0: così come le indiscrezioni di stampa su un possibile stop alla condivisione di informazioni e di intelligence hanno fatto sorgere più di un dubbio. In questi giorni, oltre a chiedere agli ucraini, l'abbiamo detto, di non colpire le raffinerie russe e oltre a togliere le sanzioni al diesel di Mosca, Trump è tornato anche a chiedere nuove elezioni in Ucraina. Zelensky ha fatto l'equilibrista per non criticare e non rispondere alla Casa Bianca, ma alcuni suoi consiglieri hanno detto molto chiaramente che questo quadro non possa essere fatto solo di coincidenze. Secondo NATO e Unione Europea non ci sono segnali di uno stop al passaggio di informazioni tra Washington e Kiev. Ieri lo aveva detto anche lo stesso Trump. Gli europei stanno comprando dagli Stati Uniti le armi da dare all'Ucraina e stanno dando a Kiev supporto finanziario, ma difficilmente riusciranno, nel caso, a prendere il posto degli americani sul fronte dell'intelligence. Oggi Zelensky è a Londra, domani sarà a Bruxelles. L'obiettivo è proprio chiedere il supporto europeo invece anche su questo fronte. Ma c'è anche un'altra cosa, c'è anche un altro grosso problema. Da oggi la macchina militare ucraina ha un'ulteriore difficoltà: la riduzione della copertura della rete internet garantita da Starlink, quindi da SpaceX di Elon Musk. L'esercito ucraino usa un servizio di Starlink che garantisce collegamenti ancora più efficaci. Si chiama Star Shield. Lo usa per comunicare, lo usa per i suoi sistemi di difesa, intercettare droni per esempio, lo usa anche per i suoi sistemi di attacco. Riesce per esempio a intercettare gli attacchi di Mosca oppure a movimentare i suoi droni per colpire le postazioni russe. Si tratta di un servizio pagato dal Pentagono, motivo per il quale molti ucraini si siano fatti ulteriori domande, ipotizzando che forse si tratti di una strategia dell'amministrazione americana per impedire a Kiev di colpire ancora una volta le famose raffinerie russe. Anche se in Russia in realtà, dove non funziona Starlink, i droni ucraini usano altri collegamenti. Per questo l'Ucraina è sempre più vulnerabile e per questo il suo leader, Zelensky, è sempre più isolato.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Andiamo in Francia, vediamo come i liceali hanno conquistato l'agenda mediatica. Sentiamo Francesco Giorgini.
3: Bismillah se le tenebre, o quando i pregiudizi, gli stereotipi, per non dire le caricature dei poliziotti francesi sui giovani dei quartieri popolari e metici delle periferie diventano un'iperbolica e clamorosa presa in giro di quegli stessi poliziotti e dei loro cliché, grazie all'innata intelligenza collettiva di ogni rivolta sociale. Bismillah se le tenebre, una frase metà in arabo metà in francese, tradotta letteralmente in nome di Dio sono le tenebre, diventato uno slogan scritto sui cartelli fatti a mano, sbandierati nei cortei dei liceali che protestano da 3 settimane in Francia, e soprattutto diventata il tormentone virale del movimento sui social network per schernire le autorità e la polizia. Una frase senza senso compiuto, tanto misteriosa da suonare artificiale, tra l'invocazione, la formula magica e l'intercalare, secondo quella che ormai è già la potente leggenda metropolitana, utilizzata per la prima volta da un poliziotto che voleva spacciarsi per un liceale per accedere e infiltrarsi in un forum di discussione sull'organizzazione della protesta studentesca, tentativo patetico di imitare il parlare giovane, appunto, che secondo i crismi stereotipati dal sapore razzista e tardo coloniale della polizia francese mescolerebbe grossolane referenze alla cultura arabo-musulmana e slang urbano giovanile, diciamo tradizionale. Tentativo di infiltrazione immediatamente identificato e smascherato, ma soprattutto ripreso e, per così dire, capovolto e rinviato al mittente sotto forma punto di tormentone, che trasforma il pregiudizio, perlomeno paternalista, se non proprio razzista e coloniale, dell'autorità in allegra ma tagliente ironia, diventato emblema e parola d'ordine del movimento.

0: Adesso è il momento del diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: A provocare il licenziamento di Kimberly Guilfoyle, l'ambasciatrice americana ad Atene, sono stati una serie di articoli del Wall Street Journal che evidenziano una gestione della cosa pubblica a dir poco leggera e imbarazzante. Per capire cosa è successo e come quanto successo possa avere effetti futuri, bisogna però tornare alla figura di questo volto spesso presente nella politica americana degli ultimi decenni, che però non ha mai ricoperto incarichi politici diretti. Guilfoyle si conquista anzitutto una certa notorietà diventando moglie tra il 2001 e il 2006 di Gavin Newsom, oggi governatore della California, ai tempi del matrimonio sindaco di San Francisco. Guilfoyle lavorava allora come assistente del procuratore distrettuale della città. Giovani, belli, liberal li chiamavano i nuovi Kennedy. Dopo 5 anni però il matrimonio finisce, la ragione ufficiale è la lontananza. Newsom continua cioè a fare il sindaco a San Francisco, Guilfoyle va a lavorare a New York, prima a Court TV e poi a Fox News. È lì che matura la sua svolta conservatrice. Da democratica, Guilfoyle si avvicina ai repubblicani, su posizioni che diventano sempre più populiste, vicine al Tea Party, e che poi sfociano naturalmente nel trumpismo. Guilfoyle non si limita però soltanto ad aderire politicamente e ideologicamente al trumpismo. Guilfoyle entra nel circolo più ristretto di Trump, fino a diventare la fidanzata ufficiale di uno dei figli, Donald Jr. Inizia quindi per Guilfoyle una seconda fase da celebrità, da rotocalco. Con il figlio di Trump possiede una casa in Florida che vale quasi 10 milioni di dollari. Con il figlio di Trump diventa uno dei volti più presenti e popolari alla Casa Bianca. La storia con Donald Jr. però finisce e si dice come risarcimento per la fine di quella storia, Trump padre, il presidente, le offre il posto d'ambasciatrice ad Atene. Della Grecia Guilfoyle non sa molto, anzi, ci sono sue dichiarazioni su Fox News del 2015, ai tempi quindi della crisi finanziaria greca, che non sembrano consigliare una sua permanenza diplomatica ad Atene. Guilfoyle allora infatti disse che i greci sono degli scrocconi e che avrebbero dovuto essere puniti come un cane che fa la pipì sul tappeto. Si sa comunque che spesso a fare gli ambasciatori negli Stati Uniti mandano non persone particolarmente ferrate sul paese di destinazione, quanto amici e finanziatori che si vogliono premiare. E quindi Guilfoyle fa la sua entrata ad Atene e la fa alla grande a bordo di un jet privato di un multimilionario imprenditore greco-americano. Inizia quindi la terza fase della vita paparazzata e glamour di Guilfoyle. Per una cena di Thanksgiving indossa un abito da sera nero parzialmente trasparente. Scherza con il presidente greco al momento della presentazione delle sue credenziali dicendo di essere alla ricerca di un nuovo marito. Celebri sono anche le sue nottate nei locali notturni di Atene fino alle prime ore del mattino. Peraltro ci arriva alle 3 di notte, quindi è abbastanza naturale che esca al mattino. A questo punto non sono però più solo le serate dell'ambasciatrice a interessare la stampa. Il Wall Street Journal pubblica infatti una serie di pezzi che rivelano una gestione poco trasparente della cosa pubblica da parte di Guilfoyle. Prima emergono suoi potenziali conflitti di interesse legati ad accordi energetici nei Balcani. Quindi salta fuori la notizia secondo cui Guilfoyle avrebbe chiesto segretamente ad un donatore repubblicano di saldare il debito della sua American Card, la carta di credito, mentre era in attesa della conferma del Senato ad ambasciatrice. A questo punto Guilfoyle diventa per Trump, per la sua amministrazione, un peso, un problema, un limite. E Trump non ha il minimo dubbio sulla necessità di disfarsene, arrivando anche a negare che Guilfoyle fosse mai entrata nel circolo più ristretto. Guilfoyle non è mai stata parte della nostra famiglia, ha detto Trump. Il problema è che Guilfoyle faceva parte del suo circolo ristretto, faceva parte della famiglia Trump e sicuramente quindi sa molte cose della famiglia che la famiglia preferirebbe non sapesse e che Kimberly Guilfoyle potrebbe rivelare in interviste, eventi pubblici, magari un memoir che ne racconti la vita mossa, segnata, travolta dal vento della politica.
2: Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E chiudiamo con i progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
1: 45 anni di politiche urbane per la rigenerazione di Tolosa. La quarta città di Francia, nel sud-ovest del paese, ha migliorato la propria vivibilità a partire dal recupero delle storiche aree industriali dismesse nel settore aerospaziale. Il capoluogo dell'Occitania, 500.000 abitanti, che diventano 1,5 milioni nell'area metropolitana, ha iniziato a progettare il futuro nel 1979 con l'approvazione del piano di occupazione del suolo per regolamentare la crescita dell'indotto delle aziende attorno ai principali poli industriali. Quindi nel 1985 è stata approvata la realizzazione della prima metropolitana, inaugurata poi nel 1993. L'anno prima è stato costituito il distretto di Tolosa per gestire il ciclo idrico, quello dei rifiuti e i trasporti. Tra i mezzi pubblici potenziati in questi decenni anche i tram, come in altre città francesi, quindi la mobilità ciclistica, i percorsi dedicati superano i 600 km. Nel 2004 sono state decise le bonifiche e la rigenerazione dell'ex polo chimico AZF, 3 milioni di metri quadrati chiusi dopo la tragedia del 2001, e dell'ex fabbrica di munizioni, la Cartoucherie, 300.000 metri quadrati. Il primo è diventato, tra il 2009 e il 2014, un polo di ricerca e cura per i tumori, il secondo un nuovo quartiere a ridotto consumo energetico. Nel 2012 sono state definite alcune politiche per ridurre l'impatto climatico locale e globale, dalla riduzione dei consumi energetici alla deimpermeabilizzazione del suolo. Negli anni successivi sono state introdotte la gestione delle acque piovane tramite infiltrazione del suolo a partire dai nuovi quartieri. Entro il 2030 l'obiettivo è di ridurre le emissioni di gas serra di Tolosa del 40%. Grazie alle rigenerazioni delle aree ex industriali, il verde è aumentato e quello esistente è stato riqualificato. I 32 chilometri del parco sulle sponde del fiume Garonna si sono estesi anche alle aree dell'ex polo demolito delle esposizioni.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. Il privato è politico, è una citazione, aperte e chiuse le virgolette, ed è questo il titolo della terza edizione del Festival dell'Economia Critica. Il festival inizia domani, dura due giorni, si svolge presso la Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio al 5 qui a Milano. Il privato è politico dunque, non c'è una neutralità nelle scelte in campo economico, anche il capitale privato, come quello pubblico, ha una sua dimensione politica, esprime priorità, valori, sceglie da che parte stare quando si tratta di rapporti di potere, disuguaglianze, diritti. Allora, il tentativo di trasformare la scienza economica da scienza sociale in scienza esatta, potremmo dire, ha numerosi esempi nel corso della storia. Ad esempio, nella seconda metà del Novecento, forse quello più noto è stato quello di Milton Friedman, l'economista americano caposcuola del monetarismo dall'Università di Chicago, dove insegnava. E lui, verso la metà degli anni 50, ha sostenuto più volte che, virgolette, la validità di una teoria economica debba essere valutata soprattutto dalla sua capacità predittiva e non dal realismo delle sue assunzioni. L'economia come disciplina positiva dunque è quantitativa. Buongiorno e benvenuto ad Emanuele Felice, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Economista, saggista, storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano ed è il curatore del Festival dell'Economia Critica. La prima cosa che ti chiedo è come si sconfigge, attraverso anche l'idea che è stata realizzata nel programma della due giorni che inizia appunto domani, come si sconfigge quella che tu hai chiamato l'eclissi del pensiero critico, che è un punto di partenza della due giorni qui alla Fondazione Feltrinelli.
1: Sì, grazie. Si sconfigge non accettando i dogmi, e l'economia è un campo in cui i dogmi neoliberali in particolare, sono particolarmente forti, affermati, accettati senza pensare e nocivi. Lei aveva citato Friedman. In realtà, proprio se guardassimo alla capacità predittiva, il neoliberismo ha fallito. Da molti punti di vista è noto che non hanno previsto la crisi del 2008, ma non hanno previsto neanche il successo della Cina, che non è un fatto piccolo nella storia mondiale, diciamo. Ma perché in realtà l'economia non ha il compito di prevedere, ma è una scienza che serve, come tutte le scienze sociali e umane cui appartiene, a comprendere, ad analizzare, a capire il mondo in cui siamo, e va quindi calata nel mondo in cui siamo e nei rapporti di potere e di forza che vanno chiariti, vanno esposti al pubblico per comprendere le diverse posizioni che si confrontano.
0: E allora le sottopongo, come storico dell'economia, un caso di, diciamo così, di riconoscimento invece degli errori fatti da uno degli epigoni del neoliberismo in giro per il mondo. Mi sto riferendo all'ex governatore della Banca Centrale Americana, Alan Greenspan. Eravamo grosso modo nell'ottobre del 2008, lui viene audito nella commissione bancaria del Congresso e restano poi alla storia probabilmente quelle parole in cui lui diceva devo riconoscere davanti ai commissari appunto del Congresso americano che io da governatore della Banca Centrale Americana non sono stato in grado di prevedere, analizzare e proporre delle soluzioni alla crisi che stava per arrivare non soltanto negli Stati Uniti, che poi dagli Stati Uniti si è trasferita nel resto del mondo. E ritorniamo nel nostro paese, Emanuele Felice, perché è una delle cose di cui si sta discutendo in queste settimane e chissà ancora per quante altre settimane o giornate, è relativa ad un programma che non è quello del Festival dell'Economia Critica, ma è il programma economico del centrosinistra, del campo largo, di quello che sarà. Lì ci sono dei punti fermi che lei ha già cercato di mettere, no, Emanuele Felice, in un suo ultimo articolo la settimana scorsa. Ce li vuole riassumere, che poi li confrontiamo con una suggestione che le voglio sottoporre?
1: Sì, guardi, no, la situazione è questa. L'Italia è un paese che ha una pressione fiscale di 2 punti superiore alla media dell'Unione Europea, ha un debito pubblico molto alto che ci costerà sempre di più perché i tassi aumentano. L'Europa, con l'estrema destra, primo partito in Germania e in Francia, probabilmente non farà un debito comune per aiutarci, ma anche debito nazionale siamo poco nelle condizioni di farlo per i motivi che ho detto. Abbiamo l'economia che cresce poco, e cresce poco perché abbiamo i beni pubblici fondamentali sottofinanziati, tra cui istruzione e ricerca. Poi dobbiamo salvare la sanità pubblica. Quindi al centro ci deve essere la questione fiscale. Noi abbiamo un'evasione fiscale di 100 miliardi di euro, che non è paragonabile negli altri paesi avanzati, e che oggi, se vogliamo, con i big data, con le nuove tecniche, possiamo stroncare. E abbiamo inoltre una ingiustizia fiscale profonda, perché i super ricchi, tanto più sono ricchi, quanto più pagano meno in proporzione del loro reddito di tasse rispetto alle persone normali. Quindi bisogna, da un lato, mettere al centro la lotta all'evasione fiscale, dall'altro mettere al centro la redistribuzione fiscale dai più ricchi ai servizi pubblici o al ceto medio, per fare le cose che giustamente mi pare che il centrosinistra, nella sua larga maggioranza, oggi dica, cioè finanziare la sanità, l'istruzione, e fare una conversione ecologica che vada bene per tutti, non finanziare l'aumento nazionale della spesa militare, insomma. Però per fare questo bisogna anche porsi la questione dell'equità fiscale, che invece mi pare un tema un po' sottovalutato.
0: Questo dal punto di vista degli oggetti che si hanno a disposizione, no? Le questioni fiscali, sì, lo stipendio. Dal punto di vista invece delle relazioni anche di potere con alcuni soggetti in carne e ossa, no? Il mondo imprenditoriale, il mondo della finanza internazionale, le big tech che hanno le loro propaggini anche qui da noi in Europa. Da questo punto di vista, lei non crede che sia un po' arrivato il momento in cui bisogna decidere, no? Chi buttare giù dalla torre? Per forza di cose, una scelta deve essere fatta, e una scelta discriminante è quella che forse meglio si comprende, no? Se pensiamo poi alle persone che in qualche modo quel programma, quel piano lo devono vedere, verificare, analizzare e votare poi eventualmente alla fine. Cosa ne pensa?
1: Certo, però va detto che su questo la dimensione ideale è quella europea, cioè l'Europa che dovrebbe dotarsi di un governo democratico federale per rapportarsi alle big tech e per creare magari un'infrastruttura europea sui big data. Se questo non avviene, e io purtroppo non temo che avverrà, cioè temo che non avverrà, e penso che si possa fare già qualcosa a livello nazionale, ponendo regole, diritti e fiscalità in cambio di condivisione di dati. Però è una soluzione molto più difficile, e dobbiamo entrare nell'ottica che, se l'Europa non si dà la mossa su questo, rischiamo di diventare irrilevanti nel governo di queste nuove tecnologie, rischiamo di subirle e basta. Questa è una consapevolezza che dovremmo avere tutti in Europa. Rischia l'Europa di diventare come l'America Latina da questo punto di vista.
0: E adesso, a proposito di nuove tecnologie, tra un momento sentiremo una importante voce che fa parte della ricerca scientifica a livello internazionale proprio sui poteri delle big tech e quanto questi siano dominanti oggi. Emanuele Felice,
1: e invitiamo al nostro festival, sarà a Milano.
0: Esattamente, Cecilia Ricap sarà presente al Festival dell'Economia Critica, che comincia, lo ricordo, domani, è una 2 giorni, quindi venerdì e sabato, Fondazione Feltrinelli qui a Milano, e via Viale Pasubio al 5, Radio Popolare tra l'altro è media partner di questo evento, Emanuele Felice ne è il curatore, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata, a presto.

0: Allora, dicevamo l'intervista a Cecilia Ricap. Allora, chi è Cecilia Ricap? È un'economista argentina ed è responsabile di ricerca dell'Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico della University College of London, lo stesso istituto, tra l'altro, questo Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico di cui l'economista Mariana Mazzuccato è fondatrice e direttrice. Dicevamo che Cecilia Ricap sarà al Festival dell'Economia Critica e ha appena pubblicato un libro dal titolo The Rulers, i dominatori, i potenti, il potere delle grandi imprese nell'era dell'intelligenza artificiale. È un libro appena uscito e ancora non è stato tradotto in italiano. Lei è una specialista delle questioni che riguardano l'innovazione tecnologica e i rapporti con il potere. E allora in questa intervista, intanto ringrazio Chiara Manetti per aver curato il doppiaggio, in questa intervista partiamo proprio nel chiedere a Cecilia Ricap di dirci chi sono i potenti nel capitalismo contemporaneo, visto che appunto il suo libro si intitola The Rulers, appunto i potenti, i dominatori. E questa è la prima risposta che Cecilia Ricap ci ha dato.
1: So today, contemporary capitalism is ruled by a coalition that is not only formed by powerful governments, but also leading corporations. And in particular, Amazon, Microsoft and Google.
2: Il capitalismo contemporaneo è regolato da una coalizione che non è formata solo da governanti potenti, ma anche da aziende importanti. In particolare, Amazon, Microsoft e Google sono i potenti dei potenti, se vuoi metterlo in una parola, perché controllano le tecnologie digitali che sono alla base di tutto ciò che facciamo nella nostra vita come individui, come organizzazioni. Persino i governanti fanno affidamento sulle tecnologie digitali di Amazon, Microsoft e Google. E ovviamente non sono gli unici che creano tecnologie digitali, nonostante i modelli AI, ma ciò che ho spiegato nel mio libro pubblicato recentemente, The Rulers, Corporate Power in the Age of AI and the Cloud, e che sono quelli che hanno la capacità di controllare, al di fuori della proprietà, la rete di migliaia di altre organizzazioni, start-up, grandi compagnie, università, organizzazioni di ricerca pubblica, che tutti insieme creano, co-creano, la scienza e la tecnologia di frontiera, i modelli AI di cui oggi parliamo sempre. E anche se è creato da molti attori, è attraverso la cloud che Amazon, Microsoft e Google riescono a guadagnare la maggior parte dei profitti e anche a dettare, guidare la traiettoria del cambiamento tecnologico fino al punto che l'AI che abbiamo è l'AI che vogliono che abbiamo. Perché? Perché è l'AI che li perpetua all'interno del capitalismo.
1: And also dictate, steer the trajectory of technological change to the point that the AI that we have is the AI that they want, because it's the AI that perpetuates them as at the heart, at the core of capitalism. Mm.
0: Cecilia Ricap, economista, studiosa del rapporto tra potere e innovazione tecnologica. Avete sentito questa prima risposta che ci ha dato su chi sono poi con nome e cognome i potenti del capitalismo contemporaneo, quelli che lei chiama appunto i rulers nel suo libro. Oggetto dei ragionamenti di chi si occupa di queste questioni è quasi d'obbligo quello di capire ed indagare la conoscenza, che fine fa la conoscenza, in che mani finisce per cadere ed essere controllata, custodita o in qualche modo rapita. E allora la domanda successiva che le ho fatto è appunto: i potenti, secondo lei, come controllano la produzione globale di conoscenza?
1: Well, there are many mechanisms. One that I show in my work is that they are at the heart of AI research. And when I say this, this means that they have the largest capacity to influence through collaboration agreements.
2: Ci sono molti meccanismi. Uno che mostro nel mio lavoro è che sono al centro della ricerca dell'AI, e quando dico questo, significa che hanno la più grande capacità di influenzare attraverso gli accordi di collaborazione, attraverso le affiliazioni doppie, tutte le università sparse per il mondo. Come funziona? Le affiliazioni doppie funzionano attraverso gli studenti part-time che rimangono nelle loro università, ma lavorano part-time per le aziende e attraverso questi studenti e molti altri meccanismi, Amazon, Microsoft e Google, ma anche in questo caso altre compagnie come Meta, riescono a influenzare le agende di ricerca. Sono al centro dell'agenda di ricerca globale delle AI, che significa che sono quelle che non necessariamente pubblicano il più grande numero di papers, anche se ne pubblicano molti, ma sono quelle che sono più collegate agli altri attori. E attraverso queste connessioni con le altre università, le altre organizzazioni di ricerca pubblica e così via, influenzano ciò che è una buona domanda e ciò che non lo è. E operano nello stesso modo quando si arriva al venture capital, quando si parla di investimento. Queste grandi società investono in centinaia, se non migliaia di start-up, start-up delle AI, e influenzano ciò su cui le start-up stanno lavorando, così come profittano da accessi privilegiati alle tecnologie che le start-up stanno sviluppando. Quindi, attraverso gli investimenti, ma anche attraverso le collaborazioni con diversi tipi di attori, finiscono per dare forma all'intera agenda di ricerca e acquisiscono i risultati dell'agenda di ricerca monetizzandoli. E in alcuni casi ciò significa arrivare al punto di esaminare direttamente ciò che viene pubblicato, ciò che viene reso disponibile come open source, per poi privatizzarlo e offrirlo al cliente come servizio black box. Quindi ci sono esempi ancora meno poetici, se così si può dire, come quelli che stavo descrivendo prima.
1: It as a black box service to a client. So there are examples that are even less poetic, if you want, as the ones that I was describing before.
0: Altra questione a Cecilia Ricap, economista dell'Università di Londra, e lei è argentina. Altra domanda è quella che consegue ad una considerazione: il potere delle big tech è un potere che in alcuni casi sembra sequestrare il potere degli stati, sono così potenti appunto da indurre gli stati a sottomettersi in qualche modo alle loro richieste. E allora chiedo a Cecilia Ricap come vede lei questa questione: i potenti hanno bisogno degli stati oppure possono farne addirittura a meno? Sentiamo come ci ha risposto.
1: Well, this is a critical question. They need the state, but they need also to transform the state into a subordinate actor. So the state, and when we say the state, the question that follows should be.
2: Beh, questa è una domanda cruciale. Hanno bisogno dello Stato, ma devono anche trasformare lo Stato in un attore subordinato. Quindi lo Stato, e quando parliamo di Stato, la domanda che ne consegue dovrebbe essere: quale Stato? Stiamo parlando del governo degli Stati Uniti, oppure del governo italiano, oppure del governo argentino? E naturalmente questa domanda è importante perché le capacità dei diversi tipi di governo di influenzare il cambiamento tecnologico, di governare e regolamentare queste aziende, saranno diverse. Quindi hanno sicuramente bisogno del governo degli Stati Uniti e fanno parte di questa coalizione con il governo degli Stati Uniti, ma averne bisogno non significa subordinarsi ad esso. Devono far parte di una coalizione per essere in una certa misura allineati con il governo degli Stati Uniti, tra gli altri, per impedire che altri governi in tutto il mondo regolamentino le aziende in modi dannosi per i loro obiettivi di profitto. Ma allo stesso tempo hanno bisogno che ogni tipo di governo diventi dipendente da loro, in particolare dalle loro tecnologie, sia per espandere i propri profitti e il proprio potere, sia per trasformare i governi in istituzioni che non siano nemmeno in grado di immaginare un mondo alternativo senza di loro, al punto che oggi sono proprio quei governi ad essere in prima linea nel promuovere l'adozione dell'IA, a prescindere da tutte le diverse implicazioni che stiamo già osservando sulla capacità di pensiero delle persone, in termini di sostituzione dei posti di lavoro, controllo sul posto di lavoro, per non parlare delle implicazioni ecologiche di tutto ciò.
1: In people's capacity to think, in terms of job replacement, controlling the workplace, and let alone the ecological implications of all this.
0: L'economista argentina Cecilia Ricap, che sarà ospite anche del Festival dell'Economia Critica che inizia domani alla Fondazione Feltrinelli qui a Milano. Inevitabile che le si dovesse chiedere che cosa lei pensa di questi potenti rulers, come li chiama nel suo libro, se rappresentano e in che misura una minaccia per la democrazia e per l'economia stessa, così come la conosciamo oggi. Cecilia Ricap.
1: Absolutely. They are a critical threat to our democracy and to our hopes of living in a society in which people can actually decide how we live our lives.
2: Assolutamente sì. Rappresentano una minaccia fondamentale per la nostra democrazia e per le nostre speranze di vivere in una società in cui le persone possano davvero decidere come vivere le proprie vite. Come dicevo prima, le tecnologie digitali sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le usiamo per gestire la nostra vita quotidiana. Vengono utilizzate per gestire e pianificare ogni tipo di organizzazione e sono fondamentali per il funzionamento del settore pubblico. Quindi, il fatto che dipendiamo da tecnologie che vengono decise, progettate e controllate da poche aziende, il fatto che ci affidiamo anche alle narrazioni da loro elaborate per riflettere se e come dovremmo regolamentare la tecnologia, il ruolo della tecnologia, il ruolo che dovrebbe svolgere nelle nostre società, il fatto che finiamo sempre più spesso per credere che la tecnologia risolverà ogni singolo problema e smettiamo di creare spazi per decidere democraticamente e politicamente quali siano le priorità e come dovremmo affrontare i problemi. Penso che questo rifletta direttamente il modo in cui il controllo di una parte così rilevante della nostra esistenza, una porzione così critica del modo in cui produciamo conoscenza, finisca per andare a discapito delle nostre capacità di governare democraticamente le società. Ed è per questo che non si tratta solo di una disuguaglianza economica, ma anche, in senso critico, del cuore delle disuguaglianze politiche in cui viviamo oggi.
1: About an economic inequality, but it's also critically speaking of the heart of the political inequalities we live in today.
0: Cecilia Ricap ci ha raccontato quanto sono potenti i potenti, ricordate all'inizio lo diceva, ha usato questa espressione per i dominatori del sistema capitalistico di oggi, in particolare alcune delle big tech. Il problema della democrazia si pone e come, secondo Ricap, come avete sentito, adesso la questione è, visto il potere, anche un potere enorme che hanno costruito queste società, che a volte si tratta di un vero e proprio potere monopolistico, come si può affrontare questo potere? È sufficiente usare gli antichi strumenti, chiamiamoli così, delle leggi antitrust che abbiamo visto, ci sono nei paesi dagli Stati Uniti ma in Europa allo stesso tempo, oppure dobbiamo fare qualcosa di nuovo rispetto a quella strumentazione del secolo scorso? Sentiamo cosa ci ha risposto Cecilia Ricap.
1: Well, of course it's not enough to regulate, neither using competition policy nor with other types of regulation, like for instance data privacy. Of course all these types of regulations are needed, but they won't be enough. First of all, antitrust won't be enough because antitrust is focused.
2: Beh, ovviamente non basta regolamentare, né ricorrendo alla politica della concorrenza né ad altri tipi di regolamentazione, come ad esempio la protezione dei dati. Certo, tutti questi tipi di regolamentazione sono necessari, ma non saranno sufficienti. Innanzitutto, l'antitrust non sarà sufficiente perché si concentra su come le aziende diventano grandi, acquisendo quote di mercato, ma non comprende come venga esercitato il controllo al di là della proprietà. Quindi abbiamo sicuramente bisogno anche di un nuovo paradigma affinché le autorità garanti della concorrenza e dei mercati siano effettivamente in grado di comprendere le fonti del potere aziendale odierno, ovvero come sia la concentrazione di beni immateriali e di infrastrutture digitali critiche, ad esempio nel caso del settore tecnologico, che viene poi utilizzato per non diventare un monopolio di mercato, ma per diventare ciò che io descrivo come monopolio intellettuale. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di qualcosa di più del semplice riutilizzo degli strumenti esistenti, ma penso che questa sia un'opportunità per andare oltre la regolamentazione e riflettere effettivamente su quale sia il ruolo della tecnologia nelle nostre società. Ed è quindi un'opportunità per creare possibilità di scelta, per creare spazi in cui decidere collettivamente quali tecnologie debbano essere sviluppate e quali no, quali dati debbano essere raccolti, in che modo e quali dati non debbano essere raccolti affatto. Dove si trovano i dati e dove verrà sviluppato l'algoritmo? E questo riguarda direttamente l'infrastruttura digitale. In che misura il pianeta è in grado di sostenere i data center? Dove dovrebbero essere costruiti? Sono tutte questioni politiche. Certo, si parla anche di tecnologia, ma soprattutto si tratta di questioni politiche. E l'unico modo per costruire davvero le democrazie, per espanderle, è democratizzare gli spazi in cui vengono prese tutte queste decisioni. Oggi, poche aziende decidono a porte chiuse e lo fanno in collaborazione con i governi loro alleati. Ed è per questo che penso che i governi dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Gli altri governi del mondo dovrebbero intervenire in tal senso e creare questi spazi. Ma allo stesso tempo, poiché ciò non sta accadendo, penso anche che le comunità si organizzino, che i lavoratori si organizzino sul posto di lavoro per spingere i propri datori di lavoro a concedere loro voce in capitolo su quale tecnologia venga implementata sul posto di lavoro, su come vengono controllati e su come non dovrebbero essere controllati dalla tecnologia. Quindi penso che quando si tratta di governare la scienza e la tecnologia, sebbene ovviamente la questione principale richieda che i governi siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, ci siano anche altre questioni altrettanto importanti che riguardano il modo in cui democratizziamo la produzione di conoscenza in ogni tipo di organizzazione della nostra società.
1: Although of course the big question requires governments to be made accountable, there are also other questions that are equally important that speak about how we democratize the production of knowledge in every type of organization in our society. Of course the big question requires governments to be made accountable. There are also other questions that are equally important that speak about how we democratize the production of knowledge in every type of organization in our society.

potenti i governanti, e avete sentito dentro ci sono anche le indicazioni, diciamo così, per un'alternativa o per un cambiamento rispetto allo stato delle cose presenti. La democratizzazione è una delle questioni che ha citato in maniera ricorrente, no, nell'ultima parte dell'intervista. E allora non abbiamo il tempo di riuscire ad ascoltarla, ma vi sintetizzo quello che lei poi alla fine di questa chiacchierata dice quando le chiedo: ma quindi dobbiamo sperare in una nuova era che faccia riferimento, diciamo così, alla, come alternativa al capitalismo, al socialismo per il nostro futuro? E lei risponde: penso che non dovremmo limitarci a sperare, dobbiamo costruirlo, dobbiamo costruire una società per tutti. Voglio dire, certo, manteniamo anche vive le nostre speranze, questo è quello che dobbiamo fare, ma l'unica logica, l'unica motivazione per mantenere vive le nostre speranze è lavorare attivamente per creare quella società alternativa. Penso, conclude Cecilia Ricap, che si tratti di dare a tutti il potere di colmare ciò che manca, ed è questo ciò di cui abbiamo bisogno, non solo sperare, ma co-creare. Cecilia Ricap, economista argentina, responsabile di ricerca dell'Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico della University College of London, lo stesso istituto dell'economista Mariana Mazzuccato, che l'economista Mariana Mazzuccato, che forse conoscerete, è fondatrice e direttrice. La potrete ascoltare, riascoltare domani, venerdì alle 16.45, nell'ambito del Festival dell'Economia Critica organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, in Fondazione Feltrinelli, quindi in Viale Pasubio al 5. Lei farà parte, lei Cecilia Ricap, farà parte di un panel che è previsto inizi alle 16.45. Chiudiamo qui, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Io vi auguro una buona giornata e a presto.

0: saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it, per scriverci con una mail. E naturalmente potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it e poi ci troverete in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo la rubrica di Lirica e Classica di Giovanni Chiodi, poi ci sarà Roberto Festa che mi raggiungerà in studio con l'intervista di un importante autore, ma ve lo racconteremo nella seconda parte. Mentre in questa prima parte abbiamo un'intervista che fra poco condurrà Barbara Sorrentini e subito dopo ci collegheremo con Paola Tripoli per il FIT Festival che prende il via a Lugano, una delle più importanti manifestazioni dell'autunno europeo di scena contemporanea. E dunque diamo il benvenuto intanto a Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Ira.

0: E in linea con noi c'è Massimiliano Napoli, regista con Francesca Lamantia del documentario La memoria e il debito, Linate, 8 ottobre 2001, che ricostruisce la tragedia di Linate attraverso le testimonianze dei familiari delle vittime. E tra l'altro a 25 anni da quel giorno il documentario sarà proiettato proprio quest'oggi alle 19:30 al cinema Arcobaleno. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno. Pronto? Ira, grazie a voi dell'invito.
2: Buongiorno.
0: A voi.
2: Buongiorno Massimiliano, eccomi. Allora,
1: ciao Barbara, buongiorno.
2: Ciao, allora 25 anni, come dicevamo appunto nell'introduzione, questo film racconta molto e i parenti delle vittime sono parte fondamentale di questo film e credo anche che siano stati loro a convincervi di fare un film di questo tipo, dando la voce a loro. Com'è nata questa iniziativa del documentario e quanto è stato importante 25 anni dopo? In realtà so che è iniziato un po' prima, con le interviste avete iniziato un po' prima, raccontare quella storia, ricostruire quella storia.
1: Allora Barbara, il motore è stato conoscere alcuni dei familiari delle vittime, nella fattispecie Chiara Giussani, che Francesca, la coautrice e co-regista con me, ha conosciuto nel lontano, stiamo parlando forse del 2019, in un altro contesto, e lì anche Francesca, che è originaria di Palermo, ha vissuto tanti anni a Milano e la tragedia di Linate la conosceva per somme righe. Devo dire, la conosceva e ne aveva un ricordo, una memoria che era parziale, era un po' offuscata, diciamo così, nel senso che quello che ricordava lei tendenzialmente era associato ad un giorno di nebbia, che è un po' il mantra di molti che quando parlano di questa tragedia tirano fuori. In realtà non è stato, anzi direi che proprio la nebbia ha influito, ma non è stato il motivo principale. Quindi ai tempi Francesca conobbe Chiara Giussani, che riparlò di questa cosa, e quindi da lì nacque l'idea di raccontare, dare voce ai parenti, ai familiari delle vittime, che di fatto non avevano trovato ancora un canale nel quale raccontare la loro storia e tutto quello che hanno vissuto prevalentemente nell'arco di quella mattinata e pomeriggio, perché è stato un po' quello l'elemento principale che ha poi scardinato tutta una serie di dinamiche a livello internazionale, quindi di presa di cura dei familiari delle vittime di incidenti in volo, ma anche a terra. Quindi diciamo che da lì è nato il tutto. Piano piano Francesca ha iniziato a fare una serie di interviste, conoscere i familiari con delle interviste telefoniche. Io sono subentrato nel 2000, un anno e mezzo dopo, fondamentalmente, e da lì appunto abbiamo avuto questo progressivo avvicinamento con i familiari che abbiamo appunto intervistato.
2: Sì, che poi il comitato 8 ottobre, che è ancora attivo, e poi hanno creato chi fondazione, insomma comunque ognuno di loro sta ancora facendo qualcosa. Stiamo parlando appunto dell'8 ottobre del 2001, per cui anche praticamente un mese dopo l'11 settembre, c'è tutta la questione giudiziaria che viene fuori nel film, così come viene fuori la ricostruzione dell'incidente. Non era stato appunto un attacco terroristico come un mese prima a New York, ma c'è stata tutta una serie di anche di mancanze umane, errori umani in quell'incidente. Vuoi riassumere? Ovviamente poi sì, invitiamo ad andare a vedere il film questa sera all'Arcobaleno per avere insomma un'idea maggiore di tutto il lavoro, però se vogliamo provare così a ripercorrere quei momenti.
1: Allora, guarda, sì, una serie di errori umani che però fanno riferimento ad una serie di errori sistemici, quindi quando si parla di errore umano c'è sempre poi dietro, è una definizione che calza fino a un certo punto, nel senso che l'errore umano poi si porta dietro necessariamente un settaggio sbagliato di un sistema che evidentemente non ha funzionato nelle procedure e nella struttura stessa, che è quello che è venuto fuori, nel senso che ci tengo a dire che è successo l'8 ottobre quella tragedia, ma poteva succedere una settimana prima come una settimana dopo, perché non era un problema legato appunto alla nebbia o al malfunzionamento dell'aeroporto in quella giornata. Quello che è venuto fuori dalle indagini è che Linate non era in regola su tantissimi fronti: segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, un radar di terra che era stato acquistato ma non era in funzione e non era stato più messo in funzione, tutta una serie di inadeguatezze a livello di, come dire, di procedure interne, di gestione. C'era una compartimentazione molto confusa della responsabilità tra chi doveva gestire l'aeroporto, il perimetro aeroportuale, il volo, quindi tra ENAC, ENAV e SEA, i tre enti fondamentalmente. Poi dopo sono stati tutti passati in giudicato, quindi, però diciamo che una concomitanza di fattori che ha portato a che l'8 di ottobre sia avvenuto questa tragedia. Ma ripeto, poteva succedere una settimana prima, il giorno prima o un mese dopo, non cambiava nulla, perché era un problema sistemico, decisamente strutturato. In questo fondamentalmente il lavoro, come tu giustamente dicevi, del comitato 8 ottobre, che si è costituito un mese dopo la tragedia e che quindi ha raccolto tutti i familiari delle vittime italiane, perché ricordiamo che sul volo era un volo della Scandinavian Airlines, quindi c'erano vittime, purtroppo ci sono state delle vittime sia italiane ma anche scandinave, e il comitato ha fatto un grosso lavoro negli anni attraverso la costituzione di una fondazione all'interno del quale sono ancora presenti dei tecnici, e sono diventati dei punti di riferimento a livello internazionale per tutto quello che sono state le revisioni fatte sulle procedure e tutto quello che è il sistema di sicurezza sia in volo che a terra. Quindi questo è uno degli elementi che noi andiamo a raccontare, perché dietro tutta quella tragedia, tutto quel dolore, fondamentalmente quello che noi abbiamo scoperto a distanza di 20 anni, perché noi abbiamo iniziato a girare di fatto nel 2021, quindi con il ventennale, e poi abbiamo chiuso le riprese nel 2024 per chiudere poi il documentario nel 2025. Quello che abbiamo scoperto e che fondamentalmente sentito è che quel dolore era ancora molto forte. Il racconto che ne hanno fatto era un racconto di una tragedia che sembrava essere accaduta il giorno prima, per l'intensità con cui ancora andavano a raccontare, con, come dire, la grande emozione e il grande portato che hanno dimostrato durante le riprese. Ma tutto questo dolore che è venuto fuori poi ha avuto questo, nel racconto ha questo risvolto. Io uso il termine positivo, sembra un po' paradossale, ma lo è, perché molti di loro hanno trovato un modo, perché veramente questo enorme dolore, cioè chi ha perso un figlio, chi un fratello, il marito, il padre, hanno fatto in modo che quantomeno quella perdita potesse servire a qualcosa. In questo senso il debito del titolo, no? Che è la memoria e il debito, perché di fatto l'INAT è stato un punto di svolta, come dire, in tutto quello che sono state poi le procedure, la revisione delle procedure di sicurezza a livello internazionale. Stiamo parlando di organi internazionali, l'ICAO e tutti quelli che si occupano poi di questa tematica. Quindi diciamo che il debito che la società civile, dal nostro punto di vista, ha nei confronti di quelle 118 vittime è proprio questo, che se noi oggi viaggiamo in sicurezza, quantomeno molto più in sicurezza rispetto a prima, purtroppo lo dobbiamo a quell'incidente.
2: Ancora una domanda, Massimiliano, voi analizzate anche l'aspetto terribile dell'identificazione delle vittime, ne parlate con la dottoressa Cattaneo, che di questo si occupa ormai da anni, anche sull'identificazione di migranti, insomma di ogni persona, certo, ogni vittima che deve essere identificata, anche quell'aspetto lì è pesantissimo. Come, insomma, qual è stato il vostro approccio?
1: Allora sì, e ti dirò di più, la dottoressa Cattaneo, persona meravigliosa e professionista impeccabile, ai tempi l'Abanoff era, diciamo che purtroppo la tragedia di Linate è stata la prima grande sfida dell'Abanoff, perché prima di Linate non avevano mai affrontato una crisi così ampia, e diciamo che la dottoressa Cattaneo, che è una delle voci nel racconto del documentario come tecnico che ha portato il suo contributo, ha portato la testimonianza di come ai tempi fosse ancora poco chiaro il valore e l'importanza dell'identità di un corpo in generale, fondamentalmente uno per la dignità della persona stessa, dello scomparso stesso, ma l'altro soprattutto per chiudere quel cerchio del dolore, il lutto da parte di chi ha perso quel corpo. Quindi c'era una, ai tempi, una non una chiara, come dire, non un chiaro approccio, e diciamo che si è strutturato da lì in poi. Quello che nel racconto viene fuori è proprio questo, cioè l'importanza per molti di loro, che hanno testimoniato dei familiari, proprio di andare a potete immaginare quali potessero essere le condizioni di, purtroppo di quello che hanno trovato. Però ciò nonostante, nonostante quel dolore visivo, quel dolore chiaro lì davanti, era comunque un elemento fondamentale per, come dire, fare un passettino avanti e poter affrontare poi tutto quello che ovviamente consegue un lutto, cioè la presa di coscienza di una perdita, di una la mancanza, c'è un passaggio di una voce del racconto che è molto bello per quanto straziante, che parla del crepacuore, no? Di questo modo di dire che si usa, e lei ci dice che è proprio così, cioè è proprio un modo di dire che ha una forte aderenza fisica, la sensazione era quella. In tutto questo però appunto l'identificazione del corpo, dare un'identità, un nome, riconoscere, vedere che comunque è lì, è stato trovato per quanto non nelle condizioni ovviamente migliori, però è comunque un punto di certezza su cui basare poi questo processo di elaborazione del lutto, che è fondamentale. E in tutto questo l'autoressa Cattaneo, che è, ripeto, una persona meravigliosa, è una professionista grandissima, lo racconta magnificamente nel documentario.
2: Massimiliano Napoli, intanto grazie, ricordiamo che questa sera alle 19:30 al Cinema Arcobaleno si potrà vedere il film, ma poi dove andrà? Ci sarà modo di recuperarlo dopo questa proiezione?
1: Allora, noi stiamo lavorando in maniera capillare, la produzione è totalmente indipendente, e quindi diciamo che stiamo lavorando noi stessi per, come dire, trovare una distribuzione adeguata al documentario, perché la possono vedere più persone possibile. Attualmente abbiamo in programma questa sera l'Arcobaleno a Milano, domani sera alle 21:30 al Cinema Fanfulla di Lodi, ci sarà una programmazione che a noi piace molto e dà molto orgoglio a Palermo, per le scuole, a Bagheria in realtà, per le scuole, per tutto il comparto delle scuole superiori del comparto di Bagheria, e quindi che è una cosa che noi vorremmo provare a fare un po' in tutta Italia, anche qua a Milano, farla vedere ai ragazzi. E poi comunque stiamo lavorando, ci saranno Novara, ci sarà Trieste, probabilmente Bologna, Roma. Diciamo che è in via di aggiornamento la lista delle sale.
2: Okay, poi ce la comunicherete. Intanto ricordiamo anche che è prodotto da Deneb Media, che è una casa di produzione milanese, e vabbè, non a caso su questo lavoro ha mostrato grande sensibilità, naturalmente. Grazie
0: mille entrambi, grazie a Massimiliano Napoli, grazie a Barbara Sorrentini, a risentirci,
2: ciao,
0: a presto.
2: Ciao.
1: A presto.

0: Ed eccoci alla seconda ospite di questa prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Andiamo nella Svizzera italiana, andiamo a Lugano perché il FIT è ritornato anche questo autunno, ormai è diventato una delle manifestazioni più importanti dell'autunno della scena contemporanea in Europa, grazie anche a una squadra insomma che non si è data pace e attira ogni anno alcuni fra i più importanti artisti da moltissimi paesi. E allora, per tornare a parlare di FIT Festival, Paola Tripoli è collegata con noi. Buongiorno Paola, bentornata. Eccoti.
1: Ci sono.
0: Ecco, perfetto. Allora, grazie del tuo tempo, perché insomma ci avrai 2000 cose da fare, quindi come sempre noi ringraziamo i professionisti che si fermano per raccontarci un po' il loro lavoro. Allora, FIT in realtà negli anni ha anche allungato molto la sua durata, per esempio, questo è uno degli elementi, no?
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che siamo partiti con una durata più condensata per arrivare a 10 giorni da weekend a weekend, sempre i primi 10 giorni di ottobre, ma con delle anticipazioni anche in settembre, come è accaduto quest'anno.
0: Allora, questa edizione ha un titolo particolare, lo vogliamo raccontare prima di anticipare che cosa ancora c'è da vedere in scena?
1: Allora, diciamo che quest'anno mi sono fermata a guardare che cosa ho fatto in questi ultimi 10 anni di curatela. La mia idea è quella di ogni anno scrivere un capitolo di un grande libro. Ho guardato gli artisti che fino ad ora ho scelto all'interno, diciamo, della programmazione, e mi sono detta che era, e guardando soprattutto quello che sta accadendo nel mondo, è inutile, diciamo, è abbastanza banale che io dica che sono tempi bui, anzi, diciamo che sono generosa a dire che sono tempi bui. E quindi niente, ho preso atto ovviamente di questo, mi sono accorta che ormai il mondo è impazzito, la velocità è, come dire, è velocissimo il mondo e la sua pazzia, si normalizza la violenza e soprattutto si persegue il meccanismo di sdoganare l'odio, è un trucco che tra l'altro i potenti hanno sempre usato, ma evidentemente anche per una forma di sopravvivenza che all'uomo ce ne siamo dimenticati. Quindi mi sono chiesta, o meglio, ho tentato di capire se spingere sull'acceleratore e mettere in atto una provocazione. Forse il teatro è l'unico luogo in cui possiamo raccontare la verità, forse è l'unico luogo in cui possiamo raccogliere dei dati, paradossalmente dovrebbe essere il suo contrario, il luogo della finzione, ma invece… Forse siamo rimasti, grazie ovviamente agli artisti, a delle selezioni ovviamente curatoriali, in cui poter, come dire, raccogliere dati e formare un grande archivio della verità.
0: Sì, questo è un aspetto del teatro contemporaneo che sta diventando sempre più necessario, urgente, no? Per gli artisti da un lato e anche per il pubblico quando va a scoprirlo. Un modo per farlo è proprio il FIT Festival, che ha già inanellato dallo scorso 3 di ottobre una serie di proposte con grandi artisti internazionali, come dicevamo all'inizio. C'è anche una sezione, e poi invece veniamo a che cosa accade in questo weekend lungo, perché oggi è giovedì, quindi ci sono ancora tante cose da vedere. C'è una sezione particolare che voi avete definito laterale, giusto?
1: Sì, Laterale è un nuovo progetto, è un progetto di video interviste ai maestri, diciamo, della scena contemporanea, ed è l'evoluzione di un progetto editoriale che io e Carmelo Rifici, direttore delle arti performative dell'AC di Lugano, avevamo iniziato un po' di anni fa insieme a Renato Palazzi, a un comitato scientifico, un progetto editoriale quindi su carta stampata che ha avuto un'evoluzione da quest'anno e che abbiamo programmato, che stiamo ancora programmando in una delle sale con le prime 4 interviste, 3 in video e 1 in audio, che si chiama Tradizione Futura. Il titolo, diciamo, del progetto è Laterale, ma quest'anno il sottotitolo, in qualche modo, su cui abbiamo interrogato i registi e le registe, è appunto Tradizione Futura, cioè ci chiediamo qual è la tradizione del teatro contemporaneo, che cosa è diventato tradizione, che cosa lo sarà negli anni futuri. I 3 registi sono Lukasz Tarkowski, Carolina Guyela Ninguén, Trajal Harrell e Mario Banucci solo in audio, e quindi produrremo un podcast. In questi giorni, tra l'altro, stiamo registrando ancora altre due interviste a due artisti che sono presenti all'interno del festival, che sono Matias Umpierrez e Rabih Mroué insieme a Lina Majadahlani.
0: Eh sì, insomma, sono artisti che abbiamo imparato a conoscere, devo dire, con una manifestazione che in qualche modo condivide alcune linee guida con Fit Festival, cioè il festival presente indicativo del piccolo teatro, no? Che ha cercato di portare fuori dalla stagione del piccolo delle cose anche a Milano che appunto altrimenti è complicato vedere. Quindi alcuni di questi nomi sono nomi che per fortuna stanno cominciando a essere noti anche al di fuori di altri circuiti forse più vivaci, grazie anche appunto a FIT e a Presente Indicativo e a manifestazioni di questo tipo. Veniamo a tutto quello che succede da oggi fino a domenica.
1: Allora, da stasera inizia l'ultimo lungo weekend del festival. Stasera abbiamo appunto Matias Umpierrez, che è un regista argentino di base a Madrid, che ho conosciuto un po' di anni fa, e forse il lavoro di Matias, quello di stasera, è quello che più esemplifica la mia linea editoriale di quest'anno. È un regista che ha un approccio veramente transdisciplinare. Forse si avvicina più alle arti visive che non alla regia teatrale tradizionale. È una conferenza performativa in cui ci mostra l'orrore di cui l'umanità è capace. Quello che lui, tra l'altro, ha definito un atlante dell'odio. Ha fatto una ricerca, diciamo, lunga 2 anni fra Beckett e Borges, costruisce una serie di scene, quindi non avremo un inizio, una fine, una storia unica, ma 5 storie diverse, fra cui alcune ovviamente reali, altre di finzione, e collega secoli diversi, divide per aiutarci a districarci in una macchina, diciamo, anche tecnicamente complessa, anche se molto artigianale. Ci divide i buoni dai cattivi, quelli con la testa ma senza corpo e quelli col corpo ma senza testa. E ci mette sul palcoscenico con una sorta di scontro elementi analogici, cassette, radio, telefoni, marionette, ma anche l'intelligenza artificiale e un dialogo attraverso un chatbot, tutti accomunati dalla parola che appunto è il titolo dello spettacolo, che è Play. E poi c'è un ritorno di un performer spagnolo che è Sergi Casero Nieto,
0: Sì.
1: che arriva con pa No pares, sigue sigue, la traduzione è Non fermarti, continua, continua. In realtà lui sarà appunto sul palcoscenico per 1 ora e 1 quarto pedalando su una cyclette, ed è una sorta di critica alla produttività neoliberale. Ci invita a immaginare delle alternative basate su una nuova possibilità di vita, diciamo, in qualche modo. Ci spostiamo dal teatro perché noi passiamo anche attraverso i generi, per portare al cinema Iride il lavoro di Kamil Al-Jafari, che è un regista palestinese. Il titolo del film è Affidai Film, e parte dal saccheggio degli archivi coloniali palestinesi nel 1982 per costruire una sorta di contronarrazione di memoria e resistenza. Abbiamo un altro ritorno, perché una delle cose che tra l'altro mi piace fare all'interno del FIT è quello di creare una sorta di familiarità fra artisti e pubblico, quindi molti degli artisti io li seguo nel loro percorso e ritornano al festival anche perché il pubblico, non necessariamente quelli più amati, perché, come dire, mi permetto anche di scegliere quelli che hanno in qualche modo diviso il pubblico. In questo caso invece Rabih è uno di quei registi amati, che però torna in coppia con Lina Majadahlani, ed è molto interessante il lavoro che fa Rabih e Lina, perché partono dal processo che si tenne nel 1947 in America a Bertolt Brecht, parte proprio cioè dalla lettura degli atti di quel processo per poi iniziare lo spettacolo e interrogarsi su censura, esilio, libertà e soprattutto sui limiti della nostra democrazia. Che chiudiamo in maniera molto latina, dico io, con uno spettacolo che in qualche modo sembrerebbe strizzare l'occhio al pubblico, ma in realtà non lo sarà assolutamente, perché arriva Maria Suarez del Mar, detta la Ciaci, che è un'artista molto conosciuta nel suo paese, applaudita, pluripremiata in Spagna. Allieva della Lupi, diciamo, quindi la tradizione del flamenco in qualche modo e di Alberto Cortés, che tra l'altro ha curato alcuni suoi lavori, però è una sorta di pellegrinaggio alla ricerca dell'amore. Il titolo è abbastanza, come dire, esplicativo ed è scusate la pronuncia spagnola, ce la metto tutta: Los Inescalables, Alpes Buscando e Curito. Quindi è una sorta di pellegrinaggio alla Madonna del Rosio, alla ricerca appunto di questo Curito, ed è una rivisitazione del flamenco, cioè fonde flamenco, crump e punk in uno stile molto ibrido e potente sul palcoscenico, però per l'occasione ci sarà una vera e propria orchestrina flamenca e un coro dal vivo.
0: Ah, che bello.
1: Chiudiamo con questo spettacolo per poi avere un programma musicale, Torno indietro di un giorno sabato. Ci tengo a dirlo perché secondo me rientra perfettamente nella curatela di quest'anno con un collettivo molto famoso, il collettivo piemontese che è Iveatronic, che nasce tra l'altro nella periferia di Ivrea, e tutti, almeno quelli che conoscono, diciamo, il collettivo non è solo un'etichetta, un party, ma è una comunità artistica che ha in qualche modo ridefinito l'immaginario della club cultura italiana.
0: Paola Tripoli, che dire, insomma, come sempre un bellissimo festival, fitfestival.ch, il sito dove trovare tutto quello che succederà nei prossimi giorni in questo lungo, lungo weekend del FIT e come prenotare. Lugano è vicina, lo sappiamo, e anche per il pubblico italiano appuntamenti davvero da non perdere. Grazie, grazie Paola, buon festival, a
1: Grazie,
0: risentirci.
1: grazie mille,
0: A
1: arrivederci.
0: presto, a presto.
1: A presto.
0: E allora, salutando Lugano, noi abbiamo la pubblicità e torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.

0: Bentornate, bentornati. Questo è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e mi ha raggiunto Roberto Festa, come vi anticipavo da sommario, un'intervista a un autore importante. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno Iere, buongiorno agli ascoltatori. Allora, inizia domani, prima di parlare dell'autore importante che è Assaf Gavron. Inizia però domani, venerdì 9, prosegue fino a domenica 11, quindi c'è tutto il weekend, la Festa del Libro Ebraico di Ferrara, giunta alla 17ª edizione. È una rassegna letteraria dedicata alla letteratura ebraica, uno tra i principali appuntamenti culturali che organizzati dal MEIS di Ferrara, cioè il Museo Nazionale Italiano dell'Ebraismo e della Shoah. Allora, il tema di quest'anno sarà la famiglia nei suoi diversi aspetti, quindi la casa, il conforto della famiglia, ma anche i limiti, le costrizioni di un'identità definita, con quello che appunto la famiglia si porta dietro, il patriarcato, il clan, la religione. Ci sarà tra le altre cose un approfondimento sulla figura di Rita Levi-Montalcini, un incontro dedicato alle assonanze tra due scrittori ebrei, Marcel Proust e Natalia Ginzburg, un giro sabato mattina per la città nei luoghi delle famiglie ebraiche, letterarie e non, un nome per tutti quello di Bassani. Domenica poi appunto arriva questo scrittore israeliano, Assaf Gavron, già molto noto in Italia per libri come La collina, Le 18 frustate, La mia storia, La tua storia. Allora, è uno scrittore in questi mesi molto impegnato nella critica, nell'opposizione al governo di Benjamin Netanyahu, di cui ora appunto la casa editrice Giuntina pubblica Seguendo le tracce, che è, devo dire, un romanzo splendido. È la storia di quattro ragazzi la cui vita Assaf Gavron segue per 40 anni, quindi ci sono la scuola, i primi amori dell'adolescenza, l'entrata nell'età adulta, il lavoro, chi diventa un businessman, chi muore in guerra, chi diventa appunto un artista delle tombe, per sublimare in qualche modo quello che è un sentimento prevalente spesso in Israele, cioè la morte ereditata dal passato, ma anche la morte subita e provocata nelle tante guerre che segnano il paese sin dalla sua nascita nel 48. Allora, nel romanzo c'è, diciamo, la vita minima delle persone, ma c'è soprattutto questo senso di amicizia che valica ogni cosa per 40 anni, e soprattutto c'è Israele, c'è la storia del paese che fa da sfondo alle storie personali, il rapporto con il sionismo, la trasformazione di Israele da paese prevalentemente agricolo, il paese dei kibbutzim, in centro della finanza, dei poteri globali, il senso di inquietudine, di tragedia, ma anche di possibilità che la vita in Israele consente. Allora, un paio di giorni fa ho intervistato Assaf Gavron, in arrivo appunto a Ferrara per la Festa del Libro Ebraico, domenica alle 18. L'intervista completa andrà in onda in una delle prossime puntate della Domenica dei Libri. Intanto qui, Ira, vi faccio ascoltare un paio di risposte che Assaf durante l'intervista mi ha dato. Gli ho chiesto anzitutto se sin dall'inizio era sua intenzione scrivere un romanzo dal respiro così epico, ampio, in cui appunto le vicende personali di un villaggio vicino a Gerusalemme si incrociano con quelle di un intero paese.
2: No, I don't think I knew it from the very beginning. I think that I knew I want to write about four friends growing up and that it is based.
1: Mi ha risposto: no, non credo di averlo saputo fin dall'inizio. Penso di aver saputo che volevo scrivere di quattro amici che crescono. Era un romanzo basato ovviamente su di me, sui miei amici, sul villaggio dove sono cresciuto, che molti israeliani non conoscono e che pure, dice Gavron, è strettamente legato alla storia del sionismo. Sapevo soprattutto di voler scrivere, e quindi fin dall'inizio quello che era questo, cioè quello che avevo era questo: quattro amici con cui sono cresciuto. Sapevo che uno di loro sarebbe morto in servizio militare, sapevo quindi che sarebbe stata una storia ampia, dice Gavron. Sapevo che volevo trattare la storia del luogo, volevo raccontarla, perché questa è la storia del paese, di tutto ciò che esisteva prima della nascita di Israele, persino prima del sionismo. Quindi credo che man mano che andavo avanti sapessi di voler raccontare la storia più ampia. Non sapevo però cosa sarebbe diventato questo romanzo. Avevo dei fili, ovviamente sapevo che i personaggi sarebbero cresciuti, che avrebbero preso strade diverse, che avrebbero lasciato Israele, che sarebbero tornati, ma quando ho iniziato sapevo di non avere l'intera struttura. Ecco, questo ha richiesto del tempo.
2: That they will go different ways, that they will leave Israel and come back. But when I started, I didn't have the whole structure. That's something that took a while, but it was always me kind of asking myself, what story am I telling here? Mm-hmm. And I guess I wanted to tell the bigger story.
1: Ecco, allora, per scrivere tra l'altro questo romanzo, ad Assaf Gavron sono stati necessari 8 anni, quindi molto tempo. Lui mi diceva che il tempo medio tra un suo romanzo e l'altro è 3 anni, per dire appunto quanto è stata impegnativa la genesi di questo lavoro, di questo romanzo. Ovviamente parlare della storia di Israele significa confrontarsi con il sionismo, con la nascita dello Stato. Diciamo, il romanzo racconta anche episodi molto precedenti alla nascita dello Stato e lo fa soprattutto con questo signore anziano, Rehavem, che in una sorta di monologo, in una parte abbastanza iniziale del libro, racconta la sua vita, l'arrivo in Israele negli anni 20. Il romanzo parte con gli anni 80, quindi lui è circa un ottantenne, no? Quando racconta di queste vicende. E poi invece ci sono i giovani degli anni 80 che sembrano lontanissimi dal sionismo, ma che comunque continuano in qualche modo a provare a sentire quella storia. Uno dei protagonisti, per esempio, da giovane mette su una band, gli dà il nome di Eyes of Herzl, cioè gli occhi di Herzl, uno tra i fondatori del sionismo. Allora ho chiesto ad Assaf Gavron qual è il salto, qual è la grande differenza tra queste due generazioni, chi ha fatto lo Stato e chi, come lui, diciamo, era ragazzo negli anni Ottanta.
2: Well, I think first what they do have yeah. is a starting point which is more, I would say, normal or more in line with the rest of the world or with kids.
1: Ecco.
2: So they grew up in the 80s.
1: Allora mi ha risposto: penso innanzitutto che ciò che questi ragazzi hanno di diverso rispetto alla generazione precedente è il punto di partenza, che dice è più normale rispetto ai ragazzi che hanno fondato lo Stato, un punto di partenza più in linea con i ragazzi di tutto il mondo. Rehavem, l'anziano, tra l'altro è un personaggio, questo lo dico io, piuttosto non più negativo, però che porta con sé, no, diciamo, tutte le aspettative di una generazione, ma anche la violenza che è stata necessaria per costruire quel progetto. Comunque Rehavam, l'anziano è cresciuto, mi diceva Assaf Gavron, in condizioni di estrema povertà. I suoi genitori sono fuggiti, erano fuggiti dall'Europa orientale perché gli ebrei erano perseguitati. E mi ha detto Gavron, hanno iniziato dal nulla, i suoi genitori non avevano nulla. I miei ragazzi invece, dice, crescono negli anni 80, non hanno nulla che gli manchi, anzi hanno un vantaggio, possono sognare, mi ha detto, possono sognare di diventare delle rockstar, possono sognare di diventare uomini d'affari, possono fare quello che ogni ragazzo al mondo può fare. Ma conclude, ha concluso Gavron, c'è qualcosa nel contesto, nella storia, che continua a interferire con i loro progetti. E questa cosa che appunto interferisce è la storia, spesso tragica, di Israele.
2: The conflict with Israel, and every time this reality keeps interfering. So I would say that what they don't lack something compared to Rehavam, but they have the advantage. But then.
0: Ecco Roberto, dunque, insomma, lo ricordiamo, tu hai fatto una lunga intervista che, come dicevi, sarà integralmente trasmessa in una delle puntate della Domenica dei Libri. Vogliamo ricordare...
1: Penso tanto, il 25, che è sono 3 giorni, mi pare, 3-4 giorni prima delle elezioni in Israele. Quindi sarà tutta una trasmissione dedicata a Israele.
0: Per forza. Ricordiamo ancora gli estremi del festival.
1: Allora, gli estremi del festival, la festa del libro ebraico di Ferrara, 17ª edizione, da domani, venerdì 9, fino a domenica 11.
0: Grazie Roberto Festa. Grazie, a risentirci.

E questa è Margot Mann con The Worth of It. Ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Cult. Ancora un po' di musica e fra poco arrivano anche altre voci che conoscete bene.

0: E ringraziando la nostra prossima voce che spesso sentiamo soprattutto per raccontarci esiti di spettacolo dal vivo che non riusciamo a raggiungere e che quindi in modo prezioso lui ci restituisce, siamo collegati con Mario Cervio Gualersi, che è in viaggio e quindi speriamo che la linea tenga per i prossimi minuti per raccontarci di un debutto importante al Teatro Olimpico. Buongiorno. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno, buongiorno Ire, buongiorno alle amiche e agli amici di Calt. Sì, questa volta in viaggio, rientro verso Milano, dove stasera ho appuntamento per uno spettacolo importante e quindi spero che la linea tenga. Allora, ieri sera c'è stata la prima al Teatro Olimpico di Eumenidi con la regia di Serena Siniglia e il cast di tutte le attrici che avevamo già visto in Supplici e poi nell'Empirio della Kirk, appunto, la scorsa stagione. Serena Sinigaglia ovviamente non ha operato una regia di stampo super tradizionale, infatti ha fatto praticamente ripercorrere la tragedia verso l'inizio. Le Eumenidi, che Atena aveva placato dopo il processo fatto ad Oreste per la morte della mamma Clitennestra, che a sua volta aveva ucciso il padre Agamennone, Atena aveva salvato appunto dalla furia delle Erinni e per placarle aveva dato appunto delle garanzie di potere ad Atene e di farle diventare Eumenidi, quindi benevole. E quindi noi abbiamo queste donne che compaiono prima velate, tutte di bianco, nello scenario ovviamente super incantevole del Teatro Olimpico, che in scena vede tante statue.
0: No, dico immagino che sarà molto suggestivo, sarà stato molto suggestivo questo ingresso.
1: Esattamente, sappiamo che il teatro ha una presenza così forte che a volte rischia di schiacciare lo spettacolo, ma non è stato questo il caso. Infatti loro solo come scena hanno messo delle statue bianche che erano praticamente simili alle attrici, appunto velate, con queste tuniche e veli bianchi. Dicevo, loro le vediamo all'inizio inneggiare alla pace, quindi sono diventate super buone, ma Clitennestra, che ovviamente era morta, ripercorre la sua storia e a questo punto chiede giustizia per essere stata uccisa da Oreste e che non trova giusto sia scampato. E quindi queste Erinni si ritrasformano e diventano cattivissime.
0: Certo.
1: Sono brevissimo. A questo punto, Atena interviene e dopo questo lungo processo, perché Oreste è difeso dal dio Apollo, quindi c'è uno scontro durissimo fra le due parti, noi diremo di un processo, la parte civile e la difesa di Apollo e la parte civile, le Erinni, che è stata affidata ad Arianna Scommegna. E appunto Atena, ripeto, concedendo queste garanzie, che sono un po' ambigue, perché in realtà parla poi di farle alloggiare in un recesso. Alcuni studiosi del Novecento hanno detto che questa era una trappola, perché in realtà venivano confinati in una grotta. E loro ritornano canto alla fine, ancora un canto di pace. Dicevo, regia a questo punto molto molto efficace e con intermezzi di canto e il testo assolutamente fedele ad Eschilo, con intermezzi di canto e anche dei movimenti appunto brevi di danza. E direi appunto l'interpretazione, non cito tutte le attrici, ma sono appunto il cast che noi conosciamo, cito solo ma a caso Maria Pilar Perez Aspa, Aria ospitata la Francesca Ciocchetti, Sandra Zuccolani e Debora Zuin. Dicevo appunto
0: un debutto positivo sicuramente.
1: Un debutto positivo, la cosa molto incoraggiante è che c'erano, il teatro è molto capiente, e c'erano tantissimi giovani delle scuole in un silenzio perfetto e ci sono stati circa 7 minuti di applausi.
0: Evviva!
1: E quindi un bellissimo debutto. E ci sarà l'ultimo appuntamento del ciclo che è iniziato, come tu avevi già annunciato, con l'Orchestra di Carmelo Rifici e finirà con Family Flops, con l'ultimo appuntamento di questo ciclo diretto per il primo anno da Stivalaccio Teatro.
0: Ci dobbiamo salutare, Mario, certo. Dobbiamo salutarci, grazie davvero.
1: Un arrivederci. Grazie,
0: un saluto, un saluto, grazie. Ciao, buon viaggio. Allora, salutando Mario Gualersi, noi adesso siamo arrivati a un appuntamento importante che è quello con Giovanni Chiodi.

0: Questo Wozzeck fiorentino si apre con una scena già spiazzante, a sipario alzato con la musica non ancora iniziata. Il bagno della caserma con i water all'abieto, Wozzeck addetto alle pulizie, agli ordini di un imponente capitano, seminudo come gli altri soldati che vanno e vengono, uno dei quali viene adescato dal tronfio superiore, mentre fa la morale a Wozzeck, che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. E l'ipocrita capitano diventa così ancora più ipocrita. Ed ecco spiegato il motivo dell'altrimenti bizzarra scelta della grande regista Deborah Warner, che ha rimontato personalmente a Firenze questo allestimento, che proviene dal Covent Garden, dove è andato in scena nel 2023, ma Wozzeck è stata anche la prima opera che questa grande artista ha diretto nel Teatro Lirico. Tecnicamente è uno spettacolo difficile nella sua apparente semplicità, e i tre atti si susseguono senza pausa, con cambi scena rapidissimi, una semplice discesa e alzata di un sipario sulla scena davanti a microambienti. Semplicità, sì, ma nella complessità. Tutto è pensato al millimetro. C'è dietro un lavoro tecnico complicato che lo spettatore non vede e il tocco geniale della regista, che è capace di far recitare tutti, masse e singoli, bimbo compreso. Che recitazione è? Naturale, anzi naturalissima, e quindi umana, anzi umanissima. Si esce dall'espressionismo per entrare in un realismo crudo, violento, però anche con sprazzi di autentica poesia. Le immagini parlano da sole, un terzo atto splendido nella sua abbagliante verità, costruito sul palcoscenico nudo solo con l'ausilio delle luci, una luna rossa in eclissi, gli alberelli sospesi, un bianco accecante, ma anche il buio dal quale emergono i personaggi o nel quale rientrano i personaggi. Innumerevoli momenti memorabili della regia, ne indico solo due. Prima della morte di Marie, lei con Wozzeck sole al proscenio seduti su una panca. Dopo la morte di Wozzeck, inchiottito dal buio, quando in scena rimangono solo le sue scarpe. Lo aveva fatto anche Vic nella sua Bohème. Quelle scarpe sono l'unica cosa che rimane al bimbo di Wozzeck, che infatti ci gioca nell'ultima scena con gli altri bambini che lo deridono. Dietro la scritta sul muro che sua madre è morta. La profondità dunque nella semplicità viscerale, se vogliamo usare il termine, della stessa Deborah Warner. Secondo elemento forte di questa produzione è la concertazione di Thomas Guggeis, 33 anni, direttore musicale dell'opera di Francoforte, è uno dei più spiccati talenti della sua generazione. Tecnicamente ferratissimo, gesto preciso e flessuoso, ha già una sua personalità completamente formata. Tiene tutto perfettamente sotto controllo e questo gli consente di proporre un Wozzeck innovativo, livido e teso dall'inizio alla fine, con certe sciabolate degli archi della meravigliosa orchestra fiorentina che sbalzano dalla sedia, ma capace poi anche di estasi sonore. Le chiamerei oasi quasi sospese in un mare di morbidezza che limano la crudezza degli altri momenti. Una simile alternanza di colori e una dinamica così accentuata è tipica solo dei grandi. Ne esce un Wozzeck pienamente con un arco narrativo unitario, pur nella successione continua di forme, in linea con lo spettacolo, crudele e compassionevole allo stesso tempo, nel quale si poteva riconoscere anche il notevole direttore maleriano, che tra una recita e l'altra ha infatti diretto la seconda sinfonia. Sul versante delle voci siamo complessivamente un'esecuzione eccellente sul piano attoriale e ragguardevole, anche se non superlativa, sul piano vocale. Prevale nei veterani la grande esperienza sulle inevitabili falle del tempo. Wolfgang Koch il ruolo lo conosce anche capovolto ed è come sempre un Wozzeck di toccante e espressività nel suo candido sprofondare nella follia. Anya Camp è una Marie che colpisce perché vera nel fraseggio e così fa dimenticare gli acuti non sempre a fuoco. Wolfgang Ablingen Sperhacke domina ancora l'ardua vocalità del capitano, di cui fa un personaggio isterico e cinico memorabili. Janko Zear è un tambour major che depone la tracotanza a favore di una sprezzante noncuranza, molto bravo in questa scelta. Clive Bailey è pienamente a suo agio nella parte del dottore, cesellatissima, Abbiamo poi un ottimo Sam Furness come Andres e una Margaret cospicua, Elena Rusker. Il coro del Maggio Musicale Fiorentino emerge un poco inferiore al coro delle Voci Bianche. Ho lasciato per ultimo due importanti artisti, la designer Yemi Shin, che ha ideato le scene, e Adam Silverman, che ha manovrato le luci come solo un mago come lui sa fare.
1: Grazie Giovanni Chiodi. Cult finisce qui, un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie delle 12:30.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, non per rubare gli argomenti alla pluripremiata trasmissione che ci precede, ma è tempo di vacche magre. Nel senso che ci abbiamo un sacco di robe da fare. Questo stiamo preparando a delle sfide, con contenuti, fasce d'onda, coppie che scoppiano, coppie che come dire, si frequentano solo per una decina di giorni. Ammucchiate giornalistiche in onda da domani. Per cui è tempo di vacche magre, nel senso che una delle rubriche più famose della storia di Radio Popolare, ossia Nozioni Superflue e Atte alla Bisogna, oggi, anche alla luce del grande successo di ieri, dove il tema affrontato era il ginocchio, oggi diciamo un tema un po' più banalotto. Però, che abbiate figli in particolare, se avete figli in particolare, oggi, anche alla luce del grande successo di ieri, dove il tema affrontato era il ginocchio, oggi diciamo un tema un po' più banalotto. Però, che abbiate figli in particolare, se avete figli in particolare, può essere utile.

A te la bisogna, la rubrica che introduce le puntate registrate di questa trasmissione, oggi parla delle figure solide. Le figure solide, parliamo di geometria, ragazzi. Figure solide o risolte. Le figure solide o risolte sono figure geometriche dotate di lunghezza, profondità o spessore e altezza. Occupano lo spazio reale. Elementi base, la faccia. Ma ti rendi che c'è sempre quella figura di faccia di... La faccia, che è il poligono che costituisce il poliedro. Lo spigolo, che è la linea di congiunzione tra due facce. E il vertice, che è il punto di incontro tra due più spigoli. Il volume interno è tutto quello che c'è dentro, ok? Due robe e poi basta. La classificazione delle figure solide si divide in poliedri, tipo la piramide, il parallelepipedo, il cubo, e i solidi di rotazione, tipo il cilindro, la sfera. Io non ho capito da che parte sta il tronco di cono, che è sempre stato il tronco di cono è sempre stato la mia figura solida preferita, insieme al dodecaedro. È giusto raccontarvi qualche cosa di me, non lo faccio mai. Infine, i poliedri si dividono in platonici, prismi e piramidi. Quelli di rotazione in cilindro, cono e sfera. Avete notato come le parole utilizzate nell'ambito delle figure solide sono parole che vengono utilizzate normalmente nel nostro quotidiano? Le parole che ho detto finora, sentite qua: figura di palta, faccia da pirla, spigolo, preso lo spigolo, vertice europeo, volume, è la trasmissione che segue, platonico, piramide, prisma. Vedi? C'è incredibile. Se tu guardi, questa qua è perfetta, è nozioni superflue, a te la bisogna. Nell'ambito delle figure solide potete parlarne adesso per almeno 3-4 serate di seguito, di quelle cene che non ne potete più e volete andare via e non sapete cosa dire. In alternativa potete sempre dire: oh, sai che canzone ho ascoltato per radio per caso l'altro giorno? Questa qua.

Allora, se eri un paninaro nell'84 questa ti piaceva, se non eri un paninaro ti piaceva. Quasi tutti, via. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Radio Popolare, questa è Musica Leggerissima, la puntata del giovedì che però assomiglierà tanto a quella del venerdì. I più scaffati di voi hanno già capito cosa succede da domani, per cui dai con la musica, con le notizie sbarazzine, con i contenuti talmente impalpabili da essere praticamente assenti. Le caratteristiche precipue di questa trasmissione, che oggi si presenta con un popò di 41-42 minuti di musica, ci dicono dalla redazione, però lascia la coda. Andiamo in registrata anche oggi, ma per un po', giuro, basta. A parte il fatto che ieri ascoltavo la puntata, le cagate che dico sono le stesse registrate in diretta, per cui vi leggo quindi da musicaleggerissima@radiopopolare.it per quanto riguarda le mail, qualche messaggio rubato dalla trasmissione di ieri. Mi piace quando non capite che siamo in registrata, bello. E dal muro di Facebook di Musica Leggerissima vi ricordo www.radiopopolare.it. Tutte le iniziative della radio, a cominciare da quella di questa sera in Auditorium Demetrio Stratos. Seconda cosa di oggi, figlio di un riascolto notturno. Yeah.

si vedeva che era notturno questo ascolto qui, eh. Perché Busta Rhymes, uno dei nomi da rapper più belli secondo me di sempre, Busta Rhymes, è sempre un po' aggressivo, senti aggressivo, no? Nel flow del rap. Busta Rhymes con i De La Soul, anzi meglio, ospite dei De La Soul, al Sial. Va bene, un paio di notizie leggerissime. Compra una casa e per errore ora possiede la scuola vicina. Ma non è tanto quello, sai, queste cagate ogni tanto succedono e che lui poi è sparito. Senti questa qua. Ha acquistato casa, una struttura fatiscente con 3 camere da letto, senza sapere che anche la scuola elementare adiacente era inclusa nel contratto. È una svista burocratica di cui non si è accorto nessuno per un pezzo, perché l'acquisto è tramite asta del 2013. Allora, l'imprenditore Baines, il nome è impronunziabile, compra questa semicatapecchia di fianco a una scuola elementare ed è convinto di prendere all'asta solo la semicatapecchia. Per un errore burocratico, alla catapecchia è associata nell'ambito della vendita anche la scuola a fianco. Questo perché? Perché la catapecchia era la casa del custode, per essere chiaro. Una volta si usava di più, mo' di meno. E quindi Baines, che ha comprato la catapecchia per 465.000 sterline, si è ritrovato anche improvvisamente, quando a un certo punto è venuto fuori nell'ambito di controlli del comune di Birmingham, si è reso conto di essere, gli hanno detto: guarda che sei proprietario anche della scuola, e hanno cominciato a chiamarlo per dire: vabbè, mettiamoci d'accordo, ci sono 330 piccoli studenti della George Dixon School, dai, mettiamoci a posto, ok, è un errore, adesso non risponde più al telefono, il tipo non risponde più al telefono, non risponde più al telefono evidentemente, e niente, ha mandato gli avvocati, vuole tenersi la scuola. Si vuole tenere la scuola. Abbandona in chiesa. Questa è la seconda. La prima era da leggo.it, la seconda da prealpina.it. Abbandona in chiesa i sacchetti dell'umido, la rumenta, il rusco, il pattume, non ne so più. Il parroco affigge un cartello: Dio ti illumini su come smaltirli. Santa Caterina alla Motta, questo è il nome della chiesa nel Varesotto, e non trovo il comune, vabbè, prealpina.it, qui, quella roba lì, e niente, c'è gente che due domeniche ha lasciato lì l'umido in chiesa. Tu hai scelto per 2 domeniche di entrare e di portare nella casa di Dio l'immondizia, virgola, l'umido di casa tua. È il messaggio che diventa una contestazione precisa, ma è un virgolettato del Don. È il periodo di Don così, un po' simpatici, un po' arguti. Tipo quello di settimana scorsa nel Veneto, che aveva commentato in maniera simpatica l'apertura di un locale per scambisti davanti alla chiesa. Tra l'altro, andando avanti nella notizia, quella roba di settimana scorsa, allora in provincia di Treviso, Padova, hanno aperto un club di scambisti a 30 metri dalla chiesa, ma quello che non è stato detto subito è che a 10 metri, cioè in mezzo alle due edifici, c'è la caserma dei carabinieri nuova, la stanno costruendo adesso. Per la rubrica, oh, sai chi centuri in questo periodo in Italia?

0: Willy Peyote in tour in Italia in questo periodo per la rubrica. Oh, sai chi viene, sai chi è in tour? Tutti italiani sti giorni, eh? C'è anche Anastasia. Ho trovato niente da mettere di Anastasia. Volevo pure mettere i Korn, perché hanno annunciato le date italiane. Tornano i Redditivi Korn. Vediamo se ci stanno, se no li metteremo in una delle prossime puntate di Musica Leggerissima, che ora vede il ritorno della rubrica La canzone bella pesa, o musica pesantissima, ma bellissima. Quarta e ultima volta in cui faccio la spiega. Allora, una volta alla settimana, giusto per ricordarvi perché c'è questa trasmissione, il significato di questa trasmissione, andrà in onda una musica, una canzone molto bella, ma struggente. Cioè deve far intristire il più possibile, deve farti venire un volvolo intestinale, accartocciare le viscere. E uno dice perché? Allora, potrei dirvela così. Il nostro rapporto si sta sfilacciando, in amor vince chi fugge, devo allontanarmi un po' dal consueto per farvi vedere, per farvi apprezzare il consueto consueto. Un altro modo è questo qui. Qual è lo scopo di questa rubrica? Lo scopo è lo scopo. Ossia, lo scopo della rubrica è ricordarvi lo scopo di questa trasmissione. Musica leggerissima. Per cui è molto bella la canzone che segue. È stato un suggerimento di un ascoltatore in questi giorni alla Musica Leggerissima e Radio Popolare. It. Stavo per mettere Vincenzina e la fabbrica e sono pronto lì. Quello è il jolly di riserva che posso mettere ogni settimana in ogni momento. Ma la canzone bella e struggente di questa settimana è dei Ministri.
1: Che cosa stavo aspettando? Quando mi è crollato il letto, chiedilo pure a mio figlio, lui.

0: Era abbastanza struggente. Bella e bellissima. Era abbastanza struggente per la rubrica Musica Bella Pesa. I protagonisti di oggi erano i Ministri. E come sempre, dopo la canzone Bella Pesa, una super sbarazzina.
1: All right then, it's gonna be a mud thing.

Siamo quasi a chiusura di questa puntata, ma forse non solo di questa puntata di Musica Leggerissima. È stato veramente parco di canzoni un po' così. Vabbè, vorrei dire che ci rifaremo sul finale, ma prima la rubrica O mi metti quella bella, dove a questo punto c'è una lotta in singolar tensione tra me e Lauri. Che ieri, come forse avete sentito, nella stessa rubrica, propinava, inzubiva, proponeva, lanciava l'artista Ino Casablanca. E io ho detto, molto bello, ce l'ho anche qua, ho trovato il brano, molto bello, molto mio. Ma no, a sto punto non te la metto lo stesso. Dima Rave o Dima Rave? Scrive Lauri. A posteriori, cioè oggi sulla puntata di ieri, ho pensato, non per insistere o farla lunga, tra l'altro chi dice che sarò breve la sta già facendo lunga, dice di se stessa. Ino Casablanca non evidenzia le sue origini, ma è figlio della diaspora marocchina, nato e cresciuto nella periferia di Barcellona, trasferito a Tolosa a 12 anni. Penso che rappresenti contemporaneamente le tre nazioni vicine che per i fatti di cronaca recenti, financo di strettissima attualità, hanno tutti la nostra attenzione. Oppure ecco la versione breve, continua Lauri. Tra Marocco, Spagna e Francia, Ino Casablanca rappresenta in un solo colpo l'attuale geografia dei disordini. Tutto vero, tutto bello, ha tutto un suo senso, però non è che posso star qui insomma, a mettere roba che piace a me quando me la chiedete voi, lo dicevo già ieri. Un altro ascoltatore ha citato gli Usmamò e ha chiesto questa canzone qua.

0: 100 pecore è un montone, la scelta dell'ascoltatore di questa puntata. Oh, mi metti quella bella? Loro erano proprio, proprio bravi. Usmamò. Va bene, molto velocemente, la prossima cosa è una scoperta mia, volevo dirvelo, l'ho scoperto io. È una cosa che tengo particolarmente a passare in onda, appropriandomi della primogenicità della scelta musicale. Cioè, questa roba l'ho scelta io, una cosa che sento mia. È un artista figlio della diaspora marocchina, nato e cresciuto a Barcellona, trasferito a Tolosa a 12 anni. Ritengo che rappresenti contemporaneamente le tre nazioni vicine per i fatti di cronaca recenti, financo di strettissima attualità. Cioè, per farvela breve, questa scelta che faccio assolutamente io dal punto di vista musicale e redazionale tra Marocco, Spagna e Francia si chiama Ino Casablanca, rappresenta in un colpo solo l'attuale geografia dei disordini.
1: Je croyais en elle-même, on sait qu'il ment. Je croyais en lui-même, on sait qu'il ment. Mais il n'a qu'à ça qu'il arrête. J'ai des nouveaux flots qui arrivent. Quand j'étais ma

0: mélanger que les mots. Je croyais en mélanger que les mots.
1: Va bene, avrò modo di risentirlo, va. Molto bello Ino Casablanca. Bravo Facchini, che ha trovato questa cosa da solo, aiutato da nessuno. Vorrei chiudere questa puntata come l'abbiamo aperta, con delle notizie che potrebbero sembrarvi superflue, ma forse no. Curiosità sull'abbonamento a Radio Popolare. Il primo abbonamento della storia è del 12 novembre 1991 e lo firmò Paolo per sostenere Radio Popolare. L'ultimo abbonamento è del 15 di ottobre 2026, praticamente 15 settembre 2026, chiedo scusa, Alessandra. Il massimo degli abbonati è stato toccato con 17.231 abbonamenti. Attualmente sono 17.056. L'abbonamento più redditizio per Radio Popolare, che sostiene di più Radio Popolare, ammonta circa 1.500 euro. E come mai dico questa cosa? Forse l'avete intuito, da domani si ricomincia con quella cosa lì. E visto che domani la puntata di Musica Leggerissima sostanzialmente non ci sarà, la chiudiamo come la si chiude il venerdì di solito. State su queste frequenze e cominciate già a pensare di sostenere Radio Popolare.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: 14:02, benvenute e benvenuti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a una nuova puntata di volume, oggi giovedì 8 ottobre 2026, buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, buon giovedì a tutti, siamo pronti a partire con volume, anche oggi una puntata ricchissima di cose, di interviste, di contenuti, di giochi.
0: Avremo anche musica dal vivo come spesso accade nella nostra trasmissione, tornerà una band, una di quelle storiche band dell'indie italiano che torna con un nuovo lavoro, gli Amari saranno con noi oggi.
1: Mi sai, li hai già conosciuti, vero?
0: Li ho già conosciuti back in the days, tanti anni fa a Bologna.
1: Esatto, perché loro arrivano dalla provincia di Udine, ma appunto poi a Bologna da un sacco di tempo, e Bologna è spesso al centro, proprio appunto un po' fa da sfondo a volte, un po' invece protagonista proprio dei loro brani. Tornano dopo addirittura 9 anni di attività, con questo, dopo 9 anni di silenzio, con questo nuovo album Finta di Niente, che è uscito proprio nei giorni scorsi, e quindi ce lo racconteranno e ce lo suoneranno dalle 15 alle 15:30 nei nostri studi.
0: Ottimo, nel nostro basement. Non solo, oggi è anche una giornata che si tinge, oggi maggior ragione, con questo grigiume di arcobaleno, perché viene a trovarci Pier Giorgio Pardo, che ci parla di cultura LGBTQ+, qui nei nostri studi. Ma iniziamo veramente con un ospite speciale, qui negli studi di Radio Popolare, a volume per la prima volta, credo, Ira
1: esatto.
0: Lubini.
2: Ciao, Ira. Sì, io mi infilo come il gas, espressione che, come tu sai, io attribuisco un po' a tutti, anche a me stessa, nelle
0: buongiorno.
2: Trasmissioni.
0: Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
2: No, grazie dell'ospitalità, perché poco fa, esattamente 1 ora e 3 minuti fa, l'Accademia di Svezia ha annunciato il premio Nobel per la letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. Vi racconto un po'.
0: Raccontaci di lei.
2: In realtà è abbastanza pubblicata, ci sono tanti titoli pubblicati da varie case editrici anche in italiano, perché Anne Carson ha una lunga carriera alle spalle e ha cominciato a scrivere molto giovane. L'Accademia di Svezia cita nella motivazione del riconoscimento la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Perché hanno scritto questo? Perché Carson, che è nata a Toronto nel 1950, è famosa per la sua opera che si muove liberamente fra poesia, prosa e traduzione, e in più è anche una saggista. Quindi diciamo che travalica i generi della letteratura con grande libertà, cosa che, avendo lei 76 anni, quando ha iniziato non era poi così scontato né semplice.
0: Eh beh, negli anni 70 immagino.
2: Con molte influenze, come giustamente è stato notato dall'Accademia, della letteratura e della mitologia greca, di cui è stata anche traduttrice insigne. Il suo primo libro, che si intitolava Eros the Bittersweet, esce nel 1986 e mescola critica letteraria e analisi del concetto di desiderio nell'antichità classica. Quindi uno dei suoi titoli più famosi è Autobiography of Red, che invece è del 1998 e che è ispirato a frammenti poetici del poeta classico Stesicoro, in cui Anne Carson rivisita un celebre mito, il mito di Gerione, che fu uno dei mostri uccisi da Ercole, per intenderci da Eracle per l'esattezza, come se fosse un teenager contemporaneo in crisi sentimentale e di identità. Nel 2001 è la prima donna a vincere il T.S. Eliot Prize per la sua raccolta di saggi La bellezza del marito, che è pubblicato anche in Italia. E la sua opera è stata lodata da molti colleghi e colleghe, tra cui Susan Sontag, che non è che proprio fosse una scrittrice che le mandava a dire, che ha detto: Carson è una delle poche autrici di lingua inglese di cui leggerei tutto anche se fosse pubblicata su un settimanale.
0: Ecco,
2: ecco, allora Anne Carson riceverà la medaglia, il diploma nella cerimonia ufficiale ovviamente di assegnazione a Stoccolma, che si svolge sempre in dicembre. Segnaliamo che fra le sue opere tradotte in Italia, oltre a quella già citata, c'è Autobiografia del Rosso, Economia dell'Imperduto, Eros, il dolce amaro, tornando a un tema che le è caro, Decreazione e Vetro, Ironia e Dio. Sono edite da diverse case editrici, perché negli anni Carson è stata pubblicata da diverse case editrici. Adesso dal 2020 buona parte della sua opera è confluita nella casa editrice Feltrinelli.
0: Massimiliano ci scrive: molto brava Ann Carson, io l'avevo scoperta, quindi insomma la conoscono bene i nostri ascoltatori, per caso con il libro di poesia Wrong Norma, quindi grazie anche a Massimiliano per il tuo contributo. È la 18ª donna, ho letto, a vincere il premio Nobel, che appunto si svolge dal 90.
2: Sono
0: dal
2: comunque 1900. Sempre in minoranza, ricordiamo,
0: però sempre di più negli anni 2000, quindi piccoli segnali.
2: Ricordiamo che per quello che riguarda l'Italia l'unica a vincerlo è stata Grazia Deledda.
0: 1926.
2: Sì, insomma sarebbe ora magari. A parte le nostre considerazioni, volevamo darvi questa notizia e darvi qualche informazione su Ann Carson, che forse, anzi senza forse, adesso vedrà pubblicare anche alcune opere che non sono ancora state tradotte, e poi nel corso della giornata dei nostri notiziari, degli spazi in esteri e così via, approfondiremo magari con interviste a chi la conosce bene.
0: Certamente. Intanto grazie mille, grazie Ira Rubini, di averci dato questa notizia. Grazie. Appunto Ann Carson dal Canada, e quindi andiamo subito in Canada con gli Arcade Fire.

0: We Used to Wait, Arcade Fire dal Canada, e al Canada abbiamo dedicato la prima parte di volume di oggi grazie a Ira Rubini, che ci ha comunicato che, proprio notizia fresca, Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura, e così ci siamo ricollegati a una vecchia canzone molto bella degli Arcade Fire che dice per noi era normale aspettare, aspettavamo le lettere che arrivassero, aspettavamo la nostra generazione, diciamo. Era tutto un aspettare, la trasmissione televisiva che era a quell'ora specifica in quel canale, adesso è tutto on demand, ma una volta aspettavamo un po' tutto, e c'era anche un po' del magico nell'aspettare, nell'attesa, un po' la nostalgia dell'attesa, di questo brano che si chiamava We Used to Wait degli Arcade Fire. Bentrovati, questa è Volume, Lisa e Dario con voi fino alle 16 con tante cose e tanti ospiti. Oggi ci sono gli Amari, c'è Pier Giorgio Pardo con un ospite in studio, quindi insomma abbiamo tante cose da dirvi e da raccontarvi, e anche un nuovo singolo di Vinicio Capostella che è appena uscito, e quindi con voi ce lo ascoltiamo per la prima volta, e vogliamo proprio anche chiedervi cosa ne pensate, visto che molti di voi amano molto questo bravissimo cantautore italiano. Si chiama Oltre il Bosco, una canzone legata al grande progetto di Capostella intitolato Sotto il Bosco di Latte, un radiodramma liberamente ispirato al testo poetico Under Milkwood di Dylan Thomas. Quindi insomma un progetto con uno spessore, diciamo, culturale, come spesso accade nel caso di Vinicio Capostella. E quindi che dice? Chiediamo agli ascoltatori un loro parere.
1: Esatto, andiamo a capire un po' di che brano si tratta. Io non l'ho ancora ascoltato.
0: Nemmeno io, è la prima volta che lo ascoltiamo entrambi, quindi insieme a voi ci ascoltiamo Vinicio Capostella, Oltre il Bosco.

soffia un vento di sale tra gli alberi in cattedrale, liturgico e musicale, e mentre muove la notte dentro al bosco di latte.

0: Si chiama Oltre il Bosco, questo nuovo singolo uscito proprio oggi, da pochissime ore, di Vinicio Capossela. Vi abbiamo chiesto un po' di cose e ci avete scritto.
1: A quanto pare sta piacendo molto, c'è scritto per esempio Francesca, bellissima canzone, Love Vinicio, e sì, siamo in tanti ad apprezzarlo. Tra l'altro, l'occasione di ascoltare per la prima volta questo e gli altri 14 brani che comporranno il nuovo album Milkwood Bar in uscita, si avrà il 1 e 2 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Quindi il disco uscirà il 22 gennaio, però in quell'occasione già suonerà praticamente un'anteprima di tutto l'album, quindi un'occasione da non perdere.
0: Anche altri nostri ascoltatori ci scrivono su Capossela: quest'estate ai Borghi Lenti, una manifestazione culturale nella Bassa Lodigiana, abbiamo assistito alla messa sul palco dello spettacolo di Vinicio Capossela, Musica e Teatro. Grande carisma e mestiere, una serata magnifica. Invece Cosimo non apprezza particolarmente, quindi abbiamo insomma giudizi di su entrambi i fronti, ma di più ovviamente grande amore per Vinicio Capossela. Continuate a scriverci cosa pensate della musica che ascoltate qui a volume al 331-6214-013, che è il nostro numero diretta. Se volete, siamo anche su Instagram,
1: Elisa Graci Radio, dar.grande, come sempre fino alle 14:30, la prima mezz'ora di volume.
0: Poi vediamo, dai, magari anche di più.
1: Magari anche di più.
0: Ah, anche perché non vi abbiamo detto che c'è un piccoli cambi di così programma,
1: vero,
0: ma volume,
1: vero.
0: Siamo fluidi.
1: Esatto. Mescoliamo le carte di giorno in giorno, la trasmissione può cambiare parecchio.
0: Quindi il quiz cinematografico sarà già nella prossima mezz'ora, quindi preparatevi.
1: È ufficiale.
0: Sì, è ufficiale. Il nostro prior Giorgio invece sarà nella nostra ultima mezz'ora, quindi l'ultima parte dalle 15:30 alle 16. Allora, album della settimana. Oggi qua la cara Michelle Diogocello così sfodera una bella canzone di quelle storiche, perché andiamo da Bob Dylan. Sapete, questo disco, il nostro album della settimana, è un album tutto di cover di canzoni tra le più disparate. Abbiamo ascoltato gli Human League, abbiamo ascoltato Hunger Strike ieri, insomma abbiamo ascoltato canzoni un po' di tutti i tipi. In questo caso, in Synonym oggi troviamo Bob Dylan. With God Is On Our Side è una canzone di Bob Dylan pubblicata nel 1964 nel suo terzo album The Times There Are A Changing, una canzone assolutamente una critica contro la guerra, uno dei manifesti pacifisti più forti degli anni 60, come un po' tutto l'album di Bob Dylan di quell'anno, appunto The Times There Are 64 nel suo terzo album The Times There Are A Changing, una canzone assolutamente una critica contro la guerra, uno dei manifesti pacifisti più forti degli anni 60, come un po' tutto l'album di Bob Dylan di quell'anno, appunto The Times Are Changing. Bob Dylan in questa canzone proprio parla di

0: certamente è una canzone assolutamente attuale, ahi noi, purtroppo anche al giorno d'oggi. E in questa canzone pacifista Michelle canta con Bill Callahan, grande voce anche insomma del storica degli Smog e solista, e sentite cosa è nata da questa With God Is On Our Side.
1: Oh, my name it is nothing, my age it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide.

0: E questa è la versione di With God on Your Side di Michel Degocello, in particolare in questo caso più nella voce di Bill Callahan, ma insomma una collaborazione per questo disco tutto quanto di duetti e di cover, questa bravissima musicista americana. E sì, in questo caso la voce di Bill assolutamente
1: molto efficace,
0: assolutamente protagonista di questa, sì, che è una storica canzone di Bob Dylan, appunto come vi abbiamo detto, del 1964, del suo terzo album The Times Are Changing. E quindi abbiamo pensato di farvi ascoltare anche un po' dell'originale di questa canzone meravigliosa, e soprattutto insomma una canzone dedicata alla pace. Prima il nostro Shawky Senussi ci ha detto che tra poche ore verrà assegnato anche il nome per la pace, e quindi dai, pensiamo a quello, pensiamo a questa bellissima parola pace, ascoltando Bob Dylan.

0: E loro sono i Bodega, abbiamo ascoltato uno dei loro ultimissimi singoli, Pick Up The Check, band post-punk che arriva da New York dal 2014 e sta per uscire, esce domani per essere precisi, un nuovo album, All Inside Aquarium, il loro quarto album. Hanno raccontato un po' di aver cercato un cambio di direzione, di essersi un po' stancati di sonorità un po' post-punk, dark, un po' più pesantone, di voler tornare a melodie, riff e anche un po' di assoli di chitarra, dichiarando in particolare un paio di influenze che mi sono piaciute parecchio, Stone Roses e Jane's Addiction. Quindi prendono a piene mani un po' da quel mood, da quel vibe di quel periodo, e è stato registrato a Leeds questo disco in una chiesa sconsacrata, ed è il primo, hanno raccontato, che hanno registrato al di fuori di New York City, quindi forse anche questo avrà inciso sul
1: suono,
0: come, esatto, sul sound. Sia il fatto che hanno registrato a Leeds, sia in questa chiesa sconsacrata.
1: Bella, bello registrare nelle chiese sconsacrate.
0: Sì,
1: una volta ho suonato in un tempio buddista.
0: Wow.
1: Con Buddha dietro.
0: Che esperienza.
1: Sì, è stata un'esperienza. In Giappone.
0: Come è riuscita?
1: In Giappone ci ha invitato il... Scusate, intanto vi racconto un
0: allora,
1: po' di cavoli miei.
0: Allora, in tournée in Giappone.
1: Ero in tour in Giappone con la mia band.
0: Uh-huh.
1: E ci ha invitato il monaco buddista, che era super fan della band. E abbiamo suonato proprio nel tempio buddista, dove fanno le cerimonie buddiste, con tutti seduti davanti.
0: Mamma mia. Vabbè, ma ne eravate usciti? Vi sentivate purificati?
1: Super spirituale. Ero proprio su un altro pianeta.
0: Spiritual.
1: No, davvero una bellissima esperienza. Quindi immagino che suonare comunque in un luogo, no, più o meno spirituale, anche se sconsacrato, è sempre una roba speciale.
0: Bello.
1: Allora, vi ricordiamo che tra poco c'è il quiz cinematografico. Volevo così avvertirvi prima, perché magari non lo sapete, una canzoncina e poi andiamo col quiz.
0: Sì, oggi tutto ribaltato qui a volume.
1: Yes, perché il nostro Pier Giorgio Pardo ci raggiunge dopo il mini live degli Amari, che sono quasi pronti giù nel nostro, vicino al nostro auditorium, per esibirsi dalle 15 qui a volume.
0: Quindi un altro brano che arriva adesso dall'Italia, in realtà vi presentiamo Fresh Mula, forse l'avete già conosciuto, ma forse no, lui è un rapper classe 1998, arriva da Bergamo, ma il padre in particolare è senegalese, quindi per metà è senegalese ovviamente anche lui. Parte dall'hip hop, ma incorpora molto altro, dal soul al gospel e black music. È attivo dal 2022, ma ultimamente, insomma, l'attenzione su di lui è sempre maggiore. Per esempio, il 25 agosto scorso ha aperto un concerto qui a Milano di Tyler the Creator.
1: Vabbè,
0: quindi
1: niente male.
0: Non robetta da poco. Ha pubblicato recentemente un nuovo brano interessante, parlava bene in particolare della frenesia della vita moderna e sul ritagliarsi così dei momenti di leggerezza. Cura anche i videoclip, quindi artista tutto tondo. Lo ascoltiamo, Fresh Mula, questa è Fuori di Testa.

0: Fuori di testa la nuovissima canzone appena uscita di Fresh Mula, questo giovane artista, questa giovane promessa del rap che vi abbiamo fatto ascoltare, forse addirittura conoscere oggi, quindi
1: se tra un po'
0: ne sentirete parlare parecchio, ricordatevi che la prima volta l'avete ascoltato a
1: qua, volume. Qua, da noi. Beh, rap ma anche insomma tanta contaminazione, tanta eleganza, come ci dicono i nostri ascoltatori, che a cui è piaciuto tantissimo, che eleganza questo ragazzo.
0: Dai, pure un super figo.
1: Beh, vabbè, no, bravissimo, sì. Speriamo di poterlo avere presto qui nei nostri studi Fresh Mula, un gran bel sound.
0: Sì,
1: ma
0: lo vogliamo.
1: Attenzione, oggi e vi scombussoliamo tutti.
0: Attenzione, alle 14:42?
1: C'è già il quiz.
0: Quiz time.
1: Abbiamo già un quiz per voi, per farvi vincere il nostro pacco di volume con dentro delle cose stupende, tra cui dei gadgets, dei CD, dei libri, roba bella.
0: Tra l'altro ho un po' di cose da passarti, da inserire nei prossimi pacchi,
1: sì,
0: se dai, per dai. Caso fossi rimasta un po' così a corto.
1: No, abbiamo libri per tipo anni, CD pure, ma anche gadgets, comunque qualsiasi cosa è benvenuta. Potete vincerla voi oggi, la busta e il pacco di volume, se risponderete esattamente a questa semplicissima domanda: qual è il film nascosto dietro la clip misteriosa? 331 6214013.
2: Senti, lui, c'è ancora vita in queste vecchie mani. Ecco, così furioso, moderato, cantabile forse.
3: Com'è possibile?
2: Chiedilo all'alligatore. Il suo sangue mi ha aiutato. E poi con una dieta di sangue di serpenti, rospi e tutto ciò che di putrido c'è nel Mississippi. Lentamente l'estate è tornato di nuovo ad essere se stesso. Claudia, sei una bambina davvero, davvero cattiva, lo sai.

0: alla banca del sangue, sicuramente sarebbero andati volentieri i protagonisti del film misterioso di oggi. Allora, questa era Blood Bank, bellissima canzone di Bon Iver, di cui ancora continueremo a parlare dopo il nostro...
1: Non finisce qui.
0: No, non finisce qui. Bravo, questa era giusta.
1: Se si parla di Bon Iver non finisce mai.
0: Non finisce qua. No, esatto, per quanto mi riguarda no, ma... Dobbiamo decretare il vincitore e il film di oggi.
1: Sì, beh, avete indovinato in un sacco e sì, lo possiamo dire, lo possiamo dire. Intervista col vampiro.
0: Oh yes, Intervista con vampiro 1994, Neil Jordan, dall'omonimo romanzo di Anne Rice. Tra i protagonisti e uno di quelli, lo avete sentito doppiato, Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas e Kristen Dunst, che fa la parte di Claudia, che è una bambina davvero, davvero cattiva. Poi in realtà, Claudia, poverina, una bambina che viene trasformata in vampiro, poveretta. Vabbè, bellissimo film, bellissimo libro, siamo negli anni, fine anni 1790 a New Orleans. Riguardatelo se potete, perché è davvero molto bello. Alberto G. Alberto
1: sei
0: G.
1: Tu.
0: Sei tu. Il vincitore del nostro pacco di volume di quest'oggi, quindi complimenti a te Alberto, vieni a ritirare il pacco quando vuoi.
1: Complimenti.
0: Allora, parlavamo di Blood Bank, questa bellissima canzone di Bon Iver, che proprio anche per caso avevo messo in scaletta oggi, è stato tutto un po' un rincorrersi di coincidenze fantastiche, perché C-Rose, questa brava artista che appunto abbiamo ascoltato, giovanissima, che abbiamo ascoltato nell'ultimo anno e mezzo, ha realizzato proprio una cover di questa Blood Bank di Bon Iver, e quindi... Perché non ascoltare un'altra versione di questa splendida canzone di Justin Vernon, in questo caso interpretata da C-Rose?

0: Si chiama Alec Dukart, conosciuto professionalmente come Zeroes, cantautore statunitense transgender, mi scuso prima per aver sbagliato il pronome. Lui appunto è Alec Dukart, nato a Lexington nel Kentucky, cresciuto a Portland in Oregon e autore di questa bellissima cover di Bon Iver che appunto si chiama Blood Bank, da una delle canzoni più belle di Bon Iver. Zeroes se ne è occupato egregiamente e abbiamo ascoltato un sacco di cover oggi, un po' la settimana delle
1: giusto
0: cover.
1: Quindi cover,
0: eh sì, è vero, dal nostro album della settimana. E beh, poi sì, è sempre bello ascoltare come reinterpretano le canzoni che ci piacciono altri artisti che ci piacciono.
1: Esatto.
0: Allora, prima di andare giù dagli amari che ci aspettano nel nostro basement, dove di solito si fa musica dal vivo e ve la facciamo ascoltare in diretta radiofonica, andiamo con un ultimo brano.
1: Esatto, abbiamo giusto il tempo per un altro brano di un trio londinese. Loro sono i Vanishing Twin, loro un po' pop elettronica, un po' sperimentali, un po' psichedelici, difficili da inquadrare. A volte sono accostati agli Stereolab, se vi può interessare.
0: Eh beh, sì.
1: È uscito un nuovo disco nei giorni scorsi, musicalmente un po' insomma molto, molto morbido, molto sospeso, molto, anche mi verrebbe da dire, un po' autunnale. Mi sembra che si accosti bene almeno al clima di Milano di oggi. E attenzione anche alle batterie di questo brano e di tutti i brani di questo trio, perché all'interno della band c'è Valentina Magaletti. Una figura che sta diventando sempre più apprezzata nel panorama internazionale, se si parla appunto di batterie e percussioni, super inventiva, ritmi irregolari, diciamo, non le solite cose che si sentono, e un sacco di collaborazioni anche come turnista e appunto batterista per altri progetti. Ma senza divagare, ci ascoltiamo Sugarstone, questi sono i Vanishing Twin.

0: Sugarstone Vanishing Twin, dove c'è anche un po' d'Italia, bravissima Valentina Magaletti da Bari a Londra, e insomma considerata una delle figure più innovative della musica sperimentale come appunto batterista. Tra l'altro ci scrive Roberto: Valentina, drummer per me insieme all'altro mio mito Vittoria Burattini, anche lei batterista, donna bravissima che insomma ha fatto la storia della musica alternativa da Bologna. E in qualche modo con Bologna mi ricollego per darti la linea, Dario, perché a Bologna molti anni fa ormai conobbi gli Amari, che sono i nostri ospiti di oggi, ragazzi, poi vi vengo anche a salutare.
1: Esatto, tu li hai conosciuti a Bologna, io li sto conoscendo adesso e quindi con grande piacere diamo subito loro il benvenuto. Gli Amari, benvenuti e bentornati a Radio Popolare. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, come va, come state? Allora, Dario, Davide, Francesco, ho detto bene, ho detto tutti?
2: Sì, sì, sì, sì, esatto.
1: Fantastico.
3: Ciao, io non ti sento.
1: Tu non mi senti, vabbè, qualche mini problemino tecnico, ma lo stiamo risolvendo.
2: Ecco, ecco.
1: Live e on air. Ora senti, mi senti bene? Allora,
2: un attimo ti sentirà.
1: Nel frattempo inizio a raccontare perché siete qui. Allora, gli Amari, band che arriva dal Friuli, ormai da attivi da oltre una ventina d'anni, appunto Davide, Dario, Francesco, è uscito un nuovo disco, Finta di Niente, primo album dopo ben 9 anni di silenzio. L'ultimo era del 2017, Polverone. E quindi direi partiamo un po' da, esatto, gli Amari a Radio Popolare. Mi dicevate prima che eravate già stati a Radio Popolare, ma non qua.
3: Esatto, eravamo stati. Beh, ciao a tutti, ero qui un po' boomer che stavo ascoltando in un altro multiverso.
1: Ce l'abbiamo fatta.
3: Siamo stati ormai, credo, almeno più di 15 anni fa, può essere?
2: Perché... Parecchi.
3: No, beh, era il 2013, era chilometri.
1: Non ok.
3: Quasi, dai. Eravamo all'auditorio San Fedele, però mi ricordo che avevamo fatto, siccome tu avevi la varicella ed eri un povero lebbroso, eravamo senza basso e quindi abbiamo fatto questo live acustico, ma tutto sommato quell'esperienza senza quello lì non...
2: E perché non ci abbiamo pensato? Ci abbiamo tenuto questa idea. Vabbè.
1: Pazzesco, quindi insomma appunto non è la prima volta che ci si incrocia. Però dicevo, 9 anni sono passati dall'ultimo disco, un periodo decisamente lungo. Non vi chiederò che cosa avete fatto, combinato in questi 9 anni, perché non finiremo più probabilmente. Ma perché avete deciso di tornare proprio adesso con un album?
3: Perché era proprio il momento migliore per far uscire un disco, vista come è messa la discografia e la soglia di attenzione delle persone in generale, no? No, vabbè, a parte gli scherzi, perché avevamo accumulato delle cose da dire e è molto importante, secondo me, non intasare completamente lettere di prodotti culturali quando non c'hai niente da dire, secondo me. E era il momento di, insomma, 9 anni, credo, dai, siamo stati anche...
1: Beh, caspita.
3: Dai, sì, insomma, siamo stati onesti, ecco.
1: Più che onesti, ma come descrivereste comunque questo periodo di tempo in cui vi siete fermati, si può dire? Vi siete effettivamente fermati, vi siete presi...
2: Ma, tecnicamente fermati mai, forse
1: ecco.
2: Durante il Covid abbiamo un pochino, diciamo, rallentato, e anche per così mancanza di obiettivi concreti e immediati. Ma abbiamo sempre continuato a lavorare a questo disco, anche quando non sapevamo ancora che sarebbe diventato un disco. E sicuramente c'è stata anche più ricerca rispetto ai dischi precedenti. Questo sicuramente ha impiegato del tempo, no? A fare, disfare, provare, no, così non va, proviamo in un altro modo.
1: Certo.
2: Quindi è figlio di un processo creativo molto lungo e molto tortuoso.
1: Immagino. Beh, appunto... riguardo a come avete approcciato questi nuovi brani, sono nati spontaneamente oppure, ecco, visto che comunque stiamo parlando di quello che è il vostro 8° disco,
2: più o meno,
1: siamo
2: sì,
1: lì,
2: dai,
1: intorno.
3: Forse,
2: è come quando dai
1: comunque un buon numero, ecco.
2: Dice, sì, va bene, me lo prendo.
1: Può andare. No, era per dire, comunque esatto, sono brani che sono nati spontaneamente, dicevo, oppure vi siete magari inventati qualche escamotage per rendere anche tutto il processo così più stimolante, più nuovo?
2: Ma sono tutti sicuramente nati spontaneamente, è anche per questo che ci abbiamo messo 9 anni, perché non sempre, come dire, la creatività o le cose buone, le belle idee arrivano a comando, no?
1: Certo.
2: E ci sono anche, diciamo, delle parti strumentali che arrivano da dischi precedenti, in un certo senso, no? Processi creativi più vecchi, perché magari le abbiamo, come dire, parcheggiate per un po' e poi finalmente con questo album è arrivato il momento di utilizzarle. Quindi è sicuramente, secondo me, un mix fra spontaneità,
1: certo,
2: e cocciutaggine, userò questo termine.
1: E prendersi tutto il tempo necessario per portare a compimento, a maturazione, appunto, esatto, il nuovo materiale. Molto bene, siamo, direi, curiosi al punto giusto per iniziare ad ascoltare qualcosa, per cui gli Amari qui a volume, che cosa ci suonate, ragazzi, per cominciare?
2: Vi suoniamo un pezzo, appunto, del nuovo Finta di Niente, che si chiama, se non dico male, Siamo Pari.
1: È lui?
2: È lui.
1: Lo accendiamo?
2: Sì. Ok, bene.
1: Gli Amari dal vivo a volume con Siamo Pari. Ci siamo?
3: Yo.
1: Tutto pronto?

0: Gli Amari dal vivo a volume con Siamo Pari, uno dei nuovissimi brani estratti dal nuovo disco appena uscito. Degli Amari oggi, quest'oggi, ospiti di volume. Ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi pezzi dal vivo. Per descrivere un po' la scena anche agli ascoltatori, vedo un basso elettrico, vedo due microfoni e poi ovviamente un sacco di attrezzatura elettronica lì davanti posta su
1: un... C'è anche una chitarra che...
0: C'è anche una chitarra che entrerà in scena dopo.
1: Assolutamente.

0: 6:03 Radio Popolare in diretta, Alone Diegoli.
1: Buongiorno. Pestalozza, buongiorno. Allora, ti sento un po' sottotono. È vero che ci siamo appena svegliati, buttati giù dal letto a questo orario in cui comunque dovremmo avvertire Amnesty International, perché si sono violati evidentemente dei diritti umani.
0: I diritti dei galli di Dio.
1: Sì, è vero, diritti umani e anche aviari, dei galli di Dio.
0: Allora, buongiorno, facciamo il canto del gallo alle 6 di mattina.
1: Dai, la mettiamo poi. Che cosa? Funky Gallo, per forza.
0: Funky Gallo.
1: Come sono sveglio stamattina.
0: Sì, giusto, dobbiamo ammetterlo, assolutamente. Come si chiama? Funky Gallo?
1: No, per colpa di chi. Sì, quella è.
0: Vabbè, buongiorno.
1: Buongiorno, campagna abbonamenti. Una campagna abbonamenti che si impreziosisce di questa apertura
0: eccezionale,
1: incredibile, pazzesca. Potrebbe essere l'ultima volta che ci sentite in onda, perché probabilmente non arriveremo vivi alle 9.
0: No, arriveremo però vivi sicuramente a domenica, perché da contratto c'è il giorno delle sfide, e quindi ci dobbiamo assolutamente essere, visto che tu sei il campione di basket di Radio Popolare e io il campione di bowling.
1: Figurati gli altri.
0: Ma tu sfidi solo a basket?
1: Io sfido a basket, a rebus. E poi new entry, grossa sfida a trabocchetto, perché oggi vado a casa dei miei a recuperare il trabocchetto, che è quel gioco degli anni 80 che si fa con un reticolato e delle palline, e chi non fa cadere le palline vince.
0: Esatto, quello le palline erano di due colori,
1: sì,
0: bianche e nere.
1: Si gioca in due.
0: Bianche e nere, no.
1: Secondo me
0: no,
1: erano
0: e
1: blu
0: bianche.
1: E rosse, una roba del genere.
0: Ah, forse
1: genere.
0: È blu e rosso, è vero.
1: No. O giallo e blu. Bella domanda.
0: Vediamo
1: dalla scatola.
0: Vediamo dalla scatola. Non abbiamo la scatola, ma abbiamo Google.
1: Esatto, ieri abbiamo fatto un esperimento sociale in diretta straordinario. Ho fatto un appello ai miei genitori perché andassero in cantina ad aprire l'armadio della vergogna della famiglia Diegoli, che non è pieno delle brutture dell'Italia della Prima Repubblica, la cosiddetta Prima Repubblica, con dentro i Gladio, con dentro
0: le tessere della P2,
1: il piano solo, no, nulla di tutto questo. È un armadio con dentro i giochi di quando ero bambino, ma che è finito dietro ad una grande teoria di disposofobia, per cui è stato molto molto difficile
0: arrivare. È stato completamente dimenticato.
1: Ma mio padre ce l'ha fatta, poi mi ha mandato un video di quello che c'era dentro.
0: E tra le cose che c'erano dentro c'era appunto il trabocchetto, che ti informo aveva le palline di ben tre colori.
1: Ah, cioè? Ah, perché se ci poteva giocare in tre? No, allora in quattro.
0: Quattro colori. Allora, beh, come sai, io sono daltonico, vedo un blu.
1: Sì.
0: Vedo un nero. Ah, sì, giusto. Un credo verde e un credo rosso.
1: Ok.
0: Dovrebbe essere così, mentre invece i buchini sono bianchi e di
1: arancioni. Quello lo so.
0: E la piattaforma è blu e gialla e le levette bianche. Questo perché domenica ci saranno sfide. Intanto ringraziamo chi ci saluta, siete dei miti, grazie.
1: Miti assoluti anche
0: grazie
1: voi,
0: Stefano,
1: grazie.
0: Stefano, ti
1: grazie.
0: Vogliamo bene anche noi.
1: Alberto, Ilaria, ciao, ciao. E se, ovviamente siete abbonati con abbonamenti ricchissimi, siete dei miti assoluti anche voi. Vi ringraziamo, grazie a voi, se noi esistiamo in etere, ma anche un po' in muscoli e ossa.
0: In vita. Allora, dopo vi leggiamo anche dei titoli dei giornali.
1: A caso, ovviamente, che sono l'unica cosa che leggiamo.
0: Sì.
1: Perché poi tanto gli articoli noi siamo dei superficiali, non li leggiamo.
0: Perché c'è il paywall anche sui giornali cartacei, quanto ci riguarda. No, stamattina stavo leggendo un articolo di Repubblica online e ho detto, cazzo, grazie che c'è il paywall.
1: Perché così non l'hai potuto leggere.
0: No, perché parlava del premio Nobel, sai, la giudice c'è sudafricana,
1: sì,
0: eccetera, eccetera. E nelle prime cinque righe, tipo, sì, c'era tra parentesi il segreto il segreto per cui è così in forma è che mangia pasta asciutta.
1: Ma lei?
0: Sì.
1: Non è possibile.
0: Allora ho detto anche no. Ma non lo so, era una nota di colore completamente inutile.
1: Veramente inaccettabile. Io vado, Disma, noi prima hai parlato di sfide, no? Le sfide sono il fulcro, la stella polare
0: di questo abbonaggio.
1: Completamente. Sono sfide che vi abbiamo lanciato, ascoltatrici e ascoltatori. Sono visibili sul sito di Radio Popolare e andranno in scena domenica 18 di ottobre dalla mattina al pomeriggio. Sono sfide che la mattina si svolgeranno fuori dalla radio perché coinvolgono attività che hanno bisogno di strutture, fondamentalmente cose sportive.
0: Il tennis, il bowling, il basketball,
1: esatto, forse il calcio,
0: il lancio del giavellotto
1: e queste robe qua. E nel pomeriggio invece tutta una serie di attività più ludico-culturali che possono andare in scena invece qua nei locali di Radio Popolare e, se non piove, in cortile.
0: E tutto ciò, le previsioni danno però la danno al 45%.
1: E dipende in che orari poi.
0: Poi le previsioni fino a 3 giorni prima non valgono.
1: No, in Italia non valgono.
0: Perché all'estero invece...
1: in Inghilterra non le sbagliano mai. Ma perché è molto più facile. Sono molto più facili da prevedere per il punto dov'è, dal punto di vista geografico proprio, sì.
0: Vabbè, comunque sia, domenica c'è questa mega iniziativa delle 107 sfide. Come partecipare è semplice. Andate sul sito di Radio Popolare, c'è un lungo elenco di sfide che potete selezionare e raccogliere appunto... E poi venire qui domenica. Gli orari abbiamo detto che saranno tra le 10 e le 18. Non abbiamo detto ancora a che ora è la partita di Uno con Alberti, no. O a che ora è la sfida di Sarabanda di Elisa Graci. Però poi ve lo diremo, perché abbiamo tutti i contatti, le mail di chi ha aderito alle sfide, e gli manderemo una mail con il calendario completo. Dico bene?
1: Dici bene. Io sto guardando il... Sì, gli mandiamo una mail, perché tanto abbiamo chiesto mail e telefoni a tutti. Al momento abbiamo circa 70 sfidanti, sì, che mi sembrano un ottimo numero. Vorremmo arrivare a 107,6. Direi che da qui a domenica, cioè a sabato sera, ci arriviamo.
0: Dai.
1: Vedo che le categorie più gettonate sono lo sport, abilità, muscoli e acrobazie.
0: Sì.
1: E poi i giochi da tavolo.
0: I giochi da tavolo dovreste fare.
1: Anche i giochi di carte abbastanza,
0: I giochi di carte vanno tantissimo, vanno. Quello che è andato meno è il calcio, e mi rallegro del fatto che non ci sia nessuno che voglia sfidare Claudio Agostoni ai rigori.
1: Ah, guarda, lo sfido io comunque, se non lo sfida nessuno.
0: Così dobbiamo aggiungere un campo...
1: No, perché andiamo in un campo di basket dove c'è anche il calcio di fianco, okay. O mettiamo giù due maglioni e facciamo... Non nel senso di Luigi Ambrosio.
0: Certo.
1: Facciamo i rigori, ma sì, che ce ne frega. Un saluto a Massimo anche, che ci chiede una stagione di mattina presto.
0: Io ne ho fatte 3 con Snuse e Alessandro Braga.
1: Avevate un'indennità di orario disagiato, vero?
0: Sì.
1: Porca vacca.
0: È stato il momento in cui ho guadagnato di più
1: soldi,
0: in vita mia.
1: Infatti.
0: Sì. La bellezza di?
1: Aspetta, 20 euro al mese? Al mese?
0: No, di più.
1: Più? Al giorno? No.
0: L'indennità di turno sono... una dozzina di euro
1: al giorno,
0: una roba così.
1: Minchia, spaccavi. Cazzo. 20 sono 250 euro al mese.
0: Un po', no, meno, perché non
1: lordi.
0: Sì. Ero ricchissimo.
1: Che cazzo, pazzesco.
0: Infatti venivo qua tutti i giorni col motorino in sharing.
1: Bella, un motorino d'oro tra l'altro, sì.
0: Con un freddo alla mattina.
1: Allora sappiate che invece durante l'abbonaggio si lavora tutti gratis,
0: sì.
1: Cioè, o meglio, chi è, nel senso, gratis è come se fosse un turno normale, e se è domenica fa niente, se è di mattina presto fa niente. Non ci sono indennità di nessun tipo, non ci sono recuperi, non c'è niente. C'è il fatto che veniamo a chiedervi di spalancare il borsellino, perché è l'unico modo per stare al mondo per quanto concerne questa gloriosa emittente che quest'anno compie 50 anni.
0: Avete ben 4 modi per fare l'abbonamento, che sono il domiciliazione bancaria, la grande novità di quest'anno, la carta di credito, questa nuova invenzione del 2020. Fantastico. E 26, alla quale anche funziona, noi siamo arrivati per tempo.
1: Sta funzionando alla grande, sta funzionando alla grande. Sì, guarda, adesso posso dirlo, me ne sono occupato personalmente.
0: Beh, cazzo, mito assoluto.
1: E quindi grazie a me, se c'è la carta di credito, vedo che funziona, funziona molto, e sono stati fatti quasi 100 abbonamenti con la carta di credito, quindi molto bene.
0: Com'è che è ricorrente?
1: È ricorrente, ci sono delle cifre fisse, poi dovevamo fare un po' veloce, quindi abbiamo messo delle cifre fisse, una scelta, un ventaglio di cifre fisse.
0: 90, 100,
1: 90, 107, 6, poi abbiamo messo 120, 150, 180, 250 e 365. Sì.
0: È un milione. Quindi se uno sbaglia è fottuto, fa il milione. Allora,
1: non c'è una sfida di pallavolo, Marta.
0: No.
1: Però se vuoi c'è una sezione del modulo dove puoi mettere la tua sfida.
0: Cioè la lanci tu, però devi scegliere un avversario.
1: Sì, devi scegliere un avversario, fare, che ne so, a pallavolo palleggi con Disma, una roba del genere,
0: schiacciate sulla faccia di Alone, come preferisci. Poi abbiamo il conto corrente con il versamento e il PayPal, il vecchio
1: sì,
0: PayPal.
1: Il conto corrente, cioè non è il versamento, è la domiciliazione bancaria.
0: No, c'è anche il versamento una tantum.
1: Sì, l'una tantum, che praticamente sarebbe la tessera, o anche se fate una tessera molto cospicua diventa di fatto un abbonamento, però è annuale. Vorremmo spingere l'acceleratore sulle ricorrenze in modo tale che vi leghiate a noi per l'eternità in un abbraccio soffocante, sì, e molto molto remunerativo per le nostre casse. Grazie.
0: Intanto andate sul sito e iscrivetevi alle sfide, ce ne sono alcune ancora scoperte. Ad esempio, una che non è del tutto scoperta ma lo è in parte è il Trivial Cult, che vede protagonisti Ira Rubini, Matteo Zamorani Alzetta e Pier Giorgio Pardo, con un Matteo Villaci in panchina, che abbiamo pensato, insomma, chi è tra i quattro quello più scarso.
1: Lo consideriamo un ignorante.
0: Sì, beh, abbiamo detto, insomma, tra quei quattro lì lo mettiamo in panchina, e però abbiamo solo due sfidanti.
1: Siamo di più noi degli sfidanti.
0: Sì, ne serve almeno un altro, o altri due, perché la squadra è da tre o da quattro con Matteo Villacci, se sì, Sono altri due o tre. Insomma, andate sul sito, che c'è tanta roba.

0: Allora, andiamo con una roba di servizio, un po' noiosa ma utile, perché per esempio Rino ci dice: ma la sfida backgammon c'è già? Sì, c'è. Tutto elencato sul sito.
1: Allora, no, ma comunque non è che se c'è una sfida allora non potete sfidare anche voi, ma figurati, abbiamo tutte quelle ore a disposizione, dovremmo impiegare il tempo, quindi vai pure con una sfida pure Luisa Nannipiera a backgammon anche tu.
0: E poi se invece di sfidare Luisa Nannipiera a backgammon vuoi sfidare che ne so, Fabio Fimiani a backgammon, puoi farlo nel form adatto, sempre sul sito. Andiamo così random a ricordare un po' di sfide che si svolgeranno appunto domenica 18 tra le 10 e le 18 qui in radio. Il Sudoku.
1: Sì.
0: Vado random.
1: Ah, vai.
0: Poker con Strippoli e Paesci. Il Sudoku era con Bacchetta. Catiu Gerlanzani e Ruba Mazzetto. E poi che ne
1: e anche Scala 40.
0: E Scala 40, Shanghai, Alessandra Tommasi, Pictionary, Sara Milanese e suo figlio, perché sarà coppia, Sara Milanese che è qua fuori, e fuori c'è anche Omar Caniello che invece sfiderà Plank e
1: Flessioni. Mamma mia, cioè una cosa proprio alla Sly Stallone.
0: E lui sì, gli assomiglia proprio nella fisicità. E poi abbiamo anche Chiara Manetti, che è arrivata là adesso, che sfida imbustamento di buste della spesa.
1: Sì, c'è anche un video raccapricciante sui social della radio. C'è anche un altro video raccapricciante.
0: A proposito di quel video raccapricciante, nessuno ancora ha raccolto la sfida di Fabio Fimiani di gourmet dei formaggi. La sfida è assaggiare dei formaggi bendati e riconoscerli. Ricordiamo che Fimiani si vanta continuamente, tutti i giorni, di essere un maestro assaggiatore
1: di
0: formaggi, per questo lo chiamiamo anche Pasquale Formaggione, e aspetta qualcuno che finalmente lo sconfiga, perché al momento è ancora imbattuto.
1: È imbattuto in formaggi.
0: Completamente.
1: Rendetevi conto com'è la storia qua. Poi ci sono, che ne so, i giochi in scatola, Monopoli contro Luca Parena, Indovina chi contro Claudia Bergonzi, Scarabeo contro Barbara Sorrentini, ma aggiungo che Viviana, un'ascoltatrice, ha sfidato anche me a Scarabeo e io ho accettato la sfida.
0: E Luca Parena peraltro ha ricevuto anche il tamburello ufficiale per la sua sfida di tamburello.
1: Anche lì ci sono dei video che lo testimoniano.
0: Però non so se è stata accettata.
1: Allora, il problema è anche lì, tamburello, è un tamburello misto padel. Perché ovviamente per il tamburello ci vuole un campo molto lungo e quindi non è fattibile. Allora lui è...
0: Si può fare nel campo di basket.
1: E Mattia Guastafierro, hanno proposto di mischiare in modo ibrido una vera merdata, il tamburello e il padel. Quindi ci vogliono un paio di persone che si fidano, che probabilmente perderanno perché quegli altri due hanno inventato le regole. E li sfidino a tamburello padel.
0: Poi c'è del pianismo con Angelo Miotto.
1: Ma non abbiamo ancora raccolto una sfida.
0: No, però insomma, come si svolgerà la sfida? C'è un pianoforte a coda.
1: Una mezza coda giù.
0: Mezza coda sul palco dell'Auditorium di Radio Popolare e si sfiderà in virtuosismi pianistici.
1: In Chopin.
0: Sì, esatto. E poi per esempio c'è la direttrice, è arrivata la sfida. Perché al karaoke abbiamo la direttrice per il singolo e Manetti e Stefanoni per
1: il duetto nel karaoke, sì. E allora vediamo.
0: Secondo me non è ancora arrivata l'accettazione della sfida della direttrice Lorenza Ghidini. C'è qualcuno che si
1: hanno
0: sente
1: paura.
0: Di provare a sconfiggere la pluripremiata direttrice che ha vinto, ricordiamo, per due volte Ugo Le d'Horror.
1: Una volta.
0: Pronto.
2: Ciao. Ciao, saluti, sono io.
0: Ciao,
1: sei tu. Ciao.
0: Sei anche tu un mito.
2: Sì.
1: Scusa, aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta. È stata sfidata Lorenza da Renata.
0: Renata, ok.
1: Sì.
0: Dici, chiedi pure.
2: Volevo sapere solo un'informazione. Si può venire lì solo ad assistere anche?
0: Sì, certo.
1: Adesso vuoi venire?
0: Ma no, domenica.
1: Ah, domenica.
2: No, dai, Alone.
1: Sono appena svegliato anch'io, quindi.
2: Ok. No, domenica si può venire.
0: Certo, certo.
1: Sì, certo.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Ma poi se vieni qui ti fai due tiri a biliardino, a ping pong.
2: Vediamo, magari se la moglie vuole venire, vengo volentieri, poi se c'è da partecipare, partecipo.
0: C'è anche da mangiare, c'è anche da mangiare, non l'abbiamo detto, c'è anche da mangiare.
1: C'è anche da mangiare domenica, sì, sì, sì, si mangia.
2: No, l'importante è il bere, mangiare no.
1: C'è anche, da, anche il bere.
0: C'è anche da bere, sì.
2: Va bene, dai.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Sei abbonato, sì?
2: Sì, sì, sono abbonato.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Il problema è che, vedi, chiamano... gli abbonati, perché gli altri quando c'è l'abbonaggio
1: Camminano rasenti i muri, fanno dei tunnel sottoterra come delle formicone,
0: le cantine,
1: sì, vivono lì rintanati e aspettano di uscire quando finisce l'abbonaggio.
0: Poi abbiamo, ricordiamo altre sfide, per esempio Niccolò Vecchia, palato assoluto, che significa materie prime, il riconoscimento del... Tra l'altro Niccolò è veramente pesante, perché pretende che gli ingredienti
1: siano molto pregiati,
0: no, che siano tagliati tutti a cubetti, così che abbiano una forma non riconoscibile.
1: Dobbiamo dire che cosa ci ha tagliato a cubetti con questa richiesta. Dopo glielo diciamo quando ci vediamo, caro Niccolò.
0: E poi mi dava anche, l'altro giorno dava anche i consigli. No, perché secondo me voi dovreste mettere dei begli ingredienti tagliati a cubetti e poi magari sugli ultimi ingredienti fare una spiritosaggine.
1: Ma voi dovreste cosa? Ma noi non facciamo, non prepariamo. Ma va là, una spiritosaggine. Se ti mettiamo del cren... del peperoncino, quello tremendo ti mettiamo, guarda. C'è un ascoltatore o ascoltatrice, no, Fiore,
0: sì,
1: che dice che vorrebbe sfidare Fimiani in modo tale da poter mangiare a sbafo dei formaggi, anche a sbafo rispetto al dottore che gliel'ha vietati.
0: Ah, certo, Fiore, puoi farlo, vai, vai sul sito. Poi c'è una gara che è stata super apprezzata in onda, cioè molti hanno chiamato, provato, eccetera, ossia la sfida di Alessandro Principe nel fischio melodico.
1: Per fare l'Alessandro Alessandroni di Radio Popolare, sì.
0: Però nessuno l'ha accettata.
1: Ancora no?
0: Niente, così come nessuno ha accettato invece la sfida di Tony Gorgonzola a chi fischia più forte.
1: Già qua si capisce meglio il fatto che non sia stata accettata.
0: E Principe fa anche la sfida di Giro di Do e temo che anche quella non sia stata accettata.
1: Sì, c'è un boicottaggio nei confronti di Alessandro Principe.
0: Che brutte persone.
1: No, allora dovete mettere un cerotto a questo grosso grosso vulnus.
0: Sì.
1: Perché altrimenti Alessandro si intristisce, insomma, poi fa un GR orrendo.
0: No, sì, ma poi lo vedi proprio anche umanamente. Ieri
1: sì,
0: era lì che...
1: ingobbito, chiuso in se stesso.
0: Poi viene lì e ti dice, ma allora Disma...
1: E poi ci fischia nelle orecchie, fa il fringuello nei nostri padiglioni auricolari, insomma, dai.
0: Dai, accettate sta sfida. Una delle più bizzarre, Cinzia Poli che canta con il naso, è stata accettata?
1: Non mi sembra.
0: Qual è difficile da accettare?
1: È difficile da accettare in tutti i sensi, sì.
0: Tu l'hai vista dal vivo, impressionante.
1: No,
0: impressionante.
1: L'ho vista, no.
0: Perché ieri l'ho fermata, gli faccio, ma scusami, ma tu eri, perché io ho visto il video su Instagram, faccio, ma c'era un doppiaggio, c'era una post-produzione, mi fa, no, no, è proprio così. E allora ha provato ed effettivamente lei parla col naso.
1: Mm.
0: E io le faccio, ma quindi stiamo parlando che sei una ventriloqua? No, è diverso, perché i ventriloqui parlano tipo col diaframma.
1: Lei è rinoloqua?
0: Lei esce, lei parla col palato molle e col naso proprio. Non è assurda sta cosa.
1: È una grande abilità. Sai cosa ti direi? E siamo ai limiti del superpotere,
0: sì,
1: proprio. Sì.
0: L'unico problema sono le labiali, perché la bocca è chiusa, quindi
1: certo.
0: Mi diceva che pappa e
1: babbo
0: sono diversi perché cambia le vocali. No, sì. Pappa e babba sono uguali.
1: Ah, ecco.
0: E quindi è un po' un problema da quel punto di vista. C'è il GR tra poco, è arrivato qualche abbonamento, Alone, tu le vedi?
1: Ah, Urca, vedi? Aspetta, devo vedere, adesso vediamolo dopo il GR.
0: Vediamo dopo il GR, ricordatevi di andare sul sito per gli abbonamenti e per le sfide. Ovviamente quando venite qui per le sfide potete anche abbonarvi qui, ci sarà sicuramente qualcuno a darvi una mano. Anche Andrea Monti è ancora privo di sfidanti. Andrea Monti con il suo riconoscimento autori notizie del GR.
1: Ma il nostro?
0: Nostro, sì.
1: Ok.
0: Ma aspetta, attenzione, non la voce.
1: Il contenuto.
0: Chi ha scritto la notizia.
1: Ok.
0: Che è già più complesso rispetto alla voce. Torniamo tra poco con la campagna abbonamenti 2026 e tutto il giorno, tutta la programmazione. Lo sapete,
1: saremo noi, faremo una 24 ore non stop.
0: Sì, che bello.
1: Non è vero.
0: No. Torniamo tra poco. Fammi
3: toccare la luna ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci del presidente Donald Trump. Nella notte droni russi hanno provocato 2 morti nella regione di Dnipro e altri 3 nel distretto di Kirovohrad. Gli Stati Uniti continuano la loro azione di riavvicinamento verso Mosca. Avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli sotto la supervisione di Washington nella tentativo di rilanciare i negoziati di pace. I dettagli, i delegati europei avrebbero respinto il piano.
7: La guerra in Ucraina sarà uno dei temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles, a partire dalla questione energetica, soprattutto alla luce dell'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Altro tema cruciale che vede profonde divisioni è il bilancio dei prossimi anni, con alcuni dei paesi membri, a partire dall'Italia, che chiedono di aumentare la spesa e i paesi frugali che invece si oppongono.
6: Il governo italiano si presenterà oggi al Consiglio europeo proprio con l'obiettivo di ottenere maggiore flessibilità sui conti pubblici ed energia. All'orizzonte c'è l'ultima manovra economica prima del voto, i conti sono in rosso e Giorgia Meloni ieri in Parlamento è arrivata a minacciare di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere qualcosa da Bruxelles. La Presidente del Consiglio in aula ha ribadito il sostegno all'Ucraina, criticando l'accordo annunciato da Trump con la Russia sul gasolio. È rischioso, legittima l'imperialismo di Mosca, ha detto la Premier. L'opposizione si è presentata con 5 risoluzioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta il PD non ha votato contro quelle di 5 Stelle e AVS, che hanno fatto lo stesso. Campo largo compatto invece nel criticare il governo sia sul fronte economico che su quello internazionale.
7: In Iran sono 2 le navi affondate vicino allo stretto di Hormuz dopo essere state colpite ieri da proiettili in diversi incidenti. Gli attacchi contro le imbarcazioni sono aumentati negli ultimi giorni e questo ha spinto Teheran a ridurre ulteriormente le esportazioni di petrolio. Intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato ieri sera di aver nuovamente attaccato l'aeroporto della capitale saudita Riyadh con un missile balistico. Sul campo continuano pesanti scontri attorno alla città di Taiz con l'esercito yemenita che afferma di aver ucciso o ferito oltre 200 combattenti Houthi.
6: In Albania ieri la seconda giornata consecutiva di proteste contro il governo è culminata in roghi e scontri violenti tra manifestanti e polizia antisommossa nella capitale Tirana. Gli studenti, scesi in piazza sulla scia delle rivendicazioni delle scuole francesi, si è unita anche la protesta dei fenicotteri contro il progetto di un hotel di lusso legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, che è stato anche bersagliato da lanci di pietre e mattoni. In città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe Molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. 28 gli arresti solo nella giornata di ieri.
7: Il Senato brasiliano ha approvato la riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore settimanali. La misura, sostenuta con forza dalla sinistra al governo, interesserà fino a 30 milioni di lavoratori ed è di fatto una vittoria politica per il presidente Lula da Silva in vista del secondo turno delle presidenziali del prossimo 25 ottobre. Il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro, che i sondaggi danno per favorito al ballottaggio, era contrario al progetto, ma alla vigilia del voto ha annunciato un cambio di posizione per rispondere alle richieste della popolazione.
6: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
5: Popolare Network.

0: Don't believe I just die, così dice Bruno Mars in Uptown Funk. Buongiorno,
1: buongiorno. Bruno Mars, che ricordiamo è cugino di Giorgio Twix.
0: Giorgio Twix, sì. Quello che volevi mangiare prima per la tua breakfast.
1: Allora, non ci sono le brioche nella macchinetta, no. Io protesto vibratissimamente.
0: Non ci sono da 10 anni,
1: credo. Ma non è vero, ma no. Cioè, una briochina ci vuole, anche chimicissima. Ho visto che ci sono dei wafer, però, poi guardando meglio, diciamo, con una analisi e un'ispezione più approfondita della macchinetta. Ma non li ho ancora presi.
0: In cosa consiste la colazione del campione di solito, nella tua colazione?
1: Ma allora, di solito mangio o 5 biscotti di qualsiasi tipo, non è che vado molto per il sottile.
0: 5 Grisby pieni di cioccolato?
1: No, non ripieni.
0: Non ripieni.
1: Però magari non biscotti secchi, potrebbero anche essere un po' burrosi o lattosi.
0: Quei danesi.
1: Buone. Le macine, quelle robe di tipo stile, no? E con un caffè latte. Puccio. Con un caffè latte.
0: Fai la poltiglia dentro.
1: No, mi fa schifo la poltiglia. Puccio e mando con le mani. Oppure mangio 2 fette di pane tostato, ma non pancarretto, pane vero, tagliato a fette precedentemente, generalmente surgelato.
0: Perché surgelato?
1: Perché devo tenerlo, per conservarlo.
0: E non puoi tostarlo... Ah no, pane vero, diciamo.
1: Pane vero, che prima taglio, poi surgelo e lo tiro fuori a 2 fette alla volta nel tostapane con o creme spalmabili nocciolose o marmellata o infine, quando ce l'ho, una torta.
0: Sul pane, una spalmata sul pane.
1: In alternativa al pane spalmato, una tortina.
0: Vabbè. Ma senti, ma scusa, ma lo tosti da surgelato?
1: Da surgelato, dentro il tostapane.
0: E diventa perfetto.
1: Ci vogliono 2 giri per farlo diventare un po' croccantino, altrimenti diventa, si scioglie e diventa caldino, ma ancora un po' morbido.
0: E l'acqua del surgelamento non inficia?
1: Evapora, ma non c'è l'acqua. Non è che mica c'è nessuna
0: non
1: acqua.
0: C'è l'acqua quando surge le
1: cose. Cioè, l'acqua già contenuta nel pane, quindi no.
0: Ma il frigorifero emette acqua.
1: Vai a lezioni di fisica. Cioè, no, non emette niente, no.
0: Vabbè. Scusa, come si forma il ghiaccio nel frigorifero? Perché c'è acqua.
1: C'è dell'umidità.
0: C'è l'umidità.
1: L'umidità.
0: Quindi quella è acqua, cioè diventa acqua il ghiaccio del frigorifero.
1: No, ma rimane ghiaccio nel frigorifero.
0: Sì, ma se lo metti sul pane.
1: Ma il pane sta dentro in un sacchetto, non c'è nessun ghiaccio, nessuna acqua, nessun ghiaccio.
0: Sei preparatissimo.
1: Adesso ti do una testata, ok? Mi stai facendo irritare.
0: Sei preparatissimo.
1: Vabbè, porco cane, faccio la colazione.
0: Io non la faccio mai la colazione.
1: Lo so, ma infatti è sbagliatissimo. La tua dieta dell'un prodotto dovrebbe comprendere una cosa. Vuoi raccontare?
0: No, si chiama dieta dell'uno. Si chiama dieta dell'uno.
1: Sì, ma uno, tra parentesi, prodotto.
0: Prodotto.
1: Cioè, ieri Disma ha comprato 9 susine e le ha mangiate tutte.
0: No, me le ha mangiate tutti i colleghi.
1: Ma avresti voluto mangiarle tutte?
0: Sono buone,
1: un
0: sono
1: prodotto.
0: Molto buone. Sono molto
1: certo
0: buone.
1: Che sono buone. Sì.
0: No, queste qui sono buone perché nelle ultime 2 settimane ho comprato solo susine disgustose.
1: Invece no, le ho mangiate una anch'io ieri.
0: Sono buone, cazzo, sono proprio buone. Infatti poi ieri sera ho cercato un'altra confezione di quelle susine nella stessa catena di supermercati, ma non l'ho trovata purtroppo.
1: No, ma l'avevi già perché le hai prese tutte tu? Le avevi già finite?
0: 9.
1: Erano 9 nell'intera GDO.
0: Per quello che sono così buone.
1: E così costose. No, erano solo 9 susine.
0: Erano 9 susine, costava 3,29 euro, mi sembra.
1: Beh,
0: è tanto,
1: non
0: per,
1: poco,
0: è tanto per le susine. Allora, l'altro giorno ne avevo prese tipo 25 a 1,50 euro. Però erano disgustose.
1: Ah, quindi sei passato alla qualità.
0: La qualità, un po' ci vuole. Ci scrivono
1: è una
0: messaggi.
1: Questione di qualità.
0: Ci scrivono dei messaggi.
1: Sì, ci inneggiano a noi, grazie. Ma noi siamo noi che inneggiamo a voi, che ci fornite i vostri abbonamenti e ci permettete di anche esprimere tutta questa cultura, questa stupidigia in realtà, alla mattina alle 6:30.
0: Grazie Damiano, Lorenzo, Cinzia, Rino, Marta, eccetera. Grazie mille per scriverci, ma andate sul sito e abbonatevi se non siete ancora abbonati. Sul sito trovate la pagina dell'abbonaggio con i suoi quattro metodi per fare questo abbonamento da minimo 90 euro in su. Ricordiamo, per chi si fosse messo adesso per caso all'ascolto di Radio Popolare, Radio Popolare è indipendente, non ha padroni, non ha editori che mettono i soldi. Il suo sostentamento da 50 anni a questa parte lo trova in un autofinanziamento fatto dagli ascoltatori in modo diffuso. Sono circa 17.000 i sostenitori di Radio Popolare che mettono in media più o meno 100 euro a testa per l'abbonamento. La cosa unica di questa emittente è proprio questa, che è grande, che ha 50 anni e che non ha padroni. I soldi arrivano anche dalla pubblicità, ma in misura minore rispetto a quelli che arrivano dagli ascoltatori. Bravo, grazie.
1: Bravo.
0: Noi non dobbiamo...
1: Bel pippotto, alle 6.41, così uno si è appena svegliato, sbadabam, e torna sotto le coltri.
0: Possiamo andare avanti. E sul sito trovate anche le sfide, perché questa domenica, perché Radio Popolare fa della comunità, del suo rapporto con la community di ascoltatori, un vanto. Questa domenica ci sarà un grande momento comunitario con le 107.6 sfide dei redattori contro ascoltatori qua nelle stanze di Radio Popolare oppure là fuori in varie arene.
1: Varie che vi diremo nel corso di questi giorni, perché le stiamo valutando, stiamo cercando di capire.
0: Domenica, domani è venerdì.
1: Ma sì, vabbè, tanto il nostro ascoltatore. Le sfide sportive sono belle, ma non sono tante.
0: No.
1: Cioè non è che ci siano tantissimi sfidanti che hanno accettato le sfide sportive, quindi al momento sono comunicazioni molto gestibili. Poi magari da qui a domani andremo completamente fuori giri, cosa che da un certo punto di vista ci auguriamo anche, perché vuol dire che il successo è travolgente.
0: Allora, una cosa che secondo me va molto meno di quello che mi aspettavo è il biliardino.
1: Che tra l'altro non c'è ancora arrivato.
0: Quando è che arriva?
1: Sto aspettando che Roberto ci dia un check.
0: Ma non eravate d'accordo per un giorno?
1: Che mi chiamava, sì.
0: E chiamalo.
1: No, mi devi chiamare lui quando può venire. Che lo chiamo e gli dico, cioè, si ricorda,
0: Si ricorda?
1: Certo che si ricorda, sì.
0: E ping pong ce l'abbiamo, abbiamo trovato anche chi lo porta.
1: Sì.
0: Un fruttivendolo, se non ho capito
1: esattamente
0: male.
1: Esattamente, sì.
0: Fruttivendolo che
1: lo porta perché è vicino al club di ping pong che ce lo presta.
0: E ci porta anche delle susine?
1: Gliele dovremmo chiedere.
0: Dovremmo chiedergliele.
1: Sì, una cassetta di susine.
0: Cassetta di susine. Vogliamo citare il club che ce lo presta? No.
1: Lo citeremo più avanti. A suo tempo. Sì.
0: Va bene. Allora, il biliardino è una delle sfide, perché ci sono dei veri campioni qua in radio di biliardino. Io sono uno di loro. Un altro è Marco Schiaffino, uno è Omar Caniello. Poi c'è Diana Santini, con la quale ho giocato in coppia e devo dire che abbiamo sbaragliato tutti
1: a biliardino.
0: Poi c'è la Stefanoni e poi basta. Tre Marco Schiaffino, uno è Omar Caniello, poi c'è Diana Santini, con la quale ho giocato in coppia e devo dire che abbiamo sbaragliato tutti
1: a biliardino.
0: Poi c'è la Stefanoni e poi basta, credo, tra i nostri come defender del

0: dubbio, fai un control F biliardino. Sì, c'è.
1: C'è.
0: Omar Caniello, Schiaffino non c'è però, non l'abbiamo messo.
1: Ma
0: Ah sì.
1: Schiaffino è ovunque, cioè.
0: Schiaffino biliardo, sbagliato, biliardino.
1: Ma come biliardino?
0: Biliardino Schiaffino, non biliardo.
1: Ah,
0: Anche
1: beh,
0: biliardo,
1: è anche
0: ma anche
1: biliardo.
0: biliardino.
1: Allora! Ma sì, insomma, tanto chi c'è, dai, va bene lo
0: C'è.
1: stesso.
0: Sfide culinarie ce ne sono, ci chiede Lorenzo, ci sono, ma non da cucinare perché era un casino
1: No, solo da
0: da
1: mangiare. C'è la
0: mangiare.
1: sfida formaggiosa contro Fabio Fimiani.
0: C'è la sfida di riconoscimento ingredienti a bendati, ovviamente, come quella del formaggio con Niccolò.
1: La sfida alla sfida del sommelier contro Alessandro Braga.
0: E
1: E
0: basta su
1: basta,
0: queste
1: sì,
0: tre.
1: queste tre.

0: 6:48 Radio Popolare, e inizia a crescere interesse nei confronti del biliardino. Speriamo che cresca anche nei confronti dell'abbonamento.
1: Sì, infatti, abbonamenti qua bisogna darci sotto. Non è arrivato ancora nessuno nuovo nella giornata di oggi, appena iniziata, 15 ottobre 2026. Ne sono arrivati tanti ieri, Ieri è stata la giornata migliore dell'abbonaggio autunnale. Bravi, brave, bravu, perché ieri vi siete comportati come dovrebbe succedere tutti i giorni.
0: Mercoledì da leoni.
1: Complessivamente, e oggi deve essere un giovedì da qualità oro. Da qui a mezzanotte una pioggia di abbonamenti pazzesca, incredibile, che deve piovere da queste parti, ovviamente, se la pioggia piove. E fatelo, andate su radiopopolare.it, c'è il bottone

0: giallo in alto con scritto sostienici. Lì dentro potete farlo l'abbonamento in tutti i modi, le guise che più vi aggradano.
1: Tra le 8:30 e le 9 avremo anche un guest star from United States of America per convincervi ad abbonarvi, il mitico Bobby Pardee, che sarà con noi per una mezz'oretta, ovviamente prima poi con la rassegna stampa, ma in quel caso è Roberto Festa. Il nostro obiettivo però è, dai, almeno nei prossimi 10 minuti, uno screenshot di un abbonamento o almeno di un ritocco.
0: Un ritocco, almeno una tessera.
1: Una tessera, cioè, oppure un selfie.
0: A questo punto, insomma, forza, dai.
1: Dai, dai. Allora, su Telegram, WhatsApp, ci fidiamo anche di un SMS o di una telefonata, anche senza la prova fotografica, però vogliamo, insomma, un abbonamento, un ritocco, qualche un flusso di cassa.
0: Sì, deve muoversi qualcosa dai vostri borsellini al nostro.
1: Non il nostro personale.
0: No, il nostro di Radio Popolare,
1: Radio Popolare.
0: Il borsellino aziendale.
1: Borsellino aziendale che ha sempre bisogno, anche per queste cose che vi mettiamo in piedi, come quella che facciamo domenica, delle sfide qui in radio in giro, sì. Anche se ho come il sospetto che per dire la sfida di bullying mi sa che me la pago io.
0: Ho capito, metti una, certo.
1: Ho come questo sospetto,
0: come si dice, una ricevuta di rimborso.
1: Credo che me la pagherò io. E poi niente, poi per trasmettere, ovviamente, per fare le nostre uscite, per pagare anche lo stipendio ai tecnici, perché anche loro pretendono di essere pagati.
0: Pensa che pretese che hanno, è veramente esosi.
1: La radio costa.
0: Sì, la radio costa, lo diciamo sempre in grande trasparenza, che la radio costa a livello di stipendi e insomma emolumenti in generale sui 2 milioni di euro all'anno, e l'obiettivo da sempre è quello di riuscire a coprire questi costi, che sono i costi ovviamente di gran lunga maggiori, con le entrate garantite da voi ascoltatrici e ascoltatori, e di fatto ci si riesce, magari un anno meglio, un anno meno meglio, però ci si riesce. Negli ultimi tempi dobbiamo dire che il sostegno da parte vostra è top di gamma, perché siamo ai massimi storici di abbonamenti, siamo oltre 17.000 abbonamenti ricorrenti stabili, e questo vuol dire che riusciamo a essere economicamente sostenibili, ed è un traguardo che, se ci si pensa, è pazzesco, è incredibile.
1: Sì, sì, sì.
0: La radio comunitaria più grossa
1: del mondo,
0: d'Europa sicuro, di sicuro.
1: Beh, secondo me del mondo.
0: Forse del sistema solare.
1: Perché ti correggo, non siamo una radio comunitaria in realtà.
0: No, non lo è tecnicamente, no.
1: Però, a tutti gli effetti è una radio commerciale che però è autofinanziata.
0: Sì, autofinanziata, quindi è finanziata dalla comunità, e di conseguenza sì, perché vabbè, dal punto di vista fiscal, burocratic, legal, sapete che Radio Popolare è una SPA. Però l'azionariato è popolare. Eccolo qua.
1: È arrivato, bravo.
0: E vai. Grande. Chi è? Giorgio.
1: No, attenzione, anche Sara.
0: Dov'è?
1: SMS.
0: Ah, mitica.
1: Allora, Giorgio abbonamento. Grazie, Giorgio. 90 euro. Grazie mille.
0: Bravissimo.
1: Sara fa il ritocco. Passa invece da 90 euro a 107 e sei.
0: Evviva!
1: Grazie, lo facciamo per voi.
0: Grazie,
1: e noi,
0: Giorgio,
1: lo facciamo per te, di svegliarci alle 5 della, ma no, prima, alle 4:50, e anche per te, Sara. Vediamo se anche per lui o lei che ha il telefono. Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io ho deciso stamattina che mi abbono.
1: Grazie.
0: Ma grazie,
2: sì,
0: a noi?
2: Ero già abbonata sì, un sacco di anni fa, e poi niente, ho avuto un problema bancario e niente, poi gli anni sono passati e invece stamattina ho detto no, basta, adesso non devo più esitare.
0: Ma come ti chiami?
2: Mi chiamo Tiziana.
0: Tiziana, grazie. Praticamente, cioè, quando sei andata a fare la rapa l'ultima, ti hanno presa, ti hanno ingabbiata, quello è il problema bancario, e quindi poi hai dovuto gestire tutto,
2: sì,
0: una lunga detenzione.
2: Era un problema che avevo, era un momento che avevo dei problemi finanziari, mm-hmm. insomma non hanno potuto prelevare, quindi è un casino, insomma. E poi niente, ma adesso basta.
1: Grande. Meglio, siamo contenti anche che siano finiti i problemi finanziari.
0: Certo, sì.
2: Ecco, va bene, niente, poi siete bravissimi.
1: Grazie.
0: Ma anche tu, grandissimo.
1: Ti baciamo dappertutto.
0: Sì.
2: Oh là là.
1: In modo laido, grazie.
0: Sugoso, ciao.
2: Ragazzi, sono bello.
0: Anche noi, ma
1: ciao.
0: Ciao Tiziana, ciao. Manda lo screenshot quando fai l'abbonamento, così poi ci vantiamo con gli ascoltatori, sì, ma con i colleghi soprattutto.
1: Sì, anche senza, ci vantiamo lo stesso.
0: Quello sì.
1: E dai, ne abbiamo tirati su due in extremis. No, bene, in extremis no, perché andiamo avanti fino alle 9. Due in extremis però prima del giornale radio e dei titoli, e attenzione, anche un importante ritocco. Buongiorno, abbonata e ritoccata, sfida biliardino. Che tipo di gioco è ammesso, veloce o come una volta? Cosa vuol dire?
0: Allora, vale tutto tranne rullare o frullare, che dir si voglia, e i ganci.
1: No, i ganci non vanno bene.
0: Neanche rullare, perché ricordiamo che chi rulla è rigore.
1: Ganci tagliati, non so cosa intende.
0: Niente, non lo so. Deve andare sulla sponda la pallina. Non te la puoi passare
1: da un giocatore all'altro. Esatto.
0: Ecco. Della stessa fila, ok. Dalla fila davanti o dietro, sì.
1: Questo per rispondere a Fabrizia. Rispondiamo invece a Davide, che ci chiede degli orari delle sfide. Allora, tutto quanto si svolgerà all'incirca tra le 10 e le 18, l'orario preciso, insomma preciso per fasce, diciamo, delle varie sfide verrà comunicato via mail a tutti coloro che hanno sfidato. Coloro che invece vogliono semplicemente venire qui senza essersi prenotati eccetera, possono farlo venendo a caso in quella fascia oraria.
0: C'è Lorenzo che dice di essere già abbonato, ma a sentirci la mattina gli fa venire voglia di tirare secchiate di soldi fuori dalla finestra.
1: Vieni a tirarle qua.
0: È quello che gli ho scritto, buttali qua, un gavettone di denaro da queste parti è ben accetto.
1: Le sberle all'avversario valgono a biliardino? No, la violenza è
0: bandita. La violenza è bandita da queste parti, sì,
1: completamente.
0: Sì.
1: Poi si può segnare ovviamente col portiere, e sì, se siete forti come me e schiaffino, potete giocare in coppia anche a braccia incrociate, perché comunque serve per umiliare l'avversario quando,
0: certo,
1: sai che io gioco con attacco e
0: centrocampo
1: difesa.
0: No, portiere, centrocampo e attacco e difesa, difesa, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Punite questi sbanfa inaccettabili.
1: Io però lo dico subito, io faccio due partite
0: perché di smacchione non ripete,
1: perché io do tutto in due partite. Vinco e poi lascio il campo.
0: C'è un distillato di classe pura.
1: Sì, perché insomma non posso.
0: Quindi ci sarà, calerà il silenzio. Sta giocando Disma.
1: Perché poi i polsi, cioè devi comunque mantenerli se vuoi giocare per molti anni.
0: I tuoi tunnel carpali poi chiedono il conto.
1: E vabbè, cosa c'è adesso? I titoli.
0: Titoli di, non di film, i titoli di film potete indovinarli facendo il gioco dei mimi e sfidare Barbara Sorrentini,
1: sì,
0: perché è una delle sfide,
1: è stata già raccolta, in realtà mi ricordo anche da chi, da Claudio, è stata raccolta ieri in onda, abbiamo provato a mimare un po' di film e Barbara Sorrentini è veramente una sega a indovinare i film mimati.
0: Quindi sarà facilissimo batterla.
1: Esatto. Invece è bravissimo Matteo, che era in studio con noi, con Lele Liguori.
0: Ah, ma veramente, attenzione, è arrivato un altro abbonamento.
1: Oi.
0: È Francesca. Ha eseguito l'abbonamento.
1: Grazie.
0: Grandissima. Eseguito con la sua carta di credito, con la sua Mastercard. Tra l'altro, tutta sta roba, mannaggia, mi viene in mente che ci sono questi circuiti americani. Quando è che ci sarà? Europa! Quando è che fai un circuito europeo, che ci affranchiamo da quei tagliagole, da quegli strozzini d'oltreoceano?
1: Ed erano state le prime carte di credito, quelle europee. Beh, i biglietti che c'hai al portatore, insomma, quelle delle banche,
0: il travel check,
1: le banche medievali,
0: certo, quelle fiorentine,
1: Banco di Siena,
0: e quelle fiamminghe, sì.
1: Allora, ci sono, non abbiamo citato un'altra sfida che si svolge fuori, quella di Lele Sacchia Tennis.
0: E c'è lo sfidante che si chiama Giampaolo.
1: E quindi, insomma, si svolgerà ovviamente anche quella. Diamo la linea ai titoli e torniamo dopo con il nostro eroe di planche e flessioni.
0: Sì, il Muscle Beach, lo Studio 1 si trasforma in Muscle Beach in questo momento con Omar Caniello.
3: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, okay, più vicino a te.
3: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente. Anche su bricokay.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Ucraina ed energia, i temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. I 27 leader devono rispondere all'accordo tra Putin e Trump sul gasolio russo, ma anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra le richieste di flessibilità e quelle di mantenere il rigore dei cosiddetti paesi frugali. Domani al vertice arriva Zelensky. E Meloni minaccia di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere risorse da Bruxelles per l'ultima manovra economica prima del voto. La Presidente del Consiglio critica Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e conferma il sostegno a Kiev. Le opposizioni all'attacco irrilevanti sul fronte internazionale. Nessuna tregua sull'Ucraina. Nella notte colpiti centri logistici, zone industriali ma anche residenziali, almeno 5 le vittime. Kiev denuncia: la Russia sfrutta il depotenziamento di Starlink, ma la Casa Bianca nega di aver spento i satelliti. L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Tel Aviv revoca il visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che era accreditata per seguire le elezioni politiche. Non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. Il PD presenterà un'interrogazione parlamentare. L'FNSI, trattamento discriminatorio e inaccettabile. Brasile, il Senato approva la riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore settimanali. La misura coinvolge 30 milioni di brasiliani. È una vittoria politica per Lula, pochi giorni dal ballottaggio che vede favorito Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, in carcere per tentato golpe. Sono le 7:02, per il momento è tutto con le notizie e il giornale radio. Ci risentiamo alle 7:30.
6: Popolare Network.

0: chi era con noi dalle 6 alle 7 sa che l'ultimo colpo di reni prima di titoli del GR è stato fatto con un po' di abbonamenti, ma vi chiediamo di andare avanti. Però ci tocca, Alone, dobbiamo per una delle poche volte in vita nostra leggere dei giornali.
1: Mamma mia, allora abbiamo...
0: Vado io?
1: Ma sono quelle robe lì di carta che mi hai messo qua davanti?
0: Sono loro.
1: Ah.
0: Vado io?
1: Ma a caso, questo ordine che... questo qua?
0: Sì.
1: Non che facciamo i giornali famosi.
0: No, a caso.
1: Vai, vai.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, e questa, lo dichiariamo, è una prima lettura, perché li avevamo qua di fianco ma non li avevamo aperti. Meloni, scontro con Mosca, apre il Corriere, richioso il patto Trump-Putin sul diesel, Zelensky grazie per il sostegno, appello alla UE sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in cinque emozioni. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Di spalla c'è il fatto di cronaca di Roma, confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, il virgolettato che riporta il Corriere, la vicenda di questi due ragazzi che hanno assaltato più e più persone nel corso di una notte a Roma e che hanno, insomma, ridotto in condizioni gravissime in ospedale un ragazzo.
1: Poi Messaggero, allora l'apertura... No, vado con la falsa apertura. Banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. Poi c'è un articolo di spalla a questa falsa apertura che dice: la Montmartre romana può tornare alla sua vita. Poi i titoli principali del Messaggero sono: Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. E poi si dà grande spazio alla Champions League, dove la Roma stava per battere il Real Madrid ma poi ha perso 3-4 dopo essere stata in vantaggio 3-1. Roma peccato, Mourinho la gela. C'è poi un articolo sul Papa che è stato operato, come sapete bene. Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma Perù in forse. Ma Disma, non si dice ma Perù in italiano.
0: No, si dice ma però.
1: No, doveva
0: non
1: fare...
0: si dice neanche ma però. No,
1: no, non si dice. Doveva fare un viaggio in Perù e ovviamente dopo l'operazione il viaggio pastorale è in forze.
0: E poi vi... vedi, mi è caduto tutto. No. Allora, vi consiglio di leggere l'allegato del...
1: Aspetta che mi... Cosa succede, Disma? È caduto tutto? È caduta
0: l'avvenire.
1: Ma perché è la caduta tendenziale del saggio di profitto, questa.
0: È lei. Allora, no, vi stavo consigliando di leggere l'allegato dell'avvenire, perché al suo interno ci sono anche i disegni di un nostro amico, e quindi leggeteli.
1: Dove?
0: Il nostro amico che sta a Taiwan.
1: Ah, sì, è vero.
0: E nell'avvenire. No, a parte l'allegato, Popotus, sull'avvenire il titolo d'apertura è Gioco di sponda. Anche qua si parla di Meloni, Trump e di Kiev. Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Questo il virgolettato riportato dal giornale. Oggi il Consiglio UE, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. Anche qua si parla ovviamente sul avvenire del Papa, sul quotidiano di ispirazione cattolica. Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare.
1: La Stampa, Meloni punge la Unione Europea e critica Trump, la premier al Senato in vista del Consiglio Europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk, ordine del Pentagono. E parlavamo proprio fuori onda del fatto che le grandi corporation americane poi prendono ordini dal governo e noi in Europa soprattutto ne subiamo tante conseguenze. L'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca, queste sono le parole della Presidente del Consiglio, anzi del Presidente del Consiglio. Il Cremlino non è affar suo, cioè di Meloni. Zelensky la ringrazia, scontro con Conte e Schlein, lei ha accettato le scelte di The Donald. Poi c'è un articolo che mi sembra interessante, In prima pagina, allora, uno che parla della rivolta degli studenti, dice: da Parigi a Torino le scuole in rivolta. Qua si parla molto di Torino in quanto stampa, giornale torinese. E poi un articolo taglio medio che dice: partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino, e sono chi? I capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani.
0: No.
1: Sì. Noi invece non vi truffiamo, anziani, perché vi diciamo che con gli abbonamenti a Radio Popolare sostenete la radio indipendente più mitica che c'è.
0: Esatto, indipendente non come i giornali che stiamo leggendo, perché hanno un editore che mette del grano e insomma, comunque c'è sempre quella cosa lì alla base. Noi abbiamo solo voi abbonati. Meloni con l'Ucraina, titola La Repubblica. La Premier critica l'asse Trump Putin sul gasolio Mosca, non è affar suo. Stoccate a Salvini e Vannacci. L'opposizione cerca una mediazione. UE inviato, Unione Europea inviato speciale per Kiev, Zelensky e Musk, riattivare Starlink, la rete appunto di Elon Musk, che fa arrivare, che dovrebbe far arrivare internet in Ucraina. Il Papa in piedi, celebra messa, tumore scoperto 20 giorni fa, parla anche la Repubblica del pontefice. E poi anche qua il caso minicar, presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. Insomma, le notizie che tornano sono un pochino quelle su tutti i quotidiani.
1: Allora, il giornale dice: Meloni a tutto gas. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Putin-Trump sul gasolio e sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacciani trasformisti su Kiev, si dimettano, 5 Stelle, ipocriti sugli Stati Uniti, insulti e misogini dal PD. E poi c'è un riquadro colorato che secondo me trasuda un pochino di invidia, che dice: Pedro, Elli e Lucianina, sinistra da barzelletta, si rifà a quello scambio su Twitter tra Luciana Littizzetto e Sanchez, che il primo ministro spagnolo, che ha risposto alla comica italiana.
0: Chiudiamo, perché dobbiamo cedere la linea a Metro Regione con il Fatto Quotidiano. Musk rallenta Starlink, qui torna la questione internet e Ucraina, comunicazioni in Ucraina a Kiev. Zelensky attacca e va in UK, i missili ucraini inutili senza la rete satellitare, da Londra altri razzi e nuove sanzioni alla Russia. Il Fatto Quotidiano titola anch'esso sulla Meloni. Meloni si fa propaganda alla destra del PD, l'applaude, sempre con Kiev, discorso per dividere i dem che abboccano e stanare futuro nazionale. Calenda, la loda, Marco Revelli su Esteri, Giustizia e Lavoro, Zavorre, PD. Questo è... vuoi finire?
1: Beh, segnaliamo, il Domani apre con Meloni, anche lui, e poi c'è un altro articolo in prima pagina, più in basso, che dice, interessante, ecco tutti gli affari di Palantir nell'Unione Europea, e si parla di intelligence e controllo dei dati per quanto riguarda, insomma, i giochi di potere nel mondo.
0: E il Manifesto chi ce l'ha?
1: Ce l'ho io. Il Manifesto dice: il segnale, si parla appunto del segnale che viene meno di Starlink per l'Ucraina. La vignetta di Michael e Mirko, c'è i due personaggi, uno sulla cima di un burro, nell'altro che cade giù, e dice: il peggio è passato, ora è tutta discesa verticale, proprio.
0: E con questo diamo la linea a Metro Regione. Noi torniamo dopo. Vi ricordiamo che l'abbonamento lo potete fare sul sito di Radio Popolare con varie forme. Tra poco.
2: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il Mio Condominio, martedì 13, serata Armadilli in Ogni Dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, Bollicine in formato quiz dal vivo, e venerdì 16, Ascolta Questa Foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.

0: Le 7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Processo Idra, nel 2017 il sindaco di Buscate chiese aiuto all''Ndrangheta per uno sfratto. Lo ha rivelato dall'aula bunker di San Vittore a Milano uno dei pentiti nel processo delle mafie al nord. Fabio Merlotti, non indagato, era al suo primo mandato. La Lega, forse sarà un congresso un po' più vero. Garavaglia si candida contro Salvini, le istanze del nord hanno qualche speranza di essere almeno ascoltate. Via libera al piano mobilità in Regione Lombardia, 15 sindaci bergamaschi in presidio davanti al Pirellone per l'approvazione della strada Paladina-Sedrina, che completerà la tangenziale sud di Bergamo. Per Legambiente è un progetto vecchio che distrugge il Parco dei Colli. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Buongiorno a tutti, il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato con qualche velatura di nubi alte e poi passaggi nuvolosi che diverranno più consistenti in serata ma senza precipitazioni. Le temperature minime tra 8 e 12 gradi mentre le massime da 20 a 23 gradi. Zero termico sulle Alpi prossimo a 4.000 metri di quota.
0: Prosegue il processo Idra a Milano sull'unione delle mafie al nord. Ieri uno dei pentiti, Francesco Bellusci, legato all''Ndrangheta, ha raccontato un episodio risalente a una decina di anni fa. Il sindaco di Buscate, nel milanese, Fabio Merlotti, si sarebbe rivolto all''Ndrangheta per sfrattare una famiglia che occupava in modo abusivo un appartamento. L'episodio indicativo di quanto la criminalità organizzata fosse radicata sul territorio risalirebbe al 2017, quando il sindaco Merlotti, non indagato e tuttora in carica, era al suo primo mandato. Il racconto è emerso quando la PM Alessandra Cerreti ha chiesto a Bellusci di spiegare i suoi rapporti con Giuseppe Greco, consigliere della maggioranza del comune in provincia di Milano, che da poco si è autosospeso e ai tempi non era in politica. Greco, che allora avrebbe avuto un ruolo di intermediario tra la politica locale e le famiglie che comandavano Alonate Pozzolo e Alegnano, su richiesta del sindaco avrebbe chiesto di intervenire in merito all'occupazione abusiva di un alloggio popolare da parte dei Barletta, altra famiglia calabrese. Il primo cittadino, che aveva paura ed era stato minacciato, ieri ha risposto alle accuse del pentito Bellusci: è tutto falso e posso dimostrarlo. Massimo Garavaglia, ex assessore lombardo e ora senatore, un po' a sorpresa, ha annunciato la sua candidatura a segretario della Lega in vista del prossimo congresso straordinario che si terrà a Milano il 24 e 25 ottobre. Sentiamo il servizio del nostro Alessandro Braga.
2: Che la discesa in campo, per usare un termine caro ai berlusconiani, di Massimo Garavaglia possa cambiare il risultato finale è improbabile, se non impossibile. Numero alla mano, Matteo Salvini, dimissionario per obbligo statutario segretario leghista, la riconferma in tasca. Ma almeno la due giorni di congresso straordinario lanciato dal palco di Pontida non sarà la semplice ovazione per alzata di mano della linea nazionalista sovranista salviniana. Anche perché dopo mesi di polemiche e tensioni interne sarebbe stato uno smacco per la cosiddetta fronda nordista, spiazzata dalla mossa del cavallo del leader leghista che dal pratone di Pontida ha lasciato di stucco gli avversari interni. La candidatura di Massimo Garavaglia, leghista di lungo corso, in passato vicino a Roberto Maroni, ora accostato al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, obbliga perlomeno la platea dei delegati del Carroccio, più o meno gli stessi che hanno riconfermato nell'aprile dello scorso anno Salvini alla guida del movimento, al voto segreto. Non che la cosa possa impensierire Salvini, che ha i numeri dalla sua parte. La vera sfida a questo punto sarà sulle mozioni che verranno presentate. Da un lato, novità dell'ultima ora, ci sarebbe un documento omnibus che terrà insieme le istanze nazionaliste con le territoriali, che il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari starebbe stilando. I maligni dicono su dettatura di Salvini. Dall'altra dovrebbe arrivare la mozione nordista, che invece dovrebbe mettere l'accento sugli errori del capitano, che hanno portato, sondaggi alla mano, il Carroccio in minimi storici. A Milano, tra una decina di giorni, i numeri diranno quanto Salvini sarà in grado ancora di tenere in mano il partito, almeno fino alle elezioni politiche, che saranno il vero scoglio.
0: Il Consiglio regionale lombardo ha approvato il nuovo piano mobilità e trasporti e al centro del dibattito ci sono anche le grandi opere nella Bergamasca. 15 sindaci delle valli Brembana e Imagna si sono mobilitati davanti al Pirellone per chiedere l'ok definitivo alla strada Paladina-Sedrina e al completamento della tangenziale sud di Bergamo. Un provvedimento che ha riacceso la polemica. Per Legambiente il progetto è superato. Sentiamo il servizio della nostra Sara Agostinelli.
3: Avevano manifestato il 3 ottobre a Villa Dalmè, in Bergamasca. L'altro ieri si sono invece dati appuntamento davanti al Pirellone di Milano, 15 sindaci delle valli bergamasche Brembana e Imagna, con gli striscioni tangenziale sud, la pazienza è finita, meritiamo rispetto. Chiedono che la regione approvi come opera urgente la strada statale 470, detta Paladina-Sedrina, progetto di 30 anni fa che dovrebbe completare la tangenziale sud di Bergamo. Il programma regionale mobilità e trasporti si vota fra oggi e domani e a volere la variante non sono solo sindaci e comunità montane. Sembrano d'accordo i consiglieri regionali di centrodestra e centrosinistra. Dobbiamo ascoltare i territori e trovare la soluzione migliore e sostenibile, ha detto in aula il PD-no Davide Casalino. Contraria nell'arco politico solo Alleanza Verdi Sinistra. È un'opera dai costi proibitivi che divora suolo senza risolvere il traffico, denunciano da Bergamo i rappresentanti AVS Canducci di Sirio e Ruzzini. Ma fuori dai partiti le voci contrarie sono di più. Se va bene ci vorranno 15 anni per 6 chilometri di strada e 520 milioni di euro, dice su Facebook la presidente di Legambiente Bergamo Elena Ferrario. È un'idea vecchia che mette una strada in mezzo al verde del Parco dei Colli senza risolvere il traffico. E proprio il Parco dei Colli negli anni ha chiesto più volte di considerare progetti alternativi senza però mai essere ascoltato. L'esito del voto in regione sembra scontato, poi fra i classici ritardi e mancanze di fondi chissà se la strada in mezzo al verde si farà mai.
0: Terza notte in tenda per gli studenti e le studentesse dell'UDU, l'Unione degli Universitari, in presidio da lunedì alla Biblioteca degli Alberi vicino al Bosco Verticale di Milano. La protesta contro Caro Vita e Caro Affitti per il diritto allo studio continuerà fino a domani. Ieri c'è stata un'assemblea aperta a cui hanno preso parte, invitati dall'Unione Universitari, anche alcuni candidati del centro-sinistra per le prossime elezioni comunali. Riccardo Contardi fa parte di UDU Milano.
4: Hanno partecipato alla nostra assemblea Tommaso Goisis, Pier Francesco Maiorino e Lorenzo Pacini. Carlotta Cossutta ci ha espresso la sua volontà di partecipare, ma purtroppo non era a Milano in questi giorni. Comunque siamo contenti che ci sia stata questa volontà di ascoltarci e abbiamo voluto rendere questa assemblea un momento di incontro tra cittadine, non fra noi e la politica, non fra le cittadine e la politica. Abbiamo chiesto, fatto l'appello a chiunque intervenisse di farlo come cittadina, parlando dei propri bisogni e delle proprie idee per come ripensare questa città, di modo che sia più giusta per tutte, di modo che questo non fosse l'ennesimo spot elettorale di cui tutti i partiti hanno già tante opportunità, ma invece fosse un momento di dibattito e di incontro fra chi questa città la vive tutti i giorni. La nostra mobilitazione continuerà ancora restando qua nelle tende e invitiamo ancora a venire a darci il supporto che è possibile, sia materiale sia anche solo un saluto, un po' di solidarietà. E la nostra manifestazione, a questo punto abbiamo deciso che volgerà al termine la giornata di venerdì, smonteremo le tende venerdì e ci recheremo in tante alla manifestazione romana del 17 ottobre della Via Maestra. La nostra piattaforma per quella manifestazione sarà principalmente sui temi della legge di bilancio e quindi del caro vita e delle politiche economiche di sostegno alle persone in condizioni di difficoltà economica e sui temi della precarietà lavorativa e abitativa.
0: I comuni della Bergamasca, che da anni si oppongono al piano della Montello SPA di realizzare un nuovo termovalorizzatore, si preparano a fare ricorso al Consiglio di Stato. L'ultima manifestazione ha visto in piazza 46 sindaci della zona contrari agli impatti dell'impianto. Tra i comuni bergamaschi che ricorreranno al Consiglio di Stato c'è il comune di Bagnatica. Roberto Scarpellini è il sindaco.
5: Il ricorso al Consiglio di Stato è conseguente alla bocciatura che abbiamo avuto al TAR di una richiesta sempre sul termovalorizzatore, riguardante il fatto che questa procedura del termovalorizzatore è una procedura AIA su un impianto che ha una procedura di riesame dell'autorizzazione ancora in corso. Il riesame autorizzazione riguarda le attuali lavorazioni di organico e plastica. Il termovalorizzatore lavora questi residui della lavorazione, perciò è secondo noi lo stesso impianto. Il TAR invece ha asserito che sono due impianti diversi, cosa che secondo noi non è logica, non è congruente. Queste lavorazioni stanno creando in questo momento una serie di molestie olfattive sulla nostra popolazione, anzi ormai da anni che stanno provocando, e c'è un'avvertenza in corso con la Montello. Da parte nostra riteniamo che le lavorazioni attualmente in atto, cioè la quantità di organico trattato, siano talmente elevate che siano quelle che provocano i miasmi. Perciò a questo punto chiediamo la riduzione di queste lavorazioni, della quantità di lavorazioni, a quel punto i residui diminuirebbero e non sarebbe più congruo nemmeno economicamente il termovalorizzatore.

0: tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Chiara Manetti. La prossima questa sera alle 19.45. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Popolare Network.

0: Ucraina ed energia, i temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. I 27 leader devono rispondere all'accordo tra Putin e Trump sul gasolio russo, ma anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra richieste di flessibilità e quelle di rigore. Domani al vertice arriva Zelensky. E Meloni minaccia di non fermare il bilancio europeo pur di ottenere risorse per l'ultima manovra economica prima del voto. La Presidente del Consiglio conferma il sostegno all'Ucraina e critica Trump per l'accordo con Putin. Opposizioni divise su Kiev ma unite contro il governo. Nessuna tregua sull'Ucraina. Nella notte colpiti centri logistici, zone industriali ma anche residenziali, almeno 5 le vittime. Kiev denuncia, la Russia sfrutta il depotenziamento di Starlink, ma la Casa Bianca nega di aver spento i satelliti. L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Tel Aviv revoca il visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che era accreditata per seguire le elezioni politiche. Non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. Il PD presenterà un'interrogazione parlamentare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30 a Bruxelles. Si apre oggi un Consiglio europeo che si preannuncia difficile. I temi in agenda sono tanti, ma altrettante sono le divisioni tra i leader dei 27 paesi membri. Si discuterà dei rincari energetici e del conflitto in Ucraina, anche alla luce dell'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Tra i capitoli più delicati, quelli sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, che vede contrapposti paesi come l'Italia che chiedono un aumento della spesa e quelli cosiddetti frugali che si oppongono. Domani al vertice parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. Il servizio da Bruxelles.
1: Ormai non c'è Consiglio europeo che arrivi subito dopo una nuova emergenza. Il vertice dei leader UE che si apre oggi non fa eccezione. Se possibile, questa volta il quadro è ancora più frammentato perché l'Europa si trova ad affrontare una serie di sfide enormi senza avere la certezza che tutti i 27 remino nella stessa direzione. Una crisi che unisce quella ucraina. L'accordo Trump-Putin sul diesel russo e le provocazioni del presidente statunitense contro Zelensky hanno compattato i leader europei, che nelle conclusioni del vertice dovrebbero esprimere profondo rammarico per l'atteggiamento di Trump. Zelensky è atteso domani a Bruxelles e il confronto sarà schietto su come affrontare l'ennesimo inverno di guerra con un alleato sempre meno affidabile. La questione che invece divide è quella economica su due fronti. In primis la crisi energetica che impone di trovare soluzioni all'aumento dei prezzi. Ci sono molte idee ma nessuna soluzione miracolosa, spiegano fonti UE. I leader chiederanno alla Commissione di presentare nuove misure ma l'indirizzo dipenderà dalle discussioni di oggi. E poi c'è tutto il tema del nuovo bilancio comune post 2028 che vede due schieramenti contrapposti. Italia e altri 16 paesi che chiedono aumenti della spesa pubblica contro i frugali, cioè nordici, Austria e Paesi Bassi, che invece vogliono tagli consistenti. In mezzo ci sono Francia e Germania, internamente molto fragili, ma chiamate ancora una volta a fare da ago della bilancia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il governo italiano si presenterà al Consiglio europeo con l'obiettivo di ottenere maggiore flessibilità su conti pubblici ed energia. All'orizzonte c'è l'ultima manovra economica prima del voto, i conti sono in rosso e Giorgia Meloni ieri in Parlamento è arrivata a minacciare di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere flessibilità da Bruxelles. La Presidente del Consiglio in aula ha ribadito il sostegno all'Ucraina, criticando l'accordo annunciato da Trump con la Russia, è rischioso, legittima l'imperialismo di Mosca, ha detto la Presidente del Consiglio. L'opposizione si è presentata con 5 mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta il PD non ha votato contro quella di 5 Stelle e AVS, che hanno fatto lo stesso campo largo compatto invece nel criticare il governo. Così ieri la segretaria della PD, Elish Lein, in Parlamento.
2: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel.
0: Sentiamo adesso un passaggio dell'intervento del leader 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo, Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte lei, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo bomba dopo bomba una guerra mondiale in casa.
0: E nonostante gli annunci del presidente Donald Trump, nessuna tregua in Ucraina. Nella notte droni russi hanno provocato 2 morti nella regione di Dnipro e altri 3 nel distretto di Kirovohrad. Nella mirino degli attacchi centri logistici e zone industriali, ma anche edifici residenziali. A preoccupare il presidente Zelensky è anche la sospetta limitazione al sistema militare di Starlink, che avrebbe compromesso la capacità ucraina di difendersi dai raid aerei di Mosca. Sentiamo da New York Roberto Festa.
4: Schiacciata da russi e americani, da Vladimir Putin e da Donald Trump, l'Ucraina si prepara all'inverno più tragico dall'inizio della guerra. All'alba di mercoledì la Russia ha sferrato un attacco missilistico alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando 600.000 persone senza elettricità a Kiev. È prova generale di quanto succederà quest'inverno, quando il Cremlino progetta una campagna di bombardamenti massicci che chiuda una volta per tutte il conflitto. Trump, preoccupato per il prezzo del gasolio alla vigilia del midterm, ha intanto ordinato a Volodymyr Zelensky di non colpire le raffinerie russe. La Casa Bianca fa quindi in modo che gli ucraini non possano fare quello che i russi, con la benedizione americana, fanno. L'esercito ucraino ha anche perso, senza preavviso, l'accesso ad una versione militare di Starlink, Starshield, pagata dal Pentagono e che sinora ha consentito agli ucraini di scambiarsi intelligence sul campo di battaglia. Dal Pentagono dicono che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con gli ucraini sull'intelligence, ma il quadro che si compone è ormai sempre più chiaro. Trump impedisce agli ucraini di rispondere ai bombardamenti di Mosca. Trump firma un'intesa sul diesel con la Russia del valore di diversi miliardi di dollari da reinvestire poi nella guerra. E ora agli ucraini viene tolto un elemento di intelligence fondamentale. L'America di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin appaiono insomma sempre più allineate in una strategia che ha un unico vero obiettivo: consegnare gli ucraini a sicura sconfitta. Da New York, Lina allo studio.
0: L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Il governo di Tel Aviv, dopo aver negato per 3 anni ai giornalisti di entrare a Gaza, dopo aver limitato la presenza di reporter nei territori occupati della Cisgiordania, ora blinda anche le prossime elezioni politiche che si terranno nel paese. Le autorità israeliane hanno revocato il visto d'ingresso nel paese alla nostra collega, la collega di Radio Popolare, Martina Stefanone. Il visto era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro senza alcuna spiegazione. Non è l'unico caso quello di Martina e la PD ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Ascoltiamo Lia Quartapelle del Partito Democratico.
5: La situazione di 2 giornaliste italiane, Martina Stefanoni e Serena Bilancieri, che non potranno seguire professionalmente le elezioni in Israele, è una cosa che merita un approfondimento, merita un intervento delle autorità italiane, che chiedano alle autorità israeliane come mai è stato revocato il visto alla giornalista di Radio Popolare ed non è stato concesso il visto alla giornalista del Fatto Quotidiano, ma più in generale meritano un'attenzione da parte del governo italiano. Noi ci relazioniamo con lo Stato di Israele come ci relazioniamo con gli altri paesi democratici, ma c'è molto poco di democratico nell'impedire ai giornalisti che fanno richiesta secondo tutte le regole di seguire le elezioni. È una evoluzione della situazione israeliana, delle volontà del governo israeliano, che è estremamente preoccupante e richiede da parte del nostro governo una ferma presa di posizione.
0: Critiche ad Israele anche da parte della Federazione Nazionale della Stampa. Alessandra Costante, la segretaria dell'FNSI.
6: Israele sta dimostrando una volta di più l'allergia verso l'informazione libera. Sappiamo tutti che le prossime elezioni saranno elezioni molto delicate, in cui ci sarà una contrapposizione tra Netanyahu e lo schieramento dei partiti moderati, e quindi evidentemente qualcuno pensa che sia molto meglio che queste elezioni non si svolgano sotto l'occhio della stampa internazionale, così come hanno pensato da 3 anni a questa parte di non far entrare assolutamente a Gaza i giornalisti internazionali. In realtà neanche quelli israeliani, entrano solamente giornalisti embedded, quindi insieme all'IDF, e però così raccontare quello che è successo a Gaza, così come raccontare probabilmente quello che succederà alle elezioni del 27, sarà molto complicato.
0: E in Cisgiordania proseguono le violenze e le incursioni dei coloni. Secondo Al Jazeera, i coloni israeliani hanno dato fuoco ad una moschea vicino Ramallah, ma i raid dal 7 ottobre sono ormai quotidiani. In questo periodo sono diretti anche contro la raccolta degli ulivi, come denuncia Sahar Franchis, avvocata palestinese per i diritti umani ed ex direttrice di Adamer, che Israele ha messo al bando nel 2021. Ascoltiamolo.
7: It is very, very difficult because it's also the olive harvest season. And this is...
8: È una situazione davvero difficile, anche perché siamo nel pieno della stagione della raccolta delle olive, che rappresenta un'ulteriore occasione per l'incursione dei coloni. In Cisgiordania ogni giorno assistiamo ad attacchi molto violenti e brutali da parte dei coloni, che nella maggior parte dei casi agiscono con il sostegno dei soldati israeliani. Rubano le olive raccolte dai contadini palestinesi, sradicano e incendiano gli ulivi, danno fuoco alle abitazioni. In un villaggio hanno incendiato una moschea e distrutto proprietà degli abitanti.
7: In one village a mosque and property for the villagers. It's very serious, especially because
8: la situazione è estremamente grave perché questi attacchi restano impuniti. La polizia israeliana non indaga, l'esercito non indaga su questi episodi e nessuno viene chiamato a risponderne. Alla fine sono soltanto i contadini palestinesi e gli abitanti dei villaggi a pagare le conseguenze di queste gravi violenze. La comunità internazionale rimane in silenzio.
0: In Iran una studentessa di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social che, secondo le autorità, insulta il profeta. La donna era stata arrestata in gennaio durante la repressione delle manifestazioni e si trova in carcere da allora. Sentiamo il racconto di Farhan Sabai.
9: La magistratura della Repubblica Islamica continua a imporre restrizioni ai diritti delle donne, a comminare la pena capitale. Tra le vittime di un sistema giudiziario crudele c'è Najmeh Amini, 23 anni, condannata per un post sui social giudicato blasfemo. Ad essere impiccato nei giorni scorsi nel carcere di Kerman con l'accusa di Moharebeh, ovvero di essere nemico di Dio, è stato il musicista e appassionato di montagna Ali Sina Mostafavi, arrestato in seguito le proteste di gennaio. Sempre in Iran le agenzie di sicurezza sono accusate di chiedere il pizzo ai commercianti e un'inchiesta di una organizzazione per i diritti umani che si focalizza sulla minoranza baluchi denuncia la richiesta da parte delle agenzie di sicurezza iraniane di circa $160,000 per restituire alle famiglie i corpi di 3 uomini uccisi dalle forze dell'ordine a Zaidan. Intanto la produzione di petrolio scende in modo evidente a meno di 2 milioni di barili al giorno e la crisi economica attanaglia gli iraniani. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, lo hanno comunicato ieri sera ai commissari di Acciaierie d'Italia, al termine del terzo giorno consecutivo di scioperi e blocchi stradali. Sempre ieri il ministro Urso ha promesso che si sta lavorando per recuperare il materiale per alimentare gli stabilimenti del nord, ma ci vorranno mesi, ha detto il ministro. I sindacati chiedono non soltanto di tenere in vita gli impianti, ma assicurare una prospettiva produttiva e occupazionale all'intero gruppo. La protesta oggi si sposterà a Bari, i lavoratori di Taranto partiranno in pullman per incontrare il presidente della regione Regione Puglia, Antonio, De Caro, e la Liguria è attraversata anche da un'altra crisi. Più di 300 operai impegnati nella costruzione del terzo valico sono in cassa integrazione. Partiranno in pullman per incontrare il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e la Liguria è attraversata anche da un'altra crisi. Più di 300 operai impegnati nella costruzione del terzo valico sono in cassa integrazione. L'impresa costruttrice aveva chiesto al governo

0: Il Ministero delle Infrastrutture si è incartato. La vicenda inizia l'estate scorsa quando la WeBuild di Salini chiede al Ministero altri 2-3 miliardi per continuare i lavori causa inflazione sui materiali, cioè un terzo in più dei costi previsti. Le casse però sono vuote, la programmazione al Ministero di Salvini scarseggia, i soldi non arrivano, così ieri la decisione è nell'aria da un po'. Le varie imprese della catena di appalti e subappalti che stanno realizzando il tunnel appenninico si sono di fatto rivalse sui lavoratori. 13 settimane di cassa a cui si aggiungono i primi esuberi, il timore che la cassa si possa estendere ai 1800 più indotto degli altri cantieri del Valico, tra Liguria e Piemonte. E allo stato attuale pensare di lasciare un buco incompiuto è impensabile. Il ministero dice che è problema delle imprese, tacciono gli altri soggetti coinvolti. I lavoratori non possono pagare l'incapacità di programmare grandi opere che se confermano un costo smisurato e danni dei cittadini e territori, scrivono i deputati di AVS che come il PD hanno fatto un'interpellanza parlamentare. E quello del terzo valico potrebbe non restare un caso isolato. Il ministero stima che a fronte di richieste extra per 2 miliardi arrivate dalle imprese, in cassa ce ne sarebbero solo 500.
1: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento con le notizie alle 8.30.
2: Popolare Network.
3: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
4: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
3: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
4: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.
5: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
9: For all the people that come down tonight.

0: Buon pomeriggio, sì, buon pomeriggio, poveri Mabelli. No, non è. No, no, il sonno inizia a farsi sentire.
1: Sì, ha avuto un crollo totale di Sma durante questa pausa, no, per noi, del ma GR. Non certo per voi, con tutte le notizie.
0: Sì, un crollo verticale, sono le 7.50, siamo in campagna abbonamento. Ovviamente poi dopo di noi ci sarà, attenzione, ritocco per noi da Clara 107.6.
1: Grandissima, super Clara. Allora andiamo a controllare, abbiamo avuto un altro abbonamento, Wanda, grandissima, grazie.
0: Quanti siamo in mattinata? Fai un veloce resume, 5 secondo me.
1: Secondo me sì, e un paio di ritocchi.
0: 5 e secondo me 3 ritocchi.
1: Se vado... Forse abbiamo allargato leggermente, potrebbero essere 4 e 2, però...
0: 4 e 2, vabbè, roba così. Comunque, insomma, più o meno lì. Allora, continuate ad abbonarvi che ci fate gioire personalmente a me, al compagno e partner Alessandro Diegoli, ma soprattutto alle casse di Radio Popolare, che ricordiamo essere emittente libera ed indipendente e che quindi indipendente

0: economicamente e che quindi ha bisogno di voi, del vostro aiuto assolutamente. Caro Alone, direi che possiamo proseguire, anzi ricominciare con
1: la rassegna stampa,
0: la nostra classica,
1: la replica della rassegna stampa, la nostra classica rassegna
0: nostra
1: stampa
0: classica. A noi piace farla più volte nel corso della mattinata.
1: Ci fermiamo da dove abbiamo interrotto prima.
0: Abbiamo interrotto alla fine, scusa.
1: E vabbè, ho capito, andiamo all'indietro. Io allora riparto dal manifesto,
0: sì,
1: leggendo, cercando di raccontarvi, che è un'azione veramente pietosa, la vignetta di Michael e Mirko. Allora, ci sono due personaggi, uno sull'orlo di un burrone, quell'altro che non c'è, uno sull'orlo del burrone che guarda giù e dice: il peggio è passato, ora è tutta discesa, chiaramente con ironia del fatto che poi è discesa verticale verso il baratro. Il manifesto titola con il segnale, c'è un soldato ucraino che guarda lo smartphone. Perché la spiegazione della didascalia della foto dice: niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, intelligence a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce, Trump in trance da midterm, alza la pressione, ma il diesel russo non lo aiuta, inflazione USA al 3,7%.
0: Interrompo un attimo la rassegna stampa perché siamo qui anche per l'abbonaggio, ovviamente. Ci chiedono come si fa a sfidare Disma Mario Kart. Devi andare sul sito di radiopopolare.it e compilare il form di sfida.
1: Adesso le mandiamo il link.
0: Perché in realtà Mario Kart è una sfida lanciata da Matteo Villaci.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi dovresti essere tu a compilare il form nella parte in cui ascoltatore lancia sfida a redattore e me la lanci. Lo sto dicendo a Bianca, che ci ha mandato un messaggio. Per quanto riguarda invece i giornali, io volevo leggere un titolo dell'online di Corriere Milano, Corriere della Sera Online. Il titolo è: rallenta il mercato del lusso, Alone.
1: Aia.
0: È un grosso problema perché a Milano ci sono troppe poche case che rispondono ai requisiti dei super ricchi.
1: E noi lussuriosi come facciamo?
0: È un problema. Il report è di Tarleton Partners sul primo semestre del 2026 e l'offerta che risponde alle attese giuste, peraltro, questa è una mia nota, degli stranieri della fascia top e lusso è scarsissima, mentre chi vuole vendere propone immobili di qualità insufficiente con prezzi di richiesta altamente speculativi. Quindi, insomma, se siete nella classe top e lusso, sappiate che in questo momento c'è una scarsità di beni destinati a voi. Era il Corriere, ma il Corriere abbiamo anche quello cartaceo nelle nostre manone, e a questo punto, visto che parlavamo di Corriere Milano, io andrei a leggere, se la trovo, la prima pagina del Corriere Milano cartaceo. Cambiano le prescrizioni del medico, la strategia, la regione interviene per ridurre la domanda di visite e di esami a carico del SSN, nuove regole per alleggerire le liste di attesa, verifica su ripetizioni e presenza delle assicurazioni. Quindi apertura sulla sanità, e poi alcuni titoli di cronaca. Una luce si spegne invece storica di negozi milanesi, futuro di Comoretto, storico negozio di elettricità in Corso Garibaldi, resistere sotto le torri. La storica collaboratrice dopo la morte del titolare, spero che la bottega possa riaprire. Ho fatto una digressione locale, ma torno in prima pagina, dove si parla di Meloni, scontro con Mosca, rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky dice grazie per il sostegno all'Italia, l'ira dei russi, appello alla UE sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Poi di spalla, come in molti giornali, il caso di cronaca romana dei due ragazzi che con la microcar hanno aggredito, insomma, più persone durante una nottata, peraltro riducendone una in una situazione in condizioni molto molto gravi. Hanno 16-17 anni e il virgolettato riporta: un gioco fatto per noia.
1: Il domani, anche il domani apre con Meloni che critica Trump, il patto con Putin è un rischio, e poi invece il taglio più basso è interessante, c'è un'inchiesta della proprio del domani che parla degli affari di Palantir nell'Unione Europea, l'intelligence, difesa e ministeri, il trampiano Peter Thiel incassa 1,4 miliardi in appalti. C'è appunto l'inchiesta di domani e dei partner internazionali, ricostruisce i governi che si sono affidati al colosso americano, in 11 insomma del controllo dei dati, in 11 hanno stipulato contratti con la controversa società USA, in Italia siglati affari per 6,2 milioni. Non sono tantissimi 6,2 milioni, però qualcuno li ha fatti. Vabbè, ho capito, stiamo parlando di cifre mostruose. Nel senso, sarei contento se in Italia ne avessero fatti pochi di affari con questa certa gente. Vai tu?
0: Vado io. Allora, sono le 24 ore che nella prima rassegna stampa di questa mattina, perché insomma noi ci dilettiamo a farne più di una, e non l'abbiamo letto, l'apertura è anche questa sull'energia, sul gas. Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo UE Italia. E poi si parla degli eredi di Del Vecchio che mettono nel mirino il consiglio di Delfin, e in taglio basso invece una cosa che andrebbe bene al nostro Dindini della cedola di Poveri ma Belli, l'inflazione USA spaventa i T-bond.
1: Disma, vuoi fare il verso del Delfin?
0: Più o meno era quello.
1: Quello lì. Sì. Beh, sei famoso per farlo. Repubblica l'hai letto?
0: No.
1: La prima pagina, la back online, perché sai che non ce l'ho qua. Ce l'hai tu? Vabbè, te lo ciulo. Meloni con Meloni con l'Ucraina. La premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio. Mosca non è affar suo, dice Mosca contro Meloni. Stoccate a Salvini e Vannacci. L'opposizione cerca una mediazione. Unione Europea, inviato speciale per Kiev, nel senso che ci sarà, e Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Diciamo che i titoli di oggi sono molto simili in tutti i giornali.
0: Esatto, la Repubblica l'hai letta tu, quindi l'assalto. Il Fatto Quotidiano, Musk rallenta anche qua Starlink, Musk rallenta Starlink a Kiev, Zelensky attacca e va in UK, i missili, il Fatto Quotidiano, i missili ucraini inutili senza la rete satellitare, da Londra altri razzi e nuove sanzioni alla Russia. E poi in centro pagina, in taglio medio, Meloni si fa propaganda, la destra del PD la applaude, e sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano, così dice il Fatto Quotidiano. Manca un minuto, ricordiamo che dopo il breve stacco ci sarà la rassegna stampa internazionale curata da Roberto Festa.
1: Ho trovato la verità, perché quella non ce l'abbiamo cartacea, credo.
0: No.
1: Qua la verità dice che gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL e noi invece siamo a libro paga degli ascoltatori che pagano gli abbonamenti, e siamo molto orgogliosi di questo. Dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio, e poi anche, come quasi tutti i giornali della destra, anche la verità prova a sbeffeggiare il carteggio digitale, diciamo, tra Luciana Littizzetto e Pedro Sanchez, che hanno avuto uno scambio simpatico, devo dire, soprattutto Sanchez, riguardo al fatto che Littizzetto l'avesse invitato a venire a vivere in Italia, e lui ha risposto dicendo: cara Luciana, il tuo Pedro deve rimanere a occuparsi della Spagna per altri 4 anni.
0: L'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, invece apre con questo titolo, gioco di sponda. Anche qui si parla di Meloni, critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. E poi in taglio basso, taglio medio, anzi, il titolo sulle condizioni del pontefice. Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare, come sapete. Ha subito un intervento all'ospedale Gemelli di Roma. Diamo la linea alla pubblicità, sì. E poi torniamo con la rassegna stampa internazionale a cura di Roberto Festa.
2: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349-3206-832.
3: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
4: Basta coi gioielli malvagi.
3: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
4: Vai su gioielleriebelloni.it.
5: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
6: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno da New York. Newsweek, sequestrato il telefono di Ilhan Omar. L'amministrazione Trump prende di mira la sua cittadinanza. New York Times, il Dipartimento di Giustizia emette mandati di comparizione nell'ambito di un'indagine su Ilhan Omar. Time, Trump può revocare la cittadinanza, ecco, di Ilhan Omar. Ecco, sono tre titoli tra i tanti questa mattina che si riferiscono al caso della deputata democratica contro cui l'amministrazione di Donald Trump ha scatenato davvero un'agghiacciante campagna di violenza, di persecuzione, di delegittimazione che non ha probabilmente precedenti nella storia americana. Ministeri, polizia, giustizia vengono utilizzati per colpire chi dal presidente viene considerata una nemica personale. L'obiettivo da battere è appunto Ilhan Omar, ma gli obiettivi sono anche gruppi sociali, etnici, religioni, una religione in particolare, l'Islam. Allora, vi faccio un rapido riassunto dei pezzi che mi sono guardato questa mattina e che raccontano lo stato dell'inchiesta su Ilhan Omar, la deputata democratica del Minnesota, a cui viene contestato sostanzialmente una cosa, cioè la falsificazione possibile dei documenti per ottenere la cittadinanza, cosa che però fece il padre di Ilhan Omar, perché fu il padre di Ilhan Omar a compilare appunto quei documenti in cui il padre di Ilhan Omar avrebbe appunto falsificato la data di nascita di Ilhan, della figlia, la fece apparire minorenne quando lei era già maggiorenne per appunto facilitare la concessione della cittadinanza americana. Il dispiegamento di forze da parte dell'amministrazione per dimostrare questa tesi e addirittura togliere a Omar la cittadinanza è impressionante. Allora, le hanno perquisito la casa, hanno emesso ordini di comparizione per tutti i membri della famiglia, per tutti i membri della sua famiglia, le hanno sequestrato il cellulare, si stanno spulciando i suoi documenti di cittadinanza, i documenti finanziari, proprio alla ricerca di qualcosa a cui ci si possa aggrappare per, ed è questo appunto l'obiettivo finale, levare alla donna la cittadinanza. Levare la cittadinanza è un atto gravissimo, che insomma che è al tempo stesso anche estremamente raro. Allora, diversi media esaminano la questione, per esempio, no, ci sono queste dichiarazioni, stiamo parlando di Ilhan Omar, che tra l'altro, questa è anche un'altra cosa importante che spesso viene detta, cioè stiamo parlando di una deputata, cui appunto viene sequestrato il cellulare, che viene qui, tutta la famiglia viene chiamata a testimoniare, che sta tra l'altro correndo per la rielezione, no? In Minnesota. Si cercano quindi documenti che sarebbero stati utilizzati per falsificare la realtà. Ricordo, per privare qualcuno della cittadinanza l'onere della prova è molto alto, è molto difficile da provare questa cosa. Inutile dire che questa caccia al documento falsificato insomma mette in campo, per questa caccia vengono utilizzate centinaia di persone, centinaia di dipendenti federali mobilitate appunto per dare forma, corpo all'avversione del presidente. Ci sono, e lo rilevano diversi giornali che appunto giornali media che rilevano soprattutto anche gli elementi culturali, no, che questa vicenda mostra, cosa raccontano dei movimenti, del pensiero, della società in questo momento negli Stati Uniti. Nei modi in cui si cerca di abbattere Ilhan Omar c'è per esempio un evidente maschilismo, no? Ci sono elementi di suprematismo bianco, antislamico, che appunto si scatenano contro una donna musulmana che è nata in Somalia, che pretende di avere gli stessi diritti di tutti gli altri in quanto ha acquisito la cittadinanza, tutti gli altri, quelli che invece si ritengono i detentori di un'idea di America bianca, cristiana, immutabile nel tempo. Allora staremo a vedere quello che succederà in questa storia, di questa storia che però appunto dà il segno di che cosa l'America è già diventata, che cosa in qualche modo rischia di diventare. Allora, ho parlato insomma della dimensione anche violentemente maschilista dello scontro su Ilhan Omar. Oggi il New York Times apre con un pezzo, insomma, in linea, no? Con un pezzo, e per questo anche ve lo segnalo, con un pezzo che ha questo titolo. Allora, le donne che lasciano l'amministrazione Trump. Nel secondo mandato del presidente Trump, a lasciare l'incarico, volontariamente o meno, sono funzionarie, sono donne di alto livello. Kimberly Guilfoyle è stata l'ultima donna di spicco ad andarsene quest'anno. Lei era ambasciatrice ad Atene, se n'è andata per tutta una serie di polemiche relative, per esempio, al fatto che avrebbe intascato da un donatore repubblicano $100,000 per saldare i debiti della sua carta di credito. In primavera, nell'arco di soli 3 mesi, 4 delle 8 donne che ricoprivano incarichi di livello ministeriale nell'amministrazione Trump si sono dimesse o sono state licenziate. Allora c'è il procuratore generale Pam Bondi, è stata mandata via, c'è il segretario al lavoro Lori Chavez de Remer, c'è Christine Holmes, segretaria alla sicurezza nazionale, c'è Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale. Insomma, sono mandate via le donne, però ci sono degli uomini, altri uomini che insomma presentano gravi problemi, hanno appunto avuto gravi problemi anche proprio da un punto di vista morale con la giustizia. C'è per esempio Kash Patel, direttore dell'FBI, che ha dovuto rispondere a domande sulla propria condotta, accuse di abuso d'alcol, l'accusa di aver assegnato una squadra speciale alla protezione della propria compagna, di aver utilizzato un aereo governativo per fini personali. C'è il segretario al commercio Howard Lutnick, che dai documenti rilasciati dal Dipartimento della Giustizia risulta come uno dei visitatori più frequenti dell'isola privata di proprietà di Jeffrey Epstein. C'è il segretario alla difesa Pete Hegseth, che ha rivelato piani di guerra segreti durante una conversazione su una app di messaggistica che includeva inavvertitamente un giornalista. Allora, nessuno di questi uomini è mai stato costretto alle dimissioni, anche in presenza appunto di sospetti di reati molto gravi, molto pesanti. Tutte quelle che se ne sono dovute andare sono appunto donne. Allora, vado a un'altra notizia il titolo di Al Jazeera, ecco, che è un pezzo interessante, che racconta delle difficoltà a far finire la guerra in Iran. C'è una dichiarazione da questo punto di vista del presidente del Parlamento iraniano, che dice: andremo avanti fino a quando gli americani non accetteranno le nostre condizioni. Ecco, il presidente del Parlamento iraniano è Mohammad Bagher Ghalibal, afferma che Teheran non cerca una guerra infinita, non cerca negoziati prolungati con gli Stati Uniti, ma continuerà a combattere finché appunto Washington non accetterà la sua richiesta. Su Al Jazeera però in particolare vi segnalo un pezzo che ha questo titolo: Israele ha detenuto oltre 2.000 minori palestinesi dal 2023. In un rapporto pubblicato mercoledì, l'Organizzazione Palestinese per i Diritti Umani ha affermato che le autorità israeliane continuano a intensificare le azioni contro i minori palestinesi. Almeno 350 di loro si trovano attualmente in condizioni dure nelle carceri israeliane. L'organizzazione ha anche dichiarato, insomma, che le informazioni sul numero di minori arrestati a Gaza non sono chiare, a causa proprio delle migliaia di dispersi nella striscia assediata. Ancora, visto che stiamo parlando di bambini, vi segnalo un pezzo molto bello che esce sul Guardian, riguarda l'Afghanistan. Sono ancora una bambina, non è giusto sposarsi. Così la siccità costringe le famiglie afghane a vendere le loro figlie come spose. Mentre la crisi climatica spinge le famiglie verso la fame, in molti si sentono costretti a sacrificare le figlie, tra l'altro le figlie, per salvare gli altri fratelli maschi. C'è una fotografa, Elise Blanchard, che ha viaggiato attraverso l'Afghanistan incontrando bambine e ragazze di appena 8, 10, 14 anni promesse in sposa o già maritate per saldare debiti e acquistare del cibo. È tutto con la rassegna stampa di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa da New York. Ciao.

0: Sono le 8 e 11 minuti, riprendiamo la linea dallo studio 2 qui a Radio Popolare. Vi ricordiamo come sempre che siamo in campagna abbonamenti, potete andare sul sito di Radio Popolare a fare l'abbonamento e allora noi torniamo in onda tra pochi secondi.
1: Pochi secondi che bastano per andare su radiopopolare.it e schiacciare su sostienici.

0: è la sigla dell'abbonaggio di Radio Popolare, sono le 8 e 14 minuti e con noi in studio è entrato a Luana anche il grandissimo Omar The Body Caniello.
1: Eccolo qua, è entrato fra l'altro portando un bilanciere da 80 kg.
0: Sì, a torso nudo ovviamente.
1: Sì, ovviamente oliato.
2: Sì. È sempre bello essere qui con voi in onda.
0: Fai ballare i pettorali.
1: Che roba, pum pum pum pum, si sente, ma che roba, è come, sai che ogni volta che balla un pettorale è come un colpo di timpano della batteria.
0: Sì, va boom, a tempo. Boom. Potrebbe sfidare Dario Grande a batteria con i pettorali. Sì, sì. Senti, allora, Omar Caniello, ditemi. Domenica ci sono le sfide, sì. Due di queste sfide, anzi tre di queste sfide sono lanciate da te. Parliamo di plank in termini di lunghezza, di resistenza. Parliamo di flessioni.
2: Sei sta fissa del braccio di flessioni.
1: Ma flessioni, piegamenti sulle braccia.
2: Credo di sì, piegamenti. Abbiamo quelli, detto che Disma è il mio allenatore, il mio coach.
1: Quelli che fanno fare i sergenti dei Marines.
2: Sì. Esatto, okay. Io avevo qualche dubbio proprio legato a questo aspetto militaresco della,
1: e in effetti,
2: della performance. Sì. Il plank invece mi sembra più tranquillo. Più etico.
1: Potremmo farlo con un braccio solo, col destro, e con il sinistro si fa il pugno chiuso.
2: Beh, bello, okay. Bello,
1: in modo tale da disinnescare.
2: Bravo, giusto.
0: Ma riesce anche con un simbologia. Braccio.
2: Ma che so, non lo so, uno forse. Ma se lo metto centrale.
1: Ma quello che salti poi hop, batti le mani, hop, hop, batti le mani.
0: Da giovane ci riuscivo.
1: Da uno le facevi. No, e poi ti spiaccicavi con la faccia al tappeto.
0: Quando ero un judoka. Facevo perché mi guardi così?
1: No, ti guardo con commiserazione.
2: Non voglio mettermi il premuro, dobbiamo stringere.
1: Devi tornare di là.
2: Devo andare.
1: Va bene. Allora, le tue sfide sono non solo queste fisiche, ma anche abilità dal punto di vista dell'azzardo, le carte. Non ci sei dentro nelle carte.
2: Non mi risulta.
1: Che cacchio è, Omar? Scusa.
2: Mi risulta che Disma mi abbia chiesto un doppio a calcetto.
0: Sì,
2: giusto, a calcio balilla. Ok, questi tre quindi. E doppio singolo poi di
0: sì, beh, poi tutto, comunque sei un campione anche tu a calcetto. Insomma, Omar Caniello, un grande giornalista, ma è anche un grande fisico, nel senso di poi comunque ci saranno un sacco di donne che verranno a guardarti.
2: sicuramente.
1: Anche uomini, perché adesso non è che siamo novecenteschi.
2: Bravo. Sicuramente i miei due figli, che sono maschio e femmina, verranno.
0: Ma che mette le mani avanti, che dice che hai figli. Vabbè. Allora, Omar Caniello, per sfidarlo andate sul sito di Radio Popolare, nella pagina I Want You che trovate in home page, ci sono tutte le sfide, vada pure a fare.
2: Ok, noi ci vediamo dopo, tu sei il mio ufficiale allenatore,
0: sì,
2: poi dopo un po' come quello di Rocky.
1: Sì, certo, dovrei andare a recuperare una gallina tra l'altro. Sì.
0: Andiamo a correre in cortile, grazie Omar.
2: Ciao,
1: grazie. Omar Caniello, uno dei grandissimi sfidanti che vi lancia il guanto della sfida, a voi raccoglierlo, radiopopolare.it, nella sezione della campagna abbonamenti, vedete la foto dello zio Sam che vi chiama alle sfide, le 107 sfide bizzarre dell'abbonaggio.
0: E ringraziamo anche tutti quelli di Bocca Buona che ci stanno scrivendo dicendo che miti a fare la rassegna stampa, grazie mille. Sì, siamo proprio nati per quello.
1: Siamo allora, nati per essere di Bocca Buona?
0: No, per fare la rassegna stampa. E, caro Alone, dunque le sfide, che cosa sono le sfide? Ci chiedono. Allora, le sfide sono domenica questa, dalle 10 alle 18, orario di massima. Poi tutti quelli che sono coinvolti direttamente verranno avvisati via mail, ossia coloro che hanno raccolto le sfide sul nostro sito. Ma tutti possono venire, anche quelli che non si sono iscritti alle sfide. Posso venire a vedere. Poi c'è da mangiare anche, c'è il street food.
1: Cioè, testami il banchetto dello street food, ci sono
0: Umbro, giusto? No,
1: Toscano,
0: bravo. E, sì, cibo toscano qua nel cortile di Radio Popolare e tutti i giochi. Che giochi, sono tantissimi.
1: Ma allora, sono tantissimissimi. Allora, si dividono in varie categorie, dalla cultura allo sport, ai giochi da tavola, ai giochi di società, alle bizzarrie, all'enigmistica. Potete sfidare me stesso nei rebus dell'enigmistica, potete sfidare Massimo Bacchetta a Sudoku o Cecilia Di Lieto alle parole crociate senza schema. Poi ci sono tanti giochi di carte e sport, abilità, acrobazie, che ne so, volete sfidare Emanuele Valenti? No, Emanuele Valenti i palleggi ha detto che non li fa, dobbiamo toglierlo.
0: I palleggi no, non li fa. Vabbè, Emanuele Valenti è nuotatore di fondo.
1: Mi metto io a fare i palleggi.
0: Quanti ne fai?
1: Allora, il mio record di palleggi? Non ricordo bene se poco più o poco meno di 300. Quando avevo
0: 300.
1: 12 anni, sì.
0: E quanto stai lì a fare?
1: Un po' di minuti.
0: Già il fatto che tu comunque abbia un record di palleggi ti squalifica.
1: Quando eravamo bambini,
0: essere umano,
1: quando eravamo bambini, ma va a cagare, quando eravamo bambini ne facevamo, era il passatempo preferito. Ce n'erano quelli quelli forti del mio giro, del mio quartiere, mille.
0: Mille?
1: Sì, ma li ho visti io farne mille.
0: Ma scusa, quanto ci stai? 10 minuti?
1: Di più.
0: Ma cazzo?
1: Hai le mezz'ore praticamente. Destro, sinistro.
0: Pazzesco, sì. Io ne facevo 3, sì.
1: No, io ne facevo 280. Oppure una volta, forse una volta superai i 300. Però non mi ricordo se era, forse 312 era il mio record. Una roba del genere, attorno ai 300.
0: Beh, comunque è una cosa molto triste. Ma in ogni caso,
1: perché? Sfida,
0: sfidate questo italiano medio che fa i palleggi sul sito di Radio Popolare. Oppure potete anche sfidare invece uno che insomma si tira fuori da questi sport così banali e gioca a bowling, per esempio. E sto parlando di me stesso. La sfida avverrà al Bowling dei Fiori. Ci sono già due sfidanti, ma a bowling si può giocare in tanti, quindi potete iscrivervi sul sito di Radio Popolare a tanti tanti giochi. Abbiamo adesso eravamo l'ultima volta che ho controllato intorno alle 70 sfide già pronte. Non so se tu hai accesso al file. Perché ridi come un pirla da solo?
1: Perché così? Ci propongono la sfida a scoregge con le ascelle.
0: No, quella no.
1: Allora, le sfide abbonaggio, le sfide. Allora, vediamo un po'. Aspetta che deve, eccolo qua il file.
0: Quante saranno?
1: Che cosa?
0: Le sfide, cioè insomma quelle raccolte, ecco.
1: Una sessantina.
0: Ma com'è? Era 70 ieri.
1: Ma infatti,
0: scusa.
1: No, ma non è possibile. Aspetta, vediamo.
0: Vabbè, mentre tu guardi, io ricordo che sul sito ci sono le istruzioni per abbonarsi a Radio Popolare. Ci si abbona per sostenere, per finanziare la radio. L'abbonaggio non è altro che una campagna di autofinanziamento, perché ovviamente, anche se non siete abbonati, lo dico per chi ci ascolta per la prima volta, potete comunque ascoltare la radio. Non è come quelle piattaforme lì che o sei abbonato o sei un hacker o non le vedi. Radio Popolare la potete ascoltare comunque, però non certo. Esisterebbe se non ci fossero i 17.000 sostenitori che ci sostengono. Quindi fatelo anche voi e aiutate Radio Popolare a diventare sempre più bella e sempre più grande.
1: Allora, attenzione, perché in questo proprio stamattina è arrivata una sfida per Ilaria Bartolozzi in Uncinetto e per Fabio Fimiani nel Palato Assoluto Formaggioso Caseario.
0: Oh, dai!
1: Sì, sì, sì.
0: Dai.
1: Sono una sessantina comunque, no, prima avevo detto 70, ma avevo le traveggole del mattino.
0: Ci mandano delle, cioè la sfida a chi sputa più lontano, ci può, sì, però dovete proporle sul form di Radio Popolare.
1: Sì, sì, non qui.
0: Dovete indicare il redattore che sfidate.
1: Cioè, non via messaggio adesso, no. Ecco.
0: Oppure raccogliere, o sfidare o raccogliere.
1: Sì, c'è un... Allora, la raccolta, basta mettere la crocetta sulla sfida che volete raccogliere. Poi in fondo c'è anche la possibilità di un testo libero per sfidare voi chi volete, a cosa volete. Poi ovviamente la giuria valuta se accettare o no questa proposta.
0: Ovviamente, cioè anzi è lo sfidato stesso, cioè per dire, c'è Vic che vuole fare la gara chi sputa più lontano, sfida, non lo so, Sara Milanese,
1: lei
0: può anche dire di no,
1: no,
0: cioè,
1: esatto.
0: Esattamente come voi potete non accettare le nostre sfide. Tra un po' sarà con noi anche Roberto Festa.
1: No, Bobby Party. Perché durante l'abbonaggio Bobby Party, e lo avremo con noi dopo la pubblicità, dopo il giornale radio, e quindi per l'ultima parte di questa apertura mattutina.
0: Apertura mattutina che va avanti fino alle 9. Abbonati quanti questa mattina? Per ora, Alone, hai sempre il conteggio sotto mano?
1: Sì, allora vediamo un po'. Ne abbiamo allora, fogli Google.
0: Secondo me i miei calcoli 5.
1: Sono 2, secondo me, così. Fammi vedere le date.
0: Allora, mentre cerchi, sai cosa facciamo? Ascoltiamo la sigla del 50° di RP.

0: Allora, il conteggio è andato a buon fine, Alone. I numeri parlano chiaro, gli abbonamenti arrivano dalle persone virtuose.
1: Allora, abbiamo ricevuto 5 abbonamenti e un ritocco dai calcoli che abbiamo fatto. Forse potrebbe esserci qualche abbonamento in più.
0: Due ritocchi.
1: No, uno.
0: Uno, strano.
1: Sì. Ne vedo uno.
0: Ci ha mandato due screenshot, scusami.
1: Ma sarà stato di un altro giorno.
0: Ma. Comunque, stiamo parlando di ciò che è accaduto questa mattina tra le 6 ed ora, e ovviamente vogliamo che la giornata diventi sempre più proficua fino a questa sera, quando ci sarà l'aperitivo alle 19:30 con la musica di Dario Grande e il cibo di Testami.
1: Mm-hmm.
0: E poi anche una delle iniziative che ci sono in questi giorni all'interno del nostro auditorium. Oggi ci sarà Bolli Quiz. Bollicine.
1: Bolli Quiz. Bolli bello.
0: Bolli Quiz.
1: Il giovedì dell'auditorium, c'è sempre il giovedì, ma in questa settimana è all'interno del cartellone abbonaggio.
0: Sfido uno di voi per ore, minuti e secondi di sonno. Sfidaci quando vuoi, ma fallo coi canali giusti, ossia sul sito di Radio Popolare. E questo vale anche per chi ci dice: ma come, la gara di Twister non la fate? Sì, la facciamo. Se tu andassi sul sito di Radio Popolare a controllare tutto l'elenco delle sfide, troveresti che c'è anche la gara di Twister alla quale puoi iscriverti. Tutte le comunicazioni e le convocazioni agli sfidanti che hanno raccolto la sfida, eccetera, eccetera. Ah no, stasera non c'è Testami, c'è Basilio.
1: Stasera c'è
0: la Pebedda. C'è la Pebedda.
1: Ok.
0: Allora, tutte le sfide, gli sfidanti verranno avvisati via email il più presto possibile, però considerate che la macchina richiede un po' di casini e di lavoro, quindi insomma, immagino domani, insomma, verranno contattati via email gli sfidanti.
1: Dobbiamo raccogliere.
0: Dobbiamo raccoglierle tutte prima di mandare.
1: Sfidone, capire, fare un tabellone, fare un palinsesto di domenica. E a quel punto poi vi diciamo anche gli orari precisi.
0: E comunque poi domenica, chi vuole, anche chi non ha sfidato, può passare a trovarci.
1: Certo, passate, venite, fate un abbonamento, una tessera, portate un parente o un amico che non sostiene Radio Popolare o che però l'ascolta, e in questo modo poi noi lo metteremo alla berlina. Abbiamo anche degli strumenti per rendere difficile la vita a queste persone.
0: Terribile.
1: Sì, con tutte delle gogne mediatiche e delle macchine del fango che possono essere messe in moto in qualsiasi momento.
0: Il bersaglio potrebbe essere chiunque di voi. Torniamo tra poco anche con Roberto Festa. Diamo la linea alla redazione.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. È ora che Zelensky se ne vada, ha scritto in risposta a questa intervista sui social Elon Musk, fondatore di SpaceX, parole che confermano il momento di forte tensione tra Kiev e gli Stati Uniti.
0: A Bruxelles al via oggi un Consiglio europeo dall'agenda molto fitta, dal caro energia alle guerre in Medio Oriente e soprattutto in Ucraina, dopo l'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Tre capitoli più delicati, quelli sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, che vede contrapposti paesi come l'Italia, che chiedono un aumento della spesa, e quelli cosiddetti frugali, che si oppongono. Domani al vertice parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky.
1: Sono entrate in vigore le sanzioni disposte dal Regno Unito contro persone e aziende coinvolte nella costruzione o nel finanziamento degli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata. Erano state annunciate dal ministro degli esteri britannico Ed Miliband già in settembre. Nel paese intanto scoppia il caso della scrittrice irlandese Sally Rooney, autrice tra gli altri del bestseller Persone normali. Rooney ha denunciato che i suoi libri non possono più essere venduti legalmente nel Regno Unito a causa del suo sostegno a Palestine Action, inserita l'anno scorso dal governo britannico tra le organizzazioni terroristiche.
0: In Albania ieri la seconda giornata consecutiva di proteste contro il governo è culminata in roghi e scontri violenti tra manifestanti e polizianti sommossa nella capitale tirana. Agli studenti scesi in piazza sulla scia delle rivendicazioni delle scuole francesi si è unita anche la protesta dei fenicotteri contro il progetto di un hotel di lusso legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, che è stato anche bersagliato da lanci di pietre e mattoni. In città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. 28 gli arrestati solo nella giornata di ieri.
1: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
0: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Radio Pop, campagna abbonamenti, le 8:40 quasi.
1: Mancano 18 minuti alla nostra colazione. Chi fate per Dismalone? Sì, allora fate degli abbonamenti, dedicateceli in modo tale che poi noi usciamo fuori e ci vantiamo con i colleghi, andiamo da quel muscoloso di Omar Caniglio e gli diciamo: solleva questi abbonamenti se ce la fai, guarda quanti sono, ah! E poi via verso il cielo e oltre.
0: E anche grazie a Roberto Festa, che è ancora qua con noi dagli Stati Uniti.
1: Eccolo qua,
0: benvenuto Roberto.
1: Ciao. Non c'è.
2: Buongiorno.
1: Eccolo qua, qua. Buongiorno Roberto.
0: Tutto bene?
2: Sì, sì, tutto bene, sono qua, ero nel collegamento.
1: Volevi andare a dormire, in realtà, notte fonda a New York.
2: Beh, sì, sono le due, sì, io tanto devo parlare piano perché c'è un ospite, ho chiuso la porta, e insomma, quindi insomma sta dormendo, immagino. Sì, comunque sì, sono le due, cos'è, le due, due
1: e mezza,
2: 40 quasi.
0: Sì. Facciamo uno scherzo all'ospite, lo svegliamo in diretta?
2: No. Perché ho un problema con la porta, perché la porta della mia stanza non si chiude bene, quindi se io la chiudo dall'interno poi non riesco più a uscire.
1: Aia, senti, è stata manomessa dall'ICE la tua porta, per quello?
2: Non lo so da chi sia stata manomessa, comunque l'altro giorno sono rimasto bloccato, ero in casa, cioè da solo, perché sono solo, e niente, mi sono chiuso in camera
1: e non uscivi
2: perché
1: più.
2: Dovevo registrare un servizio. E poi non sono più riuscito a uscire.
0: Problema.
2: Ho chiamato il padrone di casa, mi è rimasta la maniglia in mano e quindi non riuscivo più a uscire. E, ho chiamato il padrone di casa, che però sta upstate a New York, e quindi lui mi ha detto: buttati, dice, va sulla scala
1: antincendio.
2: Però insomma, io vivo al secondo piano,
1: come nei film,
2: esatto. E però di buono c'è che ho lasciato la porta d'entrata sempre aperta, quindi insomma, poi abbiamo chiamato uno che è venuto e poi mi ha salvato, diciamo, mi ha aperto la porta dall'altra parte, insomma, quindi diciamo poi alla fine, però ecco, non mi posso chiudere in camera perché sennò non esco più.
0: Sei di nuovo libero, libero, libero, per citare un tuo antico adagio.
1: Sì.
2: Ma che c'è? Un mio antico adagio.
0: Sì, un tuo motto che declamavi. No, era tuo allora.
1: Lo dicevo io.
0: Dopo sei Roberto.
1: No.
0: È vero, è vero.
2: No, cos'è? Ma sempre libera di Gio?
1: No, era Piantagioni.
0: No, mi confondevo con del nord.
1: Sì, esatto.
0: È vero.
2: Del nord.
0: Ah, okay. Vabbè, caro Roberto Festa, allora, che si racconta? Adesso abbiamo sentito tutti la rassegna stampa internazionale, ma insomma, ci sono delle notizie che magari sono rimaste fuori, più minute, più piccole, che non hanno dignità di rassegna stampa, ma che potrebbero essere raccontate, oppure preferisci fare un bel appello all'abbonaggio?
1: Oppure, non lo so, un piccolo ritratto della New York di Mamdani. Si vede che c'è la mano di Mamdani a New York?
2: Diciamo tendenzialmente le persone sono soddisfatte, anche persone che non l'avevano votato. Poi ecco, cosa resta fuori dalla rassegna stampa? È sempre un problema perché, ci sono delle cose molto interessanti, o che io trovo interessanti, ma che magari non sono interessanti per la maggioranza delle persone. Quindi, diciamo, ogni volta che uno fa la rassegna stampa, che la faccio io, poi non è che adesso chissà sta rassegna stampa che cosa sia, però. Voglio dire, devo cercare anche di mettere delle cose che magari sono di interesse maggiore, eccetera, rispetto a delle mie fissazioni. Quindi questo c'è, quindi rimane fuori sempre un sacco di cose. Sono soltanto 13 minuti e secondo me oggi, cioè, 13 minuti sono anche abbastanza pochi per tutte le cose che succedono e per come, diciamo, poi anche la cronaca e le questioni internazionali, per il peso che appunto hanno raggiunto. Comunque insomma, questo c'è, questo non se lo deve far bastare, ecco.
0: Ecco, arrivano delle telefonate, forse sono dei tuoi fan o delle tue fan che vogliono salutarti. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao Alone, ciao Disma.
0: Roberto Festa.
3: Sono un fan, ma non me ne voglia, insomma, Pasquale Festa, giusto?
1: Pasquale Festa, ma no, Roberto Festa.
2: Quello era Pasquale Festa.
3: Roberto
2: Campagna.
3: Sì. Raga, sono vecchio,
2: morto,
3: però insomma, Allora, Alone e Disma mi conoscete, mi avete intervistato Palestre Popolari, Compagnia Bella.
0: Ah, certo, outing. Anni fa, sì.
3: Faccio outing. A me, mi chiamo Fulvio e vi ascolto da un botto, da Reggae Radio Station, dito bravissimo.
1: Ma?
3: Non vi ho, no, non mi sono mai
1: accorto. Ma buona, eccolo lì, mai, immaginavamo. Mai. Ma hai intenzione di interrompere questa orrenda tradizione?
3: Sì.
1: Ah, è grande. Ma mitico.
0: Grazie Fulvio.
1: Fantastico.
3: Allora lo faccio, vabbè, lo sapete da dove arrivo, per cui lo faccio per Disma e per Alone e anche altri, insomma.
1: Anche per Roberto Festa, sì.
3: Adoro più o meno tutto, poi vabbè, su delle posizioni politiche io sono un pochino più a sinistra, diciamo. Però volevo dirvi una cosa, allora, io mi abbono,
1: sì.
3: Però è un dare a avere, no?
1: Sì. Ok.
3: Allora, Disma e Alone, io faccio parte anche di una associazione genitori splendida, di una scuola bellissima in periferia. E l'associazione fa un sacco di feste splendide, quindi se voi venite a mettermi la musica Alone, non me ne volere, ma Disma secondo me è bravissimo.
1: No, ma Disma è DJ, io no, quindi sì.
3: No, cioè tu ci aiuti con la birra.
1: Io faccio il vocalist, se volete, sì.
3: Sì, e poi tu sei un mostro con la birra.
1: Un mostro di orrendo, sì, è vero.
2: È un mostro
3: orrendo. E quindi se allora voi mi date l'ok che venite, verrete poi a una festa.
0: Mandaci una mail, perché insomma,
1: scrivici, Fulvio.
0: Sai, i nostri managers hanno l'agenda e quindi devono prendere appunti.

0: fragilità, cioè pensano che siete in qualche modo
1: Dei miti
0: delle persone
1: assoluti, sì,
0: anche molto
1: credono
0: importanti.
1: questo, sì.
2: Siamo delle persone molto importanti, comunque abbiamo dei manager che curano la nostra agenda,
0: Esatto,
2: gli
0: avete i manager
2: inviti.
0: e avete anche delle persone che vi tengono l'agenda, ecco.
1: Sì, perché è molto pesante, la nostra agenda è in
2: In
1: metalli
2: bronzo,
1: preziosi, sì.
2: certo. Vabbè. E Roberto, senti, notiamo comunque, sentiamo che insomma vorresti andare.
1: Si sta affievolendo la tua energia
0: Ma
1: perché sono quasi le 3 di
0: no,
1: notte a
0: stai
1: New
0: cercando di
1: York.
0: liquidarmi, dici?
2: No, dico,
1: No.
2: vuoi andare a fare un pisolino? A che ora ti alzi domani?
0: Non lo so, l'altro giorno devo dire che non, per tutta una serie di questioni non mi sono svegliato, cioè mi sono svegliato a mezzogiorno e non sono riuscito a fare la rassegna la Esteri, quindi
2: Ah.
0: devo mettere una sveglia, ecco,
1: Eh
0: sì. Va
2: sì, funziona così, sì. E allora,
0: bene.
2: Lara se...
0: Sento un certo imbarazzo che, come dire, sai quando si dice, vabbè, allora dai, ci sentiamo presto.
2: No,
0: Ci sentiamo.
2: ma no, quindi non ho capito, vuoi stare... Abbiamo ancora 10 minuti davanti.
0: No, no,
2: Se
0: no, no,
2: vuoi...
0: mi lascio.
2: No, io ti chiederei però, se, prima di lasciarci, giustamente, cioè sei
0: No.
2: stanco, di fare due
0: L'appello, no.
2: cose, cioè, due task per te. La prima è uno di quegli
0: La risposta è
2: appelli
0: già
2: belli
0: no.
2: accorati, quegli appelli molto italiani di cuore sull'abbonaggio. E l'altra è una domanda più semplice: se tu fossi stato qua, quale sfida avresti lanciato? Ipoteticamente,
1: Sì.
2: c'è una cosa in cui ti ritieni molto bravo al
1: Eccellente.
2: di fuori, diciamo, della professione, ecco.
0: Allora, la prima risposta è ovviamente no, l'appello. Pensa che la sfida, che sfida devo fare? Non ho
2: Non lo
0: capito.
2: so, cioè, c'è chi sfida in hula hoop, c'è chi come me sfida bowling, c'è chi è molto bravo a
0: Ah.
2: imbustare la spesa, c'è chi sa fischiare molto bene. Qual è la tua specialità, la cosa in cui ti ritieni molto bravo?
0: Ma non lo so, ma in nulla diciamo, ecco, tendenzialmente in nulla. E cosa mi ritengo molto bravo? Non lo so, non c'è nulla, guarda,
2: Beh, hai un
0: sono
2: gran
0: stato
2: gusto
0: invitato in tante
2: nell'arredare, per
0: cose.
2: esempio.
0: Sì, adesso vabbè, arredare, cioè, sì, no, adesso però tu mi critichi sempre per il mio stile d'arredamento.
1: Vabbè, allora, è una bella sfida, perché anche Disma eccelle molto, soprattutto nella ristrutturazione dei bagni, la scelta
0: Ma
1: delle
0: no, io ho visto, però
1: piastrelle.
0: attenzione, lui ha scelto tutti gli elementi, cioè lui anche, come dire, molto anni 70, c'è molta plastica, c'è molto nero
1: Sì.
0: nelle case
2: Molto
0: di...
2: nero, sì, ma non è
0: Ma mi
2: vero.
0: pare di aver visto dei tavoli neri, dei tavoli
2: Ah,
0: neri.
2: sì, avevo un tavolo, sì, con le gambe nere, è vero.
0: Poi molta formica anche, mi
2: No,
0: pare.
2: formica no, formica zero, formica la
1: No, è proprio
2: odio.
1: plasticaccia quella che mette, sì.
0: Comunque
1: No,
0: no, mi è piaciuto
1: sì.
0: come è venuta la nuova casa di Disma, ecco, questo
2: Grazie
0: sì.
2: Roberto, anche il tuo arredamento devo dire che mi piace molto, sì. Soprattutto
0: Va
2: quella
0: bene.
2: libreria a ponte,
0: Senti
2: molto...
0: Disma, sì, adesso va bene. E niente, vi saluto, grazie di avermi
1: Ma
0: ospitato.
1: grazie. Ma prego, prego
2: Grazie a
1: Roberto.
2: te,
1: Buon
2: Roberto.
1: riposo a New York, ciao.
2: Ciao, ciao, buonanotte. Good luck and good night
1: Sì.
2: a Roberto Festa from New York City.

0: Allora, ho visto aggirarsi il barone elettrico,
1: Ma veramente?
0: Per i corridoi. Sì.
1: Barone elettrico che purtroppo ha un impegno ed è il grande assente della giornata delle sfide.
0: E stiamo parlando di Gianluca Ruggeri, che probabilmente sentirete tra poco. Lo invitiamo
1: qua,
0: già.
1: Eccolo qua, guarda. Qua, sì. Con uno stuzzicadente in bocca.
0: Come Gianni Stecchino.
1: Sì, come i grandi bulli di.
0: No, era un bastoncino del caffè.
1: Adesso c'era il caffè. Sì. Barone elettrico.
0: Con
1: le Cecilia.
0: Le Cecilia, ma a questo punto.
1: Ci regali un prequel.
0: Lo invitiamo già a sedersi. Barone elettrico, appunto, grande. Allora, il giustificativo per la grande assenza di domenica alle sfide.
2: Domenica sarò tutto il giorno in quel di Castello Cabiaglio.
0: Dove sta?
2: Castello Cabiaglio è Valcuvia, quindi sopra Varese per capirci.
0: Ah?
2: Dove c'è una bellissima comunità, cioè proprio di persone molto...
0: Ma energetica? Una comunità energetica?
2: L'evento di domenica si chiama Energetica Cabiaglio. E si parlerà di comunità energetica al mattino e il pomeriggio parleremo... delle cose che possiamo fare per ridurre i nostri consumi energetici, perché
0: bello.
2: Come sapete, e poi magari ci torneremo anche dopo le 9, oggi è la data di accensione dei riscaldamenti.
1: Sì, ne abbiamo parlato prima.
2: E dobbiamo fare attenzione perché oggi il gas costa il doppio di un anno fa.
0: Allora,
2: occhio.
0: Infatti, prima ne parlavamo fuori onda. Il mio condominio ha deciso di differire di 2 settimane.
2: Molto bene.
0: E di anticipare poi ad aprile di 2 settimane la chiusura, quindi un mese in meno.
2: Molto bene.
1: Io personalmente...
2: È quello che è stato fatto nel 2022 e qualcosina fa. Chiaro che non risolve il problema, però.
1: Però Milano, al contrario di altre città, non ha posticipato la data di partenza,
2: no.
1: Però ha ridotto l'orario di utilizzo dei...
0: E ha fatto una faccia il barone, dice che non basta.
1: Non basta. Senti, barone elettrico, tu adesso ti riempi...
2: Diciamo che fuori il clima non è esattamente...
0: Ma no,
2: dai,
0: fuori. No.
2: Di riscaldamento acceso.
0: Dio, ma in pantaloncini.
1: Pantaloni corti, siamo uscito di casa alle 5.
2: Vedi.
1: Barone elettrico, tu ti riempi la bocca spesso di grandi temi, di energia, eccetera, eccetera.
2: Anche di Stecchini.
0: Ti riempi la bocca, così.
1: Però, cioè, però poi...
0: Lo accusi di essere un parolaio.
1: No, però poi non è stato in grado di aiutarmi a fare la voltura del mio contratto dell'elettricità.
0: Vola ad altezze superiori.
2: No, dopo vieni che oggi sono venuto apposta per farti assistenza.
1: Dopo vieni là e la facciamo insieme.
2: Sarò in onda credo dalle 9 alle 11, quindi se hai pazienza.
1: Certo che ho pazienza.
0: Allora, intanto controlliamo quanti abbonamenti sono arrivati, se sono arrivati dei nuovi.
2: No, se, poi ci mettete l'ansia da prestazione. Non ce la faremo mai a tenere... I ritmi di due leggende viventi come voi.
0: Allora, è arrivato un altro, una domiciliazione bancaria ufficialmente arrivata.
1: È una pioggia questa
0: mattina. E vediamo un po' le carte di credito. Speriamo che non si fermi.
1: No.
0: Carte di credito.
1: Che non faccio un frontale col barone elettrico.
0: un'altra carta di credito. Quindi siamo a 4, 6... E sicuramente un abbonamento annuale 7. Credo un ritocco ufficiale.
1: Due ritocchi.
0: Li vedo qua.
1: Ti ripeto, sono due.
0: Quelli sono i ritocchi millantati. Quelli veri sono 2, 3.
1: Quindi abbonatevi adesso.
0: Tre ritocchi.
2: È più semplice fare l'abbonamento che fare la voltura, diciamo.
1: È molto più semplice.
2: Quindi
1: sì.
2: Avete un incentivo in più, diciamo.
1: È molto più semplice. Adesso magari, guarda, prima di andare in onda vieni a darmi una mano di là. Allora, Barone Elettrico, ricordiamo, anche se non ci sei tu, purtroppo ci spiace molto perché so che tu sei una persona molto competitiva. E avresti potuto eccellere in varie discipline, tipo il canto.
0: C'è anche il karaoke,
2: No, la mia disciplina è quella di mettere le camicie dalla lavatrice sull'ometto.
0: Senza stirare, per non farle stirare.
2: Poi non si
0: è lunga però, cioè c'è
2: esatto,
0: tutto uno sviluppo importante.
2: Se volete organizziamo una prova su 3 o 4 giorni.
0: Ci vogliono delle webcam che guardano il tuo bagno.
1: Poi la lavatrice va fatta di notte per risparmiare energia.
2: No,
1: quindi...
2: non è più così. Oggi la differenza tra notte e giorno è irrilevante.
0: Se hai i pannelli solari la devi fare di giorno, tra l'altro.
2: Se hai i pannelli solari, assolutamente sì.
1: Ce li hai?
2: È di condominio, però.
1: Dico, ah, ma va, vabbè, almeno quelli. Io non
2: quindi...
1: manco quelli.
0: Ma sulle parti, valgono sulle parti condominiali o anche un po' sulla...
2: No, valgono sulle parti sulle condominiali. Parti condominiali. Sì.
1: Quindi tre lampedine.
0: Vabbè, però, dai.
2: Ascensori.
1: Ah, ascensori. Vabbè, sì. Cioè. Io non ce l'ho, sono povero.
2: Sì, ovviamente molta di quella che produciamo viene venduta, però.
1: Vabbè.
0: E incide sul minore spese condominiali.
2: Assolutamente.
1: E quindi il tuo condominio, quei soldi che guadagna, può fare un abbonamento a Radio Popolare.
2: Adesso lo proporrò ai consiglieri. Dai.
0: Grandissimi.
1: Noi cediamo la linea proprio a voi a questo punto.
0: Sì.
1: Lele Liguori, Gianluca Ruggeri e Cecilia Di Lieto, giusto?
2: In persona.
1: Noi Alone andiamo di là e diamo un'occhiata alle sfide, chi ha sfidato chi. E
0: no, adesso di là al barcaracciolo andiamo, che devo fare prendere un cappuccino.
1: Va bene. Ciao a tutti!
0: Ciao, abbonatevi, ciao. Abbonatevi!
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
8: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
7: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
9: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
11: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
10: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'Auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.

8.50, pochi minuti ancora per ciò che avverrà dopo. Chi è che c'è dopo di noi?

0: Sono le 9:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Campagna abbonamenti 2026. Allora, oggi, caro Giancarlo, possiamo dire, Gianluca, possiamo dire che fioccano le ragioni per abbonarsi a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a Gianluca Ruggeri, il nostro super esperto di questioni ambientali. Giusto clima è la targa che si porta dietro, soprattutto quando transita per gli studi di Radio Popolare, perché parliamo anche questa mattina, appunto, di percorsi possibili di risparmio sulle bollette dell'energia, che possono portare ad un afflusso di capitali enorme, no? Verso l'abbonamento a Radio Popolare. Gianluca,
1: Posto di buttare via soldi inutilmente in consumi, diciamo, non necessari, effettivamente possiamo risparmiare qualcosina e investirlo in ascolto consapevole su Radio Popolare.
0: E a proposito di ascolto consapevole, c'è, diciamo così, un'altra ragione di queste ultime ore che induce a pensare che Radio Popolare sia sempre di più necessaria, soprattutto nel contesto che stiamo vivendo in questi mesi e in questi ultimi anni. Il fatto che sia stato negato il visto alla nostra collega Martina Stefanoni per l'ingresso in Israele per seguire le elezioni che ci saranno tra 10 giorni, meno di 10 giorni,
1: per fare il suo lavoro di giornalista.
0: Esattamente, il governo israeliano, come sapete, ha negato il visto alla nostra collega. E questo, secondo me, apre quasi automaticamente ad una ragione in più per sostenere questa radio. Do intanto il numero di telefono per chi volesse chiamarci qui in diretta, lo 0233-001-001, oppure... Ricordiamo che per abbonarsi a Radio Popolare è semplicissimo: andate sul sito e trovate le spiegazioni nel dettaglio su come ci si abbona a Radio Popolare. C'è una preferenza, come alcuni di voi sanno, che viene dagli studi dell'ufficio dell'amministrazione di Radio Popolare, una preferenza verso una forma particolare di abbonamento, che è l'abbonamento poi ricorrente. Lo trovate nei diversi strumenti proprio sul sito, su radiopopolare.it. Perché preferiamo l'abbonamento ricorrente? Perché è un abbonamento che permette anche a noi di pianificare il nostro futuro con un margine di sicurezza maggiore. Caro Gianluca Ruggeri, allora volevo cominciare con te, mentre, appunto, ripeto il numero 0233-001-001, leggendo le prime righe di un articolo di questa mattina di Repubblica in prima pagina, e chiederti a te di spiegarcele queste poche righe. Allora, scrive Giuseppe Colombo su Repubblica.
1: Speriamo,
0: stamattina.
1: Diciamo di poterlo fare.
0: Allora, il titolo è pronto, scrive Giuseppe Colombo, così inizia il suo articolo: l'accordo quasi. Quando nell'aula del Senato per le comunicazioni sul Consiglio europeo festeggia una, virgolette, bolletta più leggera per una famiglia e un costo meno per un'impresa, Giorgia Meloni sa che l'intesa con Bruxelles sul tetto al prezzo del gas è vicina. Quindi si descrive una Presidente del Consiglio che festeggia per un annuncio che sta facendo, per un accordo che si sta per raggiungere, cioè l'intesa con Bruxelles sul tetto al prezzo del gas, dice Meloni, è vicina. E a noi?
1: Vediamo, nel senso che per ora sono parole e cercherò di essere, diciamo, all'interno del lecito, diciamo, e di non prendermi querele, però ricordo le polemiche da anni del governo italiano contro quella che viene chiamata in Italia la direttiva Case Green, che in realtà si chiama direttiva sull'efficienza energetica, sulle prestazioni energetiche degli edifici. È una direttiva che serve a migliorare le nostre case, sia dal punto di vista della qualità del vivere, sia dal punto di vista della qualità energetica, e quindi di conseguenza della riduzione delle bollette stabilmente. Il nostro governo,
0: qui il professore mette un carico di enfasi su
1: quell'avverbio
0: stabilmente.
1: Sì, perché se tu fai un intervento di efficienza energetica non risparmi quest'anno, risparmi per i prossimi 20-30 anni a seconda del tipo di intervento che fai.
0: Ed è un piano
1: non
0: di
1: è emergenza, è stabile appunto nel tempo. È quello che dovrebbe fare la buona madre di famiglia, una volta avremmo detto il buon padre di famiglia, no? Cioè ragionare sui decenni successivi. Il nostro governo ha sempre fatto la battaglia contro questa direttiva e sostanzialmente ha preparato un piano nazionale, anzi di fatto non è stato pubblicato, quindi noi non sappiamo oggi che cosa ha intenzione di fare il governo per soddisfare questa direttiva, e viene sempre vista come i cattivi di Bruxelles che ci obbligano a fare le cose, quando in realtà è un'opportunità se ben giocata. Ovviamente ben giocata significa, e questi sono temi anche di pubblica se vuoi, cambiare diciamo l'approccio che è stato fatto fino adesso, in cui di fatto dal 2007 in poi sono stati fatti una serie di iniziative, pensiamo alle detrazioni fiscali, no? sugli interventi di efficienza, che andavano a premiare chi ha reddito e chi ha reddito medio-alto.
0: Okay.
1: E invece abbiamo bisogno di aiutare ovviamente chi non può permettersi di fare quegli investimenti.
0: Caro Gianluca Ruggeri, noi siamo qui appunto in questa chiave anche ambientalistica per fare che cosa? Per dire che cosa?
1: Vedi come mi scaldo.
0: Che sono aperte delle strade, potremmo dire delle autostrade per il risparmio di un bel po' di soldi, no? Legato al consumo energetico che ciascuno di noi fa, perché, e quindi tutto quanto deve portare verso l'abbonamento a Radio Popolare, perché? Perché oggi è una data particolare, non a caso siamo qui probabilmente, oggi è il 15 di ottobre.
1: Oggi è il 15 di ottobre e diciamo dal punto di vista tecnico noi viviamo in quella che si chiama la zona climatica E. Il nostro paese è diviso in varie zone climatiche, e nella zona climatica E, che raccoglie sostanzialmente la stragrande maggioranza della pianura padana, per capirci, il 15 ottobre è la data in cui si possono accendere gli impianti di riscaldamento, così come poi il 15 aprile si vanno a spegnere. E quindi dobbiamo fare molta, molta attenzione a come useremo gli impianti di riscaldamento nei prossimi mesi, perché oggi il gas all'ingrosso costa il doppio di un anno fa.
0: Fermo lì un attimo, la cosa che verrebbe da dire, ma proprio per senso comune, no? È che il 15 di ottobre del 2026 è forse appunto uno dei 15 ottobre più caldi della storia dell'umanità, e quindi a chi viene voglia di accendere i caloriferi oggi?
1: Non dovrebbe venire voglia a nessuno. Il problema è che ci sono contrattualistiche, e, insomma, soprattutto quando, come dire, non è il singolo che decide quando accendere, ma appunto a volte possono essere i condomini, a volte l'amministrazione pubblica, magari danno il servizio in appalto a delle società che non sono poi loro a pagare le bollette, e quindi ragionano in un modo diverso.
0: Ma in un condominio, ad esempio, che cosa potrebbe fare una persona oggi, proprio in queste ore, che non vuole accendere il calorifero, che vuole risparmiare energia?
1: Diciamo,
0: a convocare un'assemblea del condominio seduta stante?
1: Allora, prima con Alone e Diego lì si diceva che il loro condominio ha deciso di ritardare di 15 giorni l'accensione. Questa ovviamente è una decisione, diciamo così, condominiale, ed è possibile. Ed è una cosa che era stata prevista nel 2022 da Roberto Cingolani, dal ministro Roberto Cingolani, che diciamo non è esattamente
0: un campione
1: diciamo così, del risparmio energetico e dell'attenzione ai temi ambientali o del clima. Quindi quella è una cosa che si può fare. Qualora non ci siano le condizioni, oramai quasi tutti dovremmo avere, quando abbiamo un impianto di riscaldamento centralizzato, un modo per controllare a livello di appartamento l'afflusso di calore. E può essere o il termostato, e quindi si tiene spento il termostato, oppure le valvole termostatiche, che sono quei rubinetti graduati sui singoli caloriferi, e metterli sullo zero. E questo ovviamente fa sì che non avvenga un consumo, e di solito quando ci sono questi strumenti c'è anche una contabilizzazione del calore, quindi quello che viene risparmiato effettivamente va a ridurre le mie spese condominiali e non semplicemente la bolletta di tutto il condominio.
0: 9:11 minuti, Radio Popolare, la campagna abbonamenti 2026. Pensa come è bello poter sottoscrivere un abbonamento a Radio Popolare quando quei 90 euro, almeno 90 euro, arrivano dal risparmio sulla bolletta del gas, della luce. No, professore?
1: Sì.
0: E allora vogliamo sentire anche alcune delle vostre ultimissime esperienze a proposito, ma restiamo sempre nel tema della campagna abbonamenti allo 0233 001 001, perché potremmo dire, restando appunto nel tema delle sfide che Radio Popolare ha aperto in questa campagna abbonamenti, quella del risparmio energetico forse è una delle sfide più complicate, no? Per certi versi, anche se le strade alternative al consumo di energia, soprattutto quella fossile, ci sono note ormai da tempo, no? Uno avrebbe dovuto già fare la polvere sui propri pensieri, sui propri neuroni dedicati a questo, professor Ruggeri.
1: Aggiungiamo un carico da 90?
0: Vai.
1: Allora, ieri guardavo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che è un organo della Commissione Europea, non è un'associazione, diciamo così, di fricchettoni come me, della qualità dell'aria nelle città europee. La città peggiore in Europa per la qualità dell'aria è Slavonski Brod in Croazia. La penultima è Milano. La terzultima è Monza. La quartultima è Torino. La quintultima è Brescia. La sest'ultima è Saronno.
0: Dobbiamo stupirci? Tutto ciò è conseguenza di?
1: Fondamentalmente di due questioni. Una geografica. Cioè, sappiamo, no?
0: La Valpadana.
1: Chi ha la nostra età si ricorda il famoso...
0: Seghiamo il,
1: esatto,
0: monte, com'è che si chiamano?
1: Esatto, okay. Esatto. Quindi abbiamo oggettivamente una situazione, diciamo così, geografica che non ci favorisce. Ma proprio perché abbiamo una situazione geografica che non ci favorisce, dovremmo appunto andare a Bruxelles, non come si fa adesso a chiedere delle deroghe, e a chiedere a Bruxelles l'autorizzazione a avvelenarci ancora di più. E te lo dice un bimbo di Sesto San Giovanni degli anni 70, mm-hmm. Quindi diciamo di robaccia ne ho respirata tanta in questi 55 anni. Ma noi dovremmo andare a Bruxelles a chiedere, siccome siamo, come dire, i più sfigati d'Europa, dovreste aiutarci a fare questi percorsi più velocemente degli altri, a sperimentare le soluzioni che magari poi applichiamo al resto d'Europa da noi, in modo tale da abbattere più velocemente possibile tutto quello che è combustione. Poi non c'è solo un tema di combustione, c'è anche tutto un tema anche di agricoltura, quindi non c'è una singola cosa che risolve il problema, sono tante, però queste tante cose le dovremmo sperimentare prima in pianura padana che da altre parti, perché scusate, se delle sei città con la peggior qualità dell'aria nell'Europa a 27, 5 sono in pianura padana, forse questo ci dice qualcosa, insomma.
0: 5 sono in pianura padana, 5 sono nel bacino d'ascolto fondamentale di Radio Popolare, quindi a maggior ragione bisogna mobilitarsi da questo punto di vista. E io stavo cercando di fare, non di fare due conti perché non ce la faccio proprio da questo punto di vista, però ad immaginare che cosa significa oggi per un nucleo di persone, due persone che vivono in un appartamento di 45-55 metri quadri, come è possibile per loro cercare di risparmiare in un anno appunto i 90 euro dell'abbonamento a Radio Popolare? Che sacrificio devono fare? Che conto bisogna fare? A che cosa bisogna andare incontro e che cosa bisogna lasciarsi alle spalle nel consumo di energia?
1: Allora, diciamo, c'è una grossa differenza l'utilizzo di energia per i mezzi di trasporto e invece l'utilizzo di energia a casa o nelle imprese. La differenza è che noi quando facciamo il piano dell'automobile paghiamo subito e quindi noi sappiamo che cosa abbiamo speso e quindi questo, diciamo, è uno stimolo a cercare di...
0: Tra parentesi, chi incassa subito, non tanto il povero benzinaio, adesso povero tra virgolette ovviamente, ma le compagnie petrolifere, cioè ti vendo adesso il bene...
1: Una grande compagnia petrolifera italiana, di cui non faremo il nome...
0: Ha fatto una grande operazione di marketing.
1: Ha fatto una grande operazione di marketing, dopo che nei primi sei mesi di quest'anno i suoi profitti sono aumentati di 1 miliardo di euro. Non i profitti sono di 1 miliardo di euro, sono aumentati di 1 miliardo di euro.
0: Facendo i conti su quanti abbonamenti sarebbero.
1: Esatto. Diciamo così. E, quindi a casa dobbiamo fare attenzione, perché poi la bolletta la paghiamo 2-3 mesi dopo, insomma, quindi non ci accorgiamo subito, non abbiamo subito la percezione. Ovviamente, per quello che dicevamo prima, la priorità, vista la stagione che arriva, è fare attenzione sul riscaldamento, quindi oltre a ritardare o a evitare, diciamo, l'utilizzo di riscaldamento nelle giornate che lo consentiranno. Questo, se vuoi, è paradossalmente uno degli effetti positivi, diciamo così, della crisi climatica, no? Probabilmente abbiamo degli inverni diversi da quelli che avevamo 20-30 anni fa. L'altra cosa che si può fare è provare ad abbassare la temperatura di regolazione interna. Se abbiamo il termostato, è proprio, si cambia la temperatura. Se abbiamo le valvole termostatiche e prima erano settate sul 3, le mettiamo sul 2,5.
0: Funzionano quelle valvoline lì?
1: Sì, sì, funzionano, funzionano. Se funziona. Poi sono rotte, ovviamente,
0: chiaro,
1: però
0: riparate.
1: Ce ne accorgiamo. Quindi questi sono, diciamo, i primi interventi. Poi ce ne sono tantissimi. Ovviamente ciascuno di noi avrà situazioni diverse, per cui magari ci sono appartamenti in cui non è necessario riscaldare tutta la casa, ma soltanto i locali che frequentiamo di più, perché magari ci sono delle stanze che rimangono vuote per gran parte della settimana. Oppure una cosa banale, ma abbassare le tapparelle la sera riduce le dispersioni, quindi quando è buio non c'è più bisogno di tenere sollevate le tapparelle o aperte le persiane, a seconda di cosa si ha.
0: Anche col caldo conviene abbassare le tapparelle.
1: Assolutamente, quello si fa di giorno e qua invece è opportuno farlo la sera e di notte. Così come avere delle tende, diciamo, un po' pesanti, poi appunto. Ciascuno fa quello che può, non stiamo dando, come dire, delle leggi ferree, ma stiamo dando delle indicazioni. Tutto questo, un pochino, contribuisce a ridurre la nostra bolletta.
0: Sono le 9:18 minuti, questa è Radio Popolare, non è il giusto clima in versione diurna, ma è la campagna abbonamenti che si veste di verde. È ancora il colore ufficiale dell'ecologismo, giusto, professor Ruggeri?
1: Sì, diremmo di sì. Assolutamente.
0: Si veste di verde anche per aiutarci a fare un piano di risparmio energetico che possa dare la soddisfazione di dire: mi abbono a Radio Popolare e mi abbono addirittura con i 90 euro che ho risparmiato dalle bollette di energia, del gas, dalla benzina che ho consumato come se fosse acqua in tutti questi mesi, e quindi una ragione in più, diciamo così, per fare quel semplice gesto e soprattutto quella semplice pensata che è: ho deciso, mi abbono.

amico mio. Solo la solita vecchia pentola. Acqua bollente, carne, ossa, patate. Nessun messaggio questa vecchia pentola, solo che la zuppa è buona e ti fa capire chi ha fame. Ma io sono un indiano. L'acqua che bolle è il cielo, la carne gli animali, il vapore il respiro. Tutto questo è sacro. Quando io guardo la pentola penso al mistero. Vento, pioggia, sole, capirli non con la testa.

0: 9:23 minuti, Radio Popolare, la campagna abbonamenti 2026, in studio Lele Liguori al microfono che vi sta parlando adesso e l'altro co-conduttore di questa diretta della campagna abbonamenti, Gianluca Ruggeri. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno Lele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Cercavamo, grazie al tuo aiuto, di indicare dei percorsi di risparmio per ciascuno di noi, di risparmio energetico, che ci possano far venire fuori un tesoretto a 90 euro l'anno ad esempio, e che ci permetta appunto di partecipare alla costruzione del progetto di Radio Popolare. 0233 001 001 è il numero di telefono a cui potete chiamarci e chiedere anche dei dettagli sull'abbonamento, così come anche sul risparmio energetico, così come suggerito da Gianluca Ruggeri. La prima telefonata, pronto, chi sei?
2: Pronto, sono io?
0: Sì, chi sei?
2: Sono Pietro Spinelli.
0: Pietro Spinelli, abbonato?
2: Sì, volevo capire un paio di cose.
0: Non cose lunghissime, perché manca poco il giornale radio. Vai.
2: Velocissime. Vai. Una è che sono inserito in un sistema di teleriscaldamento da Figino, praticamente, che vende quindi A2A ex ATM e gestisce A2A ex ATM in un quartiere molto grosso, ci sono centinaia di utenze.
0: Domanda?
2: Monete, scusa. Pronto?
0: Domanda?
2: Domanda, la contabilizzazione non c'è, perché non si può imporre?
0: Perfetto, Gianluca Ruggeri ti risponde, grazie per l'abbonamento, se vuoi puoi...
2: Voglio un contatto, Ruggeri, dammi un contatto, che volevo chiederti un'altra cosa su Enostra.
1: Ma allora, se è su Enostra puoi anche scrivere direttamente a info@enostra.it. Se vuoi scrivere a me...
2: Ho un contenzioso, volevo capire, non voglio parlare male di Enostra. Scusa.
1: No, va benissimo. Puoi scrivere lì, oppure se vuoi scrivere a me, nome punto cognome, quindi Gianluca.Ruggeri con la I, Ruggeri, @enostra.it.
2: Sì.
0: Ok, grazie intanto, buon viaggio, si sta muovendo probabilmente in macchina o con un mezzo simile, la risposta per l'ascoltatore.
1: Allora, onestamente... non conosco la situazione specifica, nel senso che adesso magari faccio qualche verifica.
0: Puoi anche rispondergli poi via mail se vuoi, se hai bisogno di fare delle verifiche.
1: Tanto
0: prima.
1: Noi siamo in onda fino alle 11, quindi magari un'informazione la troviamo. Di sicuro c'è appunto l'obbligo della contabilizzazione del calore quando c'è l'impianto centralizzato. Onestamente sulla parte di teleriscaldamento non è una fattispecie che non mi è mai capitato di verificare, quindi adesso faccio una
0: prof
1: verifica.
0: Studia, si prepara e poi ti risponderà.
1: Non si finisce mai di studiare.
0: Allora la linea adesso passa alla redazione per il giornale radio, noi ci risentiamo poi subito dopo. La campagna abbonamenti prosegue, radiopopolare.it per trovare tutte le informazioni per abbonarsi.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. A Bruxelles, in vista del Consiglio europeo che si apre tra poco, sono in corso due riunioni parallele per discutere della linea da tenere sul prossimo bilancio. La prima, organizzata dall'Italia, riunisce i 18 paesi del gruppo Amici della Coesione, che chiedono una maggiore flessibilità sulle spese. La seconda riunione coinvolge invece i paesi di cosiddetti frugali, tra questi la Germania, la Danimarca e i nordici, che invece si oppongono. Il capitolo sul bilancio è uno dei più delicati sul tavolo dei 27 leader, in agenda anche il caro energie, le guerre in Medio Oriente e Ucraina e i flussi migratori.
12: Un cittadino svedese è stato fermato in Russia con l'accusa di essere entrato illegalmente nel paese con l'intento di commettere atti di sabotaggio e terrorismo contro installazioni militari, lo annunciano questa mattina i servizi segreti russi. L'amministrazione Trump intanto prosegue nel suo riavvicinamento a Mosca. Dopo l'accordo sul gasolio russo, ora Washington vuole allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra che hanno trasportato petrolio da Russia, Iran e Venezuela. L'obiettivo di Trump è quello di ridurre i costi di trasporto prima delle elezioni di midterm.
11: Dramma in Pakistan, nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola, si contano almeno 22 vittime, un insegnante e 21 bambini. Ci sono anche circa 40 feriti, ma i dati non sono ancora definitivi, i soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie.
12: Un operaio è morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma per l'operaio non c'era più nulla da fare.
11: In Italia circa 430.000 minori sotto i 16 anni vivono in famiglie costrette a rinunce che riguardano l'alimentazione o la socialità. E quanto emerge dal report di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia, il report evidenzia che c'è chi non può permettersi ogni giorno frutta e verdura o un pasto proteico, per esempio a base di carne, pesce o equivalente vegetariano, e chi non può invitare ogni tanto momento gli amici a casa per giocare o mangiare qualcosa. L'allarme più forte riguarda i bambini tra i 6 e gli 11 anni. Tra il 2021 e il 2024 la quota di chi sperimenta problemi nell'accesso a cibo e a socialità è passato dal 3,8% al 6,8%, circa 220.000 bambini, quasi 90.000 in più rispetto a 3 anni prima. Sono le 9:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.

0: Popolare Network.
1: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.

0: 9:35 minuti, Radio Popolare, campagna abbonamenti 2026. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori e da Gianluca Ruggeri. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno alle Liguori, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Sono rimasto indietro con alcuni dei messaggi che ci hanno mandato mentre stavamo ragionando prima sulle bollette, il risparmio energetico e come fare ad arrivare all'abbonamento di Radio Popolare sereni, felici, tranquilli di aver fatto due cose buone: una, risparmiare un po' di soldi sulle bollette, appunto; due, aver destinato quel risparmio a Radio Popolare. Ci scrive Marco: buongiorno, per completezza di informazione segnalo che molti comuni della Lombardia nord-ovest, non so gli altri, dice Marco, hanno rinviato l'accensione degli impianti di riscaldamento al 22 di ottobre.
1: Ottima cosa, grazie per la segnalazione che non conoscevamo. A Milano non è stata fatta questa scelta, ma semplicemente quella per le prime settimane di ridurre le ore in cui si può, il numero di ore giornaliere in cui si può tenere acceso.
0: E poi Sonia, abbonata: ciao, nel mio condominio casa MM a riscatto, quartiere Chiesa Rossa, legati al teleriscaldamento, non sono state messe le valvole, stamani il riscaldamento era acceso. Madonna,
1: vedi?
0: Sì, pazzesco,
1: è così.
0: E poi ancora, appunto, dice questo ascoltatore ascoltatrice che non si firma: non basterebbe abolire i condizionatori in estate per chi sia in buona salute e ridurre il consumo delle case a Milano dal 41 al 27% degli anni 80?
1: Ma in realtà il grosso dei consumi energetici nelle case non è per il condizionamento, è per il riscaldamento. Questa è una delle grandi, come dire, non so come definirla, delle cose che tutti pensano e che però non corrispondono alla realtà. Ne aggiungo una, visto che ci siamo.
0: Sì.
1: Di solito quando mi capita di fare le serate su questi argomenti, l'unica cosa che sanno tutti è che bisogna fare la lavatrice di notte per risparmiare. In realtà da almeno 12 anni, 13 anni...
0: Di notte o dopo le 11?
1: Dopo le 11.
0: Mm. Ok,
1: vedi che lo sai anche tu.
0: No, perché non mi ci vedo la notte a fare il bucato, mentre invece dopo le 11, alle 11 e un quarto è ancora potabile.
1: Ma non è più così da 12-13 anni, perché sono successe delle cose, e in particolare il grande sviluppo del fotovoltaico, che ha completamente cambiato la ripartizione dei costi tra notte e giorno. Quindi per un'utenza domestica in realtà non c'è quasi nessuna differenza tra notte e giorno, anzi ci sono dei mesi dell'anno in cui paradossalmente il costo è più basso, e qui tipicamente i mesi estivi, il costo è più basso di giorno che di notte, quindi fate pure la lavatrice.
0: Allora, ricordiamo che questo spazio speciale che stiamo dedicando a queste questioni oggi non è in una giornata a caso. Vabbè, ha beccato la campagna di abbonamenti Radio
1: Come
0: Popolare.
1: Come si chiamava l'ascoltatrice che diceva che hanno i riscaldamenti accesi?
0: Aspetta un attimo,
1: prima,
0: che vado a vedere.
1: Recuperata.
0: No.
1: Perché così, perché appunto oggi, diciamo, da il provvedimento che introduce questa regola del 92, quindi diciamo da una vita, la stagione di riscaldamento inizia per Milano e per la gran parte della pianura padana, quindi tutta la città metropolitana di Milano e la stragrande maggioranza della popolazione lombarda, piemontese, emiliana, romagnola, veneta e quant'altro, quindi la stragrande maggioranza del nostro bacino, diciamo così, di ascoltatrici e di ascoltatori. Oggi, 15 ottobre, è il giorno in cui si accendono i riscaldamenti.
0: Quindi è una data spartiacque, c'è un prima 15 ottobre e c'è un dopo 15 ottobre. Nelle nostre abitudini, ne abbiamo parlato di quando eravamo, caro Gianluca Ruggeri, ragazzini noi, con i pantaloncini corti e un freddo che faceva, soprattutto d'inverno, ma quando si stava fuori e non in casa.
1: Tra l'altro, appunto, quella data fu fissata all'inizio degli anni 90 sulla scorta di dati climatici dei 30 anni precedenti. E ovviamente se dovessimo ridefinire oggi, probabilmente già potremmo completamente cambiarle quelle date, non hanno più senso perché il clima appunto è purtroppo già cambiato.
0: 9:39 minuti, Radio Popolare. Diciamo che questa ambientale del risparmio energetico è una grandissima sfida,
1: certo,
0: a cui siamo chiamati tutti quanti, a prescindere.
1: Abbiamo la risposta sul teleriscaldamento.
0: Ce l'abbiamo, allora tra un momento la diamo. 0233 001 001 se volete parlare con noi.

0: Caro Gianluca, c'è un ascoltatore che ci scrive con una domanda che spezza tutte le nostre discussioni, i ragionamenti fatti finora, perché dice: ma il riscaldamento è necessario? Sembra una domanda, non lo è, è un'affermazione, però appunto chiude la questione. Basta riscaldare ste case.
1: Io qua faccio sempre... mi fermo sulla soglia, nel senso che questa è tipicamente una domanda non al tecnico, ma alla persona, al cittadino, e quindi ciascuno di noi poi può avere delle cose che ritiene necessarie o non necessarie, quindi io non me la sento di dire agli altri cosa dovrebbe essere necessario o meno. Ciascuno di noi ha anche i suoi paradossi climatici, voglio dire, no? Quindi c'è magari chi fa più attenzione a cosa mangia e quindi riduce il consumo di carne, riduce lo spreco alimentare, c'è chi fa più attenzione all'utilizzo dei mezzi di trasporto basso impatto, che possano essere i mezzi pubblici o che possano essere la bicicletta. Poi anche su questo magari torniamo secondo con un episodio di vita vissuta, diciamo così. E quindi la domanda è legittima, però è chiaro che ognuno di noi avrà una risposta diversa. Di sicuro oggi, per il clima che c'è oggi, 15 ottobre 2026, non avrebbe senso accendere gli impianti di riscaldamento, ma appunto ci sono ascoltatrici che ci scrivono, che ci dicono che questo è successo.
0: Allora, il professor Gianluca Ruggeri non è qui per caso, non è qui soltanto per raccontare favole ambientalistiche, ovviamente mi smentisco un secondo dopo, è qui anche per invitarvi ad abbonarvi a Radio Popolare, voi cari ascoltatori, care ascoltatrici che siete lì dall'altra parte di questo microfono.
1: Tra l'altro io sono abbonato e in una delle recenti campagne ho fatto pure un bel ritocco importante, quindi anche chi è già abbonato può sempre ovviamente aumentare il suo consenso. Sappiamo che abbiamo fatto una campagna recentemente proprio in virtù del fatto che, nonostante tutti questi anni di inflazione, anche per andare incontro a chi non può permetterselo, non abbiamo mai aumentato i 90 euro dell'abbonamento, credo da più di 20 anni.
0: Sentite come il prof parla di un noi riferito a Radio Popolare, giustamente. Giustamente.
1: Io sono quindi anche nel CDA di RP, quindi dobbiamo far tornare i conti, come dire.
0: Prego, finisci pure.
1: Quindi, proprio per, appunto, da una parte andare incontro a chi non può permetterselo, ma chi può permetterselo, abbiamo proposto di portare l'abbonamento almeno a 107.6, che è poi la nostra frequenza di riferimento.
0: E allora mandateci
1: 120,
0: e possiamo arrotondare, certo. Io vi chiedo, ascoltatori e ascoltatrici, che state per abbonarvi, che state pensando di abbonarvi, di mandarmi poi un messaggio, così io e Gianluca lo leggiamo non appena vi siete abbonati, un messaggio, uno screenshot dell'abbonamento fatto. Siamo qui ad aspettare anche questo e non solo, a ragionare su quelle ipotesi di risparmio energetico che possono rendere ancora più bello il gesto dell'abbonarsi. Adesso io devo chiedere perdono a questa ascoltatrice o ascoltatore che ho fatto aspettare forse troppo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Scusa, chi sei?
2: Sono Gerardo.
0: Ciao Gerardo, sei abbonato?
2: Sono abbonato dall'inizio, dagli anni 90.
0: Dall'inizio.
1: Grazie,
0: della vita sulla Terra.
1: Grazie Gerardo.
2: Sì, sono abbonato anche un po' a 150 l'anno, va bene.
0: Wow, grazie mille.
1: Fantastico.
2: Da un po' di tempo già. Vabbè, no, volevo soltanto fare una mia esperienza. Io sono stato in Germania tanti anni, 10 anni, e quando ero in Germania mi ricordo che su ogni termosifone c'era un termostato, una valvola termostatica. E poi passava la fine dell'inverno, passava un signore, leggeva, e se si pagava secondo quello che avevi consumato. Basta, se io dovevo spendere tutto il giorno, alla fine ho trovato alcune volte, non ho pagato niente.
1: Certo.
2: Perché non si fa anche in Italia questa roba?
1: Adesso ti rispondiamo, perché questo c'entra anche con quello che ci chiedeva prima l'altro ascoltatore.
0: Grazie Gerardo.
2: Grazie, prego allora.
0: Buona giornata. Prego Gianluca.
1: Allora, in realtà la contabilizzazione è obbligatoria in Italia da tempo, e quindi l'altro ascoltatore.
0: Grazie Gerardo.
2: Grazie, prego allora.
0: Buona giornata. Prego Gianluca.
1: Allora, in realtà la contabilizzazione è obbligatoria in Italia da tempo e quindi in teoria dovrebbe essere in

0: il calore appartamento per appartamento. Questo, peraltro, questo obbligo, se non viene rispettato, potrebbe portare a una sanzione amministrativa. Quindi il condominio che non ha un sistema di contabilizzazione del calore dovrebbe avere appunto una sanzione amministrativa. Lo stesso vale appunto per le valvole termostatiche. Dopo appunto che si sia fatto, che non si sia fatto, dipende dal condominio, dipende nel caso precedente, si parlava di case popolari, adesso non so se erano case popolari comunali o di Aler, quindi dipende dal proprietario, diciamo così, dell'edificio, ma l'obbligo esiste già da parecchi anni. Era un obbligo, poi era stato spostato nel tempo, però diciamo sono una decina d'anni che di fatto c'è questo obbligo qua, quindi chi non rispetta l'obbligo in teoria è fuori legge ed è passibile di sanzione. Questo come prima cosa. Quindi Gerardo, se non c'è è un problema. Io conosco diversi appartamenti in cui ci sono, banalmente, dove abitano i miei genitori, ci sono le valvole termostatiche con i singoli contatori sui singoli, sui singoli caloriferi, che noi tecnici chiamiamo radiatori, ma se dico radiatori,
1: vai con caloriferi, così lo capiamo
0: di cosa
1: noi
0: stiamo parlando
1: in maniera molto chiara.
0: E invece, per esempio, nell'edificio dove abito io, dove c'è un impianto fatto in un modo diverso, quindi abbiamo il termostato, il contatore è esterno all'appartamento, ma c'è un contatore che appunto conta i kilowattora che entrano nei singoli appartamenti, e se io spegnessi per tutta la stagione invernale l'impianto di riscaldamento, pagherei soltanto la parte di costi relativi alla gestione dell'impianto e non di consumo, perché ovviamente ci sono dei costi fissi di gestione della caldaia,
1: certo,
0: e quant'altro, che invece normalmente non vengono ripartiti in funzione dei...
1: Allora, Gianluca, c'è una domanda per te, ma adesso le raccogliamo eventualmente e quindi rispondi collettivamente tu, ma ci scrive Ernesto, che è un nostro abbonato, dal 90, dice, cosa ci dice il prof dei pannelli a infrarossi a onda lunga? Che cos'è questa roba?
0: Allora, i pannelli infrarossi sono dei sistemi di riscaldamento elettrici che di per sé sfruttano il sistema dell'irraggiamento. Che cosa vuol dire il sistema dell'irraggiamento? Cioè, noi quando siamo in un ambiente, la nostra condizione di comfort dipende da una serie di fattori che, insomma, se non...
1: A proposito del comfort, ce n'è una per te ancora, per noi più che per te.
0: Però, come dire, parlando di temperature, dipende sia dalla temperatura dell'aria con cui siamo a contatto, quindi il nostro corpo è a contatto con l'aria, quindi scambia con l'aria, ma dipende anche dalla temperatura delle pareti che ci circondano. Quindi noi potremmo stare bene con l'aria un po' più fresca e le pareti un po' più calde, oppure con l'aria un po' più calda e le pareti un po' più fresche, no? È un bilancio di questi due elementi. Quindi ci sono degli impianti di riscaldamento che giocano sul riscaldamento dell'aria, tipicamente i caloriferi. I caloriferi funzionano quando riscaldano l'aria e quindi ci fanno stare bene se l'aria è diventata calda. Mentre tutti gli impianti di riscaldamento che lavorano su grandi superfici, che siano pannelli radianti a pavimento, pannelli infrarossi e quant'altro, lavorano sullo scambio per irraggiamento e quindi, mantenendo un po' più alte le temperature superficiali, possono darci un comfort anche quando l'aria è un pochino più fresca. In sintesi, i pannelli radianti sono molto efficaci nei luoghi dove l'occupazione delle persone non è stabile nel tempo. Io faccio sempre l'esempio della chiesa, quindi in chiesa magari noi ci andiamo un'ora al giorno, ci va ovviamente un'ora alla settimana, e quindi in quel momento non c'è bisogno di riscaldare tutta l'aria della chiesa, perché altrimenti ovviamente costerebbe un sacco, ma l'importante è mantenere calde le postazioni, diciamo così, delle persone che sono lì in quel momento. Immaginiamoci una sala Non il nostro auditorium, perché il nostro auditorium non ha bisogno di riscaldamento, perché viene riscaldato dal
1: cuore
0: delle persone
1: presenti.
0: Che

0: che vengono, ma appunto sale magari di conferenze che non sono occupate tutto il giorno, tutti i giorni, ma sono in alcuni momenti, potrebbero utilmente utilizzare dei pannelli radianti senza dover per forza scaldare tutta l'aria, riescono a mantenere il comfort delle persone. In casa il rischio è che paghiamo molto meno magari di gas, ma molto molto di più di elettricità, diciamo.
1: Allora Gianluca, solo una considerazione che fa Aurora e dice: sono attenta al cibo, ai trasporti, ai consumi, tutto questo in generale, ma al riscaldamento, dice Aurora, non ci rinuncio. Odio il freddo, odio andare nelle case di amici e parenti, quelle freschine, lo mette tra virgolette Aurora, le trovo inospitali, quindi lei ne fa una questione di ospitalità. Ma noi adesso...
0: Era un po' quello che... è un po' la risposta all'ascoltatore che ci sollecitava prima, no? Sul riscaldamento.
1: Allora, sentiamo...
0: A me fa ridere perché, insomma, una lunga frequentazione di associazioni e vari ambienti, diciamo, della sinistra milanese... Una cosa che notavo è che spessissimo queste realtà avevano sede in posti d'inverno, erano terribili da questo punto di vista, gelatissimi.
1: Alla sinistra piace il campo freddo, potremmo chiamarlo.
0: Alla sinistra piace soffrire.
1: Pronto, buongiorno e benvenuta o benvenuto?
2: Sì, buongiorno, Ivan. No.
1: Chi sei, scusami?
2: Sono Ivan, mi senti?
1: Ciao Ivan, sei abbonato?
2: Sì, sono abbonato.
1: Da quanto?
2: Come?
1: Da quanto?
2: Ma sono abbonato da 4-5 anni, poi ho fatto una pausa che ho contribuito ad altre associazioni, però quest'anno mi sono abbonato, credo anche l'anno prossimo.
1: Grazie.
2: Però stessa cosa. Volevo fare una riflessione con voi, più che una domanda. Allora, il discorso, diciamo, sul risparmio energetico è una cosa che ho visto entrando... in molte abitazioni, così che noi col 110% secondo me abbiamo perso un'occasione clamorosa, perché io ho visto praticamente, al posto di puntare su tutti quei colabrodi energetici che erano solo gli edifici anni 40, 50, 60, 70, io ho visto moltissime abitazioni, cioè cose allucinanti, ho visto abitazioni dove sono stati tolti i serramenti che avevano già una classe energetica molto elevata, addirittura caldaie e condensazioni di 3 anni.
1: Quindi tu dici il 110% ha indotto le persone a mettere mano a cose che forse non lo meritavano?
2: Purtroppo emerge ancora il lato umano, il nostro lato peggiore, che è quello dell'avidità. Alla fine, quando prendi un serramento che ha già una trasmittanza, classe energetica buona di 10 anni, che dovrebbe durare 30 anni almeno, buttato via, quello non lo ricollochi da nessuna parte. Quindi alla fine abbiamo prodotto molti rifiuti, abbiamo speculato e diciamo il discorso legato a quello che doveva essere un intervento per consolidare edifici con classi energetiche.
1: Certo, si è rivelato una cosa contraria. Ivan, grazie per aver chiamato, ti saluto. Prima di passare la linea al giornale radio, ancora un'ultima chiamata allo 0233 001 001. Pronto?
3: Sono io?
1: Sei tu, chi sei?
3: Ah, ok, Loredana.
1: Loredana, sei abbonata?
3: Abbonatissima. 107.6 da 1000 anni, praticamente da quando esistete. Ascolta una cosa, volevo ritornare un attimo sulla questione della lavatrice, tanto la faccio breve. È vero, chiedo, come dice il vostro esperto
1: Gianluca Ruggeri.
3: Ecco, che si può usare in qualunque ora del giorno, della notte, eccetera. Perché in realtà quando io ricevo la bolletta ci sono proprio 3 fasce orarie che corrispondono, ogni fascia oraria, a un costo dell'energia che si consuma. E mi faccio sempre un sacco di sensi di colpa perché cioè io alle 11 vado a dormire, per cui... cioè, nel senso, se questa cosa è vera, perché l'erogatore, nel mio caso A2A, mi dice che invece ci sono 3 fasce orarie che corrispondono ad altrettanti costi, nel senso, lo dico alla mia vicina che fa andare la lavatrice a mezzanotte, cioè è una domanda.
1: Grazie, grazie ascoltatrice, buona giornata,
3: anche a voi.
1: A presto Gianluca.
0: Allora, sono 2 questioni separate. Cioè c'è la contabilizzazione dei consumi che avviene su tre fasce orarie, quindi se noi guardiamo la bolletta sappiamo quanto consumiamo in fascia F1, sappiamo quanto consumiamo in fascia F2 e sappiamo quanto consumiamo in fascia F3, ma le bollette poi normalmente sono fatte su due fasce orarie, perché la 2 e la 3 sono messe assieme. Questo fa sì che di fatto, anche se vengono applicati prezzi diversi, la differenza è minima. Quindi è vero, se ho una tariffa bioraria pago due prezzi diversi, ma la differenza è minima. Se anche facessi tutte le lavatrici di notte, il risparmio alla fine dell'anno è pochi centesimi di euro, per capirci. Quindi,
1: mannaggia, quindi non ce la facciamo a mettere insieme il tesoretto per l'abbonamento a Radio Popolare.
0: Piuttosto, allora, a quel punto risparmiamo molto di più se parliamo di lavatrici, tenendo basse le temperature dei cicli, perché se facciamo un ciclo a 60 o addirittura a 90 spendiamo il doppio o il triplo di quello che spendiamo se facciamo a 30 o...
1: Io faccio sempre a 30, a qualunque ora del giorno, dopo le 11 come dicevamo prima, ma a 30 gradi. Sono le 9.57 minuti, questa è Radio Popolare. Grazie anche a Gianluca Ruggeri stiamo mettendo un po' alla prova la sfida delle sfide, che è quella del risparmio energetico e di come fare in modo che quel risparmio energetico finisca dalle tasche delle grandi compagnie a cui noi lo sottraiamo grazie a comportamenti virtuosi nelle tasche, nelle casse potremmo dire, di Radio Popolare. Quindi questa è la ragione per cui stiamo parlando in versione diurna con Gianluca Ruggeri di questo. Gianluca Ruggeri che è uno dei maestri di cerimonia e delle maestre di cerimonia della trasmissione Il Giusto Clima.

0: Allora, ci fermiamo una manciata di secondi, poi torniamo subitissimo dopo.
1: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
2: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
2: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Cay, più vicino a te.
1: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.

0: 5 minuti, 3 minuti, questa è Radio Popolare. Campagna abbonamento 2026, caro Gianluca Ruggeri, quante volte hai ascoltato questo brano negli anni 90? Qui si rivela la nostra identità anagrafica.
1: Anagrafica, sì.

0: Aspettiamo segnali non di fumo da voi ascoltatrici e ascoltatori che vi siete abbonati e abbonate anche in questo spazio in cui Gianluca Ruggeri ci sta dando una mano spaziale. Perché? Perché oggi è il 15 ottobre ed è una giornata importante, la giornata in cui purtroppo non anche nel presente, ma comunque in passato si accendevano i caloriferi perché cominciava a fare freddo dentro le case, si cominciava ad aver bisogno di qualcosa che non fosse soltanto la coperta di lana sulle ginocchia, qualcosa di più, e nonostante il pianeta attorno sia cambiato, quella data del 15 di ottobre è rimasta.
1: Posso farlo?
0: Prego.
1: Sai come erano state definite le date?
0: Sì.
1: Erano i primi 3 giorni consecutivi in cui la temperatura media era sotto i 12 gradi. Oggi abbiamo una minima a 14, domani abbiamo una minima a 15 e la media probabilmente viaggia attorno ai 18-19, quindi siamo 6-7 gradi sopra se guardiamo questo dato qua. È spaventoso.
0: Certo,
1: è spaventoso.
0: Certo. Intanto chiedo all'ascoltatrice e all'ascoltatore che era rimasta in linea forse per qualche minuto di troppo, me ne scuso, 0233 001 001. C'è invece Cesare che chiede: Gianluca, riuscite a spiegarmi perché i clienti a maggior tutela pagano di più di altri?
1: Sì, allora diciamo così,
0: possiamo dare anche un riferimento di lettura da qualche parte, se tu sai e ricordi che c'è un libro, un articolo, qualcosa di
1: particolare. Non saprei. Allora, di sicuro, diciamo, sul sito di Arera ci sono tutte le informazioni formalmente a posto. Arera è l'autorità che una volta era autorità per l'energia elettrica e il gas, poi ha acquisito anche altre competenze su acqua e teleriscaldamento, adesso si chiama appunto Arera, il sito è arera.it, è un po' il punto di riferimento. Oggi il servizio di maggior tutela non c'è più per tutte le utenze domestiche, ma soltanto per quelli che vengono chiamati clienti domestici vulnerabili. Il punto è che quella è una tariffa variabile. E quindi nel momento in cui aumenta il prezzo all'ingrosso, aumenta. Se io invece, pur non essendo un vulnerabile e quindi non essendo a maggior tutela, ho sottoscritto un contratto a prezzo fisso, a quel punto è prezzo fisso, quindi nel momento in cui il prezzo di mercato sale, quelli di maggior tutela salgono e quelli invece che hanno un contratto fisso rimangono fissi. Insomma, qua dipende da tutte le decisioni che sono state prese, quindi sarebbe lungo e complesso andare a capire perché, per come, insomma.
0: Però un'idea ce l'hai data.
1: Diciamo che il tema del prezzo fisso e del prezzo variabile è lo stesso un po' dei mutui, no?
0: Uh-huh.
1: Cioè, prendiamo casa, andiamo a aprire un mutuo, cosa facciamo? Lo prendiamo a tasso fisso o a tasso variabile? Lì non c'è un giusto o uno sbagliato, è più una questione di tua attitudine personale, cioè se sei più tranquillo.
0: L'avversione al rischio, se è maggiore o minore.
1: Bravissimo.
0: E quindi un po' è un terno all'otto.
1: Dopodiché, appunto, in periodi come questo, in cui le sollecitazioni dall'inquilino della Casa Bianca sono significative,
0: certo,
1: ovviamente i rischi sono più alti. Noi veniamo da anni prima del 2019, se noi andiamo a vedere i 15 anni precedenti, sostanzialmente il prezzo dell'energia era quasi costante, c'erano veramente variazioni minime. Dal 2019 è successo di tutto, prima col Covid che si sono abbassati i costi perché non usavamo energia, e poi 2021-2022 guerra, invasione dell'Ucraina e tutte le conseguenze, 2026 guerra all'Iran e tutte le conseguenze.
0: Certo.
1: Siamo in un mondo diverso.
0: Siamo in un mondo diverso e l'abbiamo sperimentato un po' tutti. Tra l'altro mi viene in mente quello che leggevo qualche giorno fa. C'è questo filosofo francese, questo adesso anche in maniera un po' di sprezzante, ma comunque filosofo francese che si chiama Pierre Charbonnier, è giovane, ha una quarantina d'anni, che ha scritto un libro in cui cerca di ragionare sulla fine dell'era dell'abbondanza. E questa fine dell'era dell'abbondanza corrisponde a che cosa? Al fatto che noi in passato abbiamo associato all'abbondanza i destini delle democrazie, i destini del progresso, della libertà delle persone. Oggi che quell'abbondanza lì non c'è più, questo che cosa significa? Che l'idea di progresso, l'idea di democrazia, di libertà rischiano di tramontare definitivamente e quindi favorire i lupi? Adesso non me ne vogliano i cari, carissimi lupi, ma uso una espressione fatta per voler dire attenzione, ecco, e qui e su questo entra Cecilia Di Lieto che mi riprenderà moltissimo, non preoccuparti Cecilia, è una cosa che poi ti spieghiamo. E scusami Ruggero, quindi da questo punto di vista noi in questa era della finitudine, come dicono altri, no? Della finitezza delle risorse, dobbiamo cercare di fare in modo di farne una virtù senza mettere in pericolo appunto le acquisizioni del progresso, della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza, laddove questi sono i fari, direi adesso in paesi sempre minori.
1: Ma allora, io non sono un filosofo, quindi
0: No, ma sei un cittadino.
1: Però, appunto, senziente. Secondo me, forse la chiave è che, come dire, nel passaggio tra una civiltà della non abbondanza. Mia nonna mi raccontava come per loro era normale mangiare polenta e latte tutti i giorni, e quando c'era la carne era festa, no? E anche quando c'era polenta e latte era festa, perché poteva capitare che non ci fosse neanche polenta e latte. Poi abbiamo avuto un'epoca di grande disponibilità e abbiamo associato il benessere alla grande disponibilità e anche allo spreco. Lo spreco era anche un fattore di comfort in qualche modo, no? Forse adesso la sfida è trasformare la qualità in benessere, cioè il benessere che non derivi più dall'avere tanto, ma dall'avere cose sensate, dall'avere. Però, appunto, che cosa vuol dire sensato? Probabilmente ognuno di noi ha un'idea diversa.
0: E allora squillino le trombe. No, questi sono tamburi, percussioni, non sono trombe. Perché salutiamo la nostra Cecilia Di Lieto. Buongiorno Cecilia.
2: Buongiorno, soltanto con un'ora e 11 minuti di ritardo.
0: Non abbiamo detto niente agli ascoltatori e alle ascoltatrici, quindi tu sei in orarissimo.
2: Che
0: avevamo
2: vergogna,
0: detto.
2: Che vergogna, che vergogna, mamma mia. Perché? Perché uno mette la sveglia alle 7:30, la sente e si riaddormenta. La sveglia ti risuona, tu apri l'occhio, ce l'hai nella, cioè, l'abbracci la sveglia perché dici no, ma sto alzandomi e poi accade l'irreparabile. E com'è quella storia, allodole, gufi? Ecco, di sicuro non sono un'allodola, mettiamola così, e scusatemi tutti.
0: Cara Cecilia, noi stiamo parlando di questioni legate in qualche modo all'ambiente, non a caso, perché oggi è una giornata particolare.
2: Oggi è il giorno del ringraziamento e alcune milioni di tacchini sono stati uccisi negli Stati Uniti per festeggiare il 15, insomma, la ricorrenza è variabile ogni anno. No, lo so che state parlando del riscaldamento, non quello globale, ma quello degli appartamenti. Vi ho sentito mentre venivo qua, dove c'era pure un incidente tra un tram e un'auto, tanto per dirvi. E difatti non sapevo come introdurmi, perché mi sembrava una trasmissione molto tecnica in cui io, che sono una donna de gore, insomma, con altro approccio, non so bene cosa dire, ecco.
0: Abbiamo cercato, meglio Gianluca ha
2: anche
0: cercato,
2: perché io ho riscaldamento autonomo, capite che per me è facile,
1: certo.
0: Abbiamo cercato di dare delle indicazioni, diciamo così, per come si può risparmiare sulla bolletta della luce, sulla bolletta del gas, sui propri comportamenti legati al consumo di combustibili, come si può risparmiare per creare quel tesoretto minimo che può servire ad abbonarsi a Radio Popolare, cioè quei 90 euro in un anno. E quindi quella del riscaldamento di questo 15 ottobre, cosa ne facciamo? Lo rinviamo di almeno un mese, di 2 mesi, smettiamo evitiamo di accendere i riscaldamenti nelle case, oppure come diceva un'ascoltatrice prima, io quando vado in una casa fredda mi sembra che siano un po' inospitali le persone che appunto mi invitano a stare con loro per una cena, per un pranzo, quello che è. Quindi c'è una questione importante che è legata alla nostra sfida.
2: Certo che è la sfida a, insomma, io poi sempre, come sapete, sono una donna insopportabile. Mettetevi una mano sul cuore e ragionate con attenzione su come diavolo questi 90 euro potete sottrarli dal vostro ménage normale, abituale, e reinvestirli in qualcosa che che credo vi torni in qualche modo utile, perché se no forse non la stareste neanche a ascoltare, o comunque magari vi diverte persino certe volte, vi incuriosisce, vi fa arrabbiare, comunque entra nella vostra vita, che vi piaccia o no. Radio Popolare nella vostra vita, alla fine, se non spostate la manopola, come si diceva una volta, della frequenza, fa parte della vostra vita. E allora io continuo a dirlo in questi giorni, insomma, secondo me i tempi che stiamo vivendo da un punto di vista internazionale, nazionale, dal punto di vista proprio del pianeta, mo ci vuole, con Gianluca Ruggeri parlavate per l'appunto del riscaldamento, di questa crisi climatica che è spaventosamente tangibile, diciamo in questa maniera. Insomma, Radio Popolare fa il suo, cerca di sollecitare, di fornire a tutti e di farlo magari in modi diversi, ognuno col suo stile, più elementi possibili per andare avanti. Non ho mai parlato così a lungo appena.
0: Ma va benissimo.
1: Ricordiamo anche che non solo Radio Popolare stimola, ma Radio Popolare ha realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto della sede.
2: Certo, io sono molto fiera, devo
1: che
2: dire.
1: Insomma, contribuisce in maniera molto molto significativa anche a ridurre le bollette di Radio Popolare. Avevamo fatto i conti che insomma, per una serie di circostanze, aver fatto l'impianto subito dopo la pandemia, quindi con i costi molto bassi, anche perché le aziende avevano bisogno di lavorare, quindi diciamo così erano contente, e poi averlo messo in funzione appena prima della crisi energetica del 2021-22 faceva sì che sostanzialmente quell'impianto sia ripagato in 2 anni, senza incentivi, semplicemente col risparmio delle bollette. Non è sempre così, però in quella congiuntura particolarmente favorevole è successo questo.
0: Possiamo dire, scusami Gianluca, fa parte di quel bagaglio di conoscenze e di sapienza che si accumula dentro Radio Popolare, dentro il suo consiglio di amministrazione, che quindi permette non in maniera casuale di scegliere un tempo anziché un altro.
1: Ma in generale nella comunità di Radio Popolare, quindi queste competenze diffuse, no? Quelle anche che Fabrizio Barca ogni tanto sollecita. Per passare dal particolare al generale, do solo un numero. L'aumento della bolletta energetica europea di questi 6 mesi ci è costato, in generale ovviamente, non i singoli paesi, ma le famiglie, i cittadini e le cittadine, le imprese, hanno speso 100 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente per questi aumenti che ci sono stati. Con 100 miliardi di euro noi potremmo fare, ovviamente non so se ha senso, ma potremmo fare 100 gigawatt di fotovoltaico. 100 gigawatt di fotovoltaico producono un terzo dell'elettricità che consumiamo in Italia, e lo producono per 30 anni. Quindi non per un anno, non per 2 anni, ma per i 30 anni
0: successivi. Cari ascoltatrici, ascoltatori, questi sono numeri importantissimi. È vero che i troppi numeri ci possono distrarre, ma in realtà il ragionamento che sta facendo Gianluca Ruggeri è fondato sui numeri, ma soltanto perché quei numeri danno maggiore forza al ragionamento.
1: Che era un po' quello che diceva Cecilia, no? Cioè, usare i soldi in un modo o in un altro provoca effetti completamente diversi, no? Cioè, noi abbiamo di fatto speso 100 miliardi di euro in più, ma senza avere nessun beneficio aggiuntivo, per fare le stesse cose che abbiamo fatto l'anno prima.
0: Volevo prego
2: no,
0: Cecilia.
2: No, volevo fare un errata corrige perché giustamente Aurora, del resto insomma ripeto il mio stato mentale è quello che è, sottolineava come il giorno del ringraziamento non è oggi ma è a novembre.
0: Cioè, c'avevo il dubbio, sì, ma sei stata così sicura che io
2: certo,
0: ti ho
2: perché
0: secondata.
2: In realtà quei tacchini mi stanno proprio sull'anima, nel senso proprio non riesco a sopportarne la strage, mi fa veramente impressione. Quindi scusate, ho detto veramente una sciocchezza, però invece trovavo molto divertente il commento di Ugo che diceva il 15 ottobre è anche il giorno dell'obbligo delle catene a bordo, sono 20 anni che non è padana.
1: È ha vero. Fatto bene a ricordarmelo.
0: 15
1: che io me
0: ottobre
1: le devo
0: 15 aprile.
1: Sì.
0: O metti le catene a bordo oppure
2: così pure... togli il medico di torno. No, vabbè.
1: Rischi la sanzione.
2: Senti, ma avete detto come ci si abbona, cioè che bisogna andare sul sito.
0: Abbiamo invitato a fare questa grande operazione di generosità.
2: Sì, ma che è facilissimo. Questo voglio dire, uno come me che si spaventa davanti al bollettino postale, perché tutte quelle cose che mi chiedono io non so se le voglio dire perché non le so, lì in realtà è facile, ce l'abbiamo fatta proprio a prova di semplificazione totale.
1: radiopopolare.it, aprite la pagina, vi compare grandissimo l'abbonaggio, cliccate su abbonati qui, vi si apre la pagina e ci sono tutte le forme di abbonamento, quello che preferiamo noi, perché come vi diciamo spesso, avere la sicurezza dell'abbonamento con queste sottoscrizioni annue a partire da 90 euro all'anno, e ovviamente se potete dare di più, date di più, che sono ovviamente distribuite poi durante l'anno in tre versamenti successivi. Oppure se non ve la sentite dell'abbonamento, c'è anche la possibilità di fare donazioni puntuali o di acquisire la tessera annuale. Ma tutte queste modalità e anche come effettuare i pagamenti, se preferite la domiciliazione bancaria, se volete usare la carta di credito o se volete fare un versamento ricorrente su PayPal, tutte queste sono nella pagina radiopopolare.it/sostienici, che è facilmente accessibile da radiopopolare.it.
0: E voglio ricordare poi l'appuntamento di questa sera in auditorium con uno speciale bollicine per i 15 anni della trasmissione di Francesco Tragni e Marco Carini, stasera a partire dalle 21, e poi quel momento lì è preceduto dal DJ set che stasera tocca a Dario Grande, tocca a lui intrattenere gli ascoltatori e le ascoltatrici qui nel nostro cortile. Bisogna prenotarsi, compilare un modulo che si trova, indovinate dove?
2: Sul sito. Questa guarda anche rintronata ce la posso fare. Sentite, posso leggere un messaggio di Cristina che trovo bellissimo?
0: Prego.
2: Secondo me non sottraggo nulla per pagare l'abbonamento, fa parte delle uscite che ho come luce, gas eccetera eccetera, vi abbraccio.
0: Bene,
1: grazie
2: Cristina, bella.
0: Allora, io direi che noi ci avviamo verso il giornale radio, tra poco daremo la linea al giornale radio, quindi vi diamo un appuntamento al 10.35, quello che sarà, perché vi vogliamo lasciare qualche minuto per riflettere sulle cose che avete sentito in quest'ultima ora e mezza circa. Le parole di Gianluca Ruggeri sono state parole pesanti, ma hanno indicato, hanno indicato la strada.
1: Però pesanti non nel senso
0: positivo,
1: okay.
0: Pesanti in senso importanti, ecco.
1: Okay.
0: Gravi. E sono state importanti perché hanno indicato una strada virtuosa, quella che porta dal risparmio energetico all'abbonamento a Radio Popolare. È una strada semplice, lineare, e lui l'ha indicata, Cecilia, e noi la seguiamo.
2: Ma solo su un'autostrada stiamo.
0: Come
2: no?
0: Se fossimo su un'autostrada, ma non a bordo di un'auto a benzina o diesel.
2: No, neanche di un'auto di quelle che grazie al nuovo codice della strada potranno avere delle sanzioni più basse rispetto alla velocità, al superamento dei limiti di velocità, che a me sembra un altro modo contorto di questo governo di fare le leggi, non contorto, in realtà molto lineare dal loro punto di vista.
1: Totalmente lineare.
0: Allora, a tra poco, la linea adesso va al giornale radio e noi ci risentiamo poi subito dopo per l'ultima parte di questa conduzione.

0: Bene, si sono fatte le 10 e 25 minuti, il che significa 26 minuti, il che significa che è il momento di dare la linea alla redazione per il giornale radio. Noi, cara Cecilia, caro Gianluca, ci risentiamo poi subito dopo.
1: Subito dopo ci siamo, certo.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
11: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
1: A Bruxelles si apre tra poco un delicato Consiglio europeo che vede tra i temi le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la crisi dell'energia e il dibattito sul prossimo bilancio. I 17 paesi del gruppo Amici della Coesione, su iniziativa dell'Italia, arrivano al vertice proponendo una piattaforma comune in vista delle prossime fasi del negoziato sul bilancio. A margine dell'incontro questa mattina si sono riuniti anche i paesi cosiddetti frugali, tra i quali ci sono per esempio Germania, Danimarca e paesi nordici, che invece si oppongono ad una maggior flessibilità sui conti. Tra poco appunto il dibattito.
0: Due operai sono morti sul lavoro a distanza di poche ore. Questa mattina un ragazzo di 23 anni ha perso la vita mentre stava lavorando ad un macchinario in una cantina sociale in provincia di Chieti. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Il giovane, studente universitario prossimo alla laurea, probabilmente era al lavoro come stagionale. Sempre questa mattina un autotrasportatore morto al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. A far scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio.
1: Nel 2025 si stima che siano oltre 2 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5 milioni e mezzo di individui. Lo rivela l'Istat, sottolineando che l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9% e sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero. Raggiunge quasi il 30% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri.
0: Un attacco di droni israeliani contro un gruppo di civili nella zona di As-Saftawi, a nord di Gaza City, ha ucciso un uomo e ferito un numero imprecisato di persone, lo riporta Al Jazeera. Dall'entrata in vigore del cessato il fuoco un anno fa, sono oltre 1500 i palestinesi rimasti uccisi in tutta la striscia. In Cisgiordania continuano gli arresti arbitrari e le incursioni dei militari israeliani. Oggi sono entrate in vigore le sanzioni da parte del Regno Unito contro persone e aziende coinvolte nella costruzione o nel finanziamento degli insediamenti israeliani illegali nei territori occupati.
1: Dramma in Pakistan. Nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Si contano almeno 22 vittime, un insegnante e ben 21 bambini. Ci sono anche circa 40 feriti. I dati purtroppo non sono ancora definitivi. I soccorritori sono infatti ancora al lavoro tra le macerie.
0: In Albania sono oltre 60 i manifestanti fermati nelle proteste degli ultimi due giorni, sfociate nella capitale Tirana in violenti scontri con la polizia, con roghi e barricate in città e lanci di lacrimogeni da parte degli agenti. In piazza gli studenti, che sulla spinta delle manifestazioni francesi chiedono maggiori fondi per l'istruzione, si è unita anche la protesta dei fenicotteri, che da quest'estate denuncia la costruzione di un complesso alberghiero legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. I manifestanti chiedono le dimissioni della premier Edi Rama, che accusa a sua volta l'opposizione di fomentare le proteste. Nuovi concentramenti e manifestazioni sono attesi anche per la giornata di oggi. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
2: Popolare Network.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Intanto ne approfitto per ringraziare Luciana, neo abbonata. Sono le 10:38 minuti.
1: Grazie Luciana, grazie Luciana.
2: Grazie.
0: Grazie da Cecilia, da Gianluca, da Lele, perché siamo qua in questa campagna abbonamenti 2026, una campagna dove la sfida forse principale è quella di cui abbiamo parlato anche questa mattina, e cioè la sfida verso il risparmio energetico e come si può pensare di non sprecare il denaro, sprecare i soldi, buttar via denaro per fare male all'ambiente che ci circonda e soprattutto sgonfiare un pochino quelle tasche strapiene delle compagnie che gestiscono le nostre risorse energetiche, o no Cecilia?
1: Sì, io devo fare un'altra errata corrige.
0: Vai,
2: è la giornata.
1: Che vi devo dire, però non è tutta colpa mia, quella del giorno del ringraziamento me ne assumo totalmente la responsabilità, quella delle catene era un'ascoltatrice o un ascoltatore che ce lo suggeriva, non è dal 15 ottobre ma dal 15 novembre, c'è l'obbligo delle catene a
2: cambia
1: bordo.
2: Tutto, cambia.
1: No, però, insomma,
2: no, grazie,
1: è
2: giustamente.
1: È giusto correggere, dopodiché non mi ricordo la tua domanda.
0: La mia domanda era come facciamo, stamattina ci siamo occupati della sfida delle sfide, forse quella di evitare lo spreco che distrugge l'ambiente e attraverso questo risparmio creare un tesoretto non solo simbolico ma anche reale, concreto, che ci permette di sostenere la radio.
1: Sì, è che io, sai, quando dici la parola tesoretto ho paura che possa inquietare, perché tesoretto c'ha un peso speciale. E io mi verrebbe da dire salvadanaio, nel senso, mi sembra.
2: Brava.
1: Che poi è anche una cosa ormai desueta, no? Non è, il risparmio non è più neanche nelle nostre teste come logica.
2: Tra l'altro poi con i pagamenti elettronici, proprio, diciamo, il salvadanaio è complicato da riempire.
1: Certo, abbiamo perso proprio il contatto con quello che è il valore del denaro. Mm-hmm. Quindi in realtà questi diavolo di questi maledetti 90 euro spalmati su i 365 giorni medi dell'anno, perché poi c'è quello bisestile che ci combina sempre i piani, però diciamo è una cifra sinceramente veramente molto molto piccola. Come sempre noi non ci mettiamo a fare i conti nelle case di nessuno, ci mancherebbe, capiamo benissimo che con questa crisi anche economica, che però pare che invece no, sta andando tutto bene, a sentire la Meloni, wow, cioè siamo proprio al di là di qualche piccolo problema, magari anche di politica internazionale o di collocazione. Peraltro il discorso di ieri strabiliante, no? Cioè improvvisamente europeista, improvvisamente, vabbè, insomma, non fatemi deviare.
0: Si annunciano però sorprese, si vota tra poco, quindi le cose sorprendenti, certo, abbondano.
1: Come no? Ecco, dicevo che insomma questa cifra, che per l'appunto sicuramente per alcuni è importante, e massimo rispetto, noi chiediamo naturalmente a chi può di fare l'abbonamento, però ecco, noi non riusciamo a capire tanto le barriere ideali del non farlo l'abbonamento, no? Quali sono le motivazioni di qualcuno che può farlo e che invece niente, non lo fa, ma magari lo fa per principio. Allora ci piacerebbe anche saperli questi principi, perché non ce l'abbiamo chiarissimo, almeno io non ce l'ho chiarissimo. Però devo dire, stamattina non ho chiarissimo molte cose.
0: Ci scrive Stefania, che è una nostra abbonata, e ci fa sapere a 150 euro, e noi la ringraziamo. Lei ci ringrazia per l'argomento di cui abbiamo parlato questa mattina, e poi dice: vorrei chiedere di chiarire sul teleriscaldamento, che mi interessa molto, grazie mille. Qualcosa che possiamo fare in una manciata di secondi?
2: Ma allora, sì, anche nel caso del teleriscaldamento dovrebbe esserci la strumentazione per poter regolare l'afflusso di calore nei nostri appartamenti, che sia un termostato o che siano valvole termostatiche, e di conseguenza la contabilizzazione del calore, e cioè paghiamo effettivamente per i kilowattora consumati e non in generale una tariffa, diciamo, generica. Se così non è, è il condominio che deve provvedere. Visto che il tema interessa tanto, non sono abituato a farlo, ma insomma forse può avere senso con l'Università dell'Insubria, che mi paga lo stipendio. Stiamo seguendo un progetto oramai da anni che si chiama Bosco Clima, in cui peraltro è coinvolto anche il professor Adriano Martinoli, che Cecilia conosce bene, ma noi ci occupiamo della parte energia e abbiamo preparato ad aprile, quando ancora non era così chiaro quello che sarebbe successo, una guida per interventi senza grandi investimenti o addirittura a costo zero per ridurre le bollette di casa. Se siete interessati, cercate Guida Bosco Clima Energia, ripeto, Guida Bosco Clima Energia, e trovate appunto questa guida con una serie di suggerimenti. E poi se volete commentare, ovviamente ci sono anche i recapiti per mandarci i vostri commenti.
1: E sentite, siccome questa volta non voglio smentite perché mi irrito troppo, se no. Però io proprio ieri, in uno degli spazi di conduzione, parlavo del ritorno delle manifestazioni per il clima e quello di Fridays for Futures, e ieri raccontavo appunto che ci sarebbe stato un presidio in Piazza della Scala, anche perché la manifestazione chiede in qualche modo, come ha sempre fatto Fridays for Futures, ha sempre chiesto che la politica desse delle risposte, non solo i singoli, e quindi in realtà il presidio era fatto lì anche per chiedere ai candidati alle prossime elezioni per la carica di sindaco della città di Milano quali saranno i loro impegni, i loro percorsi a proposito della questione climatica. Ecco, inspiegabilmente questo presidio che era a cui era stato dato appuntamento domani alle 17:30 appunto in Piazza della Scala, niente, oggi ha ricevuto dalla questura il fatto non potete farlo lì, però hanno trattato e quindi si farà in Piazza San Babila. Ecco, però che buffa cosa, sono molte virgolette nel dire che buffa cosa, no? Che brutta cosa il fatto che si impedisca davanti alla piazza, che è una piazza dei milanesi, perché è la sede del comune di Milano, è la sede del nostro sindaco, insomma, che dei cittadini non possano manifestare lì davanti, non è bello, insomma, no? Anche perché Fridays for Futures è sempre stato un presidio anche non violento, di grande, cioè nessuno ha mai pensato di scendere in piazza con atteggiamenti bellicosi, mettiamola così.
0: Potremmo dire che è una forma di censura, no? E tra l'altro in queste ore, quando parliamo di censura, possiamo anche fare riferimento ad altre cose vicine, questa di cui abbiamo appena parlato, e apparentemente lontane, come quella di cui abbiamo parlato nell'ultima giornata, no? Il caso che ha riguardato la nostra Martina Stefanoni, il visto che le è stato negato dal governo israeliano per poter seguire in Israele le elezioni che ci saranno fra una decina di giorni. Anche quella è una forma di censura, e quello che secondo me alla fine poi se ne ricava da questo punto di vista è che l'esistenza di Radio Popolare, l'esistenza di una radio libera e indipendente anche in un territorio locale è una sorta di argine, no? A tutela del pluralismo, a tutela anche della democrazia, a tutela della libertà, perché attraverso la presenza di questi organi di informazione anche in un territorio locale è una sorta di argine, no? A tutela del pluralismo, a tutela anche della democrazia, a tutela della libertà, perché attraverso la presenza di questi organi di informazione, dico genericamente, ma sto parlando soprattutto di Radio Popolare, noi assicuriamo

0: la nostra collega Martina insieme ad una collega del Fatto Quotidiano. In genere queste misure sono misure che hanno una ragione specifica ad hoc, oppure possono avere una ragione molto più generale, cioè se ne colpisce uno, no, per educarne 100, per far arrivare un messaggio che ha una natura violenta, proprio per questa ragione, perché tende a voler fare a silenziare l'informazione libera.
1: Assolutamente, e questo insomma è qualcosa che ci dovrebbe sinceramente preoccupare, perché sappiamo, che ci piace o no, che l'informazione è uno dei pilastri del sistema democratico come lo conosciamo noi. I paesi dove la stampa e i media sono repressi o sono censurati non sono, dal mio punto di vista, esempi illuminanti o interessanti da perseguire, mettiamola così. Poi questo,
0: E intanto proseguono ovviamente le richieste di informazioni, delucidazioni sul tema che riguarda appunto il risparmio energetico. Prego.
1: No, scusami, è che è rigirato e quindi. Sì. Però volevo Luciana, che è una nostra abbonata, che ringraziamo, peraltro ringraziamo noi quando facciamo le campagne abbonamento e cerchiamo di sollecitare nuovi abbonati, essendo, come sapete, estremamente grati e riconoscenti a tutti quelli che abbonati lo sono già. Noi li ringraziamo, è implicito per noi il ringraziamento, ma ogni tanto fa bene anche dirglielo, diciamo così. E comunque Luciana dice: alcuni anni fa ho visto un doc sulla casa di Luca Mercalli, aveva dei vetri sulle porte e finestre che riflettevano la luce del sole e contribuivano a riscaldare i locali. Ne sapete qualcosa? Ho fatto ricerche ma non ho trovato nulla. Allora Gianluca Ruggeri, io credo che esistano, a me viene da dire soprattutto in Nord Europa o in altre parti del mondo, moltissimi esempi di architettura risparmiosa già nella sua struttura. Dico male?
2: No, dici bene, anche perché ovviamente erano paesi che avevano l'esigenza di proteggersi dal freddo. Sono paesi però che in questo momento stanno iniziando a patire molto l'estate, cioè loro erano abituati, certo, ad avere per esempio grandi vetrate, perché d'inverno nelle giornate soleggiate potevano portare dentro calore e non erano abituati a doversi proteggere dalla radiazione solare, e quindi c'è un tema, non so se per esempio ne avete sentito parlare, ma quest'estate a Parigi, soprattutto nelle famose mansarde, che sono bellissime,
1: certo,
2: che tutti vorremmo, no?
1: Abbiamo suonato,
2: esatto, erano totalmente invivibili e la gente andava a dormire nei parchi cittadini perché non era possibile dormire, non è che avevano un po' caldo, erano proprio invivibili,
1: certo.
2: Quindi loro hanno quel problema, noi ne abbiamo un pochino altri, abbiamo magari maggiore abitudine anche alla protezione estiva, no? Le persiane sono uno strumento, poi le tapparelle, insomma sono strumenti che abbiamo abbastanza abitudine ad utilizzare. Rispetto ai vetri ad alte prestazioni, di fatto, per tutta una serie di normative che vengono dall'Unione Europea, che poi sono state acquisite nel tempo, di fatto oggi quando si fa una sostituzione di vetri e di finestre vengono già installati vetri con quelle caratteristiche che diceva l'ascoltatrice. Tendenzialmente una parola chiave che si può utilizzare per cercare online potrebbe essere vetri basso emissivi, che sono appunto vetri che ci proteggono e che tengono dentro il calore.
1: Ecco, state a corna, oppure, perché visto il caldo che sta facendo,
2: oppure potesse... vetri selettivi che riescono a fare entrambe le cose, quindi d'estate lasciano fuori ed inverno tengono dentro.
1: Ecco,
2: quindi,
1: dicevo, pensate che potrebbe trasformarsi in un microonde il vostro appartamento con i vetri che riflettono il calore, soprattutto pensando all'estate che abbiamo,
2: certo,
1: passato. Adesso scusate, io sapete che sono una, come dire, una frescona, e quindi la butto sempre un po' a ridere, ma perché perché va bene, no? Riderci anche un po' su.
0: Mai parola, mai parola più azzeccata,
1: Gianluca,
0: frescona.
1: No,
2: anzi, secondo me

0: Punto. Dobbiamo fare attenzione che ovviamente i vetri possono essere anche ad alte prestazioni, ma d'estate la sfida fondamentale è tenere fuori la radiazione solare e quindi probabilmente con i vetri non ce la caviamo. È molto meglio avere degli oggetti esterni che fanno sì che la radiazione solare proprio non entri, perché altrimenti diventa più complicato gestire, insomma.
1: 0239 oddio, ho avuto un vuoto. 0233 001 001, mi si stava attorcigliando la lingua attorno ai numeri.
2: Ah, per chiamarci in diretta.
1: Esattamente,
2: certo.
1: Questa è la campagna abbonamenti di Radio Popolare.

0: Sai che io non ci avevo proprio pensato comunque a questa giornata del 15 ottobre, forse perché non vivo in un condominio, ma ho la mia scaldamento autonomo e quindi decido un po' io, e stavo pensando al fatto che in genere io decido quando ho freddo al mattino, quando mi alzo comincio a dire beh, si sta avvicinando forse il momento in cui bisogna trovare un modo per riscaldarsi un po', ecco. E la mattina è l'indicatore principale, la sera no, la sera anche se fa freddo va bene, ma quando ti svegli la mattina e fa freddo è un po'
1: antipatico. Però è anche vero che in queste, ad esempio, questi ultimi giorni abbiamo questo fenomeno che sicuramente la mattina è fresculillo, diciamo così, rispetto a, e che poi però arrivati alle ore centrali la temperatura è veramente importante, cioè calda proprio, quindi è tutto un mal di testa.

0: 10:54 minuti. Allora Cecilia, ci avviamo alla chiusura di questa fascia di conduzione.
1: Sì, però scusami, no.
0: Scusami tu.
1: No, ecco, non sapevo se ero in onda, dicevo. Peraltro, insomma, continuano a piovere domande molto tecniche, evidentemente interessa a tutti, rivolte soprattutto a Gianluca Ruggeri. Noi ricordiamo che c'è una trasmissione settimanale che si chiama Il Giusto Clima, dove lì si trattano tutti questi argomenti, e quindi è forse il luogo più adatto a rivolgere queste domande. Ad esempio, ci sono molte domande sui pannelli, sul balcone, via di seguito. Allora, noi abbiamo meno di 4 minuti di questa onda, li vorremmo dedicare un po' di più al discorso generale sull'abbonamento a Radio Popolare. Ma Gianluca, quando è il giusto clima?
2: Allora, il giusto clima. Aspetta
0: un attimo, eccoci qui.
3: Il giusto clima è il mercoledì. Dalle 20:30 alle 21:30. Ieri ovviamente non c'era, c'era Marta Del Grandi che ha fatto un concerto strepitoso.
1: Bellissimo.
3: Se avete modo di recuperarlo dai podcast, è stato veramente molto emozionante, ma torniamo mercoledì alle 20:30.
1: Esatto, dicevo, perché evidentemente è un tema che interessa tantissimo. Ci sono tantissimi messaggi, non vi dovete offendere se non li abbiamo letti tutti, ma davvero non ci stiamo dentro come tempistica. Quindi il ragionamento è che per tutte le questioni legate per l'appunto alle questioni relative al riscaldamento, agli impianti, alle varie cose di cui Gianluca Ruggeri ci parlava, il mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 c'è il giusto clima, e lì potete riversare tutte le vostre dubbi, domande, cose.
3: Aggiungo che potete girarci messaggi anche alla casella di posta della trasmissione, che è clima@radiopopolare.it, quella ovviamente attiva sempre. E noi cerchiamo di dar seguito alle richieste che arrivano. Quindi molto volentieri, se avete curiosità, scrivete lì clima@radiopopolare.it.
1: E quindi, insomma, lì avrete tutte le vostre risposte. E non so perché Stefano si è arrabbiato, ma io non so se si rivolge a me, ma non ho capito. Trovo vergognoso e assurdo paragonare il governo di Milano a un regime come Israele. Veramente aberrante, dovresti vergognarti. Ma io ho detto qualcosa.
0: Perché io, io ho parlato poi di censura, quella forma.
1: Perché hai accostato la storia di Martina.
0: Di censura si tratta, quindi è quella la questione.
1: Certo. Invece, io vorrei ricordare ancora una volta che la manifestazione di domani di Fridays for Futures, che torna in piazza alle 17:30 per un presidio, è stato spostato, per noi in maniera incomprensibile, da Piazza della Scala a Piazza San Babila, ma rimane sempre alle 17:30, quindi siamoci numerosi, mettiamola così.
0: Certo, allora io direi che è arrivato il momento dei saluti. Chiudiamo questo pezzo di conduzione della campagna abbonamenti di Radio Popolare di questa mattina. Io ringrazio Cecilia Di Lieto, Gianluca Ruggeri.
3: Grazie a te, grazie.
0: E ci sentiamo presto. Adesso purtroppo io non riesco a
1: c'è Gianluca, che è un grandissimo tecnologico, e che quindi ci fa sapere che Gianluca, che è qua a fianco a me, siamo a 25 centimetri, che ci saranno Dario Grande, Ira Rubino e Claudio Iantaglia. Questi sono i nostri alter ego,
3: i nostri successori.
0: Benissimo.
1: Esatto. E a questo punto mi raccomando andate su Sto Diavolo di Sito radiopopolare.it, lì non potete sfuggire alla realtà, venite in qualche modo aggrediti dai sistemi per abbonarsi e sostenere nei vari modi questa emittente, che vi fa anche arrabbiare, ma che probabilmente vi fa anche amare quello che accade. Ciao, ciao.
0: Una buona giornata a tutti e a

0: è ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il Mio Condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
1: Volevate la sigla?
2: E invece no.
1: E invece no, aspetta che ti apro il microfono, Dario.
3: Non mi hai aperto, ok. Dario, invece no, nessuna
1: adesso
3: sigla.
1: Te lo spengo di nuovo come ho fatto l'altro giorno.
3: No, ormai non ci siamo abituati, se vuoi, non mi fa.
1: Allora, tu sei
3: effetto
1: del musicale, canta la sigla dell'abbonaggio.
3: Com'è che era?
1: Perché ringraziando sempre i nostri tecnici di esistere, sono i migliori tecnici del mondo, lo dico anche per gli spettacoli, i concerti, le cose e tutto il resto. Qualcuno ha risettato tutto il computer.
3: Scherzetto.
1: E anche tutti i, come dire, i programmi, compreso uno di quelli che utilizziamo di più, e praticamente ho aperto una schermata in cui c'è
3: perché
1: solo
3: questo corsivo? Perché questo corsivo?
1: Io? Non è corsivo inglese, ma dai, ma
3: sa
1: su,
3: di corsivo.
1: Sembrava...
3: Sa di corsivo.
1: Allora Dario, non sono capace di fare il corsivo. Sei capace di fare il corsivo? Un pochino, dai, vai.
4: No.
1: Ma dai, su, qui dobbiamo fare tutti un po' i pagliacci, la settimana dell'abbonaggio.
3: Eh sì, cioè, clown.
1: Per cui adesso sono riuscita a risettare tutto quanto. Se volete mando la sigla così tu ti prepari il corsivo.
3: Perfetto. Ce l'abbiamo? È pronta?
1: Sì, ce l'abbiamo. Non mi mettere ansia.
3: No, sto solo cercando di... Ecco

0: Io di solito sono una persona ordinata, quindi questo inizio così spettinato farmi riprendere da Dario Grande, insomma,
1: ti ha infastidito questo inizio.
0: Allora, Dario Grande, già nominato più volte, oggi non dovrebbero esserci cognomi o nomi che ostano alla mia memoria di chi c'è in studio, sì. E distinguo chiaramente.
1: Meno male.
0: Sì, perché sai che sono anziana e quindi diciamo che la memoria va e viene, anche la vista, ma penso di distinguere chiaramente travestito da scegli tu quale movimento militante.
2: Freddoloso.
0: Ah, i freddolosi? Los Freddolosos, che militano in un, non so, tipo.
2: Noi siamo per,
0: sono avversari di Milei.
2: Siamo per i calientes.
0: Quindi no, Milei è già troppo caliente, cioè nel senso brutto, ecco, per cui Claudio Iampaglia.
2: Buongiorno Dario, ma
1: eccoci.
2: Non siamo da soli, cioè.
1: No, infatti, l'avete già sentito un po' la voce della quarta persona in studio.
0: Sì, cioè della vittima. Lei pensava, perché visto che ci conosciamo, è già stata qua per un. Allora, spieghiamo bene come ti chiami, quanti anni hai, quali sono i tuoi hobby. No, sto scherzando. E come mai sei a Radio Popolare?
3: Allora, io mi chiamo Silvia, ho 17 anni.
0: Sì.
3: E faccio una scuola di grafica che però ha un indirizzo verso l'operatore
0: verso il nulla, no? Noi? Verso di noi?
1: No,
3: l'operatore dello spettacolo.
0: Ah, però allora sì.
3: Grafica, ma faccio anche riprese, montaggio video e un pochino impianti audio, che non è che sono molto
0: perfetto.
1: Esatto.
0: Tu sai che
2: però tu qua sei nel posto giusto per gli impianti, esatto, audio. Tu vai da Sambo, vai da Giulio.
3: Sì, infatti anche l'anno scorso
2: sei andata giù nel loro antro, hai aperto la porta, li hai spaventati un po', bravo. Mi
1: devi
2: raccomando,
1: spaventarli.
2: Fondamentale per avere risultati è spaventarli.
0: Allora, in realtà, dunque, ripetiamo ancora una volta nome e motivo della permanenza seconda, tra l'altro, perché hai già fatto un'esperienza da noi.
3: Silvia, è il secondo stage che faccio qui perché ero stata indirizzata dalla mia tutor della scuola a venire qua.
0: E ti sei trovata bene?
1: E non ne avevi abbastanza di Radio Popolare, dici di tornarci.
3: Sono tornata.
0: Allora Silvia, noi siamo molto contenti, sai che verrai chiamata a fare mille cose per noi. Sto parlando con tua madre adesso, visto che hai 17 anni, cara mamma di Silvia, ti salutiamo caramente, anche perché la conosciamo. Tu naturalmente, con un silenzio assenso, firmi la liberatoria perché Silvia vada in onda da,
1: certo,
0: minorenne, naturalmente, quindi lei è d'accordo.
3: Lei era lì molto vai vai,
0: ecco, e quel vai vai vale come appunto il permesso dei genitori. Sei qui col permesso dei genitori, anzi col sostegno dei genitori che insomma amano Radio Popolare. E dopo questo momento un po' commovente, così, di passaggio di testimone, ti tireremo dentro ancora Silvia per fare una serie di appelli. Tu sai che succedono ancora un sacco di cose, sì, in questa settimana di abbonaggio. Amici, Dario e Claudio, da che parte volete cominciare?
2: Ma io partirei da Silvia, cioè nel senso che per me la cosa più interessante,
1: ovviamente,
2: di questa radio in questi anni.
0: Ma noi dobbiamo fare gli abbonamenti.
2: Ma anche da Dario.
0: Noi dobbiamo
2: per
0: fare gli abbonamenti. Quindi o parliamo con sua mamma e le diciamo di farne un'altra.
2: No, ascoltatori e ascoltatrici, una radio che vi porta in onda giovani under 30 cercando negli ultimi anni di provare
0: under 20
2: a innovare non soltanto, come dire, il palinsesto, i programmi, l'ascolto, le voci, ma anche il modo di pensare le cose, perché poi ovviamente il tema non è soltanto quello del, diciamo, di aprire un po' di porte e di avere i mezzi per farlo, perché ne apriremmo anche di più volentieri se avessimo qualche mezzo in più, ma anche quello, no, Dario, di ripensare un po' le cose in altri termini.
1: Certamente.
2: Io ho sempre sentito negli ultimi anni proposte intelligenti, nuove, capaci, aperte da tutte le persone nuove arrivate, quindi
0: evviva!
2: Allora, un nuovo assunto, quanti abbonamenti ci vogliono, Ira?
0: Scusa, devo ancora riprendermi.
1: Vogliamo
0: non ce la faccio. Io, Dario, non ce la faccio per un'ora e mezza così. Non ce la faccio.
2: Ira,
0: non ce la
2: quanti abbonamenti ci vogliono per una nuova assunzione?
1: Cavolo, un'ora e mezza.
0: Non lo so, lo sai tu. Fai tu queste robe presto, presto. Queste robe dei dati, delle cose. Dillo tu.
2: Ma non lo so, io non conosco il nostro bilancio.
0: Allora, perché ci siamo infilati in questo ginepraio?
2: Perché io voglio sapere quanti abbonamenti. Con quanti abbonamenti assumiamo un giovane?
0: Tanti, tanti. Dobbiamo farne il più possibile, così poi assumiamo un giovane. Devo dire che ne abbiamo
1: assunti.
0: Grazie, grazie Dario, assunti, grazie, volevo grazie. Dire questo. Volevo dire proprio questo. Noi ne abbiamo assunti alcuni, insomma, cioè tra cui un saluto alla nostra Martina Stefanoni, attualmente protagonista di un caso che sta facendo molto discutere anche colleghi e opinione pubblica, e che insomma, se andate sui social di Radio Popolare comprenderete meglio. Ma dicendo a Silvia, tranquilla Silvia, non ti facciamo niente di io vorrei però ricordare una serie di cose importanti, cioè le iniziative che ci sono ancora in auditorium e poi le sfide, managgia le sfide,
1: Le vere protagoniste di questa edizione, di questa campagna abbonamenti.
0: Allora io dico una cosa sulla iniziativa di stasera. Qualcuno dice qualcosa su quella di venerdì?
1: Yeah. Dai, va bene, yeah. Io dico quella di venerdì.
0: Allora, io volevo ricordarvi che questa sera c'è il Bolli Quiz, la trasmissione Bollicine compie un sacco di anni, non so esattamente, ecco, è nell'estate 2015, ne compie 15
1: anni.
0: In vena di anniversario, il ventesimo di Esteri, il 15, e io infatti ho detto il 22esimo del suggeritore, cioè che è un anniversario non rotondo.
1: Meno tondo.
0: Ma mi sentivo... Ecco, questa che appunto è una trasmissione volutamente leggera che parla di musica da 15 anni, sul palco dell'auditorium organizza un quiz a cui parteciperanno tre concorrenti e dove sarà presente una band dal vivo, la Bolli Band. Chi sarà il campione del Bolli Quiz? Ve lo diranno Tragni e Carini questa sera.
2: Bello, però questa sera ricordiamo alle 19.30, alle 21 DJ set con... Dario Grande!
0: È lui!
1: Questa sera sarà il mio turno, per cui aperitivo, DJ set, si mangia, si beve insieme nel prepararsi appunto alla serata del Bolli Quiz, quindi ci vediamo qui fuori, insomma, nel cortile di Radio Popolare. Sì. Poi tra l'altro è anche cambiata da ieri sera con il DJ set di Elisa Graci la postazione del DJ set, quindi non più sotto all'atrio, diciamo, dell'auditorium.
0: In un altro quartiere?
1: Era un pochino...
0: quartiere? Sei lì a fare il DJ set
1: di Radio Popolare, ma qui all'ingresso è una posizione molto più lounge, secondo me.
0: Molto più lounge? No, io pensavo che ti avessero spostato in Piazza Castelli, tipo così, era una cosa.
1: Magari.
0: Come magari? Piazza Castello.
1: Pensavo tipo Piazza Duomo.
0: Ah, tu pensai Piazza Castello? No, Piazza Castelli è in fondo al McMahon. Allora, tua mamma ha appena scritto che autorizza la tua presenza in studio, cara Silvia. Senz'altro, sono commossa. Dice assolutamente assunzione. Se me l'assumete, faccio subito abbonamento.
2: Vedi quanti abbonamenti ci vogliono?
0: Non possiamo assumere una 17enne. Ma è illegale.
3: Ne faccio 18.
0: Vabbè, è sfruttamento del lavoro minorile.
2: Intanto lei si forma qua. Capisce un po' come funziona, poi è pronta fra 4 mesi.
3: Esatto, io finisco a gennaio e a gennaio faccio 18.
0: Come si chiama la tua mamma?
3: Adele Motalli.
0: No, non dire il cognome. Adele. Non diciamo mai il cognome, questa è la prima regola, giusto? Perché non le rompano le scatole. Adele, diciamo sì. Adele, mandiamo un messaggio ad Adele dicendo: tu intanto fai l'abbonamento.
3: Fai l'abbonamento. Lo fa anche il papà, lo fanno tutti e due.
1: Due diversi.
3: Esatto.
0: Già Silvia si è guadagnata il caffè dopo pranzo. Bevi caffè, Silvia?
3: No.
0: Ecco, avevo questo dubbio. Vabbè, quello che ti pare, insomma, cioè è una cosa. Va bene. Vai Dario Grande, che sarai al DJ set in Piazza Castelli questa sera.
1: No, non diamo informazioni sbagliate. Il DJ set è qui a Radio Popolare dalle 19.30 alle 21, appunto, prima della
0: serata.
1: C'è
0: Basilio e Tiziana che ritornano, sono stati lunedì quando c'era il mio spettacolo di cui Dario Grande non sapeva nulla,
1: esatto.
0: E sono stati bravissimi con l'aperitivo siciliano, tornano questa sera, quindi non mancate, dalle 19.30 ci sono anche loro, apriamo i cancelli e quindi potete fare aperitivo, ascoltare Dario che suona. E poi alle 21 comincia il Bolli Quiz. Mi taccio, fate tutto vobis.
1: Poi c'è la serata di venerdì, e quindi una serata speciale tra fotografia e musica. Il gioco che conduciamo in questa performance consiste nell'osservare cosa cambia nella nostra percezione se guardiamo una foto una prima volta con una musica e una seconda volta con una musica totalmente differente. Un esperimento sinestesico eseguito presentando 25 foto storiche e famose, ognuna accompagnata dal racconto della sua creazione, ognuna accompagnata da due melodie diverse eseguite dal vivo. Berthes sosteneva che il testo indirizza il significato dell'immagine. Sostituendo testo con musica otteniamo non più leggi questa foto, ma ascolta questa foto. Con Giovanna Calvensi, Rudy Bargioni e Antonella Martinelli. Conduce la serata Tiziana Ricci. Il tutto è anticipato dalle 19.30 alle 21 da un bel DJ set con Giulia Strippoli a mettere i dischi. Quindi questa è la serata di domani sera.
0: Ma anche lei in Piazza Castelli nella nuova postazione?
1: Forse sì.
0: Claudio, sei silente.
2: No, sto guardando un po' di informazioni, sto guardando tutte le cose che mi sono perso, bellissime, ce ne sono un sacco, bisognerebbe vivere qua dentro.
0: Beh, non sei venuto al mio spettacolo.
2: Sai che mi hanno detto che è fantastico, hanno riso come
0: è
2: dei
0: fantastico.
2: Matti?
0: È fantastico.
2: No, mi hanno detto così, mi hanno detto è fantastico e lei è bravissima.
0: Avevi dei dubbi?
2: No, però finché non lo adesso vedo, quando sì. Me lo dicono, allora dico mannaggia cosa mi sono perso, repliche?
1: Le repliche.
0: Allora noi la faremo per esempio a Settimo alla biblioteca.
2: Bello.
0: Fra un po', ma poi ripeto possiamo spostarci perché è uno spettacolo concerto che non ha una scenografia e quindi noi siamo easy. Bisogna solo poter proiettare delle foto brutte che sono le mie.
2: Quindi quasi quasi d'allestimento anche in piazza volendo.
0: Volendo.
2: Piazza Castelli. Un furgone.
0: Sì, sì, certo.
1: Sì, per le strade itineranti.
0: Non sarebbe mica una cattiva idea.
2: Ma non parli anche di Milano, della città.
0: Parlo soprattutto. Parlo dei 10 anni fra il 66 e il 76 visti dal mio condominio quando ero bambina.
2: Bello.
0: Nel mio condominio c'erano personaggi. Madonna, sono 4 giorni che non sai un cazzo del mio spettacolo, basta, cioè, informati.
2: Non so voi, ma l'immagine della finestra, no? Di una delle finestre di casa, la tua, quella della cucina, è una delle immagini fondanti della mia esistenza.
0: Dell'infanzia soprattutto, perché non è che ti facessero andare proprio dappertutto.
2: No,
0: quindi dalla
2: mondo,
0: finestra.
2: Da dove guardavi il mondo.
1: Dalla finestra.
2: Ce l'avete anche voi? La tua com'è?
1: No, in realtà no, non ho un'immagine. No, vabbè, dalla finestra di camera mia sì, in effetti.
0: Sei cresciuto in un bunker?
1: No, in realtà sono cresciuto in una casa con molte finestre, quindi forse troppe.
0: Ah,
1: e quindi
0: e
1: non
0: riuscivi
1: avevo
0: a scegliere
1: di riferimento. Però leggero, sì, quella di camera mia un pochino di più delle altre.
0: Sì,
1: giustamente.
3: Quella di camera mia davanti si vede una finestra che è sempre stata chiusa da quando io. Quindi non ho mai.
0: Ma guarda, è un thriller.
3: Si vede proprio un muro con una finestra sempre stata chiusa. Quindi.
0: Ecco, cioè però, come dire, un viatico per una ragazza verso il futuro, cioè incoraggiante proprio, no? La finestra è sempre chiusa dalla mia finestra.
3: Meglio chiusa che con qualche
0: male accompagna.
3: Sì.
0: Bella, beh, insomma, questa delle finestre mi sembra molto carina. Allora.
2: Ma posso fare una domanda?
0: Alessandra, che mi dice, no, credo sia Alessandra, sì, è Alessandra.
1: Cosa dice?
0: Che dice, ma basta con sta storia di sono anziana, a me, dice, lo siamo in tante. Ho capito, ma non è una consolazione. Ci sono delle oggettive difficoltà. Insomma, se volete chiamarci, scriverci come già fanno gli ascoltatori per dirvi che vi siete abbonati, noi quattro, Silvia in particolare, che come dire ha bisogno di certezze per il futuro, ha bisogno insomma di speranze, aspetta i vostri abbonamenti, vi ringrazierà personalmente.
3: Esatto.
0: Intanto tua mamma mi ha scritto siamo i ricatti,
3: sì.
0: Ecco per cui non... e quindi telefonateci 331-6214013 per scriverci e 0233-001-001 per telefonarci e dirci che vi siete abbonati oppure fare come dire un'invettiva, un richiamo, un incoraggiamento all'abbonamento.
1: Vero, secondo voi per quali motivi bisognerebbe essere abbonati a Radio Popolare?
0: C'è qualcuno che ti dice forza Dario che perché ti maltratto, sorridi
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Chi? Aspetta perché non leggo nemmeno i messaggi.
0: Non lo so, non si firma, magari poi ce lo dici.
1: Grande, grande.
0: meglio chiusa la finestra che con Sporty Michael Jackson.
1: Con Sporty
0: Michael Jackson. Non so, è criptico come messaggio, cioè si riferisce alla finestra davanti alla finestra di Silvia. Qui c'è un messaggio per Martina, per i giornalisti che non possono fare il loro lavoro, per Martina, per voi che da 50 anni continuate a essere liberi e indipendenti, ha donato questo ascoltatore Jacopo, ha fatto adesso una donazione di 30 euro. Grazie Jacopo!
1: Grazie. Grande!
0: Grazie, grazie. Allora, qualcuno vuole riassumere come si fa ad abbonarsi? Tu Silvia lo sai?
3: Non tanto.
0: Non tanto. Secondo te cosa bisogna fare? Dove si va?
3: Sul sito ci sarà una parte dedicata agli abbonamenti.
0: C'è un pulsantone giallo con su scritto sostienici e poi uno cosa farà?
3: Mette... paga e mette nome e cognome, non lo so.
0: Compila un modulo in cui deve dare un po' di dati e la caratteristica del nostro abbonamento è che può essere, anzi è addebitato in banca.
3: Ok.
0: Quindi diciamo che è ricorrente e la cifra minima per abbonarsi è 90 euro. Ragazzi, c'è Iampa che continua a concentrarsi sul suo lavoro.
2: No, guarda, ero qua. Abbonamento a Radio Popolare, domiciliazione bancaria, ecco. Abbonamento con carta di credito, versamento ricorrente su PayPal, versamento annuale secco, poi sotto c'è anche la tessera annuale e le donazioni, perché ovviamente qualcuno di voi o è già abbonato o proprio quest'anno non gliela fa ma vuole partecipare, come sempre, quindi facile facile, radiopopolare.it/sostienici, si arriva, si compila tutto in 2-3 minuti, ci sono riuscite anche persone incredibilmente boomer, incredibile, posso testimoniarlo.
1: E quindi alla portata veramente
2: è veramente
1: di tutti.
2: Alla portata di tutti, sì.
0: Davvero? Davvero?
2: Di tutti e tutte, assolutamente.
0: Di tutti e tutte, sì, perché sì. Allora, io in realtà, prima di tornare alle sfide, perché ce ne sono un paio che ci riguardano, poi racconteremo le nostre, anche come dire, com'è difficile costruire le sfide, ma com'è entusiasmante, insomma, questa nuova idea che abbiamo per l'abbonaggio. C'è forse una spiegazione sulla questione di Michael Jackson e della finestra?
1: Ah, è arrivata.
0: Forse si riferisce al momento. Ah, certo.
3: A quando si è messo fuori?
0: Michael Jackson ha mostrato il figlio sporgendolo dalla finestra rischiando di farlo cadere. Sì, che immagine. Ah, sì, adesso è vero, hai ragione. Sì, me lo ricordo bene. E poi vediamo un po', abbonarsi per tutto il lavoro fuori onda, sia di redazione, sia della redazione notizie che nelle redazioni musicali e culturali in generale, c'è un lavoro fuori onda pazzesco, abbonatevi per renderlo possibile, scrive Olia.
2: Che lo sa perché è venuta l'altra mattina.
1: Ha ragione.
2: Olia,
0: Vedi.
2: È venuta in trasmissione, sì, e ha detto, oh, mamma mia quanto lavorate.
1: Wow.
0: Qui c'è una poesia di Anna, perché abbiamo vari poeti, Ugo, Anna, eccetera, che ci mandano le loro poesie. L'adulazione, bravi, brave, se l'ascoltatore è silente, siatene felici, di sicuro non mente, Anna.
2: Vabbè, è possibile. Sì. In effetti, spesso quelli che sono più silenti sono quelli più, come dire, più supportivi.
1: Vero, vero.
0: E poi, chiamatemi l'innominato o Kaiser Sose. Quello che, certo, non si firma di prima, cioè, insomma,
2: I soliti sospetti.
0: Certo,
1: Kevin,
0: certo,
1: Spacey.
0: Meraviglioso film.
2: Se and the winner is
1: Kaiser Soze.
0: Allora, io volevo farvi ascoltare un brano che nelle mille versioni che ha avuto è stato una delle colonne sonore della vita di Radio Popolare in questi 50 anni, e poi ci ritroviamo per le sfide. In realtà prima c'è della pubblicità, ma insomma adesso ci organizziamo.

0: campagna abbonamenti autunnale di Radio Popolare. Abbiamo ancora tanti giorni davanti, ascoltatrici e ascoltatori.
1: Ma che morbidezza questa Cantalu.
0: Era uno degli stacchi di Notturno, cioè è un brano famosissimo nel mondo, ma me è uno degli stacchi di Notturnover, storica trasmissione di Radio Popolare, è andata avanti per tanti anni e quando ancora eravamo in via Stradella nella nostra sede precedente, pensate, cominciava alle 11:30 e finiva alle 2, una vera trasmissione notturna, un vero night live show. Ovviamente era Herbie Hancock, l'avete riconosciuto in tanti, i nostri ascoltatori sono molto colti e sono molto colte, quindi questo sarà oggetto di un discorso che faremo fra poco. Fra poco però c'è la pubblicità. Noi vi ricordiamo che ci potete scrivere per dirci che vi siete abbonati, anche per dirci altre cose, al 331 6214013, oppure allo 02 33 001 001 per telefonarci in diretta, diretta@popolarenetwork.it per le mail. Quindi ci diamo appuntamento a fra pochissimo, fra un paio di minuti. Noi ritorniamo in onda con Claudio Iampaglia, Dario Grande, Silvia, di cui non dico il cognome perché è giusto non dirlo, che è con noi anche in questo abbonaggio, e parleremo delle sfide che ci vedono affrontare proprio voi ascoltatrici e ascoltatori, insomma abbiamo delle cose da domandarvi.
2: Sì, da chiedervi.
0: Vero Claudio,
1: preparatevi.
0: Senti,
1: no, guardavo quante versioni di Cantaloupe Island sono state fatte nel mondo, più di 50.
0: È veramente una delle pensa che anche gli Slide Pistons, che sono stati ospiti lunedì dell'auditorio,
1: che sono la band dello spettacolo di
0: è senza speranza. L'ha imparato lui in 5 minuti. Cioè, per cui non è, Dario, veramente basta, cioè non è possibile. È giusto.
2: Vabbè,
0: basta.
2: Questo teatrino ci aiuterà a portare a casa qualche abbonamento in più nell'arco di quest'ora?
0: È probabile, se non li ammorbiamo.
1: Secondo me per te in solidarietà.
0: E li divertiamo bene, hai già avuto uno in solidarietà.
2: Ne era già arrivato uno, certo, me lo ricordo bene.
0: Volume, esatto. E adesso se non volete che Dario e il suo DJ set si spostino a Settimo Milanese, dove potete comodamente andare a bere un aperitivo ed ascoltarlo suonare da solo ai giardinetti o a Bosco in città, allora forse è meglio abbonarsi, cosa ne dite? Dicendo che lo fate per lui. Pubblicità.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Stavamo discutendo di nomi, etimologie, origini geografiche, eccetera, insomma, perché ci stavamo...
1: Dario è avvantaggiato, è già un personaggio storico da solo. Dario il Grande.
2: Sì.
0: È vero, Dario il Grande, io sempre, persiano.
1: Però, io quando lo vedo entrare, perché lui arriva spesso quando io sono ancora in radio la mattina.
0: Sì, perché per arrivare dai DJ set di Settimo ci mette un po'.
1: E lui entra e saluta e io penso è arrivato Dario il Grande. E dietro tutti i suoi uomini.
2: C'è un esercito.
1: Sei persiani, hai capito? Figlio di Ciro.
0: Bello,
1: la conquista di Persepolis.
2: Caspita.
0: Noi fino a poco tempo fa, prima che succedessero tante cose, andavamo con i viaggi di radio popolare in Iran, e Persepolis è veramente qualcosa di... la sensazione potente che hai in Iran quando vai nei luoghi, moltissimi, ce ne sono ancora moltissimi, che non sono aperti al pubblico, moltissimi luoghi archeologici dell'Iran, è di venire da un paese molto nuovo. Una sensazione che di solito gli italiani non hanno, pensano, sono tra i paesi più antichi d'Europa. Andando in Iran tutto è già successo,
1: Bello,
0: hanno già inventato tutto, hanno già fatto tutto.
1: Sì, è un po' come metro regione.
0: Cioè hanno fatto sempre tutto loro già?
2: È successo.
1: L'abbiamo già data.
0: Non ci posso credere. Ecco, questi sono, vedete, gli inside jokes delle redazioni. Sì. Metro regione, i primi della classe.
2: Non
0: allora,
2: scherzare con metro regione.
1: Sì, anche perché l'hanno già data loro.
2: Sì.
0: Allora, ieri ho fatto abbonamento con carta di credito, ma non vedo l'operazione dal mio conto. Potete verificare? Allora, Amalia. Fai così, scrivi ad abbonamenti@radiopopolare.it, così la segreteria che si occupa di queste verifiche ti risponde con puntualità. Grazie di averci scritto. Ho appena sottoscritto con l'abbonamento con un versamento ricorrente. Lo dedico alla memoria di Raffaele Masto, che per primo mi accolse anni fa. Ma grazie, Daniele, che mette anche tutti i suoi dati in modo che, insomma, si possa... Beh, abbonamento!
1: Grande, grande!
0: Per Raffaele Masto.
1: Per Raffa, tante cose. Pensa che Mitico. Sara Milanese l'ha appena citato poco fa, su una questione, diciamo, ludica, perché è una citazione classica nelle mattine, quando si dice Raffa, diceva Raffa... Va bene, grazie, ci hai fatto fare la lacrimuccia.
0: La lacrimuccia. Paola che dice: la mia mamma non c'è più da tempo, era una giovane abbonata, mi ha insegnato voi. Ancora oggi arriva il giornale RP a suo nome, ogni volta è un po' una nostalgia, un po' una spinta a non lasciarvi e a essere orgogliosi di voi. Grazie Paola.
2: Bello.
1: Mi ha insegnato voi, non è male.
0: Potrebbe essere...
1: È poetico.
0: Sì, anche Maurizio, giustamente, me l'aspettavo. Ira, cos'hai contro Settimo Milanese? Niente, visto che andrò a farci lo spettacolo con gli Slide Pistols.
1: Anzi,
0: adoro Settimo Milanese e anche il suo vecchio piccolo centro storico e tutta la sua storia. È che avendolo nell'orecchio, perché l'avevo nominato prima, stavo solo spostando il più lontano possibile Dario Grande dal cortile di Radio Popolare col suo DJ set, perché lo sto trattando male.
2: Se non si fosse
0: perché
2: capito.
0: Non sa se... Sì. Tu mi hai trattato male per prima, insistendo nell'ignoranza totale dei miei sforzi artistici.
1: Guarda,
0: e io sono suscettibile.
1: Guarda che i persiani sono così, un istante ti hanno conquistato la radio, devi stare di persiano.
0: Ah, dice che sta...
1: Lui è Dario il Grande, voi dovete immaginare questa cosa, lui si muove con delle armate.
2: Questa immagine che mi hai dato è incredibile,
1: è bella,
2: adesso arriverò in radio in maniera ancora più maestosa.
0: No, quindi Maurizio assolutamente, anzi ti aspetto allo spettacolo quando poi diremo data, luogo e tutto il resto. Niente, poi mi scrive Vodafone, ma non credo che abbiano fatto l'abbonamento, mentre
1: però
0: chi lo fa, potrebbe essere. Appena fatto donazione di 30 euro Diego, applausi anche a Diego, come all'altro ascoltatore che l'ha fatta. Silvia, cosa ne pensi dopo un pochino di tuffo nella campagna abbonamenti? Vorresti essere altrove?
3: No.
2: Quanto vorresti essere altrove, da 1 a 10?
3: No. Quello no. All'inizio ero più, però...
0: Adesso ti vedo bella, più rilassata, insomma. Secondo te perché qualcuno dovrebbe, dato che ormai un po' ci conosci, hai già fatto uno stage qua, perché uno dovrebbe o una dovrebbe abbonarsi a Radio Popolare?
3: Perché secondo me è una delle poche radio dal momento che, cioè, tratta temi importanti, ma in modo, cioè, non so come
0: indipendente.
3: Esatto.
0: Hai avuto questa sensazione? Hai visto come funziona
3: poi
0: la redazione?
3: Sono cresciuta con mio papà, che mio papà da quando era piccolo, lui che ascolta, infatti è lui il vero fan della radio a casa mia.
0: Come si chiama il papà?
3: Samuele.
0: Ecco, brava, salutiamo. Vedo che non hai detto il cognome, vedo che impari velocemente. Salutiamo anche Samuele. Sì, insomma, perché il secondo abbonamento che farà dopo,
3: esatto,
0: quello di mamma Adele.
3: Lui lo farà da
2: 107. Adele Samuele.
0: Adele Samuele suona, sì,
2: sì. Suona bene.
0: Suona bene. E Silvia, grazie. Noi avevamo promesso un rappel delle sfide, miei,
1: sì,
0: cari.
1: Sì, certo, siamo pronti.
0: Partite voi, ce l'avete davanti?
2: Allora,
1: ma di tutte o delle nostre?
2: Ma di tutte.
1: Io,
2: no,
1: mi ricordo.
0: Partiamo dalle nostre.
2: Partiamo
0: dalle nostre.
1: Siamo,
0: dai,
1: qua noi. Dai. Sì,
2: allora, sì, in realtà chiedevo aggiornamenti prima a chi si occupa di organizzare, esatto, le sfide del weekend di Radio Popolare. Non ho chiesto informazioni riguardo a quando è stata fissata la mia, ancora non lo so. Però si tratterà di una sfida a colpi di batteria. Ora.
1: Cioè, non ve la tirate, però.
2: Non ce la tiriamo, però. Allora,
1: la batteria.
2: L'idea era appunto suonare la batteria, un vero set di batteria, ma logisticamente si è capito che forse alla fine non riusciremo a procurarci un intero set di batteria. Quindi sarà una sfida solo di rullate,
1: posso,
2: e marcette.
1: Posso dire,
2: vai,
1: una cosa, mm-hmm, di quelle inside antipaticissime che faccio sempre io?
2: Sentiamo.
1: La verità, soltanto la verità: c'è una batteria in questa radio. Io lo so,
2: lo so anch'io.
1: È di proprietà di una persona,
2: lo so anch'io,
1: che è un tecnico che,
2: infatti,
1: suona molto bene la batteria.
2: E infatti la prima cosa che ho detto, perché mi hanno comunicato che non avremmo avuto la batteria e mi hanno detto: ma non riesci a portarla tu? Io ho detto: aspetta, ma quella batteria che so benissimo di chi è e che vedo tutti i giorni nei sotterranei, non la possiamo portare?
1: Andiamo, andiamo a chiedere.
2: Dopo ci proviamo. Comunque, se non fosse...
0: Ma c'è qualcosa che non va con quella batteria? Cioè, non mi ricordo... O forse la batteria di Zacca.
1: È quello.
2: Esatto. Non,
0: e quindi non vuole che venga massacrata.
2: E quindi, esatto, non vuole che... Anche se, insomma, so che genere di musica è solito suonare, quindi
0: sì, anch'io lo so,
2: non ci sia in realtà quel rischio.
0: Ecco, dicendo, cioè, questa cosa, ti sei giocato la possibilità di avere la batteria di Zacca?
2: No, tanto non ce l'avremmo mai avuta lo stesso, per cui...
1: No, proviamo.
0: Ma no, dicendo, provaci. Dai, no? Insomma,
2: quello che stavamo, esatto, no, se non fosse, se non avessimo la batteria intera, sarà praticamente marcette sul rullante, quindi preparatevi con i rudimenti.
0: Vuoi una marcetta?
2: E ma
0: di sottofondo, ti metto una, non lo so, dimmi tu che marcetta vuoi.
2: Non lo so, stupiscici.
1: Cosa aspettate a batterci le mani?
0: Beh, sì, effettivamente quella era proprio impensata come una marcetta e anche come una sigla importante, bravo, che mi hanno appena intitolato il largo Dario Fo. Ieri ho avuto una discussione con Diana Santini che dice che i larghi contano poco. A Milano contano tantissimo.
1: Dipende.
0: Largo Richini, largo,
1: esatto,
0: Cairoli,
1: largo,
0: cioè largo Augusto.
1: Dipende molto.
0: Largo Augusto. Ecco, per cui
1: largo Dario Grande, ce ne sono
2: per
1: tanti,
2: per esempio.
0: Vabbè, insomma, fra poco lo ascoltiamo. Quindi esattamente che cosa vuoi per la tua sfida?
2: Allora, ma
1: comunque c'è lo sfidante, anzi la sfidante, sappi.
2: Non so se tra l'altro è uno una sola o più di uno. Mi hanno detto che qualcuno si è candidato, quindi
1: secondo me è più di
2: potrebbe
1: una.
2: Essere più
1: una,
2: di una.
1: Io so chi è, ma non lo diremo.
2: Ma non lo diremo,
1: è una donna.
2: Non lo diremo, ok, okay.
0: Bene.
1: Che promette molto bene la
2: ma
1: batteria.
2: Siamo agguerriti, però devo dire che non ho mai suonato nella banda di paese dove si sviluppano notevoli skills nelle marcette, appunto in tutte quelle cose sul rullante, i rudimenti, tutte quelle cose là. E quindi non sarà facile. Potrebbe presentarsi qualcuno di estremamente preparato. Tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolari ce ne saranno sicuramente di batteristi preparati in marce.
1: Ma tanto tu, quando cominci la marcetta, dietro di te si prepara l'esercito degli oppiti persiani e sei a posto.
2: È vero, non devo pensare più niente.
0: Non so se aveva i baffi Dario il Grande, però
1: vediamo se c'è qualche rappresentazione. Guardiamo.

0: Ecco, sì, ottimo suggerimento, caro Claudio Iampaglia, riascoltare Ma che aspettate a batterci le mani, da un album dove c'erano un sacco di belle canzoni, c'era La luna è una lampadina, che poi cantò anche Iannacci, ma era di Fo.
1: Lina?
0: Mi fa male i peli, Lina. Sì, esatto. Se vuoi te ne metto un pezzetto, così la sente anche Silvia, commuove. Perché forse non l'ha mai sentita. No.
1: Che bello. L'amore è come le regine.
0: Perché è un blues da speakeasy.
2: La luna è una lampadina appesa sul plafone. Le stelle sembrano limoni buttati nell'acqua. E io sono qui sul marciapiedi che cammino avanti e indietro. Mi fanno male i piedi. Oh, Lina. La luna è una lampadina attaccata sul plafone. Stel parenni buttante l'acqua.
0: Arriviamo al ritornello.
2: Nessun che sul marciapiede.

Quarto piano, terza ringhiera. La luce è ancora accesa e io sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro. Mi fanno male i piedi. Olino.

0: insomma, c'è milanese e italiano per quelli
1: che sei con Lino il barbiere.
2: Lino il barbiere.
1: E io
2: Lino
1: sono Lino. Faccio piedi e cammino avanti e indietro.
2: Lo stanno male tutti piedi che piedi. Sei su con Lino il barbiere.
0: Con il barbiere. Perché il gap più sedanè. Vabbè. Che cammini avanti indietro. Tutti insieme.
3: Fa male i
0: pe. Ah no, fa male i pe.
3: Fa male i pe.
0: Lina. E beh, insomma, veramente geniale. Tant'è vero che poi anche Iannacci ne fece una
2: meraviglia. Sì.
0: Sì, perché neanche, il milanese va strillato.
2: È troppo invece... dissimile, devo dire. Non l'avevo mai sentita l'originale.
0: Ma hanno lavorato
2: di,
0: molto,
2: di
0: molto insieme. Molto. Cioè, Dario ha lavorato molto con.
2: E anche oggi ho imparato qualcosa da Iannacci. Porca miseria.
0: Ma sai perché? Perché mi è capitato di quando appunto c'era il decennale della nascita, adesso invece il largo è stato intitolato Allora e nel giorno in cui Dario è morto, e ricordo che facemmo allora una diretta lunghissima qui a Radio Popolare che raccontò insomma anche tutto quello che la città aveva organizzato, la Camera Ardente, il piccolo teatro, insomma tante cose. Però mi è capitato di fare una serie dedicata alla storia di Dario Fo e Franca Rame, e passava moltissimo attraverso le canzoni, tantissime, da sempre. Loro è stato anche un teatro musicale, sì. Tradizione molto
2: anche
0: milanese,
2: gli album,
0: tra
2: in effetti sono tanti, tanti album,
0: poi come autore per tante altre persone, insomma. Bene, allora, wow. mentre lui sta, mentre il nostro protagonista Tapino è lì che gli fa male i pe, c'è anche un tram che non passa più e quindi dovrà andare a casa a piedi. Questo è anche uno degli elementi di tragedia. Infatti arrivano tanti messaggi degli ascoltatori che sono molto contenti e che dicono
4: cosa?
0: Allora, Piero scrive: ai miei tempi milanesi si diceva, perché presumo che si sia trasferito, si scrive così, si diceva c'è uno slargo, ma era gente di Viale Ungheria. Per Milano, per Milano vuol dire tanto. Oppure occhio al body shaming quando dici largo Dario Grande. Dario occupa l'amministratore con le armate. Cosa
4: wow,
0: ne pensi?
4: Addirittura
2: gente di Viale Ungheria mi piace moltissimo. Tra l'altro c'è gente ovviamente di Viale Ungheria, anche gente di Viale Ungheria, Walter Zenga.
0: Sì, che però temo non sia tanto orientato verso di noi, cioè verso la nostra parte, da che io ricordi. Perché
2: ma non importa, è gente di Viale Ungheria.
0: È gente, possono fare quello che vogliono in Viale Ungheria, ma mi piace ricordare che Walter Zenga ha un fratello jazzista bravissimo,
2: certo,
0: che suona nell'Arcip, l'orchestra di Farò.
2: Vabbè, le sfide, Ira, chi manca la tua sfida?
0: Dite voi, ah no, abbiamo detto della batteria, la mia sfida è il quizzone, modello trivial, insomma, di cultura generale, che noi affrontiamo in squadra. Siamo Pier Giorgio Pardo.
2: Bello!
0: Perché c'è tutta una serie di competenze, e Matteo Zamorani Alzetta.
2: Ti sei ben
0: mica mi presento a cazzo, cioè nel senso che non è a cavolo. E la sottoscritta, che ha tutta una sua, non sono un enciclopedista, ma un po' di cose le so. C'è una riserva che, come al solito, Matteo Villacci, che si è messo in tutte le sfide e così via. E quindi vabbè, insomma, cosa volete?
4: Grande.
0: E manca Mirisua, non sono un enciclopedista, ma un po' di cose le so. C'è una riserva che, come al solito, Matteo Villacci, che si è messo in tutte le sfide e così via. E quindi vabbè, insomma, cosa volete?
4: Grande.
0: E manca, mi risulta, almeno da notizia di una quarantina di minuti fa,

0: 01 è il vostro momento, telefonate, noi faremo delle piccole domande di cultura generale, ovviamente. No, non faremo
1: niente di difficile.
2: No, beh, insomma, cioè, possiamo farlo, possiamo giocare con gli ascoltatori. Adesso è partita una cosa su Zenga, perché dice: credo sia il cugino e non il fratello, si chiama Zenga, io pensavo fosse il fratello, e dice: anche se è identico
0: alla Macallesi. Quindi, Piero, anch'io giocavo alla Macallesi, per quello me lo ricordo.
2: Io dico, Zenga se la tirava già ai tempi della Macallesi e veniva ai giardinetti, ma certo, forse veniva anche il cugino che gli somigliava.
0: La famiglia Zenga, secondo me, dai.
2: Ho capito, perché tu vieni da Viale Ungheria?
0: Giocavo alla Macallesi, no, non vengo da Viale Ungheria.
2: Andavi in Viale, Ungheria, forza Viale, cioè, forza Viale, e poi occupa, ma non per la direttrice. O io non capisco sti messaggi.
0: No, ma non importa, non dobbiamo leggerli tutti.
2: Non dobbiamo leggerli tutti, per il sistema, va bene, d'accordo. Comunque arrivano messaggi criptici su di te, Dario. Stai attento quando vai a Settimo a fare DJ set.
1: Attenzione,
2: questa sera.
1: Devo guardare le spalle.
2: Va bene, allora Silvia, tu vuoi aiutarci nel quiz di cultura? Non so, in qualche modo.
3: Però.
2: No, però potresti fare delle cose per gli ascoltatori, non so, starci vicino, sì, per esempio. Insomma.
3: Tanto sabato e domenica sono qui. Quindi.
1: Ma allora, prima io sono entrato in redazione e c'era Silvia che stava lavorando a una specie di mega collage. Ci racconti cosa stavi facendo?
3: Allora, stiamo preparando quattro collage molto grandi con tutte le foto. Anche non so
1: ma
3: bene.
1: Ma tipo, scusa, 3 metri per 6, una roba del genere.
3: Sì, e ne abbiamo fatti 4, quindi, e ce ne sono ancora tipo 200 foto, quindi
0: saranno tipo 30 metri di collage.
1: 30 esatto. Metri di collage, dove li metteremo, si può dire?
3: Non lo so, perché non detto facciamoli, poi vediamo se li
1: si vede come vengono e poi si dice
0: l'auditorio. Allora, io invece voglio essere sicuro che ascoltatrici e ascoltatori vi ricordiate che domani mattina dalle 6 alle 9 c'è, sono ancora 1/2 posti in trasmissione, presto, certo, la sfida lanciata da Cinzia Poli e il sottoscritto è quello di diventare anche voi presti, cioè di venire qua alle 5:45 del mattino, prendere i giornali, siamo buoni, non vi facciamo venire prima a leggerli, li potete sfogliare in trasmissione con noi, ovviamente bere un caffè, fare due chiacchiere con gli ascoltatori e le ascoltatrici in diretta. Se volete essere presti, però dovete darci la dimostrazione alla mail presto@radiopopolare.it che vi siete abbonati ricorrente, insomma, che avete fatto il massimo che potevate, e noi vi invitiamo in trasmissione. C'è già Emilio, abbiamo un posto già preso, Emilio, c'è un'altra, non mi ricordo il nome, forse Rossana, vabbè, adesso mi verrà in mente.
1: Quanti posti sono disponibili?
0: 4.
1: 4 in totale.
0: 4 posti.
1: Caspita.
0: Forza, abbonarsi per venire a presto.
1: Questa settimana siete riusciti a riempire tutti i posti?
0: Sì, fino adesso sì.
1: Cacchio.
2: Ci sono due telefonate, forse dei candidati. Pronto, siete voi, siete in due.
4: Sono io?
2: Sì. Sei tu. Sì. Sì,
4: allora,
2: sei tu.
4: Io?
2: Si sente un gran rumore di fondo, forse sei in macchina?
0: E col viva voce.
2: Pronto?
4: Sì, pronto.
2: Pronto, ciao, chi sei?
4: Sono Oscar.
2: Per cosa ci chiami? Ciao.
4: A proposito di Dario Fo, del largo Dario Fo, trovo che sia stata una cosa un po' maschilista, perché dovevano fare Dario Fo e Franca Rame.
2: No, perché allora spiego, l'ho spiegato in trasmissione anche nel pezzo che
4: la
2: ho fatto.
4: Morte,
2: era la data della morte, quindi non si può intitolare.
4: Okay. Era però quello. Dario e Franca erano un'unica persona, io li ho conosciuti personalmente.
2: Sì.
4: Non si può separarli. O facciamo largo Franca Rame 50 metri più in là, no, è un'ingiustizia.
2: Ci sono i giardini Franca Rame. Non sono vicini, qui hai ragione, sarebbe stato meglio che fossero vicini. Hai ragione. Va bene, grazie.
4: Conosciuti è una, cioè, erano un'unica persona, e sì, poi secondo me Dario era un genio, un mimo fantastico, ma la testa lì era Franca, perché era lei che la testa era lei comunque.
2: Grazie. Grazie del tuo ricordo che condividiamo, grazie. E invece dall'altra parte ci dovrebbe essere un altro ascoltatore, ascoltatrice. Pronto?
5: Pronto?
2: Sì, sei tu.
5: Sono io.
2: Sì.
5: Da 10 minuti ho rinnovato il mio abbonamento.
2: Wow! Come ti chiami?
5: lo puoi trovare, il nome è Sperandio, è inconfondibile.
2: È il tuo cognome?
5: No, è il nome.
2: È il nome, scusami, perché conosco degli Sperandio.
5: Sono i nomi degli zii che sono finiti al muro.
2: No, no, poveri zii.
5: Il mio destino. No, al di là di questo, concordo in pieno con l'ascoltatore precedente. Mm.

0: Dario Fo e Frank Carame.
1: Erano una cosa sola.
0: E poi a proposito di milanesità, vorrei chiedervi una cosa. Che fine ha fatto Marco Tricella?
2: Beh, no, Marco Tricella, allora, che io sappia, passa ancora ogni tanto, perché io l'ho incontrato, perché lo conoscevo da altre esperienze, anche se è Radio Popolare, ovviamente, Marco Tricella. Devo chiedere alla Giarlanzani, perché lei è in contatto.
0: Comunque, saluto, questo è importante.
2: Allora, l'ultima volta che l'ho visto, è un bel po' di tempo fa, dai, è una buona idea, adesso andiamo sulle tracce di Marco.
0: Con le sue milanesate era insostituibile.
2: Hai ragione.
0: E poi è proprio grazie a te, le tue trasmissioni del mattino, io mi sveglio alle 5:30 per seguirvi alle 6 poi.
1: Oh, grande.
3: Bellissimo.
2: Oh, grande, meno male.
0: Siete immensi, guarda, mi fate una compagnia e una forma di allegra informazione insostituibile.
1: Che bello. Grazie dell'abbonamento, di tutto, di queste belle parole.
2: Un abbraccio,
1: ciao.
2: Beh, insomma, poteva venire la mattina.
1: Mi è venuto in mente dopo, mentre mettevo giù.
2: Potevo dirgli, ma allora vieni venerdì mattina e così partecipi.
1: Ci sono dei messaggi, il DJ set di sì? Dario Grande, allora è un DJ settimo.
3: Cavolo, direi di sì.
1: Poi, ascoltatore.
2: Ciao Ira, come faccio a sfidare qualcuno a ping pong? Ma vai sul modulo.
1: Sì, adesso glielo diciamo. Vai sul modulo, sì. Vai sul sito di Radio Popolare, vai su Iniziative e le sfide, lì trovate l'elenco, ci sono dei quadratini dove ci si può candidare. Cliccandoci sopra si finisce su un modulo e quindi ci si mette il nome e la propria disponibilità. Io sfiderò Rubini a trivia, Lagostoni con le capitali, Claudio Iampaglia a scopa e Lele Sacchi a tennis.
2: Alla faccia, non mette neanche il nome. Forse è Superman.
1: È Superman, sì. Tricella mi sa che è in pensione. Scrive
2: sì,
1: qualcosa.
2: No,
1: sì, è in pensione.
2: Lo è.
1: Vabbè, insomma, del ping pong abbiamo detto, chiunque voglia, adesso poi andiamo a dire anche altre sfide, non sappiamo ancora quali sono quelle allocate con precisione, ma voi comunque candidatevi e poi vi verrà risposto al più presto. Silvia, tu a cosa ti sarebbe piaciuto, cioè voglio dire, una cosa che ti viene bene? Niente.
4: Fare i video alle sfide.
3: Videomaking
1: però è difficile valutare. Oddio, si potrebbe creare una piccola giuria, un piccolo festival.
3: Fai un mini
1: di video
3: corto, fai un giro.
1: Però diciamo che è un po' laborioso. Ma c'è qualche cosa tipo, non so, un gioco che ti piace oppure...
2: Tipo io non l'ho fatto, ma io so girare la frittata al volo. Volevo fare la sfida di girare la frittata al volo.
3: Genere.
2: Così, hop, con la padellina.
4: No,
1: questo
4: non sono brava in niente.
1: Ma smettila.
3: Beh, ma guarda, qui c'è la lista, poi.
2: Ma guarda, che non
3: le
2: bisogna
3: cose
2: essere bravi, bisogna essere pirla, questa è la cosa fondamentale.
1: È Giampaolo quello che fa tutte le sfide con tutti noi.
2: Bravo,
4: ecco, Giampaolo. Riempimento di sacchetti della spesa potrei essere.
1: Vedi, con Chiara Manetti, rapidità, che è molto brava a fare questa cosa, riempire più velocemente possibile con un metodo assolutamente, come dire, collaudato, molto importante. È bello, se voi guardate le persone come mettono le cose nei sacchetti o anche sul nastro trasportatore.
2: Sono d'accordo con
1: è
2: te.
1: È un mondo che si apre.
3: Fascinante.
2: È una mia mania, sono d'accordo con te.
1: Vero? Io penso che mio marito aveva l'abitudine di imitarli ed era molto buffo, cioè ne imitava i gesti ma loro non si accorgevano. Hai presente quelli che sono molto maniacali e mettono tutte le cose tu? Anche io un po' lo faccio.
3: Sono molto particolare.
2: Sono molto disordinato nella mia vita normale, ma sul sacchetto della spesa sono precisissimo.
1: Anche come si mette, no? Cioè tu metti
2: tutti i vassoi impilati uno sopra l'altro, infilati tutti insieme, le scatole di cartone divise in un certo modo, se no bucano il sacchetto.
3: Certo. Sì, in ordine di peso.
1: Poi naturalmente le cose fresche rispetto a quelle che invece sono chiaramente divise, deve tutto il fresco sta insieme e tutto, perché sennò.
3: Sì.
1: Dario è, come dire, è un neofita di qualunque cosa, forse non è di questo pianeta.
2: Dario.
3: No, in realtà
2: lui è Dario il Grande.
3: Mi è capitato di fare la spesa in vita mia.
2: Ma tu sai cosa vuol dire?
1: Ma io lo ammazzo. Cioè, no.
2: Dario vuol dire colui che possiede il bene.
3: No, siamo sull'etimologia dei nomi adesso.
2: È colui che possiede il bene. Quindi,
3: sì. Ma allora diciamo
2: un altro livello. Io sono
3: e Claudio?
2: Lo zoppo.
3: Lo zoppo.
1: Perché che, ah sì, perché claudichi, sì, claudicans, sì, sì.
3: Ira non l'abbiamo detto in onda, la pace. L'abbiamo detto
1: è
3: fuori.
1: È il contrario di quello che sembra in italiano, viene da Irene greco che vuol dire pace.
2: Irene?
3: Come Irene.
1: Sì.
3: E Silvia?
1: È la contraddizione che io rappresento, vedi?
2: Silvia non lo so.
1: Silvia bisogna guardare, adesso Iampa hai attaccato sta cosa dei significati dei nomi, guarda tu che sei veloce.
2: A origini latine, bosco, selva,
1: foresta. Ah giusto, da Silva. Silvia. E poi c'erano le vestali, Rea Silvia, la madre di...
2: Brava, esattamente
1: dei
2: quella,
1: gemelli
2: mitologia romana.
1: Di Romolo e Remo che fecero Roma.
2: Romolo e Remolo.
1: Sì, ormai tutti dicono così, ma non capiscono che in realtà quella era... Chi è che aveva inventato Romolo e Remolo? Era un sketch comico,
2: sì, erano,
1: televisivo degli anni 60, era una sì. cosa sì, insomma, cioè, perché adesso poi...
2: Cioè, forse Pozzetto?
1: Non lo so, può darsi, però io butto dentro tutto a caso e regolarmente mi incazzo, ho proprio preso posizione, cioè mi rifiuto di essere bravo in quella roba lì. Dice Tommy che ci scrive a proposito dei sacchetti.
2: Ma
1: altre sfide,
2: no?
1: Altre sfide, leggiamole. Dai Silvia, leggi qualche sfida.
4: Allora, ma anche i nomi?
1: Sì, quello che sì. C'è scritto sulla scheda, nel senso che ci sono varie categorie di sfide, no? C'è un titolo che le racchiude in gruppi.
4: Allora, bizzarrie, artigianato e sorprendenti abilità. Martina Stefanoni nell'alfabeto farfallino.
1: E l'abbiamo sentita,
3: ah, sì.
1: È bravissima.
4: Martina Stefanoni in lettura al contrario.
1: Eh beh.
4: Chiara Manetti, riempimento di sacchetti della spesa.
1: Quello che si diceva.
4: Cinzia Poli, incanto con il naso. Claudia Bergonzi, in record di magliette a righe orizzontali possedute.
1: Eh sì.
4: Ilaria Bartolozzi in uncinetto. Giulia Strippoli nella prova... Armadillo, imitazione dei vestiti di animali. Norma De Cavillis in surplace in bicicletta.
1: Si sente te
2: qualcuno
1: che fai
2: batte,
1: pem pem.
2: Qualcuno batte il piede di noi?
3: No.
1: Okay. No, credo che fosse anch'io. il pollice sul cellulare mentre stavi scorrendo le...
3: No, non credo. Non credo fosse quello. Vabbè,
2: vabbè,
3: era qualche rumore,
2: rumore di
3: nello studio 2.
1: C'era il solito fantasma dello studio 2 che sappiamo che c'è. Scusami Silvia, prosegui.
4: Gilberto Maria Dindini della Cedola in gara di disegno.
1: Ah.
4: Carlo Centemeri alla barzelletta più spassosa.
1: Ma quindi si considera, cioè Carlo Centemeri si considera un maestro della barzelletta, vabbè.
2: È possibile,
1: tutto è possibile.
2: Comunque Romolo e Remolo fu solo Silvio Berlusconi a dirlo.
1: Ma dice che invece era una battuta di Corrado Guzzanti, dice un altro ascoltatore.
2: Perché il 28 maggio del 2002, durante il vertice NATO-Russia, pratica di mare, quello famosissimo in cui ne fece di ogni colori, compresa la pace tra Bush e Putin, sì, l'amicizia eterna, voleva ricordare le mitiche origini del territorio e disse Romolo e Remolo.
1: Ma citò Guzzanti, ecco, dice Luca.
2: Bah...
1: Vabbè, su questo dubbio, come dire, grazie Silvia, insomma ci hai già dato un po' di sfide, ce ne hai ricordate un po', alcune sono già state allocate, ma adesso c'è la pubblicità e poi torniamo per un'altra mezz'oretta.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
8: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri. Prenota su www.azionecontrolafame.it.
9: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
10: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
9: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
10: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.

0: ma sei intonato, noto che sei intonato.
1: Dipende.
0: Dipende cosa?
1: Se la prendo la noto, no.
0: Va bene.
1: Sai quelli che non cantano.
0: 02 33 001 001, chiamateci in diretta per dirci quello che volete, ma anche e soprattutto che vi siete abbonati, abbonate. 331 6214013 per scriverci quello che volete, ma soprattutto che vi siete abbonati e abbonate, sia con Telegram che con WhatsApp che con un SMS. Diretta chiocciola popolarenetwork.it se volete mandarci una mail per dirci quello che volete, ma soprattutto che vi siete abbonati e abbonate. Campagna abbonamenti autunnale di Radio Popolare dura fino a domenica. Nel weekend si svolgeranno infinite sfide con voi ascoltatori, amichevoli naturalmente, nei più disparati scibili delle competenze e capacità. Stiamo ancora cercando un componente o una componente della squadra che sfiderà la sottoscritta, Pier Giorgio Pardo e Matteo Zamorani Alzetta nel quiz di cultura soprannominato volgarmente Trivial, e trovate il modo per candidarvi andando sul sito di Radio Popolare, vale anche per le altre sfide, sul sito di Radio Popolare, iniziative, le sfide. Lì dovete cliccare sul quadratino accanto alla sfida che vi interessa, in questo caso il quiz Trivial Pardo Rubini, insomma trovate tutto nella parte cultura e spettacolo, e poi mettete il vostro nome eccetera eccetera. È tornato Dario il Grande, che è andato a indagare su quali sfide abbiano ancora bisogno di un po' di sostegno in onda,
2: e purtroppo senza alcuna notizia torno, perché il nostro uomo è Gianmarco Bachi, a quanto pare lui che detiene tutte le informazioni necessarie,
0: nel senso che Ale non sa,
2: ma no, Ale mi ha detto no, devi chiedere a Gianmarco, ma Gianmarco è attualmente sparito, però cioè dovrebbe essere qui nei dintorni ma non si sa dove. Quindi riproveremo tra qualche minuto a cercarlo e vi faremo sapere per quali sfide cerchiamo sfidanti.
0: Va bene, allora non so se quella battuta Romolo e Remolo Berlusconi citò Guzzanti, che la disse più o meno nel 97-98, ma in effetti la pronunciò. Allora, viva c'è Dario, grande Dario, dice Cosimo.
2: Grande
0: niente,
2: Cosimo,
0: semplicemente grande Cosimo. Allora, ciao Ira, Claudio e Dario, le sfide saranno trasmesse in radio, dice Claudio, abbonato.
3: Direi forse, diciamo, quelle che si possono, altre
0: ci
3: no.
0: Ci sarà una diretta che coglie fior da fiore.
3: La sfida scopa è un po' difficile da mettere in radio, quella rira, trivial è più bella.
0: Ma non credo che trasmetteranno tutto, ci sarà in onda il trio o chi per
3: quel
0: loro.
3: Quel che succede, succede.
0: Esatto, quel che succede, succede, quindi si descrive mano a mano, perché poi ci sarà una griglia di orari, convocazioni, stanno lavorando alla cremente.
3: La sapiente regia andò coio, quella cosa lì.
0: Va bene.
2: Beh, alcune si presteranno alla diretta, caspita.
3: Alcune sarebbero,
0: ma
3: anche
0: sai,
3: belle.
0: Tutto si Caramanda, può, cioè, tutto si può raccontare. Tutto si può raccontare,
2: cioè anche la scopa in diretta.
0: Eh sì, cioè uno va a vedere ogni tanto come va, e quindi dice, poi dire cose
2: tutto
0: tipo Claudio Iampaglia cala il sette bello. Hai capito? Se è scopa oppure...
3: Sì, e tutti no!
0: No, non ora. Ecco, pazzo. Lì, pazzo, ecco, per cui Silvia, tu giochi a carte?
4: No. A uno, però non...
0: Ah, ma c'è uno nelle nostre sfide. C'è, credo, Disma che gioca uno. Vai
2: ma
0: a vedere.
2: Ma no, non l'ho letto in realtà uno.
0: Giochi di carte, devi cercare giochi di carte. Sfoglia Dario, lo so allora, che sei nativo digitale, ma prova a sfogliare la carta.
2: Abilità, enigmistica, giochi di carte. Allora, abbiamo... Ah no, Luisa Nanni Pieri, Massimo Alberti a uno. Bisogna vedere se hanno trovato sfidanti. Poi già che ci siamo, vabbè, appunto, scopa,
0: Silvia,
2: con Claudio, Marco Schiaffino, Briscola, Poker, Scala 40, Ruba Manzetto, 3-7, Cirulla, Burraco, Ciapanò.
0: Cirulla è un gioco, ma neanche io lo conoscevo, infatti...
2: Non lo conosco, però Claudio
0: sì,
2: sa bene...
0: Claudio, figurati se non lo sa. Lui
5: no,
0: è
5: sono
0: meglio...
5: io che faccio la sfida Cirulla. Cioè, se non lo so, io
3: sono un po' un pirlo.
0: No, scusa, ero rimasta l'idea che fossi un po' in gara con Metro Regione su chi la dà prima.
3: No, è la mia proposta, è una delle mie sfide. Cirulla.
0: Ma com'è Cirulla?
2: C'è scritto Claudio e suo figlio a Cirulla.
3: Nicola, 12 anni.
0: Ma cosa lei? Cirulla?
3: Cirulla è quello che si chiamava in Lombardia a un certo punto la chiappa 15, ma in realtà è un gioco ligure, è una scopa con gli assi, le napole, dove si prende sia il valore, quindi il 7 col 7, il 4 più 3 fa 7, ma anche il 15, quindi il 7 lo puoi prendere col fante.
0: Ah certo.
3: Cioè c'è un re, un 3, un in 2, scopa.
0: Quindi devi fare delle 15. Somme.
3: Fai delle somme, si fanno tantissime scope, abbastanza di culo, di fortuna, e, però è divertente, le persone si arrabbiano perché scopa, poi ci sono una serie di regole in più.
2: Da portare in diretta Cirulla. Okay. Nicola è una giovane promessa di Cirulla.
3: Della Cirulla, sì. Nicola è una giovane promessa come tutti i giovani di tantissime cose, tra cui Cirulla.
0: Poi bisogna vedere cosa si manterrà. Certo. Vale anche per Silvia che ci spiega come si gioca a uno.
4: Ci sono delle carte con dei numeri e dei colori, mm-hmm. E tu puoi mettere...
0: Ma delle carte a caso o le carte francesi solite?
4: No, sono...
0: Carte apposta per giocare a uno?
4: Sono colorate con un numero, oppure tipo c'è il cambio giro, delle cose...
3: Il salta.
2: Esatto. Sì, carte speciali.
4: E quindi tipo io metto uno rosso e tu puoi mettere o un uno, cioè sempre lo stesso numero, oppure lo stesso colore.
0: Mm-mm.
4: E si continua così finché uno non rimane senza.
0: Carino, insomma, cioè, carino, sì, entusiasmante. No, ma mi piacciono i giochi con le carte speciali, perché c'è anche solo, che io scioccamente non ho candidato, perché io sono una campionessa di solo, perché è uno dei giochi più perfidi che esistono al mondo, perché lo scopo è danneggiare gli altri.
3: Bello, bello.
0: E quindi io ho fatto delle nottate a solo con amici che poi non vedo più. Perché ci siamo insultati, ci siamo insultati per le cattiverie che ci siamo fatti a vicenda.
3: Io ho un'altra sfida con i figli, Ira, perché ovviamente io sfrutto ampiamente la manodopera.
2: Giustamente.
3: Assolutamente. E quindi gli Yampas hanno sfidato a basket 3 contro 3, altri 3 as qualcosa col loro cognome, però devono essere tutti della stessa famiglia. Quindi siamo io e i due figli, 3 contro 3 a basket.
2: Bella questa.
0: Ah.
3: E siamo uno vecchio, io, uno giovane, uno giovanissimo.
2: Esatto, uno tipo sui 12,
3: 23.
2: Ok. Un teenager e uno sopra i 20.
3: Sì, se possono essere così misti sarebbe bello, sennò prendiamo tutto, cioè, però nel senso, va bene tutto.
0: Io mi sono già persa.
3: Sfida familiare, 3 contro 3 basket.
0: Ah sì, quindi proprio una cosa tipo una cosa un po' da western oppure da film sulla mafia.
3: Ma sai che invece ai giardinetti ci succede? Per quello mi è venuto in mente. Abbiamo giocato più di una volta contro delle famiglie, c'erano anche madri, figli, eccetera. Ed è super divertente, perché poi ovviamente poi si mischia, si fa i genitori contro i bambini, non è male.
0: Tipo scapoli ammogliati come faceva Fantozzi.
3: Sì, anche. Però questo è più con i ragazzi, è divertente.
0: Devo dire.
2: Nel cortile,
0: guarda,
2: di Radio Popolare.
0: Non vedo.
3: Ci vuole un canestro. Secondo me Diego li sta montando un canestro in cortile.
0: Può essere, perché lui è bravissimo a fare i lavori.
2: Ma dovrebbe esserci sempre un canestro in cortile.
3: Esatto,
2: no?
3: E anche, cioè, una piccola piattaforma per
2: parcheggiare.
0: Beh, in effetti in un punto del murales dove non roviniamo niente, cioè dove non eccetera eccetera, potremmo montarlo un canestro, farebbe molto americano.
2: Sì, molto quartiere.
0: Sì, sì.
3: Poi possono venire anche gli altri a giocare qua in quartiere, no? Facciamo playground.
0: Sì.
2: Ma veramente?
0: Ma veramente vuoi?
3: DJ and play.
2: No, sì, facciamo.
3: Guarda che bello.
0: Fantastico, sì. Proprio, guarda, non vedo vedo l'ora proprio di sentire quel tunz. Cioè, non è così. Vabbè, però sì, è una bella idea quella di mettere un canestro in cortile, può venire buono per tantissime cose, si possono decidere, per esempio, le sorti di Radio Popolare, futuri programmi, cose
3: col
0: eccetera.
3: Tiro da tre.
0: Col tiro da tre, tutto deciso così non si litiga, non si fanno assemblee lunghe, cose
2: semplice.
0: Complicate. Cosa ne dite?
3: Non è male.
2: Facilissimo.
0: Io dopo un po' di anni comincio a pensare che forse è meglio decidere le cose così oppure con la monetina. Allora, andando avanti, cari ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltate cianciare, siete un po' silenziosi e quindi chiamateci. 02 33 001 001, 331 621 4013, anche per dirci se fate delle sfide, se vi siete già candidati, ci fa piacere. E naturalmente la telefonata, il messaggio che amiamo di più è quello in cui ci dite che sostenete Radio Popolare. Avevo citato Zenga, l'Arcipel, insomma tutta una serie di esiti. L'Arcipel Orchestra poi è stata recentemente premiata come una delle migliori orchestre europee con un riconoscimento E allora io a questo punto suggerirei di sentire un brano proprio loro, Suspended Moment. Con loro suona anche Jonathan Coe, che come forse sapete è un grande romanziere britannico, che è proprio lui che ha anche la passione di suonare jazz, e che ha anche una sua, insomma, sta a Milano molto a lungo, un pochino come Michael Nyman, che ormai vive più a Milano che da altre parti.

0: Questa Suspended Moments è proprio composta da Jonathan Coe, che è compositore oltre che musicista, ed è stata eseguita, quella che stiamo ascoltando, in triennale durante un concerto a Milano, nell'ambito di Jasmine nel 2021 live, ma fa parte anche di un album che si chiama proprio Suspended Moments e contiene le, come si sente, insomma, ci sono ispirazioni progressive, cicli melodici, ci sono state varie definizioni per le composizioni di Coe, ci sono elementi di rock strumentale. Dario, tu insomma potrai dirmi se anche tu ravvisi queste ispirazioni. Aspetta che
1: ci sono,
0: e soprattutto Coe è stato molto influenzato dalla famosa scena di Canterbury del 1970, degli anni 70, che produsse moltissimo, importante, progressive, con le tastiere come elemento fondamentale. A me sembra veramente un bel lavoro.

0: poi l'arcipelago è grandissima, c'è il vibrafono, ci sono mille altre importanti ci sono mille altri importanti contributi al lavoro dell'arcipelago, che appunto nasce come orchestra che coinvolge tanti musicisti provenienti da esperienze diverse e poi alla fine sono diventati una realtà permanente, diciamo. Li teniamo in sottofondo come sempre, insomma, i brani di questo genere, soprattutto quelli dell'arcipelago, durano tanto perché sono anche danno spazio, diciamo, a tutti gli strumenti. Dopo questo tuffo, diciamo, in un passato relativamente recente, questo live appunto del 2021 a Jazzmee, che tra l'altro appunto fra un po' entra nel vivo, noi invece dobbiamo ancora dire un po' di cose agli ascoltatori. Silvia, Dario, Claudio, chi vuole dire qualcosa agli ascoltatori per convincerli, quelli che ci sostengono, li ringraziamo sempre, tutti i giorni, ma a sostenerci?
1: Beh, andate sul sito e premete quel bottone giallo che è un sottoscritto Sostienici. Abbiamo già detto, ci sono un sacco di modalità con cui potete iscrivervi, fare il ritocco, fare donazioni a Radio Popolare. Potreste anche scriverci o telefonarci e dirci per quale trasmissione in particolare magari vi abbonate o volete consigliare un abbonamento a qualcuno, e poi anche dirci a quale sfida vi vorreste iscrivere.
0: C'è una telefonata, pronto, sei tu, ciao.
2: Pronto, ciao, sono Tony Gorgonzola.
3: Ciao Tony.
2: Ciao. Niente, volevo dire che io, dopo tutto quello che ho sentito ieri per la Martina, io ho già 3 abbonamenti e penso di farne ancora un altro domenica quando verrò lì.
3: Grande.
0: Grazie Tony.
2: È proponibile proprio questo mondo che si sta andando. Abbiamo bisogno di voi. Tutti gli ascoltatori, ma tutti, dobbiamo renderci responsabili di questa cosa e abbonarci.
0: Tony, grazie.
2: E poi in più volevo dire che io c'ho la sfida ho lanciato la sfida di Fischio Forte. Chi vuole sfidarmi domenica sarò lì a prendere tutti gli sfidanti.
0: Va bene. Grande. Fischio Forte, chi è che
3: ma
0: lo fa?
3: Omar
0: Caniello.
3: Ma c'è anche Renato Sarti.
2: Omar fa il fischio.
0: Fischio normale.
1: Essere Alessandro Principe. Adesso non lo trovo.
0: Alessandro Principe.
1: Mi sembra di ricordare.
2: Principe fa il fischio.
3: Comunque melodico. Ti comunico, Tony. Vi comunico che mi ha scritto Renato Sarti chiedendomi chi è che fa il fischio forte, perché io sono il campione mondiale. Si presenta anche lui domenica.
0: Bene, quindi sarete in tanti.
2: Ma cioè, io mi batterò con Sarti per le d'occa. Ok, e poi porto anche Jenga, sai, la colonna di bastoncini di legno, non lo so.
0: Ah, sì, bene, perfetto.
2: Lo porterò lì in più, magari, che ne so, ci sarà una sfida in più. Abboniamoci tutti.
0: Grazie Tony, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao. Dunque, Angela scrive: ciao, mi sono iscritta per la sfida di parole crociate, è passata? Se ti sei iscritta, certamente è passata.
1: È ufficiale.
0: Ci sono o Cristina Selva o Cecilia Di Lieto, non so se una o tutte e due a fare la sfida di parole crociate.
1: Sì, ci sarà allora.
0: Ma si può fare anche testamento a favore di Radio Pop?
3: Lasciti
0: testamentari, sicuramente.
1: Yes. C'è la sezione sul sito.
0: C'è?
1: Sì.
3: Certo.
0: Ma ci sei andato?
1: Sì.
0: Perché sei Dario Grande, sei vissuto molti secoli fa.
1: Mi è capitato di andare sul sito di
0: Radio Popolare.
1: Chissà quanti
0: soldi aveva Dario il Grande, cioè, no? Per cui non so qual era la valuta dell'antica Persia.
3: Questa penso, è una grande domanda. Qual era la moneta dell'antica Persia? Interpelliamo la rete. Qual era la moneta?
1: Vedi, cioè, ascoltate Radio
0: Popolare. Questo potrebbe essere una domanda del quiz di cultura, della sfida.
3: Potremmo non rivelarlo, però c'è internet.
0: Mentre invece noi
1: riveliamolo.
0: No, lo riveliamo, ormai. Lo riveliamo assolutamente. Anche Tony Gorgonzola.
3: Il Darico.
0: Ma davvero?
3: Il Darico, sì.
0: Cioè la moneta di Dario il Grande.
1: Darico, ovviamente.
3: Allora tu in oro, se no c'era il ciclo in argento, ma è il Darico in oro.
0: Il Darico, il che Dario. Ci interessa, il Darico. Silvia, vedi,
1: niente, facile.
0: Guarda, beh. Dario il Grande, che ci lascerà un sacco di darici. È un po' presto per fare testamento per Dario, però comunque meglio portarsi avanti.
1: Sì.
0: Ecco, per cui, direi, no, ma a parte gli scherzi, l'ascoltatore e l'ascoltatrice ha Enrico, che chiede, faceva questa domanda. Sì, è importante, perché del resto molte realtà come Emergency, come molte realtà di assistenza, per esempio all'infanzia, ma quasi tutti hanno la possibilità di fare dei lasciti testamentari, così anche Radio Popolare. È già accaduto, tra l'altro, e noi ancora insomma, ricordiamo con affetto gli ascoltatori che hanno deciso di lasciare parte di quello che avevano a Radio Popolare. È già capitato più di una volta, insomma, si può fare. Direi a tutti e a tutte di che abbonarsi a Radio Popolare e fare qualcosa di concreto per questo mondo che si sta accartocciando, scrive Cosimo, che aveva scritto anche prima, e Caterina dice anche Tony Gorgonzola un buon motivo per abbonarsi. È vero, è vero, è proprio così. Allora, noi abbiamo ancora sette minuti per dirvi di iscrivervi alle sfide. Quella di batteria di Dario Grande, potete essere in più d'uno. Dario sì. È inesauribile essendo il Grande. La sfida si terrà comunque in una zona facile da raggiungere, non lontano nel tempo. Mentre
3: io vi aspetto venerdì mattina. Date la prova dell'abbonamento e entrate in trasmissione in questo fantastico studio, proprio questo qua, lo studio 2.
1: Domattina.
3: L'acquario con le televisioni, computer, tutto quello che volete, e partecipate anche voi, diventate presto.
0: Diventate bellissimo. presto. Io non so se nel frattempo appunto abbiamo trovato il terzo o la terza componente della squadra che sfiderà la nostra con Pier Giorgio Pardo e Matteo Zamorani Alzetta nella sfida di quiz culturali, ma iscrivetevi, andate sul sito di Radio Popolare e ovviamente sul sito di Radio Popolare sosteneteci andando sul pulsantone sostienici. Come usiamo questi sei minuti, Claudio?
3: Allora, guarda, io facevo questa cosa, mi volto e guardo, ho Marcaniello che sta scrivendo, perché noi da dietro possiamo vedere cosa sta scrivendo, la notizia sui due morti, ai noi, sul lavoro di oggi. Cagliari Chieti, se non sbaglio, tra l'altro un ragazzo di 23 anni, Chiara Manetti che sta passando le consegne con Alessandro Braga a Metro Regione
0: prima di andare a riempire sacchetti e allenarsi per la sua sfida.
3: Tommaso, il nostro nuovo social media manager del locale, che sta preparando le sue cose, la Monica Paesci in redazione programmi, la direttrice che parla con Cristina Selva, come è giusto che sia, prima.
0: Con la Cristina Selva, esatto. Se vuoi essere milanese devi dire.
3: In preparazione Alessandro Princi che prepara le linee del GR, sala milanese che chiude
0: la sala milanese
3: del 12:30. Questo è quello che sta succedendo. Elena Mordiglia che passa con una sua ospite per la trasmissione. Martina Stefanoni appena corso, non so perché corre avanti e indietro a tutta velocità, però
0: indietro.
3: Così faceva. Questa è la vita della redazione alle ore 12:20 del mattino. È una fotografia parziale, però è la fotografia che si densificherà. Adesso arrivano tutti, alle 2 c'è la riunione di redazione, il momento diciamo di massima affluenza, e quindi venite a vedere, abbonatevi, perché non c'è nulla come vedere e partecipare per capire.
0: Allora, una telefonata, l'ultima. Pronto, ciao.
4: Pronto, sono io?
0: Sì.
4: Sì, ciao, sono Patrizia.
0: Ciao Patrizia.
1: Ciao.
4: Abbonata da tanti anni. Volevo sapere una cosa, se c'erano ancora dei posti per fare la sfida di Burraco.
0: Ma tu iscriviti.
3: Sono tanti, perché
0: iscriviti.
3: Sono tanti le coppie di Burraco.
4: Ah, e se dovessi iscrivermi con mio marito, se siamo in due, metto il nome anche tu?
3: Sì, metti due, dice siamo in coppia, Patrizia e...
0: Sì, se tu clicchi sulla sfida di Burraco,
4: io ho visto ci
0: vai
4: sono...
0: subito sul modulo e metti i due nomi.
4: E metti i due nomi. Ah, ok, va bene, grazie.
3: A te, Patrizia e
0: tuo marito?
4: Pierino.
0: Bene, allora grazie a voi.
3: Secondo me Pierino
4: se lui ci sta veniamo.
3: Secondo me Pierino è fortissimo.
4: Devo convincere.
1: È da convincere.
0: Ma vieni anche da sola, scusa.
4: Se la vengo da sola.
0: Vieni da sola, se Pierino non vuole, Pierino farà qualcos'altro quel giorno e tu ti divertirai con noi, Dio santo. Girl power.
4: Domenica le sfide di carte, quelle lì? Sì.
0: Guarda,
3: essere domenica.
0: Noi, anche noi domenica. Attendiamo il verbo del comitato. Ah, ecco, del comitato
4: bene.
0: Organizzatore, del CIO. Ciao.
1: CIO Trio.
0: CIO Trio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Eh sì, attendiamo notizie. Bene, allora Burraco mi sembra che sia partecipato, beh, anche molto popolare in questo periodo.
3: Ormai.
0: Sì, io ho scoperto che ci sono tornei di Burraco in giro
3: ovunque,
0: per tutte le città, sì, e nei luoghi
3: province.
0: Più impensati, vanno avanti fino a notte
3: un tempo
0: fonda.
3: Era King e Whist, ve li ricordate? No, voi siete
1: no.
3: Tipo giovani.
0: Whist giocava mia nonna.
3: Whist è vecchio. Poi c'era King, è stato scalzato dal King, e poi è arrivato Burraco.
0: Burraco.
3: Sì, ma la canasta precedente.
1: Ma l'esplosione del Burraco quando? A quando risale?
3: 8-10 anni fa.
1: 8-10 anni.
0: Inizio millennio hanno cominciato le prime squadre. Forse poi, insomma, così. Io so di alcune amiche mie, insomma, cioè che dividono le loro serate fra le serate in cui si gioca Burraco, che alcune persone non sono gradite perché non sono fan del Burraco, e quindi insomma hanno fatto capire che no, che è inutile, eccetera eccetera, che diano fastidio, e le altre serate che sono aperte a tutti.
3: Guarda,
0: a tutte.
3: A casa mia si è sempre giocato a carte tantissimo, perché è anche un momento in cui si chiacchiera, sì. Cioè, adesso i miei genitori giocano a Burraco,
0: ecco.
3: Che sono over 90.
0: Ovviamente. Non li vedi più?
3: No, gioco con loro.
0: Ah, giochi con loro per vederli.
3: Io la domenica pranziamo e poi giochiamo a Burraco.
0: Ho capito.
3: È un classicissimo.
0: Ma tu sei veramente un familista.
3: E beh, cioè, devo vedere i miei genitori quando li vedo, sennò sono sempre.
0: No, ma ci tieni. Io, per esempio, non è che fossi poi così ansiosa di vedere i miei genitori. Cioè, nel senso.
3: No, vabbè, quando avevo 20-30 anni non li vedevo mai, anche perché ero sempre in giro.
0: Una riscoperta. Adesso è bello.
3: Sono molto contento.
0: Insomma.
3: Però, se tu fai la curva dei giochi di carte, è interessante, sai, vedi come cambia la società. Perché 3-7 si gioca sempre meno, briscola chiamata, i giochi popolari di un tempo.
0: Salviamo il 3-7.
3: Il canastone. Sì. Canasta? Giocavate a canasta?
0: No. Le mie zie, sì, le mie zie giocavano a
3: canasta. La canasta delle zie.
0: La canasta delle zie col tè.
1: Ora il Burraco, l'epoca del Burraco.
0: Vabbè.
1: Interessante.
0: Fantastico questo viaggio nel tempo, grazie ai giochi di carte della famiglia Iampaglia e dintorni. Vedete che poi a fare gli abbonaggi si scoprono anche delle cose importanti su... vanno a fare un filmino.
1: Stanno girando
3: intervistano
1: relazione.
3: La Stefanoni, secondo me.
0: Ah, certo. Intervistano Martina Stefanoni, appunto, che lo ricordiamo, anche questo è un buon motivo per abbonarsi, ha visto non rinnovare il proprio visto per andare in Israele.
3: Ce l'ho l'abbonamento. Martina Stefanoni si fa intervistare con una felpa dei Joy Division. Vi dico soltanto questo.
1: Wow.
3: Se questo non vale un abbonamento, ditemelo
1: voi. 30 secondi per un abbonamento.
0: Soprattutto non vai in Israele perché non glielo permettono a commentare, a parlare delle elezioni, e questo mi sembra molto significativo sia per Radio Popolare che per Martina, che purtroppo per Israele e il suo governo. Quindi grazie Claudio Iampaglia.
3: A te, Ira, è un piacere.
0: Grazie Dario Grande il Grande.
1: Grazie a voi.
0: Il DJ set lo fa qua e non lo fa
1: sì,
0: a
1: sì,
0: Castelli stasera, ecco.
3: E distribuisce anche dei darici,
0: distribuisce dei darici.
1: Darici per tutti.
0: Darici certo. Per tutti. Grazie Silvia, suo battesimo dell'onda.
5: Grazie
0: ciao. E grazie ai suoi genitori che credo si siano già abbonati. A risentirci. Ciao. Fra poco le notizie, non l'ho detto, un altro motivo per abbonarsi.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: Popolare Network.

0: A Bruxelles è in corso un delicato Consiglio europeo, Ucraina ed energia tra i temi in agenda. I 27 leader devono anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra le richieste di flessibilità anche dell'Italia e quelle di mantenere il rigore dei cosiddetti paesi frugali. Domani al vertice arriva Zelensky. Una manovra da 23,5 miliardi finanziata in parte da Italia ai ministeri e per circa 5 miliardi da banche e settore finanziario. Alla difesa quasi il doppio che alla sanità, e quanto emerge dal documento di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. Altri due morti sul lavoro al porto di Cagliari, un autotrasportatore travolto da tubi industriali. In provincia di Chieti, un ragazzo di soli 23 anni morto in una cantina sociale. Ieri erano state 3 le vittime sul lavoro. Albania, studenti e protesta dei fenicotteri in piazza per la terza giornata consecutiva, tra le richieste anche le dimissioni del primo ministro Edi Rama. A Tirana le manifestazioni sfociano in violenza con roghi e barricate per le strade, oltre 60 le persone fermate. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. È un Consiglio europeo delicato, quello che è iniziato questa mattina a Bruxelles. Tra i punti in agenda c'è il dibattito sul prossimo bilancio dell'Unione, che vede posizioni molto diverse tra i Paesi membri, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente e la crisi dell'energia e conseguenti rincari. Allora partiamo da qui con Federico Bacini, che sta seguendo il Consiglio da Bruxelles ed è in diretta con noi. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno da Bruxelles, dove i 27 leader europei hanno iniziato le discussioni sul primo tema in agenda, cioè la competitività economica, a cui si combina la crisi energetica. Si comincia quindi già con un tema che crea frizioni tra i governi, visto che la necessità di abbassare i prezzi dell'energia è una delle principali preoccupazioni di tutti i leader, ma allo stesso tempo non c'è convergenza su come farlo in modo coordinato. Prima dell'inizio del Consiglio, diverse fonti diplomatiche ci hanno avvisato di non aspettarci una soluzione miracolosa che risolva tutti i problemi. Sul tavolo ci sono diverse proposte avanzate da alcuni leader in queste settimane, ma lo scoglio maggiore rimane sempre raggiungere l'unanimità. L'Italia, per esempio, arriva con la proposta di sospendere parzialmente il sistema ETS, cioè quello che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende, e anche con quella di garantire flessibilità di bilancio con una clausola per l'inflazione, ma la freddezza con cui sono state accolte nelle scorse settimane dai colleghi non sembrano essere di buon auspicio per Meloni. Sul tavolo poi c'è anche la tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche e l'aumento della capacità delle raffinerie europee. Quello che sappiamo, in base all'ultima bozza delle conclusioni del vertice, è che i leader chiederanno alla Commissione di presentare nuove misure, ma quali saranno queste misure? Tutto dipenderà ovviamente dall'indirizzo delle discussioni di oggi. A te la linea, Omar.
0: Grazie al nostro Federico Bacini. Il già difficile dibattito europeo sul bilancio e sull'Ucraina è destinato a complicarsi ulteriormente con la crescita della destra in diversi paesi europei. Un esempio eclatante è la Francia, dove la sovranista Marine Le Pen, data per favorita alle presidenziali dell'anno prossimo, ha annunciato di voler tagliare il sostegno all'Ucraina. Sentiamo da Parigi il servizio.
2: Lo slogan potrebbe essere "i nazionalisti, la conquista dell'Europa per la riduzione dell'Unione". In una lunga, articolata e dirompente intervista al Financial Times, Marine Le Pen traccia il profilo della nuova Europa dei 27 all'insegna della supposta vittoria annunciata dei nazionalisti nelle elezioni nazionali a venire di Spagna, Polonia, Italia e ovviamente soprattutto Francia. Un'onda nazionalpopulista che, se confermata nelle urne, cambierebbe i rapporti di forza e dunque l'orientazione politica, istituzionale e geostrategica dell'Unione. Una nuova Europa degli egoismi nazionali, immediatamente materializzata da una riduzione del contributo della Francia alle finanze comuni dell'Unione dell'ordine di 11 miliardi sui 28 che Parigi versa annualmente nelle casse di Bruxelles. Riduzione per così dire propedeutica, prima a corto termine alle disastrate finanze francesi, ma poi e soprattutto alla più generale riduzione del bilancio dell'Unione, strumento essenziale delle politiche comunitarie, alla quale dovrà corrispondere la riduzione del perimetro delle competenze europee. europee, a cominciare da difesa e politica estera, da cui il seguito della strategia leppinista, un'Europa degli egoismi internazionali, con l'abbandono annunciato del sostegno finanziario ed economico, quindi poi militare, all'Ucraina. L'altro annuncio dirompente di Marine Le Pen, fin qui perlomeno ambigua sulla questione, ora esplicita e frontale, senza se e senza ma. Insomma, Marine Le Pen ha certo rinunciato al Frexit, l'uscita della Francia dall'Europa, ma conta, in caso di vittoria alla presidenziale francese, essere la guastatrice dell'Unione ed inimitarla dall'interno. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci del presidente Donald Trump nella notte. Raid russi hanno provocato almeno 5 morti tra i civili, più di 850 droni sono stati lanciati contro il paese nelle ultime 24 ore. Resta alta la tensione con gli Stati Uniti. Dopo aver siglato l'accordo con Mosca sul gasolio, l'amministrazione Trump sta pensando di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra. Sentiamo da New York Roberto Festa.
3: Schiacciata da russi e americani, da Vladimir Putin e da Donald Trump, l'Ucraina si prepara all'inverno più tragico dall'inizio della guerra. All'alba di mercoledì la Russia ha sferrato un attacco missilistico alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando 600.000 persone senza elettricità a Kiev. È prova generale di quanto succederà quest'inverno, quando il Cremlino progetta una campagna di bombardamenti massicci che chiuda una volta per tutte il conflitto. Trump, preoccupato per il prezzo del gasolio alla vigilia del midterm, ha intanto ordinato a Volodymyr Zelensky di non colpire le raffinerie russe. La Casa Bianca fa quindi in modo che gli ucraini non possano fare quello che i russi, con la benedizione americana, fanno. L'esercito ucraino ha anche perso, senza preavviso, l'accesso ad una versione militare di Starlink, Starshield, pagata dal Pentagono e che sinora ha consentito agli ucraini di scambiarsi intelligence sul campo di battaglia. Dal Pentagono dicono che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con gli ucraini sull'intelligence, ma il quadro che si compone è ormai sempre più chiaro. Trump impedisce agli ucraini di rispondere ai bombardamenti di Mosca. Trump firma un'intesa sul diesel con la Russia del valore di diversi miliardi di dollari da reinvestire poi nella guerra. E ora agli ucraini viene tolto un elemento di intelligence fondamentale. L'America di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin appaiono insomma sempre più allineate in una strategia che ha un unico vero obiettivo: consegnare gli ucraini a sicura sconfitta. Da New York, Lina allo studio.
0: Il governo italiano ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio ed emergono i primi numeri della prossima manovra economica, l'ultima prima del voto. Sarà di 23,5 miliardi di euro e sarà finanziata in parte dai tagli a ministeri, al gioco e da un contributo di circa 5 miliardi, lo 0,21% del PIL, da banche e settore finanziario. Verranno investiti circa 5 miliardi per famiglie e spesa sociale, 4,5 per la spesa in armi, 3,3 per le imprese, 2,4 miliardi sono previsti per la sanità. Giorgetti presenta all'Europa il conto del fallimento di Meloni, ha commentato il Partito Democratico. Questa mattina l'Istat ha comunicato i dati della povertà nel nostro paese. Nel 2025 si stima che siano oltre 2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,5 milioni di individui. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiane è pari a quasi 6%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge quasi il 30% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri. Due operai morti sul lavoro a distanza di poche ore. Questa mattina un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita mentre stava lavorando ad un macchinario in una cantina sociale in provincia di Chieti. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Il giovane studente universitario prossimo alla laurea probabilmente era al lavoro come stagionale. Sempre questa mattina un autotrasportatore è morto al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Inutili i soccorsi. Nuovi attestati di solidarietà per la nostra collega Martina Stefanoni, a cui Israele ha revocato il visto d'ingresso nel paese per seguire le elezioni politiche. Ricordiamo che il visto in un primo momento era stato concesso, poi la marcia indietro senza alcuna spiegazione. Dopo la Federazione Nazionale della Stampa, questa mattina è stata l'Associazione Lombarda dei Giornalisti a condannare la decisione di Israele. Ascoltiamo Paolo Pelucchini, che è il presidente.
4: La vediamo con grande criticità rispetto al diritto di informazione. Il bloccare un giornalista, una giornalista come Martina, che ha il compito di seguire lo sviluppo delle elezioni, significa mettere un bavaglio a quello che è il diritto delle persone ad essere informate. È un tentativo questo maldestro dal nostro punto di vista, tenuto conto che comunque il governo israeliano in questi anni si è dimostrato negativo rispetto alla possibilità di far sapere cosa sta succedendo davvero sia al proprio interno sia per esempio a Gaza con tutto quello che ne è conseguito. Ecco, è una questione che riguarda Martina oggi, ma ha riguardato tantissimi giornalisti nei mesi scorsi e noi ovviamente siamo dalla parte della libera informazione.
0: In Pakistan continua a salire il numero di morti accertati dopo il crollo del tetto di una scuola nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese. Sono almeno 27 gli studenti, la maggior parte di età inferiore ai 13 anni, rimasti uccisi, con loro anche un insegnante, 45 bambini sono stati invece salvati, 20 i feriti trasportati in ospedali. I soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti, le autorità hanno dichiarato di aver avviato un'indagine per accertare le cause del crollo. In Albania sono in corso nuovi scontri questa mattina a Tirana fra gruppi di manifestanti e la polizia nella terza giornata consecutiva di proteste in piazza insieme agli studenti che sulla spinta delle manifestazioni francesi chiedono maggiori fondi per l'istruzione. Si è unita anche la protesta dei fenicotteri che da quest'estate denuncia la costruzione di un complesso alberghiero legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, in città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe Molotov contro la polizia che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni, più di 60 gli arresti finora. Chico Alia, giornalista esperto di Balcani, segue da quest'estate le proteste in Albania.
5: Quello che abbiamo potuto ricostruire, sentendo anche tutte le voci della piazza, quelle che sono dentro nell'organizzazione fin dall'inizio, e quindi parliamo di più di 130 giorni fa, ci si aspettava una grossa reazione da parte degli studenti, perché a tutti i motivi che avevano portato alle proteste cosiddette dei fenicotteri si era aggiunto questi nuovi tagli annunciati alla parte, diciamo, dell'investimento pubblico sull'istruzione e soprattutto sulla condizione degli studentati. Gli studenti erano sicuramente sul piede di guerra. Quello che ha sorpreso tutti però è il livello, diciamo, di impatto violento del corteo, un corteo che per 130 giorni si era caratterizzato per un'estrema calma, e quello che diciamo emerge è che la complessità della piazza ha prodotto anche questo genere di reazione adesso, probabilmente, da quello che siamo riusciti a ricostruire, molto vicina ai militanti pro Berisha, però, che sono in piazza, ci sono sempre stati, ci sono dall'inizio, e che stanno tentando di forzare la mano, probabilmente per suscitare una reazione del governo Rama, e ci tengo a dirlo, essendo stato là anche all'epoca, che è uguale a quello che è successo nel 2013, quando Rama prese il potere proprio perché la polizia, all'epoca Berisha capo di Stato, perse il controllo e uccise dei manifestanti, ed è da lì che poi comincia il dominio di Rama. Quindi, agli occhi di molte voci che sento dalla piazza, mi viene detto, c'è la paura che qualcuno stia spingendo sull'acceleratore per ottenere un effetto 2013.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
6: Popolare Network.
7: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa.
6: qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini, in Siria, in Palestina, in Ucraina.
7: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
6: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
8: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
9: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
10: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
9: È questo il gioiello che vuoi?
10: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
9: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
10: Differenza per i minatori sfruttati.
9: È questo il gioiello che vuoi?
10: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
9: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Le 12:48 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, ma soprattutto Sara Milanese, buongiorno.
1: Buongiorno Nicolò Vecchia, come stai?
0: Io bene sono sorpreso del fatto che sei stata annunciata di là, ma eri già di qua.
1: Ero già di qua.
0: La radio mente,
1: diciamolo,
0: come diceva qualcuno.
1: Ero qua seduta al mio posto prima che arrivassi tu anche.
0: Non solo, eri anche un po' impaziente per il fatto che il tuo co-conduttore non si presentava regolarmente sul luogo del lavoro.
1: Ma ero fiduciosa del fatto che saresti arrivato puntuale, e così è stato.
0: E così è stato, perché effettivamente, diciamo, ho questo vezzo così di presentarmi soltanto all'ultimo. Non come, cioè, il peggiore di noi è Alessandro Diegoli, che arriva solo quando viene richiamato dal suo socio di...
1: Questo per quel che riguarda, diciamo così, la conduzione dei programmi.
0: Esatto.
1: Potrei farti una lista ben dettagliata invece
0: no.
1: dei ritardi della
0: no,
1: nella relazione, ma non lo farò.
0: Non lo farai.
1: Me la tengo per me,
0: sì,
1: cari
0: no,
1: ascoltatori, cari ascoltatrici, sappiate che io sono detentrice di una serie di segreti che non svelerò sotto tortura e che comunque sono, diciamo, un po' la responsabile del guai a chi arriva in ritardo.
0: E questo...
1: di qualcuno, a partire da Disma questa mattina, ti potranno confermare che quando manca qualche minuto e il collega o la collega non è ancora arrivata in redazione, io puntualmente scatta il mio messaggino: ciao, lo sai che sei in onda fra 5 minuti?
0: E per questo c'è un sacco di gente che ti vuole benissimo, Sara.
1: Ma per questo ho evitato anche un sacco di buchi in questa radio. Io mi vanto di questa cosa. Prova a smentirmi, non sei in condizione di farlo.
0: No, non sono in condizione di farlo perché non so abbastanza.
1: Esatto.
0: Ma soprattutto non vorrei, come dire, incanalare questi 45 minuti,
1: no,
0: 40 minuti che passeremo insieme con ascoltatrici, ascoltatori, su questa diciamo su questa vispolemica che talvolta ti avviluppa così vagamente, però forse anche il fatto,
1: compagne ascoltatrici,
0: che sei arrivata,
1: sorelle,
0: alla
1: voi là fuori, anche voi nate nei primi 80, vero che anche voi finite le scorte di pazienza molto presto la mattina,
0: ma forse è il problema della mattina,
1: forse
0: non
1: tu
0: dovresti...
1: vuoi aprire un'altra vispolemica adesso. Noi sappiamo che l'abbonaggio è bello anche per questo, no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Svelare un po' le cose, le dinamiche che ci stanno dietro la redazione, le redazioni, eccetera, eccetera. Però è bello anche chiacchierare con gli ascoltatori.
0: Molto, molto, molto, assolutamente. In questi giorni stiamo cercando di ricordarvi quanto è importante sostenere Radio Popolare. Lo facciamo un paio di volte all'anno perché è straordinariamente essenziale per la nostra sopravvivenza il fatto che voi siate con noi, ci sosteniate, e cerchiamo di inventarci anche dei modi divertenti per farvelo fare, che siano le serate nel nostro auditorium Demetrio Stratos, che continuano anche oggi e domani, che siano le sfide che invece arricchiranno un weekend pieno di appuntamenti, di giochi, mi immagino anche di sfottò e cronache surreali, anche e soprattutto perché avvicinandoci al weekend inizio a vedere, soprattutto nel Pestalozza precedentemente citato per la sua mancanza di puntualità da Sara,
1: no è arrivato puntuale, ma è arrivato puntuale,
0: lo vedo un po' preoccupato per la disposizione meteo che si prevede per la domenica. Ci stiamo lavorando
1: direttamente con i responsabili delle suddette piogge.
0: No, purtroppo il controllo del clima non è ancora alla nostra portata, ma da un punto di vista di pensiero organizzativo, che voi sapete, amici e amiche che ci seguite da tanto tempo, è chiaramente una delle cose che ci vengono meglio.
1: Certo, cioè, decisamente.
0: Il pensiero
1: quindi
0: organizzativo proprio ci scorre potente nelle
1: vene. Armati di ombrelli, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quelli impermeabili quante più ne avete, ma troverete sicuramente una sede di Radio Popolare

0: pronta ad accogliervi tutti quanti. La giornata su cui ci concentriamo è proprio domenica, giorno previsto del diluvio, ci sembra?
1: Sembra di sì. Poi le previsioni del tempo sappiamo che sono volatili e quindi speriamo si stiano sbagliando in queste ore e cambino idea. Potrebbe piovere lunedì. Cioè, certo. Lunedì è sempre un giorno adatto alla pioggia. È già lunedì, tanto vale che piova, cioè non è inutile. Invece la domenica, insomma, giorno di sollazzo, potrebbe essere simpatico avere il cielo terso, ma lo scopriremo nelle prossime ore. Intanto potete continuare a iscrivervi alle sfide, sono tante, che trovate sul nostro sito e oltre a dei pensieri così appunto vagamente critici sulla puntualità, prima di iniziare questa conduzione così orecchiavo un po' di dispiacere per il fatto che la tua sfida non è stata raccolta?
0: Non lo so, sinceramente, non sono ancora stata
1: convocata.
0: No, sì, magari sì, più che il mio dispiacere probabilmente sarà il dispiacere di Irene che io ho coinvolta. Irene è la mia piccola di 7 anni.
1: Ok.
0: Ci siamo messe insieme, sì, a lanciare questa sfida pensando di poter coinvolgere così anche tanti dei bambini che spesso vengono trascinati dai loro genitori e i nostri veri ascoltatori agli eventi di Radio Popolare. Abbiamo pensato che sarebbe stato carino pensare ad una sfida che appunto li coinvolgesse. Quanto è poco simpatico per un bambino assistere, no, ai giochi che fanno gli altri, anche per un adulto, ma in particolare per
1: certo,
0: i bambini. Non è l'unica sfida che si rivolge ai bambini, questa è pensata proprio per valorizzare la capacità dei bambini di disegnare, la
1: okay,
0: loro capacità creativa e la capacità un po' indotta che si sviluppa negli anni con la genitorialità, nei genitori e negli adulti, di capire, interpretare i segni lasciati sui fogli dai bambini. E quindi abbiamo individuato Pictionary, che è quel gioco da tavolo più o meno, che prevede insomma che ci sia un componente della squadra che disegna e dall'altra parte ci sia qualcuno che indovina. E questi sono un po' i due ruoli: un bambino sotto i 10 anni, perché sennò diventa un po' troppo facile, che dovrà disegnare una serie di oggetti, cose, e ci sarà una lista redatta da sicuramente degli arbitri super partes,
1: sicuramente.
0: E dall'altra parte invece l'adulto che deve indovinare, interpretare, e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Ci sarebbe da divertirsi.
1: Quindi servono, diciamo, delle coppie sfidanti. Possono essere anche più di una a questo punto.
0: Sì, sarebbe divertente. Poi la sfida concretamente sarà così, nella stessa durata di tempo, che sarà di pochi minuti, vediamo quale coppia e indovina più oggetti, più termini,
1: fa più punti. Per
0: che
1: cui
0: dite?
1: Sara Milanese e sua figlia, perché le sfide sono state scritte da Disma, quindi sempre con quella precisione organizzativa di qui sopra, Sara Milanese e sua figlia a Pictionary. Questa opzione la trovate sul documento che potete trovare semplicemente sul nostro sito, nella pagina dedicata alle sfide, e dovete semplicemente mettere la vostra crocettina e poi insomma compilare il resto del modulo per effettivamente portare anche un po' di intrattenimento ai più piccoli che verranno a trovarci in questo weekend di abbonaggio.
0: Ma la tua sfida invece è stata colta, tu sai?
1: Mi hanno detto che ci sono 2 persone che si sono iscritte, però questo era un paio di giorni fa, spero che ce ne siano di più, perché anche quella è in realtà una cosa che compatibilmente con l'organizzazione si può fare in più di 2, insomma,
0: certo,
1: non deve essere per forza un testa a testa, questa testa di assaggio che sarà surreale un po', come credo, cioè io parto da dei riferimenti altissimi e un'ambizione di produzione per cui servirebbero credo almeno una decina di addetti solo per quella,
0: per le cose che servono,
1: solo per quella sfida lì.
0: Ma spiegami concretamente, nel senso che dovrete indovinare una serie di cibi o dovrete prepararli voi?
1: No, l'idea è quella di un test bendati con il palato messo alla prova. Ce ne sono 2, una specificamente sui formaggi,
0: certo,
1: che abbiamo l'assaggiatore Fabio Fimiani. Invece il sottoscritto dovrebbe avere un ruolo più eclettico, diciamo, quindi cibi, vale tutto.
0: E chi preparerà questa
1: Ti ringrazio per la domanda, cara Sara. La domanda giusta, questo è il punto interrogativo a cui la risposta che con fatica devo dare è Disma.
0: Ah, stiamo in una botte de ferro così.
1: Proprio, siamo partiti, diciamo, da delle schermaglie organizzative io e lui qualche giorno fa.
0: Sto già pensando a che possibili cibi potrebbe usare, allora, Disma.
1: Pestalozzo era partito da un'idea artistica molto precisa, cioè, molto chiara.
0: Ascoltatori, ascoltatrici, ma venite anche solo per vedere questa sfida, per scoprire cosa sta pensando di far assaggiare Disma a Nicolò e i suoi malcapitati sfidanti.
1: La risposta si può condensare in una parola sola, quella da cui era partita l'idea di Pestalozza, cioè macchinetta.
0: No dai, no, no.
1: Vabbè, vado alla macchinetta, tiro fuori un po' di cose. E anche come non sai distinguere un Twix da un Lion. No, tendenzialmente credo di non saperlo fare, però ecco, io lì ho fatto un po' così una scenata, allora vado via,
0: certo,
1: non gioco più,
0: e buttato il guanto per terra, dice, esatto, la sfida fatela tu, così, e quindi sei riuscito un po' a...
1: E secondo me non ho ottenuto, cioè nel senso, mi hanno detto sì tranquillo, ma saranno le macchine, cioè,
0: però a questo punto meglio non sapere, resta, esatto, nell'ignoranza del, e poi vedremo domenica che cosa succede. Questa però è una classica sfida che tranquillamente si svolge al coperto, no? E quindi problemi di pioggia non ce ne saranno.
1: Questo si può fare tranquillamente nel nostro auditorium,
0: in uno sgabuzzino, in uno studio qualsiasi,
1: dell'auditorium, sulla scrivania del conduttore di turno,
0: certo, cioè, ne sarà felice.
1: Beh, lì
0: stiamo
1: c'è
0: già
1: tanto
0: cominciando
1: spazio
0: a prendere in giro chi è in turno domenica sui giornali radio, dicendo ah, te ti tocca il turno, voglio vedere qua.
1: Vabbè, ma
0: la gente che fa le sfide,
1: ci può essere anche un giorno in cui, come dire, siamo
0: i giornali radio vengono fuori un po' così,
1: sì,
0: ma
1: dai,
0: ci può tanto. Gli ascoltatori e le ascoltatrici ci vogliono così bene che ce lo perdonerebbero,
1: ma
0: devo
1: sì
0: dire. Ed è incredibile, come incredibile non lo so, insomma, però è bello, diciamo così,
1: sì,
0: vedere come dopo sette giorni di campagna d'abbonaggio e sì, non è ancora finita, sono ancora qui gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci sostengono, e quotidianamente riceviamo nuovi abbonamenti, nuove sottoscrizioni, per cui grazie mille, continuate così.
1: Continuate, perché non è che adesso questo messaggio distensivo di Sara deve far venir meno invece quell'urgenza di portare tutti quelli che ci stanno ascoltando e che non sono abbonati e abbonate su radiopopolare.it per seguire quelle semplici istruzioni con cui potete fare l'abbonamento classico con la sottoscrizione bancaria, ma anche, ad esempio, ieri ne parlavo con Marta Del Grandi, che è venuta
0: com'è andato
1: a fare il concerto. È venuto molto bene, è stata una bella serata, c'erano tante persone, c'era un bel aperitivo prima con anche lo street food di Testami e eccetera eccetera, però a un certo punto Marta diceva: ma io non sono sicura, perché lei è abbonata, lei fa l'abbonamento in particolare per suo padre, che è quello che le ha fatto conoscere Radio Popolare, eccetera eccetera, e l'aveva fatto con PayPal, e diceva: non sono sicura di averlo messo a ricorrente nel modo giusto. Da quest'anno non solo si può fare ricorrente su PayPal, seguite semplicemente, insomma, le istruzioni che trovate sul nostro sito, ma è anche possibile ancora più velocemente, se non volete utilizzare la domiciliazione bancaria, fare un abbonamento ricorrente con carta di credito. Fino all'anno scorso questa cosa non era possibile, adesso abbiamo trovato l'intermediario giusto, diciamo, e quindi anche con la carta di credito si può sottoscrivere un abbonamento che non è una tantum. Non ve lo dovete ricordare in qualche occasione, beh, noi comunque un paio di volte all'anno ve lo ricordiamo, però
0: non si sa mai, metti che uno è distratto.
1: No,
0: abbiamo tutti tante cose da fare, un memoria ci sta ogni tanto.
1: Quindi lo potete fare con carta di credito, molto semplicemente radiopopolare.it/sostienici, e ci sono tutte le istruzioni e anche la possibilità di fare invece donazione una tantum, se quella è la strada che preferite seguire.
0: Hai visto che è arrivato un messaggio al quale io vorrei rispondere, un ascoltatore. Che non si firma e che così esprime la voglia di venire a leggere i giornali radio, ma anche solo in un GR in breve. Allora, questa cosa qua non l'abbiamo ancora pensata, però proprio questa settimana abbiamo aperto la possibilità di venire a fare la rassegna stampa, no? L'hanno lanciata Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, è successo martedì mattina che io ero qua presente in redazione e credo succederà anche domani mattina.
1: Cioè martedì c'era un
0: c'erano due ascoltatrici che hanno...
1: Perché sai, io a quell'ora dormo.
0: Lo so. Questo è l'orario compatibile per vederci io e te, di fatto, alla fine della mia giornata, all'inizio della tua. E sono venute qua presto, anche loro, in onda, a partire dalle 6, a leggere assieme a loro i quotidiani nella rassegna stampa. Dovrebbe succedere, se non sbaglio, anche domani mattina. Ora, ascoltatore, ascoltatrice che ci hai scritto, ora sul giornale radio io non mi esprimo, non fa parte delle mie competenze, delle mie possibilità, però prendi in considerazione l'idea domani mattina di presentarti così anche senza nessun tipo di avviso e di venire a leggere i quotidiani in onda, se non c'hai niente di meglio da fare alle 6 di mattina. Che cosa?
1: Cosa potrebbe venirvi in mente? Non lo so. Francamente sarei sorpreso se qualcuno avesse qualcosa da fare. Ci ho detto, visto che a me hanno spiegato, che ha spiegato Bacchetta in particolare questi 45 minuti dopo il giornale radio devono essere dal ritmo un pochino più lento. Secondo me siamo stati un po' incalzanti.
0: Okay.
1: Quindi metto una canzone.
0: Ce l'hai, perfetto.
1: Ce l'ho, sì, ne ho diverse. O sto cambiando idea, in questi 30 secondi ne ho scelte 4. E alla fine, secondo me quella più placida è questa.

0: Nuova canzone dei The War on Drugs, in particolare si chiama Who's That, ed è uno dei brani che vi stiamo proponendo in questi giorni, tra volume, senti un po', insomma, le trasmissioni dedicate alle novità musicali che sono un po' la mia passione.
1: Che sono anche un po' sparse in questa settimana di abbonaggio in orari diversi, si recuperano in orari diversi. Recuperiamo allora il messaggio di Maria.
0: Maria.
1: Che ha appena rinnovato l'abbonamento a 107.6 e
0: Maria.
1: La ringraziamo tantissimo, seguite il suo esempio in tanti, avete ancora 19 minuti di tempo per farlo con me e Nicolò in onda, poi passeremo il testimone alla prossima
0: conduzione. Di cui non so niente, ma
1: sicuramente Barbara Sorrentini e qualcun altro con
0: cercando,
1: lei
0: che stava già cercando di farmi le scarpe.
1: Sai perché... com'è? Se tu arrivi all'ultimo
0: certo, se... mamma mia. Sorrentini Braga Bredice, da ovviamente Bredice in collegamento da Roma.
1: Laura invece ci chiede di Facchini e Graci, resta connessa, anche tu resta in ascolto perché come sai le coppie girano e quindi
0: basta chiedere.
1: Te li potresti ritrovare a qualsiasi orario del giorno,
0: tipo,
1: della notte.
0: Laura, io non lo so tu oggi che impegni avessi previsto per le 17.30, ma nel caso...
1: Segnatelo.
0: Ci sono Elisa e Davide insieme.
1: E in ogni caso, per i feticisti, ci sono anche i podcast dell'abbonaggio.
0: Giusto.
1: Cui recuperatevele.
0: D'altronde, credo che tra gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare il feticismo
1: sia uno degli elementi di condivisione. C'è una cosa che però dobbiamo dire, che se la pioggia è prevista per domenica, per il momento invece gli aperitivi che stiamo facendo qui nella sede di Radio Popolare stanno andando benissimo con il clima perfetto, quindi potete continuare a venirci a trovare a partire dalle 19.30 sia stasera che domani sera,
0: esatto.
1: Dario Grande, domani sera Giulia Strippoli, e poi ci sono serate comunque in auditorium. Questa sera c'è il Bolli Quiz con Bollicine, che festeggia ormai i suoi 25 anni, quanti?
0: E iniziava nell'estate del 2011, quindi 15 anni.
1: 15 anni, 25 anni era un po' troppo. In
0: effetti. Erano troppi, sì.
1: Erano troppi.
0: Anche se Francesco, come dire, i suoi anni se li porta tutti, però con affetto perché sono uno dei concorrenti. Sto iniziando.
1: Ah, davvero? Resti qua poi fino a... Starà un quizzone, vero? Come funziona?
0: Anche lì, bella ti ringrazio per la domanda, Sara.
1: Scusa il mio animo, sai, di fare domande.
0: Certo, no,
1: la mia
0: giusto. Tu incalza pure l'intervistato e l'intervistato cerca di arrabattarsi. Allora, mi hanno spiegato che saremo in tre, io, Braga e Paola Piacentini. Questi sono i tre concorrenti. C'è una band per cui ci saranno anche delle domande musicali, ma che riguarderanno anche il pubblico, non soltanto i tre concorrenti, e invece le domande per i tre concorrenti, ed è la cosa che un po' mi inquieta, dovrebbero essere non tanto musicali ma più legate alla storia di Bollicine, di questi 15 anni di Bollicine. E vediamo, tanto è per giocare,
1: ma
0: per
1: certo,
0: divertirsi.
1: Ma tutto, anche le sfide di domenica sono per giocare, per divertirci, per conoscerci anche, per conoscervi e per farci anche vedere. Sai quanti ascoltatori arrivano in questi giorni in radio e sono curiosissimi di vedere che faccia abbiamo. E c'è stato qualcuno anche che ha provato a raccontare in onda in questi giorni come si immagina le facce della radio e non ci ha azzeccato
0: niente.
1: Per niente.
0: Fantastico.
1: Per cui questo è molto divertente. E questa è la serata di stasera. Sulla serata di domani, condotta da Tiziana Ricci, io sinceramente non so molto, ma mi viene voglia di andare a prendere la Titti e chiederle di venirci a dire due cose qui in onda. Che dici?
0: Perché no? Vado? Perché no? Vai. Mentre tu vai, io approfitto e metto un'altra canzone.

0: Lui è Serpent With Feet, abbiamo ascoltato la sua nuova canzone Sentinel e sulle note sinuose di Sentinel ci ha raggiunto con la sua consueta eleganza Tiziana Ricci in studio. Ciao Titi!
1: Grazie, che bella presentazione!
0: Prego! Sia io che Sara ci così chiedevamo se riusciamo a spiegare meglio questo programma della serata di domani nell'auditorium a partire dalle 21. Il titolo è molto intrigante, ascolta questa foto.
1: Ah, ti ha colpito il titolo?
0: Mi ha colpito il titolo e anche un po' la spiegazione, come diceva anche prima Sara, visto che anche prima incalzavi con le domande, ti lascio incalzare anche la prossima ospite.
2: Ma guarda, più che farti una domanda stavo proprio pensando che ascoltare le foto, cioè è un po' il lavoro che tu fai sempre, no? Quello di descrivere, di raccontare le opere d'arte, le fotografie.
1: Certo, ma però di solito uso gli occhi.
2: Certo, li vedi e poi li racconti. L'ascolto è quello dei nostri ascoltatori attraverso la radio. Per cui in realtà questo titolo della serata ti si addice perfettamente.
1: Sì, come però funziona? C'è qualcosa in più?
2: Cos'è in più?
1: C'è che non solo guardi, ma ascolti. Allora, al centro di tutto sta la percezione, perché è lì, no, che ci si concentra. Allora, proietteremo delle foto storiche, foto d'autore, non so, in mente il bacio di Duanò, per certo. Dire, ecco, no? Associata alla foto ci sarà una canzone. Sì, perché poi sarà in diretta, ci sarà Rudy Bargioni, Antonella Martinelli. Lui suona, cantano insieme, canta soprattutto lei, credo. E tu fai conto, vedi proiettata la foto di Duanò e questo bacio bellissimo, romantico. E magari va una musica, una canzone romantica, no? E tu hai la percezione di armonia, di affetto, anche un po' di magari di Eros, così, no? Poi cambia la scena sonora e al posto della musica romantica arriva, che ne so, Rocky Horror Picture Show piuttosto che una colonna di Dario Argento. Allora subito la tua percezione dell'immagine cambia a seconda della musica che senti.
2: Ma quindi mantenendo anche la stessa immagine oppure
1: certo.
2: Tutte le volte c'è un'immagine diversa?
1: No, l'esperimento sinestesico è questo. Cioè come cambia la tua percezione,
2: della
1: la tua sensazione.
2: Immagine?
1: È la stessa immagine, però cambia l'atmosfera, cambia la musica e cambia la percezione. Prima sembra che la baci e che la abbracci, poi potrebbe ucciderla, per cui con un bacio, no? Magari ha un coltello dietro e la vuole uccidere. Insomma, tutto cambia, capito? Allora sono 25 foto, ripeto, d'autore, quindi roba bella, e a cui verranno associate queste musiche e ci si renderà conto di come la nostra percezione cambia a seconda dell'atmosfera.
2: È proprio un gioco divertentissimo.
1: Sì, sì, sì.
2: Tu ne parli così perché l'hai provato.
1: No, sarà una sorpresa anche per
0: anche
1: me,
0: perché
1: hanno fatto una, sai che di solito per gli spettacoli fanno la prova in provincia, no? Poi
0: okay,
1: vedono
0: certo.
1: Come va e poi arrivano in città. Loro ieri sera erano a Alessandria,
0: okay.
1: È andato tutto bene, la sala era piena, la gente... E quindi è andata bene e domani vengono a Milano e quindi...
0: Una vera e propria prima, diciamo,
1: sì,
0: di questo spettacolo.
1: Esatto.
0: Dopo le prove aperte, diciamo, ad Alessandria. Infatti, se non sbaglio, avevo trovato proprio il luogo in cui si è tenuto. Visioni
1: esatto.
0: 47 ad Alessandria, mentre invece domani saranno nell'auditorium Demetrio Stratos. La serata inizia alle 21. Mi
1: ecco.
0: Raccomando, siate puntuali perché essendo anche in diretta, me ne sono accorto ieri... bisogna partire, a volte nelle serate dell'auditorium durante l'abbonaggio non siamo andati in diretta in alcune delle edizioni passate, quindi non fate questo errore, siamo in diretta, quindi dobbiamo partire precisi e puntuali alle 21.
1: Alle 21 siamo in diretta?
0: Sì.
1: Non lo sapevo, non pensavo che
2: per fortuna adesso l'hai scoperto prima.
1: Scoperto.
2: E comunque...
1: No, allora abbiamo dimenticato un elemento importante.
2: Vai.
1: Chi ci racconta la foto e chi l'ha fatta? Giovanna Calvenzi, che sarà al centro della serata. Non è in diretta, vero?
3: Voi dovete credere alla Tiziana.
0: Ho capito, ma...
3: No, domani lei non è in diretta, perché se non vedi non godi, cioè, come
1: devi,
3: si
1: venire. Devi venire,
0: domani non è in diretta, è l'unica serata che non mandiamo
1: in diretta.
0: Come
1: facciamo a mandare una foto in diretta?
3: Infatti ce l'ha detto, e quindi dalle 20:30 domani programmazione separata, mentre invece questa sera
2: resta confermato che
3: si fa sul Bolly
2: Quiz,
3: prodottino ad hoc, non è che tutto in diretta,
1: non è una discriminazione, semplicemente venite qui a vedere.
2: Assolutamente.
1: Dovete anche prenotarvi, vero?
2: Dovete prenotarvi. E scusa, ma vogliamo essere da meno di Alessandria? Cioè, Alessandria c'era la sala piena e l'auditorium può non essere pieno?
0: Ma assolutamente
1: va, pieno sì.
0: Assolutamente
1: sì, però mi raccomando, prenotatevi, perché altrimenti, non lo so, è quella la prassi, no? Bisogna prenotarsi nel sito.
0: C'è la pagina delle iniziative, radiopopolare.it, tutte le serate dell'abbonaggio, e sotto ciascuna serata c'è il link.
1: Ecco.
0: Modulo, cliccate sulla parola modulo e poi lo compilate.
1: Chiedo questa precisazione perché sabato scorso abbiamo fatto la visita guidata al Festival di Fotografia Etica.
2: Sì, quella,
1: tanti ascoltatori.
2: Quella che era stata colpita dai mali di stagione, poi è stata.
1: Sì. Sì, ma effettivamente, perché potevamo portare solo 30 persone. Eravamo già, dopo il secondo giorno eravamo già full, e poi in 3, 4, 5 ho raffreddore, ho il malessere, ho preso freddo.
2: Ma basta,
1: si sono ritirati in 5.
2: Subito siete tornati a riempire, ad avere il numero pieno. Così.
1: Però l'importante è che avvisino come se non vengono, perché altrimenti diciamo di no della gente che magari verrebbe al loro posto, insomma.
2: Quindi compilate assolutamente il modulo se volete venire questa sera o domani sera in auditorium, a maggior ragione visto che la serata di domani sera è solo dal vivo, quindi potete godervela solo se venite in auditorium.
1: Prima ci facciamo un brindisi, giusto?
0: Assolutamente, dalle 19.
2: Poi ci divertiamo anche di più.
0: 19:30 fino alle 21.
1: Allegri.
0: Ci sarà anche Giulia Strippoli a mettere la musica, così come invece questa sera ci sarà Dario Grande, ci sarà lo street food, ci sarà l'aperitivo, ci sarà la Titi con cui chiacchierare, insomma ci saranno tante occasioni per condividere piacevolmente un'altra serata di questa campagna abbonamenti.
1: Venerdì. Ciao ragazze e ragazzi, vi saluto.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: E anche noi salutiamo, perché siamo arrivati alla fine della nostra conduzione, Sara.
2: Come vola?
0: Come vuole il tempo quando ci si diverte. Ti lasciamo andare a recuperare le energie dopo una giornata vissuta intensamente al GR.
2: Ci provo, sì, va bene, grazie. E per te invece prosegue la giornata lavorativa
0: fino a quando non ci incontreremo questa sera invece per un brindisi nel cortile del nostro della nostra sede in Via Olearo 5, poi per il Bolly Quiz di questa sera. Ciao,
2: abbonatevi.

0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Sono le 13:21 minuti. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Popolare.
1: E tu sei indietro di 9 minuti circa.
0: Oddio,
1: 10, perché
0: detto?
1: Sono le 13:31 adesso.
0: Rinco, vabbè, mi rinco, mi fermo qua. Ma cosa ho letto? Dove ho letto 13:21?
1: No, ma non so dire.
0: Siamo su, su un altro pianeta. Ma pensa che io alle 13 avevo già preparato tutto per andare in onda.
1: E mi sei rimasta indietro. Ciao Barbara
0: indietro.
1: Sorrentini.
0: Ciao Alessandro Braga. E tra poco avremo anche un ospite da Roma che tra pochissimo chiamiamo. Ma sai che questa sigla? Volevo dirti una cosa su questa sigla. Una mia amica oggi mi ha detto: è proprio bella, bella, bella.
1: È bella, bella, bella, concordo, è veramente bella, bella, bella.
0: Richiama molto. Adesso io provo a chiamare l'ospite. Ho un unico problema, perché siccome io da qui WhatsApp non lo uso mai, ma mai mai, lo uso solo negli altri studi. Qual è il canale per WhatsApp?
1: E adesso te lo sistemo io, tu parla.
0: Intanto io chiamo, a un certo punto sentiremo pronto da qualche parte. Ah, WAP, molto facile. Ecco qua, proprio in diretta faccio sentire anche il trillo per questo collegamento misterioso. E abbiamo una ospite misterioso. Buongiorno. Ci sente?
2: Buongiorno.
1: Eccola,
0: ciao, sei tu l'ospite misteriosa, Nel senso che adesso il primo abbonamento chi indovina? Vabbè, buongiorno Anna.
2: Buongiorno, buongiorno. Vabbè, magari c'è qualcuno che... ma ancora non mi riconosce, che lo sa, magari con la voce da raffreddore, magari...
1: infatti hai tentato di camuffare un po', ma in realtà camuffi perché c'è il malanno di stagione.
0: Ma l'ottobrata romana com'è in questo momento?
2: Ma insomma, cioè qua veramente non vorrei dire una banalità, ma stagioni veramente l'ottobrata romana per ora non c'è, cioè, sì, qualche grado in meno rispetto all'estate torrida che abbiamo avuto, sì, però ecco, ottobrata, cioè le foglie gialle, rosse, se quei bei colori autunnali, insomma, ce li siamo proprio dimenticati.
0: Cioè c'è un clima proprio caldo, caldo, caldo.
2: Ancora, sì, ancora. Poi Roma, come sapete, cioè, è meta di milioni di turisti, cioè, per cui non potete immaginare come... cioè sono quasi costume da bagno, ecco.
0: Ecco, infatti, tra l'altro, vabbè, è iniziata l'altro ieri la festa di Roma e ovviamente, vabbè, anche d'inverno sul red carpet si va scollati, però si capiva che faceva molto caldo.
2: Eh sì, nelle ore di insomma, durante il giorno fa caldo, poi magari qualche grado in meno la sera, ecco, però non basta, diciamo, per vestirsi un po' di più, cioè, quindi succede che ci si ammala. Insomma.
0: Ecco, noi stiamo facendo parlare Anna di cose di cui in genere nel GR non parla, e per fortuna,
1: certo.
0: Perché di fatto parlare di...
2: per fortuna.
0: perché Anna Bredice, come sapete, ci parla sempre ovviamente di politica da Roma, c'è sempre qualcosa da dire, è difficile che non ci sia mai nulla da dire.
1: No, la politica romana permea praticamente tutta la società e Anna c'è dentro fin sopra i capelli ormai da... Quanti anni è che sei a Roma a seguire il Parlamento, la politica?
2: Tanti, diciamo, in maniera continua dal 2003, e quindi insomma fate i conti, sono...
1: Quante legislature, perché si va di legislatura in legislatura lì,
2: Di legislatura, non so, almeno, dunque, se facciamo i conti di 5 anni, però appunto, visto che è l'ultima, quella che festeggia la stabilità, il governo più longevo di tutta la Repubblica, tutti gli altri insomma sono durati meno di 5 anni, insomma almeno... Beh, sì.
1: Sono un bel panò. Ti chiedevo delle quante legislature, perché tu hai condiviso, non credo che andrai a parlare di questo nel giro, però è interessante e divertente, una nota del Quirinale, del Presidente della Repubblica, oggi ha istituito la giornata nazionale del riciclo della carta, e dici, buona cosa, ecologista, eccetera. Però poi nella nota anche Mattarella... a Milano abbiamo le week, a livello nazionale abbiamo le giornate nazionali di, e si è rotto un po' le scatole pure lui, ha fatto un appunto che nelle ultime tre legislature quante ne sono state istituite? Più di 30, una roba del genere?
2: Ha detto 36.
1: Ecco.
2: Cioè, prima ha detto, il comunicato è iniziato in maniera molto ufficiale, no? Come comunicato del Quirinale, uno ci si attende, si alza in piedi sull'attenti, no? Per dire oddio, che cosa dice? Dice, ha promulgato la giornata del riciclo della carta. Che nel comma successivo sono, vorrei far notare che sono circa 36 le giornate che in queste ultime tre legislature sono state istituite, oggi quella del pane ad esempio.
0: Del no? Pane?
2: Ah. Cioè, del pane, e quindi insomma lui dice diamoci una regolata, anche perché se poi ogni volta che c'è una la giornata di qualcosa viene dato dal Ministero dell'Istruzione, viene dato un suggerimento ai presidi insomma di fare qualche attività, no? Sul riciclo della carta, sul pane e così via, e lui dice beh state attenti a non togliere orari.
0: Esatto, non si fa più scuola, non si fanno più le lezioni vere. Eh beh certo, troppe giornate.
2: Il laboratorio della carta e poi magari facciamo il pane in classe, cioè cose molto interessanti, però insomma poi storia, geografia, già certo. Hanno intenzione di togliere la storia un po' dai canali almeno della Rai, poi
1: beh, o perlomeno di riscriverla a modo loro in qualche modo.
2: Quello stanno già facendo.
0: Allora io volevo fare una proposta invece, visto che oggi è giornata lombarda e milanese dell'abbonamento di Radio Popolare insieme a una settimana di abbonamenti, intanto volevo ricordare un po' di insomma dei numeri di telefono 331 62 14013, oppure diretta @radiopopolarenetwork.it per ancora per chi scrive le mail, oppure al telefono 02 33 001 001. Ma volevo fare una proposta ad Anna e ad Alessandro, ma se qualcuno volesse chiedere qualche dietro le quinte dei palazzi romani ad Anna Bredice, ma proprio quelli,
2: no, ma anche a Braga,
0: beh lui è sulla Lega,
1: io c'ho i palazzi padani, ex padani ormai,
0: io i palazzi del cinema, volendo di dietro le quinte.
2: Sì, dai.
0: Va bene, allora restiamo così, sul dietro le quinte dei nostri palazzi. Quindi
2: sì,
0: se volete, poi
2: secondo me è più divertente.
0: Esatto, va bene. Quindi potete chiederlo allo 02 33 001 001 oppure scrivere al 331 62 14 013. Tutto questo senza perdere di vista il fatto che sul sito di Radio Popolare ci si può abbonare in qualsiasi momento.
1: No, sicuramente. Poi abbiamo ancora un po' di sfide scoperte, no? Abbiamo lanciato
0: da lanciare
1: 107 e 6 sfide, il punto 6 ormai l'abbiamo raccontato, questa mega partita.
0: Sì, che sarà più avanti. Però,
1: più avanti, però ci sono le 107 sfide individuali, diciamo così, andate sul sito, c'è il modulo da compilare, potete sfidarci tutti noi o anche proporre nuove sfide.
0: Tra l'altro c'è una sfida già stasera in auditorium, il Bolli Quiz di bollicine, che comunque anche questa, se vogliamo, è un po' una sfida con Francesco Trani e Marco Carini, che vi faranno il Bolli Quiz di bollicine della loro trasmissione di musica italiana.
1: Sì, e i tre concorrenti saremo io, Niccolò Vecchi e Paola Piacentini.
0: No, davvero? Anche tu? Cioè,
1: sì.
0: Allora adesso ti sfido già adesso.
1: Allora, in realtà Tragni, maledetto lui, mi ha tirato dentro, dai Ale partecipa, ha detto ma io no, cioè Niccolò Vecchia è caposervizio della musica, così io che cosa vuoi? No, non preoccuparti, a te facciamo domande solo su Guccini e Vasco. Ho detto vabbè, allora tu...
0: Ah vabbè, ok, Niccolò Vecchia dovrebbero fargliele su Jovanotti.
1: E in realtà poi ho visto il video di presentazione della serata e Tragni ammette che era stato un modo per circuirmi, per fottermi, infatti, e quindi mi farà domande a cui non saprò
0: magari
1: rispondere.
0: Magari vengo questa sera. E poi qualcuno chiede un dietro le quinte di Braga e dice, Braga è famoso per le sue mutande?
1: Mamma mia, questo...
0: Cosa vuol dire?
1: Braga...
0: È un dietro le quinte. Ah.
1: È Braga, mutande... Devo dire che questa battuta, caro ascoltatore, non mi veniva fatta da quando ero in prima media, credo, però l'ho vissuta, diciamo, da ragazzino. Perché Braga è sinonimo di mutande, di pantalone, così. Anche se una volta ho telefonato a un ristorante, poi chiudiamo, andiamo sugli abbonamenti, e dico, prenoto, nome Alessandro Braga, e questo dice, ah, come il tubo che si usa in bagno, perché la braga è il tubo a gomito che viene messo, e quindi prima volta che capita di essere abbinato.
0: Io sentivo Anna che cercava di dire qualcosa, che in effetti questa cosa avendoti al telefono è un po' più complicato.
2: No, dicevo che appunto era inevitabile che Alessandro fosse coinvolto per Guccini, perché io penso che lui le conosca veramente tutte, i testi, tutte le canzoni.
1: Potevo sfidare un ascoltatore o un'ascoltatrice sulla una Guccineide.
0: È vero, vabbè, ma puoi ancora inserirla, se c'è qualcuno.
1: E tra l'altro diamo notizia ad ascoltatori e ascoltatrici: il Comune di Bologna finalmente ha istituito quella famosa giornata di ricordo di Francesco Guccini. In realtà saranno 5 giornate, dal 29 ottobre al 2 novembre, ma il clou sarà domenica 1 novembre in Piazza Maggiore con questa cantata collettiva per il maestrone.
0: Bello.
1: Se qualcuno si vuole muovere verso Bologna, si segni la data.
0: Assolutamente. Beh, intanto Chuck lancia la sfida del programma radiofonico Dove tutti stanno in silenzio, che è un po' quello che abbiamo fatto ieri con Disma, Lele, quando mi hanno chiesto di venire a raccontare i mimi di film. A un certo punto io ho iniziato a mimare davanti al microfono e Disma pure, per cui se vogliamo un po' l'abbiamo provata.
1: Beh, non male.
2: Suona l'allarme in redazione quando c'è silenzio ancora.
0: Quindi comunque sia, sarebbe un delirio per gli altri.
1: C'è la prima domanda per un dietro le quinte, Anna per te, ed è una tua omonima, Anna Tesserata si firma, e dice: io vorrei sapere, tra i nemici, tra virgolette, in Parlamento, chi dietro le quinte invece è amicone? Ma penso che ce ne siano molti, no Anna? Che comunque c'è il ruolo istituzionale, parlamentare, politico, attacca dal centro-sinistra al centro-destra e viceversa. Poi le relazioni umane possono prescindere dallo schieramento politico, quindi immagino che ce ne sia più di uno di persone, di parlamentari che poi, al di là del loro ruolo, hanno delle affinità umane, no?
2: Sì, no, quello certo, cioè, a parte che anche, voglio dire, anche tra loro, cioè tra parlamentari, se ne dicono di santa ragione, cioè, in Parlamento se ne dicono di tutti i colori, dopodiché veramente c'è anche un rapporto normale, cordiale, ecco, ma dipende dalle persone, dipende dalla gentilezza che hanno quando ti rispondono, cioè, quindi per questo voglio dire, non so, ieri al Senato c'era Romeo, che tu conosci molto bene, esatto, che è sceso, era con i giornalisti che stavano aspettando davanti al Senato Meloni che usciva, e lui era lì a raccontare cose, a divertirsi, a ridere, e tanto che poi Meloni è uscita, l'ha guardato e ha detto: ma che ci fai lì con i giornalisti? E lui si è messo a ridere, no? Quindi è un modo per non prendersi neanche tanto sul serio, insomma, che a volte è anche divertente. E, insomma, cioè, poi la disponibilità, i rapporti dipendono poi dal modo, dal riconoscimento che hanno verso i giornalisti, come vengono, come dire, trattati, anche il modo in cui rispondono, insomma, cioè, non è che si va... rapporti, voglio dire, non si sta parlando di andare a prendere il caffè insieme o altro, però ecco la disponibilità che hanno nel dirti, nel rispondere veramente alle domande, ecco. E questo adesso non mi vengono in mente, ho fatto l'esempio di Romeo che era quello proprio più vicino ieri, però
0: questo. Poi c'è qualcuno che ci chiede un dietro le quinte di Radio Popolare. Allora, vabbè, potremmo scrivere un libro di dietro le quinte di Radio Popolare. Per esempio, un dietro le quinte di Radio Popolare è un dietro Braga, che c'era Parena lì in piedi che stava guardando in studio. Già questo, se vogliamo, un dietro le quinte, perché noi abbiamo tutti gli studi con i vetri, dalle vetrate, vediamo insomma Monica Paiscina in fondo alla sua scrivania, questo... Se vuoi, è proprio un dietro le quinte.
1: Parena preoccupato, perché io sto in onda fino alle 15:30 e dobbiamo preparare io e lui oggi pomeriggio metro regione, quindi dice: muoviti che poi c'è da lavorare Lazzarone.
0: Poi dietro le quinte, dietro le mie spalle, c'è Mattia Guastafierro, che forse sta preparando, anche lui però sta preparando il giornale, e Raffaele Liguori, Lele, che sta preparando insomma anche loro. Tra poco, no, tra l'altro è vero, diciamolo, perché...
2: Dietro le quinte... Barbara, dietro le quinte è il caporedattore che mi ha mandato un messaggio per dirmi cosa devo fare già per il GR.
0: Ecco, fantastico. Ecco, questo è un altro dietro le quinte. Anna è in onda con noi e intanto le stanno già dando le consegne. Che tra l'altro, ricordiamolo, tu tra un po' dovrai partecipare alla riunione di redazione, che raccontiamolo, perché insomma anche buffa sta cosa.
1: È un po' un dietro le quinte.
0: Sì, perché un po' di persone sono qua in radio, altre sono collegate, come sarà Anna tra poco, che sarà in streaming, ma ce ne saranno anche altri da remoto che fanno i pezzi magari da casa o da fuori dove si trovano, e quindi è una riunione con un po', come si una volta si diceva, ibrida, quando ti ricordi, un po' in
1: mista.
0: Mista, esatto.
1: Beh, è un dietro le quinte, Anna, che ti riguarda, Anna, che a cui si chiede subito quando si partiamo dalla politica italiana.
0: Cosa ti hanno chiesto, per
1: Anna,
0: esempio,
1: com'è però però la frase più usata da Anna Bredici durante la riunione di redazione è: ma vi avvicinate al microfono, perché e ha ragione.
2: Niente.
1: E ha ragione. A me è capitato di fare delle riunioni di redazione da remoto, da casa, o dove ero in giro a seguire delle cose, ed è veramente una delle cose più frustranti al mondo, perché noi qui parliamo e poi magari uno sussurra sottovoce da 200-300 metri di distanza dal microfono e Anna, povera, tutte le volte
0: parlate. Noi abbiamo un PC con una specie di microfono da cui bisogna parlare, quindi chi parla si dovrebbe avvicinare ogni volta al PC collegato con tutti da remoto e parlare vicino, ma non sempre accade in effetti. Ma cosa ti hanno chiesto di fare oggi?
2: Allora, aspettate che lo leggiamo in
0: lo diciamo in anteprima.
2: Allora, dunque, Baccini fa il consiglio dell'Unione Europea lato Europa, Alberti fa la manovra e io dovrei tornare sul campo largo.
0: Sto campo largo, cosa si dice del campo largo?
2: Il campo santo ogni tanto viene declinato in tanti modi, sto campo, a seconda di se viene, come dire, se la terra è fertile oppure comincia veramente a dare problemi, insomma, questo campo largo, diciamo, molto molto lentamente si avvia la costruzione, anche perché adesso Conte ha detto che forse si vota a fine maggio, insomma i tempi sono quelli, quindi probabilmente chiedono anche un po' di tempo per costruire questo programma, cioè non è che si va a elezioni dopodomani, ecco.
1: No, certo.
0: Tra l'altro, vabbè, a proposito di campo largo, Elie Schlein ha incontrato Susan Sarandon, l'attrice Susan Sarandon, alla festa di Roma, sì, chissà se l'ha tirata dentro nel campo largo, sicuramente hanno trovato molti punti in comune, come tutto, ovviamente tutta la questione legata alla Palestina, la questione legata a Trump, sappiamo che Susan Sarandon è stata anche arrestata, cioè proprio le ha viste, lei ha perso lavori, cioè è una che ci ha messo la faccia veramente.
1: Beh, pare che abbia detto a Elie Schlein non finire come Thelma & Louise, perlomeno quello, ecco.
0: Sì.
2: Ma, sì, no, mi viene in mente la Litizzetto che ha ricevuto la
0: stupenda.
2: Cioè, questa...
1: pare che abbia detto a Elie Schlein non finire come Thelma & Louise, perlomeno quello, ecco.
0: Sì.
2: Ma, sì, no, mi viene in mente la Litizzetto che ha ricevuto la
0: stupenda.
2: Cioè, questa commistione di politica e attuale.

0: spiritosa e simpatica, ma quello è stato, perché ricordiamolo, Luciana Littizzetto in una delle sue letterine che tempo che fa ha scritto a Sanchez dicendogli: perché non vieni da noi adesso che sei in pensione, tra virgolette, ovviamente, vieni ad aiutarci, abbiamo bisogno di una persona come te. E lui ha detto: no, no, io almeno per ancora 4 anni qui ho da fare, ho detto devo fare la paella, ha detto devo preparare la paella per tutti gli spagnoli, e comunque voi avete l'Ischlein, che è veramente un bell'andare, insomma, ovviamente una sintesi.
1: Sì, infatti, no? Magari Ellie Schlein farà le piadine, non la paella, che lei ha da fare per un po' di anni, sì.
2: Vabbè, senti, infatti,
1: chissà quante ne vedremo ancora, sì, quante...
2: Anna, c'è Roberta che ci scrive dalla provincia di Bergamo, dice di essere abbonata con Ritocchi ed è molto felice di sentirti al di fuori della tua veste istituzionale, diciamo così. Quindi, visto che tra poco dovrai staccarti per la riunione di redazione...
0: Beh, la domanda di Luciano è interessante.
2: Io vorrei, vorrei otto minuti una telefonata o uno screenshot di un abbonamento fatto per il lavoro che Anna Bredice fa da Roma quotidianamente da 23 anni, se riusciamo a portarlo a casa prima che Anna si stacchi, poi se arriva dopo glielo comunichiamo.
0: Assolutamente, no, questo ci vuole, chiamateci anche in diretta se volete, però la domanda di Luciano mi interessava perché dice: cara Anna, sbaglio, nonostante personaggi non proprio all'altezza del ruolo in Parlamento, oggi ci sono meno nani o per niente nani ballerine su Brett, il Berlusconi è davvero finito da questo punto di vista, chiede Luciano.
1: Sì, potrei.
0: Si è superato, si è andati oltre, mi verrebbe da pensare.
1: Si è andati oltre, non è detto che sia, cioè, certo, pensare a come dire, a un peggio di quell'epoca è difficile, perché veramente se penso a quella nani e ballerine, ma mi viene in mente proprio un Parlamento che votò che c'era la nipote di Mubarak, vi ricordo?
2: Certo. Giorno.
1: Ecco, quel giorno veramente è stato insuperabile, cioè, mi ricordo che ero in Parlamento, io ero assolutamente, non lo so, cioè, sconcertata dal fatto che basita dal fatto che avessero accettato di votare questa cosa, cioè mi chiedevo: ma come fanno la mattina a svegliarsi, guardarsi allo specchio, andare in Parlamento e votare questo, cioè un ordine di Berlusconi? Ecco, diciamo che peggio sarebbe difficile, però è cambiata un po', ecco, cambiata, e rischia di cambiare ancora di più con questa legge elettorale, perché magari di ballerine ne vedremo molto, molto meno, cioè nel senso che comunque sarà un Parlamento che avrà probabilmente molto meno donne, ecco.
2: Vabbè, certo, quindi, per la legge.
1: E quindi questo è il rischio, però... Sì, sono molto più scafati rispetto al passato, e c'è una truppa molto, come dire, molto potente, diciamo, di parlamentari di Fratelli d'Italia, che sanno, insomma, di essere il partito forte della coalizione. E quindi direi che è cambiata, ma è anche molto diversa rispetto al passato, ecco, se poi dobbiamo guardare ogni singolo gruppo, uno è diverso dall'altro, ecco, anche all'interno dell'opposizione, i parlamentari di 5 Stelle rispetto a quelli del PD, insomma, e così via.
0: Sì, no, infatti, però si sono viste anche cose peggiori, diciamo che forse con Berlusconi c'era meno social, a parte TikTok, tac, come vabbè.
2: Sì, nell'ultimo periodo.
0: Esatto. Cioè, diciamo che ci siamo lasciati con lui sul TikTok, tac, e
1: sì,
0: ne abbiamo viste di ogni, dall'amico Salvini di Braga, insomma, le liti tra Conte e Meloni, ecco, forse sono meno in Parlamento ma più sui social, ecco, mettiamola così magari.
1: Assolutamente, ma è cambiato anche il modo di lavorare di noi giornalisti parlamentari, questo magari lo diremo un'altra volta, però è cambiato molto, cioè arriva tutto attraverso, e Alessandro lo sa, no, per quanto lo riguarda, cioè arriva tutto attraverso chat, comunicati. Si potrebbe proprio lavorare anche senza mai entrare in Parlamento, perché è molto triste.
0: No, certo.
1: Sì.
2: Senti Anna, c'è un ascoltatore, Gian, che ti fa una domanda che riguarda la tua gioventù. Volevo chiedere ad Anna se per caso lei, che in gioventù abitava in Brianza, ha mai conosciuto il gruppo Rumori? Io non so di cosa stia parlando, Gian.

0: Mi sa nemmeno
1: Oddio,
0: tu.
1: No.
0: Mi sa nemmeno tu, il gruppo Rumori. Non sappiamo chi siano, cosa sia il gruppo Rumori.
2: No, visto che manca poco alla pubblicità, perché abbiamo uno stacco tra pochissimo e poi non so se io e te, cioè se noi tre ci ricollegheremo, comunque in ogni caso sì. Visto che abbiamo parlato di Brianza, proprio oggi alla Festa di Roma hanno presentato un film che si intitola Brianza di Simone Catania, che è ambientato in quella zona e vabbè, poi ne parleremo quando ci sa, quando sarà visibile, però sappi che sono venuti dalle tue parti a girare un film recente.
1: Infatti
2: e poi
1: Scusa Barbara, semplicemente la presentazione su Rai Play e su altre cose, insomma anche da te, insomma, cioè questa, mi sono incuriosita, cioè di dove, però ho capito che è una Brianza quasi al confine con la Svizzera, dicevano.
2: Sì. Certo, no, chiaro, però sì. Insomma, vabbè, però già il titolo fa scena, diciamo, sì. Brianza. Poi è stato presentato il film su Pino Daniele, io metterei un brago, no, perché da mezz'ora che stiamo parlando senza sosta, quello che dà il titolo al film, io sono pazzo. Vado.

0: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
1: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
0: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
3: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: E rieccoci, siamo rientrati alle 14 in punto, un caldo, mamma mia, improvvisamente.
8: Fa caldo, fa caldo. Oggi 15...
7: Sono partiti i riscaldamenti.
8: No, no, non penso proprio.
7: No, no, no, dicevano che dal 15, tu sei metro regione, se non sei tu.
8: Dal 15 li puoi accendere, ma deve esserci Roberto Sambo che li accende.
7: No, no, però nei condomini.
8: No, sì, no, qui da noi dico... Credo proprio che Sambo non abbia acceso il riscaldamento.
7: Quindi vuoi dire che l'aria condizionata è tarata su 25 quando avevamo 34 gradi?
8: A meno che non ci voglia far morire qui in studio 2 i nostri tecnici.
7: Tecnici, aiuto!
8: Tecnici, venite subito. No, però un'info di servizio buona. In effetti da oggi a Milano si possono accendere i riscaldamenti? Direi di no, visto il caldo che fa ancora. Infatti. Ad esempio invece Bergamo e Monza hanno ritardato l'accensione dei riscaldamenti. Poi... ne parlavano anche stamattina qualche altro collega, Lele ad esempio diceva io vivendo in una casa autonoma da un punto di vista del riscaldamento decido io quando farlo e quindi...
7: Sì, che comunque a Milano iniziano con poche ore, mettiamola così.
8: Sì, hanno ridotto le ore di possibilità di tenerlo acceso, io sono ancora con finestra aperta e lenzuolino.
7: Anna, sei sempre con noi?
9: Sì, ecco.
7: Eccoti.
9: E magari potete dire... alla redazione di mettere giù
8: si sente il bzz, bzz, bzz.
7: Infatti si aspettate. Sente tu adesso ti devi collegare perché no vabbè Lara dice no, a casa mia hanno dato una fiammata, si intende una fiammata di riscaldamento, un'accensione. No, Anna, dici tu quando
9: eccoci. No, va bene sono ancora qui con voi.
7: Okay. A Roma immagino che non ci sia problema, cioè che non si, il riscaldamento si accende a marzo, febbraio.
9: Vabbè, a novembre, diciamo a novembre, insomma, anche qui poi, anche se è un palazzo, cioè dove abito, un palazzo, poi ognuno decide quando, però l'unica cosa positiva è veramente che si risparmierà forse un po', ecco, per le bollette,
7: certo, sì,
9: del gas, sì, sì, assolutamente. Poi, insomma, io ho... almeno la cerchia di parenti, amici, ho imposto di non parlare di freddo almeno per 3 mesi, ecco, così almeno, perché durante il caldo che c'è stato, insomma, il primo che parlava e avesse detto che insomma che faceva freddo, insomma, non sarebbe stato...
7: Allora, qua vedo che comunque languono l'attenzione degli ascoltatori e delle ascoltatrici su quanto riguarda l'abbonamento, vedo poca attività, vedo attenzione sulle domande dietro le quinte, ma...
8: Beh, intanto dico ad Anna che ti reclamano poi in riunione di redazione, quindi tra poco ti lasciamo andare, ma va bene, visto che si parlava, Anna, dicevi sei a Roma dal 2003, 23 anni, quante legislature così, notizia di questa mattina: è morto Silvano Larini, era il postino di Craxi, un faccendiere, quindi andiamo ancora più indietro.
7: Pensa alla posta ancora che portava più. Quest'uomo, cosa hai passato tra le sue mani?
8: Buste e bustarelle,
7: pensa,
8: probabilmente.
7: Pensa che era, perché non c'erano ancora comunque le mail, o meglio, anzi, non erano di grand'uso. Immaginati quanti segreti si è portato nella tomba.
8: Veramente, veramente. Però è vero,
9: però
8: bisogna...
9: No, voglio dire, a quell'epoca ero ancora a Milano, in redazione.
8: Sì, no, eri ancora qui con noi, sì, quel periodo. Però, insomma, è la prima Repubblica che se ne va piano piano.
7: Senti, chiudiamo, esatto, in realtà non è tanto il tuo, diciamo, tu sei più Parlamento e meno Vaticano, però il Papa pare che sia andato tutto bene, per quanto riguarda sempre Roma, naturalmente, Papa Leone ha fatto l'operazione. Sembra che sia andato tutto bene, se ne parla, che si dice? Nei bar?
9: No, nei bar no, sui social, ecco, anche lui non è, come dire, è stato vittima anche lui, vedo nei commenti, no? E perché mia zia ha dovuto aspettare un anno, e perché così, insomma, anche il Papa non sfugge, diciamo.
7: Alle critiche di un privilegio, critiche. Un privilegio,
9: esatto,
7: divino.
9: Sì. Quindi i palazzi sono anche quello del Vaticano, non è immune a quello. Comunque sì, siamo dall'altra parte del Tevere, quindi insomma non se ne parla poi più di tanto.
8: Vabbè, per fortuna.
7: C'è un confine in mezzo.
9: Sì.
8: È il capo di uno Stato straniero alla fine,
7: sì,
8: quindi
7: vero,
8: dice stiamo liberi. Va bene, Anna, lancia un appello all'abbonamento, dai.
9: Abbonatevi veramente, perché io comunque in Parlamento, anche se ci sono le chat, i comunicati eccetera, però in Parlamento ci vado ogni mattina, ogni giorno, per cercare di dare un'informazione la più indipendente e vera possibile, cioè, per cui insomma vale la pena abbonarvi anche per questo.
7: Grazie, ti salutiamo anche col messaggio di Claudio che dice: grazie Anna, ma come fai a sopportare tutto? È ancora appassionata, è una brava attrice.
9: Sì, e tu ne sai qualcosa di attori e attrici.
8: Buon lavoro.
7: Ciao
8: Anna,
7: ciao. Grazie.
9: Ciao, grazie.
7: Ciao. E grazie ad Anna Bredice, al suo lavoro quotidiano, che adesso sta continuando, perché di là noi dai vetri vediamo quel che resta, perché di fatto mi sembrano più da remoto che in presenza oggi, no? Che dici, Alessandro, tu che sei invece più...
8: No, perché da remoto, allora, gli aficionados del remoto sono Anna Bredice, ovviamente.
7: Vabbè,
8: perché
7: per
8: da
7: forza.
8: Roma si deve collegare lei per
7: Giorgini.
8: Forza.
7: Giorgini.
8: No, i collaboratori, i corrispondenti, abbiamo solo Anna, e c'è Michelino Crosti che passa qua al mattino a bere il caffè, un altro dietro le quinte. Michelino arriva tra le 9 e le 9 e mezza tutte le mattine, caffè, e bisogna andare a bere il caffè, così facciamo un punto un po' con lui, sapete, segue Palazzo Marino, quindi ci informa noi della redazione di Metro Regione, che siamo qui oggi, c'è questo, oggi potrebbe esserci quell'altro, così si va a bere caffè, poi però alle 2 si collega da casa per la riunione di redazione. E la terza persona, che a volte qui in presenza, a volte invece da remoto, è Ilaria Bartolozzi, che cura un po' insieme ad altre persone gli aspetti social di Radio Popolare.
7: Anche perché in questi giorni si è data da fare tantissimo con tutti i video delle sfide, se andate su Instagram e su Facebook ci sono tutti i video, sono uno più divertente dell'altro, devo dire, sono veramente assurdi.
8: Non c'è ancora.
7: È uscito il mio.
8: Ho visto, lo registro oggi pomeriggio. Dicevo, ecco un altro buon motivo, un'altra buona ragione per abbonarsi a Radio Popolare, perché come avete notato, negli ultimi mesi stiamo provando a rilanciare, a consolidare ancora di più la nostra presenza anche in canali non classici della radio, cioè l'ascolto FM o comunque la radio vera e propria, ma con reel, stories, robe sui social, quando usciamo, inviati.
7: Sì, direi che anche questo meriterebbe un abbonamento, perché ovviamente per noi è un investimento in più, perché Ilaria Bartolozzi è a capo di Vittoria Davalli, Tommaso Proverbio, Daniele Particelli, che lavora da Roma, tanto per lavorare sui social.
8: Esatto.
7: Per alcuni è indispensabile essere qui, però tutta la parte di montaggio, cioè io adesso io parlo per il mio settore, da Venezia io tutti i giorni facevo il pezzo per la radio, ovviamente registrato, e poi venivano montati su pezzi che mi venivano chiesti di fare col mio volto e pezzi di film o pezzi di conferenza stampa. Cioè se andate a vedere ogni giorno il reparto social faceva dei montaggi veri e propri, come se fosse una televisione,
8: un servizio
7: televisivo.
8: Grandissimo lavoro che ha bisogno di risorse umane e anche di risorse economiche.
7: Assolutamente.
8: Ovviamente, quindi direi che questa è un'altra ragione, senza arrivare a popolare TV.
7: No, certo,
8: non vogliamo
7: certo.
8: quello. Però stiamo provando anche...
7: Però sono dei servizi costruiti come se fossero appunto servizi.
8: E anche per raggiungere una fascia di ascoltatori ed ascoltatrici magari meno legata anche sentimentalmente, politicamente, idealmente a Radio Popolare, parlo delle fasce più giovani, visto che questa nostra campagna abbonamenti va a chiudere un po' il ciclo del cinquantennale, e il 50-50 non vuol dire, cioè vuol dire tra le tante cose che noi facciamo la nostra, voi fate la vostra e insieme andiamo avanti, però stiamo lanciando veramente una sfida a lungo termine. Arrivati a 50, adesso vogliamo pensare alla radio dei prossimi 50 anni e per farlo abbiamo necessariamente bisogno degli abbonamenti.
7: Sì, a me fa impressione, cioè vabbè forse neanche tu ci sarai.
8: Togli il forse, anche io tra 50 anni
7: però
8: non sarò
7: più
8: sicuro.
7: Però questa radio deve restare anche tra 50, cioè se tu pensi a com'era nel 76, cioè per quello che vabbè,
8: esatto.
7: Io avevo 10 anni, tu
8: uno.
7: Uno. Ok, per cui vabbè forse sì, mi hanno iniziato ad ascoltarla molto presto, adesso ho 10 anni, vabbè mi ricordo, però mi ricordo già comunque dalle medie che era in casa Radio Popolare, quindi cioè se penso a quanto è cambiata da allora a oggi veramente mi vengono i brividi, ma come è cambiato il mondo da allora a oggi, non solo Radio Popolare naturalmente. Senti, io ti proporrei adesso di mettere un brano che ti faccio una sorpresa,
8: però io voglio 0233 001 001 le vostre chiamate, ascoltatori ed ascoltatrici, soprattutto in particolare per dirci: mi sono appena abbonato, mandate lo screenshot al 331 621 4013 anche per quello, ma per parlare un po' insieme,
7: parlare,
8: sono
7: vogliamo
8: spazi...
7: sentirvi, perché questi spazi sono per parlare con voi di qualsiasi cosa, non tutto scorre fondamentale, così come insomma i momenti in cui si parla di un tema, assolutamente Radio Popolare non potrebbe farne a meno, e neanche voi, però questi qua sono i momenti in cui ci si può esprimere liberamente su qualsiasi cosa, sulla
8: esatto.
7: fondamentalmente sulla radio, su poi qualcuno appunto chiedeva dietro le quinte della radio, magari ve ne racconteremo ancora, ma telefonate allo 02 33 00 001 001.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Non me ne voglia l'ascoltatore che ho tenuto in attesa, probabilmente l'avremo perso, Alessandro, però non potevo chiudere.
1: No, dai, non si poteva sfumare.
0: Sentiamo, così. Pronto?
2: Però, insomma.
0: Chi sei?
2: Domani sono pieno.
0: Grazie. Allora, grazie.
2: Gli ho fatto un versamento di 107,6 per il mio compleanno del prossimo mese, 82 anni.
0: Oh, complimenti, grazie.
2: Di cui 40 passati ad ascoltare Radio Pop.
0: E gli ultimi 6 minuti in attesa al telefono, sei stato molto carino.
2: Stavo buttando giù tutto, però va bene.
0: Però hai capito che non riuscivamo a sfumare Cirano.
2: Va bene, continuate così.
1: Grazie mille, davvero.
0: Grazie, però hai diritto anche a dire qualcosa di più, dopo tutta...
2: No, perché adesso devo andare dal dentista.
1: Oh, mamma mia.
2: È meglio che mi incammino, va bene.
0: Va bene, grazie, ciao. Grazie ancora, ciao.
2: Continuate così, ciao.
0: Ciao. Grazie, e vabbè, il dentista, vabbè, fondamentale. Sì. E continuate a chiamare però allo 02 33 001 001. Ci fa piacere sentire come ha fatto l'ascoltatore adesso, che aumenta 107,6. Ha fatto
1: proprio una donazione da 107,6. Sì.
0: Saluto Vittoria che dice: mamma mia, che piangere! Grazie per Cirano, vero? Mamma mia, che piangere! Sì, ha ragione. Però insomma, vogliamo sentirvi, vogliamo sapere se vi state abbonando e se vi state allenando
1: per le varie sfide. Sai, ieri con Massimo Bacchetta, si è stati in onda io, lui e Martina Stefanoni in una parte, abbiamo chiesto agli ascoltatori abbonati il perché del loro abbonamento e i non abbonati il perché del loro non abbonamento. È stato molto interessante. Poi sai, Massimo ha tutti i suoi schemi, così ha detto: ah, ci ascoltate da Milano o da un piccolo paese? Dove si sente in FM o dove ci si sente con l'app e con lo streaming? In Italia o all'estero? Per capire un po' la composizione dell'ascolto di Radio Popolare.
0: Certo.
1: E poi le ragioni dell'abbonamento o del non abbonamento. E devo dire che ne è uscito un ritratto collettivo abbastanza interessante. Se qualcuno volesse continuare su questo filone, secondo me escono dei dati, delle questioni molto molto interessanti.
0: Sì, anche perché il sapere perché qualcuno è abbonato, ma anche perché qualcuno non è abbonato, è un po' la domanda che, appunto, un dietro le quinte che noi ci facciamo spesso, soprattutto per i non abbonati, perché gli abbonati li capiamo e
1: certo,
0: li coccoliamo.
1: Ma che uscivano poi delle cose incredibili, cioè uno ci ascoltava da, che ne so, dal Belgio, ma gli interessava le notizie locali perché
0: magari
1: arrivava
0: da Milano,
1: arrivava
0: e
1: qui,
0: sapere
1: così un altro ci ascolta da, dico, un paese a caso. Ieri ho detto Vaprodad, ha scritto subito un ascolto: cos'hai contro Vaprodad? Da Cassano Magnago, e però ci ascoltava e si era abbonato per esteri, per il lavoro fondamentale che facciamo, raccontando cose che altri non raccontano, di, che ne so, dell'Africa, per dire, che a parte Avvenire, un po' Il Manifesto, effettivamente le testate italiane
0: se ne fregano.
1: Noi abbiamo una lunga tradizione
0: da Raffaele Masto,
1: ma adesso c'è Sara Milanese con A come Africa, quindi un'attenzione a queste cose. Beh, esteri adesso lo sanno tutti, è sui nostri siti, ma sta girando la notizia la questione di Martina Stefanoni, che doveva partire giovedì prossimo, il 22, per andare a seguire le elezioni in Israele.
0: E non le hanno confermato il visto.
1: Le hanno negato il visto con... Non hanno detto, hanno detto soltanto il caso,
0: infatti sono cambiate le condizioni.
1: E quindi c'è da dire che una giornalista come Martina Stefanoni può dare fastidio, perché va a fare il suo lavoro, a guardare coi suoi occhi, a parlare con le persone, a riportare poi in onda, sui nostri social, eccetera, quello che vede, quello che ha senza padroni, perché siamo noi i padroni di noi stessi, raccontiamo...
0: Sì, quindi senza filtri, può raccontare senza che qualcuno in qualche modo manipoli o distorca la realtà di quello
1: importante,
0: che si vede.
1: Importante abbonarsi anche per questo, che non è una piccola ragione per cui Radio Popolare esiste, il raccontare le cose. Vabbè, 02 33 001 001, telefonateci su via... In particolare per dirci siamo abbonati, ovvio, ci siamo appena abbonati, ma anche appunto per chiacchierare insieme, capire un po' questa grande famiglia di Radio Popolare com'è composta, chi siamo, chi siete, chi siamo e chi siete lo stesso.
0: Sì, infatti, poi... chiaramente ci piacerebbe incontrarvi, per esempio questa sera a partire dalle 19.30 col DJ set prima di Dario Grande, poi dalle 21 col Bolli Quiz in cui ci sarà appunto anche Alessandro Braga. Era troppo facile fargli un quiz sulla canzone di prima di Francesco Guccini, ovviamente, che sa a memoria come molti di noi, però è divertente perché quello che io non so è se anche gli ascoltatori possono aiutare, dare degli aiutini durante il quiz. Tu, Braga, hai idea?
1: Guarda, non ho assolutamente idea di come funzionerà la serata.
0: Però vedo che qui dice che ci sarà, che insomma verrà messa anche alla prova la capacità del pubblico di rispondere ai quiz. Quindi sì, assolutamente, anche il pubblico sarà presente, cioè potrà partecipare e dire la sua. Poi domani ci ascolta questa foto.
1: Sì, sì, sì, serata che mischia fotografia e musica, ovviamente la regina della serata è Tiziana Ricci,
0: ovviamente,
1: la Titti,
0: certo.
1: Ovviamente, ed è una cosa molto particolare. Mi sa che domani mi fermo anche per
0: ma infatti è divertente
1: per vederla.
0: Ci sarà Giovanna Calvenzi, che tra l'altro ha curato la mostra per i
1: la
0: 50 anni di Radio Popolare, che sarà qui anche lei a parlare di foto, a mostrare le foto, a commentarle. E poi la musica, in effetti musica e foto è una cosa interessante. Insomma, ancora
1: sì.
0: Spiegavano
1: che... ascoltavo stamattina venendo in macchina qui in radio per iniziare il turno, la spiegazione della serata è che se fai vedere la stessa foto e nello stesso tempo però in sottofondo c'è una musica di un certo tipo, di un altro tipo, hai uno sguardo altro sulla
0: sì,
1: fotografia,
0: sì, ma è vero,
1: e quindi
0: dall'immagine è proprio questa.
1: Dal guarda questa foto all'ascolta questa foto è una trasformazione di sensi.
0: Sì,
1: ecco.
0: Cioè se metti una musica romantica,
1: lo dico a te che il cinema appunto...
0: che hai fatto molto di quello, no? Quando ci sono le scene un po' inquietanti, viene messa una musica inquietante, la Bernard Herrmann, Hitchcock, vabbè, ovviamente da Psycho. Una che si fa la doccia, se ne metti una musica romantica, sembra una che sembra Fausto Papetti, diciamo.
1: Sì.
0: Se li metti zoom, zoom, zoom, zoom, capisci che sta per succedere qualcosa. E quindi questo vale anche per le fotografie, naturalmente. Però vi vedo pigri, insomma, noi siamo qui. Se no, Ale, andiamo, lasciamo silenzio. Che dici? Cioè,
1: oh, sì.
0: O musica varia, musica varia.
1: Magari musica varia dicono è meglio. Silenzio, lasciamo silenzio.
0: Così torniamo a quello che ci aveva proposto la trasmissione radiofonica in silenzio.
1: Intanto ricordiamo i modi per sostenerci. Vabbè, si va su radiopopolare.it, si schiaccia sostienici ed è facile, perché escono una in fila all'altra le modalità. Noi in questa campagna elettorale, stavo dicendo, che è permanente.
0: Ormai ci siamo, qui c'è un po' di campo largo.
1: È permanente la campagna elettorale come la campagna abbonamenti,
0: sì.
1: Però in questi 10 giorni stiamo spingendo di più, se lo vorrete, sull'abbonamento ricorrente. Cosa vuol dire? Il vecchio RID, il nuovo SEPA. Si compila questo modulo, si entra così ed è una sottoscrizione annua da 90 euro in su, poi Anna, Bea, le nostre colleghe della segreteria fanno tutto loro, ogni quadrimestre ciucciamo un terzo della cifra che avete deciso di fare da 90 euro in su. Un'altra cosa che chiediamo, se potete, se vi va, di fare un po' di più, un 107.6 è carino, perché
0: questo
1: la formula
0: è un bel versamento.
1: Poi se fate di più va sempre bene. E questa è la formula standard, è quella che spingiamo di più, però la novità di questi giorni è che la si può fare con carta di credito. In questo caso non potete mettere una cifra libera, ce ne sono alcune già selezionate. 90, 107.6, 120, 150, 180, 250, 365, un euro al giorno. PayPal si può fare... E poi c'è la tessera o comunque il versamento in una volta sola, un versamento annuale. Ecco, andate sul sito e fatelo. E poi la tessera invece è da 20 euro in su. Ecco, queste sono le modalità che ci piacciono. Quella ricorrente di...
0: E quelle sono, sì, infatti, queste sono importantissime, voi le fate, poi ci mandate la foto e dite che l'avete fatto, ma quello continuate a farlo senza, insomma, è sempre possibile, così come sarà possibile anche durante il fine settimana. Durante le sfide.
1: Durante le sfide, anche qui non è ancora ben chiaro.
0: Soprattutto il primo giorno, perché domenica saremo qua in sede.
1: Sì, esatto.
0: Sono tutti i giochi da tavola, tutta. Invece la parte più energetica, più tonica, stiamo ancora decidendo dove farla. Quindi ovviamente questa sera potete venire ad abbonarvi, domani sera potete venire pure per farlo e domenica di sicuro. Su sabato vi facciamo sapere dove, però questo si può fare sempre, ovunque noi ci siamo. Le sfide, vi siete iscritti a qualcosa? Noi adesso abbiamo ancora uno stacco, un po' di musica, preparatevi, ma chiamateci così parliamo delle sfide, ne parliamo proprio anche per capire le vostre capacità.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: E rieccoci dallo studio 2 di Via Olearo numero 5, Alessandro Braga
1: e Barbara Sorrentini. Allora, ci ha scritto un ascoltatore, Omar, e dice: io mi sono iscritto ad alcune sfide ma non ho ricevuto nessuna conferma. Giriamo in onda e poi gireremo de visu ai colleghi che stanno seguendo tutta la parte tecnica, proprio pragmatica, organizzativa della giornata barra delle giornate, e ti informeranno. E poi un altro ascoltatore, Simone, dice: ieri Disma ha detto che è stato deciso di fare tutte le sfide domenica.
0: Esatto, noi l'abbiamo svegliato e ce l'ha confermato, però si sta riposando e quindi adesso non lo facciamo intervenire.
1: Una volta che si sveglia presto.
0: Esatto.
1: Una volta che si sveglia presto, belli tempi quando facciamo snooze e venivamo
0: appunto,
1: qua alle 5 tutte le mattine insieme.
0: Mamma mia, che accoppiata che eravate. Ti mancano un po' quei momenti?
1: Beh sì, il tempo passato con Disma non è mai sprecato, quindi sì, un po' mi manca.
0: In effetti era una bella formula quella.
1: Ci divertevamo, sì. Era divertente, ma la formula che ci piace di più è quella del sostienici, abbonamento ricorrente e via, da 90 euro in su, puoi anche regalarlo, perché che ne so, io voglio fare
0: a Natale,
1: un regalo e allora so che mia cugina ascolta Radio Popolare ma non è abbonata perché non ce la fa, non ha dei problemi economici, ha i motivi suoi, ho tutti più o meno legittimi, e allora che faccio? Faccio l'abbonamento, semplicemente quando apri il formato da compilare devi mettere prima il nome del titolare dell'abbonamento e poi invece del titolare del conto
0: regalo.
1: Corrente, quindi chi caccia la grana di fatto.
0: Esatto, sì, chiaramente dove ti chiedono di mettere il conto, quello è colui che paga e l'altro il destinatario.
1: Un mio amico, oltre ad avere il suo abbonamento storico a Radio Popolare, un paio d'anni fa ne ha regalato uno a sua figlia, a 107,6, però se l'è tenuto intestato sul suo conto corrente, perché la ragazza è giovane, non ha ancora un'entrata economica importante.
0: Eh sì, anche perché sarebbe un po' così da bastardi,
1: te lo paghi tu, in effetti no.
0: Beh, se è un regalo. Poi ci scrive Lidia,
1: che dice di essere abbonata da una vita, dice: è chiaro che gli abbonamenti storici partono da 90 euro, però lei suggerisce di offrire abbonamenti a cifre più basse, tipo 1 euro al mese, ma sai Lidia, lo dici già tu, so che avete la tessera, però diventa un casino
0: macchinoso,
1: pazzesco. Cioè, l'abbonamento parte da 90 euro, tra l'altro è dal 2002, quando prima era il lira, 2002,
0: sì, è certo.
1: Entrata in vigore dell'euro e è diventato 90 euro. Non l'abbiamo mai ritoccata la cifra minima, poi certo proponiamo, chiediamo il 107,6, oppure molti di voi lo fanno a 120, 105, quello che vogliono, così. Però tieni conto che quello che riteniamo, che consideriamo abbonamento, è quello lì. Poi ci sono le altre forme di sostegno, appunto il versamento annuale, la tessera parte da 20 euro.
0: Tra l'altro oggi in onda qualcuno ha chiamato chiedendo come fare per i lasciti testamentari, perché c'è anche questo, no? E anche lì tutte le indicazioni sono sul sito per poterlo fare. Qualcuno lo ha fatto in passato, ne abbiamo ricevuti, per
1: sì.
0: Cui ovvio, certo, è sempre così, insomma, un po' delicata come
1: diciamo
0: questione,
1: che
0: però
1: nelle ultime settimane ascoltatori ed ascoltatrici devono aver sentito almeno 8 volte al giorno la pubblicità con la musica bellissima di Senza Fine, che era però una pubblicità che invitava al lascito testamentario per una ONG, diciamo, Medici Senza Frontiere, così. Una radio nostra concorrente, o meglio, proprio concorrente no, perché credo che il pubblico l'ascolto sia un po' diverso, ma quella che è subito dopo di noi, sulla rotellina,
0: quella un po' vicina
1: all'alto, è come si chiama capitolo importante del suo bilancio proprio i lasciti testamentari. È vero, è un modo un po' strano, sai, loro dicono è per la vita futura,
0: su quella radio lì si sa
1: per
0: un
1: la
0: po'...
1: vita ultraterrena, noi per... da un po' più laici diciamo per quello, ma per portare avanti insieme
0: sì,
1: un
0: che poi
1: progetto.
0: È una cosa che noi abbiamo istituito perché ovviamente noi con il nostro senso un po' morale, così non ci veniva da fare questa cosa,
1: sì.
0: Chiedere questa cosa, ci sembra una roba anche un po' manipolatoria se vuoi, no? Okay. Però poi ci è stato richiesto molto da chi era all'ascolto e quindi questo ci ha fatto pensare, sì, insomma, teniamo questa possibilità, lasciamo aperta questa possibilità, ovviamente, perché poi se qualcuno vuole farlo lo può fare. Però noi vorremmo parlare con voi allo 02 33 001 001. Ci piacerebbe sapere, appunto, se siete abbonati senza colpevolizzarvi, se non lo siete, tranquilli, non sentitevi in colpa, perché comunque la radio è libera, anche per essere ascoltata è libera. Però ci piacerebbe sapere perché vi siete abbonati, quando vi siete, cioè qual è stata un po' la scintilla che vi ha fatto dire io mi abbono, se è stata, non so, l'ultima campagna abbonamenti, se è stato per i 50 anni, se è stato quando eravamo ancora in via Stradella o prima ancora, se è stato quando abbiamo fatto il murale, se è stato quando abbiamo fatto Milano fa male, insomma abbiamo fatto tante di quelle cose, o la festa della radio, cioè qual è stato il momento in cui vi siete abbonati, oppure avete sentito una notizia, una trasmissione, una serie di notizie, per esempio mi ricordo come abbiamo seguito la guerra del Golfo, stiamo parlando 91,
1: certo,
0: eravamo ancora appunto in via Stradella, cioè so che quello ha portato molti abbonamenti. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, sei tu, ti chiami?
2: Sono Irene, ciao.
0: Ciao Irene, dici.
2: Io ho ricevuto l'abbonamento in regalo da mio marito nel 2018.
1: Ah.
2: E quindi niente, direi che incentiverei chi lo vuole fare come regalo, un ottimo regalo.
1: Ma continua, cioè non la storia con tuo marito, quelli sono fatti tuoi, continua a pagare lui il tuo abbonamento, oppure ti ha detto per quest'anno ti pago io l'abbonamento Radio Popolare, dall'anno prossimo lo trasferisci col tuo IBAN?
2: Perenne.
0: È un regalo perenne, molto più di un diamante, un abbonamento per sempre.
2: Un abbonamento per sempre, esattamente, potrebbe essere un nuovo spot.
0: Infatti, potrebbe essere un abbonamento per sempre, comunque sia resta quello.
2: Resta quello, sì, esatto, e quindi vabbè, magari per questo compleanno prossimo che sarà a breve, magari chiedo se può fare
1: un ritocchino.
2: Un ritocchino.
0: Sempre da lui.
2: Beh, certo, ovviamente lo metterò nella mia lista di desideri come regalo aggiuntivo.
0: Beh, però è bella questa. Beh, io ricordo quando, vabbè, ormai si può dire perché abbiamo fatto tanta di quella pubblicità, quando Luca Bigazzi, il direttore della fotografia, si è sposato, ha detto io non voglio regali perché non, insomma, vabbè, non saprei cosa chiedervi, abbonatevi o comunque raccogliamo dei soldi per Radio Popolare. E così ha fatto. Al suo matrimonio c'era un grande vaso che era presidiato da due ragazzini molto giovani, che arraffavano, esatto, che stavano lì a prendere le donazioni per Radio Popolare. Quindi anche quella è un'idea di regalo, se vogliamo, no? Come regalo di matrimonio ha voluto che gli invitati donassero per Radio Popolare, e questa è un'altra idea, cioè per una situazione, appunto, un compleanno.
2: Quando l'ente pensionistico mi chiamerà la pensione come regalo di pensionamento,
1: bello, dai. Facciamoci i fatti tuoi, quanto manca più o meno?
2: Tantissimo.
1: Ah, ok, è un progetto a lungo termine proprio.
2: Un progetto a lungo termine, ne devo compiere 55, ma almeno fino a 70 anni l'INPS non mi chiamerà a sé come pensionata, quindi...
0: Sempre per farci i fatti tuoi, che lavoro fai?
2: Faccio l'impiegata.
0: Ah, l'impiegata, scusa, infatti hai detto come impiegata. Ma senti, invece parteciperai a qualche sfida domenica?
2: No, perché sono pigra e sono una schiappa in tutto.
0: Beh, vabbè.
1: Vabbè, ma ci sono, mica devi per forza fare, che ne so, il nuoto di fondo con Emanuele Valenti, che quella sì che è una sfida di quelle pesanti.
2: L'ho sentito ieri quando ho sentito che fa 100 vasche, che va piano.
0: Mamma mia.
2: 100,
0: no.
2: Ecco lì mi sono sentita veramente un lombrico.
1: No, quella è pesante, però che ne so. Puoi sfidare Cristina Selva e o Cecilia Di Lieto a parole crociate. No, dici nemmeno quello.
0: L'uncinetto.
2: No, non sono capace all'uncinetto.
1: Oh, mamma mia.
2: Di quella generazione che si ribellavano a queste cose, perlomeno io mi ribellavo. La mia mamma lavorava ai ferri all'uncinetto, ma io sempre... negato di voler imparare.
0: I mimi dei film con me.
2: I mimi dei film mi piacerebbe, sì.
0: E dai, vieni. Tanto è un gioco.
2: Mi iscrivo a qualche sfida. guarda.
0: Dai, va bene. Grazie.
2: Va bene.
0: Ciao.
2: Buona continuazione.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Pronto? Qua c'è qualcun altro, forse.
1: Vediamo un po', pronto?
0: Sì, sei tu. Ti sentiamo lontano.
3: Perché sono in macchina.
0: Ah, ok.
3: Ok. No, allora io mi sono abbonato di recente, dopo essere stato in ospedale, aver subito un intervento, una roba che non mi sarei mai aspettato nella mia vita. E quando ho aperto gli occhi, una delle prime cose che ho pensato è: forse è il momento di abbonarsi a Radio Popolare.
1: Oh, mamma mia.
0: Grazie.
3: Mi sono detto che era un gesto che volevo fare da tantissimo tempo, sempre rimandato, e dato che è stato un intervento molto pesante, in cui ho rischiato, insomma, grosso, ho deciso che l'ho visto come un segnale di fare qualcosa per voi, visto che vi ascolto tutti i giorni praticamente. E mi sembrava giusto, ecco.
0: Una specie di voto laico.
3: Esatto, una specie di voto laico. Ho detto, facciamolo.
0: Grazie.
1: Beh, grazie.
0: Grazie. Sei comunque, non ti sei pentito.
3: Ma no, assolutamente no. Anzi, sono ancora più orgoglioso di ascoltarvi. Difatti, non vedevo l'ora di accendere la radio per ascoltarvi da abbonato, per vedere se cambiava qualcosa nelle sensazioni. Ed effettivamente ti senti più partecipe di qualcosa. Ecco, ti senti un po' come dentro un ambiente diverso, ecco, sentire di essere più dentro la radio, ecco.
0: Beh, questa è una bella sensazione che va diffusa, insomma, perché ovviamente noi non ce ne rendiamo conto da dentro, però il fatto che ci venga detto è molto bello, molto importante.
3: Sì, assolutamente, per cui niente, volevo condividere questa cosa, ci ho pensato da tempo, mi stavo ascoltando, che ero un attimo in macchina, ho detto dai, diciamolo, raccontiamo questa cosa.
1: Grazie mille,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. È commovente, sì.
1: Ingrid dice, ma io vorrei iscrivermi, parla delle sfide, ma finché non so gli orari non posso, sono purtroppo blindata in alcune ore. Mamma mia.
0: Allora, diciamo che cerchiamo anche un po' di adeguarci, adesso poi vediamo, è ovvio che tu iscriviti comunque, nel senso che puoi lasciare, adesso io non lo so se nel modulo si può lasciare anche qualche nota.
1: Sì, c'è la nota che sarebbe lancia il tuo grido di sfida,
0: ecco,
1: però.
0: Lì puoi mettere la nota degli orari in cui tu sei disponibile. Perché poi, siccome sono tante le sfide, a questo punto cerchiamo anche di andare incontro a chi si iscrive. Quindi tu, Ingrid, vai a compilare iscriviti e poi nella parte, diciamo, dove puoi scrivere di tuo, aggiungi i tuoi orari di disponibilità. Direi, no? Facciamo
1: sì.
0: Così.
1: Poi Diego lì ci dirà, ma che cacchio?
0: Questa... No, vabbè, però intanto mettiamolo così, poi vediamo. Poi abbonarsi fa sentire a posto con te stesso, lo dice anche Cosimo.Ditecelo anche a gran voce allo 02 33 001 001, come ha fatto l'ascoltatore prima, che è stato devo dire molto molto sincero.
1: Sì, in un momento difficile poi della sua vita, insomma, è un'operazione importante, hai detto, mi abbono a Radio Popolare.
0: Sì, infatti diciamo che in un momento così pensare a Radio Popolare, no, sembra strano, poi chiaramente uno poi pensa alle cose che sente di più, e il fatto che lui abbia sentito la presenza, insomma, l'importanza della radio è una cosa...
1: Altra domanda a cui non so rispondere, ma mi sa neanche tu. Marco scrive a diretta@popolarenetwork.it e dice, avrei una mezza idea di iscrivermi alla sfida per il nuoto di fondo, ma vorrei capire dove si pensa di farla. L'idroscalo, nel naviglio, in vasca da bagno allestita in via Ollearo. Potrei essere competitivo, dato che sono stato campione regionale, ma è passato un po' di tempo, 62 anni fa, Marco.
0: Caspita! Sarebbe, guarda, io purtroppo non te lo so dire, ma se tu ti iscrivi, questa secondo me è un'altra richiesta che puoi fare pubblicamente.
1: Allora, io penso che sia in vasca coperta.
0: Sì, anch'io penso.
1: Su questo
0: che sia in vasca
1: sono
0: coperta,
1: abbastanza certo di poter rispondere.
0: Sarà una piscina, però.
1: Una delle poche ancora aperte a Milano.
0: Magari
1: se
0: becchiamo Valenti poi proviamo a chiedere.
1: Non
0: però
1: c'è,
0: tu intanto
1: non c'è.
0: Non c'è. Intanto tu iscriviti e fai questa domanda direttamente dove puoi scrivere nelle note. Pronto?
4: Pronto? Ciao.
0: Ciao, chi sei tu?
4: Sono Roberta.
0: Ciao
1: Roberta, ciao.
4: Mi conoscete come la prof, diciamo.
1: La prof, certo, la prof di Poveri Ma Belli.
4: Esatto, esatto. Allora, io volevo chiedere, ma come faccio a sapere da quanto sono abbonata? Perché io non me lo ricordo. Che dice?
0: Dovresti scrivere ad abbonamenti@radiopopolare.it.
4: Perché, allora, sicuramente l'abbonamento è venuto dopo il mattonaggio, vero?
0: Sì. No, l'abbonamento c'è prima, dopo, durante, c'è sempre.
4: Prima, ancora bene. Comunque sicuramente da quando più o meno ho iniziato. Tra l'altro la mia prima, diciamo così, il mio primo aiuto in qualche modo economico a Radio Popolare, questo è un piccolo aneddoto, è stato quando voi facevate i banchetti alla festa di Navigli e cercavate qualcuno a cui agganciarvi per l'elettricità.
0: Mm. Ah,
4: io,
0: ok.
4: Io abitavo proprio nella piazza 24 maggio, ero anche basso, mi ricordo che avevo detto, ragazzi, se volete potete attaccarvi al mio contatore, alla mia presa.
0: Quindi ci hai pagati in elettricità.
4: Sì, più o meno, sì, esatto.
1: E adesso
4: è cominciata la mia così il mio aiuto, Carli, al mio contatore, alla mia presa.
0: Quindi ci hai pagati in elettricità.
4: Sì, più o meno, sì, esatto.
1: E adesso
4: è cominciata la mia così il mio aiuto alla radio. E poi perché?

0: Adesso ci paghi in sopportazione di Alone e di Isma.
1: Sì, beh, anche quello, dai, sì, dai, sicuramente quello, no, ma dai, un piacere.
2: Quindi un inizio con una solidarietà elettrica, diciamo, e poi alla fine hai deciso di abbonarti, va bene, e non ti sei mai stufata, non ti sei mai pentita, anche questo è importante, perché poi ci sono quelli che disdicono, poi si riabbonano, poi ridisdicono, poi fanno un ritocco, poi se...
1: Ma no, non ci mancherebbe, è vero che non è che magari è sempre d'accordo con quello che si sente, ma non è una buona motivazione.
2: Poi diciamo le cose come stanno, anche se uno fosse
1: libero e o alle varie, che ne so, canale 5 o altre cose, non esiste, cioè, deve essere una voce un po' più oggettiva, diciamo così.
0: Okay.
2: No, e poi c'è da dire una cosa, anche se qualcuno comprasse Radio Popolare, comunque sia, non è che ha il diritto di far uscire tutto quello che vuole lui, comunque sia sarebbe così, insomma, poi vabbè, sappiamo che va diversamente.
1: Basta conoscervi anche direttamente e uno è tranquillo, diciamo così.
0: Va bene, grazie. Ciao prof.
1: Va bene.
2: Ciao prof. Ciao. Perché, ma sai che non ho capito, era la vera prof?
0: Roberta la prof.
2: Era lei, proprio lei. Ma belli, ok, avevo capito come, ormai anch'io.
0: No, è proprio lei.
2: Era lei, grande, ecco perché infatti giustamente si deve sopportare quei due, mamma mia, certo, povera donna. 0233 001 001, seguite l'esempio di chi ha chiamato adesso per dirci qual è stata la scintilla al momento che vi ha fatto decidere di abbonarvi, anche di disabbonarvi a sto punto, visto che abbiamo parlato anche di revoche di abbonamento.
0: Ah beh, sì.
2: Anche se c'è stato un momento in cui avete detto ok, basta, per me questo è troppo, io mi disabbono, abbiate il coraggio di dircelo allo 0233 001 001, così ne parliamo. Poi non è detto che vi dobbiamo convincere a rifarlo a tutti i costi, però almeno anche noi capiamo che cosa vi spinge a disdire l'abbonamento, perché a volte qualcuno così nervoso scrive, manda una mail oppure dice io adesso disdico, basta, disdico, e noi restiamo un po' basiti perché diciamo oddio, cos'è successo? Poi chiaro, uno mi dice non ce la faccio più con i soldi in questo momento, ho dei problemi economici, ci mancherebbe, su quello ovviamente non
0: certo
2: si entra,
0: sì.
2: Però se è per qualcosa che abbiamo fatto noi, ditecelo, che almeno capiamo. Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, sono Cinzia.
0: Cinzia, ciao.
3: Ciao. No, allora, io una storia molto, molto giovane con Radio Pop, in senso che il mio abbonamento è arrivato nel 2021 e nonostante abbia sempre avuto questa sorta di odio amore con voi, ma solo per una questione un po' di età, in senso che questo era allora il mio fidanzato, vi ascoltava da chi aveva 17-18 anni, poi siamo arrivati ad averne una ventina in più e dice che mi inculcava sempre tutta questa serenità, tutte queste cose di cui io all'epoca non avevo particolarmente attrazione. Ho pensato di aspettare il Covid per non poter più fare a meno di voi.
2: Certo.
3: E da lì insomma ho capito effettivamente l'importanza di un'informazione chiaramente di un certo tipo, senza frontoli, ecco, insomma, e senza quindi campagne abbonamento, senza nessuno che me lo dicesse, ho fatto in qualsiasi giorno di un qualsiasi momento l'abbonamento.
2: Eh sì, quella è stata una scintilla importante, quel 2020-2021.
0: Ecco,
2: perché,
0: speriamo che,
2: no,
0: certo, che non serva un'altra.
2: No, però è vero che in quel momento insomma la compagnia, l'informazione che in quel momento Radio Popolare dava, diciamo che un po' a detta di tutti e di tutte è stata importantissima.
3: Sì, completamente, anche perché poi appunto c'era una tale malinformazione, poi io chiamo da Bergamo, quindi ne sentivamo di ogni e da ogni campana, quindi era tutto molto confuso, molto, molto complicato, quindi diciamo che sentire voi, nonostante non fosse di Bergamo, ma i contatti con noi qua li avevate molto più spesso.
2: Certo, e poi valeva anche per noi redattori, lavoratori, lavoratrici della radio, perché comunque esatto, il tempo che non eravamo qui o che stavamo a casa era decisamente, poi sentivamo voci amiche, perché comunque sentirci sempre
3: sì,
2: voci amiche è stato importante.
3: Sì, sì, tant'è che adesso ancora tante trasmissioni, tante sigle, Le abbino tantissimo ad alcuni momenti.

0: studenti che scandivano quelle infinite giornate in casa, tipo cult, cose di questo tipo, il sabato, tutte cose che mi riportano ancora oggi a quel momento, che però vabbè, non ho quantomeno vissuto troppo male come le altre persone. E nulla, comunque 2 anni dopo, nonostante lui fosse molto più fedele di me, ho abbonato pure mio martello, che ora è mio marito.
1: Oh. Ah. Grazie, allora grazie, vedi il famoso regalo. Grazie.
2: Ciao Cinzia, ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Pronto?
3: Ciao, ciao, ciao, sono io, giusto?
1: Sì, sei tu, grazie dell'attesa, chi sei?
3: Ciao Barbara, ciao Alessandro, io sono Maria.
1: Ciao.
3: Dunque, io sono abbonata da tantissimo tempo, l'avevo fatto perché mi faceva simpatia Robecchi, quindi
1: sì.
3: Quanto tempo fa?
1: Fine anni 90, 98, per periodo lì, 97, 96.
3: Ecco. E poi sono sempre stata abbonata, tranne 2 o 3 anni in cui mi ero arrabbiata con Radio Popolare.
1: Cos'è che ti ha fatto arrabbiare?
3: Ecco, in particolare per il modo, diciamo così, con cui mi aveva risposto, non dico chi.
1: Ah, ok.
3: Comunque nel periodo in cui c'era la campagna elettorale per Pisapia, io avevo fatto notare che c'era una parzialità indecente a favore di un candidato, mentre venivano regolarmente oscurate le iniziative che faceva la candidata, sempre del suo schieramento, per cui insomma okay. È un favore.
1: Sì, diciamo che è stato una, sì, insomma, una divergenza su, poi magari sai, molte volte quando la radio viene, diciamo, accusata di oscurare qualcuno o qualcosa, a volte non è sempre così, perché magari si perdono dei momenti di onda in cui invece si parla dell'altro, però ovviamente sempre molto.
3: In quel caso avevo avuto proprio una rispostaccia da chi evidentemente curava.
1: Certo, sì, no, beh, quello, vabbè,
3: il suo candidato era questo, e devo dire con una supponenza che in genere gli uomini usano nei confronti delle donne quando le vogliono tacitare. Quindi questa cosa per 3 anni, diciamo così,
1: mi è rimasta insomma un po' lì,
3: da Radio
1: un po'
3: Popolare.
2: Però poi sei tornata da noi.
3: Non ce l'ho fatta, nel senso che poi la sento.
1: Anche perché ci sono tutti gli altri, adesso voglio dire, non è che perché uno certo. si comporta male e fa il maleducato
3: certo,
1: in onda.
3: Certo, assolutamente.
1: Grazie, adesso però sei abbonata.
3: Ecco, io sono abbonata e raddoppio.
1: Wow.
3: Perché vi amo. Non tutti allo stesso modo, ovviamente, alcune cose mi piacciono, devo dire che apprezzo anche il modo molto più corretto con cui si parla delle donne da 3-4 anni a questa parte, in cui anche i cronisti parlano delle donne. Prima c'era molto un atteggiamento da bar sport che sì. certe volte mi indisponeva, anche se poi politicamente mi sembrava che facesse dei servizi molto belli, sempre molto informati.
1: Sì, diciamo che è un tema su cui abbiamo lavorato veramente tanto negli ultimi anni.
3: Si sente,
1: meno male, meno male.
2: Bene.
3: Dare atto. La mia trasmissione del cuore è Esteri. Io a Sciauchi e a Martina dedico il mio raddoppio e raddoppio.
1: Va bene, grazie mille,
2: grazie.
1: Te lo riferiremo, saranno
2: ciao,
1: contenti e ringraziano
2: mille.
1: Anche loro. Ciao, ciao, ciao, ciao. C'è qualcun altro al telefono? Ha resistito? Pronto?
4: Ciao,
1: ciao.
4: Sono Luisa.
1: Ciao Luisa.
2: Scusami Luisa, a proposito di donne, hai visto che stanno chiamando praticamente
1: sì,
2: solo
1: vero,
2: donne?
1: Vero,
2: eh?
1: Vuol dire che la differenza si è sentita, cioè il lavoro che abbiamo fatto si è sentito. Anche grazie ai maschi, diciamo che
2: è un lavoro collettivo.
1: Esatto, è stata un po' una rieducazione.
2: Detto così sembra la Siberia.
1: Esatto.
4: Beh, ma poi sentire Barbara, la voce di Barbara, insomma, è sempre bello e invitante.
1: Grazie.
4: Sì, assolutamente, ti seguo sempre. Sentite, vabbè, io sono vecchia, quindi mi sono abbonata nel 1991. E sono così precisa perché mentre aspettavo sono andata a vedere questa nuova sezione che avete sul sito di storia.
1: Ah sì.
4: E, E siccome sono sicura che l'ho fatto il primo giorno che era possibile, perché cioè, sono lo scopo canale 96, Radio Milano, insomma, cioè proprio, e sono addicted. Però la cosa che apprezzo di più ultimamente è la possibilità, beh, a parte l'informazione, il cinema, Venezia, Cannes, eccetera, vabbè, sono stata a raccontare tutto, cioè tutto quello che c'è per me è vitale. Però la cosa che apprezzo di più in questi giorni tristi è lo spazio che comunque date alle iniziative dal basso, no? Cioè nel senso che io cerco di essere attiva soprattutto in questo momento sul fronte della pace, e faccio parte di questo gruppo di donne che giusto il giovedì alle 18.30 si ritrovano dal marzo 2022 in Piazza Mercanti per chiedere appunto che la pace sia un'opzione rispetto invece a questo pensiero unico della guerra, come così viene rappresentato, e so che cioè, se io chiamo appunto vieni con me, piuttosto che insomma, mi è capitato spesso chiedere non visibilità, però insomma di poter dire guardate che facciamo questa cosa oggi o in questo periodo eccetera, ed è bello sapere che posso mandare un'email o chiamare.
1: E verrà detto, bene. Verrà comunque esatto. Comunicato.
2: Grazie,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Guarda, Barbara. Così. Ah, viene a giocare ai Mimi allora, eh? Ai Mimi dei film.
4: Va bene, ok.
1: Ciao. Iscriviti, ciao.
2: Guarda, ne approfitto per dire questa cosa che si collega a quello che stava dicendo. Spesso a Metro Regione ci arrivano tantissime mail, telefonate, WhatsApp, chi ha il numero di telefono mio e degli altri colleghi e colleghe di Metro Regione. Ma riuscite a dire che il giorno tot a quell'ora tot c'è questa cosa? Ecco, abbiamo degli spazi altri dedicati, ha citato l'ascoltatrice Vieni con me, Giulia Strippo, con cui siamo sempre in contatto, io e tutti noi di Metro Regione le giriamo le iniziative, le informazioni che abbiamo sulle iniziative sul territorio. Non prendetevela se a Metro Regione non seguiamo tutte queste iniziative, perché se no rischierebbe di diventare quello che si dice in gergo un tamburino di eventi, sì, di appuntamenti. Certo. Poi alcune questioni le seguiamo perché hanno un risvolto politico, culturale, certo, sociale, di certo tipo. Però davvero non prendetevela, non perché noi non vogliamo, ma perché non è il contenitore giusto per quelle cose. Ci sono altri contenitori, sappiate che noi con Giulia Strippoli e la sua Vieni con me lo facciamo sempre, così come con Titti, la Tiziana Ricci per le iniziative di mostra fotografica, con te per iniziative cinematografiche eccetera eccetera, però Vieni con me @radiopopolare.it, sì, secondo me sì, quello è il contenitore più adatto.
1: È un po' quello che era Sidecar, per chi se lo ricorda, io me lo ricordo bene, l'ho fatto non so per quanti anni, sì, di là, di qua, Stradella, Ollearo. Io però vorrei anche sentire, per ora scrivono. Tu non so se hai davanti a te questi, sì, due messaggi legati al disabbonamento.
2: Sì, allora io
1: mi piacerebbe anche parlarne a voce, per cui se volete chiamateci, però possiamo leggerli comunque.
2: Beh, quello di Fernando, ad esempio, dice: io ho abbonato e disdetto dopo 2 anni causa una serie di risposte abbastanza maleducate proprio durante un abbonaggio da parte di 2 conduttori. E come appena detto l'ascoltatrice, anche nel mio caso il conduttore era molto saccente. Mantengo la tessera per l'armadillo e le storiche voci femminili, però quelle pessime risposte mi hanno fatto lasciare la Radio Pop dopo 30 anni buoni. Questo...
1: Ma dai, uffa, ma che brutto. Però noi insomma non siamo responsabili di chi risponde male. Cioè se c'è qualcuno che magari ha cavoli girati o adesso, è maleducato di
2: allora,
1: suo.
2: Magari sembrerà anche la mia una risposta saccente, brutta, data male così, ma... Io penso che ci possono essere delle ragioni più che plausibili per disabbonarsi a Radio Popolare. Ci sono, non condividi quello che diciamo sul questione X, Y, eccetera. Forse la risposta che non va bene, non è che sto giustificando i colleghi che l'hanno data, però mi sembra troppo una goccia rispetto al mare che Radio Popolare è quello che ti dà, ecco.
1: Sì, certo, appunto.
2: Poi ognuno reagisce come meglio crede.
1: Che magari quel giorno si è svegliato male, gli hanno bucato le gomme, insomma non lo so, mille motivi per cui è arrivato arrabbiato e risponde male. Purtroppo succede perché siamo umani.
2: Ma lo diciamo che sapete che anche adesso non sembra che stiamo parlando delle star di Hollywood, però anche i giornalisti e le giornaliste di Radio Popolare vengono mollati dal moroso, dall'amorosa, hanno bucato mentre venivano qua.
1: Hanno preso una multa, quello sono io,
2: il mago delle multe, come si ricorderanno quelli della 50-50 quando vi ho... E quindi
1: mi fa male un dente.
2: Poi, esiste la nostra professionalità e lasciamo fuori da questa porta dello studio tutti i cazzi nostri, per dirla
1: però
2: proprio
1: bene. Però è vero, sai, mentre dalle notizie, mentre conduce una trasmissione, però è vero che magari nel dialogo c'è quello che in quel momento ti innervosisce, ma solo perché tu sei mal disposto, e allora succede questa cosa qui. Certo, si spera che non succeda spesso,
2: no,
1: però anche voi abbiate pietà. Se uno vi risponde male, basta, quello lì, ok, magari lo incontrate, glielo dite di da voce o glielo scrivete, e dici: guarda che mi ha risposto proprio male, ma perché? E quindi magari questo qua ci pensa e dice: oddio, ecco che figuraccia che ho fatto, però disdire l'abbonamento perché uno vi risponde male, no, non è giusto per tutti gli altri.
2: No, senti Barbaro, un brevetto, e poi sì, abbiamo un 20 minuti ancora noi due insieme ad ascoltatori e ascoltatrici che devono chiamare, soprattutto per dirci che sono abbonati, ma anche per chiacchierare insieme.

0: E ritorniamo in onda dopo Gangster Paradise di Coglio, che ci ha lasciati qualche anno fa, la colonna sonora di tanti film, ma soprattutto un super rapper statunitense che non so se era statunitense, sai, mi viene il dubbio. Comunque adesso
1: perché era Matteo Villaggi.
0: Esatto,
1: questa.
0: Infatti, no, mi sta venendo il dubbio. Però io sono d'accordo con la Cinzia, assolutamente. Lei però può dirlo, noi forse un
1: noi,
0: po'
1: no, vabbè, comunque era la questione.
0: No, però puoi
1: di...
0: leggerlo, lo dice lei.
1: Va bene essere professionale, dice Cinzia, ma a volte anche chi chiama non ha proprio simpatia da Zelig e dice che a lei capita spesso di sentire persone che sventolando l'abbonamento pluridecennale si sentono libere di essere maleducate, dice al contrario da parte vostra, cioè di noi redattori e redattrici, dice soprattutto da chi gestisce i microfoni aperti, trovo cordialità e pazienza. Vabbè, senti Barbara, invece c'è Luciano che scrive proprio a te.
0: Ah, ok. Intanto però confermo che Coglio, che poi non so se è Cuglio o Cuglio, in realtà è Cuglio, però è statunitense.
1: Ok.
0: Allora, Luciano...
1: Fa una domanda che non è in tema abbonamento, però vuole sapere... vuole un tuo parere su Palestina 36.
0: Allora, Palestina 36, ne avevamo parlato in realtà quando era uscito, perché è uscito praticamente quasi a ridosso di Venezia, e è bello, no? Ne avevamo già parlato bene, l'avevamo anche commentato con qualcuno di voi, perché racconta, è un film di finzione, che racconta proprio il periodo della Palestina di quegli anni, quindi stiamo parlando prima ancora della Nakba, quindi prima del 48 e quindi dell'istituzione dello Stato di Israele, ma quando i palestinesi vivevano in Palestina, prima liberamente, poi sempre meno, ma nella loro libertà hanno deciso di accogliere gli israeliani, quelli che poi sono diventati gli israeliani, gli ebrei, quindi erano ebrei poi lo Stato Israele, e profughi dalle varie zone del mondo. C'era il protettorato britannico e quindi questo poi ha creato delle lotte interne, e il film racconta questo percorso. Molto bello, quindi ve lo consiglio.
1: Quindi Luciano, pollice alto per Palestina 36, ottimo. 0233 001 001, scriveteci anche ovviamente al 3316214013 o la mail diretta at popolarenetwork.it. Noi in questi 10 giorni cazzeggiamo, ridiamo, scherziamo con voi, chiacchieriamo, parliamo, ci confrontiamo, ma in realtà l'obiettivo principale è uno ed uno solo: andate sul sito radiopopolare.it, sostienici, abbonamento ricorrente è quello che sponsorizziamo in questa tornata di abbonaggio, diciamo così, 90 euro all'anno o qualcosa in più se potete, e sostenete informazione libera, indipendente, anche un po' saccente come risposte a volte, sì, avete ragione, può capitare.
0: Ma sì, Silvia dice, come non siete responsabili? Ma allora, beh, intanto io e te siamo proprio due mezze calzette.
1: Come radio, siete la radio, certo, intendevamo dire, esiste anche a Radio Popolare una, passatemi il termine, catena di comando, ci sono delle responsabilità, dei ruoli, poi noi abbiamo sempre ruoli che assumiamo, perdiamo, recuperiamo, così. Detto questo, esistono dei ruoli, certo che sì, che se uno manda a fanculo un ascoltatore in maniera così gratuita, è ovvio che interviene la radio nella figura della direttrice, dell'amministratrice delegata o comunque della struttura. Poi anche
0: Ma poi questo accade anche tra noi,
1: tra colleghi.
0: Esistono le lettere di richiamo, come esistono in ogni azienda, ma esistono anche qua, che se qualcuno veramente esagera nei comportamenti, non è cioè può avere tutti i motivi del mondo, ma non è giustificabile che l'atteggiamento oltrepassi i termini civili, diciamo. E a volte succede, cioè è successo anche nel dietro le quinte di questa radio, ma come succede dappertutto, poi chiaramente finisce bene, cioè chi lo fa si scusa, però insomma una sorta di sanzione, chiamiamola così, esiste anche qua. Sull'onda ci sono due problemi. Uno, che non sempre c'è l'ascolto presente, cioè non c'è, ecco, manca una figura che stia a ascoltare tutto il giorno la radio e sia pronta a dire no, questa cosa non va detta, anche perché già abbiamo poche risorse per noi e per fare la radio, ci manca un controllore, un giudice,
1: certo,
0: un notaio, un personaggio così, però non avrebbe neanche senso, insomma. Siete voi da questo punto di vista i giudici, però forse è più interessante, invece che dire disdico l'abbonamento, magari mandare una mail. A volte succede, mettendo in copia la persona che che sì, vi ha risposto male per dare la possibilità di giustificarsi. A me una volta è arrivata una mail, non perché ho risposto male a qualcuno, perché secondo qualcuno avevo, anche lì c'era stata una sorta di, secondo la persona che mi aveva scritto, di censura rispetto ad alcune iniziative legate alle donne che io non avrei menzionato. Mm. Per motivi che magari tempo della pubblicità, magari la mail arrivata che avevo appena finito, magari non era quello il contesto, non lo so. Fatto sta che io poi ho risposto civilmente a questa accusa, che ho vissuto un po' come un'accusa perché mi accusava di fare...
1: Di voler censurare determinate cose.
0: Però ho avuto la possibilità di rispondere, di dire guarda, mi dispiace perché è successa questa cosa qui, ma ho motivato il motivo, anche perché poi mi sembrava un'accusa un po' pesante quella di dire a me censuri le donne, capito? Cioè, fa bene tutto.
1: C'è Fabio che scrive: dico la mia riguardo agli abbonamenti disdetti a causa di battibecchi. In quante radio capita di avere la possibilità di discutere direttamente con chi ci dà le notizie o con chi parla di un argomento che ci sta a cuore? A volte noi ascoltatori siamo i primi a non renderci conto del fatto che potremmo essere a nostra volta un po' aggressivi o poco simpatici. Tra le cose belle di Radio Popolare c'è la possibilità di poter litigare tra di noi, e credo che finché non ci si insulta e si rimane nel rispetto sia molto bello così. E dice: abbonarsi non significa dover essere trattati con guanti di velluto. Ah, ma certo, Fabio, però grazie, perché capisci un po' come funziona.
0: Sì, no, infatti, perché poi c'è anche questa cosa qui che a volte, come scriveva la Cinzia, ma ha scritto anche qualcun altro, è vero che a volte ci sono delle persone che chiamano con la voglia di litigare, con la voglia di provocare. Ah, noi ci caschiamo sempre perché siamo umani e sempre perché diamo molta retta, capita a volte di cascare nella provocazione, e quindi poi si accende una discussione che in effetti può andare magari un po' oltre e finire con una buttata giù di telefono. Appunto, il problema per fortuna siamo umani anche noi, certo, non bisogna degenerare. Avevo visto un'altra cosa che
1: io vedo
0: Giampaolo
1: abbonato che chiede
0: adesso?
1: Dice: sono Giampaolo abbonato, dice: non so, che non c'entra niente, ma mi chiedevo che fine avesse fatto uno dei grandi miti, suoi grandi miti di Radio Popolare, che è Umberto Gai. Umberto in pensione e si sta facendo la sua vita.
0: Sì, sì,
1: e in realtà non lo so, non lo vedo, non lo sento da parecchio tempo.
0: Ogni tanto si incrocia sui social,
1: esatto,
0: delle
1: cose, sì, può essere.
0: Però no, in effetti con la pensione fa quello che deve fare. E, no, ecco cosa volevo dire, che mi è di nuovo passato di mente perché ha scritto Amandina, e Amandina ha scritto un lunghissimo messaggio. Ah no, ecco cosa volevo dire, mi sento un po' rimbambita. No, che a volte succede, e su questo possiamo dirlo, che ci sono alcune trasmissioni volutamente giocose, cialtrone, e anche volutamente un po' così sbruffone. Mm-mm. Ecco, se il telefono ve l'hanno buttato giù durante quelle trasmissioni, quello è il tono della trasmissione. Un conto è se si sta parlando seriamente di qualcosa, ma lì è tutto giocoso, vabbè, ma credo che ci arrivino anche loro.
1: Oh, scusa, Giampaolo di nuovo scrive, dice: io sono abbonato all'abitudine, non so se è solo mia, delle micro donazioni random. Da quando vi ho scoperti qualche anno fa e mai più lasciati. La nuova micro donazione sarà certamente la settimana prossima. E basta, niente, dice: questa radio è un'isola felice, una comunità, si dona volentieri. Vabbè, grazie.
0: Questo è sempre...
1: Grazie, certo, va
0: Senti,
1: benissimo.
0: Senti, Amandina ha scritto veramente tanto, ma perché non ci chiami, sì, Amandina, e ci dici a voci queste cose? Le giornate no, ma se, allora, vabbè, dai, proviamo a leggere. Ciao ragazzi e ragazze, ciao ragazze, ciao ragazze. No, ok.
1: No, dai, Amandina...
0: No, vabbè, tu no. Che l'hai già... Ah no, aspetta, ma non devi chiamare... No, ti prego, chiama...
1: No, non puoi chiamare, non puoi chiamare su WhatsApp, su. Non possiamo rispondere su WhatsApp. Comunque, Amandina, di fatto dice che no, giornalisti e giornaliste, conduttori e conduttrici hanno un ego un po' grande e rischiano di sembrare di essere un po' antipatici. Dice: però non è giusto, non va bene. Anche lei dice che ha disdetto l'abbonamento proprio per un caso di questo tipo, ecco. Ho riassunto
0: certo,
1: il suo pensiero, e dice: dovreste affrontare questo problema, poi Ad abbonarsi.
0: Dice, in qualsiasi posto di lavoro, se accadono cose del genere, vengono sanzionate, ma come ti dicevo, succede anche qui, però appunto succede molto di più quando accade tra noi dietro le quinte. In onda è tutto un po' più complicato. Adesso, come dicevo prima, ci vuole qualcuno che senta. Scusa, qualcuno ha messo giù perché mi sono accorta adesso che stava chiamando. Richiama adesso che ho gli occhi fissi sul telefono, perché da una Amandina era sulla destra, il telefono è sulla sinistra, quindi
1: sì,
0: facciamo vibrare la sinistra. Chiamate, richiamate allo 02 33 001 001, che adesso ho gli occhi fissi e prendo la telefonata.
1: Beh, altra spiegazione, che non è una giustificazione, ma capita quante volte non avete letto il mio messaggio così. Chi ha provato a passare qui dagli studi di Viollero sa come siamo messi nelle nostre conduzioni. Non abbiamo chi fa la regia, siamo noi. E devo dire, in questo caso lo sta facendo Barbara, perché io sono al microfono spalla, diciamo.
0: Al microfono spalla, che però comunque ha la possibilità di leggere messaggi.
1: Sì, però bisogna essere, quando si è da soli, metti per il microfono aperto. E devi essere veramente... tentacolare, perché devi alzare il cursore, prendere la telefonata, leggere sms,
0: mandare la musica quando vuoi mandare la
1: controllare il countdown per non sforare sul il collega successivo.
0: Comunque Mauro ha detto ha fatto la sua chiusa,
1: non la leggiamo, sennò apriamo la polemica,
0: però insomma un modo per dire smettiamola, ci sono cose più importanti, ed è vero. Comunque 02 33 001 001, qualcuno stava chiamando, ha messo giù, ma noi siamo sempre qua, così.
1: Anche Vic scrive: non c'entra niente, però ogni tanto aggiornate il profilo di Radio Popolare su Mastodon.
0: Pronto? Secondo me Mastodon non lo usiamo neanche più. Ciao, chi sei?
2: Io sono Sandra, diciamo, ciao. Vecchia abbonata, disabbonata e con qualche senso di colpa.
0: Allora, disabbonata perché?
2: No, non lo dico perché rompo i coglioni da quando mi sono disabbonata. Okay. Ho detto il motivo. Te lo dico, ma non voglio...
1: Senza aprire dibattito.
2: Ecco, nel senso che io sono antispecista vegana e per me l'antispecismo non è una nicchietta da dare 4 volte mezz'ora a settimana, ma è il più grande nemico in questo momento storico. Cioè, nel senso che il sfruttamento della terra, degli umani, degli animali e non so più di cos'altro, quindi per me le riassume tutte.
0: Okay. Sì, allora mi ricordo perché ti ho sentito in alcune trasmissioni.
2: Io sono la rompicoglioni antispecifica.
0: Okay.
2: Allora, che ultima frase che ho detto, quando diventerete un presidio antispecista, oltre che antifascista, perché per me si equivalgono, sono la stessa cosa, sarò anche più di un abbonamento, ed è vero, non era una provocazione. Poi però, siccome io vi ascolto dalla mania sera e oltretutto mi piacete in tutto e per tutto, tranne la connivenza con il sistema della zootecnia.
1: Okay, quindi tu stai dicendo che fai un solo abbonamento e non i plurimi che faresti in caso di nostra svolta totalmente antispecifica.
2: Per me è come l'antifascismo, per me dare soldi a qualcuno che non contrasta il sistema zootecnia è problematico, proprio in senso etico e politico. Cioè, non li do a voi come non li do a nessuno, praticamente. Cioè, io boicotto il mondo.
0: Però avevamo detto che non avremmo aperto il dibattito.
1: No, infatti, hai detto, spiegherò le ragioni, le hai spiegate. Quale altra radio te lo fa fare?
2: Devo andare al lato positivo.
0: Okay.
2: Il lato positivo è questo. Siccome, appunto, sono divisa in due, cioè mi piacete, vi amo e vi odio per quella roba, però anche vi amo... Scusate il casino.
0: Ecco, vediamo il bello.
2: Di fare una tessera.
1: Oh, va bene.
2: Ok, almeno che non mi assomiglia meno a un sostegno, come dire. È una cosa così, un appoggio, un piccolo sostegno, ma non sostengo la linea editoriale, ecco, non so.
0: Sì,
2: allora
0: no,
2: chiedo,
0: capito.
2: Banalmente chiedo solo questo. Per le tessere... Non è come per l'abbonamento, cioè se chiamo, cioè il numero da chiamare qual è? Quello del centralino?
1: Sì.
2: Per far la tessera.
1: Beh, ma lo fai, vai sul sito radiopopolare.it, ti è più comodo almeno.
2: Quindi ti guida anche sul fare
1: sì, la tessera. Sì, sostienici, poi scrolli, vai in giù. E dopo tutte le modalità, versamento annuale, abbonamento con carta di credito, domiciliazione bancaria, che è ricorrente, quello che noi spingiamo a fare, così trovi tessera annuale, donazioni, tessera, versamento da 20 euro in su. Poi...
2: scusa, era questo che non volevo disturbare la diretta. Cioè, io volevo, siccome sono fobica di digit, cioè non sono capace online. Dopo è semplice la guida, cioè devi solo dare il numero di bancomat oppure
0: No, il
1: ce l'hai
0: di conto,
1: PayPal,
0: no,
1: direi di no.
0: Manda una mail.
2: Io so fare solo bonifici.
0: Una mail sai mandarla, sì. Manda una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it okay. E lì esprimi la tua volontà di abbonarti e ti fai aiutare. Comunque guarda che io penso che i miei gatti siano molto più intelligenti di me, perché mi fregano sempre, per cui sappi che io io sono antispecista.
2: Il mio cane, se proprio la vogliamo buttare in politica un po' umoristica, cioè il mio cane rispetto a un Trump, cioè voglio dire, parliamone ragazzi della nostra superiorità.
0: No, ma certo.
1: No, l'hai giocata facile, potevi anche usare uno un po' meno così facile da battere, dai.
2: Estremi, potevo dirti Coco, la scimpanzé che parlava il linguaggio dei sordomuti ed esprimeva concetti morali.
0: No, ma infatti su questo credo che siamo un po' tutti abbastanza d'accordo. Poi abbiamo Nina, abbiamo Nina in studio sempre con noi tutti i giorni.
2: Ma io adoro Cecilia, cioè
0: No, Nina è la cana di festa, Nina.
2: Ah, ok.
0: È sempre qui con noi in redazione e nessuno la contrasta, vince lei su tutto sempre.
2: Vi conosco tutti, siete molto bravi e veramente non posso ascoltare un'altra radio.
1: Dai, fai una tessera antispecista, ciao, allora, grazie.
0: Ciao.
2: Mi metto per sostegno così un po' imprevedibile, ogni tanto butto lì qualche decina di euro, dai.
1: Va bene. Ciao, grazie.
0: Ciao. Grazie, vabbè, ma sai che mancano 2 minuti?
1: Due minuti e mezzo al GR.
0: Sì.
1: Vabbè, no, ok. Io
0: c'è un moderatore di commenti sul web e sì, capisco che anche peggio dice che in fondo noi tutto sommato siamo dei ragazzini, cioè siamo bravi, ci sta dicendo che siamo bravi, ma tutto sommato c'è di peggio in rete. Salutiamo con un brano, grazie a tutte e a tutti di aver partecipato a questa trasmissione, grazie Alessandro Braga.
1: Grazie Barbara Sorrentini, grazie Anna Bredice che è stata per una mezz'oretta.
0: Adesso sta lavorando, la sentirete nel GR più tardi. Ciao.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cash cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
6: Popolare Network.
7: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Bruxelles si è appena conclusa la discussione sui prezzi dell'energia al Consiglio europeo iniziato oggi e che durerà fino a domani. Tra i punti in agenda del summit anche il prossimo bilancio dell'Unione, che vede posizioni molto diverse tra i paesi europei, le guerre in Ucraina e Medio Oriente e appunto la crisi dell'energia e i conseguenti rincari. Sul bilancio i paesi frugali, tra cui spicca la Germania, si scontrano con i paesi che chiedono più flessibilità, come l'Italia.
8: Oggi Zelensky ha detto al Financial Times che Kiev riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. Il presidente ucraino ha di nuovo denunciato l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e i problemi di ieri con Starlink. Da Washington proseguono le pressioni su Kiev. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset russi che finirebbero sotto la supervisione americana. Musk, che possiede Starlink, ha detto che Zelensky deve dimettersi, come già aveva fatto Trump in questi giorni. La Romania intanto ha fatto sapere che le due petroliere che hanno preso fuoco nel Mar Nero la notte scorsa sono state colpite da droni russi entrati nel proprio spazio aereo.
7: In Russia il caporedattore di Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, risulta al momento irreperibile dopo che casa sua è stata perquisita. Secondo l'agenzia di stampa TASS, il giornalista sarebbe stato condotto davanti al comitato investigativo per un interrogatorio per uso illecito di dati personali. Novaya Gazeta è una delle più note testate giornalistiche e investigative russe, su cui sono uscite le inchieste di Anna Politkovskaya, uccisa 10 anni fa, e il suo ex direttore, Dmitry Muratov, ha vinto il Nobel per la pace 2021.
8: Secondo la CNN, l'esercito degli Stati Uniti ha messo a punto dei piani che includerebbero il possibile uso contro l'Iran di quella che viene definita la madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare a disposizione dello stesso esercito. Il primo presidente statunitense a ordinare il suo utilizzo fu proprio Trump nel suo primo mandato, nel 2017, quando una di quelle bombe fu sganciata sull'Afghanistan. Resta da capire se alla fine ci sarà un nuovo attacco su vasta scala contro l'Iran e nel caso se avverrà prima o dopo le elezioni statunitensi del 3 novembre.
7: Anche Lucy Gray esprime la propria solidarietà alla nostra collega Martina Stefanoni. Revocare senza alcuna motivazione il visto d'ingresso a una giornalista significa limitare la libertà di informazione, così ha scritto in un comunicato il comitato di redazione della Rai, auspicando che i giornalisti italiani presenti in Israele, nel solco di una solidarietà fra colleghi, chiedano conto della censura operata nei confronti della nostra giornalista. Le parole di Lucy Gray si sommano a quelle dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione Lombarda dei giornalisti e dell'FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa. In Parlamento il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Ministero degli Esteri.
8: Il procuratore di Milano Marcello Viola e il pubblico ministero Giovanni Tarzia hanno chiesto che sia processato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che lo scorso gennaio a Rogoredo uccise il 28enne Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio resta l'accusa di omicidio volontario, ma sparisce l'aggravante della premeditazione, che era stata indicata fino alla chiusura delle indagini. Senza premeditazione, Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
7: Mattarella dice basta all'istituzione di nuove giornate nazionali. Il Presidente della Repubblica ha fatto sapere di aver promulgato una legge che ne istituisce una per il riciclo della carta, aggiungendo di aver fatto lo stesso pochi giorni fa per una giornata dedicata alla meraviglia. Il numero delle leggi che istituiscono giornate sta aumentando vertiginosamente, dice il Capo dello Stato. Alcune svolgono un compito significativo, ma non tutte appaiono avere la stessa levatura, aggiunge Mattarella, chiedendo di contenere in termini ragionevoli questa tendenza. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Le 15:36 minuti in questo istante, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. La pausa di questo abbonaggio dedicata al GR delle 15:30 e poi si rientra in abbonaggio e non si rientra con una voce, ovvero la mia, quella di Matteo Villacci. Non si rientra con due voci, ovvero la mia e quella di Luisa Nannipieri. Ciao Luisa.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte.
0: Che è qui accanto a me. Non si rientra con tre voci, ovvero la mia, quella di Luisa Nannipieri e quella di Tiziana Ricci, che in questo momento è qui.
1: Ciao.
0: Così ha il microfono un po' basso, Tiziana, prova a urlare fortissimo.
1: Ciao.
0: Strano urlo,
1: non
0: strano.
1: Funziona.
0: No, funziona, funziona. Non si rientra con la mia voce, quella di Luisa, quella della Titti, non finiamo più, e quella di Giulia Strippoli.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Giulia. Ma si rientra con la mia voce, quella di Luisa Nannipieri, quella di Tiziana Ricci, quella di Giulia Strippoli e quella di Mattia Guastafier.
2: Ciao, quanti siamo?
0: Troppo, troppi.
1: Decisamente. Non c'è più un microfono libero in questo studio.
0: No,
1: 5.
0: Non ci sei. Secondo me c'è chi sta chiamando per fare le verifiche tecniche, perché questa stanza secondo me non può contenere tutte queste
2: cose. Chissà che puzza dopo di noi.
1: Infatti, sì. Esatto. Posso dire?
0: Dopo
1: hai ragione, ottima osservazione.
0: Chissà che puzza al terzo minuto secondo me di questa. Noi potremmo perdere i sensi da qui alla fine, però qualcuno ci lascerà prima, non nel senso che
3: che puzza, io c'ho un profumo
2: no
3: buonissimo.
2: Tu Titti sei profumata sempre, sì.
0: Devi farci completare la frase. Chissà che puzza se non ci fosse la Titti che mitiga tutto. Esatto, è un deodorante naturale d'ambiente.
3: No, beh, è un profumo buono, scusa.
0: Un profumo buono che funge da deodorante naturale da ambiente.
1: Vabbè, quindi quello che ci lascerà prima è tra noi quattro. Eventualmente ve lo
4: interrompo subito.
0: Ci interrompono già. Vai.
4: Perché abbiamo un brindisi per Radio Popolare da. Devo dirlo?
0: No, vai, vai, certo.
4: Da un abbonamento?
0: Da... Cioè, da quando è che siamo in onda? Cioè, abbiamo detto, noi sicuramente staremo insieme almeno per i prossimi tre minuti prima di perdere i sensi, se riusciti già a portare a casa un abbonamento.
2: È un abbonamento
1: Luigi
2: per cambiare il sistema di aereazione,
0: esatto,
2: dentro gli studi.
0: Altrimenti queste...
1: O per non farci morire a seconda.
0: Queste dirette
3: ma
0: da...
3: scusate un attimo, ma voi vi lavate a caso che cosa?
0: Sì, tra l'altro...
1: chiediamolo, 02-33-001-001, ma voi vi lavate? Ve la fate?
0: Esatto.
1: Anche d'inverno?
2: Con quale cadenza?
3: Lo chiedevo a Mattia.
0: Mattia, non so perché ce l'ha con te, Mattia.
1: Ci ha lasciato la pezzata, Matti.
2: Ma io devo dire, sono uno di quelli che suda poco in generale, anche quando faccio attività fisica. È un dono che soltanto noi grandi abbiamo.
0: Soltanto voi piante grasse avete. È una caratteristica tipica vostra e dei cani, credo. Comunque.
1: Sudi per finta.
2: Sì. Sì.
1: Oppure sudi a modino.
2: Sudo,
1: perché...
2: trasudo sex appeal. No, no.
0: Io tra un po'.
4: No, mi avete dato un'idea meravigliosa per
1: quale?
4: Il prossimo abbonaggio.
0: Io ho una paura.
3: Sfida anche
0: no.
3: tu.
4: Perché non fare un calendario?
0: No. Allora, calma.
3: Io voto sì.
0: Calma tutti. Facciamo un'introduzione come si deve. Siamo in onda da tre minuti. Abbiamo già sudato.
3: Scusate,
0: come
3: deodorato. Abbiamo fatto uno spettacolo con i ragazzi.
2: Lo strip.
0: No, lo so.
1: Sì, lo raccontiamo sempre per raccogliere i fondi nell'auditorio.
3: Voglio dire, anche il calendario non sarebbe.
1: Abbiamo fatto filmanti.
0: Totalmente
1: però,
0: a favore dello sfruttamento del corpo maschile.
4: E soprattutto al calendario tipo quello francese dei Giorgi Stade.
1: No, guarda, stamattina.
4: Dei dello stadio, cioè dei reg Man che facevano dei calendari spaziali. Allora, ma spaziali.
2: Ma tu sempre un livello troppo alto, Luisa.
1: Sì, infatti, cioè... Luisa, anche perché a me questa mattina l'algoritmo ha proposto i pompieri australiani con i gattini. Che raga, vi voglio dire, cioè. Adesso, visto che siamo sul Bachelor e visto che hai messo in mezzo la quota sex appeal, cioè io inviterei
0: non so
1: nel
0: come
1: caso
0: è venuto in mente,
2: non
0: Mattia,
2: lo so,
0: di virare al terzo minuto di conduzione sul sex appeal. Comunque
2: è stato l'horror vacui in quel momento.
0: Che perché? Non c'era, perché parlavamo già di puzza, era
3: no,
0: già
3: gli è venuto dall'inconscio.
0: Sì, esatto. No, lui ha una parte di sé completamente
3: sexy.
0: Sì. E lo sa. I'm sexy and I know it.
1: And I know it. Esatto. Ma infatti noi che a Radio Popolare tra l'altro andiamo per il non binarismo, io voto sì al calendario con anche le redattrici. Cioè io e te possiamo fare una coppia sex appillosa da morire, da impazzire. Mattia, se tu ci sei io ci sono.
2: Ma perché mi sto pentendo tantissimo.
0: Si improvvisa voglia di darmi malato alcuni giorni precisi
3: allora,
0: della prossima stagione.
3: Smettetela con sto calendario.
0: Per favore.
3: Abbiamo già in cantiere il nuovo calendario 2026.
1: Eccola.
3: Con un fotografo mega.
0: Top, sì.
1: Che potrebbe non fotografare anche me, Mattia.
4: Potrebbe fare lui le foto.
0: Ah, Mattia
3: è morto.
1: Ah, ok. Allora, è morto. Qualcuno doveva abbandonare la stanza.
0: Vorrei
1: prima
0: avere,
1: del tempo,
0: vorrei avere,
1: detto.
0: Vorrei avere avuto pronta.
2: Mi sono salvato.
0: Vorrei aver avuto pronta uno stacco musicale adatto a quel. No, ma continuiamo a parlarci sopra. È un momento. Raga, siamo già in 500 qua dentro. Vai, vogliamo mettere.
2: Riporta l'ordine.
0: Allora, andiamo con ordine. Ben ritrovati, caro ascoltatore, caro ascoltatrice.
1: Dall'inizio.
0: Volevo solo presentarvi le persone che condivideranno questa onda. È partita la tangente. Siamo ovunque. Questa è una fascia di abbonaggio. Quindi, da qui a non so quando, un paio d'ore immagino, vi terremo compagnia. No, tu la titti no, chiaramente. Anche perché l'ossigeno dopo un po' inizierà a scarseggiare. Chiedendovi la solita cosa che vi chiediamo da giorni: vi dovete abbonare, quindi radiopopolare.it, molto facile, perché c'è subito il bannerone abbonaggio, abbonati qui, cliccate, scegliete la modalità, sono quattro modalità, compilate, vi abbonate, fate come Gino che ci ha mandato lo screenshot e vediamo quante ce ne portiamo a casa in questa fascia che ha già assunto dei toni deliranti. 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, se volete chiamarci perché è abbonato.
1: Ma soprattutto,
0: quindi,
1: direi, chiamateci, esatto, allo 02 33 001 001
0: e parlarci dei vostri disagi come noi stiamo facendo tra noi. 02 33 001 001 è il numero che Giulia giustamente vi ha appena ricordato.
1: Approfitterei anche per chiedere ovviamente le telefonate, sì, per dirci più che disagi mi abbono
0: perché
1: sì, a maggior ragione. Per quale sfida? Per
0: adesso
1: non so, ecco, magari. Perché effettivamente, Mattia, la tua sudare piano, sudare poco mentre
0: perché
1: si
0: non
1: fa...
0: l'hai proposta?
2: Cavolo, in effetti potevo, sì, potevo proporre una maratona e quello che poi avrebbe sudato di meno avrebbe,
0: sì,
4: ma come lo misuri?
2: Avrebbe vinto.
0: Come lo misuri? Allora,
2: strizzando,
1: no, guarda,
2: la maglietta.
0: No, strizzi la maglietta oppure prendi una spatolina e la passi sulla pelle.
1: Che schifo.
4: Madonna.
0: Ma è una questione tecnica. Beh, perché è una bella sfida quella al sudore. No, invece
4: che ci sono delle persone che non sudano.
0: Mattia, sì. Mattia,
4: no, ma proprio una malattia. Cioè,
0: abbreviata
4: in
0: Mattia.
4: È tipo, se no devi fare come i cani, cioè devi tenere la lingua fuori
1: allora, e fermarti alle ciotole.
2: Prenoto un appuntamento dal veterinario. Allora, esco dallo studio.
1: Dall'endocrinologo, secondo me è meglio.
0: Allora, Diego ci propone come prossimo gadget la radio in odorama che trasmette anche. Sì. Io, Diego, non so se te lo consiglio, perché soprattutto in alcune fasce particolari. Dopodiché abbiamo una chiamata, visto che l'abbiamo chiamata. Pronto?
5: Pronto, sono io?
0: Sì, sì, sei tu, ciao, come ti chiami?
5: Ciao, mi chiamo Antonio, telefono da zona Torino.
0: Ciao Antonio, dici?
5: Ho 68 anni e sono abbonato da non so più quanto.
0: Bravissimo.
5: E l'anno scorso, disperato dal scoprire che su 200.000 diciamo ascoltatori, solo 17.000 erano abbonati, ho detto no, devo rifare, devo aumentare, quindi ho abbonato mio figlio, mia figlia, insomma.
1: Grazie.
5: Ne avevo quasi 5.
0: Grandissimo. Vabbè.
4: Quanti anni hanno i tuoi figli?
5: Come?
4: Quanti anni hanno i tuoi figli che hai abbonato?
5: Allora, mia figlia ne ha 24, mm-hmm, 27 scusa, mm, e lavora. Mio figlio ne ha 34, sta in Argentina e anche lui lavora, però ho detto senti, se questi sono pigri io posso permettermi,
4: ma ci ascoltano?
5: Facciamo questo abbonamento, poi magari loro si mettono la mano sul cuore e lo fanno per
0: lo faranno
5: loro, vediamo.
4: Ma loro ci ascoltano però?
5: Mia figlia li ascolta, lui che in Argentina potrebbe farlo certamente con l'app,
0: però un po'
5: però
0: meno,
5: è preso da mille cose, certo. Sono lì che gli rompo un po' le scatole ogni tanto, non troppo perché sennò vai a rompere chi è già.
1: Poi dai, fai bene a sostenere in qualche modo anche i tuoi figli.
5: Esatto,
1: e comunque mi sembra facciano già il loro.
5: Allora, grazie. Io intervengo,
1: sì,
5: per questo motivo. Prima sentivo gli interventi sul discorso di chi si disabbona, no?
2: Pensavo
5: e facevo
2: di chi
5: una riflessione.
2: Meno male,
5: generica.
2: Meno male.
0: Okay, non so. Dici.
5: Io vorrei farlo a voi chiaramente perché siete simpaticissimi, ma io vorrei parlare a chi sta ascoltando. E sebbene immagino uno, cioè 10 di quelli che ascoltano non sono abbonati, il rapporto 17.170, più di 10 che stanno ascoltando non sono abbonati. Io
1: penso invito
5: questo.
1: Antonio, un invito diretto, sperando che ci possa chiamare una persona dopo di te dicendo sì, ma sai che effettivamente Antonio mi ha fatto ragionare, cioè ha ragione, come hai fatto tu illo tempore. Vai!
5: Allora, il ragionamento è questo.
1: Invito, invito diretto, perché secondo me se vai di sintesi è più
5: volevo
1: efficace.
5: Spiegare qual è l'invito a abbonarsi, ma perché? Cioè, uno dice abbonati, vabbè, perché dovrei abbonarmi? Io sto pensando questo, posso dire il concetto?
0: Vai!
5: Allora, chi ascolta la radio è abbonato o meno è mediamente di sinistra, diciamo così, no?
0: È tendenzialmente.
5: Gente di destra, ma mediamente di sinistra. Ora, sembra che storicamente, dal fascismo in poi, la sinistra abbia veramente il suo compito principale il dividersi.
0: Sì, quindi, è un mandato.
1: Invito, Antonio, vai!
5: Ah, niente! Vabbè,
1: abbonatevi!
5: Perché
1: dillo!
5: Se continuiamo a... come
1: dillo!
5: Sì.
1: Oh!
5: Sì!
2: Quanta pressione, Giulia!
0: Giulia, ti un'ansia!
5: Perché altrimenti ci asfaltano questi!
0: Grande!
1: Al fascismo, anche!
0: Uniamoci!
1: Grazie,
0: una volta!
4: Per non farci asfaltare, uniamoci! Abboniamoci
5: certo,
4: a Radio
5: certo.
4: Popolare!
1: Dai, Antonio, evviva!
5: Ciao,
1: grazie,
0: Antonio! Ciao! Oh, bravo Antonio, abbonato da non sa più quanti anni, abbonato non sa più quante persone. Insomma,
2: il campo largo di Radio Popolare.
0: Sì, lui lo allarga da solo, continua a abbonare gente, tra l'altro.
1: Meno male,
0: vercene di Antoni, ragazzi.
4: Ma scusate, in tutto ciò, ma perché la Titti è
0: così? Esatto,
4: noi?
0: Perché la Titti?
1: Luisa, ti offro un caffè.
0: Ma io volevo arrivarci, perché la Titti è entrata e ha detto, oh, io dovrei dire una roba, quando posso venire? Ma vieni,
1: allora,
0: un'ora e mezza.
1: Io
0: che
1: direi
0: siamo
1: un branetto e poi facciamo.
0: No, povera Titti, è qua.
2: Ha un sacco di cose da fare la Titti.
1: Sono entrata profumata. Le ho sentito di tutto.
0: Sì, cose inenarrabili.
1: Allora, io sono venuta, grazie Luisa, per ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che domani sera, ogni sera ci sono delle belle serate, però io volevo segnalare che domani sera c'è la possibilità di ascoltare una foto.
0: Okay.
1: L'avete mai ascoltato una foto? Di solito lo si guarda, no? Invece, ascolta questa foto, è il titolo della serata. Cosa succederà? Proietteremo delle fotografie d'autore importanti e poi tutto sarà incentrato sulla percezione. Cioè, tu vedi, fai conto, il bacio di Duanò, in mente? Parte una musica, una canzone romantica. E tu hai delle percezioni di armonia, di affetto, di bene, anche un po' erotiche. Vedo Mattia che mi guarda.
0: Cioè, Mattia è partito l'ormone oggi, che devi fare.
2: Inizio a sudare.
1: Poi resta la stessa immagine, cambia la musica.
4: Certo.
1: E magari parte Dario Argento, una colonna sonora di Dario Argento, oppure Rocky Horror.
4: Quindi lì paura.
1: E cambia la tua percezione. Lui la sta baciando o la sta stringendo per metterle un coltello nel fianco?
0: Sì, oppure un vampiro che la morde al collo.
1: Allora, al centro di tutta la serata c'è la percezione. L'esperimento è sinestesico, cioè coinvolge diversi sensi. E tu ti rendi conto che la tua percezione è diversa di quella fotografia a seconda della musica che senti, eccetera.
0: Bellissimo.
1: Proietteremo 25 fotografie, poi ci sarà le fotografie ce le racconterà Giovanna Calvenzi, che sarà sul palco insieme a Rudy Bargioni e Antonella Martinelli, che saranno le protagoniste della i protagonisti della musica. Proietteremo 25 fotografie, poi ci sarà le fotografie ce le racconterà Giovanna Calvenzi, che sarà sul palco insieme a Rudy Bargioni e Antonella Martinelli, che saranno le protagoniste della i protagonisti della musica.
4: Mentre tu invece...
0: Quindi la musica, puoi capire, dal vivo.
1: Io

0: suoi, perché in effetti è vero, La stessa fotografia percepita con un'atmosfera diversa ti dà sensazioni diverse.
1: Eh sì.
0: È una cosa divertente. Così. Allora, noi vi aspettiamo. Ovviamente è necessario prenotarsi nel sito dove ci sono le iniziative.
1: C'è anche,
0: sì, basta sì. Dare il nome. No?
2: C'è ancora posto, Titi?
0: Sì, sì, c'è ancora posto. Sì.
1: Beh,
0: c'è un
1: bene.
0: Po' di gente, però ce n'è di posto. Poi, se venite prima, esatto, c'è il brindisi altro. Con la musica della,
3: ma infatti non sei
0: della nostra Giulia.
3: Sono io.
1: Metti tu, grande Giulia.
3: Grande Giulia.
1: E durante la musica potresti far vedere delle foto per capire come abbinare quelle
0: Le
1: spoilerone.
0: Suspense, scusa.
1: No, delle foto tue, delle vacanze per iniziare
2: delle diapositive.
1: Esatto, le diapositive delle vacanze di Giulia.
4: Se possiamo fare una prova del calendario, Matti. Io metto la musica e tu fai le pose.
2: Allora, comunque, soltanto musica horror sotto.
0: Cari ragazzi,
3: posing
0: io lascio.
3: No, fermati, ti ho una domanda per
1: grazie,
3: te.
1: Grazie.
3: Prendo spunto da un messaggio che è appena arrivato, perché ci stavo pensando anch'io. Siamo sicuri che dietro le quinte poi non ci siano dei sociologi che prendono appunti? Perché un ascoltatore ci dice: è l'esperimento di Kuleshov. Spero di averlo pronunciato bene.
0: Ah, meno male che ce l'ha spiegato. Io qui non ce l'ho questa precisazione.
1: No,
0: da
1: Radio
0: parte
1: Popolare
0: dei protagonisti.
1: Non ha dei vetri a specchio dalla quale vi spia. Non siamo noi. Però potremmo. Oddio, adesso contattiamo magari qualche sociologo.
3: Magari c'è qualche sociologo interessato.
1: Se paga. Vabbè,
0: senti, magari diventiamo lo spunto per qualche libro, per qualche considerazione originale interessante, chi lo sa?
3: Per una tesi di laurea.
1: Chi lo sa?
0: Per una tesi di laurea, se si tratta di ragazzi, perché no? Comunque la cosa è interessante.
1: Molto interessante, grazie mille Titi dell'invito.
0: Ciao a tutti.
1: Un abbraccio, ciao Titi. Un po' di musica e poi torniamo.
0: Oh, grazie.

0: Popolare 02 33 00 1 per le telefonate 331 62 14 013 per i vostri SMS.
1: Si è dimenticato
0: WhatsApp,
1: uno 001, eh? 02 33 00 1 001.
0: Insomma, i contatti per poter entrare, per poter intervenire in diretta, siamo Villaci, Strippoli, Guastafierro, Nanni Pieri, in questa combinazione conduzione inedita, straordinaria, a 4 per l'abbonaggio 2026 autunnale. E

0: Per cui vi stiamo chiedendo abbonamenti, sostegno e anche telefonate per dirci, insomma, perché vi state abbonando, perché magari non vi state abbonando, e parliamone insieme, anche se poi effettivamente, insomma, la logica di dare spazio a tutti e a tutte è anche quella di poter far parlare tutte le persone che chiamano, no? Quindi esatto, anche dover gestire un po' i tempi, no? Rispondevo perché le persone mi dicono: Giulia, falli parlare! Vabbè, ma dai, sentiamoci però, cioè parliamo, questo.
1: Qui è, tra l'altro, parlate ma anche abbonatevi, siamo qui per questo. Uno ne abbiamo preso, noi facciamo finta di non contarli quelli che arrivano, ma li contiamo. Uno vorremmo, noi siamo qua in quattro, a elargire questo sforzo sovrumano, e veniteci incontro.
2: Uno a testa.
1: Uno a testa, portiamone a casa una testa.
3: Questo... Siamo schisci. Sì.
1: Questo qui chi se lo intesta?
0: Ma questo secondo me era la quota precedente, posso dire. Non mi voglio.
1: No,
0: che non sono i nostri.
1: No, 15:37, ragazzi.
3: Dopo il GR mi dispiace.
1: E dopo l'inizio.
0: Ma magari era una persona che prima stava ascoltando, che ha detto: sì, effettivamente, ma questa mattina hanno detto che.
1: Questo è veramente il colmo dell'understatement, Giulia. È francamente troppo. Stavamo già delirando da 2 minuti.
0: Ma assolutamente. No, allora, noi siamo qui a fare un po'...
1: Giulia,
0: no?
1: Giulia, è nostro, se no ti abbasserò il microfono. È nostro, scegli se lo vuoi tu o se lo prende qualcun
0: altro. Va bene,
1: altro,
0: dai. Allora, quota Nanni Pieri, quota Villaci.
1: Quota Nanni Pieri, è già entrata un abbonamento. Manca da coprire la quota Villaci, la quota Strippoli e la quota Guastafierro. Potete anche dire... io copro quella quota lì, oppure abbonarvi e basta, poi noi ce le litigheremo come dei cani. Secondo
2: si apre una competizione tra noi che non so dove potrà.
0: Ma io non voglio litigare con voi. Ma
1: neanche io, ma infatti,
0: cioè,
1: io il mio lo cedo.
0: Dai, ma anche l'ascoltatore che ha chiamato prima diceva perché è fondamentale
1: unirci.
0: Comunque,
1: no, ma infatti,
0: cioè,
1: non importa.
0: Abbonarsi a Radio Popolare proprio perché è un atto, un piccolo gesto politico e di resistenza formale.
1: Infatti, per cui fatelo adesso, comunicatecelo. E poi, Giulia, io lo ribadisco, dobbiamo tirarne fuori quattro. Da qui a, io prendo l'ultimo, perché qui tra tu, che insomma sei Giulia Strippoli, questo col suo sex appeal, io non è che posso mettermi a competere. Però se ne arrivano quattro, così anche io vado via con la mia sportina piena, molto bene. Per il resto, lo abbiamo detto, è bello chiacchierare con voi, abbiamo tante cose da dirci e da dirvi. Una ve l'ha già detta la Titti prima di soccombere al fatto che qua dentro l'ossigeno inizia clamorosamente
3: forse
1: a scarseggiare.
3: Forse è partita l'aria condizionata.
1: Lo so, perché qualcuno l'ha fatta partire.
3: No, perché qua dentro dovete sapere che saranno almeno 27 gradi. 26.
0: Sì, c'è, cioè, il cambiamento climatico nel cambiamento climatico, praticamente.
1: Sì.
0: È una matriosca. Questo
1: è vero
0: studio.
1: Comunque è vero, cioè se tu arrivi da fuori oggi non fa caldissimo, cioè,
0: escursione termica
1: in redazione fa caldino, qua è il Sahara, non si capisce.
0: E infatti
1: vabbè,
0: il sex appeal di Mattia si sprigiona perché lui ha maniche corte, vedi, io che ho il golfino sono
2: comunque
0: trattenuta.
2: Qualcuno ha pagato un abbonamento e ci ha permesso di avere l'aria condizionata nello studio,
1: esatto.
2: non è scontato,
1: esatto,
2: quindi,
1: altrimenti...
2: sapete che qualsiasi vostro sostegno serve a
1: arriva da qualche parte
2: alla nostra serenità anche mentale dentro questo posto che insomma spesso
1: a livello di serenità mentale
0: che
1: dici?
0: Di questi tempi insomma non è che è proprio una cosa piccola. Mister Villaci, tra 40 secondi abbiamo un pubblicité. Secondo te la riusciamo a beccare una telefonata in 40 secondi?
1: Vuoi una risposta onesta o vuoi che ti menta per non farti del male all'orgoglio?
0: Ma perché io non... Allora, tu sei in regia e io non vedo.
1: No,
0: se...
1: non riusciamo a beccare telefonate. Da qui ai prossimi
0: sei sicuro? Dai, in 30 secondi secondo noi non c'è una persona che ci chiama per dire: guarda, allora sì, riflettevo, effettivamente avete ragione, anch'io voglio unirmi alla congrega delle persone che fanno qualcosa per sostenere l'informazione libera e indipendente. Mi sono abbonato allo 02 33 001 001.
1: Secondo
0: 9,
1: me no, perché
0: 8,
1: i 30
0: 7,
1: secondi
0: 6, 5,
1: sono
0: 5,
1: finiti
0: 4.
1: Esattamente in questo istante, quindi mi tocca mandare la pubblicità. Però ti do questa notizia: dura 30 secondi, chiamateci durante la pubblicità.
0: Yes, sì.
4: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: tutto quello che poi arriva dopo. Grazie Manu, ciao, di averci introdotto in questa seconda mezz'ora di 4, credo, o comunque di 4 per quanto riguarda proprio la matematica, perché staremo insieme 2 ore di conduzione e di abbonaggio con una squadra così nutrita che non ho voglia di annunciarli tutti, però da adesso in poi ve lo dico ogni volta, non so neanche se la canzone sia quella giusta, ogni volta che parla Mattia Guastafiero partirà questa sigla. Non è proprio la sigla vera di,
1: non è
0: quello
1: questa,
0: che ho trovato. Vediamo se questa, no, a parte solo questa, credo.
1: Ma rispieghiamo però un po' che cosa, da dove arriva il ragionamento.
2: Delle serpi, siete delle serpi.
0: No, sei tu che sei molto sexy e questa cosa, a furia di dirtela, te ne sei convinto, sei l'elemento beautiful, colui che offre la sua fisicità,
1: il ridge di Radio Popolare, la mascella che non perdona, lo sguardo che non dimentichi, colui la dei cui ascella ti seduce.
0: Perché non suda?
1: Perché non suda e trasuda sex appeal.
2: Cioè, soltanto sex appeal. Io, Ridge di Beautiful
0: e il David di Michelangelo.
1: Esatto.
0: Siete voi tre nel empireo della perfezione fisica.
2: Dell'alto là al sudore.
0: Dell'alto là al sudore. Tra l'altro, uno dei tre non suda perché è una statua di marmo. E tu non hai neanche questa caratteristica. Pensa che bello.
1: Mattia Guastafiero. Scusami, no.
0: Sì, no, vai.
1: No, vai.
0: Dicevo, Mattia Guastafiero, segnatevi il nome perché tanto, insomma, così lo andate a cercare sui social, vedete foto, fate quello che volete, ma noi intendo Mattia Guastafiero, Giulia Strippoli, Matteo Villaci e Luisa Nanni Pieri, come detto, staremo ancora insieme un bel po', abbiamo tante cose di cui parlare, ma evidentemente anche voi, quindi vi ricordo i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, oppure 0233-001-001 per chiamarci. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, sei tu, come ti chiami?
3: Gianfranco.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao.
0: Dici.
3: E non sono abbonato.
0: No!
1: Però
2: è il tuo momento.
0: Hai chiamato?
3: Ho telefonato perché l'avevo promesso alla Strippoli quando è venuta a Vigoleno.
1: Ah, sì.
0: Dai!
3: Io mi ricordo della Strippoli a Vigoleno, che era venuta e si è mangiata pure un panino nell'enoteca.
0: Ragazzi, no, allora, tu ricordi della Strippoli a Vigoleno perché è un capitolo fondamentale della vita della Strippoli, della biografia della Strippoli. È come David Bowie a Berlino, capito?
3: Detto, devi chiamarmi in trasmissione, io non l'ho mai fatto, naturalmente.
0: Eccoci.
2: Gianfranco, che panino era quello che si è mangiato la Strippoli?
3: Ma che mi ricordo, non me lo ricordo.
1: No, Gianfranco, ma qual era la promessa? Che cosa mi avevi promesso che evidentemente hai disatteso?
3: Allora, io non sono un ascoltatore da tanti anni, perché ho cominciato ad ascoltarvi quando sono venuto a vivere nel Piacentino.
0: Sì, sì.
3: Perché prima, che abitavo a Milano, non vi ascoltavo, perché all'inizio, tanti anni fa, quando facevo politica, vi trovavo un po' snob. Allora
1: poi hai capito che la politica lo è un po', e quindi hai detto: ma vedi, poi
4: è nato da Milano, Milano gli manca troppo.
3: Finalmente sarà arrivato il momento di fare un abbonamento, anche se sono un precario io, però comunque in generale va bene.
0: Grande! Lo fai subito in modo che possa entrare in quota a noi.
3: Se riesco, sono in macchina adesso. Se riesco lo faccio appena arrivo a casa, se no entro sera ve lo faccio.
0: Grande, e questo è quello che va in quota Strippoli.
3: Grande!
0: E Strippoli l'abbiamo coperta anche lei. Un grande abbraccio.
1: Gianfranco, promessa mantenuta, quindi.
3: Se capita di ripassare da Vigoleno, sappi che ci trovi lì.
1: Dai,
0: ma certo,
1: promessa
0: un abbraccio
1: mantenuta, Gianfranco, grazie mille.
3: Va bene.
1: Hai chiamato, adesso mantieni anche quella dell'abbonamento,
3: Assoluto, lo faccio, non
1: dai.
0: Grazie. Ciao Gianfranco.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Allora, avevamo 2 ore, siamo in 400, quando eravamo in 4 qua dentro, l'abbiamo detto, il primo l'abbiamo portato a casa ed era di Luisa, il secondo l'abbiamo portato a casa ed è di Giulia Strippoli, manca l'adone, cioè c'è qualcuno che si vuole abbonare per Mattia Guastafiero.
4: Tra l'altro faccio notare che questa cosa sta creando un po' di scompiglio tra i nostri ascoltatori, perché dicono: ma adesso come fanno ad ascoltare Pop Sera mantenendo rigore e serietà? Dovranno ascoltare solo le conduzioni di Ambrosio,
0: perché Ambrosio è un noto giornalista.
2: Anche Ambrosio è un adone, anzi più adone di me.
1: Il sex appeal se lo passano,
0: ciao, ha più adonità addosso.
1: Se lo tolgono la sera
4: di Pop Sera,
1: sì.
2: Che cosa, scusa?
4: Sex appeal è un requisito di Pop Sera,
2: per forza.
0: Devi mandare un curriculum che è fotografico e basta, non c'è nient'altro. E poi un
1: fotografico. Aspetta,
2: comunque mi dissocio.
0: Fotografico. Fotografico, figura intera.
1: Ah, certo.
0: Le cose lì, esatto.
2: Mi dissocio da tutto questo anche perché.
0: Ti dissoci perché hai portato a casa il tuo contratto con Popsera. Tu sei un privilegiato, la bellezza è un privilegio.
2: Ascoltatore, è tutto falso quello che stanno dicendo i miei colleghi. Io che lotto ogni giorno per cercare di abbattere quei 3 kg in più che ho di
0: birrette bellezza.
2: Che invece vorrei abbattere.
0: Pensate cosa sarebbe senza le birrette.
1: Ma va, che è tutto benessere, è tutto qualità della vita, è tutta socialità.
2: Non fatevi ingannare, anzi la Strepoli ha fatto breccia nel cuore di un ascoltatore che si ricordava addirittura di te.
4: Però un panino, ricordiamo.
0: A Vigoleno,
1: ha mantenuto. Sì, allora no, si vede che è una persona coerente, aveva fatto una promessa che era quella di chiamare in onda, per un motivo o per un altro, non è riuscita a farlo se non dopo un anno, però comunque noi siamo pazienti.
2: Pensa cosa puoi fare mangiando un panino
0: a
2: cosa
0: Vigoleno,
2: potresti
0: a Vigoleno.
2: Fare
0: pensa quanto
1: ciò tra che evidentemente non riesco a fare in onda, perché io sono qua già insieme a voi da quasi un'oretta e effettivamente dai, già due li abbiamo portati a casa, però continuiamo.
0: Ne mancano almeno altri
1: due. Possiamo sempre fare di più.
4: Possiamo dire che vorrei capire perché la Strepoli ha questo momento di auto mi butto giù, cioè io non sono abbastanza.
0: Ma hai percepito sta cosa? Luisa, dove hai percepito questo nella vita di Giulia Strepoli?
1: Definita un'auto.
4: Ma per quale motivo, Giulia? Cioè, no, sei bellissima.
1: Grazie,
4: anche tu,
1: Luisa.
4: Sei fantastica.
0: Scusa, fermi. Fermi.
1: Grazie. Altrettanto.
0: Mattia, puoi disinnescare la Nanni Pieri perché non, cioè, guarda, ha bisogno di tante cose, Giulia, come tutti noi. Non di questo.
2: È una missione impossibile disinnescare la Nanni Pieri.
0: Io non so chi abbia deciso di metterci in onda in quattro insieme a noi. È una persona che probabilmente risponde al nome di Massimo Bacchetta e ora è in un angolino che guarda il muro facendosi delle domande
1: perché?
0: Esistenziali. Esatto.
1: Perché l'ho fatto?
4: Scusate, ma ho grande difficoltà a immaginare Massimo Bacchetta che guarda il muro e si fa domande esistenziali. Lui si fa domande esistenziali di default, non ha mica.
0: Certo.
1: Davanti al microfono di solito, non davanti al muro, per fortuna.
0: Però in genere non fa queste cose, cioè non fa questi errori. Capito?
1: Grossolani di metterci in onda così in quattro. No, vabbè, secondo me in realtà l'ha pensata bene,
0: certo.
1: Perché proprio visto che mi dici che mi butto giù, no, non voglio farlo, nemmeno voglio essere suonare pietista per dire abbonatevi perché sennò noi dove finiremo. Ma reale, concreta, il mio non è autosabotarmi, il mio è semplicemente un dire le cose come stanno. Allora, noi siamo qui per chiedervi gli abbonamenti, per chiedervi sostegno, per far sì che queste due settimane l'anno ci sono ed esistono, perché Radio Popolare è una voce autonoma, libera, indipendente, libera da ogni, diciamo, superiorità, come dire, insomma non ha un editore che non sia
0: questo.
1: Il proprio ascolto, no? E le persone che ci lavorano e di fatto quello che diceva il primo ascoltatore, come era Gianfranco? È quello che mi riprendete per dire non lo fai parlare
0: Antonio
1: esatto. Anche lui è vero, cioè nel senso, io quando mi sono reso conto, lui diceva che su 200.000 ascoltatori gli abbonati sono 17.000, non sono tantissimi,
0: no.
1: E quindi per l'ennesima volta noi ci troviamo qui a dire ehi tu che ascolti, che magari sei anche pronto subito a scrivere guarda che si dice così, non si dice così, oppure guarda che non è vero che guastafiera sex appeal, ne ho più io, ecco, allora forse questa è l'occasione per cui dovresti chiamare e dire ma sai che effettivamente a questo giro dopo anni mi sono abbonato o abbonata.
0: E comunque diciamolo, siamo veramente belli. Questa cosa bisognerà anche dire e penso che ci vada riconosciuta. Quindi in attesa dell'abbonamento per l'Adone io metterei un po' di musica perché avevamo delle cose da dirvi, ma poi si devia sempre
1: su
0: binari laterali.
2: Colpa vostra, ragazzi.
0: Hai visto quando flette pazzesco, i deltoidi.
2: Come dicono Disma e Alone, io con le mie camicie a rete.
1: Sexy.
0: È vero, tu sei. Scusa, io mi ero dimenticato delle camicie a rete di Guastafiero. E abbiamo già il prossimo argomento.

0: Eccoci qua, questa era Park Life dei Blur e come in ogni luogo del mondo anche la nostra redazione un po' si divide tra Oasis e Blur. Qui abbiamo una curva degli Oasis in più di una persona presente, ma a proposito di Oasis e a proposito di un personaggio che non smette mai di stupirci, che è Mattia Guastafierro, oltre diciamo alla prestanza fisica ormai innegabile, e mi spiace che questa sia una radio in questa ora e mezza che manca, perché dovreste vederlo, sai imitare benissimo Liam Gallagher. Un'altra cosa incredibile.
1: Il cosplayer.
0: È il cosplayer di Liam Gallagher.
2: Sì, sì, proprio lui.
0: Vai, sei pronto? Vai.
3: Do you fancy some lasagna?
0: Oh mio Dio, ma è Liam Gallagher! Io non credo che riuscirò mai più ad ascoltarti in un formato radiofonico giornalistico.
1: No, io mi chiedo, ma perché mi presto a queste cose ogni volta, ogni campagna abbonamenti?
0: Possiamo dire che finisce... a suo giro hai fatto tutto da solo. Nessuno ti ha chiesto nulla su Liam Gallagher.
2: Come tutto, cioè è partito da solo il sex appeal.
0: Hai notato comunque come poi...
2: Ciao Mattia, come stai? Oggi ho un grande sex appeal.
0: E non sudo neanche. Non te l'abbiamo chiesto.
4: Io vorrei anche
0: no, fermi, perché è arrivato l'abbonamento per il sex appeal, il modulo abbonamento di Luca, che ci manda tutto il modulo, ci ha mandato di conferma
2: abbonamento, cioè, lo fai tu
0: alle 16:08. Immagino questo vada
1: vedete che rendersi ridicoli funziona sempre.
0: Guarda che fa anche quello con l'understatement quando è un'ora che vanta solo
2: suoi
0: talenti.
2: Noi lo facciamo di mestiere, Guastafierro. Esatto. Ti vorrei dire che siamo dei professionisti.
4: È un nuovo abbonamento. Sì. Io vorrei ringraziare, anzi no, Guastafierro, penso che sia giusto che tu ringrazi a modo tuo col tuo sex appeal.
2: Cioè fagli sentire il torace, passati il microfono sul petto,
1: devi mettere
2: fai della ASMR,
1: la sigla di Beautiful in sottofondo.
0: Non la trovo più.
2: La canto io.
0: Tutta devo fare, perché prima o poi devi entrare. Vai.
1: Grazie Luca per esserti abbonato a Radio Popolare. Non te ne pentirai, sarà la scelta migliore che tu abbia fatto nella tua vita.
2: Se vuoi mi puoi toccare il bici.
0: No, non interrompere.
1: Ti aspettiamo qui in radio anche per conoscerci di persona, per poter chiacchierare, parlare insieme e magari assistere anche insieme a una delle grandi serate che Radio Popolare mette a disposizione gratuitamente, non soltanto l'informazione, non soltanto la musica, ma anche la comunità che siamo. Adesso da oggi tu fai parte della nostra comunità. Grazie Luca.
0: Allora Luca, salva,
2: posso dire,
0: salva il podcast e usalo come suoneria del telefono. La sveglia la mattina, pensa che bello Luca, un adone.
4: Con la voce.
2: Però Luca ha fatto l'abbonamento per il sex appeal, non per l'impostazione, quella precisa, ma puntuale, infatti, in cui tu ringrazi formalmente. Luca voleva un saluto caldo,
0: sugoso, come direbbe qua.
2: Sì, diversa. Una presenza.
1: Puoi chiamare l'899.
0: Tra l'altro stava dando il suo cellulare.
2: Puoi chiamare lo 02 33 001 001. E Mattia Guastafierro ti ringrazierà direttamente.
0: No raga, fermi tutti. Allora, il prossimo che si abbona e lo annuncia in onda e chiamandolo 02 33 001 001, o la prossima, ragazze, perché no? Perché non approfittare del momento? Può chiamare in onda e chiedere l'hotline Guastafierro. Io abbasso gli altri microfoni e ve la vedete voi.
2: Sì, va bene? Ti prego.
0: Quindi, ragazzi, questa cosa non io ve lo dico da casa, se dice adesso sto aspettando quando abbonarmi, questa cosa non capiterà mai più. Perché Bacchetta adesso ci prende, ci sparge
2: e ci sparge anche il contratto.
0: No, ma noi due, per dire, io e te, Giulia, perché non è solo una questione di onda, io e te siamo di fronte in redazione. Appena usciamo, la mia roba sarà sulla scrivania dall'altra parte dello proprio, capito? Per cui approfittatene, perché non capiterà. Abbonatevi 02 33 001 001, hotline Guastafierro.
1: Vabbè, però io il mio l'ho fatto, l'abbonamento l'ho portato a casa. Adesso
0: sì, allora lo dedicate a me, perché manco solo io, ma poi hotline Guastafierro perché regala. Vabbè.
4: C'è Fiamma che ci dice: no, vabbè, no. Vi amo, già abbonata e ritoccata, vai Guastafierro.
0: Infatti, no, vabbè, dice no. Ero già abbonata.
2: No, ma dai, ma te pare.
0: Niente hotline.
2: Allora, diciamo che su 200.000 ascoltatori, solo 17.000 abbonate, di persone non abbonate, lì fuori abbonate. Ce ne sono ancora. Quindi, secondo me, guasta, tu ti puoi.
0: Vabbè, ma lo più spendere. Di così. Allora, siamo dai. All'hotline.
2: Dai. Però,
0: non so più di... no, aspetta.
4: Tra l'altro, io vorrei comunque sottolineare e tranquillizzare i nostri ascoltatori che in questo studio non sono entrate droghe.
0: No, abbiamo fatto tutto prima.
1: Adesso.
0: È così al naturale, la verità è questa.
2: Non ora.
0: Posso dire, allora.
4: Vorrei anche dire ad Alex, che è un titolare di abbonamento alla radio, che è diventato maggiorenne quest'anno.
2: Grazie Alex.
4: Che ci dice che secondo lui ci hanno messo in conduzione in quattro in quanto teenagers della radio.
2: Sto cavolo, ci abbiamo fatto.
0: Io sono teenager della radio.
2: Anni.
0: Io personalmente, nel senso che...
1: Tu sei teenager da 40
2: da
1: anni.
0: No, sono 15 anni che sono qui, quindi 15. Sono teenager da quando sono qua dentro, cioè se si considera... il giorno di nascita e il giorno che sono andato in onda.
1: Ah, in quel senso, sì, certo.
4: Comunque
1: sì.
4: Gli volevo dire che altro che arrivare a 100 anni in quattro, direi che arriviamo quasi a 200, però ti ringraziamo tantissimo
2: sì.
4: per questa
0: cosa. Grazie.
2: E Guastafierro era, aveva sex appeal anche a 18 anni.
0: Ma che scherzi, Guastafierro era nel suo prime.
2: Lui l'acne, non, cioè proprio non sapeva neanche che fosse. E anche qualora, cioè lui non aveva quel disagio giovanile, perché rende qualsiasi imperfezione insomma un tratto
1: di forza,
2: distintivo.
0: Sì, era in pieno spleen. Ma sai come imitava Liam Gallagher quando aveva 18 anni? Cioè era praticamente... Noel ha litigato con lui e pensa di aver litigato con Liam. Comunque questa cosa della curva degli Oasis divide, perché c'è gente che dice ho visto disdire abbonamenti per molto meno e quindi però perché dice viva Damon Albarn.
1: No, ma
0: sì,
1: infatti
0: però cioè l'abbiamo fatto in coda un brano dei Blur.
1: Sì,
0: quindi,
1: io vorrei rettificare
0: dire.
1: Però io non sono
0: sai imitare
1: non ho
0: Damon Albarn?
1: No, non lo so. No,
2: ma puoi rifare un attimo?
1: No, basta.
2: Noel, dai, Paganini non ripete.
1: It's biblical.
0: Così, ragazzi.
1: No, comunque...
2: Se
1: io
2: ne esce con delle perle,
1: Non sono curva Oasis, io... Amo Damon Albarn, amo i Gorillaz soprattutto, esatto. Quindi non mi sento diviso.
0: Sai
1: tra
0: imitare?
1: Mamma e papà.
0: Facciamo anche imitazioni su richiesta, ma vi dovete abbonare ovviamente. C'è tutto. Io avevo pensato, ragazzi, metto una canzone. Perché poi ho una cosa da dirvi, è la quarta volta che lo penso e poi tutto prende una piega diversa.
1: Chissà che suspense lì.
0: E adesso ci riprovo. Metterei una canzone, perché poi ho una cosa da dirvi.
4: Ma non solo hai una cosa da dirti.
0: No,
4: la cosa che hai da dire è una cosa che ci viene anche chiesta da alcuni degli ascoltatori, che ci riportano nel cuore di questa, nel clou, il momento clou di questo abbonato, che sarà domenica.
0: Sì.
4: E ci fanno delle domande su questa cosa, quindi
2: sulle sfide.
0: Allora, canzone, pubblicità, prendiamo fiato, proviamo a rientrare in noi stessi, apriamo la porta, facciamo entrare dell'ossigeno, e poi ho delle cose da dirvi.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: O ballo d'impennata la Nigna, non potevo disannunciarlo peggio questo brano. Per, che devi fare così? Anche lei, ma perché, perché metti titoli in napoletano? Cioè,
1: perché mi è napoletana?
0: Perché mi vuole male, è una cosa tra me e lei. Dice, adesso vedi.
2: Ripetilo un po'.
3: Lo dice Guastafierro con la voce.
0: Aspetta, lo faccio con la voce di Pippo Kennedy, perché io sono un grande imitatore di... O ballo d'impennate. Va bene così.
2: Perfetto.
0: Maledizione.
2: Ma sei
0: un cretino,
2: di, di Bagnoli Sud.
0: Sì, esatto. Va bene, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Pensavate di, e invece ancora un'ora di abbonaggio con le quattro tartarughe ninja di Radio.
1: Aspetta, quale sei tu?
0: Io sono Donatello.
3: No. Matteo Villaci.
0: Donatello Matteo Villaci. Donatello Matteo Villaci, che anche lui ha scolpito a sua volta un David, il David di Donatello, che assomiglia molto a Mattia Guastafierro. Tu chi sei?
1: Potrei essere Leonardo.
0: Leonardo, quello intelligente.
2: È il capo.
1: No, è il capo.
0: No, Leonardo è il capo.
2: È il capo.
0: Leonardo
2: è
0: il capo.
1: No, perché Michelangelo è un po' troppo...
0: Pirla. Ecco. Sì.
3: Io sono il topo.
0: Il maestro Splinter.
3: Sì, esatto.
0: Sono d'accordo con te. Secondo me ti ci rivedo abbastanza. Il maestro Splinter, la saggezza.
1: Vogliamo
0: sei una persona posata.
1: Raffaello invece non posata. Si mai
0: posata.
2: E infatti io mi sento molto Raffaello, perché sono quello un po' che non è il migliore, ma non è neanche il peggiore. Un po' lì.
0: Ma Raffaello, lascia stare. Raffaello è senza dubbio il più figo. Ma comunque,
3: per le vostre quattro tartarughe ninja, esatto, siamo passati dall'essere, capito, giornalisti, professionisti, speaker, persone che raccontano il mondo a statue di ceramica sexissime, a quattro tartarughe.
0: Ma quattro tartarughe,
1: per favore, sono degli idoli,
3: assolutamente. Sì, sì. Allora, a parte che se proprio dovessi scegliere un personaggio, io sono Sailor Moon. Però se proprio dovessimo comunque scegliere
1: un
3: personaggio,
1: allora loro che Sailor sarebbero.
3: Tutto questo per chiedere appunto gli abbonamenti. Cara
0: Giulia,
3: Luisa,
0: non ti preoccupare,
3: dobbiamo fare l'abbonaggio.
0: Credo che da casa l'abbiamo capito. Infatti bravi, perché vi siete nella prima ora abbonati in tre, ma noi siamo in quattro e ce ne servono ancora, perché altrimenti uno di noi purtroppo verrà eliminato. È un gioco nuovo.
2: E questo sei tu, Matteo.
0: E sono rimasto io senza abbonamento, ragazzi. No, dovete andare, esatto, è uno Squid Game. Radiopopolare.it, bannerone abbonaggio, abbonati qui, lo aprite, ci sono quattro opzioni, ne scegliete una, quella che vi fa più comodo, riempite il modulo, lo inviate e siete abbonati. A questo punto ce lo dite, 0233 001 001 per farlo viva voce, oppure 331 6214 013 per sms, whatsapp e telegram, dove potete mandare lo screenshot, oppure diretta al popolarenetwork.it, dove potete fare la stessa roba sostanzialmente, ma via mail. E così, in quest'ora, tiriamo fuori dal pantano anche il sottoscritto. Ricordo a tutti che se volete, se vi abbonate, ma solo se vi abbonate in questa fascia, da qui a tra un'ora, è compreso in omaggio, e se lo volete, potete chiamare lo 02 33 001 001, la hotline Guastafierro, in cui Guastafierro vi ringrazia da par suo.
3: Visto
0: e noi
3: che un'ora fa si è autoproclamato un
0: Adone.
3: Grande.
2: A solo 8,99 euro al minuto, più scatto la risposta.
0: No, 90 euro all'anno.
3: 90 euro l'anno. Esatto. E dai, su, Guastafierro, per favore. Diamo le giuste informazioni. Comunque, Mr. Villaci, abbiamo anche un mandato fondamentale, oltre che ovviamente richiedere appunto il vostro sostegno, che avete ben capito essere fondamentale, ma...
0: No, allora, perché avevo questa cosa da dire. Ho di fronte a me il bigione, perché è bello nutrito, delle sfide già accettate. Sapete che in questo abbonaggio che si chiuderà nel weekend Radio Popolare, o meglio noi, i redattori di Radio Popolare, vi hanno sfidato a un sacco di roba diversa. Voi, sempre dal sito di Radio Popolare, potete, e potete ancora farlo, accettare, cogliere queste sfide, e poi nel weekend andremo a compierle, a vedere chi avrà la meglio in tutti questi ambiti.
3: Andremo ad umiliarci.
0: Noi andremo chiaramente allo sbaraglio, poi vabbè, sfide calcolate male.
3: Però
0: vabbè,
3: tra queste sfide
0: ci sono quelle che vanno ancora accettate. Cioè, io, infatti, di fronte a me...
3: Vergognoso, imbarazzante, quasi. Indicibile, veramente inenarrabile è lo sconforto di colui che in questo momento, dall'altra parte del vetro, ci guarda così con occhioni da cerbiatto e dice sì, no, nessuna persona ha accettato la mia sfida. E di chi stiamo parlando, secondo
0: voi? Non lo so,
3: voi?
0: Dall'altra parte io
3: con
0: ho visto...
3: Con gli occhi da cerbiatto che ci guarda così, capito? Tipo il cerbiatto con i fari puntati verso... Mi prego!
0: Posso dire, non vi sembrerà vero? Perché anche a noi non è sembrato vero.
3: Esatto.
0: Che una persona come lui,
3: cioè,
0: che si è proposto non per una,
3: che era l'ex Adone prima di Guastafiero.
0: Ma lui, vabbè,
3: cioè,
0: ha una,
3: lui
0: ha un'aura diversa
3: prima di Guastafiero.
0: Lui copre diverse quote.
2: È il mio maestro.
0: Beh, tante quote, alcune ve le racconto anche fuori onda, che mi è capitato di essere scambiato per lui a volte da ascoltatori che poi si sono scusati.
3: Perché anche il tuo sex appeal.
0: Ma questa persona che si propone per più sfide e non ne ha neanche confermata una, tu le hai pronte da rilanciare?
1: Ma non sono sicura di aver capito chi è il...
3: Ma non dai, vorrei dai! Sopra, Ranieri, su, c'è Davide Facchini che richiede
0: Davide
3: a gran
0: Facchini.
3: Voce, sfidatemi, dove
0: allora,
3: posso andare?
0: Allora,
1: io non è stato sfidato
0: Trenia.
1: Neanche una.
0: Io ho qui i fogli di quelle accettate, tu di quelle non accettate. Vai con l'annuncio di quelle di Davide Facchini.
1: Allora, una coinvolge anche il nostro sexy guastafierro, il basket da ufficio.
2: Preso a pesci in faccia.
0: Da così, da chi, da il chi basket da ufficio, comunque anche maledetto sexy guastafierro tra i suoi protagonisti.
1: Perché voi non lo vedete, ma guastafierro durante
0: ragazzi,
1: la mia redazione a pallotto. La, si allena, esatto, a pallottola le vecchie scalette del giornale radio,
3: certo.
1: E con un gesto
3: in barba all'Amazonia e via, tac.
0: Tac,
3: tutto da tre.
2: Quelle che non mi piacciono, ah, questa ciao. Guerra, devo pallottolare la pallottola via, basta guerra.
3: Un canto di sonoro, perché?
0: Sì, no, viva il sonoro. La pace. Viva la pace. Il sonoro lo fornisce la redazione, che ogni canestro esplode,
3: esatto.
2: Contro la guerra.
3: Quindi sfida da accettare, sfida da accettare Facchini Guastafierro in doppio con il basket d'ufficio.
2: È incredibile sta cosa, perché io e Facchini non ci siamo parlati.
0: No.
2: Cioè,
3: ma entrambi
2: questa
3: avete
2: cosa,
3: questa dedizione al basket d'ufficio.
0: È una roba da Adoni.
3: Certo, ovviamente.
2: Comunque, in cosa consisterà la prova? Adesso ancora non l'ho capito, ma penso ci sia.
3: Mi sembra abbastanza chiaro.
2: No, magari c'è qualche regola specifica.
3: C'è un cestino e delle pallottole, tu devi fare canestro.
2: Ma ci sarà un tiro da uno, un tiro da due,
0: questo
2: un tiro
0: lo
2: da
0: decidi
2: tre.
0: Tu, ma
3: questo
0: forse...
3: lo decidi tu. Però
0: per ora...
3: quello che potete decidere voi all'ascolto è se raccogliere e accettare questa sfida che la coppia Facchini Guastafierro ha lanciato nell'etere
1: e nel cestino.
2: Secondo me tutti gli ex aspiranti campioni di basket che da ragazzini
3: o ex Adoni
2: che da ragazzini
3: Adoni.
2: Speravano di poter diventare un giorno giocatori di pallacanestro, si immedesimano molto in questa sfida e potrebbero raccogliere il guanto. Quindi voi che volevate, sognavate di diventare campioni di pallacanestro, ma non
0: vendicatevi su Guastafierro e Facchini.
3: O campionesse, basket,
0: certo, no,
2: la basket d'ufficio è la nostra dimensione.
0: Esatto. Veloce con le altre due sfide, perché abbiamo una telefonata in attesa. Quindi,
1: le altre due che non sono andate di Facchini per il momento, per cui bisogna assolutamente rispondere, sono la morra bergamasca.
0: E questa, vabbè, una parentesi tua, sì.
1: E le biglie da tombino.
0: No, quelle non l'ho capita.
1: Come non l'hai capita? Hai un tombino
0: e devi centrarlo con le biglie.
1: No, devi superare il
0: tombino senza
1: le biglie sul tombino. E il primo che arriva dall'altra parte. Parte il tombino.
0: Ok, più tu parli meno io capisco. 02 33 001 001. Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Ciao, mi chiamo Riccardo.
0: Ciao Riccardo.
4: Ciao ragazzi, buon abbonaggio.
0: Grazie. Dici.
4: Io ero curioso riguardo a una cosa, ma secondo voi,
0: sì,
4: quante di queste sfide in quanto casalinghe ne avvantaggiano e quali magari potrebbero non essere così vantaggiose da giocare in casa?
0: Stai parlando del fatto che si svolgeranno qui, sostanzialmente.
4: Esatto, sì.
0: Allora, la mia, per quanto riguarda le mie, che sono a videogiochi, è come fosse campo neutro, perché non... oddio, non penso che... Non è che conoscere la struttura mi faciliti...
3: Riccardo, ma tu intendi dire non ci avvantaggia nel caso in cui perdessimo e quindi...
4: No,
0: proprio la sfida in sé.
4: Esatto.
0: Faccio un esempio.
4: Da ufficio, scusami. Il basket da ufficio.
0: Noi conosciamo l'ufficio.
4: Ognuno di voi gioca in casa, comunque.
0: È vero.
2: Perché io so esattamente quanto pesa un foglio di carta. E
0: no, perché sai, conosci l'angolatura dei mobili.
2: Anche sì.
0: Che puoi usare come tabellone.
1: Vabbè, ma quello si risolve.
3: Va bene, Riccardo, ma tu sei abbonato e sfidante?
4: No, non sono sfidante. No, allora. Assisterò da buon spettatore.
0: No, ascolta, hai fatto un errore. Allora, ascolta, ti sei sbilanciato sulle... Ci sono delle sfide su cui facciamo schifo e noi lo sappiamo.
3: O da coprire.
0: Esatto.
3: Anche.
0: Allora, partiamo con le tre di Facco. Allora, perché no basket da ufficio?
4: Intanto perché giochi in casa.
0: Questa qua,
3: allora
0: cosa
3: il tombino
0: le biglie da tombino,
4: no, ragazzi, non scenderei a Milano.
3: Aspetta, sei molto distante.
4: Sono a Milano, scusami. No, non così distante però.
0: Aspetta,
3: Riccardo,
0: di dove sei?
4: In questo momento sono in Valsassina.
0: Perché se no, se era Bergamo, Morra Bergamasca, chiudevo e via. Cioè era un attimo. Ma senti, ma un FIFA alla PlayStation contro me?
4: No, ma va.
0: Allora,
3: lo puoi fare in differita, Riccardo. Può fare. Possiamo
0: la Play 2.
3: No, deve essere
0: la Play 2, figurati.
3: No. Va bene, Riccardo, ma sei abbonato?
4: Sì, torniamo a quello. Okay. Sì, sì.
3: Ok.
4: Devo fare l'elenco se volete, ma lo evito.
3: No, nel senso che hai abbonato anche altre persone oltre te stesso, questo dici l'elenco.
4: Ho tesserato negli anni qualcuno.
3: Bravo. Va bene, Riccardo, dai, fai un invito a sostenere e a partecipare, o a chi è a Milano, a chi non è ancora abbonato, a chi... Dai, invita alla partecipazione, alza gli animi, i cori, fai qualcosa per noi.
2: Per Matteo Villacci, allora,
0: dai!
4: No, infatti, proprio il sostenere, io a questo punto sostengo la squadra in trasferta in quanto underdog, cioè coloro, gli ascoltatori, noi ascoltatori che vi sfidiamo.
0: Ci ti fa contro, cioè ci ha chiamato per dire ci ti fa contro.
4: Tipo per gli ascoltatori.
0: Va bene.
4: Così.
0: Va bene così.
3: Grazie.
0: Ti vogliamo bene anche noi. Ciao Riccardo.
1: E a proposito di abbonamenti,
0: sì,
1: ce ne siamo persi uno, anzi due.
0: Come?
1: Non ho capito se è uno o due.
0: Marco
1: e Paola.
3: Davvero?
0: Ma dove sono?
1: Marco e Paola, se guardi nei messaggi SMS.
0: Sì.
1: Questa musica proprio non fa per noi, quindi stiamo parlando ancora di quando siamo rientrati prima, però ci siamo appena abbonati. Eravamo sicuri di esserlo da anni. Ma
3: e invece
1: abbiamo tenuto conto che con il cambio di IBAN avremmo dovuto verificare. E è per questo che dovreste fare l'abbonamento ricorrente, tra l'altro.
0: A questo punto sì, così
3: grazie Marco, grazie Barbara.
0: Paola. Questa cosa di dimenticare
3: io
0: i nomi.
3: Io ho problema di misnomia. Sì.
0: Un secondo.
3: Io e Biden abbiamo questa caratteristica. Esatto. Chiamiamo le persone con altri
2: nomi. Io sono nomi. Mario, ciao.
3: Ciao, piacere. Ma che sex appeal.
0: Sai perché lui, dopo aver colpito come Matteo, ora ci prova come Mario. Vediamo quale identità funziona meglio.
2: Ma
0: grandi ragazzi. Esatto, quindi uno, io sono coperto.
1: Ne abbiamo uno in più.
0: E anche la Titti che era qui con noi prima porta a casa anche lei. Che bello. Allora,
3: dai, un'altra voce insomma per un abbonamento extra.
2: Questo nonostante la musica non piacesse loro.
0: E tra l'altro non solo, nonostante essendo già coppia, nessuno dei due ha potuto segretamente telefonare allo 02 33 001 001 per approfittare della hotline con Mattia Guastafiero. Peccato, però vale ancora l'offerta perché ancora non è stata sfruttata.
3: E soprattutto come sei retrogrado, posso dire. Cioè, magari è una coppia aperta, ma che ne sai?
0: Ma lascia stare, non creare, non mettere zizzania tra sti due.
3: Magari Guastafiero farà l'unicorno, che ne sai? Ma non ho capito.
0: Allora, no, Mattia, mai!
3: Non lo chiedere,
0: mai!
2: Ho sbagliato?
0: Ma non chiedere, fare mai domande su ste cose a Giulia in questa fascia.
3: Perché te lo spiego?
0: Esatto, musica! Musica! E poi torniamo. Non so cosa mettere. Metto sta roba. Spero che gradisca. Anzi, spero di no, perché si abbonano quando la musica fa cagare.

C'è gente che pensa ma non sa, e quindi ci scrive Villaggio Stripoli in studio ed è subito pollaio. Non sai quanto hai ragione, e infatti Stripoli tra le varie sfide ha quella dei versi di animali. Entriamoci nel pollaio. Stripoli, come qui vieni definita, perché Giulia è fin troppo colloquiale, tra noi due si usa il cognome. Stripoli, partiamo dal tacchino. Capito? Come siamo messi a galline? Così meglio che... Stripoli, partiamo dal tacchino. Capito? Come siamo messi a galline? Così meglio che... Gallo meglio.

0: lo sapesse, io in realtà pensavo che fosse la morra
1: cinese.
0: No, l'ho scoperta in in Svizzera.
1: Engadina.
0: Engadina, bravo. L'ho scoperta in Engadina ed è una roba in cui la gente urla mentre butta giù le mani.
1: Abbiamo aperto un'altra parentesi, volevo solo fare il riassunto.
2: Comunque,
1: delle sfide.
2: Io per i versi degli animali, guastafierro, tambur paddle e basket da ufficio con facchini.
1: Sì, ancora da chiudere. Sì, perché tambur paddle manca un giocatore. Uno c'è, è un doppio, manca un giocatore. Basket da ufficio, mancano gli sfidanti.
2: Villaci, tu sei a posto?
1: No, mi manca FIFA. FIFA nel senso del gioco della PlayStation, quindi si può essere anche in tanti.
2: Non ti mancasse un po' di paura.
1: No, esatto, la sfida chi ne ha di
2: manca
1: più.
2: Manca FIFA.
1: Esatto, vabbè poi non...
0: Nanni Pieri, un ragazzo si sta allenando a casa tutti i giorni per giocare a FIFA.
1: Sì,
2: Nanni Pieri, dobbiamo mantenere un filo quando diciamo
1: povera ragazza, è mia moglie a cui devo spiegare tutte le sere che mi sto allenando per una questione professionale, non è che gioco a FIFA sul divano così perché voglio, io non vorrei.
3: È subito divorzio.
1: Però è così. E comunque ragazzi, sfida FIFA manca e poi?
0: No, io sono a posto.
1: È a posto, lei è a posto. Lei è servita.
0: Io gioco a uno con Massimo Alberti.
2: Sì.
0: Ok, ci hanno sfidati. Poi ho backgammon.
2: Ok. Sì.
0: E poi ho anche freccette.
1: Oh, beh, freccette. Freccette, io ti vedo che ti si illuminano gli occhi, Giulia, perché è anche un po' il tuo campo.
2: Sì, io tu ho anche una... il tirassegno che ancora non è stata raccolta, però io direi, io comunque ne ho già due da fare.
1: Ti senti a posto?
2: Il povero Davide Facchini ancora non ha il suo sfidante, voglio dire. Cioè, praticamente siamo tutti in qualche modo sfidati,
1: sistemati.
2: Ma probabilmente lui è l'unico che si trova ancora scevro di una persona sfidante. Questa cosa a me fa impazzire, veramente.
1: Cioè, com'è possibile?
2: Ma davvero, visto che siamo stati così bravi con le dediche, degli abbonamenti, quota guastafierro, Villace, cose varie, ma cioè ci sarà qualcuno che ha voglia di battere Facchini, guastafierro, che in questo momento magari si candida e dice guarda lo faccio io.
1: Ma poi figurati il basket d'ufficio, figurati quanti ci giocano a livello amatoriale senza manco saperlo, ogni giorno magari in camera propria.
3: No, ma infatti non ha senso questa cosa che Facchini non è stato ancora sfidato, ci deve essere stato un buco nell'etere, perché è impossibile, non lo spiego. Basket d'ufficio, io e Facchini contro due di voi, ascoltatori o ascoltatrici, poi non lo so, le regole le dobbiamo ancora stabilire esattamente su come funzionerà la partita, da che distanza devi sparare la pallina, tirare per fare centro nel cestino, ma cioè di base è quello.
0: E la visuale sarà coperta o meno?
3: Di base
1: c'è
3: quello,
1: questo
3: è il gioco.
1: Certo, ma magari ci sono diversi livelli. Ma queste sono cose che vedremo poi e scopriremo solo vivendo. 16:53 minuti, ci chiede Mattia, cara Giulia, come fa il coccodrillo? Che è chiaramente l'aspetta. Mattia, quanti abbonamenti ci vogliono, Giulia, per sbloccare il coccodrillo?
2: Il coccodrillo è level pro, per cui si può fare solo in presenza con abbonamento screenshottato
1: adesso,
2: da
1: però,
2: 90 euro
1: fascia.
2: L'anno ricorrente.
1: Almeno. Certo,
2: sì,
1: meno non è un abbonamento.
2: No, certo. Esatto. Se vuoi ti trovo anche i due leocorni, caro Mattia.
1: Sì,
2: se adesso, se nei prossimi 5 minuti, 02:33:001:001, volessi chiamare e dire guarda mi sono abbonato.
3: Un abbonamento per fare il coccodrillo adesso oppure...
2: Sì, aspetta che nel frattempo mi chiudi il microfono e vado a cercare.
1: No, vai a cercare come fa il coccodrillo. Vabbè, comunque potete scegliere l'animale.
2: Sì.
3: Puoi fare qualsiasi verso. Dai.
2: Però sì.
1: Che ne sa Mattia? Lascia, non tu, l'ascoltatore.
2: Come fa?
1: Non c'è nessuno.
2: Vedi Mattia, era questo il gioco.
1: Ma perché sappiamo bene che si arrabbia Manu Strilla, che sorseggia Camilla. Però tu hai la risposta, perché tu sei la campionessa mondiale di versi d'animali.
2: Diversi.
1: Ma li sveli solo appunto a questo punto a fronte di un abbonamento.
2: È arrivato. Raccolto, guarda che secondo me,
1: scusa, ma quanti adoni ci sono qua dentro in questo momento?
2: Guarda, troppo sex appeal nell'aria.
4: Neanche mezzo.
1: Guarda questo qua. Guarda questo Mattia. Guarda sto guastafierro.
4: È una donna e quattro campagne abbonamento.
1: Lascia perdere,
2: si alza al mattino, allora, e si spruzza
3: sex
2: appeal.
4: Ciao. Mi stavo ascoltando venendo qua e ho avuto un'epifania.
2: Vai.
1: Sì.
4: Ho capito perché non arrivano sfidanti.
2: Sì, perché?
4: Si cacano.
2: Ah.
1: Bravo! Oh, mic drop!
2: L'hai detto.
4: Paura,
1: No, perché voglio dire, può sembrare
0: io direi che è arrivato un Facchini ad alzare il livello.
2: Hai fatto bene, tra l'altro, a farlo da te, perché io non volevo
1: dire
2: questo per aumentare

0: tuo ego, già diciamo abbastanza insomma importante
1: a questo punto di
0: però
1: vista.
0: Evidentemente mi sembra così.
1: Tra l'altro nessuno di noi si è offerto per una gara di ego, perché non ci sarebbe stata gara, francamente.
0: No.
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
2: Noemi.
1: Ciao,
0: ciao Noemi.
1: Noemi.
2: Ciao, ma Facco è in studio o è al telefono?
1: No, è andato via. È entrato, ha fatto il suo proclama ed è uscito.
0: Ma arriva tra poco, Noemi.
2: Allora, io posso sfidarlo, ma
1: sì?
2: Prima ho due domande.
0: Sì.
2: Vai. Mi sono già scritto.
1: No, aspetta, no. Noemi, ti stiamo perdendo.
2: Aspetta,
1: Noemi, ti abbiamo perso per 20 minuti più o meno. Per cui le domande.
0: Ripeti.
2: Se l'alfabeto farfallino, Shanghai e basket d'ufficio sono lo stesso giorno.
0: Sì, sempre,
1: sì.
0: Tutte le sfide, ecco Noemi, brava, tutte le sfide, lo ripetiamo, sono domenica dalle 10 alle 18, quindi in questo arco temporale. Accetti la sfida di Davide Facchini?
2: No, mi serve un suo consulto prima, mi sono incrinata la 12ª costola.
1: Aspetta che vado a chiamare il medico, vado io a chiamare il medico, no, per fare regia.
2: Anche così o no?
1: Se puoi, allora aspetta. Qualcuno
0: posso
1: può andare a chiamare?
0: Posso giocare anche così?
1: No, perché
3: la dodicesima. Sì.
0: Allora, secondo me, Noemi.
1: Vai, Luisa, è una missione.
0: Secondo me, Noemi, sì, sicuro puoi.
1: Sicuro,
0: ma tu sei abbonata?
1: E soprattutto,
0: Noemi?
1: Sicura.
0: Ma
2: ragazzi, non voglio perdere contro Facchini. Diventa insopportabile se si perde contro di lui. Quindi.
1: No, ma anche se si vince contro di lui, per cui questa
4: non
1: cosa.
4: Non lo so, però, se può farlo, perché a un certo punto ci sarà una gara di schiacciate di basket d'ufficio con varie evoluzioni.
1: Però c'è un problema, cioè, la schiacciata a cestino prevede una facciata a terra, perché chiaramente l'altezza è molto ridotta.
0: Dai, Noemi, accetta la sfida.
1: Poi guarda, Noemi, posso
0: niente,
1: dire una cosa?
0: Va bene, no,
1: Noemi,
0: è caduta
1: perdiamo. È caduta davvero.
0: Abbiamo due minuti per trovare uno sfidante a Facchini. Ma guarda che però Facchini divide la fatica con Guastafierro per il basket d'ufficio. Certo, sarebbe da affrontarlo in solo.
1: No, secondo
0: pensate.
1: Me sai cosa?
0: Sì.
1: A un certo punto, metti che uno dei due venga eliminato, oppure entrambi, ci sarà la finalissima.
0: No,
1: a quel
0: ma
1: punto
0: dai.
1: Si sparigliano le carte.
0: Facciamola semplice, dai. Cioè
1: Hai appena detto tu che bisognerebbe averne uno. Alla fine ce ne sarà uno.
0: No, in solo delle sfide di Facchini solo. Cioè, le biglie da ufficio, le biglie, se confondo tutto da ufficio. Raga, io già ho.
1: E si caccano, ragazzi. Si caccano.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Sono sempre.
1: Eccoti, Noemi. Abbiamo notizie.
3: Allora, porto notizie,
1: sì.
3: Però potrei morire per la puzza. Sì, mi dicono che sì. Che
0: sì, puoi giocare,
3: puoi
0: Noemi.
3: Giocare.
0: Accetta la sfida. Vai, dai, ci abbiamo un minuto.
2: Dai, mi iscrivo.
0: Ecco.
1: Grande,
0: grande Noemi.
1: Sei tutti
2: ciao,
1: noi. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: E un po' una l'abbiamo portata a casa per
0: Facco, sì,
1: esatto,
0: decisamente sì. Senti, mister Villacci, questo tra l'altro è il nostro orario in cui
1: sì.
0: Di solito siamo in onda. Quindi
1: per altri
0: con
1: due
0: una
1: minuti.
0: Certa confidenza che abbiamo due scelte: o sforiamo su noi stessi e mandiamo un pezzo.
1: No,
0: o
1: abbiamo un annuncio. Abbiamo un annuncio. Come promesso, è il tuo Gianfranco.
0: Gianfranco.
1: Come promesso, vi invio lo screenshot dell'abbonamento naturalmente dedicato a Strippoli e al suo entusiasmo. Ci vediamo a Vigoleno, nel borgo medievale, naturalmente.
0: Grande Gianfranco! Ci porti a questo blocco pubblicitario con un'infinita gioia e contentezza interamente a te dedicata, Gianfranco. Grazie. Perché le persone coerenti, quando mantengono la parola, bisogna riconoscerlo.
1: Esatto, bravo, Gianfranco
0: aveva detto. Ti chiamo in trasmissione, ma Bonopura ha fatto entrambi. Grazie. Vedi talvolta
1: Galeotto fu il panino a Vigoleno. Penso. Pubblicità e torniamo.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.

0: Never Forget You, Noisette, alle 17:03 minuti, nell'ultima mezz'ora, incredibilmente, che incredibilmente vede ancora superstiti tre di noi. Eravamo partiti in cinque e quindi per chi si fosse messo all'ascolto solo durante questo stacco pubblicitario, ben ritrovati, questo è l'abbonaggio di Radio Popolare. Io sono Matteo Villacci, di fianco a me c'è Giulia Stripoli e quell'adone di Mattia Guastafierro, che oggi, diciamo, dei cinque abbonamenti avvenuti in quest'ora e mezza, quanti saranno obiettivamente dovuti a lui? Giulia,
1: mezzo, dai,
0: ma non dire cose, dai, ma non fare modesto,
2: ma non fare falso modesto, veramente, guarda, guarda. Tutti sono ovviamente i tuoi,
0: tutti questi cinque e molti di quelli che stanno arrivando in questi giorni, ma molti dei 17.000
1: sì.
0: Sa che danno se questo ce lo portano via, un casino,
2: mamma mia,
0: mamma
2: prima
0: mia.
2: Di no, beh, Mattia Guastafierro, puoi, hai altri 23 minuti per aizzare le folle, no.
0: Come solo tu sai fare. Allora, Mattia, guardami,
1: vai.
0: È chiaro che tu hai del sex appeal. Scusa la risata prima, non sono riuscito a trattenerla. Abbiamo 23 minuti, l'ha detto Giulia. Mattia, ce ne servono due. Fai tu.
1: Due abbonamenti?
0: Oh. No, 2 euro. Certo, due abbonamenti.
1: Ah sì, accompagna abbonamenti questa.
0: Questa è, lo è. Prego.
1: Niente, cosa aggiungere di quello che abbiamo detto in questa settimana? Cioè, pochissimo, ormai, insomma, lo sapete bene, lo sanno bene i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma c'è un dato soprattutto che mi colpisce e che forse anche mi preoccupa, cioè il fatto che soltanto il 10% di tutti i nostri ascoltatori, solo il 10% si abbona, il resto invece sono ascoltatori che ascoltano la radio, la sentono, l'accendono, ci passano sopra mentre sono in macchina e tutto quanto, ma non...
0: sto immaginando una radio a cui passi sopra mentre sei in macchina, ma
1: no,
0: prego,
1: ci passano sopra con la frequenza, sì. Ma non hanno mai donato a Radio Popolare, non l'hanno mai sostenuta, nonostante sappiano bene come funziona qui, e cioè funziona che la radio esiste soltanto se voi ascoltatori e ascoltatrici la sostenete con le vostre sottoscrizioni, con i vostri abbonamenti, perché noi non abbiamo padroni, vogliamo continuare a essere un'emittente libera e indipendente, senza padroni, senza qualcuno che ci dica come fare il lavoro, di chi parlare, di chi non parlare, quale musica mettere, quale altra musica non mettere, quali consigli culturali dare oppure no. Noi vogliamo continuare a fare il nostro lavoro, che è quello che ci riesce bene da 50 anni, e lo possiamo fare soltanto se voi ci sostenete. È l'appello classico che facciamo da 50 anni, ma è anche quello più centrato, più il messaggio che insomma deve arrivare a tutti quanti, e che noi anche per i prossimi 50 anni continueremo a dirvi, e non può quindi esistere questa radio se voi ancora questo messaggio non lo raccogliete, e quindi abbonatevi e state con noi.
2: Soprattutto, come insomma hai giustamente detto, c'era Luciano che aveva scritto questo messaggio e dice mi sembra assurdo che le persone non continuino a non abbonarsi oppure disdicano l'abbonamento perché per antipatia, perché magari un redattore o una redattrice non gli piace, non le piace, eccetera eccetera. Bisogna sostenere Radio Popolare e abbonarsi proprio per prevenire, come dire, questa questo sovraffollamento anche nell'informazione generalista di reti commerciali o comunque di un'informazione appunto come,
1: appiattita,
2: esatto,
1: appiattita, sì. E poi vabbè, tutto è perfettibile, nel senso che sicuramente si fanno errori, si può migliorare, ma se voi ci sostenete, continuate a stare con noi e a garantirci anche la possibilità di crescere, noi quegli errori li possiamo ridurre, possiamo pensare anche di fare cose diverse, cose più grandi, cose migliori, insomma, è soltanto possibile grazie al vostro sostegno. Più siamo tanti, più cresciamo e più la radio diventa più bella.
2: Mamma mia, comunque sex appeal anche quando sei serio, guarda Mattia, incredibile. Ma come fai? Assurdo.
0: Prima
2: ecco, come vedete, passiamo dal serio al faceto con un'abilità, sì, ed una velocità, una pirouette.
0: Tra l'altro, prima ci chiedevamo come mai qua dentro facesse così caldo. È una cosa che percepiamo noi, è una questione ormonale, non fa così caldo.
2: No, Luisa però,
1: è uscita dicendo che davvero c'è puzza. Ah,
2: ridai,
0: ma quello è un altro discorso.
2: Comunque sei un maestro a riprendere i fili sospesi.
0: Esatto.
2: Ma perché?
0: Ma lei è un giornalista e questa è una notizia, signori.
1: Ricordo tutto.
0: Bravo. Sono le 17:07, ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo ripetuto in tutte le salse, questa è la fascia, è una fascia di abbonamento di questa campagna che andrà a terminare in questo weekend, quindi abbonatevi, ditecelo al 331-6214-013 via sms, whatsapp e telegram, a diretta at popolarenetwork.it via mail mandando gli screenshot, oppure chiamateci allo 0233-001-001 sia per dirci che vi siete abbonati che per dirci un po' quello che vi pare, perché l'abbonamento anche questo di bello.
2: E soprattutto prego, per raccogliere le sfide che abbiamo lanciato.
0: Siamo ancora...
2: perché, allora, tra il serio e il faceto, la cosa è che la campagna abbonamenti serve anche a, intanto, a richiedere il vostro sostegno, ma come è proprio, certo, a farvi capire anche un po' questa dicotomia evidente che nella campagna abbonamenti è ancora più lampante, di quanto la radio sia informazione, perché i GR, giornali radio, le news vengono comunque realizzate, non è che spegniamo, no, l'informazione, però nel frattempo noi ce ne inventiamo di ogni volta per, come dire, chiedervi in maniera ogni volta diversa il vostro sostegno, quindi di partecipare al progetto Radio Popolare.
0: Ma non
2: ci mettiamo
0: solo
2: le sfide, ci mettiamo, insomma, cerchiamo di veramente...
0: Ma noi, tra l'altro, ce ne inventiamo di ogni per trovarci con voi. Cioè, a noi piace proprio avere uno scambio, vederci, guardarci, avere la possibilità di chiacchierare. Creiamo eventi, ogni settimana ce n'è almeno uno aperto a tutti, in auditorium, gratuito. Sono tutte cose che davvero, innanzitutto, parlano di una radio che sapete essere particolare, una
2: e
0: radio
2: soprattutto
0: che
2: sono cose che, se sto gratis, chi le paga?
0: Certo, no? Però c'è questo senso di comunità che va preservato e va nutrito, e per cui mi raccomando, questo è davvero uno dei motivi per cui sostenerla. Grandissima informazione, indipendenza e comunità. Un'altra roba che si sta perdendo alla grandissima,
2: di là,
0: e che forse va mantenuta.
2: La risposta alla domanda chi le paga è...
0: Ma la domanda
2: non è noi, io, te o gli ascoltatori da soli.
0: La comunità
2: stessa. In questo caso le paga la radio. E per
0: cui le paga Gian Mazzani. Certo.
2: Esatto, per cui se voi avete la possibilità di venire qui quando volete, però durante l'anno ci sono le nostre...
0: Ma
2: in generale potete venire qua,
0: sì,
2: sempre,
0: sì.
2: Olearo. Però gli eventi sono gratuiti proprio perché la radio dà la possibilità, come impegno in maniera continuativa...
1: Ma in quale altro posto a Milano ci sono eventi gratuiti, culturali, musicali, informativi? Cioè, in quale altro posto? Io faccio fatica, forse sì, qualcuno c'è, ma sono pochissimi. Come Radio Popolare è davvero difficile trovare un'altra realtà che sia simile, che offra... Che proprio mette a disposizione questa offerta a tutti quanti noi.
0: È assolutamente, assolutamente vero, perché come detto all'inizio noi siamo bellissimi, ma pure voi ci piacete parecchio.
2: È difficile,
0: cioè, voi come ascoltatori ci piacete
2: trovare nella stessa persona un giornalista incredibile come Mattia Guastafierro, un uomo così sexy e così simpatico nella stessa persona.
0: Hai
2: e
0: visto?
2: Quindi riuscire ad esaltarne ambo i lati.
0: Vorrei quasi chiedere agli ascoltatori come arriva da casa, perché non riesco a immaginare le sue parole senza il suo sguardo ammaliatore. E invece da casa voi non lo potete vedere. Ma come arriva la potenza di questa?
1: Lo sapete che sabato e domenica le sfide... No, domenica, scusate. Quando poi mi vedranno rimarranno stradelusi gli ascoltatori.
2: Ma non dire che io ricordo ancora... Io ricordo
1: le aspettative in una maniera...
0: C'è gente che domani sera tornerà a casa da sola con le lacrime.
2: Oh, Guastafierro. Io ricordo ancora lo stupore e gli occhi commossi di quella signora che, vedendoti alla festa della radio, mi guardò e disse: ma che belle calze, Guastafierro.
1: Sono il mio punto forte, sai.
0: Guarda,
1: io non esco mai senza delle calze.
2: Senza delle grandi calze.
0: Ma vogliamo ricordare le camicie a rete, ma... A parte tutto questo,
2: c'è la telefonata.
0: No, sì, c'è anche gente che pensa che tu ci debba offrire una cena. Come ti stiamo dipingendo? 0233-001-001. Pronto?
3: Pronto, sono Arturo.
0: Ciao Arturo.
3: Ciao. Io non voglio, sono abbonato da tanto tempo. Non voglio fare ricatti,
0: sì,
3: però vi dico che ogni tanto proprio siete inascoltabili.
0: Questa cosa qua è peggio di un ricatto, è una ferita che ha... Dici Arturo, raccontaci, del resto siamo in abbonaggio.
3: Sulla Palestina c'è Esteri che è grandioso, però il giornale è inascoltabile.
0: Guastafierro.
3: Ieri sera e stamattina avete dato la notizia della vostra giornalista a cui è stato negato il visto.
2: Revocato, sì.
3: Ok.
2: Sì.
3: Un accenno sul fatto che sono stati uccisi 300 giornalisti palestinesi non mi è venuto spontaneo.
2: Arturo,
1: primo, lo ricordiamo secondo, spesso questo, l'abbiamo secondo, ricordato
3: avete
1: spesso.
3: Avete intervistato, non mi so più chi, che diceva che in una democrazia, e la democrazia è fondata su 72.000 morti in un genocidio, come si fa a dire una cosa del genere? Come
2: Arturo.
3: Chi avete intervistato non è una voce di Radio Popolare, però l'intervistatore poteva dire, ma lei come fa a qualificare quella?
4: Ti invitiamo ad attendere.
0: Arturo, gli è partita l'attesa.
1: Io penso, adesso non ricordo esattamente le parole usate, ma credo che la risposta retoricamente fosse ci si può definire una democrazia se non si rispettano questi principi riferito appunto alle condotte del governo israeliano.
0: Quindi era una domanda retorica.
1: Mi pare, adesso non vorrei sbagliare, esatto. ma credo che fosse così.
2: C'era anche l'editoriale della direttrice che raccontava appunto questa cosa con un'evidente posizione critica. E poi, ecco, per dirti Arturo, magari così anche un po' pro domo nostro, io e Villaci conduciamo questo programma in cui la Palestina è anche purtroppo, perché noi invitiamo le persone a segnalare iniziative, eventi dal basso, a chiamarci, a farlo in onda, ed è per questo la questione palestinese è estremamente presente.
0: Un secondo, tuttavia, visto che la chiudiamo decentemente, Arturo, spero tu abbia sentito la risposta per radio perché ci hai messo in attesa.
3: No, no.
0: Okay. Allora scusa, molto rapidamente sintesi, sostanzialmente dicevamo che in realtà la risposta dell'ospite probabilmente mirava a mettere in evidenza
1: sul
0: fatto che in realtà non è una democrazia, era questa.
2: Era una domanda retorica.
0: Questa era la nostra risposta. Grazie mille, Arturo.
2: Ciao Arturo.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Gli abbiamo chiesto se fosse abbonato, porca paletta.
0: Ha detto l'aveva detto. Ma attenzione, perché ne arriva un altro da
2: Sara.
0: Sara, grande,
2: viva Radio Pop, Sara. Grazie di tutto. E poi c'è anche Luis che ricorda giustamente dicendo noi tutte le sere chiamiamo il presidio in piazza, e anche questa sera approfittiamo per ricordare che in Piazza Duomo c'è un presidio che è diventato permanente proprio per non spegnere le luci su Gaza.
1: Sì, voglio aggiungere una cosa giusto per chiudere la questione Palestina e quelle che sono stati questi anni così insomma di grande sofferenza. Io penso che Radio Popolare e il giornale radio sia stata l'unica emittente di informazione che abbia mandato in onda le voci dei palestinesi, dei Gazawi. Abbiamo avuto diverse persone che ci raccontavano da dentro la striscia di Gaza quello che vivevano in prima persona, e ci mandavano non quotidianamente ma insomma con grande cadenza le loro testimonianze. Noi le mandavamo in onda nel giornale radio per raccontare quello che accadeva dentro la striscia di Gaza, quello che continua ad accadere dentro la striscia di Gaza. Quindi Estri ha fatto un lavoro incredibile, ma il giornale radio altrettanto, quindi
0: certo. No,
1: anche perché poi la radio è una sola e la linea è
2: ma
1: una
2: poi
1: sola.
2: Ricordiamo che in generale tutta la programmazione è piuttosto ricca di tanti contenuti. Poi la difficoltà è, sicuramente mi rendo conto che è una percezione che da ascoltatore e da ascoltatrice magari non si coglie, è che voi siete abituati ad ascoltare in un determinato momento, magari sentite una parte di programmazione in cui non si fa riferimento a un determinato tema e avete un po' la percezione che quel tema non venga trattato. Noi abbiamo trasmissioni praticamente per 12 ore al giorno, se non di più, adesso dalle 6 del mattino alle dirette, alle 6 del mattino alle 23 di sera, alle 22 di sera, cioè sono tante ore di programmazione. Sfido chiunque, qualora voi aveste la possibilità di sentire per tutto questo tempo, a non trovare quasi, come dire, una variabilità di tematiche che potrebbero coprire forse un deconoscibile, ma stiamo lì.
0: Siamo lì anche perché dove non arriviamo noi in genere arrivate voi con messaggi che sistemano, puntigliano.
2: C'è appunto Paolo che dice: ma certi ascoltatori si possono dire che sono rompiscatole presuntuosi. Paolo, lo puoi dire tu allo 02 33 001 001. Pensa alla libertà e l'indipendenza di un emittente che ti dice: se chiami parli direttamente con gli studi, non hai un
0: puoi
2: filtro.
0: Metterci questo
2: no,
0: è...
2: no, però posso
0: dire che anche il messaggio di Sabba mi piace molto, anche lo stile, che perché inizia con dai bro, basta queste cose, non mi piace questo, mi piace quello, vorrei il trotskismo con l'iPhone, fate sto abbonamento su The DOS, citando anche una trasmissione che mi vede tra i conduttori. Poi basta spegnere la radio per quella mezz'ora che ti fa care con l'H, faccio notare che scrive anche con la pronuncia toscana, cosa che faccio regolarmente, e mette una fascia che non cito, ma dove la trovi una radio che ti fa anche da capro espiatorio della tua vita triste? Bello aggressivo anche lui.
2: Un affetto e bacini coccolosi a
0: bacini
2: tutti. Coccolosi,
0: Sabba,
2: ma io e te siamo anime gemelle, credo. Cioè, perché abbiamo
0: Pensavo l'avessi scritto tu.
1: Bella questa cosa del capro espiatorio. Potremmo trasformarla in uno slogan.
2: No, grazie. No, per favore, non diamo falsi suggerimenti. No, però mi piace molto. Intendevo dire, Sabba, che hai un approccio che condivido moltissimo, ovvero noi siamo qui a raccontare spesso davvero. Cioè, vieni con me, questo lo possiamo dire, visto che siamo due su due qui in presenza.
0: Esatto.
2: Facciamo una trasmissione in cui il tono è sempre così spensierato, anche spesso divertito, speriamo divertente, però parliamo nella stragrande maggioranza dei casi di una serie infinita di difficoltà, problematiche, disagi, zone umbrate, zone in ombra, temi che rimangono in ombra. Quindi questo vi invito un po' a coglierlo, ecco, perché non sempre avere un tono leggero significa non essere sulle cose, o magari...
0: C'è un uomo che non riesce più a stare fuori dall'onda.
2: Non ce la fa.
0: Ogni tanto
2: compare. Vabbè, perché non parlavamo più di lui, dovevamo tornare su di lui.
0: Ragazzi,
2: vabbè, no,
0: ogni tanto
2: chiusa, dai la cosa seria.
0: Esatto, ogni tanto comunque lui va nominato, è venuto a ricordarci.
2: Ovviamente.
0: Signori, Davide Facchini.
2: Tranquillizziamo gli animi che tra un poco arriva. No, effettivamente, dai, è durata fin troppo questa parentesi seriosa.
0: Musica.
2: Abbonatevi.
0: Fatelo durante questo brano, radiopopolare.it, il bannerone giallo, abbonati qui, lo cliccate, il tempo ce l'avete, fatecelo sapere, anche perché abbiamo 7 minuti, 8 scarsi alla fine di questa diretta, e secondo me ancora, ne avevamo chiesti due alla tua sexy voce, Mattia, ne manca ancora uno,
1: no,
0: poi possiamo andare via sereni.
1: Sì, è vero, ancora uno.

0: Sono le 17:24 minuti, rimangono tipo 3 minuti quasi esatti per adempiere alle sacri comandamenti di Mattia Guastafiero, ovvero manca un abbonamento per andare via completamente sereni. Ne avevano detto 4, li avete coperti, bravi, siamo arrivati, li avevamo anche superati, ma adesso per chiudere in completa serenità vediamo chi si porterà a casa, come dire, nulla, la nostra stima infinita, perché è colui o colei che ci permetterà di realizzare il nostro obiettivo, ma che dico nostro, di Mattia Guastafiero.
1: Un abbonamento, dai,
0: un abbonamento
1: che manca.
0: Chiamate.
2: Io pensavo fosse quello di trovare uno sfidante. Ah no, allora il basket d'ufficio Noemi ha colto la sfida.
1: Una sfidante, quindi secondo me servono altri sfidanti nel basket d'ufficio.
0: È ancora aperto,
1: okay. Perché siamo io e Facchini e quindi ci vogliono altri sfidanti. E poi
0: secondo me una già c'era, vorrei dire, no, però vabbè, sti cazzi.
2: C'era già. Manca uno sfidante.
1: No, era il tambour padel che abbiamo,
0: ne mancava uno.
1: Che ne manca uno.
2: Ne manca uno. E uno sfidante anche per Villaci.
0: Sì, per FIFA sulla PlayStation 2. Siamo sempre un po' vintage anche nei videogiochi, perché abbiamo già trovato chi sfida Disma a Street Fighter 2 e abbiamo già trovato anche chi sfida me a Mario Kart, gioco a cui io non so assolutamente giocare. Però vabbè, niente, state complicazioni tecniche, non vi sto a dire.
1: E poi manca ancora lo sfidante di Giulia Strippoli nella sfida ballo di gruppo. Ma da sola,
0: ballo di gruppo da sola,
2: dovevi proprio ricordarlo. Sì. Ma scusami, non, un minuto e mezzo. Ma avremmo potuto dire tante altre cose,
0: tipo abbonatevi, cioè. E invece no, andava detto, perché l'hai fatta passare in cavalleria.
1: Sì, sì. Sei stata,
0: bravo,
1: in sordina,
0: Mattia.
1: In sordina, invece bisognava ricordare.
2: Grazie per averlo ritirato
0: questo
2: fuori.
0: Questo è un gran giornalista, signori.
2: Lo so, ma non molla l'osso. Allora sì, io ho anche il tirassegno, in realtà non è andata a segno. Vabbè.
1: Ma scusami, ma il ballo di gruppo da sola come funziona esattamente? Che c'è tipo muove la colita
0: bonita
1: roba
0: ricca,
1: là, e tu balli da sola, cioè
0: tu balli da sola.
2: Sì.
0: E guai se balla qualcuno del pubblico, tu sei squalificata.
2: No. Allora io ballo da sola e con altre persone che potrebbero sfidarmi. Comunque ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla fine di questa doppia ora di conduzione
0: e di arrivarci vivi.
2: Di arrivarci vivi. Perché la partenza, ragazzi, non era tanto per la quale avremmo potuto rischiare lo svenimento. Va bene.
0: Se posso dire, è una di quelle cose, la partenza, che è avvenuta 2 ore fa, ma mi sembra sia successa 2 anni fa. È già stato un effetto, sì.
2: Abbonatevi, fate abbonare, sfidateci, fate sfidare. E grazie, compagni di viaggio, Mattia Guastafiero.
1: Grazie, ragazzi.
2: Villaci.
0: Ma grazie a te, Giulia Strippoli. Oh, adesso arriva Davide Facchini, non so se è...
2: E le sue sfide da cogliere!
0: Sì. E poi in onda c'è anche un grande ritorno di Luisa Nanni Pieri.
2: Ah, giusto!
0: Sì, nonché Elisa Graci in una veste...
2: Ho visto Elisa Graci, però.
0: Pare sia un po' afona.
2: Ah...
0: Vabbè, leviamoci.
2: È l'emozione.
0: Beh, qui con Facchini. Noi eravamo qui con Guastafiero, ragazzi.
2: In effetti.
0: Posso dirvi una cosa prima di salutarvi? Giulia, noi ci vediamo molto presto. Però te lo dico a nome di tutti e due, di noi come coppia radiofonica. Mattia, ci mancherai tantissimo.
1: immagino.
0: Ciao a tutti.
1: Abbonatevi, ciao.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
12: Popolare Network.
13: ...17.30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. L'ultimo è un operaio morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. La dinamica è ancora da ricostruire. Andrea Di Risio, 21 anni, era operaio stagionale in una cantina sociale in provincia di Chieti ed era prossimo alla laurea. È morto per cause da accertare mentre stava ripulendo alcune vasche di vino. Si chiamava Carlo Spiga, il camionista di 61 anni, invece morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando a causa del cedimento delle cinghie che assicuravano il carico.
14: In Europa è scontro sul bilancio dell'Unione, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti. Nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità. Contrari diversi paesi, tra cui Italia e Spagna, che respinge la proposta di mediazione della presidenza irlandese. Nella trattativa entrano anche le richieste degli Stati di margini di flessibilità per far fronte all'inflazione.
13: La misura non è stata concordata, ma attendiamo dettagli. È quanto trapela dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, sull'ipotesi contenuta nel documento di bilancio di un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni per finanziare la manovra. L'ABI è sempre stata contraria a nuovi contributi, che però nelle precedenti versioni erano sostanzialmente un anticipo d'imposta, quindi un prestito. Nella notte il governo intanto ha inviato a Bruxelles e al Parlamento il documento che delinea i confini della manovra. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa degli sviluppi della trattativa in Europa.
14: Sta iniziando a farsi sentire la protesta che prosegue ormai da diversi giorni di autotrasportatori e agricoltori nel sud Italia, in particolare in Calabria. Nel Cosentino la maggior parte delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. Il tema è proprio il prezzo del gasolio. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo.
13: Secondo la CNN, l'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili Patriot statunitensi, usati finora per la propria difesa aerea. Il fatto contribuirebbe a rendere il paese più vulnerabile e si aggiunge agli allarmi degli ultimi giorni sulla mancanza di informazioni di intelligence da parte degli alleati, compresi i problemi con la rete Starlink controllata da Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi delle forze di Kiev contro le raffinerie russe, di cui aveva dichiarato l'interruzione dopo che Trump aveva proclamato una tregua sugli obiettivi energetici mai accettata da Mosca né nei fatti né nelle dichiarazioni. Secondo le autorità ucraine, nelle ultime 24 ore gli attacchi russi sul paese hanno causato almeno 17 morti.
14: In Russia è stato liberato il direttore della testata di opposizione Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, che poche ore fa era stato perquisito nella sua casa di Mosca e portato via per essere interrogato. Lo fa sapere il quotidiano per cui lavorava Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa 20 anni fa mentre lavorava sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. L'operazione di oggi sarebbe legata al caso di un altro giornalista della testata, Oleg Roldungin, arrestato alcuni mesi fa con accuse tuttora poco chiare.
13: Retromarcia di Donald Trump sull'esecuzione pubblica di Nidal Hassan, ex membro dell'esercito statunitense che uccise 13 soldati in una sparatoria nel 2009. La sua amministrazione aveva detto che la sua morte per fucilazione sarebbe stata trasmessa in streaming. Dopo le critiche dal Papa alle principali organizzazioni dei diritti umani, Trump ha detto che la diretta non ci sarà perché molte persone preferirebbero non vederlo morire, pur specificando che Hassan morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione.
14: In Sudan, la ONG Emergency Lawyers dice che un attacco aereo ha ucciso 5 bambini in una città controllata da forze paramilitari nella zona del Kordofan settentrionale. Secondo l'organizzazione, la strage sarebbe stata commessa dall'esercito, che finora non ha risposto a questa accusa. Nel paese è in corso una guerra civile iniziata ormai 3 anni e mezzo fa.
13: In Toscana, al Tribunale di Massa, 4 membri di ultima generazione sono stati condannati per il blocco della strada dei marmi di Carrara, avvenuto il 10 giugno 2022. Le accuse erano quelle di blocco con oggetti e interruzione di pubblico servizio. Per uno degli attivisti è stata decisa una pena di 9 mesi e 10 giorni, per gli altri 3 membri di ultima generazione la condanna è a 6 mesi di carcere. La notizia arriva dallo stesso movimento che annuncia che farà ricorso, spiegando che la protesta riguardava l'estrattivismo, cioè lo sfruttamento intensivo del territorio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
12: Popolare Network.
15: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
16: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: E allora, cara Luisa, tu lo sai, lo sanno bene anche i nostri ascoltatori, la campagna abbonamenti è un po' un luogo... Allora, taluni lo definiscono magico, tal'altri lo definiscono bizzarro. Tendenzialmente io direi più bizzarro che magico.
1: Decisamente più bizzarro che magico.
0: Dove un po' tutti diamo quello che abbiamo per riuscire, come dire, a fare la nostra parte nel cercare di suggerire agli ascoltatori il perché, il per come sostenere Radio Popolare e la sua libertà editoriale. Per esempio, te hai appena fatto 8 ore di conduzione con quegli altri agitati. Eppure sei ancora qui. Avresti delle... Mi fermi, mi dici: ho un'intervista, ci avrei quella roba di redazione.
1: Io forse dovrei, sì, in effetti.
0: Avrei delle cose vere da fare.
1: Però diciamo le cose come stanno. Qui non sono certo io quella che si sacrifica.
0: Perché nel momento in cui comparte la campagna abbonamenti, ognuno fa il massimo per questa radio. E quindi... al raggiungimento di un dato numero di abbonamenti e ritocchi in questa fascia di conduzione musicale, io e Luisa Nannipieri ci faremo da parte e lasceremo completamente la conduzione a una voce che finora avete conosciuto in altri ambiti. L'avete conosciuta a raccontarvi le novità musicali, i quiz, i suoi racconti di vita. Forse non lo sapete, ma ha vissuto anche a New York. Ma al raggiungimento di una data quota di abbonamenti e ritocchi, voi potrete avere da quel momento lì fino alle ore 19 la conduzione di Elisa Graci in questa foggia. Signore e signori, Elisa Graci solo per i nuovi abbonati.
2: Buonasera. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Elisa Graci con voi, o quel che ne rimane.
1: Non abbiamo un problema col mixer.
2: No.
0: Abbiamo alzato al massimo.
2: Abbiamo un problema con le corde vocali, ma grazie di questa sigla, Davide Facchini. Mi sento già un po' Brigitte. No, Brigitte Bardot, no.
0: Jane?
2: Sì, lei.
0: Jane? Jane Burr?
2: Jane
0: Birkin.
2: Birkin. Déjà, no good, yeah. Ragazzi, è andata così, ma io interverrò quando necessario in questa, in questa conduzione. E non ti prego, non lasciarmi il mixer.
0: No, ma allora, tu non so se hai notato, quando parli tu,
2: sì,
0: io i cursori mio e di Luisa Nannipieri scendono improvvisamente. A questo punto,
2: sì,
0: sei tu la regina della conduzione. Tu stai lì.
2: Va bene.
0: Ogni tanto ti richiamiamo in onda, giusto, okay, per far capire agli ascoltatori cosa potrebbero avere.
2: Sì.
0: Adesso devi pensare a che quota dobbiamo, di ritocchi e abbonamenti dobbiamo arrivare. A quel punto, però,
2: Ma una sfida.
0: Vai in onda solo tu fino alle 19.
2: Solo
0: io e lei.
2: Andate,
0: cioè,
2: via.
0: Lei va a fare le notizie.
2: La giornalista.
0: E io sto qua a far niente. Pronta?
2: A prendermi in giro.
0: Vai. No, io niente, guarda, vai.
2: Allora, diciamo 20?
0: No, però che cazzo,
2: è troppo.
0: Scusami. No, però, scusami. Diciamo 20.
2: Diciamo 20.
0: Così, brava.
2: Diciamo, diciamo almeno 20. Propoli, l'ho già preso il propoli. Ho preso il propoli, ho preso il Vesmo? Vesmo? L'Erasmo? No, l'Erismo.
0: Erisimo.
2: Erisimo.
1: Sta anche bevendo
2: un beverone. Ho preso anche Aspigola, ragazzi. Ho preso tutto.
0: Ti danno dei soldi per studiare questo rinomo?
1: Cos'è quella caramella?
2: Ho preso. C'ho anche una caramella alpino verde.
1: Mamma,
2: la mangio?
1: Buone le caramelle alpino verde.
2: La mangio? Vado. Fatti bravo in studio.
0: No, allora, non sprecare la voce leggendo i messaggi. 331-621-4013. Patti bravo in studio? Perché così prova a dirla.
2: Patti bravo in studio.
0: Così, bravo. Pazza idea. Ma questa era la base della colonna sonora delle pseudo radio soap opera di Dismelone. Ho capito, è anche Serge Gainsbourg e Jane Birkin un po' prima di loro. Propoli come se piovesse.
1: Però riesce a fischiare, almeno potrebbe esprimersi a fischi.
0: Scusa, la frase minchia esci da questo corpo, come la prendiamo?
2: Hai ragione. Ti do ragione, caro Vic.
0: Io pensavo bestemmioni in pisano, no? No, grazie, no. Grazie, no. Ci sono poche cose così poche, non radiofoniche, come fischiare in onda. Una di queste è fare i versi degli animali. Un'altra è fare gli accenti di tutta Italia. Ecco, no.
2: No.
0: Allora, sei pronta?
2: Sono pronta.
0: Hai ancora 40 secondi per decidere quanti abbonamenti.
2: 20, ho già detto. Je veux, je veux. Je veux, je veux. Wow.
0: Te je veux.
2: Jacques, no. Jacques, me.
0: Tu che hai vissuto. Tu che hai vissuto.
1: No, dice voglio, voglio.
2: Ah. No, je veux, je viens. Je
1: no,
2: veux. Je go, je.
0: Ma no, dice te je veux. Dice te je veux, te je veux.
1: È tua.
0: Ed è una base. Questa è una canzone degli anni 70.
1: Allora, ammetto che non l'ascolto da secoli, per cui non so se dire. Cioè, a me sembrava.
2: Je veux, je veux. Je veux, je
0: veux. Elisa, fai
1: perché avrebbe senso.
0: Elisa, fai fumi, sì. Solo con acqua che arriva alla gola. Domani hai la voce. La Gracie potrebbe sfidare Tony Gorgonzola chi fischia di più. No. Dite a Elisa di prendere lo oscillococci.
1: Ma non sappiamo cosa fa lo oscillococci.
0: Gracie ha chiaramente urlato troppo ieri, sì?
2: Sì, sì.
0: Mangia un Arbor Magique, qualcosa lo fa. Caramelle e la menta troppo aromatiche non vanno bene perché seccano le corde vocali.
1: Facci... No, ma è il pino, non è la menta, tranquilla, no panic.
0: Facci l'imitazione di Umberto Bossi.
2: Allora. No.
0: Eri tu?
2: No, andava bene.
0: Erisimo va benissimo. Ginseng grattugiato e strizzato. Succo di limone, miele e acqua calda.
1: E la mamma mia.
0: Quando si dice dare tutta se stessa.
2: Scusa.
0: Lo scillo coccinum non fa un cazzo. E ma un pezzo di Fontes DC mette a posto le voci.
2: Io oggi ho fatto acqua e bicarbonato.
1: Vabbè. Acqua e bicarbonato, sì, però fa schifo.
0: Un kebab, abbastanza. Le acciughe. Vabbè, basta.
1: Kebab.
0: Allora, l'unico che ha capito è Simone, che dice Graci bomba sexy. Ma va? Ma va, dici? Allora, per cui io direi a questo punto potreste addirittura cambiarvi posto. Così leggi i messaggi, che tanto tu non puoi.
1: Aspetta,
0: che tanto tu non puoi leggere. I fogli ce li ha?
2: Sì.
0: Le fatte tutte? Va bene, va bene, vai.
1: Do anche la sciarpina. Non dimenticare la spigola. No, scusate, non dovrei dire i nomi.
0: Cosa? Sai che il microfono è aperto, vero? Sì. Grappa che disinfetta. Oscillo col cilum. Indovinelli sbagliati a caso. Va bene. Questa è la campagna abbonamenti di Radio Popolare. Volete sentire Elisa Gracci? Vi tocca mettere mano al portafoglio. L'abbiamo detto più e più volte il perché è il caso di sostenere Radio Popolare. Qualora vogliate, qualora riteniate che questo il panorama informativo musicale italiano dal punto di vista delle testate giornalistiche sarebbe più scarso senza Radio Popolare, se pensate che tutto questo che va avanti in qualche modo in maniera ciancicata, in maniera professionale, in maniera questa guarda il cellulare, quell'altra non c'ha voce, in maniera
1: no, ma scusate, mi scriveva Iampaglia.
0: Ecco, certo.
1: Poi stavo leggendo i messaggi, stavo cercando di capirci qualcosa. Chi è Kim Carnes?
2: Chi?
1: Kim Carnes, Carnes.
2: Ah, è quella che fa la musica, tipo la canzone, quella Barry Davis Heist, credo.
1: Ok.
2: Avete capito? Me la metti, Davide?
0: Barry Davis Heist?
2: Barry Davis Heist.
0: Ma non è vero che la voce come lei lì?
2: Secondo loro sì, secondo gli ascoltatori.
0: Ma perché sono audiolesi?
2: Sì.
0: È per quello che ci ascoltano, no? Le corde vocali sono, aiuto, aggiungo qualcosa, come certi dispositivi
2: elettronici.
0: Certi le corde vocali della Graci, le Graci hanno l'obsolescenza programmata. Si riprendono solo dopo un tot di abbonamenti.
2: 20.
0: Succede una volta all'anno. È come come gli iPhone che si rompono dopo tot.
2: Una volta all'anno. Sì.
0: Allora, Luisa, abbiamo...
1: Io sono sconvolta, non sono abituata, cioè, mi hanno fatto sempre andare in onda in degli orari improbabili, arrivano una valanga di messaggi con voi due, gracida.
2: Sì.
1: Cosa?
2: Perché sarei un po' acida in questa versione.
1: Massimo rispetto per la moribonda.
2: Grazie. Grazie mille.
0: È bella, è bella questa cosa qui che va in onda nel momento in cui ti si caga, Luisa. È una roba nuova.
1: Sì, è incredibile. No, non sono abituata. Troppo, cioè, no. Oddio, adesso c'ho l'ansia. Aiuto.
0: No, sì, no. Sì. Già c'è quella che non sta tanto bene. Vabbè, allora, campagna abbonamenti. Prendiamo 20 abbonamenti, così potete, possiamo mettere a posto le corde vocali. E nelle nostre corde, anche nelle corde vocali di Elisa Graci,
2: yes.
0: Tornare in onda. Vabbè, ma se fai così non li stimoliamo più.
1: Però rilanciano, dicono che il gracidale della Graci vale almeno 30 abbonamenti.
0: Sì, ho capito, però dovete abbonarvi.
2: Intanto facciamone 20.
0: Esattamente.
1: Iniziate a mandare screenshot, abbonamenti, cioè va bene i messaggi, però qua carta canta, ragazzi.
0: Esatto, 331-621-4013, SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it, oppure per chiamarci.
1: Per chiamarci lo 02-33-001-001.
0: Perché abbonarsi?
1: Perché siamo una radio libera, indipendente, e vogliamo rimanerlo.
0: Sì, perché abbiamo, con i vostri abbonamenti abbiamo pagato il soggiorno alla Grazia a New York. Il soggiorno a Parigi a Luisa.
2: Sì.
0: Il soggiorno ai Maciacchini.
2: A Davide Facchini.
1: Abbiamo provato a pagare il soggiorno in Israele a Martina Stefanoni. È andata male.
0: Vabbè, le notizie le sapete. Volevo fare i complimenti a chi ha scelto la foto di Martina Stefanoni, che ha fatto il giro d'Italia. Ridiamo la notizia, Luisa. Tu che fai?
1: Beh, la notizia è andata male.
0: Vabbè, le notizie le sapete. Volevo fare i complimenti a chi ha scelto la foto di Martina Stefanoni, che ha fatto il giro d'Italia. Ridiamo la notizia, Luisa. Tu che fai?
1: Beh, la notizia è che Martina Stefanoni, a cui era stato convalidato

0: Lei è un giornalista del Fatto Quotidiano, esattamente. Ci saranno anche interrogazioni parlamentari. Insomma, è una cosa grossa. Ha fatto il giro d'Italia. Il reel sui social che raccontava questa cosa da parte della redazione con la voce.
1: Di Martina, della
0: No, la
1: direttrice.
0: voce della direttrice Lorenza Ghidini con il testo, no, del reel che racconta questa cosa di Lorenza Ghidini, il logo della radio, giro d'Europa di questa notizia con la faccia della Stefanoni nell'anno in cui a 17 anni ha fatto l'Interrail. Ha fatto l'Interrail.
1: Beh, ragazzi, credo che fosse anche la foto del libro
2: Eterna,
1: di Gaza,
2: l'eterna.
1: perché abbiamo il sospetto.
0: Va bene, lo è.
1: Tra l'altro mi giungono voci dall'ANSA, adesso non ho davanti la notizia vera e propria, ma pare che l'ambasciatore israeliano si sia espresso, quello in
0: Dai.
1: Italia, e abbia detto che stanno cercando di capire e ci diranno
0: Ma
1: cosa è successo.
0: tu mi insegni che diamo le notizie solo quando sono tali. Per
1: Beh, allora la dichiarazione c'è, poi non ce l'ho
0: cui.
1: davanti, per cui non vi sto dando un virgolettato.
0: Ok, brava, vedi Luisa. Beh, i vostri abbonamenti servono anche a quello.
2: 20.
0: 20.
2: 20 abbonamenti.
0: Aumenti servono anche a mantenere la professionalità dei
1: Collaboratori, lavoratori?
0: No, sto mettendo mal
1: Giornalisti?
0: pagati. Lavoratori!
2: Sì,
0: Lavoratori!
2: entrambe le cose.
0: Collaboratori, professionisti!
1: Professionisti e non
0: Professionisti!
1: solo.
0: No, e anche?
1: E anche.
2: Giornalisti.
1: No, beh, scusami, un po' di tutto e di più. Siamo di tutto e di più perché siamo bravi.
0: Per cui
1: Diciamocelo ogni tanto,
2: siamo
1: no?
2: bravi, siamo
1: Ecco.
2: bravi. Lo dico così, però siamo bravi.
0: Dai, che
1: Che è molto sexy.
0: metto subito la sigla.
2: Molto bravi. Radio Popolare,
0: Vai.
2: una radio di bravi, bravissimi collaboratori, giornalisti e redattori. Pagati un po' così, però. Ma non più, ma non più.
0: Ma non più.
2: Ma non più.
0: GTV,
2: Oh, mon amour l'ha detto, però.
1: Beh, sì, l'ha detto lei.
0: No, quella era Annalisa.
2: No, ha detto oh, mon amour.
1: Mon amour.
2: Mon amour, mon amour.
0: Va bene, se mi avanzano degli abbonamenti, devo finire di pagare il soggiorno. Ok. Abbiamo una manciata di minuti prima della pubblicità.
1: Ma chiamate non ce ne sono, nessuno ci chiama.
0: Ma adesso bisogna fare delle domande.
1: Ah, cioè.
0: Chiamate per dire che vi abbonate, chiamate per dire che ci sostenete.
1: Chiamate per dire che ci sfidate.
0: Ci sfidate, poi adesso dopo la pubblicità parleremo delle sigle, insomma, dopo delle sfide, poi potete anche, se fate gli abbonamenti, potete chiamare e far dire delle frasi a Elisa Graci.
2: Scegliete voi la
0: Ormai
2: frase.
0: stiamo grattando, si vede che è venerdì.
1: Se ci
2: Fondo
1: state
2: delle
1: seguendo da prima
0: E
1: avrete.
0: tra l'altro
2: A parte che è
0: giovedì.
1: È giovedì, esatto.
2: Giovedì.
1: Ma se ci state seguendo da prima avrete sentito la hotline Guastafierro
0: Ah,
1: e adesso
0: pure?
1: avete l'hotline Graci.
0: Pure?
1: Guarda, guarda questa
0: Cioè,
1: radio
0: già,
1: com'è.
0: scusate, mi stai dicendo
2: Per
0: che già
2: tutte
0: è
2: le età.
0: un'idea di. Questa è già un'idea di merda.
1: Sì, arrivi proprio in
0: E non è
1: ritardo.
0: neanche
1: Esatto, no.
0: originale.
2: È intergenerazionale, direi.
0: Che cosa?
2: Dopo Guastafierro.
0: Certo.
2: Eccola, questa sono io che canto per il
0: Ditemi
2: Davis.
0: voi se questa è la stessa voce che ha la Graci.
2: Beh, mi ricordo
0: ma
2: quando.
0: No!
2: No, aspetta, ora inizia.
0: Ma ti piacerebbe aver sta voce, Graci?
2: No, senti, senti.

0: Allora direi che il commento alla similitudine ipotetica tra la voce di Elisa Gracie oggi e la che è questa è Kim Carnes, la cantante di questa canzone, diciamo la chiusura la fa Ross. Scrive al 331 61 403: la differenza tra effetto Marlboro e virus è netta.
1: Cioè, nel senso che io ho l'effetto Marlboro?
0: No.
2: Ma no, questo è chiaramente l'effetto virus.
1: Sì.
2: Ma tra l'altro, scusa, ma una malattia via l'altra tu?
0: Tra l'altro, 50 anni di lotta per la tutela della privacy gettate nel cesso con una frase. No,
1: allora, non ho mai fatto segreto dei miei otoliti.
0: Ah, giusto, settimane. Gli otoliti? Basta però.
1: Ora basta.
2: No, io mi fermavo agli otoliti.
0: Fermiamoci.
2: Ma andavo più lontano soltanto perché gli otoliti sono arrivati anche loro in abbonaggio.
1: Esatto.
0: Okay. Gli otoliti in abbonaggio. Sono abbonati gli otoliti della Grazia?
2: Certo. Sarebbe bello se si fosse.
1: No, anche a 107.6.
0: No, va bene.
1: C'è la pubblicità.
0: C'è la pubblicità, poi torniamo e ci mettiamo giù seri con la campagna Buona Mia.
1: Yes.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo da la tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
8: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
7: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
9: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.

0: E non ho neanche la scusa di essere andato in onda per 50 ore di seguito durante questa settimana.
1: Ho visto una sirena che si stava per accendere. Ho avuto paura.
0: Beh, sì.
2: Siamo qua.
0: Va bene, due argomenti da qui alle 19 per quanto riguarda la campagna abbonamenti 2026, autunno 2026, Radio Popolare. Con Davide Facchini,
1: Luisa Nannipieri,
2: Elisa Grasci.
0: Un casino con il mix, però è bello. Fino alle ore 19. Allora, l'idea che ha avuto
2: Elisa Graci
0: durante questa campagna abbonamenti, l'avete sentita nelle scorse conduzioni che ho fatto io con
2: Elisa Graci.
0: Ossia il question time. Basta adesso, Elisa, fermati un attimo perché sennò tiri gli ultimi. Luisa Nannipieri, da giornalista, professionista, qual è? È arrivata preparata?
1: Certo, sono arrivata preparatissima. Poi in realtà sapevo che mi avreste chiamato qua dentro solo per questo.
0: E quindi vi dice che cos'è il question time. Allora comincio io con la prima piccola spiega. Ora, durante la campagna abbonamenti, ma in generale durante l'anno, noi vi raccontiamo un sacco di fatti nostri. Sapete tutto di noi. E è Parigi, e New York, e la Bovisa, e il bambino piccolo, e il bambino medio, e senza bambino, e le serate di qua, le serate di là, gli aneddoti, eccetera, eccetera. Durante la campagna abbonamenti vi chiediamo il vostro rapporto con la radio. Quando sentite la radio? Cosa vi piace della radio? Cosa non vi piace della radio? Insomma, anche in quel momento lì, in qualche modo, parliamo della radio. E quindi cosa abbiamo deciso di fare questa volta?
1: Beh, di parlare un po' di voi che ci ascoltate, ascoltatori e ascoltatrici.
0: E come lo facciamo?
1: Facendomi un sacco di domande. No, non è vero. Abbiamo un sacco di domande di cui noi ne scegliamo una, mm-hmm, e voi ne scegliete un'altra a cui rispondere.
2: Perfetto.
0: Fondamentalmente, intanto vale lo 02 33 00 02 33 001 001. Numero 2, chiamate e dite collateralmente che vi abbonate. E il funzionamento è questo qua. Noi vi leggiamo adesso, io, Luisa e quel che rimane di
1: Della Graci.
0: Della Graci. Leggeremo le domande, tutte le domande, molte delle domande. Voi chiamate allo 02 33 001 001. Una la scegliete voi e una la scegliamo noi. E dovrete rispondere alle domande. Allora, ecco qua quali sono le domande. Pronte? Le domande per il question time. La parte dell'automobile che preferisci e perché? E leggila. Ve la do, vai, leggi un'altra.
1: Bugia storica che avete raccontato ai vostri genitori in gioventù.
0: Se il denaro e il tempo non fossero un problema, che mestiere che cosa fareste domani?
1: La vostra fobia.
0: Il regalo più brutto che avete ricevuto.
1: Qual è la cosa più stupida o inutile che avete comprato solo perché era in saldo?
0: Elisa Graci.
2: Qual è il più grosso vostro grande talento? Sì.
0: Qual è il vostro rapporto con il cibo, con il viaggio, con la maternità, con la paternità, con il sesso e con la notte? Non tutte, uno per volta.
1: E se fossi un animale?
0: Il vostro angolo di casa preferito.
1: Superpotere.
0: Il compagno di classe che avete odiato di più nella vostra vita e perché?
2: C'è un argomento di cui potresti parlare per ore senza mai stancarti.
0: Il vostro mito greco o latino, un vostro mito dell'epica preferito.
1: Quella bellissima. Quella volta che avete sbagliato treno, autobus o strada in modo così clamoroso da ritrovarvi in un'altra regione o nazione.
0: Il rapporto con le pulizie domestiche, con la pattumiera e con lo sport, sempre uno per volta.
1: Qual è il miglior consiglio che hai mai ricevuto e chi te lo ha dato?
2: la cosa più cattiva che avete fatto.
0: Così lo dici. Va bene, queste sono alcune, poi ce ne saranno anche altre, ma... Ah, c'è anche il foglio dietro, ma sì, pensa!
1: Ah certo, c'è il retro!
2: L'ho fatto fronte.
0: Allora, è la cosa che fanno gli altri che vi fa perdere la pazienza!
1: Ah, se, volete sapere se hanno dei parenti famosi, cioè Nepo Baby?
0: No!
1: Cos'è?
0: No, è il parente, è la persona famosa che vorreste come parente, e perché?
1: Ah!
0: Solo che ha fatto una crasi, la Graci,
1: ragazzi! Beh, però... ste crasi di Graci...
0: Il vostro autogrill preferito!
2: La cosa più strana che avete tenuto in frigorifero.
0: Va bene, ne ancora, ancora, vai, ne ancora uno.
1: Sì, il personaggio dei cartoni animati che preferite.
0: No, con cui uscireste?
1: Come con cui uscireste?
2: Sbagliato.
1: Ragazzi, mi avete dato il foglio sbagliato. Cos'è?
2: No, ho fatto un riassunto.
1: No, va bene tutto, io arrivo. Sono preparata.
2: Ne ho anche aggiunta un'altra. Per favore, mi metti la sigla.
0: Vai.
2: Il tuo drink preferito.
0: Va bene, queste sono molte.
1: Però io vorrei dire, scusate, che sono già arrivati dei messaggi, no, ma io mi rifiuto.
0: No. Non si dicono.
1: Possiamo dirlo? No, dovete chiamare, esatto. Chiamate, dateci le risposte e abbonatevi già che ci siete.
0: 02-33-001-001 per rispondere a una di queste domande. Una quella che scegliete voi e una la scegliamo noi. Poi ci sono le altre che siamo stati a leggerle tutte.
2: Bugia più colossale.
0: Ma allora, non c'è la base. No, Aspetta, scusa.
2: Bugia più colossale.
0: Perché dicono la Graci sembra una speaker di Radio 24?
1: No? Non lo so, però
2: forse dovrei andare a fare un provino con questa, voce a Radio 24.
1: Comunque, ragazzi, sull'angolo di casa preferito, io mi ricorderò per sempre quella volta che sono andata a Palermo e c'era il padre di un ragazzo, siamo andati a casa sua e lui si era fatto un angolo 800. Cioè c'era proprio un pezzo di casa in mezzo alla stanza, soffitto, pavimento, mobilio. Tutto 800.
2: Beh, insomma, buono, bello. E... con gli affreschi.
1: Ma un pezzo, cioè proprio così.
2: Tutto il resto moderno.
1: Tutto il resto diverso.
0: Ma nella stessa stanza?
1: Sì.
0: Cioè quindi un pezzo di soffitto, un pezzo di muro?
1: Beh, il figlio aveva la camera completamente dipinta di nero.
0: Vabbè. Gente un po' strana. Ci sono dei problemi.
2: Aspetta, lascia così. Pronto?
0: No.
2: Stavo
0: per alzare il livello di scorrettezza, non ci fermiamo qua. Va bene, per cui le avete sentite le domande 02-33-001-001 per telefonarci.
2: E tra l'altro aggiungiamo che potete farmi dire quello che volete con questa voce.
0: Però tu devi alzare la mano. Perché se
2: alzo la mano. Aspetta. Dico, se volete farmi dire qualcosa con questa voce, potete usarmi.
0: Basta che va
2: bene. Va
0: bene. Ok. Perché poi succede come è accaduto l'altra volta, che la gente all'inizio era un pochettino dubbiosa, non voleva, tu annuisci, non parla. Poi alla fine, l'ultima mezz'ora, litigano per poter per partecipare. Eccoli qua che arrivano, 02-33-001-001, pronto chi sei?
3: Ciao, sono Emma, vorrei rispondere alle domande.
0: Va bene, scusa, non abbiamo detto che potete dare anche il nome di fantasia, se preferite. Vuoi ridire il tuo nome di fantasia stavolta?
1: Che non è Anna.
0: Che non è Anna?
3: Sono Emma.
0: Emma. Non abbiamo capito una... non avevamo capito una porta. Allora, la prima domanda la faccio io, è una new entry di questo giorno.
3: Non sei sentito.
0: Te la faccio io la prima domanda, sei pronta? Sono molto contento di questa domanda. Qual è la tua parte dell'automobile preferita e perché?
3: La mia parte dell'automobile preferita, visto che ho 10 anni, il sedile dietro, così riesco a sentire la radio.
0: Ok, domanda successiva. Il sedile di dietro lo preferiamo, Emma, con seggiolino di sicurezza o in maniera trasgressiva senza sedile di sicurezza, seggiolino di sicurezza?
3: Senza, toglierlo.
0: E ti dirò un'altra cosa, vado a chiederti. I tuoi genitori ti considerano finalmente una ragazzina matura e hanno tolto quello strumento di tortura che si chiama portiera con il chiudibimbo, che non ti permette di aprire la portiera quando cacchio ti pare? Te l'hanno tolto o ce l'hai ancora?
3: Allora, mia mamma l'ha tolto, mio papà non si ricorda come togli.
0: Emma, guarda, è una storia, sì, succede anche in altre famiglie. Funziona così. Va bene, Emma, tu invece che a che domanda volevi rispondere?
3: La domanda, allora,
2: se l'hai dimenticata. Te la sei dimenticata?
3: No, è che non mi viene.
0: Te ne facciamo un'altra?
3: Sì.
0: Sì, la bugia più grande che hai detto?
3: Allora, quella più grande che ho detto è quando dico che ho messo la crema per il corpo e non l'ho messa.
0: Perché? Ma scusa un attimo, perché adesso ci stiamo avvicinando ad ampie falcate verso il telefono azzurro e il seggiolino forse no, e non si sa bene il chiudi bimbo se c'è o no. Adesso siamo di... Chi è che ti chiede di mettere la crema?
2: La crema solare.
0: La crema solare.
1: La crema solare.
0: La crema protettiva.
3: Che metto per idratare la pelle.
0: Ah no, vedi che ho capito.
3: Sia da mio padre sia da mia madre, perché hanno le case separate.
1: Te la mettono doppia. Cioè tutto il...
3: No, dopo la doccia.
1: Beh, guarda, però bravi, scusa, perché dopo la doccia è una buona cosa.
0: Ma i tuoi genitori, ancorché separati, sono dermatologi?
3: Ma non sono dermatologi.
0: Allora sono proprio fissati.
3: Ma lo dico solamente perché alcune volte mi si secchisce la pelle.
0: Oh, mamma mia. Che noia. Posso dire, sta roba è una noia. Anch'io mi annoierei. Sai cosa devi fare? Fatti mettere della musica mentre te la metti. Mi fai mettere la crema, mi metti della musica che voglio io, che così almeno senti della musica. O la radio, se preferisci. Va bene, Emma? Ascolta, Emma, il papà e la... Scusa, quei due cattedratici in dermatologia che hai come genitori sono...
1: Abbonati?
0: Sono abbonati?
3: Guarda, mio papà no, mia mamma mi ha appena abbonato.
1: Grandissima! Okay. Grande Emma!
0: Grande Emma!
1: Grande anche la mamma di Emma, però tu sei
0: grande
1: più grande.
0: Grande anche la mamma, grande anche la mamma. I tuoi hai detto che sono separati, abbiamo capito per colpa di chi. Visto che il papà non è abbonato, facciamo abbonare il papà?
3: Ma guarda, vuole anche lui.
0: Evviva la dermatologia italiana!
3: Non è una dermatologia.
0: Cosa? Scusa?
1: Non è dermatologia, giustamente. Te l'ha già detto 3 volte che non sono dermatologi.
0: Sì, però fatti controllare.
1: Ma sai, Facchini fa un po' fatica.
0: Ascolta,
1: oggi.
0: Già che ci siamo. Fai così, Emma. Quando si abbona anche il papà, fai mettere delle mail, dei riferimenti, perché sia io che Luisa dobbiamo farci controllare i nei. E quindi poi veniamo da voi in clinica, va bene?
2: Grande Emma.
0: Emma, grazie.
1: Grazie, Emma.
0: Emma, guarda, sei avanti. Ciao. Avanti, spiritosa. Ciao Emma, ciao. Grazie.
1: Ma è avanti, anche se le piace di più sedile dietro, è avantissimo.
0: Ehi.
2: Stefani Piari, che battutina.
0: 02 33 001 001. Mi sembra che sto clonando la voce della Graci, fatela parlare ancora un po'. No,
2: chiama.
0: Devi chiamare e abbonarti. Facchini, puoi fare un podcast? No, devi chiamare e abbonarti. E poi dovete chiamare.
1: Ah, ma cavolo!
0: Cosa?
1: Ci siamo dimenticate. Se è abbonata, avrebbe potuto far dire qualcosa alla Graci.
2: Ah, già.
0: Ah, sì, mi sembrava aver abusato di lei.
1: Hai ragione.
0: Sia di lei che della pazienza dei suoi genitori. Un po' troppo. E quindi mi
1: prossimo
0: sono...
1: abbonamento, ricordiamocelo.
0: Mi sono un po' disunito, sì. Okay. Dai, forza che c'è il GR. 0233 001 001. Chiamate, parlateci di voi. Le domande le avete sentite. Una la scegliete voi, l'altra la scegliamo noi. Abbonatevi, sostenete la radio.

0: Una base, eh?
1: Una base. ormai. 18, 19 e 19, guarda un po'. 18, 19 e 20, così. Radio Popolare, la campagna abbonamenti.
0: Fa pure rima?
1: Eh sì. Proseguiamo con la campagna abbonamenti. Bella questa diretta, Facchini, Nanni Pieri e Voldemort. Vuoi dire qualche cosa riguardo?
2: Sono d'accordo, attenzione però. Scusa, potrei mandarti una maledizione.
1: Prova a dire Avada Kedavra.
2: Vrax.
1: Scusa, questa che magia?
2: No, quelli parla col serpente, Voldemort.
1: Che magia è quella lì?
2: È quella.
1: Quella che hai detto tu, com'è che fai?
2: È una maledizione.
1: Quella che è?
2: Erbersluss. Allora, è la maledizione di chi non si abbona.
0: Bella questa.
1: Scrivete al 331-621-403. Ragazzi, mi ripetete le domande? Sì. Tra un attimo, prima abbiamo una telefonata. 0233-001-001. Pronto?
3: Pronto, mi ripeti le domande?
1: No, sei pirla, dai. Sei serio?
3: Non le so.
1: Veramente? Sì. Però stai lì.
3: No.
1: Però stai lì, stai pronto?
3: Sì.
1: Va bene, stai lì. Qual è il vostro più grande talento?
0: La bugia storica che avete raccontato ai vostri genitori da giovani.
1: La vostra fobia.
0: Il regalo più brutto che avete ricevuto.
1: La parte più bella la parte dell'auto che preferite.
0: La cosa più stupida e inutile che avete comprato solo perché era in saldo.
2: Che cosa collezioni?
1: La tua parte del corpo preferita.
0: E se fossi un animale?
1: Il tuo sportivo preferito.
0: Se il denaro e il tempo non fossero un problema, cosa faresti domani?
1: Il tuo rapporto con le pulizie domestiche, con la pattumiera e con lo sport.
0: La cosa più cattiva che avete fatto.
1: Il tuo compagno di classe che hai odiato di più nella vita.
2: C'è un argomento di cui potresti parlare per ore senza mai stancarti.
1: Il voto di cui ti sei pentito nella vita, e vale, voto politico, rappresentante di classe, condominio, quel che vuoi.
0: Il tuo sportivo preferito, l'abbiamo detto.
1: Ma sì, vai.
0: Allora l'angolo di casa preferito.
1: Esatto, uscire con un personaggio storico e perché.
0: Il mito greco preferito, io ho preferenze.
1: Il uscire con un personaggio di cartoni animati e perché.
0: La prima celebrity crush.
2: La band che piace a tutti, ma che a voi fa cagare.
1: Quando dici le parolacce, Graci. Va bene, sono queste, poi ce ne sono anche altre, però tutte no. Va bene?
2: Pronto?
3: No, va bene.
2: Ma come ti chiami?
1: Come ti chiami? Anche nome di fantasia, se vuoi.
3: Ah, ok. Allora sono Charles Gambino, King of Vigentino.
1: Charles Gambino, King of Giambellino.
3: Vigentino.
1: Va bene. Allora,
2: se vuoi lo posso dire con la mia voce.
3: La balla.
1: La decidi tu, la balla più grande che hai detto in vita tua?
3: No,
1: è genitore. Ok, rimani lì. No, rimani lì. Prima ne facciamo noi la domanda. Grazie, la fai tu. Vai.
2: Un solo piatto per tutta la vita. Uno per colazione, uno per pranzo e uno per cena.
1: Beh, ti è andata bene, dai. Vai.
3: Allora, sono indeciso tra...
1: No, è indeciso, dai.
3: No, ho risotto alla milanese. Risotto giallo.
1: Per pranzo, per cena o per colazione?
3: Pranzo, direi proprio pranzo.
1: O colazione?
2: Colazione?
3: Ah, colazione cosa è? Cavolo, yogurt greco.
1: Yogurt greco. Tu sei un gimbro.
3: Le gocciole di cioccolato, no?
1: Yogurt greco, gocciole di cioccolato.
2: No, con le gocce di cioccolato.
3: Insieme.
1: Ah, insieme. E cena?
3: E a cena, cavolo. Cosa potrei mangiare?
1: Cavolo? Ma rosso? Nero? Cavolo nero?
0: Cavolo rosso? Cavolo cappuccio?
2: Cavolo fiore.
3: Cavolo nero, dai.
1: Ma guarda che ti fa fare le scoregge quella roba lì.
3: Ho capito, cioè devi in qualche modo espletare la tua area che c'hai lì.
1: Ok, a posto, va bene.
2: Charlie Gambino Vigentino.
1: Sì, però tu devi alzare la mano e metterti la base.
2: Charlie Gambino Vigentino.
3: Childish.
2: Come Childish Gambino, come il cantante. Sì, ho capito.
3: Che ha cercato di imitarmi nel
1: va bene.
0: Ma allora, scusa, ma non ci doveva dire adesso
2: la bugia.
3: La balla. Allora, anni fa, insomma, adolescenza, uscita al pub, bevuta un po' troppo fuori dai canoni, quindi tornata a casa. Praticamente niente, stomaco, cioè entro sul letto, mi sembra di essere su una monoposto. A un certo punto comincio a tirare fuori tutto quello che ho mangiato.
1: Ma che bello!
2: Devo vomitare.
0: Racconto meraviglioso.
3: Esatto, esatto. Mi addormento, la mattina mi sveglio, praticamente tutto ricoperto di vomito, molto, molto. Allora mia madre mi guarda e mi fa: cos'è successo? E fino agli 90, 97 la guardo: mamma, sono andata al McDonald's, secondo me è una mucca pazza.
2: Oddio.
1: Niente male.
2: E ti ha creduto?
0: Chiaramente,
2: ti
0: ha creduto? Chiaramente no.
3: No, lei ha detto: beh, cavolo, effettivamente qua si parla sempre di questa malattia, si vede che evidentemente il McDonald's ha una bassa qualità della carne.
1: Certo.
2: Scusate. Poi non
1: le è venuto in mente che doveva venirti un'encefalopatia?
2: Che dovevi morire.
1: Doveva venirti un'encefalopatia? No, no, no. Se ne è sbattuta madre, se ne è sbattuta il il che fa capire. No, ascolta, lei, tu pensi che ti abbia creduto? Lei in realtà ci ha sperato. Sono due robe diverse.
2: Vabbè, però dai.
3: Darsi.
2: Da piccolo.
3: Può anche essere che ti abbia sperato. Però lei non è sempre tornata sull'argomento, anni dopo né niente, cioè, insomma. Però un'altra volta.
1: No, ma adesso.
3: Col vino.
1: No, aspetta un attimo, fermati. Sei abbonato?
2: Sbevicchiava Charlie Scambi.
3: Yes, sono abbonato.
1: Da quanto tempo?
3: Sarà abbonato da almeno 5 anni.
1: È il momento di ritoccarti.
3: Ho ritoccato già durante l'anno.
1: E ti ritocchi di nuovo.
3: Sì, ho capito.
1: E butta dentro sti 30 euro all'anno in più, 30 euro all'anno.
3: Certo, dai, adesso ci provo.
2: Dai.
1: Ascolta, hai chiamato, hai raccontato i cazzi tuoi. Su.
2: Childish Gambino, noi bene, crediamo così, in te.
3: Toglierò del cibo, toglierò un pasto di quelli detti ai miei figli per...
1: Allora, è bravo, no, giusto, perché tu così rinverdisci la tradizione della tua famiglia. Cioè, al genitore non gliene frega un cazzo del figlio, giusto?
0: No, ma non bisogna provocarlo, Facchini, comunque.
2: No, secondo me basta che togli le gocce di cioccolato dal tuo yogurt e ce la facciamo.
1: Ciao, scherzi a parte, grazie del
2: ciao.
1: Tuo sostegno.
2: Ciao.
0: Qua continuano a scherzare sulla Graci, perché ho la radio a volume alto, hanno suonato i vicini per chiedere se va tutto bene, hanno sentito la voce di Elisa.
1: Stanno chiamando in 450, adesso c'è il GR. Dobbiamo fare in frettissima.
2: Pronto,
1: ciao, chi sei?
2: Pronto, ciao. Ehi.
1: Sei in onda?
2: Sei tu.
0: Numero finale?
2: Hello?
1: 591, sei tu?
4: Ciao.
1: Ciao. Ah. Nome?
4: Lucy,
1: facciamo la prima roba. No, mancano 30 secondi. Richiami
2: Lucy,
1: appena dopo il
2: GR. Ci chiami tra 3 minuti?
1: Va bene?
4: Va bene.
2: Ti aspettiamo, Lucy.
1: Dai, tra poco. Ciao. Lucy e anche tutti gli altri che stanno chiamando. Come al solito basta qualcuno, è come le feste delle medie.
2: Sì.
1: Basta qualcuno che rompa il ghiaccio e poi arrivano tutti.
0: Ma è quello l'orario, perché c'è anche la cosa del fatto che la gente poi va in macchina, fa
2: cose. Devono essere per imitazione.
1: Siamo noi che siamo bravi.
0: No, beh, certo, quello okay. Era.
1: A proposito, adesso il GR di Popolare Network verrà annunciato da Elisa Gracci. Bene, lungo.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è il momento clou del pomeriggio di Radio Popolare. Le notizie delle 18:30 di Popolare Network.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Popolare Network.
17: Fatto e 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Il riarmo pesa sui conti in Europa, dove scontro sul bilancio dell'Unione. La Germania chiede tagli consistenti, contrari diversi paesi tra cui Italia e Spagna. Il governo presenta il documento di bilancio, mini manovra da 9 miliardi, oltre al deficit per armi ed energia, briciole per la sanità. Le misure definite dopo la trattativa in Europa sulla flessibilità. Le coperture dalle banche e ancora con tagli di spesa. Ucraina, le autorità denunciano almeno 17 morti in 24 ore. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno esaurito i missili Patriot usati per difendere il paese. A Bruxelles incontro tra i capi della NATO, dell'Ungheria e Romania dopo gli attacchi contro le navi nel Mar Nero, l'ultimo poche ore fa. Anche oggi tre vittime sul lavoro. A Cagliari un camionista è stato travolto dai tubi che stava caricando. Nel Chietino un 21enne stagionale è morto mentre puliva una vasca di vino in una cantina. Un terzo operaio di una ditta in appalto è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Sono dati in chiaroscuro quelli Istat sulla povertà. Leggero calo della povertà assoluta che tocca 5 milioni e 200 mila persone. Ma sale l'intensità. Chi è povero è sempre più povero. E tra gli operai il tasso è doppio rispetto alla popolazione generale. L'ambasciatore israeliano in Italia prende tempo sulla revoca del visto all'inviata di Radio Popolare. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso, ma stiamo verificando. Solidarietà dal mondo della stampa alla nostra giornalista. Il PD chiede al governo di pretendere chiarimenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata e buon ascolto.
16: Popolare Network.
18: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
19: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
20: Sei andata a una sagra?
19: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
20: E si mangia?
19: No, ma ti sazi di sconti.
20: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
21: Brico Ok, più vicino a te.
19: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Avete ascoltato il GR di Popolare Network delle 18. E bentornati all'ascolto della campagna abbonamenti 2026.
1: Allora, Luisa, la senti che fa le pause giuste?
2: Madonna!
1: Perché la voce, vabbè, poverina, ha le corde vocali infiammate, tutto quello che vuoi, il catarro, non so, dagli una...
0: Catarro non ce l'ho.
1: Dagli una pastiglia valda, però fa le pause giuste, senti.
0: Question time.
3: Contro te.
0: Question time, il nuovo format.
1: Nuovo format.
0: Ideato da Davide Facchini e Elisa Grasci. Per campagna abbonamenti. Grazie Luisa Nanni Pieri di essere qui.
1: No, però allora.
2: Guarda come ti sta tornando la voce. Penso, guardala.
1: Ma perché continua a tirarmi le palline?
0: Così. No,
2: perché si sta allenando al basket da ufficio.
1: È vero, vai con il basket da ufficio. Allora, abbiamo bisogno ancora di partecipanti alle sfide.
2: Sì.
1: In particolare,
2: basket da ufficio.
1: Pare che non ci siano gli sfidanti per quelli che devono sfidare me. Che sono, allora, il doppio. Cioè, io e Massimo di ping pong, io e Massimo Rebotti contro. C'è un ascoltatore, ma anche il secondo ascoltatore. Poi dopo c'è la morra. Io l'ho chiamata bergamasca, ma più o meno funziona da tutte le parti la morra.
2: Sì, ma io l'ho scoperta, questa roba qua, dicevo prima, l'ho scoperta in Engadina, che la gente urla.
1: È la morra montanara. Che ne so,
2: ecco, la morra montanara. Chiamiamola montanara perché.
1: Io l'ho scoperta nelle Alpi prealpi orobiche, perché non lo so. Per cui per me è la morra bergamasca. E poi che altro? Le biglie da tombino.
2: Allora, le biglie da tombino ci hanno chiesto come funziona. Io ho detto, hai le biglie, un tombino, devi andare dall'altra parte del tombino, quello che arriva prima.
1: No.
2: Ah.
1: Allora, si prende un tombino di quelli non con i buchi, di quelli zigrinati.
2: Oh, che sbatta.
1: Hai capito?
2: Sì, devi fare slalom.
1: No, non devi fare slalom. Uno parte da una parte, uno parte dall'altra. Bisogna avvicinarsi e colpire per primo l'avversario. Chi colpisce per primo l'avversario ha vinto.
2: Ma mi hai aperto un mondo.
1: Sì, e tra l'altro il verbo è ceccare.
2: Ceccare?
1: Ci
2: l'ho ceccato.
1: Ti ho ceccato.
0: Ceccare.
1: Scusami, cos'è che hai detto?
0: Il termine è ceccare.
1: Impagabile. O meglio, no, si può pagare, ma basta che vi abbonate.
0: 20, per ora siamo a 2.
1: 20 abbonamenti, siamo solo 2, mamma.
2: Vabbè, ma quindi deve venire Pronto? Qualcuno a ceccare Facchini?
1: Dovete, allora, come si fa a partecipare alle sfide? Poi perdiamo le telefonate.
0: Dovete iscrivervi
2: www.radiopopolare.it.
0: Iscrivetevi alle sfide sul nostro sito.
1: Tra l'altro, quel sito serve anche per
0: abbonarvi
1: e poi anche per
0: ascoltarci
1: e anche scoprire le
0: notizie
1: e i
2: iniziative. Le iniziative, le poi ricordiamo che, per esempio,
0: stasera c'è Dario Grande che mette i dischi fuori dall'auditorio.
1: E in auditorium
0: c'è il compleanno di Bollicine.
1: Pensa.
2: Mamma mia, che brava, ma le sai a memoria?
0: Sì, sono preparata. Mon amour.
1: C'è chi... Ma la Graci ha urlato apposta per avere questa voce. Ma alcuni taluni dicono di sì.
0: Va pronto? Bene, ci pronto?
1: Siamo? Va bene.
2: Abbiamo qualcuno al telefono?
1: Sì, abbiamo. Sì, abbiamo.
2: È Lucy?
1: Credo, immagino di sì. Adesso glielo chiederemo. Torniamo al question time. Tra poco ripeteremo le domande. Il significato del question time è il seguente.
2: In che senso?
1: Perché
2: lo facciamo? Perché vogliamo conoscervi.
1: Altamente.
2: Perché alla fine, no, perché tra l'altro mi piace molto questa cosa, perché effettivamente di solito si dice l'occasione per conoscere noi, ma è vero che ci conoscete già.
1: È vero.
0: Ma noi non conosciamo voi.
1: Esattamente, cioè che balle parlare sempre di noi.
0: Dai.
1: Parliamo un po' di voi, per esempio allo 0233 001 001. Chi sei?
0: Ciao.
4: Ciao.
1: Nome, anche di fantasia se vuoi.
4: Lucy.
2: Ciao Lucy,
1: prima.
2: Brava Lucy.
1: Allora, Lucy, dobbiamo rifarti le domande, no?
4: No.
0: Dai.
4: A cui voglio rispondere me la ricordo e le altre non me le ricordo, quindi va bene così.
1: Va bene, le scegli tu, la scelgo io?
2: La scegli tu, perché le conosci meglio di me.
1: Ma sono qua davanti?
2: Vabbè,
1: vado io?
2: Ma prima voglio sapere quale ha scelto lei.
1: Vai, comincia con la tua. Vai, Lucy.
4: Il superpotere.
2: Che qui grande, che volevo chiedertelo anch'io, ecco.
1: Vai, il superpotere.
4: Anche perché l'ho suggerita io la domanda, perché volevo rispondere, che è quello di azzeccare i volumi.
1: Azzeccare i volumi, ma di cosa?
4: I volumi.
1: Della stanza? Tu entri...
4: No, tipo quando devo travasare una cosa, azzecco sempre il barattolo giusto. Bello. È inutile, però è divertente.
1: Beh, perché la roba dei superpoteri, poi ha due sottocategorie. Superpotere utile, tipo settimana scorsa, questa settimana ha chiamato uno che voleva il teletrasporto, che oggettivamente è utile.
2: E
1: superpotere inutile.
2: Beh, questo è utilissimo.
1: Ma cosa? Che cazzo? Certo, tu puoi avere, cioè, Luisa, tu puoi avere un superpotere. Cioè, tu puoi, non so, volare.
2: Si vede che non cucini.
1: No, è vero. Ecco. Si vede che non cucini, però io vorrei essere invisibile.
2: Cioè, ti giuro che io le volte in cui devo mettere via l'avanzo di cena e prendo il Tupperware giusto, sono la persona più felice del mondo. Cioè, no, felice, cioè adesso non esageriamo, però sono, mi sento proprio una soddisfazione.
0: Lucy, scusa, tu hai questo potere o lo vorresti? Sì.
4: No, io ce l'ho.
0: Ah, ce l'ha.
4: E infatti non è il superpotere che vorrei, cioè.
1: E quello che vorresti qual è allora?
4: Teletrasporto sicuramente.
1: Teletrasporto. E la domanda sono due domande. Il teletrasporto vale anche in posti che non hai mai visto o vale solo in posti che hai già visto?
4: Boh, onestamente indifferente.
0: Vale tu.
1: Bisogna mettere delle regole. Se tu ti teletrasporti e però come dire, ti teletrasporti nel luogo dove c'è una persona, morite?
2: Ma tu cos'è? Ma perché? Ma
0: che facchini.
2: No.
0: Completamente. C'è una c'è un'immaginazione.
2: E se sbagli di un millimetro finisci nel muro? Ma che domanda
1: esatto,
2: è?
1: Esatto, se finisci nel muro muori?
4: Spero di no.
1: Spero di no. Rimani nel muro.
0: Va bene, dai, facciamo l'altra domanda a Lucy.
1: No, aspetta.
0: Ah, l'abbiamo già fatta?
1: No, non l'abbiamo già fatta, ti metto la base.
0: Ah. Allora, cara Lucy, la cosa più assurda che hai tenuto in frigorifero?
4: Ottima domanda, direi le pile e la colla.
0: Le pile
4: e la colla.
0: In effetti in frigo
2: la colla tipo vino
0: leggermente tossica.
1: No,
4: la colla tipo latte.
1: Ah. Perché?
0: Perché in frigo?
4: Boh, mio padre dice che dura di più in frigo, quindi la tengo in frigo. È vero, però io la tengo in frigo.
1: E le pile perché durano di più pure le pile?
4: Esatto,
2: ma
4: sì.
2: Scusa, ma le pile al freddo non si scaricano?
0: Che altro non sono tossiche.
4: Ma, no, ma di pile in realtà non ne ho.
1: Ma non è che le mangia, eh.
0: Se ne mangia.
1: Non è che fa il tegamino.
0: Un giorno sbaglia, mangia le pile.
2: Ma Lucy, ma sei abbonata?
4: Frutta. Sì, sì, certo.
1: E quindi? E i tuoi parenti sono abbonati?
4: Sì, sì, sono già tutti abbonati.
0: Ritocchissimi? Niente.
4: Ma ho già ritoccato quest'anno.
0: Vabbè, dai, vabbè. Ritoccato.
1: Beh, hai un marito? Hai per caso un marito?
4: Sì, ma è abbonato anche lui.
1: Che cazzo.
2: Vabbè.
1: Figliate.
0: Portaci un amico.
1: Portaci un cugino.
0: Cugino. Lucy.
1: Un collega, un amico scienziato. Ce l'avrai un amico scienziato?
0: Qualcuno che come te tiene le pile.
1: Va bene. Ciao Lucy.
2: Ciao Lucy.
1: Ciao 0233 001 001. Pronto chi
0: sempre
1: sei?
0: Così mancano 17 minuti.
3: Ciao, sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
2: Ciao Mauro.
1: Sei abbonato?
3: Buonasera. Sì, abbonato. Mi sono abbonato l'anno scorso dopo un lungo periodo di digiuno.
0: Bene, adesso è il momento di ritoccarti.
1: Ti ritocchi?
3: Adesso vediamo.
0: No, adesso sì.
3: Perché dentro di me sentivo che siete l'unica salvezza.
0: Grazie.
1: Da cosa?
0: Anche per noi voi siete l'unica
1: salvezza. Dalle brutture del mondo o dalla noia della tua vita? La salvezza dalle brutture del mondo o dalla noia della vita?
3: No, brutture del mondo.
1: Brutture del mondo. Va bene. Te le ricordi le domande?
3: No, io ti chiamavo perché tu continui a parlare della sfida sul tombino, ma tu sai come si chiamava quel gioco?
1: No, lo facevo alle elementari, ci ammazzavamo.
3: Si chiamava Castelletto.
0: Pensa. Castelletto.
1: Perché l'hanno inventata sul Ticino?
3: No, perché l'hanno inventata pensando che il tombino, quello fatto a quadrotti, quello di ferro, dove tu fai la biglia, si pensava che era un castello.
1: E fin qua siamo capaci tutti, mi sfidi? E fin qua siamo capaci tutti, mi sfidi?
3: Diciamo, e io ho 61 anni.
1: E che cazzo c'entra? Io ho già il prossimo. Io ho l'età dei datteri, c'ho. E allora?
3: Adesso sono appena diventato nonno, devo stare dietro ogni pochino.
2: Vabbè, ma mica ci sono soltanto le cose di. Cioè, voglio dire, il basket da ufficio non è una cosa particolarmente.
0: Dai, Mauro, vieni domenica.
3: Verrò, adesso vedo.
0: È una bella, bella giornata.
1: Io porto.
3: Il gioco a biglie è quello con la buca che si faceva a due spanne e quattro dita. Prima di ciccare bisognava entrare nella buca e dopo si faceva ciccare.
0: Mauro, complicato.
1: Allora, scusa un attimo, hai chiamato, hai rotto le balle su come si chiama il tombino. No, non vieni a sfidarci, quindi non sei utile relazionalmente. Non ti abboni o.
0: No, si ritocca.
2: No, basta. No,
1: aspetta, non ti ritocca, non partecipi al gioco del Question Time. Mi sembra che tu proprio rappresenti plasticamente l'ascoltatore tipo di Radio Popolare.
0: Dai, vieni Mauro.
1: Ciao Mauro, un abbraccio. Ciao.
2: Scusate, io però voglio dirvi che questa cosa del frigo ha scatenato le tastiere, perché abbiamo chi mi dice che ci tiene le chiavi della macchina in frigo, l'altro che dice vabbè.
1: Ma sai che non è una brutta idea?
0: Le chiavi della macchina.
2: In che senso non è una brutta idea?
1: Perché almeno ti ricordi,
0: almeno
1: dove
0: esatto, non le perdi. Comunque voi che scrivete.
2: Ma non hai un po' già chiavi in casa?
1: Sì, ma lo uso per fare altro, perché sennò non perderei mai niente, scusami.
0: Le chiavi io vi consiglio di metterle nel piattino apposta per le chiavi accanto alla porta.
2: E non usarlo come poggiachiavi, però evidentemente non funziona.
1: E comunque chiamate, ditecelo, lo vogliamo sapere al telefono.
0: Abbiamo solo 14 minuti.
2: Però mi confermano anche dell'Attac. E c'è addirittura chi dice che l'Attac si conserva non per il freddo ma per l'anticondensa.
0: Però, scusate, allora alzavo la mano un attimo per chiedervi, ma l'Attac nel frigorifero poi diventa duro, non si può.
2: No, diventa duro fuori.
0: E morbido dentro.
1: Meno male che manca solo 14 minuti. Pronto? Saranno
0: una carriera gettata.
1: Pronto? Chi sei?
0: Pronto?
1: 338.
5: Sì, pronto, pronto.
1: A 333.
2: Ciao, ciao.
5: Sì, sono io. Ciao, ciao.
2: Chi sei?
1: No, però, Ricky, cioè, tu chi? Un altro che chiama. Ah. Dice le sue cazzate. Non si abbona. Allora,
0: Ricky. Abbi pietà.
5: Ma lo sai che alla fine mi abbono, dai, non dire così.
1: Ti abboni?
5: Sì.
1: È una promessa?
5: Sì. Una quota sola però, io la chiudo insieme, dai.
1: Sì, va bene.
0: Ma cosa ci volevi dire oggi, Ricky?
1: Dici.
5: No, fate questa cosa delle domande, troppo carina, dai, dimmi una.
0: Ok, va bene. La dice Luisa.
2: Voglio sapere la tua prima celebrity crush, il primo personaggio famoso che ti ha fatto impazzire, di cui eri innamorato da piccolo.
5: Ah, facilissimo, E.T., l'extraterrestre.
0: Ma sei
5: un qualche milione di ragazzini.
0: Lo posso anche imitare.
1: Sei un cretino. Tanto ha fatto piangere generazione e generazione.
0: E.T., telefono a casa.
5: Hai visto?
1: Beh, Ricky, no. Mandami lo screenshot.
0: Dai, ciao Ricky.
5: Dai, te lo mando.
0: Ti aspettiamo.
1: Mi mandi lo screenshot davvero, Ricky?
5: Ma adesso sto cucinando.
1: Fai sta cosa.
0: Sì. C'è sempre una scusa.
1: Alle 7:15.
0: Sempre una scusa.
2: Visto che lui cucina, per farvi un po' schifo, vi dico che tra le robe più assurde del frigo c'è Giovanna che ci dice che c'era la cacca dei cani per l'esame feci del giorno dopo.
0: Oddio santo.
2: E anche qualcuno che mi diceva che aveva dello sperma di cavallo per lavoro.
1: Ma guarda, noi abbiamo preso le telefonate proprio per quello.
0: Pronto?
1: Per come dire, un attimino, 0233 001 001. La Nanni Piera in trasagonistico.
0: Beh sì.
1: Hai capito? Pronti? Vai.
0: Pronto?
1: 339, sei tu.
0: Ciao.
6: Sì, ciao.
1: Ciao.
0: Chi sei?
6: Federica.
1: Ciao Federica.
2: Ciao Federica.
6: Ciao.
1: Allora.
0: Dici tutto.
1: Chi è che vuoi che ti faccia la domanda di noi tre?
6: La Gracia.
1: Aspetta,
2: la base.
1: Aspetta, certo, la Gracia, anch'io avrei fatto la stessa scelta.
0: Ok.
1: Mi raccomando, le pause come sai far tu.
0: Cara Fede, il personaggio dei cartoni animati preferito.
1: Con cui usciresti perché era?
0: Con cui usciresti perché?
6: Allora, io, ma il mio personaggio è Willy il Coyote, poi non so se ci uscirei.
0: Perché?
1: Beh, ma non è che ci devi fare lingua in bocca, puoi anche uscire per fare quattro chiacchiere, eh.
6: Sì, va bene.
0: Perché Willy il Coyote?
1: Sì, perché Willy il Coyote?
6: Così, poverino, è sempre sfigato, mi fa sempre una tenerezza infinita, mi è sempre piaciuto.
1: Scusami, quindi anche Fantozzi?
6: No, Fantozzi non lo sopporto, non ho mai visto un film suo quasi, è insopportabile.
1: Ma sono due perdenti uguali, ci pensi?
6: No. Willy il Coyote più simile.
1: Va bene, hai una domanda tua?
0: Esatto, a quale domanda vuoi rispondere?
6: A qual è la parte del corpo che mi piace di più?
0: Ok.
1: Vai.
6: Allora, sono le mie tette. Perché?
0: Io metterei la sigla.
1: Aspetta, scusami. Scusami, vai, la parte del corpo che preferisce Federica, vai.
6: Le tette.
1: No,
6: Perché io ho sempre avuto le belle tettone grosse. Un anno fa finalmente me le sono ridotte. E adesso non faccio altro che guardarle, vederle.
0: Che brava Fede, sei contenta.
1: Senti, ma quella roba che sono sempre diverse.
6: Ci ho messo tanti anni, ma
0: allora, ti sei decisa.
1: Oh, le vittorie.
2: È vero che sono sempre diverse.
1: È vero, sono sempre diverse, vero?
6: In che senso?
0: Una un po' più grande, una un po' più piccola.
1: Una un po' più grande, una guarda in Francia, una no?
6: Sì.
1: È vero?
6: Sono un po' diverse, sì. No,
0: ognuno ha la sua personalità.
6: Dai, l'hanno fatte diverse anche facendomele finte.
1: Ma su tua richiesta?
0: Fatemele un po' diverse.
1: Va bene. Ascolta.
0: Sei abbonata, Fede?
1: Sei abbonata?
6: Sì, sono abbonata ormai da 20 anni.
1: E da quanto la stessa cifra?
6: Sì, allora la mia cifra è minima, per cui adesso devo fare
0: un ritocchino.
6: Un ritocco dei 107.
0: Grande.
1: Grazie.
0: Ciao Federica.
1: Ciao.
2: Aspetta, no, però diglielo bene.
0: Ciao Federica.
1: E anche alle sue?
0: E alle tue tette.
1: Oh! Ciao. E 0233 001 001, ascoltatore, ascoltatrice che inizi col 335, hai una grossa responsabilità dopo la telefonata di Federica. Pronto?
7: Sono io.
1: Sei sì. Tu, come ti chiami, anche nome di fantasia?
7: Allora, sono Roberto, da Cesano Maderno, abbonato e risintonizzato.
2: Risintonizzato?
1: Perché avevi smesso di ascoltarci?
7: No, risintonizzato perché da 90 sono passato a
1: 170. Quando? 107.6, quando?
7: A febbraio.
0: Abbiamo fatto la campagna abbonamenti straordinaria.
1: Va bene.
2: Grande.
1: Grazie.
7: Chiamavo perché risponde.
1: Due domande. La prima la scegli tu?
7: Davo la spiegazione dell'attac perché in frigo.
1: Ma no!
7: Lati si seccano perché li seccano, non è la temperatura. Secca.
1: Ma ascolta, ma tu in quale altre radio puoi chiamare e raccontare questa roba?
7: Nessuna.
1: Allora invita gli altri.
7: Io volevo però fare una domanda all'ascoltatrice precedente. Volevo chiedere se la parte che si è fatta togliere, se l'ha buttata via o se...
1: Io direi che
2: guarda, penso, parlavamo di privacy.
0: Io comunque l'ha conservata in frigo.
1: Grazie. Volevo dire che nel film Fight Club ci fanno il
2: sapone.
1: La nitroglicerina ci fanno.
2: Ah, non è sapone?
1: No, ci fanno l'esclusivo.
0: Con
1: la liposuzione delle donne
2: Le donne grasse.
1: No, ricche, grasse, sovrappeso. Pronto? 373 sei tu. Ciao.
0: Sì,
1: pronto?
0: Sì.
1: Ciao, sei in onda. Ciao.
0: Come ti chiami?
8: Ciao. Stefania. No, io volevo dire che la cosa più bizzarra che ho trovato in frigo è stato il borotalco.
1: Il borotalco.
2: Che cosa stranissima.
1: Come mai?
8: Perché ci sono messo io e non me lo ricordavo.
0: Te lo ricordavo.
8: Che ho trovato in frigo. È stato il borotalco.
1: Il borotalco.
2: Che cosa stranissima.
1: Come mai?
8: Perché ci avevo messo io e non me lo ricordavo.
0: Te lo ricordavo. Già Stefano.
8: Caldo disperatamente.
0: Tu sapessi.
8: Il borotalco.

0: Mi vergogno a dire che è successo anche a me, non il borotalco, ma non dirò cosa. Visto che parliamo di voi, scusami la sigla, parliamo di... Eccola. Parliamo di voi, ascoltatori, parliamo di voi, vogliamo conoscervi meglio, chiamateci allo 02 33 001 001.
1: Facciamo l'ultimo giro di domande?
2: No, perché io adesso vi lascio da soli.
1: Ah. Ok.
0: Ciao Luisa.
2: Aspetta, senti che voce che ha ritrovato la Gracci in fine di condizione.
1: Perché adesso te lo posso dire. Finta. È tutta una finta.
0: Sì, certo.
2: In che senso?
1: No. Che lei non ha la voce a posto. È tutto un...
0: Magari. Luisa, grazie.
2: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno chiamato e che si sono abbonate e che lo stanno continuando a fare.
0: Sì.
1: Grazie Luisa, grazie. Buon lavoro.
2: Grazie.
1: Il lavoro della Nanni Pieri per il 50% del suo stipendio è pagato 55, 60 è pagato da voi. Per cui se voi non ci foste, la Nanni Pieri farebbe delle interviste con una domanda sola e le altre niente.
0: È un bel problema.
1: Mi avete convinto a ritoccare, grazie Andrea.
0: Allora, forse abbiamo tempo per un'ultima telefonata.
1: Forse due addirittura.
0: Forse due.
1: 0233-001-001, pronto?
0: Ciao.
1: Spegni la radio.
0: Sei tu, chi sei? Pronto?
1: Ehi, pronto?
0: Sì.
1: Sei tu, spegni la radio.
0: Togli ciao,
1: la ciao. Voce.
0: Chi sei? Dici come ti chiami.
1: Accosta.
0: Troppe cose. Scusa, non abbiamo sentito il tuo nome. Come ti chiami? Hello? Niente, è sparito, non c'è più.
1: Ciao!
0: Non c'è più. Pronto?
1: Pronto.
3: Ciao!
0: Eccola.
1: Eccoti, ciao, nome?
3: Ah, Graziella!
1: Ciao Graziella!
3: Ritoccata, accendi. La cosa più strana che...
1: Ma accendi!
3: In frigo...
1: Ma non ho...
0: Va sì, sì, vai,
1: ormai
0: cosa...
1: è così. Vai.
0: Dici,
1: cosa?
0: Dici.
1: Vai,
0: dici,
1: vai,
0: dici.
3: Fatto tutti, eh?
0: Vai.
1: Vediamo.
3: Quando vedrai, il mio gattino di 19 anni è morto, poi lo volevamo seppellire in montagna, allora cosa
0: oddio.
3: Ho fatto? Sì. E dal 20 di dicembre
1: hai battuto
3: l'ho
1: tutti.
3: Messo in freezer.
1: No, va bene così.
3: L'ho portato su. No, era una cosa d'amore.
0: Una cosa d'amore.
1: Era una cosa d'amore. Scusa, scrive Enrico da Vicenza e dice golosona.
0: Ma no, dai.
3: Ma, sai, ma no,
1: no, sì,
3: poterlo seppellire vicino al nostro
1: No, e poi l'avete a Vicenza se lo sarebbero mangiato.
0: Graziella, l'avete
3: vabbè, ho capito.
0: Graziella, poi l'avete comunque, l'avete seppellito poi, Graziella.
3: Certo, gli abbiamo fatto anche
0: una degna sepoltura.
3: Anche un affare col suo nome.
0: Un affare.
3: Ogni tanto una pietra, una specie di pietra così.
0: Una lapide. Una lapide.
3: Ecco, beh. E quindi la cosa più strana.
0: Hai vinto sicuramente. Hai vinto.
3: Ok.
0: Ciao, Graziella.
1: Ciao. Ormai fanno ciao. Quello che vogliono.
0: Pronto?
1: No,
0: pronto.
1: Basta. Mi avete convinto a ritoccare. Tiro fuori dal freezer pensando che era una prugna. Erano mutandini di pizzo che avevo comprato e non trovavo più. Pensando di aver lasciato in negozio. Vabbè, Paola.
0: Anche mio zio ha tenuto il piranha in freezer per 10 anni. Matteo.
1: Ma che cazzo di gente frequentata?
0: Non lo so.
1: Non si capisce.
0: Dai, l'ultima telefonata 02 33 001 001. Abbiamo 3 minuti e poi io vado a farmi gargarismi.
1: Vuoi farti gargarismi?
0: Con
1: io qualsiasi vado a consegnare delle raccomandate.
0: Con qualsiasi cosa che mi guarisca.
1: Cosa che ti guarisca. Senti. È sempre la base, eh. Stop alle robe del frigo. Vi è piaciuto? Va bene, mi fa piacere.
0: Ma va bene anche il frigo, dai, ormai.
1: Beh, non s'abbonano.
0: Ormai liberi tutti.
1: Non s'abbonano.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei? Pronto?
1: Sei in onda.
0: Amico,
1: ciao, nome.
0: Come ti chiami?
4: Luca, ciao.
1: Luca.
4: Ma la roba del frigo sembra.
1: Ma
4: no. Le cose che faceva Arbore.
1: Sì.
0: Ah.
4: Che cos'hai nel frigo quiz? Secondo me dovete usarlo.
0: Forse va di brutto, Luca.
4: Sta andando di brutto.
1: Non si capisce.
4: Volevo dire una roba che è invece molto normale, che però non penso molti facciano più. Le pellicole fotografiche.
0: Sì, è vero.
1: Sì.
0: È vero.
4: Perché è necessario.
0: È necessario.
4: Per diversi.
1: Sì.
4: Soprattutto...
1: Esatto.
4: Nella stagione estiva, visto che fa un
1: paese
4: della Madonna.
1: Ascolta, ti abboni?
4: Sono già abbonato.
0: Ti ritocchi?
4: Va bene, dai.
1: Va bene, dai, a
0: quanto? Ma così è facile, però.
1: A quanto?
4: Non lo so, ditemi voi, non è un po' che...
1: Scusa, se ti dico 9.000 euro, metti 9.000, cosa... ma dicelo tu, no? Quel che puoi. Cioè, che sia
0: 120.
1: Chiaro, che sia chiaro già con tutto quello che fate.

0: per noi.
1: 107.6.
2: Grazie,
0: va
2: Luca.
0: Bene.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Paolo da Lussemburgo, abbonato oggi, dedicato a voi due, che grazie. Eravamo in tre. Grazie, Paolo da Lussemburgo.
2: Pronto.
0: Pronto.
2: Ciao, pronto. Chi sei?
3: Pronto?
2: Sei tu. Sei tu. Sei tu.
0: Ciao. Ciao.
2: Come ti chiami? Amica? Amica.
0: Pronti?
2: Dove sei? Dove sei andata, amica?
0: È andata.
2: È andata. Pronto? Andata. Neanche.
0: Allora, un abbraccio forte anche a Gattuso, ma certo, anche Gattuso.
2: Te lo salutiamo.
0: Te lo salutiamo. Allora, abbiamo da ricordarvi le sfide. E ci sono ancora le sfide da affrontare.
2: Le sfide da affrontare. Io, Sara Banda, sperando che la voce torni.
0: Da www.radiopopolare.it trovate tutte le sfide.
2: Tra l'altro questa è l'ultima conduzione mia di Facchini in questa campagna abbonamenti, quindi mi raccomando.
0: In particolare,
2: abbonatevi adesso.
0: I Shanghai, i giochi delle carte. Ci sono tante ancora di persone che potete sfidare.
2: Abbiamo 40 secondi,
0: La campagna abbonamenti, gli eventi in auditorium. Tra l'altro... ci scriveva che nel Bolli Quiz ci sarà anche una domanda su uno di noi.
2: Ah,
0: Pensa 0233 00.
2: 30 secondi, chi sei?
0: Chi
2: pronto?
0: Sei? Chi sei?
3: Sono io.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Sì. Ciao. Abbonata.
2: Dici.
3: Pronto?
2: Sì.
0: Sì. Sì.
3: Sono a Berlino e sono Orzo Way, ho fatto l'abbonamento per la mia nipotina Elisa, 107.6.
2: Grande Orzo Way, non mi fai urlare, però grande.
0: Grazie Orzo Way.
2: Un bel modo per concludere, direi.
0: No, un bel modo di concludere è questo qui. Allora, adesso devi fare un bel claim sulla campagna abbonamenti, sulle sfide e poi c'è Esteri, grazie al vostro abbonamento, vai.
2: Quel momento dell'anno, questo della campagna abbonamenti, in cui ci sentiamo più vicini, non è vero? Alza un po'. E adesso, a quest'ora, è sempre il momento di ascoltare attentamente Esteri, una delle trasmissioni più belle di questa radio. E grazie a Davide Facchini per la regia. E grazie a tutti voi per aver ascoltato e per abbonarvi. Ciao! Ciao a tutti.
4: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
5: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
4: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
6: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50. È ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
13: Sommario della puntata. Non mi sono abituata alle esplosioni, però ci devo convivere. Da Kiev il racconto di Alina, 25 anni, che ha paura anche dei temporali. Una giornata buia per la Turchia, raid della polizia di Erdogan contro Halk TV, la TV dell'opposizione. Francia, la mobilitazione dei liceali segnata dalla festa e dalla gioia di fronte un potere grigio e spento. Intanto la protesta della generazione Z si allarga all'Albania, l'intervista a Esteri. Diario americano, l'accanimento di Donald Trump contro Ilhan Omar, la deputata democratica di origine somala. Gran Bretagna, i libri della scrittrice Sally Rooney ritirati dal mercato a causa del suo sostegno a Palestine Action. World Music, Reina da Morna, l'album postimo di Cesaria Evora. Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: Apriamo con l'Ucraina. Come stiamo dicendo, da qualche giorno sta vivendo una fase molto delicata, si è scoperta molto vulnerabile e ci chiediamo come vivono i giovani a Kiev sotto le bombe. Questo è il servizio di Eleonora Sartirana.
1: A Kiev la vita continua e così anche la guerra, che dopo quasi 5 anni è parte integrante della quotidianità degli ucraini. Alina ha 25 anni e vive nella zona est di Kiev, sulla sponda sinistra del fiume Dnipro, che la separa dal centro della città. Lavora da casa e ci racconta che, ormai, limita i suoi spostamenti allo stretto indispensabile, perché negli ultimi tempi attaccano la città tutti i giorni e non più solo di notte. Infatti, l'applicazione che manda l'allarme antiaereo le squilla sul telefono ogni ora, tranne lunedì.
14: Lunedì hanno colpito il palazzo di fronte al mio appartamento. È stata un'esplosione davvero, davvero forte. Ero scioccata. Anche perché giorni prima non ero a Kiev e avevo tolto le notifiche dell'applicazione che manda gli allarmi dei raid aerei, ma poi mi sono dimenticata di riattivarle. Perciò stavo facendo le mie cose tranquillamente, perché non sapevo ci fosse l'allarme antiaereo attivo. Poi ho sentito l'esplosione assordante e mi è venuto un colpo. Sono corsa in corridoio a nascondermi e poi ho scoperto che avevano colpito i piani alti del palazzo di fronte, dove una donna è morta e altri sono rimasti feriti. Io, per esempio, vivo al 19° piano e non mi sento al sicuro.
1: Due settimane fa, invece, il bombardamento di un ponte sul fiume Dnipro aveva paralizzato la città, ma comunque Alina doveva uscire di casa.
14: Dovevo andare a far lezioni di danza contemporanea nel centro di Kiev, ma io vivo sull'altra sponda del fiume, perciò la metro avrebbe dovuto attraversare il ponte colpito. Ci ho messo 2 ore invece di 30 minuti, ma comunque sono riuscita ad arrivarci sana e salva. Ero con la mia insegnante e sentivamo ancora delle esplosioni, ma distanti. Se fossero state vicine saremmo andati in un rifugio. Ormai attaccano Kiev tutti i giorni, ma almeno io non vado più tutte le volte nei rifugi, perché sono lontani e si perde un sacco di tempo. Tu sei lì, così. Dopo un po' ti abitui.
1: Alina poi ci ripensa. In realtà, abitudine non è la parola che descrive meglio la sensazione che prova. Pensa di aver sviluppato il PTSD, il disturbo da stress post-traumatico, come tante altre persone.
15: Still not used to them because...
14: Anche solo quando piove, e lo sai che piove, quando ci sono un po' di tuoni e non esplosioni, comunque non ti senti al sicuro, anche se non è attivo l'allarme antiaereo. Mi sento davvero molto inquieta finché non smette di piovere e tuonare. Quindi no, non mi sono abituata alle esplosioni. Ci devo convivere, però. Monitoro i canali Telegram, dove la difesa ucraina diffonde le informazioni sulla posizione dei droni. E se vedo che un drone o un missile sta sorvolando il mio quartiere, mi nascondo in bagno o in corridoio tra i muri. Perché è più sicuro. Beh, non sicuro abbastanza, ma di più che rimanere a sedere in salotto, perché le finestre, se esplodessero, potrebbero semplicemente ucciderti.
16: Esteri, il giro del mondo in 24.

0: Torniamo sulla notizia che ci riguarda, cioè del visto revocato dalle autorità israeliane alla nostra Martina Stefanoni. Sentiamo il suo punto di vista su questa vicenda.
1: I giornalisti palestinesi uccisi a Gaza in 3 anni sono più di 200. In Cisgiordania gli attacchi sono quotidiani, sia da parte dei coloni che da parte dell'esercito. Un visto revocato a una giornalista italiana per andare a seguire le elezioni in Israele è una briciola di una storia ben più grande, enormemente più tragica e infinitamente più urgente. È la punta di un iceberg inquietante che più passa il tempo più diventa inaccettabile non guardare. Lo sgomento, la solidarietà e l'indignazione che Radio Popolare e io stiamo ricevendo in queste ore sono importanti, perché fanno parte di quella battaglia quotidiana che tutti, come società civile, siamo chiamati a combattere in questi tempi bui, quella per la giustizia, la verità e contro le storture del potere. Ma ancora più forza, più rabbia e più indignazione serve per denunciare la vera ingiustizia e per continuare a dare voce a chi la storia la subisce ogni giorno. Per me, non andare in Israele è motivo di frustrazione professionale. Per i palestinesi, combattere il silenzio in cui il governo israeliano cerca di far sprofondare i crimini commessi dal proprio esercito è una questione di sopravvivenza. Se stai leggendo queste parole, sappi che Israele è riuscito a uccidermi e a silenziare la mia voce, scriveva il giornalista palestinese Anas al-Sharif in un ultimo messaggio prima di essere ucciso nella striscia di Gaza da un bombardamento mirato dell'esercito israeliano ad agosto del 2025. Non dimenticate Gaza, concludeva, e non dimenticate me nelle vostre sincere preghiere di perdono e accettazione. Noi però non dobbiamo solo non dimenticare, dobbiamo continuare a chiedere le risposte che non ci vengono date, a protestare contro la violenza e la sopraffazione e a dire soprattutto quello che qualcuno preferirebbe non venisse detto.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: L'hanno definita una giornata buia per la Turchia e per la libertà di stampa. Sentiamo Serena Tarabini.
1: La libertà di informazione in Turchia, in processo di annientamento da anni sotto i colpi dell'autoritarismo di Erdogan, ha perso un altro pezzo importante, dal forte peso anche simbolico. Halk TV, la TV del popolo in turco, è un canale televisivo che dal 2005, anno della sua apertura, ha sempre rappresentato una voce critica nei confronti del governo, a partire dai suoi legami in origine con il CHP, il principale partito di opposizione, fino alla fase attuale, caratterizzata dalla ricerca di una sempre maggiore autonomia. Halk TV fu fondamentale durante le proteste di Gezi Park, trasmettendo le manifestazioni 24 ore su 24, mentre i principali network radiotelevisivi turchi cercavano di oscurare e minimizzare i disordini. Quanto accaduto ieri dà l'idea di come la Turchia sia lontana da quella fase in cui essere apertamente un oppositore non corrispondeva automaticamente alla persecuzione e all'eliminazione dello scenario. Centinaia di poliziotti si sono presentati all'alba presso la sede dell'emittente a Istanbul, circondandola di barriere e impedendo ai dipendenti di entrare. Successivamente hanno fatto irruzione negli studi che sono stati perquisiti. L'operazione ha portato all'arresto di 17 giornalisti. Formalmente le accuse sono di turbativa d'asta, corruzione e riciclaggio di denaro, in particolare a carico delle aziende del proprietario del canale, l'imprenditore Kafer Mairolu. Allo stato attuale le trasmissioni sono bloccate ed è stato nominato un commissario. Un copione già visto e messo in atto svariate volte a carico oltre che di televisioni come Tele1 lo scorso anno o degli importanti tantissimi quotidiani come Zaman, Tempo e Cumhuriyet, Repubblica nel 2016, oppure la radio libera e indipendenti come Açık Radio, Radio Aperta nel 2024 e la radio filo-curda Özgür Radio, Radio Libertà, sempre nel 2016. Il 2016, l'anno del fallito golpe, quando oltre 130 mezzi di informazione vennero chiusi e 117 giornalisti vennero arrestati. Una deriva che sembra non finire mai.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo in Albania. La delegazione dell'Unione Europea a Tirana ha espresso preoccupazione per la violenza negli scontri tra studenti e polizia. Bruxelles chiede di indagare con priorità sulle accuse di uso eccessivo della forza contro i manifestanti e i giornalisti e invita alla moderazione e al dialogo. Tommaso Minotti ha intervistato a Tirana Deborah Angeli dell'ONG COSPE.
1: Una manifestazione di fronte al Ministero dell'Istruzione a Tirana, nella capitale, per dimostrare contro politiche che di fatto umiliano il diritto allo studio, la scuola pubblica, il poco investimento che c'è. Ci sono sempre meno studenti nelle università e quando appunto si sono ritrovati alle 2 del pomeriggio di fronte al Ministero dell'Istruzione erano centinaia e poco dopo si sono alzati i toni e la polizia ha immediatamente reagito con lacrimogeni, con forza, e gli studenti ovviamente hanno a loro volta in qualche modo attaccato e da lì diciamo tutto è cambiato. Allora facciamo qualche passo indietro. L'Albania sta vivendo da più di 4 mesi una situazione di proteste, di malcontento esplicito, che è stata scatenata dall'ennesimo progetto di resort di lusso, di svendita del territorio. Quindi diciamo è stato come un tappo, no? Che è stato tolto da un malcontento che era ovviamente molto molto grande. Da allora, quindi stiamo parlando del 31 maggio di quest'anno, da allora tutte le sere a Tirana davanti al primo ministero attivisti, cittadini, cittadine si sono ritrovate per appunto protestare contro intanto un impianto di leggi che permette tutto questo, permette anche di invadere aree protette del paese, per gridare contro un sistema corrotto che ormai pervade ogni ambito, diciamo, della vita, per gridare contro il fatto che poi gli albanesi devono andarsene per davvero trovare un futuro, diciamo, migliore, e anche contro una propaganda che purtroppo è sostenuta anche da una parte dell'Europa, per cui l'Albania sembra invece sia un paese, no, che sta facendo progressi. E i ragazzi anche ora nelle proteste dicono: noi vogliamo avere il diritto di non emigrare, vogliamo avere il diritto di restare, vogliamo che i nostri diritti fondamentali siano rispettati.
2: Ci aiuta un po' a capire come si è arrivati a queste proteste violente o comunque con azioni più decise in un momento in cui le manifestazioni invece pacifiche stavano andando a scemare?
1: Credo ci siamo arrivati perché c'è stata un'esasperazione, nel senso che queste proteste pacifiche che sono durate così tanto, si è fatto di tutto anche perché fossero pacifiche e quindi anche con una richiesta di in qualche modo, no, proviamo a cambiare pacificamente le cose, questo non è accaduto. La rabbia è esplosa, quindi diciamo oggi siamo ad azioni continue di guerriglia urbana che diciamo sono quasi ininterrotte, cioè iniziano la mattina presto e finiscono la notte. Si prendono di mira solo quelle istituzioni che hanno tradito il paese da anni, non dal 30 maggio quando è accaduto quello che è accaduto, ma è una questione di anni.
0: Andiamo in Francia, dove la mobilitazione dei liceali è segnata dalla festa e dalla gioia. In questi giorni di protesti si sentono Charles Aznavour, Bella Ciao e anche la Marsigliese.
3: All'inizio del movimento studentesco, la bolla mediatico-politica concentra il proprio discorso sulle violenze. Eppure, questa mobilitazione storica è segnata soprattutto dalla festa e dalla gioia, come atto di politicizzazione e partecipazione di una gioventù che rifiuta l'orizzonte che le viene imposto. A prescindere dall'esito del movimento, il potere ha già perso.
4: Hyper important qu'il y ait la fête qui se joigne aussi à la manifestation, parce que malgré toutes les violences, etc., on garde la pêche. C'est hyper important qu'on soit tous unis, qu'on montre que la culture et que la joie peuvent faire partie de la manifestation, et qu'à travers le monde, dans toutes les révolutions, dans toutes les guerres, on a continué à faire la fête, parce que c'est ce qui permet d'unir tout notre peuple et montrer qu'on est tous ensemble dans cette lutte.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: Le hanno perquisito la casa, sequestrato il cellulare, emesso mandati di comparizione per i familiari, spulciato tra migliaia di documenti finanziari. Ciò a cui stiamo assistendo nel caso di Ilhan Omar ha pochi precedenti nella storia americana. Allora, riassumiamo brevemente i fatti. Ilhan Omar è sotto inchiesta da parte delle autorità federali per due cose. Falsificazione dei documenti che le hanno permesso di ottenere la cittadinanza. Il padre, ora defunto, avrebbe cioè mentito sulla sua età, accelerando le pratiche di cittadinanza per Omar. L'altra accusa che le viene mossa è di aver sposato il fratello, anche qui per fargli ottenere la cittadinanza statunitense. Settori della destra americana da anni rilanciano le accuse, che si sono trasformate in un'inchiesta formale da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. Per il momento non è stata formulata da parte delle autorità federali alcuna incriminazione formale. Ilhan Omar respinge le accuse. Questi fatti ora forse vale la pena di fare qualche considerazione. Ci sono in questo momento centinaia di funzionari federali al Dipartimento di Giustizia, al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, nelle forze di polizia federali, impegnati a scovare una qualche irregolarità, qualsiasi essa sia, nella richiesta di cittadinanza di Omar. Storicamente negli Stati Uniti il processo di ottenimento della cittadinanza è stato tumultuoso, disordinato, segnato da corruzione e discriminazione sistemica. Per dirne una, nell'Ottocento, in città come New York, il processo era gestito dai tribunali locali, controllati dai leader politici cittadini, che acceleravano illegalmente la naturalizzazione di migliaia di immigrati appena sbarcati in città in cambio del loro voto alle elezioni. Non esistevano peraltro prima del 1906 regole nazionali, ogni città, ogni stato faceva quello che voleva al di fuori di ogni regola definita, stabilita. Oggi invece centinaia di dipendenti federali sono strenuamente impegnati a trovare qualcosa che, anche nel caso fosse provato, è stato fatto dal padre di Omar, non da Ilhan Omar, che allora appunto era bambina. Non ci si ferma qui. Ilhan Omar viene ora minacciata di revoca della cittadinanza, un processo che si definisce denaturalizzazione, per una irregolarità appunto eventualmente compiuta dal padre. Tutta la storia mostra insomma un accanimento che fa riflettere. In molti altri casi Donald Trump ha cercato di perseguire penalmente i suoi avversari politici, da James Comey a Letizia James. Il caso di Omar ha però qualcosa di unico, di diverso, su cui forse è appunto possibile fare qualche ipotesi. Anzitutto, Ilhan Omar viene dalla Somalia, il paese che il presidente ama definire spazzatura. Ilhan Omar è una donna, Ilhan Omar è una donna musulmana. Le tre cose insieme, africana, donna, musulmana, sembrano funzionare da detonatore esplosivo per certi settori della società. Altra cosa, Zoran Mamdani, il sindaco di New York, è un democratico progressista come Ilhan Omar ed è musulmano come Ilhan Omar. Eppure nei suoi confronti Donald Trump mostra un rispetto, anche una soggezione particolari. Ma Mamdani viene dal Queens come Trump e soprattutto è un uomo, un maschio come Trump. Omar invece è appunto donna, africana, musulmana. È questo che forse verrebbe da dire paga, che le scatena addosso tonnellate di rabbia, di risentimento, in una storia che diventa sempre più manuale del vecchio, tenace, suprematismo bianco e patriarcale.
0: Avete sentito il titolo, i libri della scrittrice Sally Rooney sono stati ritirati dal mercato britannico a causa del suo sostegno all'associazione Palestine Action. Ricordiamo che Sally Rooney è in prima linea anche per la questione ambientale, per esempio è riuscita, grazie a una sua battaglia, a bloccare la costruzione di un data center nella sua città natale in Irlanda. Sentiamo le ultime da Ira Rubini.
2: I libri di Sally Rooney non saranno più venduti nel Regno Unito. La scrittrice irlandese ha dichiarato di non poter più percepire i diritti d'autore delle sue vendite in Gran Bretagna a causa del suo sostegno a Palestine Action e che insieme alla sua casa editrice ha deciso di ritirare le proprie opere dal mercato. L'antefatto, A luglio del 2025 Rooney aveva manifestato il suo appoggio a Palestine Action, che il governo britannico ha ufficialmente dichiarato illegale. L'autrice aveva inoltre dichiarato l'intenzione di devolvere i proventi dai diritti d'autore al gruppo di Azione Diretta. Nei mesi successivi Rooney ha raccontato le conseguenze della sua decisione. Non si è recata a Londra per ritirare un premio e non ha potuto percepire compensi per le sue opere in Gran Bretagna. Infatti, il produttore delle serie tratte dai suoi libri e trasmesse prima del divieto le aveva comunicato che qualunque pagamento a suo favore avrebbe rappresentato un'infrazione alla legge antiterrorismo. Di qui la decisione di ritirare le opere di Rooney. La casa editrice Faber spiega: «Vendere le opere di una scrittrice e non poterle trasferire i guadagni è inaccettabile. Pertanto, e in pieno accordo con Sally, abbiamo deciso di non distribuire più le sue opere nel Regno Unito in alcun formato. Rimaniamo orgogliosi di essere gli editori della sua straordinaria produzione letteraria che continueremo a vendere in altri paesi». Sally Rooney è considerata una delle voci più significative della letteratura anglofona. I suoi romanzi sono diventati bestseller in diversi paesi, Italia compresa.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Net.

0: E chiudiamo con la World Music, parliamo dell'album postumo di Cesaria Evora, e prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto de Sciauchi.
1: E se che mi de non querido cantin.
2: 15 anni fa, il 17 dicembre 2011, il mondo della musica perdeva Cesaria Evora. In vista dell'anniversario, il 16 ottobre la Sony pubblica Reina da Morna, un album contenente 10 brani inediti della grande cantante capoverdiana, della quale il 27 agosto scorso ricorrevano gli 85 anni dalla nascita. Se si deve giudicare dall'unico brano finora diffuso, Son Sente, e da quello che ha dichiarato in interviste José da Silva, che ha curato l'album, ci si può attendere un disco di notevole qualità. In Son Sente, Cesaria rende omaggio a Mindelo e la canzone, di quasi 6 minuti, è corredata da un video costruito con immagini anch'esse inedite che la ritraggono appunto anche nella città dove è nata e dove ha sempre vissuto. José da Silva rimase folgorato dal canto di Cesaria Evora negli anni 80 in un locale di Lisbona e si propose per farle da manager. Classe 1959, è stato lui, gestendo con sensibilità e rispetto un carattere non facile come quello di Cesaria, a costruire le fortune internazionali della cantante, anche come discografico con la sua etichetta Lusafrica, fondata nell'88. Dopo una vita a Parigi e dopo aver lavorato per qualche anno ad Abidjan per la Sony, dal 2020 da Silva si è trasferito al Capoverde e vive a Mindelo. Nel 2025 la Lusafrica è stata acquisita dalla Sony, sia per i 15 anni dalla scomparsa della cantante, sia per la nuova visibilità che il Capoverde ha guadagnato con la partecipazione ai mondiali di calcio. Proprio il successo della Evora aveva portato per la prima volta l'arcipelago sulla ribalta internazionale. La Sony ha pensato che fosse un momento adatto per un album postumo di Cesaria e ha affidato il compito di realizzarlo a Da Silva, e chi meglio di lui. Come spiega Da Silva, non è stata operata nessuna selezione. Le 10 canzoni comprese in Reina da Morna sono tutte le tracce registrate in studio da Cesaria che erano rimaste escluse dagli album pubblicati dalla Lusafrica. Ma non si tratta di brani meno riusciti, semplicemente dalla metà degli anni 90 Da Silva, in occasione dell'incisione di un nuovo album di Cesaria, aveva avuto l'accortezza di registrare qualcosa più del necessario, sia per rispondere ad eventuali richieste speciali, come per esempio quella di un brano supplementare per il mercato giapponese, sia per poter, una volta finito di incidere, equilibrare l'album tra i più malinconici brani di Morna e i più briosi brani di Coladeira. Essendo stati esclusi dalla selezione finale, i brani sono rimasti senza alcuni dettagli che erano previsti, come certi assoli strumentali. La Sony ha deciso di non cambiare niente, nemmeno in sede di missaggio e masterizzazione, e Da Silva, anche se a malincuore, si è adeguato, ma il vantaggio è che abbiamo la certezza che i brani sono esattamente come erano. Racconta Da Silva che lui poteva suggerire delle canzoni, ma che era tassativamente Cesaria Evora che aveva l'ultima parola sui brani da registrare, sulla base dei suoi gusti. Fra i 10 brani di Reina da Morna c'è anche, fatto unico, Forza di Creceu, una composizione di Eugenio Tavares, uno dei grandi autori della musica capoverdiana e concorrente del grandissimo Belessa. Molti al Capoverde le rimproveravano di non cantare canzoni di Tavares, ma lei preferiva consacrarsi a quelle di Belessa, che era anche suo zio. Alla fine aveva accettato di registrare Forza di Creceu, ma poi non aveva insistito perché venisse inserita nell'album che stava registrando. Adesso troviamo il brano in Reina da Morna.
1: Poi abnavo Franco Progress.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.
10: Bruxelles, scontro sul bilancio europeo. In corso il vertice sui piani economici dell'Unione. I paesi nordici spingono per tagliare le spese. Stallo sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia. Il governo presenta il documento di bilancio. Minima manovra da 9 miliardi oltre al deficit per armi ed energia. Briciole per la sanità. Le misure definite dopo la trattativa in Europa sulla flessibilità. Le coperture dalle banche e ancora con tagli di spesa. Ucraina, almeno 17 morti nell'ultima giornata di attacchi. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno finito i missili Patriot usati per difendere il paese. Anche oggi 3 vittime sul lavoro. A Cagliari un camionista, nel Chietino un 21enne stagionale, un terzo operaio è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Lavorava in appalto. L'ambasciatore israeliano in Italia prende tempo sulla revoca del visto all'inviata di Radio Popolare. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso, ma stiamo verificando. Solidarietà dal mondo della stampa alla nostra giornalista, il PD, il governo pretenda chiarimenti.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Dall'Ucraina alle grandi questioni economiche. A Bruxelles è in corso il primo di due giorni di vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione, con un'agenda particolarmente densa che va appunto dei rapporti con Kiev, di cui si parlerà in particolare domani, a temi come i costi dell'energia e il prossimo bilancio europeo. In diretta con noi, da Bruxelles, Federico Baccini. Buonasera.
1: Sì, buonasera. È un primo giorno di Consiglio europeo che sta mostrando tutte le difficoltà ad arrivare a una risposta comune alle sfide economiche del continente, a partire dalla crisi energetica, perché la discussione sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia si è trascinata fino a metà pomeriggio più o meno, ma le conclusioni sono ancora aperte. Si va verso misure di breve termine limitate agli aiuti di Stato, niente flessibilità sull'inflazione, e il punto che blocca tutto però è la revisione dell'ETS, cioè il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende. Quasi impossibile però che Italia, Germania e i quattro di Visegrad saranno accontentati sulla richiesta di sospensione parziale del sistema. I leader però ora sono sul vero punto di tensione tra i 27, che è il confronto sul bilancio comune post 2028. Ricordiamolo, da una parte ci sono i cosiddetti frugali, cioè nordici, Austria, Paesi Bassi e Germania, che vogliono tagliare in modo consistente il compromesso da 1.600 miliardi di euro proposto dalla presidenza irlandese del Consiglio, e dall'altra c'è l'Italia con gli altri 16 paesi del gruppo degli amici della coesione, che chiedono un bilancio all'altezza delle emergenze che l'Unione si trova costantemente a dover affrontare, ma senza togliere i fondi alle politiche fondamentali già esistenti come agricoltura e appunto coesione. A valutare dalle dichiarazioni pre-Consiglio c'è poco però su cui sperare per un'intesa di massima né oggi né le prossime settimane, visto che entrambi i campi rimangono fermi sulle proprie posizioni. Addirittura la Svezia sostiene che non c'è fretta e che c'è tutto il 2027 per negoziare. Da Bruxelles per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico. Nella trattativa entrano anche le richieste degli Stati di margini di flessibilità per far fronte all'inflazione e le richieste dell'Italia sull'utilizzo dei fondi della clausola di salvaguardia destinati all'energia, che incideranno sulla manovra. Nella notte il governo ha inviato a Bruxelles e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che delinea i confini della finanziaria. In attesa di capire cosa succederà a Bruxelles, sarà ben lontana da una manovra elettorale. Massimo Alberti.
2: C'è la cornice, ma la differenza la farà il contenuto, anche se molto si può già dire sulla manovra, che sarà tutt'altro che elettorale. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire, in attesa di capire cosa uscirà dalla trattativa in Europa. 5 miliardi in una non meglio precisata spesa sociale, 2 miliardi sull'IRPEF, saranno coperti da un contributo di natura ancora non chiara. L'ultima volta è stato sostanzialmente un prestito da restituire da parte di banche e assicurazioni, 5 miliardi già contestati dagli istituti, ed ennesimi tagli di spesa pubblica, cioè meno istruzione, welfare, trasporto pubblico, briciola alla sanità, poco più di 2 miliardi insufficienti a coprire anche solo l'inflazione. Strangolato dai vincoli europei, dal macigno dell'indebitamento per il riarmo, da una situazione internazionale virata al peggio dalla sua stessa ideologia a tutela dei più ricchi che impedisce di andare a prendere i soldi dove ci sarebbero, si conferma dunque per ora una linea di austerità che, a meno di miracoli da Bruxelles, nemmeno elezioni imminenti hanno scalfito, anche se il governo proverà a venderla diversamente, mentre per l'opposizione è il conto del fallimento di Meloni. Altre coperture arriveranno dal gioco d'azzardo, insomma si rasca dove si può, e tra imprese e famiglie si continua con la logica dei bonus, ancora senza alcun tipo di visione di politica economica. Non è detto basta a raggranellare qualche voto in più l'anno prossimo.
0: E dicevamo che al centro del vertice europeo c'è anche l'Ucraina. Oggi a Bruxelles il capo della NATO ha incontrato quelli di Bulgaria e Romania, dopo gli attacchi che hanno colpito alcune navi nel Mar Nero al largo dei due stati, l'ultimo poche ore fa con 7 dispersi. In Ucraina nell'ultima giornata sono almeno 17 le vittime. Secondo l'agenzia Bloomberg, dal Regno Unito sono in arrivo a Kiev missili per contrastare gli attacchi russi, mentre la CNN dice che le forze ucraine hanno esaurito i Patriot statunitensi usati per la difesa aerea. L'allarme si aggiunge a quelli sulla mancanza di informazioni di intelligence, compresi i problemi con la rete Starlink di Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: L'ennesimo cambio di impostazione di Trump sull'Ucraina ha generato una serie di avvenimenti a valanga che si sono ripercossi tutti praticamente su Kiev. In questa fase Mosca ne esce sicuramente, almeno a livello mediatico, rafforzata, perché le richieste di Trump, i problemi eventuali e anche quelli creati, come quello di Elon Musk sulle dimissioni, ricadono tutti su Zelensky e sugli ucraini. Quindi è l'ennesimo caso, da quando Trump si è insediato, in cui in un momento di particolare necessità di Washington, si scarica Kiev e la si tratta come se fosse l'ostacolo principale al raggiungimento di una pace nella guerra, il che dipende in questo contesto solo dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
0: Giuseppe Conte torna a mettere pressione sugli alleati del campo largo. Noi siamo pronti a sederci al tavolo del programma, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, specificando che è necessario definire la politica estera dell'alleanza. Ieri le opposizioni hanno votato mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta nessuno ha bocciato la posizione dell'altro. Da Roma Anna Bredice.
4: Elly Schlein a Bruxelles, alla riunione del Partito Socialista, pochi passi da Meloni, la campagna elettorale si fa anche da lì. L'altro avversario della Presidente del Consiglio è a Roma, Giuseppe Conte, chiede di fare presto, discutere in fretta il programma e intanto critica una delle misure proposte da AVS, la patrimoniale sulle grandi ricchezze. Per Conte questa tassazione a livello nazionale non funziona, Bonelli e Fratoianni la difendono, è uno dei punti più importanti del loro programma che presenteranno domenica a Roma. I movimenti dei partiti del campo largo che si osservano in questi giorni dicono che si è messo in moto un confronto molto più attivo che potrebbe portare a breve ad un tavolo comune per il programma. Conte lo chiede, la sindaca di Genova Salis, in apparenza disinteressata, chiede anche lei di fare presto. Chi la sostiene, Renzi, non è favorevole alle primarie. Si attendono almeno due liste per i centristi al tavolo di un programma, Renzi da un lato e una formazione che comprenda Ruffini, Gabrielli e altri. Ma restando nel campo largo e guardando ai fatti concreti, si nota un certo avvicinamento tra Schlein e Conte. È vero che il leader dei 5 Stelle ha bisogno di calcare le posizioni del movimento per difendere una scelta, quella di stare nel campo largo, che comunque non è stata facile per gli iscritti ai 5 Stelle. Ribadisce la posizione sull'Ucraina, ma nella risoluzione in Parlamento si è scelto di non calcare la contrarietà all'invio di armi a Kiev. Così ha fatto anche AVS. È stato un modo per permettere astensioni incrociate dei testi e soprattutto per una prova di lavoro in vista di un passaggio importante, quando nel programma, oltre ai temi economici, di cui si è avuto già una prova di unità con il testo sullo scostamento di bilancio, si dovrà trovare una sintesi anche sulla guerra in corso in Ucraina. Linea allo studio.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro. Nel pomeriggio un operaio 31enne di una ditta in appalto è morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, travolto da un pilone in fase di scarico. Non se ne conosce ancora il nome. Andrea Di Risio, 21 anni, era invece operaio stagionale in una cantina sociale a Chieti e si stava per laureare. È morto per cause ancora non chiare mentre ripuliva alcune vasche di vino. Si chiamava infine Carlo Spiga, il camionista di 61 anni morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato da alcuni tubi che stava caricando per il cedimento delle cinghie che tenevano il carico. Il governo ha convocato per il 27 ottobre i sindacati sulla situazione dell'ex Ilva. Una data quindi che arriverà dopo la decisione della Cassazione sull'ordinanza di spegnimento dell'aria a caldo. Anche oggi ci sono stati manifestazioni e cortei, ad Alessandria contro la serrata degli stabilimenti del Nord, mentre a Genova la protesta è stata interrotta dopo l'assicurazione della continuità produttiva. A Taranto continua anche il blocco della raffineria Eni, con un duro impatto sulla rete di distribuzione, con metà dei distributori pugliesi senza carburante. Oggi l'Istat ha diffuso i dati annuali sulla povertà. Sono dati in chiaroscuro, c'è un lievissimo calo della povertà assoluta, concentrato soprattutto al sud. Stabile la fascia di povertà relativa, mentre restano preoccupanti i dati sulla povertà minorile di chi lavora. Il tasso di povertà tra gli operai è doppio rispetto a quello generale. In totale 5 milioni e 200 mila persone sono in povertà assoluta, nell'impossibilità di sostenere le spese essenziali. L'altro dato preoccupante riguarda la cosiddetta intensità della povertà. In questo caso il dato è in crescita, chi è povero lo è sempre di più. Antonio Russo è portavoce di Alleanza contro la povertà.
5: Non c'è nulla da festeggiare, direi così, però meglio commentare qualche decimale in meno che commentare un incremento. I dati però sono quelli di una sostanziale, si sta lentamente cristallizzando la situazione. Il problema è che la povertà si è radicata, bambini e giovani restano naturalmente più esposti. Numeri così alti ricordano il dopoguerra, gli stranieri sono tra quelli che soffrono di più. Possiamo dire che purtroppo questo tipo di povertà che ogni anno ci troviamo a commentare è una povertà dei giovani che sono poveri, degli anziani poveri, ma anche delle donne, tanto per intenderci, ci sono situazioni nelle quali le donne risultano essere sostanzialmente più fragili, e c'è questa povertà territoriale delle aree interne, e questo prevalentemente nel mezzogiorno, seppure non solo nel mezzogiorno. Stiamo conoscendo voi molti diversi della povertà. Pensi per esempio alla povertà energetica, alla povertà sanitaria, si amplia quest'area dei quasi poveri, che sono quelli che stanno tra la povertà assoluta e la povertà relativa. Il lavoro non è più quella leva che quasi certamente dava dignità a una persona e a una famiglia. Oggi si è poveri lavorando.
0: L'ambasciatore israeliano in Italia oggi ha parlato della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero per svariati motivi, ha detto. Non so quale sia la situazione in questo caso, ma spero che a brevissimo ne verremo a conoscenza e potremo comunicarvelo. Così ha parlato il diplomatico, prendendo tempo in attesa di avere risposte da Tel Aviv. Al momento le autorità israeliane non hanno fornito alcuna spiegazione sui motivi del provvedimento. Il PD ha presentato un'interrogazione al governo per pretendere chiarimenti. Laura Boldrini, deputata del PD, è tra le firmatarie dell'interrogazione.
6: Per chiedere delle spiegazioni mi sembra almeno doveroso da parte delle autorità israeliane dare una giustificazione, invece hanno detto una cosa vaghissima, tipo le circostanze relative al suo caso sono cambiate, che non vuol dire assolutamente niente. Tanto più vanno chieste spiegazioni perché gli israeliani che entrano in Italia non hanno bisogno del visto. Allora, perché gli italiani invece devono chiedere il visto? E per di più in questo caso si tratta di una giornalista, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il governo israeliano ha impedito alla stampa internazionale di coprire quello che accadeva a Gaza, cioè quello che accadeva a Gaza è stato documentato solo dai giornalisti palestinesi che hanno rischiato la vita. Ci sono stati, penso, intorno ai 300 morti, quindi abbiamo ritenuto che questo diniego fosse un diniego inaccettabile e abbiamo chiesto al governo cosa intende fare. Deve fare una protesta, a mio avviso, deve contrastare la scelta di impedire l'accesso ai giornalisti.
0: Il mondo della stampa italiana ha espresso in queste ore la sua solidarietà alla giornalista di Radio Popolare. Parole di vicinanza sono arrivate dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione della Stampa Italiana, dall'Associazione Lombarda dei giornalisti e dall'USIGRAI, il comitato di redazione della RAI. Il comunicato del CDR di Radio Popolare.
7: Il comitato di redazione di Radio Popolare chiede al governo italiano di intervenire presso le autorità israeliane per chiarire le ragioni della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Una decisione a cui non è seguita alcuna motivazione, che mostra ancora una volta l'intolleranza del governo di Tel Aviv verso la stampa libera e che ha il sapore di censura preventiva. Non è la prima volta che le autorità israeliane vietano l'ingresso ai media che chiedono di entrare nel paese per raccontare la situazione politica o provare a documentare le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Il governo italiano si attivi affinché la decisione venga rivista e sia garantita alla nostra collega e a tutti gli altri giornalisti a cui è stato impedito l'accesso la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Il CDR, a nome di tutta la redazione, ringrazia le associazioni della stampa, le redazioni delle altre testate e le forze politiche che hanno espresso alla nostra inviata la loro solidarietà. In Parlamento è stata presentata un'interrogazione al Ministero degli Esteri. Ci aspettiamo che, anche a fronte di questa mobilitazione, il governo pretenda chiarimenti e assuma una posizione chiara a tutela della libertà di stampa e del diritto all'informazione, come è dovere di ogni Stato che si definisce democratico.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Andrea Monti, Massimo Alberti, Mattia Guastafiero, Alessandro Principe, Alessandra Tommasi. Una buona serata, un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
10: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
9: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
10: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.
11: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
12: arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
13: Basta coi gioielli malvagi.
12: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
13: Vai su gioielleriabelloni.it.
14: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri. Prenota su www.azionecontrolafame.it.
15: Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Caso Cinturrino, i PM chiedono un rinvio a giudizio per l'ex poliziotto accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, cade l'aggravante della premeditazione. La variante del PGT di Milano arriverà in consiglio comunale entro metà novembre, la giunta modifica le regole dopo le inchieste che hanno colpito l'urbanistica milanese, più vincoli per chi vuole costruire più alloggi per studenti a basso costo. Scade oggi la presentazione delle candidature per gli Ambrogini d'Oro, l'associazione Amici di Carlo presenta una petizione con centinaia di firme per dare la medaglia alla memoria Monguzzi, tra i firmatari associazioni, partiti, comuni cittadini e Radio Popolare. I pubblici ministeri hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex agente di polizia accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nelle vicinanze del bosco di Rogoredo. I PM hanno fatto cadere l'aggravante della premeditazione, ipotesi che avevano sostenuto fino alla chiusura delle indagini. Il servizio di Luca Parena.
16: I PM non contestano più la premeditazione. Fino all'avviso di chiusura delle indagini, l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Carmelo Cinturrino prevedeva anche questa aggravante. Ora, nella richiesta di rinvio a giudizio, non compare. Per capire le ragioni di questo cambio di orientamento, dovremo aspettare che sia fissata l'udienza preliminare e di poter vedere che cosa è emerso all'interno del fascicolo, ha spiegato l'avvocata Deborah Piazza, legale della famiglia Mansouri. Nulla vieta che possa essere il giudice, in una fase successiva, a decidere se c'è stata la premeditazione, aggiunge l'avvocata Piazza. Cinturrino ora ha la possibilità di chiedere il processo con il rito abbreviato, cosa che con l'aggravante precedente non poteva fare. Nell'accusa di aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri resta la circostanza di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Cinturrino ha sparato e ucciso Mansouri nell'ambito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, colpendolo alla parte destra del capo, si legge in un comunicato firmato dal procuratore capo di Milano, Marcello Viola. Resta aperto l'altro filone di indagine, che vede accusato Cinturrino insieme ad altri 6 agenti del commissariato Mecenate, arresti illegali, estorsioni e pestaggi per soldi e droga, dove, secondo diverse testimonianze, esponenti delle forze di polizia si mettevano sullo stesso piano di gruppi criminali. La difesa di Cinturrino ha denunciato per calunnia questi testimoni, finora ha sempre respinto l'accusa di omicidio volontario, parlando di una tragica fatalità.
15: Andrà in consiglio comunale entro metà novembre la variante al PGT del Comune di Milano, ad annunciarlo la vice sindaca Anna Scavuzzo, che ha delineato anche le principali novità. Stop ai palazzi nei cortili, vincoli maggiori per chi vuole costruire, almeno un 30% di alloggi a basso prezzo per gli studentati, un cambio che arriva dopo le inchieste giudiziarie sull'urbanistica degli scorsi mesi. Tra i critici, anche nella maggioranza, c'è chi dice che le novità non sono ancora state condivise e che la vera discussione arriverà nell'aula di Palazzo Marino. Di sicuro il provvedimento vedrà la fine del suo iter non prima di 5 mesi, a ridosso delle elezioni comunali. Oggi su questa variante del PGT è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Sala.
17: Da un lato siamo anche un po' forzati a cambiare, perché finché non cambiano le leggi a livello nazionale è inutile che continuiamo a cercare un confronto che rischia di diventare anche un po' sterile con le posizioni della procura. Quindi stiamo cercando di trovare una mediazione di buon senso, che vuol dire che non possiamo negare i nostri principi e il nostro lavoro sulla rigenerazione, ma dobbiamo ovviamente ascoltare anche le critiche. Quello che si sta facendo secondo me ha senso, però non posso che ribadire che una normativa quadro a livello nazionale continua a essere indispensabile, al di là di tutti i bei PGT che le città possono fare.
18: Quindi su cosa si punta essenzialmente in questa revisione?
17: Ma il tema fondamentale, lo vedete anche un po', la necessità di case a prezzi accessibili. È una questione di trovare la giusta misura tra la necessità del comune, quindi dei cittadini, di avere case a prezzi accessibili e quello che dicono i costruttori, che oltre a un certo livello di convenzionata non si può andare. Molta della riflessione è su quello, che si deve inquadrare però con la logica dei quartieri. Anche il lavoro delle tante quartieri è importante, perché la città è una, ma ovviamente ci sono situazioni diverse nelle diverse parti della città. Molta della riflessione è su quello, che si deve inquadrare però con la logica dei quartieri. Anche il lavoro delle tante quartieri è importante, perché la città è una, ma ovviamente ci sono situazioni diverse nelle diverse parti della città.
15: Oggi era l'ultimo giorno per presentare le candidature per gli ambasciatori.

0: a quello ufficiale proprio per Carlo Monguzzi. Tra i molti firmatari c'è anche Radio Popolare. Noi abbiamo sentito Basilio Rizzo, ex presidente del Consiglio Comunale, che fa parte degli amici di Carlo.
1: Io credo che Carlo sia la faccia bella della politica e delle istituzioni, quella che sa ascoltare e sa lottare per le cause giuste, che difende i diritti violati e che sta dalla parte di chi è vittima delle ingiustizie. Anche quando l'ha fatto Giancarlo può essere scomodo, quando per quelli che contano veniva visto come un fastidio, uno che non si adeguava. Carlo è stato questo sia in maggioranza e sia all'opposizione. Quando ha ritenuto di dover essere, ed anche quando ha ritenuto di voler essere, per coerente con i suoi principi e valori, opposizione della sua stessa maggioranza, come diceva. Un politico di grande statura, competente, attento e che in modo naturale, questa era la bellezza anche di stare con lui, passava dalle ragioni dei cittadini di un piccolo quartiere della città ad essere in Piazza del Duomo a favore dei palestinesi e della loro situazione. Credo che sarà un bel 7 di dicembre quello che potremo fare nel teatro in cui si consiglieranno gli Ambrogini, perché credo che la città se lo aspetta.
0: Regione Lombardia ha approvato un nuovo ennesimo provvedimento per ridurre le liste d'attesa. Tra le varie indicazioni che vengono date nel documento, la necessità di ridurre la cosiddetta domanda inappropriata, ossia quelle prescrizioni che i medici di base fanno ma che possono essere considerate inutili o non necessarie. Un'indicazione questa che però vede l'opposizione dei medici di medicina generale, che credono ridotte le loro competenze sulla possibilità di prescrivere o meno un esame. E anche dall'opposizione arrivano critiche. Carlo Borghetti è consigliere regionale del PD.
2: Regione Lombardia ha prodotto l'ennesima delibera sul fronte del taglio delle liste d'attesa, ma dobbiamo dire una cosa: è giusto agire sia sul versante dell'offerta delle prestazioni che sul versante della maggiore appropriatezza, cioè che gli esami vengano prescritti quando effettivamente servono, ma non si può far ricadere tutto sulle spalle dei medici di famiglia. Non possiamo con un sistema informatico mettere dei vincoli che vanno contro la libertà prescrittiva del medico di famiglia, che deve essere libero di fare una valutazione secondo esperienza e secondo competenza. Noi vorremmo vedere uno scatto da parte di Regione Lombardia, per esempio sul far collaborare di più la sanità privata sul taglio delle liste d'attesa, in modo che la sanità privata facesse anche quelle prestazioni che oggi invece non fanno perché gli convengono di meno. Ecco, su questo siamo ancora in ritardo. Sul versante del CUP unico, per esempio, agenda unica di prenotazione, la Regione ancora sta latitando e abbiamo un forte ritardo.
0: Di fatto fermo da mesi, ora il cantiere della metro tranvia Milano-Seregna nel caos, a denunciarli i sindacati confederali CGIL e CISL e UIL, che si occupano dei lavoratori edili, e i ritardi nelle retribuzioni, nei rimborsi spese, nei versamenti e nella cassa. Ora si è aggiunto anche il taglio della fornitura di energia elettrica. Per questo, domani mattina dalle 8 alle 12, sindacati e lavoratori hanno indetto un presidio di protesta. Martina Ghislandi fa parte della segreteria della Filca CISL Monza Brianza Lecco.
3: Hanno addirittura tagliato l'energia, la corrente elettrica nel campo base di Paderno, in quanto CMC SPA non paga più i fornitori. Di conseguenza 35 operai che fanno riferimento lì, addirittura 11 dipendenti che ci vivono notte tempo, non potevano più in qualche modo stare lì visto l'inagibilità del campo base, e quindi la situazione direi catastrofica per certi versi, perché la CMC in tutto questo nega di fatto un rapporto con noi che può effettivamente arrivare a risolvere le problematiche e quindi a riprendere formalmente e a livello pratico anche i lavori sul cantiere. Questo è un cantiere che riprende 8 comuni tra la provincia di Milano e la provincia di Monza Brianza. Di conseguenza la cittadinanza, che insomma si muove presso quelle arterie e vive presso questi comuni, è a conoscenza della situazione. Devo dire che MM, che è la stazione appaltante, si è dimostrata nei nostri confronti molto disponibile anche nella tutela dei lavoratori e nel parlare, nel dialogare con loro. Il vero assente in questo momento è proprio la CMC SPA, che anche a livello nazionale su molti altri cantieri si sta negando una relazione sindacale con tutte e tre le organizzazioni, insomma.
0: Dopo più di 40 anni in provincia di Sondrio, in Val Seriana, nella Bergamasca, potrebbero riaprire le miniere utilizzate negli anni 70 per cercare l'uranio. Una società canadese chiede di riprendere la ricerca dei materiali in quello che è uno dei giacimenti più consistenti individuati arrivati in Italia tra le preoccupazioni della comunità locale. Sentiamo il servizio di Serena Tarabini.
4: Erano gli anni 60 quando si scoprì che tra la Val Vedello in provincia di Sondrio e l'Alta Valle Seriana in provincia di Bergamo si trovavano i giacimenti di uranio più consistenti

0: politici del paese. Agip diede inizio alle indagini, poi abbandonate nel corso degli anni Ottanta, sia per motivi economici che ambientali. Il gioco non valeva la candela. Il risultato del referendum post-Chernobyl, poi, mise definitivamente fine all'avventura nucleare italiana. Nel panorama energetico attuale, invece, quell'uranio, anche se pochissimo in confronto alle riserve mondiali, è una potenziale fonte di profitto per una neonata società a responsabilità limitata che si è data un nome accattivante, Futuro Energetico Italiano SRL, la quale ha presentato la richiesta di valutazione ambientale per due permessi di esplorazione, che presto diventeranno quattro. Nei territori interessati è inevitabilmente e giustamente partito il dibattito. I comuni interessati, come l'iter prevede, presenteranno le loro osservazioni tecniche, ma ciò non è sufficiente a sanare tutti i dubbi. Fra i tanti, l'affidabilità della società proponente dall'esiguo capitale sociale e soprattutto l'opportunità di un progetto del genere per la popolazione e l'ambiente locale.
1: Studenti da 100 paesi diversi, immatricolazioni in aumento, l'Università degli Studi di Bergamo inaugura il nuovo anno accademico col programma dal titolo Da Bergamo al Mondo, dal Mondo a Bergamo, 3 giornate dedicate al dialogo internazionale. La cerimonia ufficiale sarà domani mattina e noi oggi abbiamo intervistato il rettore dell'Università di Bergamo, Sergio Cavalieri.
2: Parlare di 100 diverse nazionalità da tutte in pratica le parti del mondo, questo dà l'idea anche di quello che ormai è diventata l'università e l'opportunità che può dare non soltanto per i nostri studenti italiani, ma per studenti appunto provengono da diverse nazionalità. Quello che noi stiamo notando, per esempio, è il fatto che sicuramente i studenti sono molto più attenti a capire i fenomeni geopolitici. Però ecco, stiamo notando, per esempio, un incremento importante delle iscrizioni nei corsi di laurea che sono più legati all'ambito economico, all'ambito delle scienze politiche, emerge l'interesse e anche la necessità da parte degli studenti delle scuole superiori, di capire meglio cosa sta succedendo e avere meno degli schemi interpretativi di fronte al frastuono, no, delle notizie che chiaramente rendono difficile capire certi fenomeni. La nostra università contava intorno ai 14.000-15.000 studenti una decina d'anni fa, adesso siamo oltre 20.000 studenti, quindi un ateneo che è cresciuto parecchio negli ultimi anni, grazie anche a un ampliamento dell'offerta formativa. Abbiamo 14 corsi di laurea magistrale in inglese. Anno su anno, allo stato attuale, abbiamo un incremento del 4% delle immatricolazioni sulle triennali.
1: Le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
3: Nelle prossime ore avremo cieli generalmente poco nuvolosi. Nel corso della notte, formazione di foschia e qualche nebbia sulla pianura. Domani il tempo in gran parte soleggiato, con solo qualche nuvola passeggera. Le temperature senza variazioni rilevanti, minime da 9 a 12 gradi, mentre le massime attese da 20 a 23 gradi. Sulle Alpi, zero termico attorno a 3.900 metri.
1: Le 20 in punto, Metro Regione ritorna domattina alle 7:15. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.
4: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, Bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, Ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
5: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
4: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
6: dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.

0: No, perché a questo punto la facciamo fuori subito, perché non è che sono ammessi i ripensamenti dell'ultimo momento, tutto sto casino e poi non si... Allora, facciamola fuori.
1: Perché gnegne?
2: No, ma infatti gnegne io protesto subito.
1: Cioè, ah, ecco, no, per capire, gnegne. Brutto gnegne.
0: Cioè, non solo ci ripensa, ma protesta anche, aggrava la sua posizione.
1: E vabbè, ma sono le creature.
2: Stavo raccogliendo
3: i pensieri,
2: entrando in un altro mondo rispetto a quello in cui mi trovavo fino a 10 minuti fa. Su gnegne.
1: Vabbè, gnegne è tremendo. Dopodiché, le creature che ancora hanno ideali alti, profondi.
0: Aspetta un secondo, perché non so quale mente squilibrata ti avesse settato il microfono a più 10 dB.
1: Perché hanno capito chi entrava in onda dicendo mandiamola al top.
0: Sì, ma neanche i Madonei quando mandavano le chitarre in distorsione avevano tanti dB.
1: E questo la dice tantissimo su come vengo percepita, cioè proprio male.
0: Adesso
1: ma pazienza.
0: Adesso meglio, decisamente meglio. Ma noi stavamo facendo fuori una cosa importante.
1: Dai.
0: Allora, è una specie di Norimberga.
1: Anche se c'è già una mozione contro gnegne. Che...
0: No, ma non è contemplata. Se è Norimberga, c'è un processo, ci sono degli imputati.
3: E nessun avvocato.
1: Cioè, Guastafiero e Parena, imputati.
0: Tendenzialmente la pena è già decisa. Spieghiamo.
1: Che è successo?
0: Allora...
1: Che l'anziana non lo sa, cosa è successo?
0: Si sono inventati uno sport tutto loro. E va bene, abbiamo detto va bene.
1: Già, è vero.
0: Perché uno gioca a padel, l'altro è un ex campione di tamburello.
1: Esatto.
0: Che mi dicono addirittura serie B di tamburello, eh?
2: Il che è tutto dire, ecco, no? Non occorre aggiungere altro.
1: Però tamburello c'ha tutto il suo cotè, che voglio dire, si
3: è una cultura.
1: Si comincia dalla spiaggia, da ragazzini. Cioè,
0: e infatti, infatti, noi che siamo persone accoglienti,
1: come no?
0: Abbiamo accolto volentieri sia il padel che il tamburello. Volevano giocare insieme e quindi abbiamo fondato questo nuovo sport che si chiama Tambur Padel, che è una roba che non esiste, dove giocavano un po' col tamburello e un po' con il padel. Che cosa è successo? Che nessuno li ha sfidati. E allora
1: da qui gnegne?
0: No, arriva dopo. Allora, pensa, noi pur di salvaguardare la bella iniziativa,
1: certo,
0: e la nascita di una nuova disciplina, abbiamo detto va bene, fa niente se non li hanno sfidati, saranno protagonisti di una grande e ambiziosa sfida con se stessi. Uno col tamburello,
1: e l'altro col padel,
0: l'altro con la racchetta da padel,
1: invece no,
0: faranno 107 palleggi nel cortile,
1: carino,
0: e saranno lì fino a quando non hanno fatto 107.
1: Anche se piove,
0: non piove, ovvio. Comunque non piove.
1: No, ma metti.
0: E quindi tutto bene, tutto fatto, tutto a posto. Comunico a Mattia Guastafiero, che con un sorriso raggiante mi dice: benissimo, perfetto. Sto per entrare in studio e lo vedo con lo sguardo cupo, Parena. No? E lì capisco che è il momento gnegne.
1: Ecco.
0: E stava contestando la decisione.
3: Ma no, è meditativo, Parena.
2: Obiezione.
1: Ah, si ribella.
0: Qual è l'obiezione?
2: Obiezione.
0: Qual è l'obiezione?
1: Ma ti ribelli?
0: Cosa c'è che non va?
1: Ti ribelli contro l'istituzione o contro il collega?
2: A questo punto contro il collega.
3: Il collega era solo ambasciatore. Sì. Deve solo dare l'informazione.
2: A questo punto contro il collega.
0: Se ce l'hai col collega sono d'accordo.
3: Come osi?
0: E sei uscito molto bene.
3: Tu Parena. Incredibile.
0: No, lui c'ha questa capacità che va male fino a un certo punto e poi improvvisamente c'è il dribbling.
1: E poi colpo di re.
0: Sì, sì.
1: E fa re.
3: Voglio sentire però. Cos'hai da dire?
0: Allora, parliamo.
2: No. Io non sapevo intanto che, vabbè, per forza non abbiamo raccolto sfide, credo sia stata introdotta tipo 72 ore dopo qualunque altra sfida la nostra, ma anche perché trattandosi di uno sport di nuovo conio.
1: Vibrante protesta questa contro.
2: Che non poteva venire in mente a nessun altro, perché a chi verrebbe in mente di accostare il tamburello e il padel? Probabilmente a nessuno.
3: Ma tu lo dici dal tuo piedistallo di giocatore di tamburello, che
2: non mi metto.
3: Con queste del padre,
1: campione.
0: Cioè, tu dici che la reticenza nasce dal fatto che nel mondo del tamburello, se si venisse a sapere, si mormorerebbe,
1: non sarebbe gradito.
3: C'è l'Adriano Panatta del tamburello, che già è sul piede di guerra.
0: Lo stigma dell'infamia nel mondo del tamburello.
2: Spero che non lo venga a sapere nessuno.
1: Però tu ti opponi a gnegne.
2: Io mi oppongo,
0: no,
2: mi oppongo perché intanto non sapevo che la sfida sarebbe stata, avrebbe visto me e il collega Guastafierro insieme nel cimentarsi in questa impresa.
1: E cosa avevi capito?
2: Io avevo capito che avremmo dovuto sfidare in un modo che non mi era chiaro. Da lì la mia...
0: Una settimana fa gli avevi detto: avete inventato lo sport, inventate le regole, poi ce le dite e va bene così.
1: E invece?
0: Niente.
1: No, missing. Ma uno di qua, l'altro
2: io sono...
1: di là.
2: Per me va benissimo cercare di fare questi 107 scambi contro il muro. Oh. Assolutamente.
1: Adesso ti farei,
2: non c'è
1: farei
2: forma...
1: notare come ha preso quest'aurea, ma io sono... buono,
2: no, non c'è forma più nobile, tutto. Non c'è forma più nobile per noi giocare contro il muro per i neopraticanti di tamburello.
1: È democratico,
2: no? È la cosa con cui ti riempiono la testa ossessivamente quando hai 7 anni e ti riduci poi superati 30 come
0: ascoltatori. Avete visto quale sia l'importanza del confronto e del dialogo? Attraverso il confronto e il dialogo si ottiene sempre un risultato positivo, win-win. Abbiamo vinto noi, hanno vinto loro,
1: hanno vinto lo sport.
0: Evviva! Bravi! Siamo d'accordo? Tutto a posto?
2: D'accordo, sì. Siamo d'accordo, perfetto. Non vedo l'ora che sia domenica.
3: Ma io penso che ci sia già uno sfidante però in realtà, Mi è stato detto oggi nella conduzione di prima del pomeriggio che uno sfidante c'è a Tambur Paddle.
0: Uno
3: solo.
0: Ne servivano due.
3: Ma magari arriverà e poi ci possiamo fare un 2 contro 2, vero?
0: Allora no, sì, però dovete inventare le regole, a questo punto diventa complicato. Se arriva il secondo sfidante, avete 2 braccia in più per fare 107 palleggi che diventa più facile.
2: Perfetto, okay? Perfetto.
0: Benissimo.
2: Perfetto.
1: Però guarda che io lui lo vedo un po' puntuto.
0: No!
1: Io Parena lo vedo un po' puntuto.
3: Verrai espulso.
2: No, non vedo l'ora, credo che nessuno abbia mai palleggiato con un tamburello nel muro del cortile di Via Ollearo, quindi sono entusiasta.
0: È un uomo di parola quando dice sì e sì. Lasciamoli andare ad allenarsi. Grazie soprattutto per averci regalato 15 minuti in cui ci siamo portati via un pezzo di trasmissione.
1: Io vi curo da lontano, uno e due, sapevatelo, perché io non vi perdo dopo.
3: Parena sarà espulso dalla federazione, me lo sento.
1: Attenzione, minaccia pesantissima
3: di tamburello.
1: Parena, questo
2: no, non può succedere perché non sono più tesserato.
1: Io però ti voglio dire che è peggio di Gnegne l'espulsione.
2: Ma non può succedere, quindi
1: è peggio di Gnegne. Stai, non importa.
2: Dici quella che mi ha promesso il collega Guastafierro, ma abbiamo tempo per ricucire da qui a domenica.
1: La freddezza, il collega Guastafierro.
0: Ricordatevi che l'importante non è partecipare, l'importante è vincere.
3: E vai.
0: No, ma porco Giuda.
1: Che è successo?
0: Non doveva partire Shade, hai capito?
1: Niente, è andata Shade, pazienza.
0: È andata Shade, ma doveva partire un'altra cosa. Rifacciamolo,
1: dai.
0: L'importante...
1: è vincere,
0: non partecipare,
1: ma vincere.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao.

0: Allora, non mi piacciono le frasi fatte.
1: Non ci piacciono.
0: Ma sappi che ambasciatore non porta pena.
1: Va bene. Metto gli occhiali o li tolgo?
0: È irrilevante, l'importante è che ascolti.
1: Ascolto, va bene. Perché no, perché con gli occhiali ti vedo e ascolto meglio. Se li tolgo, ascolto meglio.
0: Tieni gli occhiali. Mi dicono di dirti, ormai uso l'imperfetto, mi avevano detto di dirti, poi c'è stato il caso Parena, certo. Perché dovevo dirtelo subito.
1: Vai.
0: Ma va bene anche che te lo dica adesso.
1: Adesso.
0: La Bea mi dice di dirti che non si lascia tutto quel lerciume sul tavolo.
1: Ma no, ma non ho lasciato, c'erano le patatine di taralli.
0: Ho capito.
1: Abbiamo bevuto una birretta e sono rimasti per il popolo. Si vede che qualcuno li ha finiti e sono rimasti i piattini vuoti.
0: A me quando dicono riferisci questo, io riferisco.
1: Va bene, adesso poi dopo, poi quando abbiamo finito, sistemo.
0: Se vuoi la convochiamo e dialoghiamo, ci confrontiamo anche su quello. Invece, argomento molto importante. I no che aiutano a crescere. Mi rivolgo a te.
1: Tanta roba.
0: Te l'ho già detto anche in passato,
1: sì.
0: Non solo a te, anche ad altre figure apicali di,
1: beh,
0: questa,
1: certo,
0: di questa impresa culturale. Quando mi viene in mente una cazzata, ditemi di no ogni tanto. Non è che mi dovete dire sempre sì.
1: No, perché c'è il rispetto. Il rispetto
0: è sbagliato.
1: Dell'elaborazione creativa.
0: No. È sbagliato.
1: Comunque alla fine ci piace perché sennò ti diremmo di no e quindi poi
0: è sbagliato.
1: È vera quella roba
0: lì dei no che aiutano a crescere.
1: Adesso potrei parlare con le ascoltatrici e gli ascoltatori di quei 20 giorni successivi alla staffetta e parlare di Bachi nei 20 giorni successivi alla staffetta.
0: E i giorni successivi alla staffetta erano le vacanze di Natale.
1: Ma eri l'ombra dell'ombra di te stesso. No, la staffetta era a metà, era il 14 dicembre, quindi ancora hai lavorato quei 10 giorni.
0: Comunque fatemi questa cortesia, la prossima volta
1: l'ombra dell'ombra di se stesso.
0: No, N-O, è facile, basta dire no e ti assicuro che
1: ma proprio non riusciva neanche a elaborare il pensiero, cioè arrivava, si accasciava e stava lì, guardava il PC, magari cercava qualche partita di basket da vedere un po' emozionante che gli tirasse sul morale, ma insomma poca roba.
0: Il momento è quello dell'erezione della grande cattedrale.
1: Sì.
0: Quando mancano
1: brutto
0: le
1: fondamenta. Erezione, te lo voglio dire.
0: Allusivo, scelto con
1: brutto,
0: una.
1: Brutto, va bene.
0: Però
1: costruzione.
0: No, correttissimo, cioè dal punto di vista linguistico non fa una grinza.
1: Va bene,
0: la cattedrale si erige.
1: Si erige, va bene.
0: L'importante non è tanto quello, l'importante è che una volta eretta la cattedrale non precipiti,
1: no.
0: Che è sempre il nostro tema di riferimento. Cioè tiriamo su una roba troppo
1: e
0: grossa,
1: poi,
0: esageratamente
1: 1, 2, 3 badaboom!
0: Appunto, per cui questa è la fase in cui bisogna disperatamente puntellare, come quando arriva il tornado e hai paura che ti tiri giù la casa. Quindi, allora, capitolo no che aiuta la crescita l'abbiamo affrontato, capitolo cattedrale l'abbiamo affrontato, tra poco il capitolo maestro Renato Sarti, ma prima pronto.
2: Devo chiamare in un altro momento perché la questione della cattedrale non l'ho capita molto bene.
0: Siamo qui anche per approfondire.
1: Dobbiamo approfondire?
0: È una serata dedicata all'arte questa. Tra poco ci sarà con noi Tiziana Ricci. Facciamo una visita guidata radiofonica a Notre Dame.
2: Non so se le domande sono radiofoniche, però posso parlare lo stesso o no?
0: Certo.
2: Ascolta, ma... cioè, non si potrebbe organizzare qualcosa per occultare dalla vista dei poveri disgraziati milanesi?
0: Sai che non si è capito niente?
2: Il pistoletto che c'è in Duca d'Aosta.
1: Non ti piace la mela?
2: No, per niente. Ma fra l'altro, l'arroganza.
1: Ma cosa c'è?
2: La mela integrata.
0: No, ma allora, partendo dal presupposto che la bellezza è negli occhi di chi la guarda e che il valore dell'opera d'arte è soggettivo, a me la cosa la cosa che mi affascina è perché proprio in questo momento hai sentito il bisogno di attaccare la mela di pistoletto?
1: Urgenza, direi.
2: Perché per me, mi spiegherò. Allora, siccome hai parlato di cattedrali, no? Per me l'opera di Stacchini, la stazione centrale, è una cattedrale laica, per me è bellissima, no? So che è venuta fuori in un momento storico un po' così, d'accordo, no?
1: E l'opera di Pistoletto?
2: E secondo me la Sala l'ha proprio rovinata. Cioè,
0: allora facciamo una cosa.
2: Vuol dire proprio un è giusto che Sala non venga rovinata. Cioè,
1: ah vabbè, ma però l'hai presa larga.
0: Allora facciamo una cosa, siccome siamo in un momento in cui
2: non voglio esagerare.
0: No.
2: Fastidiosa la cosa lì di Pistoletto.
1: Ma scusa, per esempio, la piramide davanti al Louvre, com'è? Fastidiosa o quella te la sei digerita?
2: No, anche quella è una mostruosità, che Dio perdoni, come si chiama?
0: Ha
2: abolito la pena abolire la pena di morte è stata una bella cosa, ma mettere quella schifezza davanti al Louvre è stata
1: hai capito?
2: Inaccettabile.
0: Magari se invece di una mela fosse
2: inaccettabile.
0: Fosse uva, un caco. Davanti alla stazione.
1: Un grande caco.
0: Guarda, io approfondirei a lungo, però abbiamo diversi temi oltre alla mela di Pistoletto, però in ogni caso raccogliamo la sfida, chiediamo alla Titti, che fino a questo momento si è sottratta, se vuole andare a distruggere a martellate nel corso della notte la mela di Pistoletto urlando no allo scempio della stazione centrale.
1: Certo, e a basso Sala ovviamente, perché è colpa sua, giusto?
0: Noi l'abbiamo proposta la sfida, se la Titti non dovesse accettare, noi francamente non la possiamo costringere, ma andiamo avanti.
1: Bene.
0: Dicevamo il maestro Sarti, altro sì. Capitolo significativo della giornata. Perché?
1: Perché?
0: Perché il maestro Sarti a sorpresa ci chiama per dire che accetta la sfida di Tony Gorgonzola.
1: Su che cosa?
0: A chi fischia più forte.
1: Più forte.
0: Allora voi capite che siamo...
1: Adesso però Renato,
0: siamo in un momento in cui...
1: Col cuore in mano, ci conosciamo da tanti anni. Ma perché assecondare proprio tutte le minchiate? Come dice Gianmarco, delle volte ci sono dei no che aiutano a crescere.
0: Siamo in un momento in cui, come dire, i paradigmi sono obliqui e quindi ci sta che il maestro Sarti affronti Tony Gorgonzola in una tensione a chi fischia più forte. Tra l'altro già con un dibattito sulle regole, perché dice il maestro Sarti non con le dita in bocca, sennò è troppo facile, eccetera, eccetera. Ma dove volevo arrivare? Il maestro Sarti accetta la sfida e poi ci comunica: domenica io ho l'ultima replica di Mai Morti alle 17, dopo alle 18.30 ho la presentazione del libro Decima Massa, la storia vera di Matteo Pucciarelli, il mattino alle 10 ho uno spettacolo di Burattini in teatro per Milano, Teatro City, e non posso non esserci. Ce la faccio a partecipare? Non lo so, maestro Sarti, dimmelo tu,
1: anche
0: è la cosa che gli ho scritto.
1: Anche qui i no che aiutano a crescere, o anche i pazienza che aiutano, fa niente, un'altra volta.
0: No, assolutamente.
1: No,
0: io rispondo. Io voglio assolutamente,
1: vuoi,
0: cadesse il mondo, voglio il maestro Sarti contro Tony Gorgonzola, e tanto che gli ho detto, facci sapere quando puoi tu e noi apriremo,
1: ovvio,
0: il palinsesto di eventi come il Mar Rosso, affinché
1: si mette Disma a tenere le folle.
0: Passiamo a un altro altro maestro.
1: Vai.
0: Luca Gattuso.
1: Attenzione.
0: Luca Gattuso
1: devo stare attentissima, se no mi cazzia, io non parlo.
0: No, ma vai tranquillo.
1: Allora, mi sgrida sempre.
0: Luca Gattuso sarà, come dire, un giudice arbitro supremo, una sorta di deo.
1: Come è giusto che sia.
0: Dell'Olimpo delle 107 sfide.
1: Va bene.
0: Ma sarà anche concorrente di una sfida.
1: Addirittura?
0: Perché si è autoproclamato da tempo ex azzurro della nazionale di giavellotto.
1: Giavellotto?
0: Dove sta il problema?
1: Giavellotto?
0: Che è un po' pericoloso lanciare il giavellotto.
1: Giavellotto e poi comunque non sembra una disciplina impegnativa. Non... Te lo dico da ex atleta.
0: Ah, ma l'idea dell'impegno. Cioè,
1: vabbè.
0: Sai, lanci il giavellotto, non si sa mai. Oltretutto è di difficile reperibilità il giavellotto. Quindi,
1: certo,
0: che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo declinato in un più pratico lancio del manico della scopa. Quando l'ho comunicato al già olimpico Luca Gattuso, si è indignato.
1: Ma tu hai deciso in che spazio lo fa il lancio della scopa?
0: No, non qua, è un'esterna. No,
1: perché,
0: tranquilla.
1: Non perché lo lancia qui, ma perché ci va, perché la potenza del braccio poi va in estensione.
0: Potrebbe lanciare qua e trafiggere una calozio corte, probabilmente.
1: Si è offeso per la scopa?
0: No, però, come dire, non l'ha ritenuta adeguata al suo lignaggio di lanciatore.
1: Però questo posso capire.
0: E allora ha detto:
1: l'atleta è atleta.
0: Voglio il vortex.
1: il Vortex.
0: Anch'io ho detto, cazzo è il Vortex? Mi ha mandato la pagina di Wikipedia che racconta tutto del Vortex. Ora io non vorrei approfondire adesso troppo sul Vortex, però l'ho guardato, è bello il Vortex.
1: È bello.
0: È bello. E quindi io...
1: Ma è colorato?
0: Sì.
1: Adesso lo cerco.
0: Io e Alone ci siamo infaghiti del Vortex.
1: Vortex, adesso lo cerco.
0: E ero qui anche a nome di Alone per chiederti l'autorizzazione a comprare.
1: E vabbè, prima lo cerco, Vortex.
0: Costa poco il Vortex.
1: Vortex Sport, questo, guardo.
0: A 28 euro si trova il Vortex, bello,
1: vabbè, ma è una,
0: colorato.
1: È una minchiata, va bene, ve lo compro.
0: Possiamo comprarlo?
1: Sì, ve lo compro.
0: Tieni conto che abbiamo trovato anche dei fucili.
1: Potrei rompere i coglioni e dire non rosso e nero come qua, ma giallo e nero. Guarda, non, però sospendo.
0: Non sto a discutere sui...
1: No, perché qui c'è Milan, vedi, c'è già, c'è rosso e blu, cioè milanista e interista. Io voglio essere super parte se facciamo i colori della casa.
0: Guarda, i colori scegli di tu, non ho nessun tipo di problema. Se mi autorizzi...
1: La Decathlon, eh?
0: Ma non facciamo in tempo. Vabbè, comunque l'importante era che autorizzassi il Vortex. Quindi tu che hai sfidato Luca Gattuso, mi rivolgo all'ascoltatore che già ha raccolto la sfida, sappi che non lancerai un manico di scopa, ma avrai il privilegio di lanciare il Vortex.
1: È piccolo sto coso qua, eh?
0: È piccolo, ma l'importante non sono le dimensioni, l'importante è come lo usi il Vortex.
1: Fa male?
0: Non lo so, non mi sono mai percosso con un Vortex, cioè,
1: no,
0: cazzo ne sa se fa male.
1: Vabbè, sto guardando.
0: Ma no, lo usano nelle scuole, fatto apposta.
1: Vedi che c'è anche giallo e nero, guarda, questo, vi autorizzo a comprare questo.
0: Adesso sei andato in fissa con la con l'armocromia del Vortex. Va bene, sì, va bene giallo e
1: vabbè,
0: nero.
1: Okay. L'anziana ogni tanto bisogna farla un po' contenta.
0: Aspetta, perché tre minuti prima del blocco pubblicitario, tre minuti di puro dramma. Allora,
1: che è successo?
0: Capitolo dramma.
1: No, perché non dire capitolo dramma, perché sono due giorni che sono...
0: Di più.
1: Nella tempesta.
0: No, di più.
1: E si sa perché.
0: La Stefanoni?
1: Beh, insomma, abbiamo avuto il nostro da fare.
0: La Stefanoni, poi devo fare io un discorso al governo israeliano. Dopo gli parlo
1: dopo
0: io.
1: Ci parli
0: dopo ci penso
1: bene.
0: Io. L'ho promesso alla Stefanoni, quindi se mi sta ascoltando, se non mi sta ascoltando,
1: no, è fuori con Braga a bere lo spritz.
0: Allora non dico,
1: disastro.
0: Allora non dico niente, che si arrangi la Stefanoni. Il dramma, sì. Dicevo, Facchini.
1: Cos'è successo?
0: Allora Facchini generosamente si è dato disponibile a diverse prove.
1: Sì.
0: La prima, basket da ufficio.
1: Va bene, questo lo so, l'ho visto.
0: Pallina di carta nel cestino.
1: L'ho visto esercitarlo da Facchini più e più volte e dico che è uno che ha da dire.
0: Questa grava il dramma, si è anche allenato. Morra bergamasca.
1: Morra bergamasca, ma ha trovato?
0: Aspetta, è lì che arriviamo al dramma. Capitolo 3. Biglie da tombino. Capitolo 4. Ping pong di doppio con Rebotti. Allora l'unica adesione al momento è stata al ping pong di doppio, ma uno ne manca un altro, probabilmente perché c'è Rebotti. Facchini non ha portato a casa niente fino a questo momento. Grosso dramma. Equilibrio psichico molto fragile.
1: Cosa devo comprare?
0: No, non un Vortex secondo me può aiutare.
1: Ma quello, ma poi a lui che cosa vuole?
0: No. Ascoltatrici, ascoltatori, sfidate Facco, ne ha bisogno, è importante, si è offerto generosamente.
1: No, lui ne ha bisogno soprattutto per la morra bergamasca, ve lo dico, perché prima mi ha beccato anche a me e mi ha detto: ma ti pare che non c'è nessuno che accetta la morra bergamasca?
0: Mi dispiacerebbe non avere la prova di morra bergamasca, mi dispiacerebbe non avere la prova di basket da ufficio.
1: Facciamo questo appello.
0: Mi dispiacerebbe non avere il doppio del ping pong, gettonatissimo il singolo, perché ci sono almeno 27 sfide al professor Di Stefano.
1: Beh, d'altro canto quella lì, insomma, la sfida al prof chiama.
0: Ha posto la Paes nel singolo femminile, che è la nostra defender.
1: Cioè, può sfidarlo anche una signora o solo?
0: Naturalmente misto, sì, okay. Naturalmente sì. Manca il secondo del doppio, Facchini Rebotti. Quindi, pagina dramma, anche questa l'abbiamo fatta fuori. Manca 30 secondi, diciamo due robe sull'abbonamento, poi mando lo stacco pubblicitario.
1: Due robe sull'abbonamento.
0: E allora cosa faccio?
1: Out of the blue.
0: In 30 secondi parlo io al governo di Israele sulla Stefanoni?
1: Sì.
0: No.
1: Allora, radiopopolare.it è facilissimo, push the button per tenere in piedi l'emittente democratica. Le dico tutte, antifascista,
0: tutte.
1: Impresa culturale, amica di tutti i sinceri democratici del globo terracqueo.
0: Sai che
1: abbonatevi.
0: Secondo me non potevi dirlo meglio.
3: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: che a un certo punto il caso Facco sembrava risolto.
1: E invece?
0: Perché si è sparsa la voce, destituita poi di ogni fondamento, che fosse stato sfidato da Noemi Transenna.
1: Madonna santa.
0: Ed era molto contento.
1: Noemi Transenna, nome e cognome.
0: E invece Noemi Transenna ha sfidato altri. E quindi Facco è rimasto senza sfida.
1: E lui è rimasto solo, amore.
0: A proposito di amori, ci scrive Lele Sacchi, nostro difender
1: tennista.
0: Del tennis.
1: Tennista, lo so.
0: Non solo tennista, diciamo, come dire, colui che in questo momento sta colmando il vuoto lasciato da Sinner.
1: È tanta roba, eh?
0: Tantissima, tantissima. Nostro difender ha trovato il suo sfidante, ma non abbiamo il privilegio di avere con noi solo Lele Sacchi, ma anche l'erede naturale.
1: E chi è?
0: Suo figlio.
1: Ah!
0: Il Leo.
1: Ah, siamo già col passaggio di testimone?
0: Sì, no. Il Leo è fenomeno di cubo di Rubik.
1: Cubo di Rubik!
0: E non è ancora stato sfidato.
1: Attenzione!
0: Bambini all'ascolto, ragazzini all'ascolto, adulti scarsi all'ascolto. Sfidate il Leo!
1: Guarda, io cubo di Rubik ti ammiro tantissimo, Leo. Proprio tantissimo. Massimo rispetto. Tu sei mai riuscito una volta a finirlo?
0: No, io ho annaspato.
1: Io mai, cioè proprio mai. Vicinissima alla meta, ma mai.
0: Una volta ho tentato di barare clamorosamente, facendo girare vorticosamente con le mani senza aver fatto vedere che era già fatto. Ma mi hanno sgamato subito. Non ci ho più provato.
1: Massimo rispetto a Leo.
0: Quindi c'è anche la sfida del cubo di Rubik e il Leo pronto a sfidarvi, quindi mi raccomando, andate sul sito, lanciate raccogliete la sfida, che così almeno completiamo il palinsesto di eventi. Attenzione, perché domani attorno a mezzogiorno mi comunica Ale, a cui ho detto facciamolo stasera, mi fa facciamolo domani mattina, ho detto dai facciamolo domani mattina, facciamolo domani a mezzogiorno dopo che sono andati in onda,
1: perché Ale è campione del mondo di buttare il pallone di là, dall'altra parte,
0: però lo butta bene, tanto che potrebbe sfidare anche degli ascoltatori a palleggi, perché ancora non abbiamo.
1: Ma l'ho sentito stamattina, sì, che si è bullato di 300 palleggi quando aveva 12 anni. Ho sentito.
0: E quindi vedi che alla fine torna tutto. Ma attenzione, nel frattempo sono arrivate due nuove sfide e tutte e due a Claudio Agostoni. Sono state raccolte la sfida in Capitali del Mondo, che è il suo specifico in quanto grande viaggiatore e conduttore di On The Road, e l'altra sfida nel gioco delle carte detto Ciapanò.
1: Allora, io su Ciapanò qualcosa potrei dire, sulle capitali del mondo bocciata proprio senza pietà.
0: Sulle capitali del mondo?
1: Proprio, ma bocciata proprio senza pietà, zero.
0: Lo dico piano, sperando che non stia ascoltando, però... io tenderei a preparare la sfida delle capitali del mondo inserendogli tutte quelle capitali del mondo che hanno battuto l'Inter.
1: Ah, che paura, no, io non posso. Qui io non posso perché... Cioè,
0: adesso vediamo.
1: Perché quando si arrabbia io poi non ce la faccio, mi genufletto.
0: Bodo, per esempio, scusa. Non è capitale del mondo, ma la metto lo stesso.
1: Chiedo subito scusa a prescindere.
0: Il giallo, capitolo il giallo.
1: Sì.
0: E questo è un giallo importante.
1: Sono pronta.
0: È scomparso il biliardino. Allora, tutto la cattedrale senza biliardino crolla, lo dico subito. A un certo punto uno ha detto, non vi preoccupate, lo porto
1: ci
0: io il biliardino.
1: Io.
0: E mi faccio vivo io. Addio. Ale ed Isma gli hanno creduto.
1: Addio per sempre.
0: Oggi Ale ha detto, non l'ho più sentito, chiamalo. L'ha chiamato. Non ha risposto.
1: Attenzione.
0: Allora, tu che forse ti chiami Roberto, che avevi promesso il biliardino.
1: No, però così non si fa,
0: No,
1: no, io, adesso proprio...
0: Io avevo promesso una gogna di un'ora.
1: No, ma mozione degli affetti. Roberto, non esiste sta cosa.
0: Ah, non scherziamo. Rispondi al telefono quando ti chiama Ale.
1: Richiama Ale.
0: Porta il biliardino.
1: E poi gli dici, guarda, scusa, sono stato incasinato, perché anche a me mi hanno negato il visto, quindi un casino.
0: Piuttosto lo paghiamo, perché già abbiamo pagato un fruttivendolo che ci porta col furgone del fruttivendolo il tavolo da ping pong.
1: Questo lo devo vedere, perché il tavolo da ping pong è alto, quindi io lo devo vedere il furgone.
0: Però in questo momento, come dire, il biliardino è missing e la situazione è molto grave e molto seria, anche perché abbiamo già la sfida al singolo maschile Omar Caniello, abbiamo già la sfida,
1: ma lo stiamo dando per perso, ne cerchiamo un altro o continuiamo con la mozione degli affetti su Roberto?
0: No, è il momento dell'apprensione, domani 24 ore di gogna a Roberto se non ricompare e non ci porta il biliardino.
1: Stanotte non dormiamo, giusto?
0: Guarda, sono talmente cotto, sono qua dalle 8 che forse stanotte dormo, guarda.
1: Meno male, speriamo, te lo auguro.
0: E quindi il giallo l'abbiamo fatto. L'ingiustizia, capito l'ingiustizia? La giovane Eleonora Sartirana.
1: La nostra stagista.
0: Stagista, la più giovane che lavora con noi in questo momento, che con grande slancio, grande voglia di partecipare, grande dedizione, ha detto... Ragazzi, non vi preoccupate, se la Grazia ha il problema di otoliti, partecipo io alla sfida di Hula Hoop. Non l'ha raccolta ancora nessuno.
1: Ma dai.
0: Sai secondo me chi è forte ad Hula Hoop? Festa. Peccato che sia negli Stati Uniti. Roberto Festa secondo me è nato per Hula Hoop.
1: Potrebbe, ma possiamo sempre pensare di collegarlo in videoconferenza.
0: Possiamo.
1: Tutto si può fare.
0: In ogni caso, care amiche, cari amici, scoperta ancora la sfida di Hula Hoop, non fateci fare questa figura orrenda una nuova generazione così motivata, perché la prova di Hula Hoop la vogliamo.
1: Ma poi non è cioè, voglio dire, per i giovani non è così difficile.
0: Se no, corriamo il rischio di far alzare per necessità dalla panchina di nuovo la Graci, che ha problemi di deambulazione causa otoliti.
1: Esatto, la Graci oggi quando è arrivata gli ho detto, senti, facciamo così. Ti ridiamo alla fabbrica Graci e ci facciamo dare una Graci di cortesia. Poi, quando ti hanno resettata, torniamo alla restituzione. Graci soffre, sono giorni e giorni che soffre.
0: Quella roba lì, peraltro, è stata più volte sfidata nella sfida di Sarabanda Classic e quindi, come dire, ha coperto la sua casella. Ancora abbiamo detto il giallo, abbiamo detto l'ingiustizia, la ferita in fondo al cuore.
1: Oh mamma.
0: Non solo avevo, ma ho proprio in questo momento una ferita in fondo al cuore, perché una delle prove a cui tenevo di più e una delle prove che pensavo andassero maggiormente incontro ai desiderata degli ascoltatori, fino a questo momento è andata totalmente.
1: E qual è? Oltre al cuore che è uno zin.
0: Ballando con le stelle.
1: E Ballando con le stelle, guarda, anche a me mi dispiace.
0: Allora, io ho il dubbio, adesso controlli se Ale l'ha messa, la prova di Ballando con le stelle.
1: No, aspetta.
0: Perché mi ha detto che l'aveva messa.
1: No, vabbè, ma allora, lui ha detto tante cose in questi giorni.
0: Care ascoltatrici, mentre tu controlli, io mi rivolgo alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Alle ascoltatrici danzanti e agli ascoltatori altrettanto danzanti. Voi che trovate la joie de vivre nella leggerezza del ballo, voi che trovate il dionisiaco nel roteare sulla pista da ballo, voi che ogni occasione per poter ballare siete sempre in prima fila, bene, vi stiamo offrendo una straordinaria occasione. Tre maschietti, tre femminucce, potete scegliere tre star di Radio Popolare scarse a ballare, esattamente come nel format
1: quasi peggio dell'Hula Hoop, lo dico.
0: Come funziona il format di Ballando con le Stelle? A vostra facoltà potete scegliere un partner tra noi e dare vita a una competizione che vi vedrà protagonisti. Sei coppie formate da sei ballerini e ballerine professionisti o perlomeno, come dire, di indubbie capacità. E sei che chissà mai, perché per esempio tu ti sei offerta di ballare, ma tu sai ballare.
1: Allora,
0: sulla scala tra sì e no, tu sì, no,
1: no. No, io sì, perché il mio papà mi ha insegnato, quindi so ballare tutte le cose classiche, però adesso un po' come la contessa di Grantham, quando Barro gli dice la contessa preferisce il tango, lei gli dice no, troppo esplicito, ecco, il tango no, la mazurka basta, rimane il valzer.
0: Ieri qualcuno si è proposto per il tango con la Graci, ma poi si è dato alla macchia e
1: ma
0: quindi
1: siamo
0: rimasti lì.
1: È difficile, perché poi il tango un pochino bisogna anche figurarlo, no, troppo esplicito, aveva ragione Maggie Smith.
0: Io l'unico ballo che mi sento di fare è quello del tempo delle mele, che metti le due braccia così e poi ti muovi un po' di qui, un po' di là, ma alla fine fermo così.
1: Vabbè, però anche quello, come dire, poteva anche qualcuno dire mi offro per il lento.
0: Cari amici ascoltatori, sappiate che quella ferita fa sanguinare il mio cuore. So che non ve ne può fregare di meno che il mio cuore sanguini, ma mi avete addolorato, sappiatelo, è un dolore che mi porterò dentro per sempre e che in qualche modo ha compromesso il rapporto che ho con voi.
1: Comunque non lo trovo, ballando, adesso non so sotto che voce l'ha messo.
0: No, stai scherzando, non c'è.
1: E non lo so, non lo trovo.
0: Aspetta. Vabbè, adesso tra un po' metto un brano lungo e controllo. Ultimo capitolo di quelli che mi ero segnato per concludere un po' il compendio dei capitoli. Il meteo, c'è ancora dell'incertezza meteo, tanto che noi ci stiamo organizzati.
1: Però il meteo bisogna farli in ascensore, ci vuole un ascensore.
0: Che senso?
1: È perché del tempo si parla in ascensore,
0: cioè. Indubbiamente in mancanza di ascensore meteo comunque, situazione ancora incerta. Se piove, piove pochissimo. Ma quella roba che se sei una pianticella,
1: ma non ci,
0: dici,
1: non ci,
0: mi hai illuso e mi fai morire.
1: Ma non ci farà mica adesso, non ci farà mica paura quattro gocce.
0: Ma no, dai, se vuoi lanciare il vortex lo puoi lanciare anche in mezzo alla tempesta. Cioè non,
1: No.
0: Quindi tendenzialmente non dovrebbe piovere, anzi non pioverà senz'altro. Al limite se piove, piove molto poco, ma ci siamo già organizzati per fare tutto quanto per linee interne. Domani in ogni caso, quando a partire dall'ora di pranzo vedrete sul sito tutta quanta la programmazione con gli orari delle sfide, vi renderete conto che le arene sono tutte interne, al momento è escluso il cortile. Se poi splenderà il sole, come è facile immaginare che sia, sposteremo delle prove.
1: Sarà più bello ancora
0: alla luce del sole. Basta, io ho esaurito un po' tutti i capitoli, tu puoi rispondere al telefono se vuoi, io metto Joe Jackson e intanto controllo se Ale ha messo Ballando con le stelle oppure no.
1: Ma secondo me no.
0: Ma perché stasera mi parte tutto storto, mannaggia, pure adesso? Perché poi ci sono quei pezzi che devono partire giusti, tipo questo. Se non parte con parabappappappà.
1: Bello, bello.

0: Le 20:45 sulle note di You Can Get What You Want Till You Know What You Want, naturalmente di Joe Jackson di Body and Soul, mentre io stavo guardando un lancio di agenzia che ci dice che sembra che la Titi si sia scagliata contro la mela di Pistoletto e la stia battendo a colpi di martello.
1: Si fa del male, perché anche la Titi, per cercare di emulare Sinner, ha male al ginocchio. Ti do questa notizia.
0: Sei fortunata la Titi?
1: Sei fortunata, e quindi siamo in un momento un po' di difficoltà. Oggi è entrata e mi ha detto: vedi, sono come Sinner. Ho detto: a posto. Cioè,
0: salta sia il Master che gli Open di Australia la Titi.
1: È un fatto. Porco, è un
0: Giuda.
1: Fatto. Lo so.

0: Allora, so che mi sto dimenticando delle cose e affinché non... Ah no, ecco cosa dovevo dire. La cosa più importante, no, la messa, Alone. Diciamo che la formula è un po' ambigua.
1: Perché non l'ho vista.
0: Perché se andate nella categoria cultura e spettacolo...
1: Ah, vabbè, allora...
0: Eh beh, certo, è cultura e spettacolo. Certo. No, gli ho detto io cultura e spettacolo. L'ultima casella... che potete fleggare per iscrivervi a Ballando con le Stelle e scegliere il vostro partner tra uno di noi, è quella intitolata La Selecta di Radio Pop in Ballando con le Stelle. Allora, se non hai sentito prima tutta la spiega è difficile
1: da capire effettivamente,
0: però sappiate che è quella lì. E poco prima c'è anche la sfida lanciata da Alessandro Achilli su Vite e opere di Robert Wyatt e Scuola di Canterbury. Sai che nessuno ha raccolto nemmeno... Ah no, ce ne sono due di cultura e spettacolo che non sono state raccolte. Per esempio, la battle al pianoforte contro Angelo Miotto.
1: Vabbè.
0: E l'altra, la battaglia di Giro di Do con Alessandro Principe.
1: Questa secondo me si poteva competere.
0: No, non si poteva, si deve fare e si farà.
1: È arrivabile, è una competizione arrivabile.
0: Ora, Principe è stato sfidato a fischio melodico. Cioè, dovendo scegliere, anche sulla scala delle probabilità, quante probabilità ci sono che ti sfidino a fischio melodico piuttosto che a giro di do?
1: Ma poi, esatto, a me Principe, essendo un uomo, cioè, così compassato, sempre, a me vederlo che fischia mi fa, come dire, cioè, lo vorrei proprio vedere, perché... Non so, mi sembra una roba un po' troppo scomposta.
0: La cosa che mi spiace è che avevo creato una scaletta perfetta a un certo punto, che prevedeva prima la sfida di fischio melodico
1: e
0: subito dopo la sfida di fischio forte con Renato Sarti contro Tony Gorgonzola.
1: E niente, tutto a quel paese.
0: L'indisponibilità di Renato Sarti a quell'ora ha fatto sì che la scaletta andasse in vacca. Peccato, perché era costruita drammaturgicamente molto bene.
1: E invece è così. È una delusione continua.
0: E invece è andata male. A proposito di delusioni, sfide che ancora non sono state raccolte, importanti. Biliardo. Boccette. Del basket da ufficio abbiamo detto. Rigori. Claudio Agostoni, rigori. Morra Bergamasca, Facchini, abbiamo detto. Ah, questa bella. Mini golf con le buche in strada in via Olearo.
1: Ma a rigori chi è il portiere?
0: Lo troviamo. Quella è l'ultima dei problemi. Prima si trova lo sfidante, poi uno che parla lo troviamo.
1: Ah, vabbè.
0: Non è rilevante. Bella invece la sfida, perché è anche, come dire, una provocazione. Il mini golf con quindi Olearo con le buche
1: nell'asfalto. Ma certo, io posso fare l'arbitro
0: se Gattuso te lo consente.
1: Ah no, certo, scusa, no, ritiro tutto subito, niente, non faccio niente, mi siedo sul marciapiede,
0: potrebbe,
1: e guardo.
0: Potrebbe stenderti a colpi
1: come,
0: di vortex,
1: come i bambini
0: se glielo
1: poveri
0: chiedi.
1: Sai, i brasiliani seduti sul marciapiede, io così uguale.
0: Pronto? Ciao.
2: Buonasera.
0: Come va?
2: No, ho appena ascoltato il problema del biliardo e delle boccette, ma in quale sito si potrebbe trovare un biliardo
1: per giocare a boccette?
0: No, allora, innanzitutto non inquadriamolo, come fa sempre la sinistra, come un problema. È un'opportunità,
2: No. Allora,
0: biliardo, boccette, giocare.
2: Certo, ma io mi sono già iscritto a un paio di cose, quindi...
0: Quindi è tutto chiaro.
2: Ho chiamato troppe volte già.
0: No, il tema è lo sfidante, per esempio. Chi è che sfida Agostoni a boccette? Chi è che sfida Schiaffino a biliardo?
2: Allora, a biliardo potrei sfidare...
0: No, ma hai appena detto che tu ti sei già iscritto a troppe cose.
2: Ho capito, però...
0: Non è che puoi far tutto te.
1: E lui si butta.
0: Senti, sai cosa potresti fare?
2: No, a parte che io vengo lì, potrei anche ballare se poi...
1: Vabbè, adesso.
0: Sai cosa potresti fare anche? Allora, fai il biliardo, vieni qua, balli e poi vai alla stazione centrale e distruggi la mela di pistoletto.
1: Spacchi in quattro la mela di pistoletto.
2: Sì, potrei anche farlo.
0: No. Diciamo che va bene così, ti sei già iscritto alle tue cose a posto così, sei abbonato?
2: Ci vediamo domenica, dai.
0: È una minaccia?
1: Quello
2: no,
1: sempre.
2: No, anzi, io vorrei proprio incontrarti, perché sono...
0: A me?
2: Ho mandato un messaggio.
1: Sulle strade che portano in India.
2: Popolare.
0: Senti, ma sei abbonato?
2: Certo, però se perdo qualcosa potrei fare una tessera domenica. Però se... ci vediamo domenica, dai.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Lui le fa tutte, balla, gioca a boccette, gioca a biliardo, le fa tutte.
0: Il problema del biliardo, il problema delle boccette, il problema del ballo e il gli altri.
1: E poi sei già iscritto a un'altra cosa che non ho capito qual era.
0: Sì, perché ci sono, come dire, gli sfidanti seriali. Ne abbiamo visti diversi e tutti tendenzialmente poi sfidano a un certo punto il professor Andrea Di Stefano.
1: Ma perché quella lì è il punto di, quello lì è il punto di ricaduta, cioè sono disposto purché mi fate arrivare lì.
0: Allora, noi siamo onesti, intellettualmente onesti, da sempre.
1: Sempre.
0: È una delle ragioni per cui la gente sia buona, perché ci riconosce dell'onestà intellettuale. Allora, fatemi dire, quando il professor Di Stefano disse "sono stato azzurro di tennis tavolo" e si è proposto, lui che normalmente è una persona piuttosto modesta, no? Che ha fatto dell'understatement una cifra stilistica, no? si è proposto e presentato come un fenomeno, un ex fenomeno del... Poi è arrivato il Covid e allora un giorno siamo andati a giocare a ping pong all'aperto, nei box del professor Santoro.
1: Ah, vabbè.
0: Si è proposto e presentato come un fenomeno, un ex fenomeno del... Poi è arrivato il Covid. E allora un giorno siamo andati a giocare a ping pong all'aperto, nei box del professor Santoro.
1: Ah, vabbè.
0: Posso dire?
1: Dillo.
0: È scarso.

0: Andrea, pensa che stai giocando contro il capitalismo.
1: Certo,
0: distruggilo.
1: Certo.
0: 7-1, 7-2, 7-3. E lì ci suppliva.
1: E lì, certo, perché lì gli usciva la cazzimma.
0: Trovava tutta la carica.
1: E vabbè, quindi ma tu lo sai però qual è la chiave per spingerlo?
0: No,
1: sì,
0: no.
1: Dai, dopo tutti questi anni di frequentazione onda.
0: Dopo tutti questi anni di radio, posso dire che non so niente. Fingo di sapere delle cose, ma non so un cazzo.
1: Quello però è un po' tutti noi, siamo tutti dei grandi cantatori.
0: Sì.
1: Quindi
0: no, è vero che siamo tutti dei cialtroni che attraversano il palcoscenico della vita, ma io un po' di più. E mi piace rivendicarlo.
1: Va bene.
0: Dopo tanto tempo. Scusa un secondo, perché scrive proprio ora il maestro Sarti.
1: Sì.
0: Attenzione. Alle 14:30, ok? Preparatevi i tappi nelle orecchie. Ricordo che il maestro Sarti è particolarmente competitivo nella sfida di fischio forte in cui si confronterà con Tony Gorgonzola.
1: In quel momento purtroppo saremo a bere il caffè.
0: Allora ritengo che il maestro De Capitani invece non si trovi in città,
1: altrimenti
0: avrebbe reagito alla provocazione.
1: Risposto pesantemente alla provocazione, ma non è a Milano.
0: Sarebbe venuto qua a fischiare l'intera nona di Beethoven, fortissimo, ancora più forte.
1: Sicuro.
0: Maestro Sarti, le confermo, perfetto, 14:30 la metto in scaletta. Tony Gorgonzola, se lei è all'ascolto, si prepari perché vi sfiderete esattamente a quell'ora.
1: Eh? Pausa di sospensione.
0: No, tra poco è pausa perché è finita. È finita e tra poco comincia la festa di bollicine nell'auditorium,
1: certo, auditorium.
0: Di Radio Popolare, perché c'è stata la grande celebrazione per i 20 anni di Esteri. Questa sera festeggia i suoi 15 bollicine, mi sembra. Io sono pessimo con gli anniversari, non me li ricordo mai. E allora, per distrarre l'attenzione dalle mie dimenticanze, pronto?
2: Pronto? Volevo ringraziare il maestro Tony Gorgonzola.
0: Tony Gorgonzola.
1: Ah, posto così.
2: Tutta la sera che aspetto di cercare di capire a che ora dovrei essere.
0: 14:30.
1: Adesso sei uno dei pochi fortunati che lo sa.
0: Senti,
2: Grazie maestro Sarti.
0: Prego, figurati. Peccato che non ci sia più Strehler, perché altrimenti anche lui ti avrebbe sfidato volentieri.
2: Mamma mia, sarebbe stato bellissimo.
0: Molto.
2: Sì,
0: molto.
2: Tanto.
0: Peter Brook anche.
1: Quelle 8 ore di Mabaratta.
0: Sì.
1: Non ridere.
0: Maestro Gorgonzola, provi a intimidire il maestro Sarti con il suo fischio e poi la salutiamo.
2: Paro, un attimo, tappi nelle orecchie.
0: Meno 3, meno 2, meno 1. Mamma mia, che fenomeno incredibile.
1: Io vi temo ogni tanto a voi, proprio vi temo tantissimo.
0: No, guarda, io non c'entro qua, ha fatto tutto lui.
1: Io vi temo.
0: Alle 14:30, un momento memorabile nella storia di questa emittente, il maestro Renato Sarti sfida Tony Gorgonzola. Colpi, tanto il maestro Renato Sarti tra mai morti, la crema del teatro milanese. Va bene, siamo arrivati alla fine.
1: La creme della creme.
0: Siamo arrivati praticamente al termine di questa simpatica ora che chiude.
1: Un'oretta
0: questa...
1: così in supplies. Non abbiamo fatto un abbonamento, abbiamo combinato, ci abbiamo fatto così. Ho preparato il prequel di domenica.
0: Scusami, stavo controllando una cosa prima di chiudere. Vabbè, niente, no, posso così. Allora, dicevamo... Aspetta. Il maestro Sarti deve aver sentito Tony Gorgonzola.
1: Sì, e dice?
0: Dice, aspetta, manda dei vocali.
1: Oh, mamma.
0: Vediamo, aspetta.
1: Vabbè.
0: Questo è il vocale del maestro Sarti che fischiava.
1: Vedi
0: il rapporto
1: che,
0: a Tony Gorgonzola.
1: Che ho ragione io a dire che vi temo tutti.
0: Direi che possiamo chiudere, dai, chiudiamo con la canzone che ti piace.
1: Sì.
0: Che ti ho mandato l'altro giorno.
1: Sì,
0: Matt Berninger,
1: tantissimo.
0: Con Rosanne Cash, Who Loves the Sun, Katia Giarlanzani
1: e Gianmarco Bachi.
0: Vi ringraziano per essere stati qui e per aver ascoltato le nostre minchiate. Ma
1: vi aspettano.
0: Sempre,
1: ma soprattutto
0: domani.
1: Domenica.

0: 14.30 Tony Gorgonzola
1: per i fischi,
0: per i fischi. E abbonatevi, amici e amiche, all'ascolto, perché alla fine siamo qua per quello. Non ho fatto il mio discorso per Martina Stefanoni,
1: è un po' ci so, è un po' ci sono rimasta male,
0: penso un po' te.
1: Ma quanto mi piace questa versione, ma dove l'hai trovata?
0: Nel mondo l'ho trovata. Ciao,
1: ciao.

0: buonasera a tutti quelli che sono buonasera. Qui in auditorium che ci stanno seguendo da casa per questa quarta serata in auditorium delle serate dell'abbonaggio, perché comunque come sapete Radio Popolare questa settimana è in campagna abbonamenti anche a partire da venerdì scorso. Buonasera dottor Carini.
1: Buonasera Francesco e grazie a tutti i nostri ascoltatori che sono presenti e oppure ci ascoltano via etere.
0: Tu preferisci quelli presenti o quelli via etere?
1: Ma indifferente, guarda.
0: Okay, cioè, va tutto bene, vi è andata bene. Questa sera la puntata di bollicine è un po' diversa dal solito, infatti se vedete chi è qua c'è scritto Bolli Quiz, perché abbiamo reclutato dei malcapitati, delle malcapitate voci di Radio Popolare che tra poco faremo salire sul palco e che quindi presenteremo.
1: Io però avrei una cosa da dire, in realtà siamo qua perché festeggiamo 15 anni, giusto?
0: Sì, 15 anni di bollicine, che è una trasmissione che probabilmente se siete qua conoscete o se ascoltate magari avete sentito nominare, che va in onda la domenica pomeriggio dal lontano 2011, sembra quelle insegne delle salumerie dal 2011, esatto. Una cosa del genere. Prima di cominciare volevamo fare un saluto a un amico, che poi ne parleremo anche, di un po' tutte le persone che sono transitate nell'arco delle trasmissioni, oltre 600 puntate di bollicine di questi 15 anni. Lui è una persona un po' speciale perché prima di tutto non c'è più, poi era un grande conoscitore di musica,
1: di tutto,
0: intrattenitore, sì, suonava anche, era veramente un personaggio speciale. Faceva diverse trasmissioni di musica e di cultura in generale su Radio Popolare e il nome era Maurizio Principato e ci tenevamo a dedicare la puntata di stasera, questa serata in auditorium a Maurizio.
1: Forse c'hai anche un estratto di quando è stato ospite da noi.
0: Abbiamo anche una piccola clip che speriamo insomma non commuova troppo come noi, insomma.
2: Invece l'altra voce che sentite è il nostro Maurizio Principato, nostro un po' di tutti Maurizio Principato.
3: Buon pomeriggio Carini, buon pomeriggio Tragni.
2: Nell'angolo blu lo sfidante Maurizio Principato ha scelto invece una canzone che probabilmente anche questa è tra le prime che ha sentito, non lo so, adesso ce lo racconterà
3: dopo.
2: La canzone è questa comunque.

0: i Quelli, la voce di Mussina da giovane, e la prima canzone che ho cantato, mia madre è testimone, nel box, estate 1960, ma sei del 66 anche tu, Andrea?
1: 65.
0: Beh, mi spiace, ormai per te è finita. E io nel 1967, perché ho un anno e mezzo meno di Andrea, un anno e mezzo più giovane di te, nel box cantai questa canzone. Questa è la testimonianza di mia madre. Io cantavo la bambolina che fanno no, pur non sapendo ancora articolare in italiano.
2: Però. Quando i box non erano ancora le reissue dei dischi, ma erano quelli dove si mettevano i bambini.
0: I box erano delle scatole e si chiudevano dentro i bambini. Taluni sì, sopravvivevano, io sono uno di questi. Come a Sparta.
2: Siamo fortunati.
0: Io ce l'ho fatta.
3: Facciamo un applauso sì, a questo punto.
4: Francesco, però io ricorderei anche che chi c'è nella foto è presente qua in studio, Andrea, che era ospite quella volta. Che...
3: Ma è capitato anche lui, come tra poco altri che stiamo per introdurre. Perché adesso il tema di questa sera è, abbiamo capito, c'è un quiz. Molto spesso nei quiz c'è anche una band. E io, loro sono già sul palco, quindi non li facciamo neanche salire, però... Ringrazierei e saluterei per essere qui con noi questa sera, avranno anche una parte molto importante nell'arco di questa serata, nell'ordine di quello che vedete nella foto alle mie spalle: Giuseppe Fiori, Walzer, Fabio Donghi, ultima ma non ultima Elena Quarin, che saranno appunto, vabbè, tra poco non svegliamo troppo,
4: no,
3: giusto,
4: no,
3: dottor
4: no,
3: Carini?
4: No, esatto, quindi... esatto.
3: Oh, che cosa aspetta i nostri ascoltatori?
4: Che cosa aspetta?
3: C'è un'ora e mezza, non è che siamo qua a parlare io e te. Cosa...
4: Ma però potrebbe essere anche un'idea, anche quella. No, no dai,
3: no.
4: Abbiamo preparato un po' di domande che coinvolgeranno alcuni nostri amici che si sono prestati a questo gioco. Perché poi, in fin dei conti, a Francesco piacciono tantissimi quiz, per cui non potevamo esimerci dal farli.
3: Cioè, quindi è colpa mia.
4: Certo, è tutto, è sempre colpa tua.
3: Siamo un po' come Sandra e Raimondo, dopo 15 anni sì, inevitabilmente...
4: E poi la coppia non scoppia ancora, per cui...
3: No, resiste. Allora, io a questo punto però comincerei a introdurre i nostri tre baldi concorrenti.
4: Abbiamo delle che schede sono... che hanno preparato i nostri autori.
3: Sì, esatto. Allora, la prima concorrente, allora, lei è una giornalista freelance, conduttrice radiofonica per tanti anni su Radio Pop, quindi una voce che conoscete molto bene, autrice, attrice teatrale. Chi ha seguito le sue trasmissioni sa che si sposta in bicicletta e quindi probabilmente adora canzoni come Sotto questo sole è bello pedalare, dei Ladri di biciclette o Bicycle Race dei Queen. In genere passa inosservata soprattutto per la sua capigliatura e stasera è un graditissimo ritorno a Radio Popolare. Paola Maddalena, sì, si chiama così, Piacentini! Brava. In quanto prima puoi scegliere in quale postazione accomodarti per questo
5: quella
3: qui.
5: Dove si vede meglio il pubblico che suggerisce.
3: Sì, ci sarà anche il pubblico che suggerisce, poi lo anticipiamo. Seconda voce, che sarà anche un volto stasera per chi è qui in auditorium, è una delle voci storiche di Radio Popolare, visto che è entrato a far parte della redazione nel 1997, quando c'era la lira e soprattutto ancora si vendevano milionate di CD. Si divide tra la passione per la musica e per il cibo, anche se ancora non abbiamo capito se preferisca andare a una cena gourmet o a un concerto di Bruce Springsteen. Non sappiamo di preciso come se la cavi in cucina o al karaoke a cantare vecchie canzoni milanesi, ma stasera è qui con noi Nicola Vecchia! Non fare quella faccia, puoi scegliere ancora una delle due. Terzo concorrente, qua si va. Unisce la sua carriera di giornalista per Radio Popolare, dove da anni si occupa di cronaca, approfondimenti politici e attualità, alla sua passione per la musica italiana. Tutta, direte voi? No, quella emiliana. Fa parte del fan club di Vasco Rossi, girando l'Italia per cantare i suoi concerti a squarciagola. E non toccategli il maestrone Guccini, altrimenti diventa più intransigente di un Vannacci alle prese con un immigrato gay e disabile. Signori, Alessandro Braga! Che nella foto lì è abbastanza... Non quella dopo, sì. Okay. Allora... Sembrava Mike, buongiorno. Buonasera, benvenuti sulla graticola di bollicine, anzi
6: ciao.
3: Di bolli quiz.
6: Ciao, ciao.
5: Ci siamo.
3: Allora, prima di parlare del nostro vate...
4: No, il tuo vate.
3: Mio vate.
4: Mostriamo gli strumenti che daremo...
3: Sì, i poveri strumenti che sono molto Radio Popolare, ma anche bollicine in particolare.
6: Certo.
3: Visto che la gara di questa sera prevede che voi rispondiate a delle domande, con l'aiuto del pubblico... Ci sono i pulsanti?
6: Sì.
3: Però attenzione,
5: personalizzati.
3: Allora, il pulsante Poppy è quello pseudo biciclettistico che diamo a Paola. Poi c'è il pulsante, questo qua, che è quello che diamo ad Alessandro.
2: Quello okay. È quello di
3: tabù. Io ho cercato il cordo, quello di corno.
1: Ho paura sì. Che sono l'ultimo.
3: Tu sei l'ultimo perché ovviamente
1: la forchetta. Quanto... Cosa ci devo fare con la forchetta?
3: Tu devi suonare, prenotarti facendo ten così.
1: Ma servono due mani.
5: Infatti,
3: no, puoi tenerlo sulle ginocchia.
5: È un netto svantaggio e io e Braga siamo felici di questo. No, ha un coperchio e una
3: un mestolo che però era troppo facile col mestolo.
5: Legno.
3: Tra l'altro è una domanda per Niccolò Vecchia in quanto esperto culinario.
1: Devo suonare prima di rispondere?
3: No, puoi rispondere così. A cosa serve quel forchettone che io ce l'ho da anni ma non l'ho mai usato in vita mia?
1: Allora, questo è il forchettone più adatto per girare lo spaghetto.
3: Ah... Facile quindi, solo per quello?
1: Cioè si sì, compra beh no, in realtà lo puoi usare per tutto quello per cui ti può servire una forchetta in una padella, che però non sono tante le cose, per cui sostanzialmente sì.
4: Ma vediamo, deve essere di legno proprio?
1: È di legno perché li facevano di legno, in realtà adesso non, in una cucina professionale non li potresti più usare, però a casa sono ancora molto utili, okay. Però poi si stortano.
3: Ah. Come questo che perché, puoi sfogarti stasera.
1: Perché se, sì, lo farò sicuramente, se li lasci, se sono tutti bagnati e si asciugano poi male, si storta.
3: Perfetto, e direi che con questa notazione culinaria c'è una piccola sorpresa dedicata ad Alessandro Braga, che pregherei poi di commentare questo videino che appunto ci stiamo facendo un quiz. Mike, buongiorno, è il nostro nome tutelare che qualche anno fa intervistava Vasco Rossi. Penso che tutti conosciate questo pezzo dove c'è Vasco Rossi ubriaco che arriva da Mike Buongiorno. Lo ascoltiamo insieme.
6: Eccolo qua, Vasco Rossi. Ciao Vasco. È veramente un personaggio incredibile. Intanto è un ragazzo d'assalto. Ecco, un ragazzo che si è fatto da solo, no? Ne ha passate di tutti i colori quando era ragazzino. Io ho letto tutta la tua biografia, no? Quando stavi a casa tua, no? Facevi tanti sacrifici, no?
3: Lui
6: sei proprio partito ai tempi delle montagne, la mamma che gli faceva da mangiare, i tortellini, tutte quelle storie, no? No? È una storia veramente interessante. E sono questi ragazzi che hanno tanto cuore, tanto sentimento, anche se sembrano dei gasati. Hai sentito delle ragazze, ha detto mi piace perché è gasato. Un altro ha detto tozzo o tocco, non so che cosa hanno detto. E questi ragazzi qua invece che hanno sofferto, hanno tanto cuore, sono quelli che rimangono, che sono qui per stare con noi per tanto tempo. E allora io adesso per dimostrarvi che quello che io ho detto è vero, io vorrei che adesso voi ascoltaste una canzone.
3: Ecco, noi abbiamo dedicato queste soprattutto ad Alessandro Braga, che volevo che commentasse questa intervista tra Mike Buongiorno, mio nome, e Vasco tuo nome tutelare.
7: Ma allora cosa c'è da dire? Intanto non credo che fosse proprio ubriaco, credo fosse qualcos'altro.
5: Fatto da solo, gli ha detto questo giorno è fatto da solo.
7: Mike Buongiorno, grandissimo giornalista, probabilmente d'inchiesta, è uno che si è fatto da solo, forse si era fatto anche in compagnia in quel caso, ma quello è sicuro. Degli ottimi occhiali da sole
3: che mascherano bene,
7: mascherano benissimo,
1: scurissimi.
7: Spezzo una lancia a favore
5: precursore di, anche tra
1: vuoi spezzare anche una
7: spezzo un forchettone da spaghetto a favore di Vasco Rossi. Probabilmente avesse alzato quegli occhiali ci sarebbero state delle profonde occhiaie. È una cosa che noi allergici abbiamo, sappiatelo. Le occhiaie fanno parte del nostro DNA. Anche perché io ho delle foto a 3 anni all'asilo con delle occhiaie profonde e giuro che almeno all'epoca non me le facevo ancora le canne. Quindi vi assicuro che è una questione di DNA.
3: Questa è la quota giornalistica di quello che c'è sul palco, perché abbiamo scelto a Niccolò Vecchia per la parte musicale, Paola Piacentini per la parte intrattenimento.
5: Quella parte a caso.
3: A caso. Seconda. E Alessandro Braga invece come rappresentante della redazione giornalistica, che quindi immaginate poi. Comunque, noi entriamo nel vivo. Allora, esatto. Voi vi starete chiedendo, mi rivolgo soprattutto ai 3 malcapitati che sono sul palco, ma in generale al pubblico che ci segue, quali sono le manche di cui parleremo e come si svolge la nostra gara musicale?
7: Comunque, Niccolò, Paola, manca 1:16, tranquilli. Ho sotto occhio il countdown.
1: No, io non ho capito niente.
4: Aspetta, ma è semplice.
1: Okay.
4: Ci sono 3 manche, ci sono 3 filoni di domande, molto semplici.
1: Okay.
4: Non so, iniziamo dalla prima?
3: Sì, allora voi potete anche, se volete, guardare sul maxi schermo.
1: Pronti
3: perché...
1: via? Stiamo, sì, siamo in gara. Sì, sì,
5: attenzione, sì. Perché, allora, perché io
4: aspetta,
5: ho
4: aspetta, aspetta, però dobbiamo segnare i punti.
3: Non è ancora aspetta. Arrivato il nostro notaio, quindi li segniamo noi.
7: Scusa, la prova pulsante?
3: Allora, prova pulsante, Paola.
5: Allora, vi faccio notare che c'è comunque un tempo fra che... si pigia e fra
3: ma io guardo e capirò che tu sei la prima, okay. Anche se prego Nicolò, perfetto, il più squillante di tutti, va bene. A questo punto direi che possiamo cominciare con la prima manche. Comunicazione di servizio, il notaio tale Carlo Centemeri è in viaggio e sta arrivando, quindi,
1: quindi non c'è il notaio.
3: Quando... no, non c'è il notaio. Molto per bene. Ora per ora, ma per ora. Siamo fiduciosi che arriverà.
5: Quindi chi tiene il conto?
4: Lo facciamo noi,
5: okay.
3: Tanto lui è abituato.
1: Sulla fiducia
7: partiamo,
5: cioè,
7: bene,
5: gli autori. Dai, praticamente.
4: Dai.
1: Sulla fiducia
3: partiamo.
4: La prima domanda, allora, questo slot di questa serie di domande, sono una decina, riguardano, diciamo, la trasmissione, quella che noi oramai da 15 anni conduciamo. La prima domanda è: come si chiamava la prima notturna pre-bollicine che andava in onda il sabato notte?
3: E ci sono anche delle opzioni, eh?
4: Esatto, quindi...
3: Banda larga.
4: Banda larga.
3: Il materasso del diavolo. Piovono sonniferi. mi sa Nicolò.
5: No, che no, cacchio. Paola, oh, Nicolò dice che... Banda larga.
3: Giusto! Brava. C'era anche From Genesis to the Smiths, ma non credo che fosse giusto. Un punto per Paola. Ah, ma aspetta. Zoe, segna i punti. Grazie. Vedi che serve avere i figli in platea. Andiamo con la seconda domanda.
4: In quale giorno della settimana e a che orario va tradizionalmente in onda il programma? Qua non potete... ancora prima di... Vai.
3: Io ho sentito a Braga, sì.
7: Domenica?
3: Sì.
7: 16:30.
3: Bravo! Perché le opzioni erano sabato mattina, domenica pomeriggio, sabato notte.
7: Mi ero dimenticato le opzioni.
1: Vabbè, ma perché era facile, questa era facile.
3: Questa era facile, ma è per scaldarmi.
7: Ma anche perché fino a 5 minuti fa c'era una diapositiva che diceva bollicine in onda la domenica alle 16:30.
3: Volevamo vedere se eri attento.
4: Dai, la terza. Con quale sottotitolo ironico viene definito il programma dai suoi conduttori e ascoltatori?
3: Dai, suoi. Volete che leggiamo? No. Lo spritz musicale di Radio Popolare, oppure il caffè corretto della domenica, oppure l'aperitivo rock delle 17, oppure il cocktail sonoro dell'emittente. Paola.
5: Il cocktail sonoro dell'emittente?
3: No! Chi si prenota gli altri due?
7: Io avrei dato la cagata pazzesca. Però sì, credo che non c'è tra le opzioni.
3: Quello.
7: E quindi lo spritz musicale.
3: Bravo! Bravo. Tra l'altro c'è anche l'opzione che potete scegliere se si arriva ad un momento di impasse, quella dell'aiuto del pubblico, che può urlare e dire la sua e confondervi maggiormente le idee.
7: Quindi... non è che posso dire risponde lui, risponde lei. No.
3: Rispondono a caso, come esattamente.
4: Oh, la prossima invece citiamo un'altra trasmissione, perché la domanda è: bollicine è andato in onda per 6 anni prima di Sunday Blues. Secondo i conduttori Facchini e Gattuso...
3: Qua è meglio se ascoltate le... Okay.
4: Esatto. Dentro bollicine c'è troppa musica di nicchia? I conduttori di bollicine non sanno l'italiano, quello potrebbe essere. Bollicine ha rubato la sigla che doveva essere di Sunday Blues. Tranni e Carini sono in realtà la stessa persona.
3: Nicolò.
1: Tranni e Carini sono in realtà la stessa persona.
3: Bravo! Bravo, okay. Bravo.
4: Quinta domanda. Quale di questi collaboratori di Radio Popolare non ha prestato la sua voce alla sigla di Bollicine? Elena Mordiglia, Claudio Agostoni, Giampiero Kesten, Maurizio Principato, Alessandro Diegoli.
3: Ale?
7: Diegoli,
4: bravo.
3: Porca miseria, non so come hai fatto, ma è giusto.
1: Anch'io avrei indovinato, sì.
4: Quindi mi sa che è in testa Braga, giusto? Con 3.
3: Zoe, confermi.
4: Ok.
3: Grazie, meno male che abbiamo
7: grazie,
3: backup.
7: Per fortuna c'è una Tragni seria.
3: Esatto.
5: La Junior. Poi...
3: Oh, questa è veramente difficile, perché si va anche un po' indietro nel tempo, ma secondo me ci potete arrivare.
1: Posso fare una domanda prima della domanda?
3: Certo.
1: Ma lo ha fatto volontariamente o dietro un inganno?
3: C'è stata una scommessa che ha perso clamorosamente. Okay.
1: Molto
3: quindi...
1: bene.
3: Tra l'altro si è prestato a farla anche in diretta ai tempi, quindi anche con
1: quindi
3: il libro
1: quindi una scommessa
3: del pubblico.
1: Importante. Cioè.
3: Sì.
7: Scusate, ho una domanda sull'ordine del... sul, com'è che si dice in consiglio comunale? Non mi ricordo più. Vabbè, sull'ordine
3: dei
7: lavori. Dei lavori, una roba del genere. Ma
1: l'ha chiesto a me lui.
7: No, sì, 22 anni da consigliere comunale, ho dimenticato tutto. Ma se uno indovina, ok, fa un più uno, ma se uno sbaglia c'è un meno uno, oppure...
5: No, dai, un punto l'ho fatto, previsto. Se sbaglio
7: no,
5: non togliamelo.
7: No, no, per capire.
3: Scusa, mia figlia ha fatto il liceo classico, non è fattibile.
5: Le sottrazioni non sono
7: pervenute. Ok, va bene.
3: Vabbè, allora, la domanda numero 6. Roberto Festa ha partecipato in una puntata dedicata a... Attenzione. Gli animali nella musica, perché lui, noto canaro, si può dire. Le canzoni dei cantautori in inglese. Oppure il punk newyorkese, i gusti di De Gregori per l'arredamento, basta. Ale.
8: Punk newyorkese, dai.
3: Non è il punk newyorkese, no, non è il punk newyorkese.
1: Io dico gli animali nella musica.
3: No, non è neanche gli animali nella musica. Paola, hai la possibilità di passare.
5: Chiamo il pubblico.
3: Pubblico, che cosa
5: pubblico,
3: dite tra le altre
5: cosa
3: due?
5: Dite? Abbiamo...
1: Tra due chiedi l'aiuto.
5: Beh,
1: del pubblico,
5: no, scusate,
1: scusa.
5: Però è semplice. Le canzoni dei cantautori in inglese o i gusti di De Gregori per l'allenamento. Pubblico.
1: Se te lo giochi adesso poi non lo puoi più usare.
5: Pubblico.
7: Quante volte si usa il pubblico?
5: Pubblico.
3: Paola tutte le volte che vuole.
5: Esatto, lo alziamo questo pubblico.
3: Allora che cosa dite voi? Ma a caso.
5: La B. Le canzoni...
3: L'arredamento, canzone
5: del cantautore in inglese. Qualcuno dice l'arredamento. Io farei la B.
3: La sì, B, brava. Le canzoni del cantautore giusto in inglese. Lui commentava l'accento dei cantautori con delle canzoni anche molto imbarazzanti.
5: Vogliamo sapere qual è la scommessa che ha perso Festa, ma forse non
3: la
5: è il caso di approfondire.
1: Temo non si possa dire.
5: Queste
1: no.
5: Sono però le cose che piacciono al pubblico. Queste sono le cose che fanno dire al pubblico: abbiamo fatto bene andare quella sera là perché abbiamo scoperto quella cosa.
7: Ricordate
5: di
7: cose belle. Ricordatevi, voi c'eravate.
5: Voi c'eravate.
4: Oh, la prossima invece riguarda la sigla di Bollicine. La sigla di Bollicine è cantata da Musica per bambini, Filastrocche per neonati, Manuel Fantoni. Che cazzo è Manuel Fantoni?
3: Ma dai, come chiamano il Fantoni?
4: Non lo so io. Ma Mario Carini, mi sembra di conoscere qualcuno.
3: No.
4: No.
5: Vabbè.
4: Okay.
3: Paola, si prenota?
5: Musica per bambini.
3: Musica per bambini, giusto. Però. Allora, Manuel Fantoni era un personaggio di un film di Carlo Verdone.
4: Ah, ok, ok.
3: Che lui si interpretava.
1: Okay. Millantatore professionista, diciamo.
3: Sì. Oh. Millantatore, vai.
4: La prossima, secondo me, Nicolò...
3: Devo potrebbe capirla.
4: La zecca. Qual è la band che è passata in onda più spesso? The Cure, i REM, i Nomadi o i Beehive? Vai.
8: I Nomadi.
4: No! Che delusione, no?
3: Poteva essere una roba da Braga, i Nomadi, no? Invece.
7: Beh, sicuramente, sì.
3: Infatti.
4: Ma perché i Nomadi? Scusa, posso chiederti perché? Perché hai detto i Nomadi?
1: Perché era sostanzialmente l'unica cosa italiana e per buttarla un po' così in vacca.
7: Beh, no, scusa, i Beehive sono quelli...
3: Sono italiani.
5: Sono italiani.
7: Sì,
1: cioè, hai ragione. No? Hai ragione. Sì,
5: cantano canzoni.
3: Mirko.
5: Però,
3: diciamo,
5: sono dei cantautorato serio italiano.
1: Il ciuffo rosso, eccetera, eccetera. Sì.
5: Vabbè, quindi possiamo...
3: Quindi potete prenotarvi voi due. Paola?
5: Irema.
4: Bravissima.
3: Brava! Giusto, giusto. Un applauso per Paola.
1: Brava, Paolo.
3: Oh, questa è una cosa, storia recente della trasmissione, vai. Che ogni anno fa delle gare estive legate a delle canzoni che il pubblico vota. Che film ha vinto la gara estiva 2024 dedicata alle colonne sonore dei film? Allora, le opzioni sono Hair, The Blues Brothers, Vacanze di Natale, quello originale dei Vanzina, o il Rocky Horror Picture Show? Ale?
7: Se sbaglio, perché quell'estate avevo notite fortissime, mi sentivo bene. Rocky Horror Picture Show.
4: No.
3: Quasi, è arrivata in finale.
1: I Blues Brothers.
3: I Blues Brothers. Quindi, bravissimo. I Blues Brothers era la colonna sonora preferita dagli ascoltatori di Bollicine.
4: Ah, la prossima poi è bellissima. Che cos'è il Bolly Blog? Un blog dove vengono pubblicate le scalette dove si votano le gare. La pagina delle recensioni degli ascoltatori. Il posto dove scaricare le canzoni di nicchia. Un sito dove trovare foto osè di vecchie cantautrici. Proprio vecchie cantautrici.
3: Nicolò.
1: Un blog dove vengono pubblicate le scalette dove si votano le gare.
3: Bravo!
5: Ma era facile questa.
1: Hai ragione.
3: Adesso c'è l'ultima domanda della prima manche, poi potete rifiatare un attimo e dopo sentiamo anche la classifica provvisoria della nostra notaia che okay. Sta segnando, spero che non stia chattando col fidanzato.
1: ma guarda che sei tremendo, eh.
3: Così è, quando sono a questa parte
1: cioè,
3: non posso.
1: Il patriarcato mediterraneo è un passo,
3: E lei conferma.
5: Il patriarcato veronese.
7: Tragnacci.
5: Tragnacci.
4: La prossima, vediamo se siete preparati. Perché la trasmissione si chiama Bollicine?
3: Questa è dura.
4: Perché Tragni è fan di Vasco Rossi? Perché Carini è fan del Lambrusco?
3: Anche questa.
4: È un titolo corto e dà l'idea di frizzantezza. Tutte le precedenti.
3: Alessandro.
9: Mi piacerebbe rispondere A, ma dico C.
3: È giusto, non, però poteva essere anche A.
7: Ma perché l'avete detto nel video in cui lanciavate la serata? Anche
1: detto
7: questa.
1: Sui social, scritto
7: perché
1: sui
7: noi
1: social.
7: Vi siete seguiamo.
3: Stati attenti, siete stati attenti.
7: Noi allora, tre li seguiamo un po' come il Mossad segue Martina Stefanoni, sappiatelo.
5: Con più benevolenza. E ogni riferimento non è casuale.
3: Allora, c'è una classifica parziale anche perché non abbiamo detto una cosa importante, che per rendere la gara ancora più frizzante, la prima manche, che è quella per scaldarsi, fa sì che le risposte valgano un punto. Nella seconda varranno due punti, nella terza varranno tre punti. Quindi, insomma, tutto ancora può succedere. Sentiamo la notara che cosa dice.
10: Allora, abbiamo Paola Piacentini in testa con quattro punti.
5: Mi applaudono, ma in realtà mi guardano di sghembo.
10: Ma in realtà è un pareggio con Braga, perché anche egli ha quattro punti.
7: E quindi questo è del...
10: Dopodiché siamo Niccolò pari, Vecchia segue...
7: È del matriarcato settentrionale, con... allora.
4: Vabbè, comunque le posizioni sono tutte vicine, dai, c'è ancora tempo.
3: Sì, sì, direi proprio di sì. Allora, adesso, visto che comunque... abbiamo detto che c'è una band che suonerà e quindi volevamo anche... Intanto facciamo salire di nuovo sul palco la Bolly Band che ha cantato la sigla all'inizio del collegamento, quindi l'avete sentita anche per chi non era qui in auditorium. E prima della seconda manche che coinvolgerà direttamente la Bolly Band, c'è un abbiamo il piacere di far ascoltare un brano ancora inedito di Walzer per un disco che quando uscirà Walzer...
11: Allora, stando alle ultime proiezioni...
3: Doxa.
11: Esatto, sì. Gennaio.
3: Ok, gennaio, quindi ci siamo quasi, però in anteprima per il pubblico di Bollicine e per la campagna abbonamenti, perché ricordiamo sempre che siamo in abbonati. Campagna abbonamenti, quindi abbonatevi. I'm incomplete without my git. È una canzone
11: I'm incomplete without my git.
3: Grazie. L'ho detto male.
7: Chissà Festa come avrebbe commentato diciamo, il tuo accento.
12: È una canzone d'amore per la propria chitarra.
3: A mia discolpa l'ho scritto con la mia scrittura che potete testimoniare, è terribile. Quindi.
4: Ma suoni da solo o c'è anche la band?
11: La suono da solo.
4: Ah, ok.
11: Così, in unplugged.
3: E allora, signore e signori, per voi, Walzer!
12: Grazie.

0: Balzer qui a Bolli Quiz, al Bolli Quiz. Balzer che peraltro mi è anche jukebox umano molto spesso.
1: È vero.
0: Ha questa caratteristica di... Poi magari proviamo dopo, gli diciamo una canzone, vediamo se la fa al volo. Così. No, no, adesso no, tranquillo. Però facciamo salire sul palco di nuovo la Bolli Band e farei un applauso appunto a Fabio Donghi, Giuseppe Fiori, Elena Quarin e Balzer che è già presente. Sul maxi schermo qui del Metro Stratos potete vedere di che cosa si parla nella seconda manche che abbiamo deciso con la suddetta band di selezionare alcune delle canzoni che più spesso insomma transitano, anche le più famose che transitano all'interno della trasmissione, e l'idea è quella appunto di sfruttare la Bolli Band per accennare all'inizio una canzone e i nostri ospiti devono cercare di capire di cosa si tratta. Proveranno a stonare apposta per rendere tutto più difficile.
2: Quindi... Senti, io però introdurrei anche
3: Nicolò Vecchia, scusate, sta chiudendo gli occhi.
0: Sì, è disperato.
3: Si sta sintonizzando su delle altre frequenze. Cioè, è lì già concentrato.
2: No, volevo spendere qualche parola sugli strumenti dei nostri musicisti perché...
0: Ah sì, dottor Carini è un esperto.
2: Io sono esperto. Giuseppe, se non vado errato, suona un basso fretless, giusto?
4: Sì, sì.
2: È giusto, okay.
1: No. Davvero? Fretless.
2: Davvero?
3: Però avete detto, sì, tanto siamo in radio, non si vede.
4: Ho dato una risposta sbagliata così per mettermi un attimo nel mood.
2: Okay. Valzer suona una Rickenbacker.
4: Non volevo contraddire il dottor Carini.
3: Era capito.
2: È una Rickenbacker, giusto? Come Roger McGinn.
1: Proprio uguale.
2: Ok.
0: Poi peraltro Valzer è mancino, ma non perché lui sia mancino, ma perché il suo idolo Paul McCartney suona...
5: Esatto, mi sono forzato.
0: Si è forzato. E Fabio Donghi vuol dire qualcosa sulla
2: mini... Ci sono dei tamburi, dei rullanti.
0: È una mini batteria praticamente, perché è più piccola di quelle normali, no? Annuisce, lo diciamo per chi non è qua in auditorium, sta annuendo, quindi è più piccola.
2: Elena invece ha un vocoder, giusto? No.
0: No, parla con la voce normale.
2: Ok.
0: Allora, però per rendere tutto...
6: Possiamo fare una domanda anche noi?
0: Sì, certo.
6: Perché io e Niccolò ci interrogavamo su una cosa poco fa.
1: Allora, vuoi così rendere pubblica?
6: Sì.
1: Valzer, noi avevamo una domanda io e Braga. La molletta.
6: Immaginavo.
1: In mancanza di bicicletta. Perché poi, appunto, è un omaggio a Paola Piacentini?
5: No, la indosso sempre.
1: Ok.
0: Un vezzo.
5: Così.
3: Potremmo chiederti perché, ma ci limitiamo.
5: Perché mi piace andare in bicicletta.
4: No, io in realtà credo di sapere il motivo. Lui oggi è venuto in bici, fra l'altro, vero?
5: Sì.
0: Quindi c'è una bicicletta.
1: E qui purtroppo devo...
3: Ma tu li stendi già con la molletta?
1: Fai venire fuori il giornalista d'inchiesta che c'è in te, Alessandro.
6: Io ti ho visto oggi arrivare, eri a piedi e secondo me non eri nemmeno vestito così.
5: Non ero vestito così.
3: È una molletta di
6: scena. E quindi la molletta non è stata utilizzata per col mezzo di locomozione.
5: La metto anche quando cammino, quando vado in macchina.
6: Va bene, va bene.
5: Quando nuoto.
6: Questo è giornalismo d'inchiesta. Sappiamo.
0: Grazie Alessandro Braga
3: le
0: per
3: fonti,
0: essere
6: un abbonamento a Radio Popolare per permetterci di fare queste inchieste.
5: Agli ascoltatori che la molletta è rossa.
3: Certo, l'abbiamo notato. Nulla a caso qua.
0: Perché un giornalista d'inchiesta non depone mai le armi, ma anche su un palco di un quiz è sempre giornalista d'inchiesta.
1: Io sono onorato di essere sul palco con te, grazie.
6: Anch'io. Un po' meno di Paola che nonostante abbia gli stessi punti l'hanno messa prima, non capisco il perché, ma vabbè.
0: Vabbè. Perché bazzica meno da queste parti. Allora, la cosa che dovrete indovinare in realtà è aiutata dal fatto che ci sono degli indizi che dovrebbero in qualche modo far capire la canzone. Faccio un esempio. La prima canzone, l'indizio è Giovane senza casa. Ci sta, no? Guardo Giuseppe. E anche in questo caso...
4: No, pensavo che parlavi di uno di noi, ma non è così.
0: Beh, ma avrei un'idea, infatti.
3: Ma repertorio italiano pure...
0: Allora, c'è un po' di tutto, direi che è soprattutto straniero. Ci sono tre canzoni, se non sbaglio, che sono italiane.
6: Quindi la risposta non è ho visto anche degli Zingari Felici, ma poi arriverà la Sardone, sindaca di Milano, non sarà più così.
0: No.
6: Ok.
0: È un ottimo spunto, potevo mettere questo come indizio, effettivamente. Allora, la difficoltà della Bolli Band stasera sarà che nel momento in cui uno di voi si prenota, si dovranno fermare, perché ovviamente voi a quel punto dovete rispondere e cercare di indovinare. Anche in questo caso sarà possibile chiedere l'aiuto del pubblico, vediamo come va. Prego, Bolli Band!

0: Un applauso, perché allora, grazie per esservi prestati a questo, questo esperimento. Credo sia la prima volta che dovete interrompere quando sentite un suono particolare, sì, diciamo, però.
1: Ma anche ben tesa, perché non si sento tanto.
0: Ha funzionato. Quindi due punti per Alessandro Braga. Due. La seconda manche sul manche. Alla, anche in questo caso Roberto Festa avrebbe apprezzato che ho pronunciato mensch. E seconda,
2: non lo sappiamo in realtà,
0: domanda
2: però. Sì, sì.
0: Seconda domanda, secondo indizio della seconda canzone. L'indizio è, questo è un po' più generale, però qualche disco l'ha venduto. Prego, Bolly Band. Nicolò.
3: Allora, Billie Jean di Michael Jackson.
4: Bravo.
0: Sentiamo.

0: Ed era Billie Jean. Quindi, punto assegnato. Bravi che avete suonato. Siete anche interrotti al punto giusto. Volevo interrompere un attimo perché è arrivato il notaio in colpevole ritardo. Volevo salutare Carlo Centemeri. Ciao.
1: Ciao, buonasera a tutti quanti.
0: Che adesso non fa il notaio, ma tra un'ora sarà in onda, quindi due ore. Sì, quindi... con labirinti musicali. Quindi stasera fa il filotto.
1: Quello che si gode lo spettacolo e che vi invito tutti ad abbonarvi.
0: Abbonatevi. Adesso io giuro, non mi ricordo che canzone è, perché l'indizio assurdo è apparentemente siamo dimagriti. Lo so, capisco le facce che fanno i nostri concorrenti.
2: Perché, di certo non mi riguarda il tema, però.
0: Giuro non mi ricordo che canzone è e le ho viste 10 minuti fa. Va bene, prego, Bolly Band.

0: Police Walking on the Moon.
1: Giusto! Vuoi anche spiegare, se mi ricordo.
0: Che sulla Luna evidentemente il peso sarà diverso.
1: Giusto! E quindi in questo caso due punti a Niccolò. E quindi la classifica si sta muovendo. Prego.
2: Lasciamo.
1: Sì.

0: La nostra Bolly Band. Non era facile con questi acuti. Andiamo avanti, indizio numero 4.
1: Il 4 è quello più difficile, secondo me. Quello che cantava del naso lungo ma molto costoso. Secondo me trae un po' in inganno questa.
0: Però vedo che Nicolò l'ha già capito. No, zero. Prego, Bolly Band, vediamo cosa.
2: Un attimo.
0: Parte il playback, prego. Ah, pure il kazoo.
2: Eh sì.

0: Allora.
1: Potrebbe essere dall'indizio.
0: Allora, dall'indizio.
1: Paola, dici.
0: È Eugenio Bennato. Non è Eugenio, è Edoardo Bennato. Però chiedo al pubblico la canzone, perché in realtà io mi sono prenotata, ma assolutamente non so di che
1: canzone. Allora, vediamo se
0: canzone...
1: il pubblico... devo dire dall'indizio musicale...
2: Però prima che difficile. Il pubblico non è Eugenio Bennato, né Edoardo.
0: Vabbè, ho capito!
2: Io non devo dire.
0: Vabbè, è Bennato comunque, è quello di Pinocchio, è quello di Pinocchio. Vabbè, ok.
1: Vabbè, ma non è che ha fatto solo...
0: Niente, va bene, l'ho alzata al pubblico.
1: Pubblico,
0: niente.
1: Cosa dite voi? Vi è venuto in mente qualcosa?
0: Era troppo presto.
1: È un po' difficile, forse. Facciamo andare avanti la Bolly Band? Sì. Vabbè. Prego. 3, 2, 1, via!

0: Nicolò.
1: No, non so. No, mi spiace, vale come prenotazione.
0: Vabbè, dai, arriva la bomba. Tra l'altro, l'indizio era sbagliato. È di un'altra canzone. Ma scusa, posso vedere la scaletta che avete voi?
1: Perché...
2: Infatti, mi stavo dicendo.
3: Infatti, chiudo
0: perché. Ma non c'è quella che.
4: No, è questa la scaletta.
0: Vabbè, basta, ho sbagliato io. Scusate, vabbè, era solo questa sbagliata.
4: Comunque è giusto.
0: È giusto comunque, dai, punti a Nicolò.
4: Questa era una di quelle difficili. Se
5: non li vuole, in realtà non mi sono prenotato, per cui non.
0: No, ma... non li vuole, non li vuole. Allora, no. Niente, no, punti.
6: Battuto, ogni volta che lui batte sulla
0: Però attenzione, adesso questo è veramente difficile. Figlia d'arte, ma senza sandali.
5: Ma cosa stavate facendo mentre avete scritto questo?
0: Sì, cioè, no, cosa questa mi è venuta in mente, cos'è? Prego.
4: No, però posso dire che io le so, io che le so, non ho riconosciuto l'indizio, cioè non ho capito.
1: Questa sì.
5: Ma cioè,
0: non lo dire, scusa.
4: Forse solo questa.
0: Alessandro.
7: My boots are made for walking, Nancy Sinatra.
0: Bravo, bravo, bravo.
8: Il titolo non è proprio questo, però comunque va bene, dai.

0: Sinatra interpretata Walzer. Ma scusa, eri tu, non era un playback questo, era la tua voce?
1: Sì.
0: Bravo, questa, mi complimento per la elasticità vocale, potremmo dire, questa canzone.
2: È il potere della molletta.
0: Sì, sì, che è messo serve, nel punto vedi, giusto, sì. Bene, allora, indizio numero 6 a questo punto. Questo è facile. Uno dei due a Wembley aveva una canottiera bianca.
3: Vabbè, e poi di anche il codice fiscale.
0: Mo adesso.
2: Qua bisogna, ce la giochiamo sulla canzone, pubblico. Pubblico, la canzone.
4: Sei già prenotato.
2: Anch'io così, mi prenoto già, già e sbagliamo la canzone.
0: Alla prima nota, vediamo, indovino con uno.
4: Oddio.
0: Notaio.
2: Pubblico. Beh,
5: forse Paola.
6: Forse Paola.
2: Vabbè,
6: è Paola.
2: Sono i Queen, Freddie Mercury, che canta. Pressure, under pressure.
0: Brava.
2: Na, na, na, na, na.
6: Sì,

0: Bolly Band, Freddie Mercury e David Bowie. Tra l'altro, non abbiamo detto che per chi vincerà tra voi tre la gara c'è un premio.
1: Addirittura.
0: Ed è un premio che non si trova in commercio, una cosa customizzata.
2: Cosa ci interessa?
0: No, nel senso che è stato fatto apposta, come diceva, fatto apposta per voi, quella della cucina, che tu probabilmente non segui.
1: No, questo qua non ce l'ho.
0: Benedetta voi. Qualcosa.
3: Benedetta Rossi.
0: Benedetta Rossi. Fatto apposta per voi.
1: Fatto apposta per voi.
0: Vabbè, comunque... La prossima
1: c'è un manufatto, diciamo.
0: C'è un manufatto. Okay, cioè, una roba. Vabbè, vedrete dopo.
1: Sì, sì.
0: Però adesso c'è una roba dove i conduttori e autori di bollicine probabilmente erano in acido quando hanno scritta la.
1: Cioè più di quelle prima?
0: Sì, di quelle prima. L'aeroplano dell'amore. Prego, Bolly Band. Anche questa è famosissima.

0: Molto bene, andiamo avanti?
1: Andiamo avanti.
0: Ottavo indizio, prego.
1: Oddio, frutti di bosco per gente apparentemente morta.
0: Lo so, questa è difficile. No, poi capirete, ha un senso, ha un senso.
1: Apparentemente morta.
0: Paola.
2: Il pubblico la sa.
0: Dai, ma non vale.
2: Aspetta, ma la cosa c'è il pubblico, lasciamolo, diamo la voce agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Vabbè, allora scusa.
2: Zombie.
3: Dei.
2: Ditelo.
0: No, lo devi dire tu.
2: Cranberries.
0: Non sono d'accordo.

0: qui. Grazie. Ricordiamo che siamo in diretta dall'Auditorium di Metro Stratos, campagna abbonamenti 2026. Siete abbonati voi qua in, tra il pubblico? Certamente, meno male.
1: Se qualcuno venisse nella tana del lupo senza essere abbonato e senza intenzione di abbonarsi,
0: e con te
1: sarebbe...
0: col forchettone in mano poi. Allora, vediamo come sono messi il notaio. Era distratta adesso, stava facendo altro.
2: Chattava col fidanzato.
3: Qua vecchia, questa mancia è tutta di vecchia. È tutta di Nicolò.
1: Non proprio.
3: Beh, tanta.
4: In realtà, con questa mossa di dei cranberries, sì, ti sei un po' riavvicinato.
1: Cioè, nel senso che avete dato i punti a lei.
4: Però allora...
3: Mi sta simpatica Zoe, la figlia di Tragni, mi sta molto simpatica.
1: No, anche a me, per come viene maltrattata da Francesco.
4: Ma allora, comunque Nicola Vecchia sta vincendo a questo punto, visto che valevano doppio questi indizi.
0: Vabbè, comunque...
2: Ma siamo sicuri perché ha fatto il classico, io ricontrollerei.
0: Aspetta, io a questo punto, per alzata di mani, toglierei la possibilità a Paola di ricorrere al pubblico perché le ha fatto un abuso, quindi...
2: Ma no!
3: Come Vasco Rossi all'inizio.
0: Però siccome siamo una radio democratica,
3: della puntata.
0: Sì, però siccome siamo una radio democratica, chiedo al pubblico se inibire o meno Paola. Inibiamo? Alzate la mano? No,
3: no, ma questo è un pubblico libero, ma libero veramente.
1: La mozione è bocciata.
0: È incredibile. Vabbè, indizio numero 9. Vabbè, dotato per essere attore. Prego, Bolli Band. Zimo.

0: Bolly Band, abbonatevi, Radio Popolare. Io so che il prossimo indizio particolarmente sarà gradito a Niccolò. Il prossimo indizio è: non gli piacevano i colori complicati. Prego, Bolly Band. Ah, no, se volete. Io so che il prossimo indizio particolarmente sarà gradito a Niccolò. Il prossimo indizio è: non gli piacevano i colori complicati. Prego, Bolly Band. Ah, no, se volete prendiamo un caffè.
1: Io non ho capito uno di

0: Allora, prima di visto che mi sa che sul palco
1: ma la notaia vale come pubblico.
0: No, però
1: perché l'ho vista spiegare, che cantava.
0: La notaia può spiegare il motivo di questo indizio, se l'ha capito.
1: No.
2: Perché i colori complicati?
3: Come si chiama il gruppo?
2: Oh, non sono i Kinks? No.
4: Sì, sono, sì, i Kinks.
0: Ah, ho sbagliato io allora.
5: E due però.
6: Scusate. E due.
7: Direi che gli acidi sono il meno in questo. Scusa.
0: Non è dei Simply Red questa.
4: Ma che stai a dire?
7: Il Simply Red.
0: Ottimo, avrebbe avuto senso l'indizio.
4: Ma vabbè,
0: no,
4: sì, è una canzone.
0: Vabbè, ok.
6: No, comunque a me sembrava
0: era per spiegare
6: Zucchero,
0: l'indizio comunque.
6: Tipo Funky il Gallo, che non si chiama Funky il Gallo, però
4: il titolo vuoi?
7: Sì, il titolo.
4: Si intitola Picture Book.
7: Picture Book.
4: Ve lo stavamo dicendo praticamente alla fine.
0: Adesso però questa vi voglio, perché secondo me è un indizio bellissimo.
5: Come quelli prima del resto.
0: No, questo ha un senso, questo ha un senso, perché mi ricordo che canzone è. L'indizio della canzone numero 11 è Al centro della carreggiata. Prego. Ma guarda che qualcuno dice sì sì sì tra il pubblico, eh.
4: Amen, quindi.
0: No. Paola.
6: Allora, il titolo Lou Reed.
0: Sì.
6: Il titolo non è Lou Reed, è
0: Walk, è Lou Reed,
6: on, the,
0: Lou
6: Walk
0: Reed.
6: On the Wild Side.
0: Sentiamo.

0: Band. Grazie. Soprattutto per essere riusciti a fermarvi nel momento in cui qualcuno suonava. Non è che fossero proprio suoni molto percepibili.
1: Lo so, io guardo solo loro.
0: Ah, li guardavi, ok, ok. C'è un ultimo momento, la seconda manche è finita, tra poco scopriremo anche chi è, lasciamo il notaio il tempo.
2: Posso fare un'altra? Ma perché 11 domande? Cioè è una cosa strana proprio.
0: Scusa,
2: cioè,
0: ma tu sei tifoso di calcio, mi sembra, no?
2: No, proprio agnostico.
0: Voi due, poi anche Braga è tifoso di calcio, mi pare.
3: Sì.
0: Quanti giocano nelle squadre di calcio?
3: Capito, ma
4: che cazzo
3: c'entra con un quiz musicale?
2: Ti ringrazio per averlo chiesto.
3: Scusa, però.
0: È un numero che ricorre, numero primo, molto elegante.
1: Posso,
3: sì, va bene,
1: posso saldarti in corner?
0: Sì.
1: Per evitare dei pari merito.
2: Bravo, ah, bello,
5: bravo, dispari, bravo, superiori, bravo, a 10.
0: No, non è divisibile per 3, poi. Voi siete
5: vero,
0: in 3.
5: Vero.
0: Grazie. E c'è un ultimo momento musicale che coinvolge la Bolly Band, che ci abbiamo pensato di fare una sorta di karaoke col pubblico, karaoke collettivo. Per cui adesso nel maxi schermo sta per comparire con calma, sì, giustamente, il testo della sigla di Bollicine che avete ascoltato all'inizio e che facciamo prima, va. Con questi mezzi tecnici che la Bolly Band eseguirà per voi. Eccolo qua, preghiamo il pubblico che penso conosca la canzone.
2: Questa chi non la
3: conosce? Famosissima.
0: Eccola qua, prego.

0: Vabbè, ho cantato solo io praticamente. Grazie, ho apprezzato, molto il pubblico dell'auditorium.
1: Io direi rifacciamola.
0: No,
1: sì, dai. Vabbè, il pubblico
0: però io non canto.
2: La canta tutta Niccolò. Ha detto che vuole cantarla tutta.
0: Molto bene, Niccolò, prego.
3: Paolo, ma io cosa ti ho fatto? Non ricordo di averti pestato un callo. Però evidentemente è successo.
4: Recuperate nell'antibagno la dignità di Niccolò, perché...
3: Ma no, ci manca adesso, non esageriamo.
0: Mi sembra un'ottima idea, prego.
3: Però sono stonato.
0: Ma anch'io.
1: No, niente,
0: con Vecchia, sì. con Braga, scusa. Braga secondo me ha bevuto
4: io la dignità l'ho già persa abbastanza
0: ma
4: volte.
0: Quanti spritz
4: qua
0: hai bevuto stasera?
3: Uno.
0: Quattro. Ah, uno. No, allora mi sa che non va bene.
3: Non siamo abbastanza ubriachi per
0: questo. Va bene, grazie comunque alla Bolly Band per essere stata parte attiva della serata. E adesso
5: posso ringraziarli per essersi prestati a questa insomma situazione particolare, chiamiamola così. Fabio Donghi e la batteria. Erano tipo 20 anni che non suonavamo insieme, grazie comunque. Elena Quarin alla voce. E vabbè, Walzer, non ha bisogno di presentazione.
1: Ci siamo prestati, ma poi ci devi ridare indietro.
0: E Giuseppe Fiori, una voce storica di Radio Popolare, e questa sera insomma in veste di musicista e di stoppatore di canzoni quando sentiva dei suoni provenire dalla sua destra. Adesso siamo superate le 22, arriva il momento.
6: C'è un video però,
0: No, è dopo il video, non l'ho messo nel...
6: Ho sbagliato.
0: Lo mettiamo dopo. Direi che passiamo alla terza manche. Di che cosa parla, caro dottor Carina, terza manche?
6: La terza manche parla dei conduttori, guarda. Un argomento che non ci aspettavamo.
3: Cioè di voi due.
6: Esatto.
0: Quindi è ancora più difficile, è ancora più facile che voi chiediate al pubblico forse. Ed è talmente difficile che abbiamo deciso di assegnare tre punti. Ad ogni risposta per rendere tutto ancora più frizzante come nello stile di Bollicine.
6: Ma le domande sono molto personali.
3: Possiamo sapere la classifica?
0: Sentiamo la classifica, aspetta, però glielo devi dire un po' prima perché stavo facendo altro, non vogliamo violare la sua privacy.
7: Oh, ma comunque è fastidioso questo conduttore stasera, eh?
4: Allora... Solo stasera?
7: Allora, in realtà le domande erano 11, ma a due non avete risposto e vi siete spartiti molto bene le altre 9, che divisibili per 3 hanno fatto Alessandro Braga e Paola Piacentini pari con 10 punti a testa e Niccolò Vecchia subito dietro con 9 punti.
0: Cioè, gara apertissima, incredibile.
3: Amici.
6: Dai, iniziamo la terza manche. Allora, la prima domanda è: come si sono conosciuti i conduttori? Erano compagni di scuola? Uno è stato cliente dell'altro sul lavoro. Suonavano assieme nella banda dell'oratorio. Li ha presentati uno all'altro Claudio Agostoni.
0: Paola, mi sa.
2: Uno è stato cliente dell'altro sul lavoro?
0: È giusto.
2: Perché ti chiama dottor Carini?
0: Non bruciare, ma dopo c'è una domanda.
2: Però mi deriva dal fatto che c'è una distanza inizialmente percepita.
0: Però forse lo scopriremo dopo.
6: Okay. Che cosa facevano i conduttori in radio prima di andare in onda? Rifornivano la macchinetta del caffè. Mettevano a posto i CD. Facevano i segretari del direttore. Le pulizie dell'area ricreativa.
0: Niccolò.
3: Mettevano a posto i CD.
0: Bravo, ma questa la sapevi.
3: Questa la sapevo.
0: La sapevo.
6: Va bene. Il gioco di società preferito da Tragni. Questa è molto facile.
0: Vabbè, questa.
6: I quiz alla Mike Buongiorno. Il gioco delle carte. Il trivia pursuit musicale. Fare gli agguati ad amici e parenti negli angoli bui. L'ultima.
2: Ma è la prima. Il quiz alla Mike Buongiorno.
0: Sì, giusto.
6: Che cosa... Non può mai mancare all'inizio di una puntata. Questa volta forse non abbiamo detto. Un saluto ai numerosi ascoltatori. Pace e bene, amici di Radio Pop, ma soprattutto amiche di Radio Pop. Un festoso saluto a tutti.
0: Niccolò.
3: Un saluto ai numerosi ascoltatori.
6: Bravissimo.
0: Sì,
6: che cosa spinge Tragni a pubblicare reel compulsivamente sui social? Non ha niente da fare al lavoro. Vuole concupire più ascoltatrici possibili. L'insana passione per l'italo disco ha smarrito la password di Instagram anni fa.
2: C'è sua figlia in sala,
0: sì.
2: Però io direi la B.
0: No, non
2: che
0: è
2: però, provola, secondo me, provola. Secondo me un po' ha ragione così, la spanne, però.
0: In realtà è più la C, quindi. Oh, invece questo.
2: Comunque non l'ha smentita, cioè ha passato, infatti ha mandato avanti. Quindi lui aveva previsto un'altra risposta, ma abbiamo dato quella giusta e quindi track è andato avanti. Esatto. Vai, la prossima domanda, sorvoliamo.
0: Vabbè. Allora, che cosa il dottor Carini non riesce mai ad identificare con certezza in un brano complesso? A. Se ci sono tempi dispari. B. Se ci sono cambi di tonalità. C. Se cambia il cantante ad un certo punto. C'era anche un tutte all of the above. Se si tratta della cover o dell'originale, Alessandro.
4: Tempi dispari.
0: Giusto, però adesso ci devi spiegare.
6: No, io non devo spiegare niente. Se non ci riesco, non ci riesco. Quindi...
0: No, ma no, no, non era quella domanda.
4: Sapete perché la so? Per quella volta che abbiamo fatto la puntata su Vasco Rossi e l'ha detta all'interno di quella puntata.
0: Ah, quindi è stata una sorta di seduta psicologica con te che hai detto.
6: Sì. Sei stato attento, bravo.
0: Aspetta, perché. Io cosa? Volevo chiedere, però, la mia domanda verso di te era un altro. Abbiamo tempo, quindi.
6: No, perché devi fare domande a me? Scusa, andiamo avanti.
0: Aspetta!
6: Sette!
0: Aspetta!
3: No. La domanda!
0: La domanda a te, aspetta, la domanda a te è. Ma le altre cose, scusa, sono altrettanto vere?
6: Assolutamente, ma ce ne sarebbero anche altre. Sì, okay.
0: Domanda numero sette.
6: Lobby particolare che Trani ha portato avanti negli anni 10.
0: Questo è difficile.
6: Suonare il basso, la prestigiazione. Il gioco degli scacchi, la produzione di canzoni italo disco.
0: Che ricorre, giustamente.
3: Io voto a questo punto per la produzione di canzoni italo disco.
0: Bravo, mi piacerebbe piaciuto molto, ma no. No, no. No, no. Paola.
2: Se no, allora, ho un ricordo vaghissimo.
0: Sì.
2: La prestigiazione.
3: Sarebbe la prestigiazione.
2: Che sarebbe fare il mago.
0: Sì. La sarebbe quella, sì, sì. Esatto.
2: Sì, mi ricordo
0: giusto,
2: qualcosa del genere.
0: Giusto, una carriera molto fallimentare. Ho fatto anche delle feste
2: anche
0: per bambini. Sì, esatto.
6: Ti sei anche esibito su dei palchi.
0: Sì, sì.
6: Beh, è vero, scusami.
0: Lui c'era, solo lui, quindi per quello che lo sa. Invece, finalmente arriva la domanda che tutti i nostri ascoltatori, esatto. I numerosi
6: certo.
0: Ascoltatori
6: certo,
0: e ascoltatrici stavano aspettando. Da dove deriva l'appellativo dottore per il dottor Carini? A. Da piccolo sognava di fare il medico DJ. B. Uno dei suoi hobby è l'automedicazione.
3: C. Comunque amore per se stessi, ricordiamo.
0: Sì, sì, sì, sì. C. È un grande fan di Burioni. D. Da un influencer che si è trovato in camera per caso in un viaggio alle Mauritius. Questo è difficile però,
3: La A.
6: No!
0: Sarebbe bellissimo, scusate. Ma non è là. Se no sarebbe stato qua fuori al posto di Dario Grande stasera. Vai.
2: Cioè, Paola? Nel senso, un influencer che ti sei trovato in camera per caso in un viaggio alle Mauritius.
6: Più o meno, più o meno. Vero? Non era proprio per caso, comunque.
0: È giusto, però è quello.
2: Cioè? Cosa è successo?
6: No, nel senso che era un viaggio organizzato da lui.
2: Da Tragni?
6: Sì, esatto. Oh, e poi qua mi fermo.
0: Non ho capito perché.
6: Vabbè, sì, scusa.
0: No, allora, effettivamente lui si è trovato in camera con un che ai tempi millantava tanti anni fa. Sì, di avere
6: un influencer
0: tanti
6: per modo di dire,
0: eh?
6: Un influencer per modo di dire,
0: vabbè, micro influencer, insomma,
6: micro-influencer.
0: E che ha cominciato a chiamarlo dottor Carini. Quindi, okay. Per tutto il posto in cui eravamo,
3: è stata una vacanza bellissima,
6: bellissima.
0: Meravigliosa. La ricordo ancora con affetto.
2: Il prossimo viaggio della radio lo facciamo con questo
6: influencer.
0: Che tra l'altro Nicolò conosce, non posso dirlo in onda, ma poi,
6: davvero?
0: Poi te lo dirò. Sì, lo conosce, lo conosce. Puoi chiamarlo influencer, per così per. Numero 9. Questa è un'altra molto difficile.
3: Ma questa non è, cioè non c'è una risposta giusta.
0: No, aspetta, adesso, un attimo. Come definireste la R del dottor Carini? Allora, A. R. Moscia Fidentina Parmigiana. Ho cercato su Google, quindi sono vere. B. R. Fricativa Uvulare Sonora Piacentina. Oppure C. R. Vibrante Alveolare Francese.
6: La D non c'è.
0: No, qua non c'è. Almeno, giusto?
6: No, non c'è.
0: Alessandro.
4: La B. Fricativa Uvulare Sonora Piacentina. Scusate, il microfono. La B. R. Fricativa Uvulare Sonora Piacentina.
6: Bravo.
0: Vuoi provare tre tigri
4: bravo.
0: Contro tre tigri?
4: Sentiamo.
6: Bravo.
0: Sì, sì, era giusto, era quella piacentina.
6: Oh, la 10. Qual è la compilation feticcio di Trani che lo riporta immediatamente agli anni 80? Festival bar rossa e blu. Mixage, Oro puro, discomania.
0: Niccolò?
3: Io spero sia mixage.
0: Sì, mixage, giusto. E poi, qual è lo strumento musicale che il dottor Carini custodisce gelosamente in casa da più di 10 anni?
6: Sì, dovevi aggiungerci anche qualcos'altro.
0: Sì, adesso lo dico. Chitarra, A. B, basso. C, batteria. D, kazoo.
2: Avendo il problema del ritmo dispari, direi il kazoo.
0: No, no, no, non è il kazoo. No. Alessandro.
1: Basso.
0: No. Bassi o basso?
1: Basso.
0: Basso.
1: No.
0: No.
2: Vai, Nick.
3: A questo punto sarà la batteria.
6: No. No.
3: La chitarra.
2: È la chitarra.
0: Ma non è chitarra. Banale, no? Allora, la storia è che io ho sempre cercato di fare al compleanno del dottor Carini dei regali più o meno originali. Che lui puntualmente.
3: Lui questi c'è la chitarra.
0: Lui mi regala dei libri. Allora, ho detto, ma mi piacerebbe preparare solo uno strumento. Tac, ho regalato la chitarra. La maglietta, gli ho regalato un anno, gli ho detto stasera ci mettiamo le magliette con scritto bollicine. Lui ha detto, ma non ce l'ho più, l'ho buttata.
6: Ma no, si è usurata, non è che...
3: l'hai messa solo una volta. Forse non voleva metterla uguale insieme a te.
0: Ma era bello in radio fare con la maglietta uguale.
1: Eh sì, in radio viene benissimo.
0: Viene benissimo.
6: Vabbè, comunque la chitarra è ferma in armadio, non è mai stata utilizzata.
0: Ancora incellofanata, esatto, come si suol dire.
6: Esatto, esatto.
0: Va bene. Siamo alla domanda numero 12. Poi vi chiederete, ma quante sono le domande in questo caso?
3: Perché che prima erano 11, quindi pensavo da 12. Okay.
0: Tra i seguenti collaboratori, questo è difficile, no, lo anticipo. Tra i seguenti collaboratori di RP, a parte Alessandro Braga e Paolo Piacentini, che manca Niccolò, che non ha mai co-condotto bollicine di quelli che sul palco, quali di questi non hanno mai co-condotto bollicine? Quindi non hanno mai. Sara Milanese, Carlo Centemeri, Matteo Liuzzi, Pier Giorgio Pardo, Tommaso Toma.
3: Io voto per Sara. Sara Milanese.
0: No, no.
3: Ho sbagliato.
0: Sì. Abbiamo delle foto anche con Sara Milanese.
3: Ci mancherebbe. A non dirlo così adesso.
1: Tommaso Toma.
0: Tommaso Toma. Bravo. È giusto, è giusto. Bravo. In questo caso è giusto. Allora, mentre il nostro notaio si
6: elabora i big data,
0: elabora i big data, c'è un altro momento nome tutelare che il dottor Carini ha sempre odiato.
6: Sì, esatto. Abbiamo mai potuto sopportare.
0: Tanto c'è tempo, quindi. Sì, però chiediamo cortesemente a Zoe di aspettare che è il momento finale, visto che manca un po' di tempo. E il secondo momento nome tutelare, che poi chiederò a Niccolò Vecchia di commentare, è questo.
8: Allora, è una novità, è un genere musicale che va molto forte, che piace ai giovani, è il pop elettronico, quindi è una grossa novità che noi vi offriamo. Amici ascoltatori, soprattutto voi giovani, sapete che dall'Inghilterra continuamente vengono questi gruppi che presentano una musica nuova. Ecco, intanto io vorrei conoscere questi ragazzi uno per uno. Now, what is your name?
9: Dave.
8: Questo è Dave, che sarebbe Davide, lui lo dice con un po' di accento vero della regione dalla quale viene. Now, what is your name?
9: Alan.
8: Alan, abbiamo Alan. Poi qui abbiamo...
9: Martin.
8: Martin, are you a boy or a girl? And who are you?
10: I'm Andy.
8: A what?
10: Andy.
8: Andy, Andy. Ecco, questo qui è Andy, che si vede che è talmente spaventato che ha i capelli diritti, avete visto? Sembra Stanlio, no? Stanlio, odio, sembra Stanlio con i capelli così. Che strumento è? What instrument is this?
10: It's a kind of oboe.
8: Un oboe particolare, ecco, che usano per questi strumenti particolari. But where did you get it?
10: In a shop.
8: In a shop, yes, I know. In London, yes, but where does this instrument come from? Actually, you don't know. From India. Ecco, questo deve essere il ragazzo più intelligente dei quattro, perché ha detto subito che viene dall'India. Allora, intanto voi siete ragazzi moderni, ma vi vestite di nero, che è tanto triste. Now, you're up to date, boys, but why do you wear black? Why don't you wear red, yellow, green?
9: Black's in color at the moment. Black's the in color.
8: Oh, it's the in color, cioè il colore di moda. Io non lo sapevo, loro dovrebbero saperlo, visto che sono ragazzi che hanno scelto Depeche Mode. Do you know what Depeche Mode means?
9: No.
8: What does it mean?
9: Well, no? It doesn't mean anything to us. We just found the name in a magazine.
8: In a magazine, you found it. I see. Perché io credo che Depeche, io il francese non lo conosco molto bene, ma non vuol dire moda pronta? C'è qualcuno che conosce il francese? Credo che...
0: Vabbè, insomma, ci fermiamo qua. Però
3: questo è il tuo nome tutelare. Cioè, confermi che è il tuo nome tutelare, questo
0: allora...
3: infamone.
0: No, allora, volevo semplicemente commentare il fatto che molte delle cose di queste interviste sono un po' datate, per così dire, no? Quindi...
3: erano datate allora, cioè era... sembrava
0: ti dirò che molte delle cose
3: Carson
0: di quel
3: nel 1950 faceva quelle domande lì ai capelloni, però ok.
6: Me l'avevi già visto questo video?
3: No, forse l'avevo visto un pezzetto, okay.
0: però
2: l'aveva stoppato
0: così.
2: Subito
3: sì, era uscito abbastanza presto dalla...
0: Allora, mentre la Bully Band si appresta a salire, anzi forse non so se tutta la Bully Band, cioè sì, si appresta a salire sul palco per un altro, io intanto volevo prima di rendere noto il vincitore della serata, il prestigioso premio manufatto è un 45 giri che funziona veramente, a parte le facce dei conduttori che ci sono sopra, però è la sigla di Bollicine, che se avete un lettore giradischi funziona, nel senso che suona veramente,
3: cioè è un 45 giri.
0: No, lo dico perché magari chi ci ascolta non sa cos'è un 45 giri, quelle
4: speriamo
0: cose,
4: di aver perso.
0: Dai, non fare così. Allora, prima del gran finale di questa serata di Bollicine, che si appresta verso la fine, c'è un altro momento musicale con la Bolli Band. Quindi Giuseppe Fiori, Walzer, Fabio Donghi sul palco qui del Demetrio Stratos. A voi.
8: Vado.

0: La Bolli Band questa sera ha fatto un pezzettino di un altro progetto di cui tutti loro fanno parte.
1: No, lui, che è, anche lui. Sì,
0: eh sì, anche volevo. Fabio. Che è il progetto Back to the Stars, che è legato ovviamente al... c'ho dei dischi in mano, adesso,
1: ma
0: adesso
1: spiego.
0: Dai, tranquillo un attimo, guarda, mi brucia le cose che sto per dire.
1: Scusa.
0: Che è nato per il decennale, vero, di David Bowie, e poi dopo avete portato in giro sui palchi anche successivamente. Giusto?
1: E lo porteremo avanti anche l'8 gennaio, posso dirlo?
0: Sì, al Bellezza, giusto?
1: Si può dire?
0: Sì, sì.
1: Posso dirlo?
2: Ma l'hai detto, diciamo.
1: L'8 di gennaio non è solo un giorno importante, ma anche il giorno del compleanno di David Bowie, e quindi noi festeggeremo i suoi 80 anni proprio quel giorno all'Arcibellezza in Milano.
0: In Milano. E prima di proclamare il vincitore, io mi sono dilettato nel prendere dei dischi 45 giri, sempre quelle cose che vanno su quei lettori. Tra l'altro, voi avete un giradischi a casa? No,
3: no.
0: Non più. Neanche Nicolò ha più.
3: No, io sono purtroppo
0: digitale.
3: Da sempre allergico, anche perché li ho sempre persi e o rovinati perché sono disordinato. Quindi ho un sacco di vinili, quelli che usavo tanto graffiati, gli altri li tengo chiusi.
0: Ok, va bene, ci sta. E, anche per ragioni di spazio magari uno...
3: No, ma cioè... proprio che sono proprio disordinato, perdo tutto e quindi digitale non lo perdo.
0: Comunque, indipendentemente da chi ha vinto la gara, c'è un ricordino per voi e anche per la band, che poi dopo richiameremo sul palco per il finale. Allora, cominciamo da Alessandro, che visto che si sveglia tipicamente presto, abbiamo pensato di regalare un disco di Bobby Solo che si chiama Siesta, che secondo me è molto,
4: bello,
0: molto utile.
4: Bello, molto, bello. Molto bello.
3: Dietro?
4: A presto, ciao, ti amo.
0: Beh, siamo dei romanticoni.
3: Era la delizia.
4: Grazie.
0: Invece a Paola Piacentini abbiamo pensato di regalare Girano con bicicletta in copertina di Gipo Farassino.
5: Che non sappiamo chi sia, ma bellissimo.
0: Beh, capolavoro. Scusate,
4: Gipo Farassino, grandissimo cantautore piemontese, è stato anche deputato della Lega.
0: Ecco.
4: Quindi lo voglio io, Gipo Farassino.
5: Vuoi fare uno scambio? Ciao, prego, ti amo, grazie.
4: Prego, ti amo, grazie.
0: Invece a Nicolò cercavo qualcosa a tema cibo, ovviamente,
3: cibo,
0: per
3: certo.
0: Coniugare le due cose,
3: certo.
0: che ti contraddistinguono.
3: E sei finito su popcorn.
0: Popcorn, la versione originale, hot butter.
3: Hot
0: quindi,
3: butter,
0: insomma,
3: grazie.
0: Non lo ascolterai mai su 45
3: no, beh,
0: giri, però
3: lo posseggo, cioè potrei attaccarci le casse e soltanto ascoltare.
0: Un po' più complicato che... Però ah, insomma, beh. Tra l'altro io volevo richiamare sul palco anche i ragazzi della band, perché già che ci siamo consegniamo anche a loro. E anche Carlo Centemeri, che ha fatto, è arrivato tardi, quindi non ha potuto fare il notaio, però avevamo pensato un pensierino anche per lui. Che è la colonna sonora del Dottor Zivago, perché comunque viaggia tanto e quindi ci sta sempre bene. Prego, per quanti dischi hai? Se lo vuoi dire, ma non vuoi dire un numero? No.
6: Meglio di
0: no, ok. Allora, invece, per i nostri, la nostra band, abbiamo pensato appunto allora, a Giuseppe, un disco che so che apprezzerà moltissimo, che è Claudio Cecchetto con Ska Ciucciù, che deve essere un bellissimo
7: però
0: disco.
7: Non ce l'ho, quindi buono, grazie.
0: Elena invece, che secondo me ha una voce molto diversa, però mi piaceva associarla a Rita Pavone, Una notte intera, il disco di Rita Pavone. Poi invece Walzer, che somiglia vagamente secondo me a Gianni Pettenati, però coi capelli lunghi,
1: sì.
0: Bandiera gialla, un classicone.
1: Finché vedrai.
0: Esatto. E invece chiudiamo con Fausto Leali e Fabio Vierno, Fabio Leali, quindi grazie quindi per essere stati con noi. Vabbè, questo è un ricordino per la serata. Noi siamo quasi in conclusione.
8: Sì, dobbiamo solo proclamare il vincitore.
0: Esatto, prima di tutto, ma facciamo prima i ringraziamenti o poi o prima proclamiamo? Proclamiamo, oh, dai, quindi. Proclamiamo. Allora, a questo punto chiamo sul sottopalco il notaio. Che adesso, esatto, che adesso ci dirà tra i tre concorrenti Paola Piacentini, Niccolò Vecchia e Alessandro Braga chi si aggiudica il prestigiosissimo 45 giri che al mercato nero vale almeno 2000 lire con la sigla di bollicine.
6: la persona che si porterà a
5: già
6: casa.
5: Che dice persona.
4: Brava,
5: dopo che per un quarto d'ora lui ha continuato a dire
4: il vincitore. L'ho notato
5: si
4: anch'io.
5: Si proclama il vincitore.
4: Sì.
5: Io, lei è la persona che
4: Tragni
5: Zoe.
4: Patriarcale che non infatti, sei altro.
5: Lei combatte il patriarcato da dentro in casa. Capito?
6: The winner is Paola Piacentini.
5: È mio quel disco.
9: Allora,
5: quel disco che cambierà la mia vita.
9: Paola Piacentini, che veramente puoi fare i soldi vendendolo a dei veri
2: almeno
9: fan.
2: Almeno alzati per prendere il premio, però.
9: No, lei sta seduta, quindi grazie. Addirittura due dischi.
4: Puoi farne
9: sera.
4: Ciò che vuoi, Paola, di quel disco, sappilo.
9: È tuo? Utilissimo anche quando ci sono i tavolini che ballano. E quindi a questo punto ci sono circa 4 minuti che puoi utilizzare per salutare il tuo pubblico e ringraziare per averti aiutato. Il pubblico ti ha aiutato decisamente.
5: Certo, grazie pubblico. Posso prestarvi a una certa quando volete il disco, per cui ecco, io finirei qua, tipo. So che abbiamo ancora 4 minuti e 0 secondi.
9: C'è un finale molto trash.
5: Me lo auguravo.
2: Comunque, cioè.
9: No, c'è un finale molto
4: sai
9: trash.
4: C'è un bellissimo stacco musicale che parte quando non c'è l'onda, che dura giusto quei 4 minuti. No. Va benissimo.
9: No, allora, volevo prendere un momento di. Non mi distruggere il giochino, che poi Zoe si arrabbia.
2: Guarda che gli serve quello.
9: Serve per i sabati sera.
2: Non sai a cosa serve, ma serve.
4: Volevo... è tabù dirlo.
2: La safe word.
9: No, sì, è tabù, bravo, l'hai riconosciuto. No, volevo ringraziare tutto il pubblico che è venuto qua stasera. Ovviamente fatevi un applauso e
10: grazie.
9: Fate un applauso a Radio Popolare, che da 50 anni trasmette in modo libero e continua grazie ai vostri soldi e il vostro supporto, diciamo, a farlo.
10: I tecnici?
9: Giulio
2: Ambrosio.
9: Giulio Ambrosio, grazie. La Bolly Band, Giuseppe, Elena, grazie. Fabio e Walzer con i loro 45 giri. E poi vabbè, io ringrazio per non aver declinato l'invito i nostri tre ospiti, nonostante la serata così.
2: Grazie a voi.
9: Alessandro grazie, Braga, grazie. Niccolo Vecchia grazie, e Paolo grazie. Piacentini. Adesso come si fa alla fine delle serate? C'è la musichina di sottofondo dove in modo molto trash si sale tutti sul palco con questa canzone in sottofondo che è... apprezziamo tantissimo. Se volete sono 3 punti se indovinate questa. Forse la conoscete? No. Rasputin. È una canzone. No, vabbè, con questa chiudiamo veramente la serata.
10: Esatto. Ringraziamo tutti.
9: Grazie.
10: Grazie.
9: Grazie veramente. Domenica non ci sarà Bollicine, ma lo diciamo per gli ascoltatori che seguono questi giorni al Popolare, lo sanno già, ci saranno le gare sfide. Abbonati, pseudo futuri abbonati contro redattori che occuperanno il palinsesto di sabato e domenica, poi ovviamente da lunedì ricomincerà la programmazione normale grazie appunto al supporto di chi come voi si abbona, si è abbonato, si abbonerà. Basta, direi che abbiamo chiuso qua.
10: Sì. Salutiamo.
9: Quando torna Bollicine?
10: Prossima domenica.
9: Domenica
10: non quella... questa, la prossima.
9: Sappiamo già di cosa parliamo?
10: No, no. Come sempre.
9: Vabbè, improvvisiamo. La banda? La banda, volete fare un...
10: Dai.
9: No, sono... Grazie a tutti comunque.
10: Grazie.
2: Ciao.
9: 15 anni di Bollicine, altri 15.

0: un'immagine, una voce, un gesto, lo senti, è l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349-3206-832.
1: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
2: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
1: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
3: Popolare Network.

0: Finito a Bruxelles il primo dei due giorni del vertice europeo, Meloni chiede flessibilità per far fronte all'inflazione. Stallo sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia. Il governo presenta il documento di bilancio, mini manovra da 9 miliardi oltre al deficit per armi ed energia, briciole destinate alla sanità. Una finanziaria che sarà ben lontana dalle manovre elettorali. Ucraina, almeno 17 morti nell'ultima giornata di attacchi. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno finito i missili Patriot usati per difendere il paese. Anche oggi tre vittime sul lavoro, a Cagliari un camionista, nel Chetino un 21enne stagionale, un terzo operaio è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero, ma stiamo verificando. Così l'ambasciatore israeliano prende tempo sulla revoca del visto di Martina Stefanoni, giornalista di Radio Popolare. Solidarietà dal mondo della stampa, il governo pretenda chiarimenti, chiede il Partito Democratico. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, dall'Ucraina alle grandi questioni economiche. A Bruxelles è trascorso il primo dei due giorni del Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione ha un'agenda particolarmente densa che va appunto dai rapporti con Kiev, di cui si parlerà domani, a temi come il costo dell'energia e il prossimo bilancio europeo. Il servizio del nostro inviato da Bruxelles, Federico Baccini.
1: È un primo giorno di Consiglio europeo che sta mostrando tutte le difficoltà ad arrivare a una risposta comune alle sfide economiche del continente, a partire dalla crisi energetica, perché la discussione sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia si è trascinata fino a metà pomeriggio più o meno, ma le conclusioni sono ancora aperte. Si va verso misure di breve termine limitate agli aiuti di Stato, niente flessibilità sull'inflazione e il punto che blocca tutto però è la revisione dell'ETS, cioè il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende. Quasi impossibile però che Italia, Germania e i quattro di Visegrad saranno accontentati sulla richiesta di sospensione parziale del sistema. I leader però ora sono sul vero punto di tensione tra i 27, che è il confronto sul bilancio comune post 2028. Ricordiamolo, da una parte ci sono i cosiddetti frugali, cioè nordici, Austria, Paesi Bassi e Germania, che vogliono tagliare in modo consistente il compromesso da 1.600 miliardi di euro proposto dalla presidenza irlandese del Consiglio, e dall'altra c'è l'Italia con gli altri 16 paesi del gruppo degli amici della coesione che chiedono un bilancio all'altezza delle emergenze che l'Unione si trova costantemente a dover affrontare, ma senza togliere i fondi alle politiche fondamentali già esistenti come agricoltura e appunto coesione. A valutare dalle dichiarazioni pre-Consiglio c'è poco però su cui sperare per un'intesa di massima né oggi né le prossime settimane, visto che entrambi i campi rimangono fermi sulle proprie posizioni. Addirittura la Svezia sostiene che non c'è fretta e che c'è tutto il 2027 per negoziare.
0: Nella trattativa entrano anche le richieste degli stati sui margini di flessibilità per far fronte all'inflazione. Secondo fonti italiane, Giorgia Meloni ha sollevato il tema rimarcando come l'esecutivo debba considerare l'inflazione come fattore esterno, cioè come un imprevisto che non dipende dai governi e che i governi non possono controllare direttamente. E nel corso del dibattito Meloni è stata apertamente appoggiata dal suo omologo greco Mitsotakis. La notte scorsa il governo ha inviato a Bruxelles e al Parlamento europeo il documento programmatico di bilancio che delinea i confini della finanziaria. In attesa di capire le decisioni che prenderà il Consiglio europeo, la finanziaria sarà ben lontana da una manovra elettorale. Massimo Alberti.
2: C'è la cornice, ma la differenza la farà il contenuto, anche se molto si può già dire sulla manovra che sarà tutt'altro che elettorale. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa di capire cosa uscirà dalla trattativa in Europa. 5 miliardi in una non meglio precisata spesa sociale, 2 miliardi sull'IRPEF saranno coperti da un contributo di natura ancora non chiara. L'ultima volta è stato sostanzialmente un prestito da restituire da parte di banche e assicurazioni, 5 miliardi già contestati dagli istituti ed ennesimi tagli di spesa pubblica, cioè meno istruzione, welfare, trasporto pubblico, briciola alla sanità, poco più di 2 miliardi insufficienti a coprire anche solo l'inflazione. Strangolato dai vincoli europei, dal macigno dell'indebitamento per il riarmo, da una situazione internazionale virata al peggio dalla sua stessa ideologia a tutela dei più ricchi che impedisce di andare a prendere i soldi dove ci sarebbero, si conferma dunque per ora una linea di austerità che, a meno di miracoli da Bruxelles, nemmeno elezioni imminenti hanno scalfito, anche se il governo proverà a venderla diversamente, mentre per l'opposizione è il conto del fallimento di Meloni. Altre coperture arriveranno dal gioco d'azzardo, insomma si raschia dove si può, e tra imprese e famiglie si continua con la logica dei bonus, ancora senza alcun tipo di visione di politica economica. Non è detto basta a raggranellare qualche voto in più l'anno prossimo.
0: Dicevamo che al centro del vertice europeo c'è anche l'Ucraina. Oggi a Bruxelles il capo della NATO, Rutte, ha incontrato il presidente della Romania e il primo ministro della Bulgaria dopo gli attacchi che hanno colpito alcune navi nel Mar Nero al largo dei due stati, l'ultimo poche ore fa con 7 dispersi. In Ucraina nell'ultima giornata sono almeno 17 le vittime dei bombardamenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, dal Regno Unito sono in arrivo a Kiev missili per contrastare gli attacchi russi, mentre la CNN dice che le forze ucraine hanno esaurito i Patriot statunitensi usati per la difesa aerea. L'allarme si aggiunge a quelli sulla mancanza di informazioni tra le intelligence, compresi i problemi con la rete Starlink di Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: L'ennesimo cambio di impostazione di Trump sull'Ucraina ha generato una serie di avvenimenti a valanga che si sono ripercossi tutti praticamente su Kiev. In questa fase Mosca ne esce sicuramente, almeno a livello mediatico, rafforzata, perché le richieste di Trump, i problemi eventuali e anche quelli creati, come quello di Elon Musk sulle dimissioni, ricadono tutti su Zelensky e sugli ucraini. Quindi è l'ennesimo caso, da quando Trump si è insediato, in cui in un momento di particolare necessità di Washington si scarica Kiev e la si tratta come se fosse l'ostacolo principale al raggiungimento di una pace nella guerra, il che dipende in questo contesto solo dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
0: Giuseppe Conte torna a mettere pressione sugli alleati del campo largo. Noi siamo pronti a sederci al tavolo del programma, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, specificando che è necessario definire la politica estera dell'alleanza. Ieri le opposizioni hanno votato mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta nessuno ha bocciato la posizione dell'altro. Da Roma, Anna Bredice.
4: Elly Schlein a Bruxelles, alla riunione del Partito Socialista, pochi passi da Meloni. La campagna elettorale si fa anche da lì. L'altro avversario della Presidente del Consiglio è a Roma, Giuseppe Conte, chiede di fare presto, discutere in fretta il programma e intanto critica una delle misure proposte da AVS, la patrimoniale sulle grandi ricchezze. Per Conte questa tassazione a livello nazionale non funziona. Bonelli e Fratoianni la difendono. È uno dei punti più importanti del loro programma che presenteranno domenica a Roma. I movimenti dei partiti del campo largo che si osservano in questi giorni dicono che si è messo in moto un confronto molto più attivo che potrebbe portare a breve ad un tavolo comune per il programma. Conte lo chiede, la sindaca di Genova Salis, in apparenza disinteressata, chiede anche lei di fare presto. Chi la sostiene, Renzi, non è favorevole alle primarie. Si attendono almeno due liste per i centristi al tavolo di un programma, Renzi da un lato e una formazione che comprenda Ruffini, Gabrielli e altri. Ma restando nel campo largo e guardando ai fatti concreti, si nota un certo avvicinamento tra Schlein e Conte. È vero che il leader dei 5 Stelle ha bisogno di calcare le posizioni del movimento per difendere una scelta, quella di stare nel campo largo, che comunque non è stata facile per gli iscritti ai 5 Stelle. Ribadisce la posizione sull'Ucraina, ma nella risoluzione in Parlamento si è scelto di non calcare la contrarietà all'invio di armi a Kiev. Così ha fatto anche AVS. È stato un modo per permettere astensioni incrociate dei testi e soprattutto per una prova di lavoro in vista di un passaggio importante, quando nel programma, oltre ai temi economici, di cui si è avuto già una prova di unità con il testo sullo scostamento di bilancio, si dovrà trovare una sintesi anche sulla guerra in corso in Ucraina. Linea allo studio.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro. Nel pomeriggio a Burabila, Yub, operaio 30enne di una ditta in appalto, è morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, travolto da un pilone in fase di scarico. Andrea Di Risio, 23 anni, era invece un operaio stagionale in una cantina sociale a Chieti. Veneti e si stava per laureare. È morto per cause ancora da chiarire mentre ripuliva alcune vasche di vino. Si chiamava Carlo Spiga, l'autotrasportatore di 61 anni, morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato dai tubi di grandi dimensioni che stava scaricando dal camion. Il governo ha convocato per il prossimo 27 ottobre i sindacati sulla situazione dell'ex Ilva, quindi dopo la sentenza della Cassazione sullo spegnimento dell'area a caldo. Anche oggi ci sono state manifestazioni, ci sono stati cortei. A Taranto continua anche il blocco della raffineria Eni con un duro impatto sulla rete di distribuzione, con metà dei distributori pugliesi senza carburante. Oggi l'Istat ha diffuso i dati annuali sulla povertà, c'è un lievissimo calo della povertà assoluta concentrato soprattutto al sud, in totale sono 5 milioni e 200 mila le persone che non riescono a sostenere neanche le spese essenziali. L'altro dato preoccupante riguarda la cosiddetta intensità della povertà che è in crescita, chi è povero lo è sempre di più. Questo è un segno dell'aumento delle diseguaglianze e di un'assenza di redistribuzione equa della ricchezza. Sentiamo Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà.
5: Non c'è nulla da festeggiare, direi così, però meglio commentare qualche decimale in meno che commentare un incremento. I dati però sono quelli di una sostanziale, si sta lentamente cristallizzando la situazione. Il problema esiste, la povertà si è radicata, bambini e giovani restano naturalmente più esposti. Numeri così alti ricordano il dopoguerra, gli stranieri sono tra quelli che soffrono di più. Possiamo dire che purtroppo questo tipo di povertà che ogni anno ci troviamo a commentare è una povertà dei giovani che sono poveri, degli anziani poveri, ma anche delle donne, tanto per intenderci, ci sono situazioni nelle quali le donne risultano essere sostanzialmente più fragili, e c'è questa povertà territoriale delle aree interne, e questo prevalentemente nel mezzogiorno, seppure non solo nel mezzogiorno. Stiamo conoscendo volti diversi della povertà, pensi per esempio alla povertà energetica, alla povertà sanitaria, che è ampia quest'area dei quasi poveri, che sono quelli che stanno tra la povertà assoluta e la povertà relativa. Il lavoro non è più quella leva che quasi certamente dava dignità a una persona e a una famiglia. Oggi si è poveri lavorando.
0: L'ambasciatore israeliano in Italia oggi ha parlato della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero per svariati motivi, ha detto. Non so quale sia la situazione in questo caso, ma spero che a brevissimo ne verremo a conoscenza e potremo comunicarvelo. Così ha parlato il diplomatico, prendendo tempo in attesa di avere risposte da Tel Aviv. Al momento le autorità israeliane non hanno fornito alcuna spiegazione sui motivi del provvedimento. Il PD oggi ha presentato un'interrogazione al governo per pretendere chiarimenti. Laura Boldrini, deputata del PD, è tra le firmatarie dell'interrogazione.
6: Per chiedere delle spiegazioni mi sembra almeno doveroso da parte delle autorità israeliane dare una giustificazione. Invece hanno detto una cosa vaghissima, tipo le circostanze relative al suo caso sono cambiate, che non vuol dire assolutamente niente. Tanto più vanno chieste spiegazioni perché gli israeliani che entrano in Italia non hanno bisogno del visto. Allora, perché gli italiani invece devono chiedere il visto? E per di più in questo caso si tratta di una giornalista, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il governo israeliano ha impedito alla stampa internazionale di coprire quello che accadeva a Gaza, cioè quello che accadeva a Gaza è stato documentato solo dai giornalisti palestinesi che hanno rischiato la vita. Ci sono stati, penso, intorno ai 300 morti, quindi abbiamo ritenuto che questo diniego fosse un diniego inaccettabile e abbiamo chiesto al governo cosa intende fare. Deve fare una protesta, a mio avviso, deve contrastare la scelta di impedire l'accesso ai giornalisti.
0: Il mondo della stampa italiana ha espresso in queste ore la sua solidarietà alla giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni. Parole di vicinanza sono arrivate dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione della Stampa Italiana, dall'Associazione Lombarda dei giornalisti e dall'Usigrai, il comitato di redazione della RAI. Il comunicato del CDR di Radio Popolare.
7: Il comitato di redazione di Radio Popolare chiede al governo italiano di intervenire presso le autorità israeliane per chiarire le ragioni della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Una decisione a cui non è seguita alcuna motivazione, che mostra ancora una volta l'intolleranza del governo di Tel Aviv verso la stampa libera e che ha il sapore di censura preventiva. Non è la prima volta che le autorità israeliane vietano l'ingresso ai media che chiedono di entrare nel paese per raccontare la situazione politica o provare a documentare le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Il governo italiano si attivi affinché la decisione venga rivista e sia garantita alla nostra collega e a tutti gli altri giornalisti a cui è stato impedito l'accesso la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Il CDR, a nome di tutta la redazione, ringrazia le associazioni della stampa, le redazioni delle altre testate e le forze politiche che hanno espresso alla nostra inviata la loro solidarietà. In Parlamento è stata presentata un'interrogazione al Ministero degli Esteri. Ci aspettiamo che, anche a fronte di questa mobilitazione, il governo pretenda chiarimenti e assuma una posizione chiara a tutela della libertà di stampa e del diritto all'informazione, come è dovere di ogni Stato che si definisce democratico.

0: Popolare Network.
1: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
2: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
1: È questo il gioiello che vuoi?
2: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
1: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Il libro della notte. Parliamo di un libro importante perché nasce tra l'altro da una lunga esperienza sul campo. Si intitola La pena oltre la pena, la doppia condanna delle donne in carcere è il sottotitolo, edito da Libraccio Editore ed è un libro tra l'altro a favore di Carte Bollate, giornale che nel carcere di Bollate è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti, perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti, Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
1: Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla redazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, e per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile. Ecco.
0: Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, edizioni Libraccio.
1: Un motivo per comprarlo.
0: Esatto, un ulteriore motivo per comprarlo. Grazie a Susanna Ripamonti, buon lavoro, ciao.
1: Grazie a voi,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

E una buona serata a tutti da Carlo Centemeri, questa è Labirinti Musicali, siamo in diretta su Radio Popolare e quindi come al solito vorremmo sentirvi via SMS, via Telegram e via WhatsApp al 331-6214013 oppure via email a diretta@popolarenetwork.it. È tardi, è notte, è autunno e sta per arrivare quello che sarà un po' il primo dei grandi periodi. Delle piogge autunnali. Di piogge ne abbiamo parlato in primavera, avevamo dedicato proprio un'intera puntata a questo argomento e questa sera, visto che appunto si ragionava sulla pioggia, mi è venuto in mente di fare una puntata tutta dedicata all'acqua, perché l'acqua in particolare nella musica del Novecento, nella musica classica del Novecento, è molto presente perché è un qualcosa di estremamente difficile da descrivere, perché è un fenomeno quasi casuale, potremmo dire, e imitare il suono dell'acqua, imitare in tutte le sue forme i giochi dell'acqua, l'acqua del mare, è qualcosa di estremamente complesso, qualcosa di estremamente difficile, se non proprio totalmente impossibile da realizzare con uno strumento musicale, e quindi qualcuno ci ha provato in tanti modi strani e particolari, e l'acqua, essendo anche un modo di riflettere la luce in un modo particolare, la troviamo proprio nelle descrizioni della pioggia e negli impressionisti. Questa cosa è veramente tanto presente. Cominciamo quindi questa sera con uno dei brani più famosi di Claude Debussy, che si chiama appunto I giardini sotto la pioggia, Jardin sous la pluie.

I Jardins dans la pluie, i giardini sotto la pioggia di Claude Debussy, che ci portano proprio in un mondo acquatico, questo giardino su cui sta cadendo appunto la pioggia, si vede proprio l'acqua che scorre, che viene giù dalle foglie. Ma un altro elemento acquatico che sempre Debussy sa descrivere con una precisione straordinaria è il mare. C'è una sua composizione, un poema sinfonico, forse sarebbe il caso di chiamarlo, diviso in più movimenti, che ci mostra la grandiosità del Debussy orchestratore, e si chiama La Mer, il mare. E ci ascoltiamo adesso il primo movimento, Dall'alba a mezzogiorno sul mare. Intanto, tra l'altro, ringraziamo anche gli ascoltatori, tipo Carla che ci scrive adesso, perché siamo comunque sempre in periodo di abbonaggio. Abbonatevi, Carla appunto ci dice che si è abbonata oggi, ma non aveva potuto comunicarcelo in diretta, ma noi ovviamente la ringraziamo sempre per essere qui con noi a sostenere quello che fa la nostra radio, e anche perché la possibilità che abbiamo anche noi di offrirvi tanti momenti così, diciamo, poco tradizionalmente radiofonici, come trasmettere appunto musica classica, è reso possibile grazie a voi, grazie agli ascoltatori, grazie a tutti voi che sostenete la vita e il lavoro della nostra amatissima radio popolare. Ovviamente poi per chi non l'avesse ancora sentito, ma era impossibile non sapere, tutte le informazioni per abbonarsi, riabbonarsi, eccetera, eccetera, li trovate tutti quanti sul sito di Radio Popolare, dove ci sono tutti i modi poi anche per pagare, ottenere la conferma, eccetera, eccetera, è tutto spiegato chiarissimo lì in mezzo. E noi questa sera siamo in diretta, lo dicevamo prima, appunto SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214-013, oppure email diretta @popolarenetwork.it. Stavamo dicendo appunto Claude Debussy, il mare, dall'alba a mezzogiorno sul mare.

Il primo movimento de La Mer di Claude Debussy, questo crescendo straordinario che parte dall'alba e arriva fino a mezzogiorno nel descrivere, nel fotografare il mare. E voi che musica avete che vi descrive l'acqua? L'acqua in tutte le sue forme, una fontana, il mare, e una pozza d'acqua, un riflesso nell'acqua, che qual è la musica che per voi racconta una rappresentazione dell'acqua? E proprio perché parlava, quindi scrivetecelo, mi raccomando, 331 6214 013, sms, telegram o whatsapp, oppure email diretta @popolarenetwork.it. Noi siamo qui e appunto proprio per raccontare l'acqua che gioca, l'acqua che schizza, c'è un brano, e siamo sempre nell'ambito degli impressionisti, che questo mondo lo amano evidentemente molto, lo troviamo anche in Maurice Ravel. C'è un suo brano che è un virtuosismo trascendentale, però veramente un utilizzo del pianoforte davvero incredibile, che si chiama veramente Gioco d'acqua, Jeu d'eau. E forse la persona che lo ha suonato meglio, anche se sicuramente apriamo degli altarini e delle possibili discussioni tra tutti i presenti, è probabilmente Martha Argerich, che l'ha registrato tra l'altro nel suo primissimo disco, se ricordo bene, fatto all'inizio degli anni 60, un pianismo che era già miracoloso, ma Martha Argerich poi dopo negli anni ha mantenuto questa relazione straordinaria con la musica di Ravel. Sentiamoci un po' questo Gioco d'acqua, Jeu d'eau, Maurice Ravel.

E questa è la giovane Martha Argerich alle prese con Jodot, il gioco d'acqua di Maurice Ravel. E quando parliamo dei giochi d'acqua si apre un orizzonte straordinario, perché descrivere ad esempio i giochi d'acqua di una fontana, lo zampillio, il ticchettare delle gocce, che è un fenomeno talmente bello da vedere, con tutta questa sonorità così davvero insolita, particolare, come appunto quella degli zampilli dell'acqua, dell'acqua che scorre, dell'acqua che gocciola, ci porta a pensare anche a come rappresentare ad esempio una fontana. E per rappresentare una fontana ho pensato a due brani musicali diversi, uno ancora per pianoforte, per poi mettere un attimino da parte, ma non per molto, il capitolo pianistico, e dobbiamo parlare dei tanti brani che scrisse Franz Liszt in giro per l'Italia. Liszt dedicò una serie di brani molto descrittivi, con titoli estremamente chiari, estremamente parlanti, dedicati un po' agli anni nei quali girò, nei quali fu sul Lago Maggiore, in cui fu in Svizzera, in cui fu in giro per l'Italia e in cui venne anche in contatto con culture diverse, per cui e tutti questi brani vennero raggruppati in una serie di quaderni che si chiamano Anni di Pellegrinaggio. All'interno di questi quaderni di Liszt, che comprendono alcuni dei suoi brani più belli, più famosi, c'è un po' di tutto. Ci sono suggestioni che derivano dalla visione di monumenti, ci sono descrizioni dell'impressione lasciata su Liszt da alcune poesie. Ad esempio c'è un sonetto di Salvator Rosa o un sonetto del Petrarca. Non ci sono parole, non c'è un collegamento col testo, è più quello che potremmo chiamare la registrazione di un'impressione musicale di ciò che si trova, appunto, raccontato in questi brani. Ma ancora di più ci sono le descrizioni di tanti aspetti della natura che in più casi hanno a che fare col lago e con l'acqua e con le fontane. Si parla appunto delle descrizioni di laghi, siamo sul lago di Ginevra, poi siamo sul lago di Como. Ricordatevi che appunto sul lago di Como nacque poi la figlia di Liszt e Marie de Gould, Cosima Liszt alias, poi successivamente Cosima von Bülow e poi dopo ancora Cosima Wagner. Ma durante il suo periodo romano Liszt fotografa, perché è veramente una fotografia, le fontane di Villa d'Este e scrive questo meraviglioso I giochi d'acqua a Villa d'Este. Il pianista che ho scelto in questo caso non è un pianista molto frequentato, è Andrew Watts, che è morto qualche anno fa, un pianista davvero secondo me straordinario che oggi ascoltiamo poco, è stato ristampato qualche cofanetto, qualcosa, però i suoi dischi, che sono molto molto belli, li conosciamo un po' meno, quindi è anche l'occasione di continuare in questa nostra serata un po' acquatica, anche approfondire la conoscenza di questo pianista che è stato uno straordinario virtuoso, ma appunto qui in Liszt è una voce un po' diversa rispetto ai soliti Lazar Berman, Gheorghe Ziffer, eccetera, rispetto ai soliti grandi pianisti che associamo regolarmente a Liszt. Quindi Andrew Watts che ci racconta i giochi d'acqua a Villa d'Este dagli anni di pellegrinaggio di Franz Liszt.

E questi giochi d'acqua a Villa d'Este, come Liszt ci riporta la visione di una fontana, la fontana appunto di Villa d'Este di Roma e dei suoi straordinari giochi d'acqua. Ma visto che abbiamo parlato appunto di una fontana che sta a Roma, quasi tutti voi saprete, immagino, che esiste un intero poema sinfonico dedicato proprio alle fontane di Roma. E lo scrive Ottorino Respighi. Un punto che però secondo me è importante da sottolineare è che ogni tanto Respighi viene tacciato di turismo musicale, di cartoline, così, di una musica un po' ben scritta, sicuramente piacevole, un po' volgarotta, un po' provinciale dal punto di vista dei titoli, delle ispirazioni. In realtà Fontana di Roma non è un catalogo di Fontana di Roma, sono quattro movimenti, ciascuno dedicato appunto a una fontana della città di Roma, ma non è semplicemente sceglierne quattro, poi Roma è piena di fontane perché proprio quelle quattro. In pratica, secondo me, e vabbè, si vede abbastanza evidentemente dalle didascalie, Respighi non vuole descrivere quattro fontane. Respighi vuole descrivere una giornata a Roma, dall'alba fino al tramonto, e lo fa spostandosi in quattro punti diversi della città, dove va proprio a fotografare che cosa succede con la luce, che secondo me è ancora più importante dell'acqua nella descrizione di questo pezzo, e l'acqua che zampilla. Sceglie delle fontane, una diversa dall'altra, diverse per tanti motivi, per periodo di costruzione, per forma, per modo nel quale l'acqua scorre o modo nel quale la fontana è stata congegnata. Ecco, ma tutto questo soprattutto è dipinto dall'alba al tramonto. E noi vorremmo adesso vedere appunto il mattino e il meriggio, quindi la mattina e appunto il pomeriggio, sarebbe oggi più giusto dire. E dopo appunto l'introduzione con la fontana di Valle Giulia all'alba e poi appunto la fontana di Villa d'Este che abbiamo appena ascoltato in Liszt, che descrive anche Respighi, ma la descrive al tramonto con questi giochi d'acqua ormai spenti che fanno sentire il loro suono molto lentamente. Ecco, secondo me la parte centrale è la più interessante. La prima fontana che vedi, sono due fontane centrali che chi di voi è stato a Roma conosce sicuramente questi due luoghi. Uno è la fontana del Tritone, che al mattino, e durante la mattina c'è questa fontana che zampilla in tutte le direzioni con la luce appunto della mattina, la città che si sveglia, tutto quello che succede intorno, e poi poco dopo, all'ora di pranzo, arriva il grande sole, arriva il grande caldo, e passeggiando da lì a poca distanza arriviamo alla fontana di Trevi, che ha una maestosità completamente diversa, e anche i getti d'acqua della fontana di Trevi sono diversi rispetto a quelli del Tritone. E sentiamoci quindi di conseguenza di fila questi due movimenti, quindi la fontana del Tritone e poi la fontana di Trevi, tratti dalle fontane di Roma di Ottorino Respighi. L'esecuzione in questo caso è quella della New York Philharmonic, diretta da Giuseppe Sinopoli, che si tra i vari repertori che registrò ci fu anche appunto la famosa trilogia romana, quindi Pini di Roma, Fontana di Roma, Feste Romane di Ottorino Respighi. Sentiamoci quindi come ci racconta Respighi la fontana del Tritone al mattino, quando comincia la giornata di Roma.

E siamo arrivati anche verso la fine di questa puntata. Abbiamo terminato i suoni di Ottorino Respighi, appunto, e delle sue fontane di Roma, e ci siamo spostati adesso, lo sentite sullo sfondo, su un brano decisamente più moderno. Questo è Michael Nyman e queste sono le sue Water Dances.

E sulle note di Michael Nyman stiamo andando anche verso la fine di questa puntata di Labirinti Musicali. Grazie a Davide, a Mario, a Marco, a Michele, Irene, Andre, a Gianluca, a Carla e a Monica e a tutti coloro che ci hanno dato indicazioni, ci hanno parlato della loro musica. Ad esempio, un brano molto richiesto, anche uno dei brani più noti legati alla musica, è il preludio cosiddetto della goccia di Chopin. Non l'abbiamo incluso per il semplice motivo che è un nome che è stato dato in maniera postuma al brano. Non è un nome che gli ha dato Chopin in persona, ma George Sand, la prima appunto amante, compagna per lungo tempo di Chopin, che poi dopo scrisse molte memorie dedicate al grande compositore polacco, che raccontava ad esempio di come lui avesse scritto questo preludio, perché in quei giorni un po' ossessionato dal rumore di una goccia d'acqua. Un'informazione probabilmente non così del tutto veritiera, ma comunque sicuramente molto bella dal punto di vista così narrativo. E per concludere, questa sera abbiamo dimenticato di ascoltare qual è il suono di un fiume. Lo facciamo con una composizione un pochino più vecchia rispetto ai brani che abbiamo ascoltato. È il secondo dei movimenti, il secondo dei poemi sinfonici di Bedřich Smetana, dedicati alla sua patria, ovvero il ciclo Mavlasht. E questo è il secondo movimento dedicato alla Moldava. Da queste brevi note che sentiamo all'inizio abbiamo la descrizione del fiume alle sorgenti e poi lo sentiremo ingrossarsi, passare vicino a paesi dove ci sono delle feste e le cascate, eccetera, fino a quando non si getta in fondo nel mare. E con questo brano meraviglioso, col quale appunto io vi lascio questa sera, vi ricordo che Labirinti Musicali torna giovedì sera, ma poi, a parte questo fine settimana in cui continueremo con l'abbonaggio, ma ci sentiremo per la sola apertura classica domenica mattina, poi la settimana prossima Labirinti Musicali, Rotoclassica, ricordi l'archivio e l'apertura musicale classica come sempre. Se ci volete scrivere, rotoclassica@radiopopolare.it. Se invece volete chiacchierare di musica con me, mi trovate su Facebook o su Instagram, in entrambi i posti come Carlo Centemeri. Buonanotte a tutti, con le onde della Moldava.

Il 12 ottobre il Brasile si ferma come ogni anno per la sua padruera, una Madonna di terracotta alta più di una spanna, poco più di una spanna, che è stata pescata a pezzi in un fiume paulista. Questa Madonna è nera, è stata la santa delle persone schiavizzate e in questa puntata vi voglio raccontare come una statuina rotta è diventata la regina del Brasile, passando per le catene spezzate dello schiavo Zacarias, alle acque dolci di Oxum e anche toccando il Portogallo, proprio perché questo è lo scopo di Atlantica, appunto. Benvenuti e buon ascolto.

Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone e, come dicevo, questa è Atlantica. Atlantica è un filo rosso che vuole legare un po' il Brasile alle sue origini, a tutte le culture che lo hanno formato, quella indigena, appunto, dei popoli originari, e anche il Portogallo e l'Africa. E oggi parliamo di un simbolo proprio che, secondo me, si lega perfettamente sia a quello che voglio fare, appunto, con questo programma, ma anche perché è proprio giusto. Oggi è giovedì 15 ottobre, vabbè, venerdì ormai per chi mi sta ascoltando in diretta questa sera. Tre giorni fa, appunto, dicevo in apertura, il 12 ottobre è un giorno di festa in Brasile, perché c'è la sua padroera, Nossa Senhora Aparecida, e appunto voglio raccontarvi un po' la sua storia, però con un altro occhio, toccando anche la politica, perché queste puntate sono molto calde a livello politico, perché in Brasile ci sono le elezioni e quindi non posso non mischiare tutto. E quindi, insomma, inizio da subito, partendo dal 1717, partiamo appunto da un fiume, come dicevo in apertura. Il Brasile è una colonia portoghese, e arriva a un certo punto una notizia, ovvero che il conde de Assumar, governatore della capitania di São Paulo in Minas Gerais, passerà per la villa di Guaratinguetá, diretto a Villa Ricca, che era, vabbè, l'attuale Ouro Preto. Per questo banchetto, quindi per accogliere al meglio questo congi, ci vuole un po' di pesce, tanto pesce, non un po', tanto pesce. E quindi tre pescatori vengono mandati sul fiume Paraíba do Sul, e questi pescatori sono João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Questi tre pescatori, appunto, con l'ordine di prendere più pesce possibile per questo banchetto luculliano, gettano le reti sul fiume, ma purtroppo non prendono niente. Poi, a un certo punto, João Alves tira su il corpo con la rete, tira su il corpo di una statuina della Madonna della Conceição. Però questa statuina non aveva la testa, quindi lui la ributta giù di nuovo, questa rete, e finalmente tira su anche la testa, la trova. Dopodiché ributta la rete, e da quel momento si riempiono di pesci queste reti, e questo si dice che sia proprio il primo miracolo di questa santa, e la gente comincia a chiamarla semplicemente quella che è apparsa, quindi Aparecida, ok? Che vuol dire proprio quella che è, colei che è apparsa. Diciamo che questa statuina è proprio un oggetto piccolissimo, è proprio terracotta, una quarantina di centimetri più o meno, e poi per i 15 anni successivi resta in casa della famiglia di Filippi Pedroso, appunto. E in questa casa, quindi nella casa di un pescatore, una statuina pescata dal mare, in questa casa si radunano a pregare tantissime persone, tutta la comunità, tanto che nel 1734 il vicario di Guaratinguetá fa costruire una cappella in quella zona, nel Morro dos Coqueiros, esattamente, ecco, l'ho letto perché non mi ricordavo il nome, e da quella cappella nasceranno la città di Aparecida e poi il santuario famosissimo, perché ancora oggi è il tempio mariano più grande, credo, del mondo, se non mi ricordo male questa statistica, e quindi, insomma, da lì nasce questo santuario. Una statua della Madonna stava in fondo al fiume, per quale ragione? Ecco, un giornalista che si chiama Rodrigo Alvarez, nella sua, perché lui ha scritto una biografia, diciamo così, della santa, lui ipotizza che qualcuno l'abbia buttata in mare perché era rotta, perché la credenza era che tenere in casa un santo rotto portasse sfortuna, e quindi praticamente Nossa Signora Aparecida, da santa scartata, di fatto diventa la santa di tutti.

Oh Maria, questa era la versione di Elis Regina, Elis Regina. Questa canzone è stata scritta da Renato Teixeira ed è il canto del Romero, quindi un uomo semplice della campagna che va in pellegrinaggio ad Aparecida e non sa neanche bene come pregare, diciamo così, ed è stata scritta appunto da Renato Teixeira negli anni 70 ed è stata resa, cioè quella più famosa è questa versione che abbiamo appena ascoltato e questa canzone è diventata, possiamo dire, un inno non ufficiale, ovviamente, alla devozione popolare proprio di Nossa Signora Aparecida e quindi l'ho trovata proprio perfetta perché quest'anno sto facendo anche una selezione, non so se avete notato, ma sto facendo una selezione molto molto ricercata e raffinata a livello proprio di ricerca anche sulle canzoni e quindi l'ho scelta proprio per aprire sulla parte appunto della pesca e dei pescatori. Però appunto voglio andare avanti velocemente perché come sempre, come immaginerete, c'è tantissima carne al fuoco e avevo chiuso prima parlando del fatto che questa santa fosse nera, no? E in generale però gli studiosi non sono tanto concordi nel dire perché. Perché? Perché in origine questa statua rappresentava la Conceição, che è bianca, e quindi la spiegazione più diffusa è sostanzialmente quella materiale, cioè che il colore originale sia stato alterato dagli anni chiaramente passati sott'acqua e successivamente dal fumo delle candele e delle lampade dei devoti quando era nella casa del pescatore. In origine aveva un manto blu scuro foderato di rosso, che erano appunto i colori ufficiali delle immagini della Conceição, ma il fatto, al di là proprio della spiegazione tecnica, secondo me quello che conta è poi il Brasile che cosa ne ha fatto, no? Tanto che una studiosa, avevo letto questa cosa, non mi ricordo il nome della studiosa, ma l'avevo letto da qualche parte, l'aveva descritta dicendo che è una statuina piccola decapitata nera sul fondo di un fiume, simile al popolo brasiliano, anch'esso piccolo, senza volto ai margini, quindi per questo è una padroiera nera in un paese che di razzismo ne ha da vendere e appunto questo lo vedremo perché questa è una puntata complessa a livello di contenuti perché ci sono tante cose, non è solo la storia di questa santa, di cui comunque vado avanti a raccontarvi un po' di miracoli perché da qui poi nascono tutta una serie di cose anche molto attuali che appunto vi dicevo in apertura toccano anche la politica. Perché? Perché questa Madonna Nera che vi dicevo compare nel 1717 non compare in un momento qualsiasi perché è il momento in cui, posso dire, la schiavitù nel paese è al suo apice e quindi le persone nere schiavizzate riconoscono in qualche modo questa santa, questa immagine, anche come qualcosa di loro, no? Perché la devozione di fatto cresce, sempre un po' dal basso, no? Nelle comunità e anche tra le persone schiavizzate. Ma il racconto che la trasforma un simbolo in un simbolo appunto delle persone schiavizzate è quello dello schiavo Zacarias. Zacarias è un uomo, schiavizzato, appunto, fuggito da una fazenda che però viene riportato subito indietro con le catene ai polsi e al collo, quindi totalmente incatenato. E passando davanti al santuario, chiede al suo feitore, al suo, come si dice, alla guardia, il permesso di pregare, quindi di entrare in questa cappella per poter pregare. E il feitore gli dice: sì, vai pure. Quindi, mentre Zaccaria sprega, le catene si staccano da sole e quindi il padrone, insomma, questo guardiano resta così colpito da questo miracolo che avviene proprio lì davanti ai suoi occhi, innegabile, che Zacarias diventa di fatto un uomo libero. E quindi Zacarias stesso inizia a girare un po' per il paese e diffonde, porta in giro la voce di Aparecida. E questo è uno dei primi miracoli attribuiti alla santa, appunto, forse uno dei più significativi insieme a quello dei pesci che vi dicevo prima.
Diciamo che da questo momento il colore di questa statuina non è più proprio soltanto un dettaglio, nel senso che la sua pelle nera, il fatto che questa sia una statua scura, molto scura, si lega terribilmente al dolore della popolazione afrodiscendente che è ancora schiavizzata, e questo miracolo che lei fa nei confronti dello schiavo Zacharias diventa la porta a diventare sempre di più la protettrice proprio di chi soffre, la protettrice, una parola difficilissima, di chi soffre, la madre degli esclusi, appunto, delle persone schiavizzate. E anche oggi, per esempio, nei Teherus, i Teherus sono i luoghi di culto delle religioni afrodiscendenti, quindi Ubanda, Candomblé, se ne parla in questi termini, perché per esempio il Babalorisha di Il Costa sottolinea il legame della santa con l'idea di liberazione delle persone nere schiavizzate, quindi un collegamento molto importante. C'è anche però un contesto un po' più ampio, nel senso che nelle confraternite dell'Ottocento le persone nere veneravano santi neri, e quindi per esempio San Benedetto, Santa Efigenia e appunto Aparecida, e c'è un teologo, Mario Antonio Sanchez, che dice che quei santi smentivano l'ideologia dell'epoca, no? Perché se una persona nera, se un nero poteva essere un santo, allora valeva quanto un bianco, e quindi venerare una Madonna nera in un paese che considerava i neri invece merce, proprio merce nel vero senso della parola, era già un piccolo atto politico. E tenetevi bene in mente questa questione del piccolo atto politico, perché secondo me, dalle ricerche che ho fatto in tutta questa settimana per montare questa puntata, di atti politici e di politica legata a questa santa ce n'è tantissima. Faccio una piccola parentesi, poi ci ascoltiamo un altro pezzo. Ho studiato tantissimo, ho fatto tantissima ricerca per fare questa puntata, ma una delle mie fonti è un video su YouTube del canale Revelando, pubblicato da Kauma Urgenci, che per chi parla o capisce un po' il portoghese e vuole approfondire, vi consiglio veramente veramente molto caldamente di andarvi a recuperare la puntata, perché parla proprio, vabbè, lì è una puntata verticale proprio sulla questione politica, però insomma è davvero davvero molto interessante. Adesso ci ascoltiamo Urrei, Roberto Carlos.

Hey, Roberto Carlos, tra l'altro questa canzone fa parte di un disco che io ho ascoltato per tantissimo tempo, perché mia mamma è una grande fan di Roberto Carlos e quindi niente, questo disco è un disco proprio degli anni 90 che io ascoltavo, insomma, quindi le so tutte. Questa canzone è una preghiera proprio cantata alla Madonna, a Nossa Signora Aparecida, e lui è un cattolico devoto. Avevo fatto una puntata su di lui a Mitologia Popolare, se volete andarvela a recuperare, e questa è un'altra delle canzoni più suonate durante le feste del 12 ottobre nelle messe proprio al santuario, perché racconta proprio la devozione quella vera e profonda. Ma andiamo avanti, questa è Atlantica, se vi siete appena collegati, io sono Loretta da Costa Perrone, sto raccontando un po' di intrecci come Atlantica vuole, perché quello che voglio fare con questo programma è raccontare numerose culture, per dire che non esiste in generale una cultura unica di un paese, che sia questo il Brasile, l'Italia, il Portogallo, l'Africa, perché siamo tutti, insomma, un intreccio di cose, e apro questa parentesi appunto sul Portogallo in questo momento. Perché Aparecida cosa c'entra? La patrona del Brasile non c'entra niente, invece no, perché Aparecida si chiama, per esteso diciamo così, Nossa Signora da Conceição Aparecida, e quindi Conceição è il collegamento con l'Europa. Perché? Perché nel 1646 il re Dom João proclama Nossa Signora da Conceição patrona del Portogallo e dei suoi, quindi di conseguenza dei suoi possedimenti d'oltremare, quindi anche nostro, diciamo, il Brasile. Dom João era il re della Restaurazione, quello che aveva riconquistato l'indipendenza dalla Spagna, e la statuina in qualche modo del Paraíba appartiene in qualche modo a quel culto, no? Perché fa parte di un insieme di pezzi di terracotta attribuiti proprio ad artisti paulisti. E quindi quando ho letto questa cosa ho pensato che in un certo senso quindi la Conceição era già indirettamente patrona del Brasile, perché parte appunto dei domini portoghesi. Quindi praticamente il Brasile si è preso una Madonna portoghese e l'ha trasformata esattamente come voglio, appunto, come ho pensato Atlantica, no? Cioè ci prendiamo una cosa portoghese e la trasformiamo, e qui ha acquistato un nuovo aggettivo e anche un nuovo colore, cioè Aparecida, apparsa, come vi dicevo prima, e nera, perché è nera. Poi vabbè, c'è un aneddoto che non so se sia vero, diciamo così, ma la tradizione dice che Don João, dopo i re del Portogallo, non si misero più la corona in testa, perché la regina del regno era la Madonna, e questa cosa qui teniamocela a mente, questa immagine della corona ceduta alla Madonna, perché poi tornerà con la princesa Isabel, la principessa Isabella. E questa, ecco, un eco europea, diciamo, per il pubblico italiano, e devo dire anche per me, perché questa è una cosa a cui io tengo molto, perché Aparecida fa parte proprio della famiglia delle Madonne Nere, come quella polacca, ce n'è una polacca, ce n'è una in Italia, Loreto, come me, che è la Madonna Nera, c'è anche la Madonna di Viggiano, altro posto a cui io sono legata perché è il paese di origine di mio padre, e a Viggiano c'è la Madonna Nera, quindi insomma anche lì scurita secondo la tradizione dal fumo delle lampade. E quindi ecco, questa è proprio la dimostrazione che tutto è mischiato, tutto è insieme. E adesso ci ascoltiamo una bella canzone portoghese, perché appunto Atlantica non è più solo ed esclusivamente musica brasiliana, ma vi faccio ascoltare a Alma do Fado, Amália Rodrigues, l'anima del Fado, una cantante famosissima proprio a livello internazionale, la si conosce, viene detta la voce del Portogallo, è morta nel 1999, quindi è veramente tanti anni fa, però insomma questa è Barco Negro, poi ve la spiego un attimino.

Barco Negro, Mãe Preta, Amália Rodrigues. Questa canzone, appunto, volevo raccontarvi velocemente, ha un'origine brasiliana perché nasce come Samba Canção, Mãe Preta, appunto, che il titolo è Barco Negro, tra parentesi Mãe Preta, composta tra gli anni 30 e 40 da Caco Velho e Piracini, che sono due autori. Il tema originale della canzone parlava della sofferenza e del dolore delle donne nere schiavizzate in Brasile, poi è reinterpretata poi appunto da Maria da Conceição, e insomma poi c'è stata una storia durante la dittatura portoghese, che ha scritto un testo, è stato scritto un testo completamente diverso, e poi è arrivata la versione di Amália Rodrigues, che ha scritto, inciso questa nuova versione per, tra l'altro, un film francese, quindi poi è diventata un grandissimo successo internazionale di questa regina del fado, che ha contribuito appunto a lanciare anche la sua carriera. Andiamo avanti perché appunto abbiamo parlato di portoghese, scusate, di Portogallo, e non vogliamo parlare dell'Africa. Certo che parliamo dell'Africa perché c'è anche in questo caso un filo africano, come sempre, c'è sempre un filo africano e un filo portoghese di solito, e parliamo di Oshun. Il collegamento è Oshun, soprattutto negli stati dove appunto c'è il sincretismo, no, religioso, fa parte proprio del sincretismo, non negli stati, scusate, proprio ci sono degli stati in cui è molto più forte il senso di religione afrodiscendente, ma il sincretismo è assolutamente tra Aparecida e Oshun, l'orisha femminile delle acque dolci. E il sociologo Reginaldo Prandi, autore di Mitologia dos Orixás, che è uno dei libri che consulto, spiega che sono entrambe grandi figure materne, perché Maria, madre di Gesù, Oshun, orisha della fertilità, quindi il legame è evidente anche per l'elemento, no? E poi c'è una santa che esce da un fiume e un orisha che invece dei fiumi è la signora. E quindi, secondo Prandi, poi il legame si vede anche nella cattedrale di Brasilia, consacrata alla padruera. Altrove Oshun ha altre Madonne, nel senso che c'è anche a livello di sincretismo, intendo dire, c'è la Conceição al sud, l'Addolorata a Minas, Candeias e Prazis a Bahia, il Carmo a Pernambuco, Nazaré al nord, e la sua data non è il 12 ottobre, perché Oshun si festeggia l'8 dicembre, che è appunto il giorno della Conceição. Però, intendo dire, il cerchio un po' si chiude proprio con queste due cose, cioè Oshun si festeggia l'8 dicembre, che è il giorno della Conceição. Aparecida è una Conceição, e la Conceição in molti terreiros è proprio Oshun, ok? C'è anche un legame indiretto con Iemanjá, anche nel senso che nel sincretismo Iemanjá è non, cioè passa per la Conceição, ma non per Aparecida. La vera coppia, diciamo, è Aparecida e Oshun. Il sincretismo, ve lo ricordo, non è proprio una fusione dolce, cioè non è una cosa di cui parliamo così, poi magari ne parlerò approfonditamente qua. Nasce durante la schiavitù, appunto, proprio quando gli africani, per continuare a venerare i propri orisciasi, i propri dei, furono costretti a dar loro nomi di santi cattolici e anche di mettere queste statuine, no? Quindi per questo c'è questo sincretismo, cioè quando noi diciamo Oshun si sincretizza intendiamo questo, poi l'hanno mantenuta, è stata mantenuta questa cosa, no? Però ecco, nell'Umbanda, per esempio, il sincretismo esiste, ma nel Candomblé Oshun è una divinità africana, mentre Aparecida è una santa cristiana. Però quello che intendo dire è che al di là nell'entrare nello specifico delle due religioni di matrice africana brasiliane, quello che voglio dire è che comunque quando parlo di sincretismo, appunto, non è una fusione dolce così giusto per, ma è un pezzo di storia e anche di sofferenza molto molto importante per le persone, appunto, che hanno subito la schiavitù. Andiamo avanti con la musica.

Oração de mãe menininha, Darival Caymmi, che dedica questa canzone alla più famosa Yalorixá di Salvador, figlia appunto di Oshun. C'è una versione un po' più conosciuta di questa che è cantata da Gal Costa in Maria Bethânia, e appunto l'ho messa appunto per ricordare che il candomblé ha le sue madri, e accompagna bene, insomma, per chiudere bene il passaggio con il Teherus, l'intolleranza, eccetera. Parliamo della principessa Isabel, 6 novembre 1888, data importantissima per il Brasile. Princesa Isabel visita il santuario per la seconda volta, il santuario di Aparecida, e per sciogliere, si dice, una promessa fatta nel 1868, dona alla santa una corona d'oro con diamanti e rubini e un manto blu. Attenzione, questo è l'anno, il 1888 è un anno importantissimo perché è l'anno della Lei Aura, quindi un anno dopo cade l'impero, quindi via la schiavitù, e un anno dopo cade l'impero. Uno storico racconta che la principessa, erede di una corona imperiale che non avrebbe in realtà mai portato, la dona alla regina del Brasile, quindi come se la trasferisse la propria corona di regina a quella che poi era la regina del Brasile davvero. E qui di nuovo torna questa corona ceduta alla Madonna, come nel Portogallo del 1646 che vi dicevo prima. Qua però c'è da fare una piccola parentesi, che a me piace fare queste parentesi di lotte e di movimenti, perché questo che vi ho detto, insomma, si dice tutto il racconto eccetera, ma c'è una parte importante del movimento nero contemporaneo che contesta questo ruolo attribuito a Isabel, che è la redentora, no, nell'abolizione, perché questa narrazione toglie anche un po' il protagonismo, cioè non un po', toglie proprio il protagonismo alle lotte delle persone nere. Quindi in questa storia qua Zacarias in realtà è molto importante, perché la libertà arriva da uno schiavo che si inginocchia e chiede, e non da qualcuno che firma un decreto, da qualcuno poi tra l'altro bianco che firma il decreto. Ok, questa chiusa parentesi della lotta, insomma, delle persone nere, di cui anche questa poi parleremo a lungo. Poi tornando sempre sulla Nossa Signora Aparecida, ci sono poi le tappe ufficiali, c'è l'incoronazione nel 1904 con la corona di Isabel, nel 1930 Pio XI la proclama patrona del Brasile, nel 1980 Papa Giovanni Paolo II fa sì che poi il 12 ottobre diventi festa nazionale, cioè il Papa va in, l'ho detta male scusate, il Papa va in visita nel 1980 e il 12 ottobre dello stesso anno diventa, questa data diventa festa nazionale per legge federale. In mezzo a questo c'è un passaggio politico importante, perché alla vigilia del golpe del 1964 l'immagine fu mobilitata da gruppi conservatori contro il governo Goulart. Vabbè. Poi nel 1978 un ragazzo di 19 anni entra di notte nel santuario, rompe il vetro della nicchia e prende la statua cade e va in mille pezzi, viene portata a San Paolo, viene restaurata dall'artista Maria Elena Ciartuni, che ne cura ancora la conservazione, e quindi insomma questa santa non ha pace, diciamo così, perché appunto è stata trovata a pezzi nel fiume e poi è stata rimessa insieme in un museo, quindi insomma è così, la sua storia è questa. Adesso ci ascoltiamo un pezzettino di Canto di Oshun, Toquinho e Vinicius de Moraes, che vi ho già messo in sottofondo. Questa canzone è un omaggio all'orisha delle acque dolci, appunto Oshun, di cui abbiamo parlato prima, che nella scia degli afro sambas che Vinicius aveva iniziato con Baden Powell negli anni 60, quando la MPB portò il candomblé nella canzone d'autore, e quindi ecco, lo trovo comunque una cosa bella da ascoltarci al volo, e poi riprendiamo.

Kent Joshun. Siamo quasi in chiusura, state ascoltando Atlantica. Vi ricordo, visto che siamo in campagna abbonamenti, che Atlantica e tutte le trasmissioni di Radio Popolare, ma anche Atlantica, quindi queste trasmissioni con voci indipendenti, sono possibili proprio per l'indipendenza di Radio Popolare, che è possibile grazie a voi. Quindi abbonatevi. Vi dicevo in apertura che lo spunto per questa puntata mi è venuto dal nuovo episodio di Revelando, che è un nome di un programma su YouTube dal canale Calma Urgenci, che indaga proprio il rapporto tra religione e potere politico e racconta, ripercorre, diciamo, più che racconta, gli episodi storici proprio di ostilità contro Nossa Signora Aparecida. L'argomento da cui si parte sempre è quello laico, per cui uno stato laico non dovrebbe adottare simboli religiosi specifici, quindi Aparecida può essere la patrona dei cattolici ma non degli evangelici, di altre religioni o di chi non ha proprio religioni. Però la cosa che mi ha colpito di più, poi vi ripeto, andatevi a guardare questo video se parlate un po' di portoghese, forse ci sono anche i sottotitoli automatici, secondo me in italiano o oggi con l'intelligenza artificiale, parlano di questo libro a bomba, sottotitolo A Verdade pode ser esplosiva, la verità può essere esplosiva, uscito nel 2001, di questo J.B. Carvalho, evangelico, fondatore di una chiesa che si chiama Comunidade das Nações, che guarda caso è la chiesa frequentata da Flavio Bolsonaro, che si è fatto battezzare proprio lì, cioè tra mille chiese evangeliche ottime e piene di pace, come dice appunto proprio la conduttrice di Evelando, lui si è fatto battezzare proprio lì. In questo libro A Bomba, Carvalho presenta un po' il culto di Maria come la continuazione di bruciarias, lui le definisce, quindi stregonerie dentro al cattolicesimo, fa risalire la figura di Maria ad altre divinità, insomma definisce la chiesa totalmente pagana. Scrive che la regina dei cieli in Brasile si maschera col nome di Aparecida, insomma vabbè, cose che non so se voglio ripetere. Comunque, braccio destro di Satana, definisce Aparecida braccio destro di Satana, figura demoniaca, dea della promiscuità, e poi dice che quando Aparecida è diventata la patrona del Brasile, il paese sarebbe affondato con recessione, inflazione, siccità, alluvioni, aumento della criminalità, e invita i cristiani a protestare contro quella che chiama istituzionalizzazione di un culto pagano. Chiede a deputati e senatori addirittura di agire perché Aparecida smetta di essere patrona, e contesta la legge che insomma dà al 12 di ottobre la festa, e quindi appunto non è più un dibattito proprio sulla laicità ma è proprio una guerra spirituale. E qui entra in gioco anche il filo con i Terreiros, perché sempre Revelando, questo canale, questo video su YouTube, segnala che il libro, oltre ad attaccare la devozione a Nossa Signora Aparecida, attacca anche di fatto le religioni di origine africana, perché la logica è sempre quella, no? Quello che non rientra nella propria fede viene chiamato demonio. Quindi Aparecida è nera, viene dai fiumi, è stata trovata da un pescatore in due parti, è venerata come Oshun in alcuni Terreiros, agli occhi di chi fa la guerra spirituale è esattamente tutto ciò che va scacciato, no? E quindi questa, esatto, tra l'altro questa è una statuina che aveva spezzato le catene di uno schiavo, e finisce dalla stessa parte, no, dei cattolici. Insomma, un mix davvero letale per chi vuole prendere possesso del Brasile, no? Nel 1995 un altro pastore prende a calci un'immagine di Nossa Signora Aparecida in diretta TV, dicendo che è un boneco, che è un pupazzo, insomma, che non ha nessun senso, nessun valore. Quindi ecco, diciamo che quello che voglio dire proprio in chiusura è che a novembre 2025 Flavio Bolsonaro, vabbè, oltre ad aver regalato un altro al padre un altro libro di Carvalho,
ha detto una cosa molto molto preoccupante, perché dice che lui vuole rimettere in luce il vero patrono della Chiesa, che è Gesù. E lui dice che chi gli ha contestato che questa potesse essere una velata minaccia, cioè lui ha detto che il Brasile appartiene al Signore Gesù Cristo, e molte persone l'hanno letta appunto come una velata minaccia ad Aparecida, perché in tutto questo progetto, in tutta questa gente che è così contraria all'immagine di Aparecida, c'è proprio un addirittura è stato presentato proprio una richiesta di cancellarla come patrona del Brasile, varie cose veramente assurde, e Flavio ha detto: ma no, ma assolutamente non è vero che io voglio sostituirla. Però ecco, quello che voglio dire è che bisogna, perché è politica questa cosa, perché non è una cosa che vuole fare Flavio nello specifico, ma è chi sta vicino a lui, no, che ha queste intenzioni non proprio, così, come dire, non proprio sane, non proprio belle, non proprio di tolleranza. Ecco, per questo è politico, ed è per questo che la nostra signora Aparecida deve continuare a essere il nostro simbolo, perché, e con questo vi lascio a Padroeira, la sigla di una telenovela che si chiamava appunto A Padroeira, ambientata proprio nel 1717 intorno al ritrovamento della statuina, e questa canzone racconta quanto la storia della santa sia entrata anche nella cultura pop, perché appunto era la sigla di una telenovela. Ma dicevo, perché è così importante questa nostra Madonnina? Perché Aparecida è stata difesa nella storia da cattolici, evangelici, fedeli delle religioni di matrice africana, ma anche da atei, perché appunto è una madre che accoglie tutti, no? Accoglie anche quelli che la pensano in un modo diverso da lei, accoglie chi non è proprio devoto come dovrebbe essere, chi non fa le cose come dovrebbero essere fatte. È una mamma, e le mamme sono così, hanno il cuore grande, e io mi auguro che davvero questa cosa non succeda mai. Ma poi appunto è proprio un simbolo, no? Appunto una Madonna nera pescata, come ho detto prima, a pezzi in un fiume, che spezza le catene di una persona schiavizzata, è ancora oggi il simbolo di un paese come il Brasile. Io penso che sia una cosa molto molto importante, e come dire, una cosa che deve così rimanere intensa, deve continuare a collegare, no? Perché la cosa importante è che qualsiasi poi sarà il risultato politico, il prossimo presidente governerà un paese che deve rispettare allo stesso modo Aparecida, Oshun, e quindi ecco, questa è la politica, insomma, che fa le cose importanti, no? La politica non può decidere quali fedeli sono di Dio e quali fedeli del demonio, e quindi è una situazione secondo me molto attuale e anche molto tesa. Io vi lascio a settimana prossima, cioè vi lascio e vi do appuntamento a settimana prossima, sempre qui Radio Popolare, ogni venerdì mattina, cioè mattina, non è venerdì mattina, è la prima trasmissione del venerdì, quindi la mezzanotte tra il giovedì sera, se siete svegli, e potete ascoltarmi in diretta il giovedì sera, altrimenti in podcast, diciamo così, sul sito o sull'app della radio, cercando tra le trasmissioni Atlanta, trasmissione del venerdì, quindi la mezzanotte tra il giovedì sera, se siete svegli, e potete ascoltarmi in diretta il giovedì sera, altrimenti in podcast, diciamo così, sul sito o sull'app della radio, cercando tra le trasmissioni Atlantica, vi potete ascoltare tutto. Ricordo,

messaggio di così comunione, comunione nel senso di unione più che comunione, e ricordarci appunto che siamo tutti uguali. Ci risentiamo settimana prossima dopo queste elezioni. Il primo turno è andato come è andato, ma ah no. Prossima settimana no, non ci saranno ancora le elezioni, ma ho già la puntata pronta. Giovedì 22, sarà scoppiettante, sempre politica, abbiate pazienza. E poi domenica 25 si rivà alle urne. Vabbè, vi lascio, dai, ci sentiamo settimana prossima. Grazie per essere stati con me e aver ascoltato fino a qui. Buonanotte.

0: Finito a Bruxelles il primo dei due giorni del vertice europeo, Meloni chiede flessibilità per far fronte all'inflazione. Stallo sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia. Il governo presenta il documento di bilancio, mini manovra da 9 miliardi oltre al deficit per armi ed energia, briciole destinate alla sanità. Una finanziaria che sarà ben lontana dalle manovre elettorali. Ucraina, almeno 17 morti nell'ultima giornata di attacchi. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno finito i missili Patriot usati per difendere il paese. Anche oggi tre vittime sul lavoro, a Cagliari un camionista, nel Chetino un 21enne stagionale, un terzo operaio è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero, ma stiamo verificando. Così l'ambasciatore israeliano prende tempo sulla revoca del visto di Martina Stefanoni, giornalista di Radio Popolare. Solidarietà dal mondo della stampa, il governo pretenda chiarimenti, chiede il Partito Democratico. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, dall'Ucraina alle grandi questioni economiche. A Bruxelles è trascorso il primo dei due giorni del Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione ha un'agenda particolarmente densa che va appunto dai rapporti con Kiev, di cui si parlerà domani, a temi come il costo dell'energia e il prossimo bilancio europeo. Il servizio del nostro inviato da Bruxelles, Federico Baccini.
1: È un primo giorno di Consiglio europeo che sta mostrando tutte le difficoltà ad arrivare a una risposta comune alle sfide economiche del continente, a partire dalla crisi energetica, perché la discussione sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia si è trascinata fino a metà pomeriggio più o meno, ma le conclusioni sono ancora aperte. Si va verso misure di breve termine limitate agli aiuti di Stato, niente flessibilità sull'inflazione e il punto che blocca tutto però è la revisione dell'ETS, cioè il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende. Quasi impossibile però che Italia, Germania e i quattro di Visegrad saranno accontentati sulla richiesta di sospensione parziale del sistema. I leader però ora sono sul vero punto di tensione tra i 27, che è il confronto sul bilancio comune post 2028. Ricordiamolo, da una parte ci sono i cosiddetti frugali, cioè nordici, Austria, Paesi Bassi e Germania, che vogliono tagliare in modo consistente il compromesso da 1.600 miliardi di euro proposto dalla presidenza irlandese del Consiglio, e dall'altra c'è l'Italia con gli altri 16 paesi del gruppo degli amici della coesione che chiedono un bilancio all'altezza delle emergenze che l'Unione si trova costantemente a dover affrontare, ma senza togliere i fondi alle politiche fondamentali già esistenti come agricoltura e appunto coesione. A valutare dalle dichiarazioni pre-Consiglio c'è poco però su cui sperare per un'intesa di massima né oggi né le prossime settimane, visto che entrambi i campi rimangono fermi sulle proprie posizioni. Addirittura la Svezia sostiene che non c'è fretta e che c'è tutto il 2027 per negoziare.
0: Nella trattativa entrano anche le richieste degli stati sui margini di flessibilità per far fronte all'inflazione. Secondo fonti italiane, Giorgia Meloni ha sollevato il tema rimarcando come l'esecutivo debba considerare l'inflazione come fattore esterno, cioè come un imprevisto che non dipende dai governi e che i governi non possono controllare direttamente. E nel corso del dibattito Meloni è stata apertamente appoggiata dal suo omologo greco Mitsotakis. La notte scorsa il governo ha inviato a Bruxelles e al Parlamento europeo il documento programmatico di bilancio che delinea i confini della finanziaria. In attesa di capire le decisioni che prenderà il Consiglio europeo, la finanziaria sarà ben lontana da una manovra elettorale. Massimo Alberti.
2: C'è la cornice, ma la differenza la farà il contenuto, anche se molto si può già dire sulla manovra che sarà tutt'altro che elettorale. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa di capire cosa uscirà dalla trattativa in Europa. 5 miliardi in una non meglio precisata spesa sociale, 2 miliardi sull'IRPEF, saranno coperti da un contributo di natura ancora non chiara. L'ultima volta è stato sostanzialmente un prestito da restituire da parte di banche e assicurazioni, 5 miliardi già contestati dagli istituti, ed ennesimi tagli di spesa pubblica, cioè meno istruzione, welfare, trasporto pubblico, briciola alla sanità, poco più di 2 miliardi insufficienti a coprire anche solo l'inflazione. Strangolato dai vincoli europei, dal macigno dell'indebitamento per il riarmo, da una situazione internazionale virata al peggio dalla sua stessa ideologia a tutela dei più ricchi che impedisce di andare a prendere i soldi dove ci sarebbero, si conferma dunque per ora una linea di austerità che, a meno di miracoli da Bruxelles, nemmeno elezioni imminenti hanno scalfito, anche se il governo proverà a venderla diversamente, mentre per l'opposizione è il conto del fallimento di Meloni. Altre coperture arriveranno dal gioco d'azzardo, insomma si raschia dove si può, e tra imprese e famiglie si continua con la logica dei bonus, ancora senza alcun tipo di visione di politica economica. Non è detto basta a raggranellare qualche voto in più l'anno prossimo.
0: Dicevamo che al centro del vertice europeo c'è anche l'Ucraina. Oggi a Bruxelles il capo della NATO, Rutte, ha incontrato il presidente della Romania e il primo ministro della Bulgaria dopo gli attacchi che hanno colpito alcune navi nel Mar Nero al largo dei due stati, l'ultimo poche ore fa con 7 dispersi. In Ucraina nell'ultima giornata sono almeno 17 le vittime dei bombardamenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, dal Regno Unito sono in arrivo a Kiev missili per contrastare gli attacchi russi, mentre la CNN dice che le forze ucraine hanno esaurito i Patriot statunitensi usati per la difesa aerea. L'allarme si aggiunge a quelli sulla mancanza di informazioni tra le intelligence, compresi i problemi con la rete Starlink di Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: L'ennesimo cambio di impostazione di Trump sull'Ucraina ha generato una serie di avvenimenti a valanga che si sono ripercossi tutti praticamente su Kiev. In questa fase Mosca ne esce sicuramente, almeno a livello mediatico, rafforzata, perché le richieste di Trump, i problemi eventuali e anche quelli creati, come quello di Elon Musk sulle dimissioni, ricadono tutti su Zelensky e sugli ucraini. Quindi è l'ennesimo caso, da quando Trump si è insediato, in cui in un momento di particolare necessità di Washington si scarica Kiev e la si tratta come se fosse l'ostacolo principale al raggiungimento di una pace nella guerra, il che dipende in questo contesto solo dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
0: Giuseppe Conte torna a mettere pressione sugli alleati del campo largo. Noi siamo pronti a sederci al tavolo del programma, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, specificando che è necessario definire la politica estera dell'alleanza. Ieri le opposizioni hanno votato mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta nessuno ha bocciato la posizione dell'altro. Da Roma, Anna Bredice.
4: Elly Schlein a Bruxelles, alla riunione del Partito Socialista, pochi passi da Meloni. La campagna elettorale si fa anche da lì. L'altro avversario della Presidente del Consiglio è a Roma, Giuseppe Conte, chiede di fare presto, discutere in fretta il programma e intanto critica una delle misure proposte da AVS, la patrimoniale sulle grandi ricchezze. Per Conte questa tassazione a livello nazionale non funziona. Bonelli e Fratoianni la difendono. È uno dei punti più importanti del loro programma che presenteranno domenica a Roma. I movimenti dei partiti del campo largo che si osservano in questi giorni dicono che si è messo in moto un confronto molto più attivo che potrebbe portare a breve ad un tavolo comune per il programma. Conte lo chiede, la sindaca di Genova Salis, in apparenza disinteressata, chiede anche lei di fare presto. Chi la sostiene, Renzi, non è favorevole alle primarie. Si attendono almeno due liste per i centristi al tavolo di un programma, Renzi da un lato e una formazione che comprenda Ruffini, Gabrielli e altri. Ma restando nel campo largo e guardando ai fatti concreti, si nota un certo avvicinamento tra Schlein e Conte. È vero che il leader dei 5 Stelle ha bisogno di calcare le posizioni del movimento per difendere una scelta, quella di stare nel campo largo, che comunque non è stata facile per gli iscritti ai 5 Stelle. Ribadisce la posizione sull'Ucraina, ma nella risoluzione in Parlamento si è scelto di non calcare la contrarietà all'invio di armi a Kiev. Così ha fatto anche AVS. È stato un modo per permettere astensioni incrociate dei testi e soprattutto per una prova di lavoro in vista di un passaggio importante, quando nel programma, oltre tra i temi problemi economici, di cui si è avuto già una prova di unità con il testo sullo scostamento di bilancio, si dovrà trovare una sintesi anche sulla guerra in corso in Ucraina. Linea allo studio.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro. Nel pomeriggio Aburabil Ayub, operaio trentenne di una ditta in appalto, è morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, travolto da un pilone in fase di scarico. Andrea Di Risio, 23 anni, era invece un operaio stagionale in una cantina sociale a Chieti e si stava per laureare. È morto per cause ancora da chiarire mentre ripuliva alcune vasche di vino. Si chiamava Carlo Spiga, l'autotrasportatore di 61 anni, morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato dai tubi di grandi dimensioni che stava scaricando dal camion. Il governo ha convocato per il prossimo 27 ottobre i sindacati sulla situazione dell'ex Ilva, quindi dopo la sentenza della Cassazione sullo spegnimento dell'area a caldo. Anche oggi ci sono state manifestazioni, ci sono stati cortei. A Taranto continua anche il blocco della raffineria Eni, con un duro impatto sulla rete di distribuzione, con metà dei distributori pugliesi senza carburante. Oggi l'Istat ha diffuso i dati annuali sulla povertà. C'è un lievissimo calo della povertà assoluta, concentrato soprattutto al sud. In totale sono 5 milioni e 200 mila le persone che non riescono a sostenere neanche le spese essenziali. L'altro dato preoccupante riguarda la cosiddetta intensità della povertà, che è in crescita. Chi è povero lo è sempre di più. Questo è un segno dell'aumento delle diseguaglianze e di un'assenza di redistribuzione equa della ricchezza. Sentiamo Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà.
5: Non c'è nulla da festeggiare, direi così, però meglio commentare qualche decimale in meno che commentare un incremento. I dati però sono quelli di una sostanziale, si sta lentamente cristallizzando la situazione. La povertà si è radicata, bambini e giovani restano naturalmente più esposti. Numeri così alti ricordano il dopoguerra, gli stranieri sono tra quelli che soffrono di più. Possiamo dire che purtroppo questo tipo di povertà che ogni anno ci troviamo a commentare è una povertà dei giovani che sono poveri, degli anziani poveri, ma anche delle donne, tanto per intenderci, ci sono situazioni nelle quali le donne risultano essere sostanzialmente più fragili, e c'è questa povertà territoriale delle aree interne, e questo prevalentemente nel mezzogiorno, seppure non solo nel mezzogiorno. Stiamo conoscendo volti diversi della povertà, pensi per esempio alla povertà energetica, alla povertà sanitaria, si amplia quest'area dei quasi poveri, che sono quelli che stanno tra la povertà assoluta e la povertà relativa. Il lavoro non è più quella leva che quasi certamente dava dignità a una persona e a una famiglia. Oggi si è poveri lavorando.
0: L'ambasciatore israeliano in Italia oggi ha parlato della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero per svariati motivi, ha detto. Non so quale sia la situazione in questo caso, ma spero che a brevissimo ne verremo a conoscenza e potremo comunicarvelo. Così ha parlato il diplomatico, prendendo tempo in attesa di avere risposte da Tel Aviv. Al momento le autorità israeliane non hanno fornito alcuna spiegazione sui motivi del provvedimento. Il PD oggi ha presentato un'interrogazione al governo per pretendere chiarimenti. Laura Boldrini, deputata del PD, è tra le firmatarie dell'interrogazione.
6: Per chiedere delle spiegazioni mi sembra almeno doveroso da parte delle autorità israeliane dare una giustificazione. Invece hanno detto una cosa vaghissima, tipo le circostanze relative al suo caso sono cambiate, che non vuol dire assolutamente niente. Tanto più vanno chieste spiegazioni perché gli israeliani che entrano in Italia non hanno bisogno del visto. Allora, perché gli italiani invece devono chiedere il visto? E per di più in questo caso si tratta di una giornalista, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il governo israeliano ha impedito alla stampa internazionale di coprire quello che accadeva a Gaza, cioè quello che accadeva a Gaza è stato documentato solo dai giornalisti palestinesi che hanno rischiato la vita. Ci sono stati, penso, intorno ai 300 morti, quindi abbiamo ritenuto che questo diniego fosse un diniego inaccettabile e abbiamo chiesto al governo cosa intende fare. Deve fare una protesta, a mio avviso, deve contrastare la scelta di impedire l'accesso ai giornalisti.
0: Il mondo della stampa italiana ha espresso in queste ore la sua solidarietà alla giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni. Parole di vicinanza sono arrivate dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione della Stampa Italiana, dall'Associazione Lombarda dei giornalisti e dall'USIGRAI, il comitato di redazione della RAI. Il comunicato del CDR di Radio Popolare.
7: Il comitato di redazione di Radio Popolare chiede al governo italiano di intervenire presso le autorità israeliane per chiarire le ragioni della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Una decisione a cui non è seguita alcuna motivazione, che mostra ancora una volta l'intolleranza del governo di Tel Aviv verso la stampa libera e che ha il sapore di censura preventiva. Non è la prima volta che le autorità israeliane vietano l'ingresso ai media che chiedono di entrare nel paese per raccontare la situazione politica o provare a documentare le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Il governo italiano si attivi affinché la decisione venga rivista e sia garantita alla nostra collega e a tutti gli altri giornalisti a cui è stato impedito l'accesso la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Il CDR, a nome di tutta la redazione, ringrazia le associazioni della stampa, le redazioni delle altre testate e le forze politiche che hanno espresso alla nostra inviata la loro solidarietà. In Parlamento è stata presentata un'interrogazione al Ministero degli Esteri. Ci aspettiamo che, anche a fronte di questa mobilitazione, il governo pretenda chiarimenti e assuma una posizione chiara a tutela della libertà di stampa e del diritto all'informazione, come è dovere di ogni Stato che si definisce democratico.

0: E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao, un saluto da Mattia Guastafierro. E allora adesso, quando si va a votare? Benvenuti, buonasera, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, la legge elettorale è stata approvata, la maggioranza, avete sentito, nel GR ha superato alla fine lo scoglio del voto segreto e stavolta senza inciampi è riuscita a far passare la riforma, con le vedette ovviamente a controllare che tutto andasse nel verso giusto. Ma la riforma ha avuto alla fine il suo via libera definitivo. Che cosa prevede? Tante cose. Gli aspetti principali sono: sarà un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende il 42% dei voti. Ci saranno le preferenze, ma con capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista. E poi ci sarà anche l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Questi i tre aspetti principali della nuova riforma, lo stabilicum o melonellum, come preferite chiamarlo, come è stato battezzato. Una legge che Meloni ha benedetto a suo modo, ha detto: adesso gli italiani potranno scegliere tutto. Una legge truffa invece il commento delle opposizioni, che preparano ora i ricorsi alla Corte Costituzionale. Una legge che la destra si è cucita su misura, ma che non è detto che possa poi alla fine rispondere a quegli scopi per cui era stata immaginata, un po' perché appunto adesso dovremo vedere quello che dirà la Consulta, che potrebbe modificare le parti più palesemente incostituzionali. E un po' perché è cambiato l'orizzonte politico di questi ultimi mesi, e il motivo ovviamente ha un nome e cognome, cioè Roberto Vannacci, la sua ascesa. Futuro nazionale che secondo i sondaggi potrebbe, anzi farà da ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta della destra alle prossime elezioni. E quindi quando andare a elezioni anticipate diventa fondamentale, il prima possibile, per prendere in contropiede il campo largo, ancora molto indietro nel suo percorso verso il voto. Oppure andare a fine legislatura sperando che Vannacci si sia sgonfiato. Queste le incognite e le divisioni, soprattutto a destra, di cui oggi si è discusso in Parlamento, nei corridoi di cui hanno parlato gli esponenti della maggioranza, con il nostro inviato Luigi Ambrosio, nostra prima voce di stasera all'orizzonte delle 20, che saluto. Ciao Luigi.
1: Buonasera Mattia.
0: Allora Luigi, tra poco ascoltiamo appunto quello che ti hanno detto i vari esponenti della maggioranza con cui tu hai parlato, però insomma possiamo già dare il senso della cosa. Loro minimizzano, poi sono bravi anche a trovare la quadra tra le divisioni, però su Vannacci e sulle elezioni anticipate al momento siamo distanti, questo va registrato.
1: Sì, loro sono bravi a differenza dei loro avversari politici, no? Che invece hanno trovato anche in questi due giorni di voto alla Camera sulla legge elettorale il modo per fare discutere di sé in senso divisivo e non in senso unitario. Però questa è un'altra storia che magari vediamo dopo, perché sì, comunque è una valutazione che rientra nei pesi e contrappesi, no? Nelle valutazioni che si fanno sulla quando si ipotizza quando si andrà a votare. Loro sono riusciti, con tutti i controlli del caso, anche con un po' evidentemente di comunicazione fatta in maniera corretta, a portare a casa un numero di franchi tiratori dentro, diciamo, l'ambito del sopportabile, una decina di franchi tiratori, non di più. Questo non mette subito in crisi la maggioranza, però poi una cosa la dicevano tutti prima di venire a Vannacci, Mattia, che da qui in avanti inizia diciamo la fase più frizzante della legislatura. Poi non sappiamo quanto durerà, naturalmente questa legislatura ufficialmente finisce a ottobre, magari si va a votare a gennaio perché succede qualche casino, magari si va a votare a maggio perché c'è l'election day, no? Ci potrebbe essere un election day, però da qui inizia la fase in cui tutti i partiti di fatto sono in campagna elettorale, quindi anche a destra, nonostante poi loro siano capaci di trovare un accordo, però ciascuno farà valere se stesso. Naturalmente in una circostanza del genere l'incidente capita, ma a parte questo magari prevalgono dei calcoli, no? Magari Meloni pensa che sia più utile votare subito. In realtà Fratelli d'Italia è abbastanza divisa al suo interno, questo ho capito in questi giorni. Cioè, ci sono due di pensiero, mettiamola così: andiamo a votare subito e ammazziamo in culo il campo largo e impediamo a Vannacci di crescere troppo, oppure no, al contrario, andiamo a votare più avanti, che può significare fine maggio, perché la Lega e Forza Italia non ce la fanno, se devono riprendere un bisogno di organizzazione di tempo, e questi sono i nostri imprescindibili alleati. Sono più o meno queste due le correnti di pensiero. Vannacci è un problema, perché comunque l'8%, so che dopo sentite YouTrend, oggi YouTrend diceva, no, in questa maniera impedisce al centrodestra di vincere. Infatti, se ufficialmente i centristi dicono mai con lui, non so se abbiamo qualche centrista tra tutti quelli che ti ho mandato adesso da
0: Sì, ce li
1: sentire,
0: abbiamo, sì.
1: dentro Fratelli d'Italia, Donzelli, alla domanda che gli abbiamo fatto, ha dato una risposta un pochettino più apprettabile, diciamo, no? Ha detto, se lo anticipo lo sentiamo, poi lo commentiamo.
0: Sì, lo sentiamo dei centristi. Abbiamo già fatto sentire Alessandro Cattaneo di Forza Italia, mai con Vannacci. Facciamo sentire adesso l'altro centrista, cioè Maurizio Lupi di Noi Moderati, insieme però anche a Riccardo Molinari della Lega. Queste le loro
1: Allora,
0: posizioni su voto anticipato e questione Vannacci. Sentiamo.
2: passato questo ostacolo, la legislatura finisce o magari comincia adesso, cioè il momento più caldo?
3: La posizione della Lega è nota, noi siamo dell'idea che la legislatura debba andare fino alla fine, anche perché oltre alla legge di bilancio abbiamo una riforma in particolare che ci sta particolarmente a cuore, che ha bisogno del tempo per essere approvata, è quella dell'autonomia differenziata, e quindi le intese verranno portate in Parlamento probabilmente dopo la legge elettorale, e quindi abbiamo bisogno che questo risultato sia raggiunto.
2: Questo vuol dire arrivare in autunno per voi se volete quella riforma lì?
3: Noi riteniamo che si debba arrivare fino alla legislatura, sì.
2: Ma probabilmente invece qualcuno nella maggioranza, no?
3: Io l'ho detto, la posizione del nostro
2: Quindi
3: partito,
2: su
3: poi
2: questo potrebbero esserci tensioni?
3: ma tensioni no, penso che anche tutti gli altri partiti del centrodestra abbiano fatto presente che l'intenzione è arrivare fino alla fine, l'ha detto anche Giorgia Meloni recentemente, quindi confidiamo che si faccia e soprattutto confidiamo che si porti a casa questa riforma, per noi molto
2: Quel
3: importante.
2: Malan dell'altro giorno ha parlato a titolo personale.
3: È stato poi si è corretto però, quindi
4: non solo c'è una maggioranza compatta, ma devo dire che è un segnale in cui alla fine oggi si è visto palesemente che si andrà in un bipolarismo vero, perché centrodestra e centrosinistra, e quindi inizia. Noi dobbiamo adesso lavorare sulla legge di bilancio e poi via.
2: Ma compatti fino alla
4: Non
2: fine?
4: vedo un
2: Compatti
4: motivo.
2: fino alla fine?
4: Sì, mi sembra di sì.
5: Il Futuro Nazionale in aula ha detto che sono pronti ad aprire un dialogo serio con il
4: Il Futuro
5: centrodestra.
4: Nazionale inizia a vedere che, cioè, che un conto è continuare a fare le sceneggiate e folklore, e adesso capisce che poco alla volta i sondaggi inizieranno a scendere e che saranno totalmente irrilevanti, ma andranno per la loro strada.
2: Possono entrare in coalizione?
4: Ma neanche oggi, domani e dopodomani, mai in coalizione con Futuro Nazionale.
0: Neanche oggi, domani e dopodomani, diceva Maurizio Lupi, quest'ultimo che abbiamo sentito rispetto a Vannacci, il prima era Riccardo Molinari. Luigi, no, con Vannacci non c'è proprio argomento.
1: No, Vannacci non c'è proprio argomento, tranne che per un pezzo di Fratelli d'Italia, che invece Vannacci è disposto a imbarcarlo se Vannacci magari cambia un po' atteggiamento, no? Se la smette con certi toni e, come ci diceva Donzelli oggi, a questo punto non te lo dico io, se no sembra che sto creando una suspense inutile, ha detto, certo, se no, fino a che continuo a votare con l'opposizione, che, come dire, ovviamente il messaggio è, se le cose dovessero cambiare e ci dovesse essere un'apertura nei nostri confronti, allora magari ne parleremmo. Il problema, perché non è che puoi dire che sono così distanti ideologicamente un Donzelli e un Vannacci adesso, ecco. La questione è che forse non conviene a Vannacci a questo punto, no?
0: Sì, visti i
1: Per come
0: sondaggi,
1: pensa che si
0: esatto, così
1: possa.
0: in crescita. Donzelli non lo facciamo più ascoltare, Luigi, perché
1: Va bene,
0: ormai l'hai
1: l'ho detto io,
0: anticipato. Ha
1: faccia.
0: detto fidatevi di Luigi Ambrosio, ha detto proprio questo, ha detto se Vannacci e Futuro Nazionale continuano a votare insieme alle opposizioni, no. Però, comunque, non ha detto però, insomma, quella
1: Quindi,
0: sfumatura là ha fatto capire che le cose possono in qualche modo cambiare in futuro. Chissà, Luigi, spetta tutto a Giorgia Meloni adesso, capire come tenere insieme tutte queste spinte centrifughe e poi nei prossimi mesi capire quale sarà la strategia giusta per tornare a vincere.
1: lei oggi non c'era perché si è andata malata, ha detto che aveva l'influenza.
0: Sì.
1: Poi però è spuntata ad Ascoli Piceno a un incontro pubblico, quindi si vede che nel frattempo ha preso un occhio, non lo so perché, No, cioè evidentemente ha deciso che non era il caso di farsi vedere perché avrebbe un po' troppo capitalizzato, polarizzato, visto che insomma c'è stato un po' di tentativo delle opposizioni di alzare la tensione in aula, qualche scontro con Conte sulla questione Scarpinato, ma lei fino adesso ce l'ha fatta, sono 4 anni, la legislatura più lunga, la storia della Repubblica, eccetera, eccetera. Ora deve mettere sul piatto gli argomenti di campagna elettorale che sono. Va bene, ok, il programma alla coalizione, ma poi si parla di cose concrete per i deputati vuol dire rielezione, vuol dire liste elettorali, no? Vuol dire queste cose qua. E vuol dire chi vince e chi perde all'interno della coalizione con le percentuali, naturalmente la data del voto, il modo in cui ci si arriva e il modo in cui ci si prepara a fare la campagna elettorale, la si svolge, sono temi fondamentali da questo punto di vista. Quindi ora gioco una partita più delicata lei, che non è detto che, come dire, questa capacità di tenere tutti insieme un po' con il principio del capo, no? Adesso non mostra un po' il limite, anche perché forse la prima vuole chiudere prima di ottobre, lei le conviene sicuramente non logorarsi fino a ottobre. Certo, Mattia, chiudiamo
0: Sì.
1: con
0: Ecco.
1: il campo largo, con le opposizioni. Come dicevamo ieri, c'è stata questa faccenda del pranzo a tre senza Elly Schlein, fratto Gianni Bonelli Conte, no? L'hanno proprio fatto apposta perché sono andati al ristorante del Parlamento nel giorno in cui c'erano proprio tutti, no? Giornalisti, politici, tutti quanti. E quindi hanno proprio voluto fare vedere che creavano, come dire, un'intesa di dialogo senza la segretaria del PD, perché lei 3 giorni prima aveva detto che uno non vale uno. Insomma, litigano mettendo i panni in piazza, che non è esattamente la strategia
0: No, di certo.
1: più consona per guadagnare credibilità, no? In questo momento un paio di deputati dell'area riformista oggi dicevano: loro hanno Meloni che li riesce a tenere tutti insieme, noi siamo in queste condizioni, e quindi forse a loro converrebbe in questo momento staccare la spina prima, perché noi non siamo pronti, dicevano, perché noi abbiamo bisogno di molto tempo, non è solo questione di primarie, bisogna trovare l'accordo su questioni fondamentali, a cominciare da chi comanda, no? Lì dentro.
0: Eh sì, se lì c'è un capo che forse tiene insieme tutti, di qua invece è proprio un
1: No.
0: liberi tutti almeno, e comunque non una grande pubblicità a quello che è successo in questi ultimi
1: Diceva
0: 2 giorni.
1: ieri alla Buvette, un deputato molto influente del PD, manca un regista dentro il campo largo, che non è il federatore, ma è uno che ha quella testa lì per, no, creare le condizioni per un'azione parlamentare. Cioè, adesso poi naturalmente quando dici così in certi passaggi di scorsa legislatura viene in mente Renzi, non è quella cosa lì, manca uno che o una, no? In grado, come dire, di ridimensionare un po' le ambizioni personali, di trovare idee originali per superare certi nodi che sembrano scogli insuperabili in
0: Al
1: questo momento,
0: momento,
1: tipo l'Ucraina, tipo la
0: eh
1: politica
0: sì.
1: estera.
0: Al momento si sembra proprio così. Grazie Luigi Ambrosio, grazie, buon lavoro.
1: Ciao Mattia, ti ascolto.
0: Ciao.

0: Era il nostro inviato da Roma, Luigi Ambrosio, ci ha detto allora come funziona, come sta andando, soprattutto a destra e poi il campo largo, quello che sarà. Tra l'altro vi segnalo che oggi Giuseppe Conte è ospite a Porta a Porta, ancora non è uscita nessuna agenzia che riporta di questa, della sua intervista, atteso sicuramente perché potrebbe dire qualcosa proprio a proposito del percorso e del dialogo con gli altri alleati del campo largo, soprattutto di queste riunioni ristrette che ci sono state negli ultimi giorni, che non sono state di certo una gran pubblicità per il centro-sinistra. Ma allora, le opposizioni comunque preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, sono tanti gli aspetti a rischio in costituzionalità per cui si chiederà il giudizio della Consulta, giudizio che sperano i ricorrenti possa arrivare prima delle elezioni e modificare così la legge elettorale. Li sta preparando nello specifico la Rete per un voto libero e uguale, guidata dai professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria e coordinata dall'avvocato Pietro Adami, che è in linea con noi. Benvenuto, avvocato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, state lavorando proprio in questi giorni perché tutto si concretizzi a breve. Quando questo?
1: Noi abbiamo, siamo una rete della società civile, dentro, come giustamente ricordavate, ci sono i professori Grosso, Zaccaria, ma c'è anche la professoressa Gabbiddo di Milano, molto brava, e tanti altri professori, avvocati, associazioni della società civile. Io coordino il grande gruppo degli avvocati che siamo riusciti a coinvolgere sui vari territori ed è stato un miracolo di adesioni, di partecipazione di colleghi avvocati in tutta Italia. Io coordino loro, nel senso che sono il loro riferimento, cerco di aiutarli a risolvere tutti quelli che sono i problemi per partire con i ricorsi appena la legge sarà entrata in vigore.
0: Vuol dire appena, insomma, sarà pubblicata, quindi dobbiamo immaginare settimana prossima, no?
1: Allora, qui c'è una lunga discussione fra noi avvocati, cioè se nel momento in cui viene pubblicata o nel momento in cui entra in vigore. Vedremo che cosa definirà la legge sull'entrata in vigore 15 giorni dopo. Comunque la maggior parte dei colleghi dice che dobbiamo aspettare l'entrata in vigore per depositare i ricorsi, quindi altri 15 giorni.
0: Come avverrà tecnicamente questo deposito dei ricorsi?
1: Viene così, noi siamo partiti ad agosto, abbiamo trovato avvocati, colleghi, che tutti ovviamente gratuitamente stanno a presentare questi ricorsi nelle varie sedi di Corte d'Appello italiane. Quindi noi presenteremo 27 ricorsi, più probabilmente un altro ulteriore a Roma per la circoscrizione estero, quindi 27 volte, non sempre lo stesso ricorso, perché i ricorsi saranno leggermente differenziati, ci saranno quelli sulle comunità linguistiche, quindi in Friuli Venezia Giulia, a Bolzano, anche a Trento, eccetera. E comunque fondamentalmente partiremo tutti quanti nello stesso momento con il deposito dei ricorsi. Dopodiché speriamo di arrivare a gennaio alle udienze dal giudice ordinario civile, quindi non è che noi possiamo presentare ricorso alla Corte Costituzionale, come voi ben sapete, non c'è un accesso diretto alla Corte Costituzionale, sennò sarebbero oberati, certo. Ricorsi. No, tu devi andare al giudice ordinario, poi aspetti che il giudice ordinario ti rimandi alla Corte Costituzionale, quindi devi superare, devi convincere il giudice ordinario, non è banale, ecco, non è una cosa scontata, lei praticamente per scontata, e soprattutto riuscire in tempo in modo tale che la Corte Costituzionale possa pronunciarsi prima delle elezioni.
0: Che questo è fondamentale, e dunque ricorsi in vari tribunali d'Italia in modo tale che poi questi possano sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta. Senta, avvocato, abbiamo detto più o meno sono tre gli aspetti principali di questa riforma: il premio di maggioranza al 42%, le preferenze ma con i capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista, e poi l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Qual è l'aspetto che secondo lei ha più probabilità di essere sollevato di fronte alla Consulta?
1: Io cerco di non fare pronostici. Sicuramente noi abbiamo un limite alla Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. Non voglio parlare troppo tecnico, ma abbiamo un poco tempo, quindi sostanzialmente chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti da questi qua. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con il tema, con la previsione costituzionale, che dice che il Senato è eletto a base regionale. Base regionale dovrebbe voler dire che i candidati sono regionali, che tutto avviene nella regione. Tant'è vero che il cosiddetto Porcellum, quello del 2006 di Calderoli, sì, non aveva messo, chi ricorderà, quelle elezioni che poi crearono la famosa quasi parità con Prodi che si dimise, Turi di Atto, eccetera. Tutto questo avvenne, noi stiamo tutti quanti ad aspettare l'esito della campagna, se vi ricordate, perché il premio di maggioranza non era stato messo, era stato messo a base nazionale per la Camera, non per il Senato, perché all'epoca si diceva: no, non possiamo mettere un premio di maggioranza, lo diceva la Lega, no, possiamo mettere un premio di maggioranza a base nazionale, perché sul Senato, perché c'è la previsione costituzionale del Senato a base regionale. E quindi questo, per me, diciamo statisticamente, ma sto parlando come se parlassi tra amici, quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che è una sorta di premierato mascherato, cioè il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, no? Tutto quanto converge verso cioè tutto converge per creare una sorta, passare da un sistema parlamentare a un sistema fondamentalmente in cui si regge il capo del governo.
0: Molto chiaro, avvocato. Se la Consulta dovesse accogliere qualcuno di queste rilevazioni, accogliere comunque un ricorso prima del voto, che cosa succede?
1: Allora, prima del voto sarebbe ideale.
0: Vuol dire che la legge, sì, deve essere modificata, e quindi si andrebbe poi al voto con una legge modificata?
1: Certo, se la Corte Costituzionale accoglie il ricorso, sicuramente quella legge viene, quello che è spazzato via, quello che è incostituzionale in Italia nel momento stesso in cui esce la sentenza non esiste più.
0: Sì, poi politicamente avrebbe delle conseguenze, sì, sicuramente.
1: Non è che può essere aggirata la Corte Costituzionale, non è un consiglio. Quella norma diventa del costituzionale e viene uno che con il bianchetto lo sbianchetta sulla serie delle leggi. Quindi quello non c'è possibilità. Bisogna capire se poi rimane in piedi una legge
0: monca,
1: che ancora applicabile, oppure no. E questo lo vedremo, ma intanto ci dobbiamo arrivare. Vi dico la verità, stiamo correndo tutti come matti. Siamo partiti che eravamo quattro gatti e adesso sta diventando un'iniziativa importante. Andrà come andrà, non sappiamo se riusciremo ad arrivare in tempo. Non è facile arrivare in tempo. Quello che possiamo fare noi è, il primo giorno utile, depositare i ricorsi. Poi, se ci arriveremo, bene, se non ci arriveremo, arriveremo dopo il voto e succederà quello che è successo in passato, cioè che sostanzialmente vale per le elezioni successive.
0: Sì, come con il Porcellum, esatto. Grazie, avvocato. Allora vi seguiremo e poi ci riaggiorniamo sicuramente quando avverrà qualcosa. Sì. Grazie, avvocato. Ciao. Buon lavoro.
1: Buonasera. Ciao.

0: Era l'avvocato Pietro Adami, avvocato della rete per un voto libero e uguale, che sta preparando i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale. Ma allora, dicevamo di Vannacci, delle ipotesi di elezioni anticipate, di quanto è compatta la maggioranza e soprattutto di quanto è diviso ancora il campo largo in vista del voto. È uscito un sondaggio molto interessante oggi di YouTrend, che ci dà molte indicazioni, dà anche tante indicazioni ovviamente ai partiti politici. Saluto Alessio Vernetti, analista di YouTrend. Benvenuto Vernetti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno. Dato che parlavamo della maggioranza e soprattutto del fattore Vannacci, se tenerlo dentro o tenerlo fuori, dal vostro sondaggio è abbastanza chiaro che senza Vannacci non si vince, è così?
1: Sì, esatto, per come funziona la nuova legge elettorale che è stata approvata oggi, di fatto con i sondaggi attuali e facendo la somma aritmetica delle percentuali dei partiti nelle intenzioni di voto, quello che viene fuori è che ad oggi senza Vannacci il centrodestra diciamo perderebbe le elezioni e quindi la maggioranza dei seggi l'avrebbe il campo largo. Però bisogna fare una grande premessa, nel senso che in politica uno più uno difficilmente fa spesso due.
0: Sì.
1: Nel senso che se diciamo agli elettori di, mentre gli elettori di centrodestra sono più pragmatici, quindi un'alleanza con Vannacci farebbe sicuramente perdere voti sia al centrodestra ufficiale che a Vannacci rispetto alla somma dei due, anche per il campo largo comunque nel momento in cui si chiedono le intenzioni di voto nel caso in cui il proprio partito di riferimento fosse alleato con un altro partito del campo largo, questo comunque crea delle, fa sì che non sia la somma aritmetica ma sia di meno, nel senso che molti elettori riformisti per esempio non digeriscono i 5 Stelle, quindi potrebbero
0: spostarsi,
1: non votare per il proprio partito,
0: spostarsi verso, orientarsi verso altre forze politiche o invece proprio non andare a votare. Visto che parlavamo soprattutto di Forza Italia e di Lega che non vogliono Vannacci, sono convinti che si possa sgonfiare, avete indicazioni di questo tipo, un trend di futuro nazionale in base a quello che è stato nei mesi passati e quello che potrebbe essere succedere nei prossimi mesi? C'è quel trend di sgonfiamento oppure no?
1: Ma in realtà da settembre Futuro Nazionale sembra essersi assestato poco sopra Forza Italia, intorno all'8%, quindi in realtà nelle ultime settimane registriamo abbastanza un trend di stabilità dopo la forte crescita che c'è stata insomma tra la primavera e l'estate per il partito di Vannacci. Ovviamente lui rosicchia molti voti soprattutto alla Lega, ma la Lega anche lei adesso si è assestata al 5% e nelle ultime settimane non è più scesa. Quindi vuol dire che forse quello che poteva essere rosicchiato è stato rosicchiato, qualcosina anche a Forza Italia e ovviamente Fratelli d'Italia, che è il partito egemone, è quello a cui ora Vannacci dovrà cercare di sottrarre voti, cosa comunque non facile perché ovviamente è un elettorato molto ampio, no? Quello di Fratelli d'Italia, e che insomma era chi nel 2018 aveva votato i 5 Stelle, chi nel 2019 aveva votato Lega, no? È un po' il partito della nazione, nel senso che è il primo partito e quindi non è facile sottrarre consensi ovviamente a Fratelli d'Italia.
0: Abbiamo giusto 30 secondi, Alessio Vernetti di YouTrend, sul campo largo, perché l'altro dato interessante è che il campo largo senza la parte centrista riformista non vince ma di poco, è corretto?
1: Esatto, ovviamente senza tutte le forze minori sono decisive per arrivare, no, a quella soglia del 42% che permette di accedere al premio, e quindi tutti i vari, chiamiamoli, cespugli centristi, Italia Viva più Europa e insomma tutta la galassia, Azione eccetera, comunque sono fondamentali. Poi Azione resterà fuori dal campo largo, così dice, però sono tutti fondamentali per arrivare un passettino più vicino a quel 42%.
0: Eh sì, fondamentale e anche un bel rompicapo in vista delle trattative che ci sono in questo momento tra i vari leader di partito, con i dissidi, le divisioni, le distanze che ci sono soprattutto sul percorso anche delle alleanze oltre che della leadership. Alessio Vernetti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: A presto e buon lavoro. Alessio Vernetti di YouTrend, si conclude con lui anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ci si risente qui.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Non mi sono abituata alle esplosioni, però ci devo convivere. Da Kiev il racconto di Alina, 25 anni, che ha paura anche dei temporali. Una giornata buia per la Turchia, raid della polizia di Erdogan contro Halk TV, la TV dell'opposizione. Francia, la mobilitazione dei liceali segnata dalla festa e dalla gioia, di fronte un potere grigio e spento. Intanto la protesta della Generazione Z si allarga all'Albania, l'intervista a Esteri. Diario americano, l'accanimento di Donald Trump contro Ilhan Omar, la deputata democratica di origine somala. Gran Bretagna, i libri della scrittrice Sally Rooney ritirati dal mercato a causa del suo sostegno a Palestine Action. World Music, Reina da Morna, l'album postimo di Cesaria Evora. Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Apriamo con l'Ucraina. Come stiamo dicendo, da qualche giorno sta vivendo una fase molto delicata, si è scoperta molto vulnerabile e ci chiediamo come vivono i giovani a Kiev sotto le bombe. Questo è il servizio di Eleonora Sartirana.
7: A Kiev la vita continua e così anche la guerra, che dopo quasi 5 anni è parte integrante della quotidianità degli ucraini. Alina ha 25 anni e vive nella zona est di Kiev, sulla sponda sinistra del fiume Dnipro, che la separa dal centro della città. Lavora da casa e ci racconta che, ormai, limita i suoi spostamenti allo stretto indispensabile, perché negli ultimi tempi attaccano la città tutti i giorni e non più solo di notte. Infatti, l'applicazione che manda l'allarme antiaereo le squilla sul telefono ogni ora, tranne lunedì.
8: They hit apartment complex right across.
9: Lunedì hanno colpito il palazzo di fronte al mio appartamento. È stata un'esplosione davvero, davvero forte. Ero scioccata. Anche perché i giorni prima non ero a Kiev e avevo tolto le notifiche dell'applicazione che manda gli allarmi dei raid aerei, ma poi mi sono dimenticata di riattivarle. Perciò stavo facendo le mie cose tranquillamente, perché non sapevo ci fosse l'allarme antiaereo attivo. Poi ho sentito l'esplosione assordante e mi è venuto un colpo. Sono corsa in corridoio a nascondermi e poi ho scoperto che avevano colpito i piani alti del palazzo di fronte, dove una donna è morta e altri sono rimasti feriti. Io, per esempio, vivo al 19° piano e non mi sento al sicuro.
7: Due settimane fa, invece, il bombardamento di un ponte sul fiume Dnipro aveva paralizzato la città, ma comunque Alina doveva uscire di casa.
9: Dovevo andare a far lezione di danza contemporanea nel centro di Kiev, ma io vivo sull'altra sponda del fiume, perciò la metro avrebbe dovuto attraversare il ponte colpito. Ci ho messo 2 ore invece di 30 minuti, ma comunque sono riuscita ad arrivarci sana e salva. Ero con la mia insegnante e sentivamo ancora delle esplosioni, ma distanti. Se fossero state vicine saremmo andate in un rifugio. Ormai attaccano Kiev tutti i giorni, ma almeno io non vado più tutte le volte nei rifugi, perché sono lontani e si perde un sacco di tempo. Tu sei lì, così. Dopo un po' ti abitui.
7: Alina poi ci ripensa. In realtà, abitudine non è la parola che descrive meglio la sensazione che prova. Pensa di aver sviluppato il PTSD, il disturbo da stress post-traumatico, come tante altre persone.
8: Still not used to them because
9: anche solo quando piove, e lo sai che piove, quando ci sono un po' di tuoni e non esplosioni, comunque non ti senti al sicuro, anche se non è attivo l'allarme antiaereo. Mi sento davvero molto inquieta finché non smette di piovere e tuonare. Quindi no, non mi sono abituata alle esplosioni. Ci devo convivere, però. Monitoro i canali Telegram, dove la difesa ucraina diffonde le informazioni sulla posizione dei droni. E se vedo che un drone o un missile sta sorvolando il mio quartiere, mi nascondo in bagno o in corridoio tra i muri. Perché è più sicuro? Beh, non sicuro abbastanza, ma di più che rimanere a sedere in salotto, perché le finestre, se esplodessero, potrebbero semplicemente ucciderti.
8: Like it can basically kill you.
0: Esteri, il giro del mondo in 20.

0: Torniamo sulla notizia che ci riguarda, cioè del visto revocato dalle autorità israeliane alla nostra Martina Stefanoni. Sentiamo il suo punto di vista su questa vicenda.
1: I giornalisti palestinesi uccisi a Gaza in 3 anni sono più di 200. In Cisgiordania gli attacchi sono quotidiani, sia da parte dei coloni che da parte dell'esercito. Un visto revocato a una giornalista italiana per andare a seguire le elezioni in Israele è una briciola di una storia ben più grande, enormemente più tragica e infinitamente più urgente. È la punta di un iceberg inquietante che più passa il tempo più diventa inaccettabile non guardare. Lo sgomento, la solidarietà e l'indignazione che Radio Popolare e io stiamo ricevendo in queste ore sono importanti perché fanno parte di quella battaglia quotidiana che tutti, come società civile, siamo chiamati a combattere in questi tempi bui, quella per la giustizia, la verità e contro le storture del potere. Ma ancora più forza, più rabbia e più indignazione serve per denunciare la vera ingiustizia e per continuare a dare voce a chi la storia la subisce ogni giorno. Per me, non andare in Israele è motivo di frustrazione professionale. Per i palestinesi, combattere il silenzio in cui il governo israeliano cerca di far sprofondare i crimini commessi dal proprio esercito è una questione di sopravvivenza. Se stai leggendo queste parole, sappi che Israele è riuscito a uccidermi e a silenziare la mia voce, scriveva il giornalista palestinese Anas al-Sharif in un ultimo messaggio prima di essere ucciso nella striscia di Gaza da un bombardamento mirato dell'esercito israeliano ad agosto del 2025. Non dimenticate Gaza, concludeva, e non dimenticate me nelle vostre sincere preghiere di perdono e accettazione. Noi però non dobbiamo solo non dimenticare, dobbiamo continuare a chiedere le risposte che non ci vengono date, a protestare contro la violenza e la sopraffazione e a dire soprattutto quello che qualcuno preferirebbe non venisse detto.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: L'hanno definita una giornata buia per la Turchia e per la libertà di stampa. Sentiamo Serena Tarabini.
1: La libertà di informazione in Turchia, in processo di annientamento da anni sotto i colpi dell'autoritarismo di Erdogan, ha perso un altro pezzo importante e dal forte peso anche simbolico. Halk TV, la TV del popolo in turco, è un canale televisivo che dal 2005, anno della sua apertura, ha sempre rappresentato una voce critica nei confronti del governo, a partire dai suoi legami in origine con il CHP, il principale partito di opposizione, fino alla fase attuale, caratterizzata dalla ricerca di una sempre maggiore autonomia. Halk TV fu fondamentale durante le proteste di Gezi Park, trasmettendo le manifestazioni 24 ore su 24, mentre i principali network radiotelevisivi turchi cercavano di oscurare e minimizzare i disordini. Quanto accaduto ieri dà l'idea di come la Turchia sia lontana da quella fase in cui essere apertamente un oppositore non corrispondeva automaticamente alla persecuzione e all'eliminazione. Network radiotelevisivi turchi cercavano di oscurare e minimizzare i disordini. Quanto accaduto ieri dà l'idea di come la Turchia sia lontana da quella fase in cui essere apertamente un oppositore non corrispondeva automaticamente alla persecuzione e all'eliminazione dello scenario. Centinaia di poliziotti si sono

0: in particolare a carico delle aziende del proprietario del canale, l'imprenditore Kafer Mairoğlu. Allo stato attuale le trasmissioni sono bloccate ed è stato nominato un commissario. Un copione già visto e messo in atto svariate volte a carico oltre che di televisioni come Tele1 lo scorso anno o degli importantissimi quotidiani come Zaman, Tempo e Cumhuriyet, Repubblica nel 2016, oppure la radio libere e indipendenti come Açık Radio, Radio Aperta nel 2024 e la radio filo kurda Özgür Radio, Radio Libertà, sempre nel 2016. Il 2016, l'anno del fallito golpe, quando oltre 130 mezzi di informazione vennero chiusi e 117 giornalisti vennero arrestati. Una deriva che sembra non finire mai.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo in Albania. La delegazione dell'Unione Europea a Tirana ha espresso preoccupazione per la violenza negli scontri tra studenti e polizia. Bruxelles chiede di indagare con priorità sulle accuse di uso eccessivo della forza contro i manifestanti e i giornalisti e invita alla moderazione e al dialogo. Tommaso Minotti ha intervistato a Tirana Deborah Angeli dell'ONG Cospe.
1: Una manifestazione di fronte al Ministero dell'Istruzione a Tirana, nella capitale, per dimostrare contro politiche che di fatto umiliano il diritto allo studio, la scuola pubblica, il poco investimento che c'è. Ci sono sempre meno studenti nelle università e quando appunto si sono ritrovati alle 2 del pomeriggio di fronte al Ministero dell'Istruzione erano centinaia e poco dopo si sono alzati i toni e la polizia ha immediatamente reagito con lacrimogeni, con forza, e gli studenti ovviamente hanno a loro volta in qualche modo attaccato e da lì diciamo tutto è cambiato. Allora facciamo qualche passo indietro. L'Albania sta vivendo da più di 4 mesi una situazione di proteste, di malcontento esplicito che è stata scatenata dall'ennesimo progetto di resort di lusso, di svendita del territorio. Quindi diciamo è stato come un tappo, no? Che è stato tolto da un malcontento che era ovviamente molto molto grande. Da allora, quindi stiamo parlando del 31 maggio di quest'anno, da allora tutte le sere a Tirana davanti al primo ministero attivisti, cittadini, cittadine si sono ritrovate per appunto protestare contro intanto un impianto di leggi che permette tutto questo, permette anche di invadere aree protette del paese, per gridare contro un sistema corrotto che ormai pervade ogni ambito diciamo della vita, per gridare contro il fatto che poi gli albanesi devono andarsene per davvero trovare un futuro diciamo migliore, e anche contro una propaganda che purtroppo è sostenuta anche da una parte dell'Europa, per cui l'Albania sembra che invece sia un paese, no, che sta facendo progressi. E i ragazzi anche ora nelle proteste dicono: noi vogliamo avere il diritto di non emigrare, vogliamo avere il diritto di restare, vogliamo che i nostri diritti fondamentali siano rispettati.
2: Ci aiuta un po' a capire come si è arrivati a queste proteste violente, comunque con azioni più decise, in un momento in cui le manifestazioni invece pacifiche stavano andando a scemare?
1: Credo ci siamo arrivati perché c'è stata un'esasperazione, nel senso che queste proteste pacifiche che sono durate così tanto, si è fatto di tutto anche perché fossero pacifiche e quindi anche con una richiesta di in qualche modo, no, proviamo a cambiare pacificamente le cose, questo non è accaduto. La rabbia è esplosa, quindi diciamo oggi siamo ad azioni continue di guerriglia urbana che diciamo sono quasi ininterrotte, cioè iniziano la mattina presto e finiscono la notte. Si prendono di mira solo quelle istituzioni che hanno tradito il paese da anni, non dal 30 maggio quando è accaduto quello che è accaduto, ma è una questione di anni.